0: ha della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico l'esempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un avance sessuale ad esempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
1: A Padova, Emiliaia, per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi, le parole commosse del figlio Nicolò. Operazione antimafia Corleone in provincia di Palermo, 3 gli arresti, in manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, figlio di una sorella del boss. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ora ormeggiata al largo di Capoverde. Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia avvenuta all'esterno della nave e poi il virus si sarebbe diffuso a bordo. Intanto sono stati fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri 3 saranno trasferiti con 2 aeroambulanze mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle Isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'Argentina, il paese da cui è partita la crociera, ha confermato 41 casi nel 2026. Calcio, Champions League, Arsenal in finale. I Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1. Everything was so much simpler.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz denominata Project Freedom, lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione per permettere la libera navigazione delle navi è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra

0: tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo. E a pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata a ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata, vertice con Tajani e Salvini. E la Premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
1: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
2: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
1: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
0: La cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Il silenzio rispettoso, la commozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi, dal nostro inviato.
3: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
4: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna sui gradini dell'altare, la sua handbike in cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione, poi sulla prima panca la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, provati ma accolti dal calore di una basilica di Santa Giustina gremita da migliaia di persone. Fuori in tanti sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
5: La costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
6: È commovente, sì, non potevo mancare.
4: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
0: Stati Uniti, vicino Dallas, Texas, sparatoria nel parcheggio di un supermercato. Due le vittime, tre i feriti. Il killer, un 69enne di origine asiatica, è stato rintracciato dopo una breve fuga. Sparatoria in una scuola in Brasile, in un istituto di Rio Branco, nell'Amazzonia occidentale. Un 13enne è entrato armato nell'edificio e ha ucciso due persone e ferito altre. Si tratta di due dipendenti dell'istituto. Sport, calcio, Champions League. L'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. All'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. Tennis, gli internazionali di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump qualche ora fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro nel 2026. E Trump attacca ancora il Papa ad appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. Sentiamo la corrispondente.
3: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano tre settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che a detta di molti avrebbe l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere: No, è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba, dove gli Stati Uniti hanno dato 6 milioni di aiuti umanitari distribuiti attraverso la Chiesa. Sull'Italia, Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In serata la risposta di Leone XIV: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità, ha dichiarato il Papa prima di lasciare Castel Gandolfo. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi, su questo non c'è alcun dubbio. E dossier internazionali: con la guerra in Medio Oriente, le conseguenze sull'economia sono al centro dell'azione di governo.
4: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaijan, all'origine della crisi energetica. Il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa, che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca oggi: l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine, le gemelle Paola e Stefania K, ascoltate dagli inquirenti per oltre due ore ciascuna. Blitz antimafia, Corleone, tre gli arresti, in manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina.
5: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato tre persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre tre persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
0: È una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
5: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie, dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
2: Calcio, Champions League, Arsenal in finale, i Gunners dopo il pareggio dell'andata eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz denominata Project Freedom, lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione, che permette la libera navigazione delle navi, è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo tra i due paesi. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. L'altra guerra, quella in Ucraina, si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 quelle nell'attacco russo su Zaporizhzhia, 9 invece i morti sull'altro fronte. La corrispondente.
3: L'Ucraina cerca un cessate il fuoco con la Russia.

0: sia per salvare vite umane, se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti dell'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì. Per fare il punto in mattinata, vertice con Tajani e Salvini, la premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
2: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
3: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
2: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca con il delitto di Garlasco. Ascoltate come testimone Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si è barrata la facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Meteo, allerta arancione per il maltempo in una parte della Toscana per oggi, gialla in altre 6 regioni del centro-nord. Sport, calcio, Champions League, l'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0, all'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. Tennis internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Della ultima notizia, linea Disco Sveglia.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Buongiorno, sto svegliando.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno. Anche se non vi mando più messaggi, mattina, non vuol dire che non mi svegli con voi.
8: Va bene.
10: Piano, no. Mi svegliate, sì. E mi date la forza, sì, di alzarmi.
8: Che bello.
10: Grazie. E buongiorno.
9: Prego. Pagate il canone.
11: Disco sveglia. Buongiorno. A tutti. Così.
10: Buongiorno.
9: Buongiorno. Eugenio. Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Disco sveglia.
10: Saluto da

0: Eugenio Lomellino.
1: Ecco fatto.
2: Buongiorno Gian Maurizio, buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno
2: da Bergamo.
3: Buongiorno amici dei miei amici.
1: Ciao
3: Gabriele, mi sono fatto fregare ancora.
1: Da chi?
3: Volevo superare il maestro.
1: No, chi è maestro? Non si può superare.
3: Ho inventato le ciabatte intelligenti.
4: Sono io maestro.
3: Come funziona?
4: Come funziona?
3: Vanno alzate a piede nudo.
1: A piede nudo, certo. Fino qua.
3: Il tuo pensiero tramite la pelle dei piedi si trasmette direttamente alle ciabatte.
1: Ok, tu pensi, ma per quale correre? Fenomeno?
3: E loro si mettono a correre.
1: Così.
3: O in qualche altra direzione.
1: Ah, ok. Quindi trasmetti l'idea invece che i piedi alle ciabatte.
3: Increduli del gatto e di mia moglie, ho fatto ieri le prove.
1: Complimenti,
3: bagno, dai,
1: sì. Stai peggiorando. Cucina, sì, in cucina.
3: Voglio correre,
1: vai a correre.
3: E così via.
1: E così via.
3: Invece stamattina mi sono alzato. In verità non faccio come il maestro Opla. Pensato. Non so, vado prima in bagno o prima a fare il caffè.
1: Una domanda molto difficile.
3: Nel corridoio, una ciabatta è andata
4: dal bagno,
3: e un'altra è andata verso la cucina,
1: ha fatto la spaccata
3: e sono sbattuto per l'ennesima volta. Grazie maestro,
1: Ciro.
3: Faccio i fatti su.
1: Che bello, unforgettable, Nat King Cole,
4: tirata proprio
1: livelli altissimi.
5: Soderaro,
4: eccolo qua.
1: Che brutta che cosa. Non è che abbiamo distrutto un capolavoro. È terribile, è terribile. Vabbè, grazie a tutti, è veramente, veramente molto, molto bello. Disco
4: Sveglia.
6: Disco Sveglia.
1: Bene, dopo
6: Disco
1: questo, Sveglia. Questa apertura, questa bellissima sigla.
4: Da premio Oscar.
1: Possiamo
4: proprio
1: dichiarare la trasmissione bella che è conclusa.
4: Sì, vero,
1: noi torniamo domani, forse. E ricordatevi che il nostro numero è sempre il 335-699-2949 per mandarci non solo queste cose, ma anche per mandarci a quel paese. Noi lo facciamo sempre con grande piacere.
4: Ricordatevi di noi, ricordatevi di noi.
1: Tra poco GR e poi subito dopo arriva Broccoli.
7: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Oh, e allora il nostro buongiorno, quello istituzionale, ce lo siamo dati. Lei stamattina
4: i saluti iniziali sono
1: abbiamo
4: andati
1: fatti,
4: quelli finali abbiamo fatti, anche quelli di mezzo
1: potremmo anche andarcene adesso.
4: Certo.
1: Lei cosa ha fatto stamattina? Tutto bene?
4: Tutto bene, tutto, anche perché io devo dire la verità, ormai io non ho più ciabatte. Perché?
1: Ci credo.
4: Perché sono emigrate, capito? C'è stata una richiesta, quindi le ho spedite ai nostri ascoltatori, quindi le ciabatte addirittura a Johannesburg.
1: Bello,
4: capito? Altre sono andate nel Chad.
1: Ciabatte firmate, griffate,
4: comunque, quindi se volete vi mando anche le ciabatte, quelle col chip.
1: Devono essere quelle lì.
4: Secondo me alle ciabatte di Ciro qualcosa deve essere andato male.
1: Sì,
4: bisogna resettare un
1: ma
4: po'.
1: Ma proprio a Ciro qualcosa deve essere andato male, comunque anche a lei.
4: Ecco, comunque è andata,
1: questo destino ormai in comune.
4: Anche oggi però devo dire la verità, ho guardato il calendario.
1: Sì, è mercoledì.
4: Il mese è quello giusto, è mercoledì ed è il 6 di maggio.
1: Ha visto?
4: Ecco, ho detto 6 maggio.
1: 6 maggio.
4: E sai che ho fatto? Maggio alzato.
1: Questa è una stupidaggine che dirà tutto il mese. Possiamo magari un giorno ce lo può risparmiare. Due giorni.
4: Sabato e domenica.
1: Grazie, non ci siamo. Vabbè, oggi però comunque ho scelto una bella canzone per cominciare
4: perché
1: è la giornata mondiale del colore.
4: Del colore.
1: La World's Kids Coloring Day.
4: Che è nata per sensibilizzare bambini e giovani sull'importanza del colore nelle sue capacità di comunicare emozioni, anche per quelli dal un po' daltonici come
1: lei.
4: Io ad esempio confondo il verde col blu,
1: e
4: ho qualche problema. E infatti mi vesto un po' così, un po' alla Arlecchino, diciamo.
1: C'ha sempre quelle 3-4 cose che sono fisse. Tutti quelli dello stesso colore.
4: Infatti vado sul colore medesimo fisso perché
1: si fa aiutare, si fa anche un po' aiutare.
4: Faccio un po' aiutare con delle foto. Certo.
1: Vabbè, ha scelto questo brano di Zucchero perché?
4: Perché si intitola Tutti i colori della mia vita. È proprio una cosa proprio. Quindi da premio. Beh,
1: questa parteciperà.
4: Il premio strega questo.
1: Parteciperà al prezzone.
4: Sentiamo.

0: Zucchero, Sugar, Fornaciari, con tutti i colori della mia vita, vero, per vero. Festeggiare la giornata mondiale del colore. Sì. Grazie Gian Maurizio Fotrano per aver scelto questa canzone, non perché sia una canzone particolarmente bella, ma perché Zucchero è suo amico,
1: suo amico. No, ma Zucchero,
0: Zucchero,
1: ma poi se un po' di zucchero va sempre bene.
0: Ma certo, ecco. Soprattutto a quest'ora.
1: Basta un po' di zucchero, la pillola va giù.
0: Va giù. Bene, magari speriamo che il nostro ascoltatore ha dei gusti un po' più raffinati dei suoi.
1: Ma assolutamente.
0: Ci vuole poco, però sicuramente ci sono.
1: Ah sì, io adesso mando una sfida al nostro canterino, ci fa le sigle. La prossima la voglio su questo pezzo.
0: Questo pezzo qui.
1: Sì. Sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe iniziare la giornata ascoltando un brano di Billy Joel, Honesty. Grazie, Flavio da Cagliari.
5: If you search for tenderness, it isn't hard to find.

0: brano di un capolavoro assoluto.
1: Riuscirà a farlo.
0: Billy Joel con
1: il nostro canterino riuscirà, ormai on demand.
0: Sì,
1: come, bellissimo. Come però Chianile.
0: Esatto,
1: suona
0: sì.
1: Bene, suona
0: sì,
1: bene.
0: Ci sta, ci sta, certo, ci certo, sta. Certo. Anche voi potete approfittare del servizio dischi a richiesta al 335-699-2949, purché abbiate dei gusti decenti. Adesso è il momento dell'almanacco. L'almanacco
1: è l'almanaccolo. Eccolo qua.
0: Oh, sì, il 6 sì, maggio, oggi chi sì, si festeggia?
1: Io guardo, vengo qui solamente per urlare al manecolo. Cioè, mi piace troppo, è liberatorio. Sì, sì, sì, oggi si festeggia Edberto.
0: Ma chi è Edberto?
1: Edberto. Vabbè. Poi Evodio. Evodio che sembra una marca della macchina.
0: Sì, Evodio, poi
1: Protogene. Protogene.
0: Ma dove li pensi?
1: Ma ci sono poi c'è Sennara.
0: Santa Sennara.
1: Sennara.
0: Va bene.
1: Poi c'è Venerio. Che poverino Venerio, cioè, ce l'ha, ma non è colpa sua, capito?
0: Certo.
1: È Venerio.
0: Va bene, ecco. Sì.
1: Poi c'è Beata Jutta.
0: Io mi fido, ma non ci credo. Proprio.
1: Poi c'è Ponzio.
0: No, è Ponzio Dur. Questo Dur non è Ponzio. Questo è Ponzio Durdevdan. Legga bene.
1: Durdevdan.
0: Durdevdan.
1: Sì. Poi abbiamo dei compleanni, sì. Sì,
0: chi
1: sì,
0: li
1: sì,
0: facciamo oggi gli auguri?
1: Intanto a George Clooney.
0: Ah, oggi è compleanno.
1: Che si chiama anche Timothy, lo sapevi? Timoteo.
0: No, non lo so, ma non frega anche niente a
1: ma
0: nessuno.
1: Tanto, poi oggi si festeggia anche Maximilien, François, Marie, Isidore de Robespierre.
0: Beh, Robespierre.
1: Robespierre.
0: Ti credo lo chiamavano
1: che,
0: così.
1: Che con, nonostante tutti i nomi ha fatto la brutta fine lui.
0: Sì.
1: Se
0: beh,
1: ricordo bene ha fatto la brutta fine.
0: Lei ricorda bene perché era presente, quindi ricorda sicuramente.
1: Io ero piccolo, però. No, però ero piccolo.
0: C'era.
1: E non
0: c'era.
1: Avevo la R-Moscia.
0: C'era. Poi Federico, anche Valentino.
1: Rodolfo Valentino, che è un altro di quelli fortunati perché hanno il doppio nome.
0: Lui però è Valentino di cognome e
1: Rodolfo di nome. E poi abbiamo anche Orson Welles.
0: Beh, forse uno dei più grandi registi della storia, possiamo dire che a 25 anni aveva già fatto il cinema.
1: Poi abbiamo anche Sigmund Freud,
0: che è nato invece a Freiburg,
1: in Moravia.
0: Alberto.
1: E abbiamo scelto una frase proprio di Freud. Oggi proprio voglio volare altissimo.
0: Sentiamo.
1: Scherzando si può dire tutto, anche la verità.
0: Ma non l'ha detta solo lui, l'ha detta un sacco di persone.
1: Però noi sai.
0: Pure mio nonno lo dice. Vabbè, comunque.
1: L'ha detto Freud. Chi l'ha detto?
0: L'ha detto Freud. L'attribuiamo a Freud. Va bene, giapponesi che giocavano a calcio.
1: Sì, sì, guarda, sono giapponesi, hanno anche nome e cognome giapponese.
0: Davvero, è stato visto. Proprio.
1: Perché sono giapponesi.
0: Questo è del 68.
1: Lui si chiama Hisashi Kurosaki.
0: Allora. Senta, ma cantanti stranieri che nessuno conosce.
1: Rimaniamo in Giappone.
0: Andiamo a Niigata, che il 6 maggio del 71 diede i natali a questo grandissimo cantante giapponese.
1: Si chiama Sune Hair.
0: No, non si chiamerà mai così. Sune Hair. Sì. Lui si chiama Kenji Watanabe.
1: Sì, è pseudonimo di Sune Hair. Secondo me poteva chiamarsi meglio Kenji.
0: E come canta?
1: Un cane. Un po' cane.
0: Sentiamo. Poco però.
1: Giusto.
0: Poco.
1: Un latrato e
0: poco,
1: basta.
0: Poco.

0: 2.
1: Povero Sune, detto. Sune Ohair, che non si sa perché si fa chiamare così. Comunque lui è Kenji Watanabe ed è un grandissimo interprete di musica giapponese.
0: Classe 71, lì non lo conosciamo meglio noi che l'abbiamo menzionato.
1: Che la famiglia Giappone, soprattutto, cioè, sì, che non
0: la famiglia era disconosciuta, esatto. Una volta l'ha visto cantare.
1: Bello comunque, devo dire, molto bello. Devo dire che è bello anche il nuovo singolo di Gaia.
0: Pensa che dopo lui ha partecipato a un festival in Giappone.
1: Non lo voglio sapere.
0: La famiglia andava a fare la spesa di notte perché si vergognava.
1: Ci ascoltiamo Gaia, va, con la nuova canzone Bossa Nostra. Bossa Nostra.

0: Tozzi con la nuova canzone.
1: Com'è? Bella, Gaia, e anche Gaia.
0: Anche il pezzo è carino, Bossa Nostra. Sì. Io chiuderei qui la puntata.
1: Lo so, però io ce l'ho, me l'hai fatto cercare una notizia. Questa è divertente. Divertente perché questo qui davvero non è che fesso di più. Si è finto cieco per incassare la pensione.
0: Bene, quindi. Come si è fatto scoprire?
1: È perché è fesso, ma non è fesso, è fesso. È accaduto alle porte di Roma.
0: Dove è successo? A Mostacciano?
1: Castelli Romani.
0: Castelli Romani.
1: Ma sai, uno che è di Bressanone, sai che gli frega?
0: No, vogliamo dire che non è Roma, cioè vogliamo dire che non è Roma, sono piccoli centri.
1: Però questo fesso rimane, ecco. Perché Troia ha delle segnalazioni un po' strane, perché questo si lamentava indicando il comportamento di altri automobilisti. Chiamava e diceva: venite a vedere come guidano, capito? E quindi a quel punto che lui aveva

0: fatto rinnovo della patente nel 2020.
1: Sì, l'aveva passato, l'aveva passato.
0: Fino al 2020, quindi con
2: ci vedeva benissimo.
0: 10 decimi. E non solo, perché ha rinnovato anche il porto d'armi. Quindi,
1: ah, quindi sparava pure.
0: Quindi pensa un po' questi militi come erano preoccupati. Certo. Un cieco, ecco, che aveva porto d'armi e patente. Sì. Ecco. L'uomo è stato ovviamente denunciato per truffa aggravata. Però,
1: non lo fate a casa, vi prego. E grazie per questa bellissima notizia. Adesso arrivano quelle vere del GR e poi arriva anche Umberto Broccoli, che risolleverà un po' le sorti di questa rete che con noi raggiunge bassezze veramente inenarrabili.
0: Quindi sarà una verde trasmissione, ma intanto Dotan con Last Goodbye.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump nella notte, è stata presa insieme all'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro nel 2026. Trump attacca ancora il Papa, sta mettendo in pericolo i cattolici. Per lui va bene se l'Iran dispone di un'arma nucleare, così il presidente americano, da appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In serata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.

0: quindi lì non c'è nessun dubbio e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
1: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
0: Ho detto pace con voi.
1: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
0: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
1: Francesca Paltracca, GR1.
2: Droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. Gli ucraini hanno denunciato a loro volta 20 vittime nei raid di Mosca delle ultime ore. Da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale decisa dall'Ucraina. In Italia oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine di Chiara, le gemelle Paola e Stefania Cappa. L'inviato.
3: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avance sessuale di Sempio respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Operazione antimafia a Corleone in provincia di Palermo, tre gli arresti, ma quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, figlio di una sorella del boss. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ora ormeggiata al largo di Capoverde, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia avvenuta all'esterno della nave e poi il virus si sarebbe diffuso a bordo. Intanto sono stati fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi, altri 3 saranno trasferiti con 2 aeroambulanze, mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone sulla nave. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'Argentina, il paese da cui è partita la crociera, ha confermato 41 casi nel 2026. Calcio, Champions League, Arsenal in finale. Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Cari figlioli, sento le vostre voci.
10: Di cantante, anzi di cantatore.
11: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
12: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso...

0: La radio attraverso Radio Unico.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
2: Successo. Storie e voci dal Novecento.

E allora Alessandro Rosi, che ci segue particolarmente contento in console, in regia, e noi lo salutiamo, ogni tanto ci incrociamo nella nostra vita quotidiana, con Luca Bernardini che è in regia, la regista, con Patrizia Cavalieri che propone come sempre testi incredibilmente efficienti, con lei, con la musa ispiratrice, la nostra Roberta Genuini, che ci prende per mano tutti quanti, con Chiara Terranova e Claudio Urbani. Buongiorno a tutti, 6 maggio 2026, mercoledì, luna calante, sole che sorge, libero e giocondo, Puccini, sole che sorge alle 5.57, quindi tra poco, sempre più vicino al nostro, alla messa in onda, la nostra messa in onda. E 5.57 tramonterà alle 20.11, vedrete quando arriva alle 20.30, poi alle 21.30, eccetera, eccetera. Proverbio del giorno posizionato cortesemente qui da Patrizia Cavalieri, anche questo è un proverbio che ci lascia pensare. Nel mese di maggio forniscite di legna e di formaggio, ma che senso, ma chissà che cosa vuol dire questo, ma comunque vabbè, questo, ditecelo voi, successo@rai.it. Facciamo un po' di auguri. So che questa notte si sono sentiti Bernardini e il nostro agente all'Havana, si è sentito lui con George con Clooney. George Clooney ha detto: ma mi raccomando, domani Broccoli mi faccia gli auguri. Auguri George Clooney, che è nato 6 maggio. Poi voglio fare gli auguri a due persone che sono due colleghe. Una è Arianna Ciampoli, abbiamo fatto tante cose insieme, eccetera, eccetera. L'altra è Barbara Carfagna, che ci conosciamo appena, ma insomma è conduttrice del TG1, ma è quella che io credo debba essere il giornalista, perché sì, è giornalista, è conduttrice, eccetera, eccetera, però si occupa un po' di tutto. Cantato con il coro di Orlandi, ha partecipato nell'orchestra di Fantastico con Baudo, con Pippo, si è formata con Minoli, insomma è una giornalista di tipo rinascimentale, di quella che non è che fa so tutto della notizia, so soltanto la notizia e chi si è visto si è visto, quindi si guarda intorno, e questo secondo me dovrebbe essere la chiave di chi fa informazione. A questo punto possiamo anche cominciare con una mia passione di quando ero bimbo, che era questa.

0: Eh beh, questo è Marcel Amon, e io gli sono andato sulla voce. Marcel Amon, piccolino, atletico come pochi, se n'è andato qualche anno fa, è stato uno dei protagonisti di Studione del 61, perché stiamo parlando del 1962, del 6 maggio 1962, quando imperversava questa canzone, una canzone che poi è finita anche nei Luna Park, perché accompagnava le autoscontro. Sembra di guardarla, va. Molto atletico Marcel Amon, però il 6 maggio del 1962 succede un fatto sostanziale per la storia del nostro paese. Viene eletto quarto presidente della Repubblica Italiana con 443 voti su 842, quindi maggioranza un po' scarsa, Antonio Segni, che giurerà l'11 maggio. È una pagina interessante questa. Facciamo una cosa, su Don Moncur, su Marcel Amon che canta, sentiamo la notizia, 6 maggio 1962.
1: Pochi minuti prima del termine della nona votazione e del nono scrutinio, il neo presidente della Repubblica, onorevole Segni, ha raggiunto Palazzo Chigi, dove è entrato nella sala della mitologia. È giunto alle 23:40 esatte ed ha atteso l'arrivo dei due presidenti della Camera e del Senato, Leone e Mezzagora, che gli hanno comunicato ufficialmente l'esito della nona votazione.
0: Allora, io lavoro con delle colleghe meravigliose e credo che Chiara Terranova ha scelto la notizia, lei non ha identificato il giornalista, e mi

0: scrive sul copione voce di giornalista identificato. Credo che sia Sergio Zavoli. Però io devo ringraziare il direttore di Rai Radio 1 e Rao, che mi ha dato questa redazione efficientissima con la quale mi trovo veramente bene. Allora, che è successo? Se viene eletto presidente, però c'era uno schieramento abbastanza preciso. I socialisti puntavano su Pertini, i comunisti puntavano su Terracini, il centro-sinistra su Saragat. Attenzione, Saragat non è Saragat, è Saragat, perché Saragattu di origini sarda. E Moro caldeggiava Segni perché Moro aveva aperto al centro-sinistra e però voleva garantire con un presidente come Antonio Segni, conservatore, voleva garantire, come dire, guarda, io apro a sinistra, però il Presidente della Repubblica non è di centro-sinistra. Sono manovre politiche che sono sempre esistite nella storia della politica, nella storia del nostro paese. E di fatto andò così, ma non andò così di piano, perché naturalmente pensate che Segni arrivò in una delle elezioni a 4 voti di mancanza per diventare Presidente della Repubblica, cosa che poi appunto non successe. E praticamente la linea del partito venne contestata da quelli che erano i franchi tiratori, quelli nel chiuso dell'urna votavano un'altra cosa, e votavano per Saragat o annullavano direttamente la scheda. Quindi fu un'elezione turbolenta e caratterizzata da una forte polemica interna tutta nascosta, e faceva parte delle liturgie politiche della Prima Repubblica. C'è da dire un'altra cosa, che poi venne eletto praticamente con il contributo essenziale, cioè i franchi tiratori vennero sconfitti perché Segni venne eletto con i voti del Movimento Sociale Italiano e dei monarchici, quindi con destra e estrema destra, se vogliamo dare delle categorie politiche che ci possono far orientare. E Segni poi caratterizzò il suo settennato che non finì, perché lui nel 64, il 7 agosto del 1964, ebbe una trombosi. Una trombosi che noi qualche volta abbiamo raccontato per radio. Aveva avuto uno scontro abbastanza evidente, molto molto forte, con Saragat, e non si è mai saputo che cosa si dissero in quel colloquio, nel quale colloquio poi Segni ebbe questo mancamento che poi lo portò all'inabilità, venne messo da parte, diventò senatore a vita e venne proprio eletto in questa circostanza Saragat, cioè, come prima ci fu la supplenza di Merzagora, poi venne eletto Saragat. Leone era presidente della Camera, Merzagora del Senato. Cesare Merzagora, vecchio democristiano anche lui, però indipendente, veniva dall'industria e sapeva suonare il violoncello, se non ricordo male. Questo può essere, posso sbagliare, ma vado totalmente a braccio e queste cose si sanno. Beh, che era successo? Era successo che lui il 14 luglio, Segni del 64, durante la crisi di governo, prima il 14 luglio, poi il 16 luglio del 64, prima riceve Rossi, cioè il capo di Stato Maggiore della Difesa, poi riceve il generale De Lorenzo, comandante generale dei Carabinieri, che molto legato a Gronchi prima, e per Gronchi tifava Enrico Mattei, molto legato a Segni dopo, che agitava lo spettro della possibilità di un colpo di Stato portato dalle forze di sinistra, per cui c'era questo famoso piano solo, questo colpo di Stato che poteva andare in scena con la sola arma dei Carabinieri, piano solo. Ora, tutto questo è una storia che fa parte del nostro paese, venne denunciata da Iannuzzi, da Scalfari sull'Espresso, il tintinnar di sciabole del 64, è storia passata e ci porta indietro di qualche decennio. Sentiamo a questo punto il giuramento di Antonio Segni l'11 di maggio del 1962.
1: Il giuramento che ho prestato mi impegna in un compito che richiede l'assunzione di gravi responsabilità e doveri per interpretare i supremi interessi di tutta la comunità italiana e per difenderne i valori essenziali, compito che mi sgomenta e per adempiere il quale spero nella solidarietà e nel conforto del popolo italiano e di voi che lo rappresentate.

Io credo che questa sia una delle canzoni più belle di Adriano Celentano, e c'è la Zampino di Mogol di Michi del Prete, e la presenta in una canzonissima nella quale bisogna presentare canzoni inedite, e questo è un successo. Nata per me, siamo nel 62, si ascoltava questo alla radio in quel 1962, e abbiamo voluto aprire in questa maniera, con una pagina politica, storica più che politica, abbastanza sostanziale per quello che riguarda la storia del nostro paese. Avete sentito l'accento di Segni, no? Sardo, parente di Cossiga, parente di Berlinguer, e quindi era praticamente una sorta di triunvirato di queste famiglie che poi hanno avuto sulle spalle appunto il governo. Il governo è comunque la rappresentanza del nostro paese. Nata per me, e con Nata per me chiedo al maestro Bernardini di cambiare pagina.

0: Già, se tu andrai a San Francisco, be sure to wear sunflowers in your hair. Pensa di avere dei fiori nei tuoi capelli. Beh, siamo nel 67, questo è l'inno dei Figli dei Fiori. Io vedo Alessandro Rosi particolarmente coinvolto, ma è un ragazzo, io sto raccontando di quando ero ragazzo io praticamente, e questa è una canzone che effettivamente è diventato un inno con Scott McKenzie, e siamo nel 67, si parla sempre del 68, ma il 68 è stato preceduto, mi direte che ovvietà, dal 67 e dal 66, siamo in piena epoca dei Beatles, siamo in piena epoca di rivoluzione, qualche anno prima Mary Quant porta la minigonna e la fa diventare un simbolo anche dell'emancipazione sessuale, della libertà sessuale, ma non solo, ma anche una comodità, perché la minigonna è certamente molto più comoda di una gonna molto più lunga. Ma c'erano dei fermenti incredibili in questi giovani del 1967, che il 67, nel 66 al Bercé di Milano c'è la Zanzara, quindi si parla di educazione sessuale a scuola, insomma si guarda verso un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo di cambiamento, un mondo di libertà, un mondo di prospettiva verde, ma non verde come la speranza, non verde come discorso di tipo politico. E non è un caso che in quel 1967, per la prima volta, prima giornata mondiale della comunicazione sociale, Paolo VI riceve gli attori, riceve i cantanti, i protagonisti dello spettacolo, dicendo voi siete portatori di comunicazione, e quindi bisogna ragionare ancora una volta sull'importanza che la Chiesa ha, perché la Chiesa da vicino non vede molto bene, da lontano vede benissimo. E che succede? Succede che a questo incontro Antonella Lualdi e Claudio Cardinale, assieme a Giulietta Masina, ma c'è tante, a Lida Valli, c'erano tante altre donne, si presentano con la minigonna, la veletta nera e la minigonna. Oh, apriti cielo! Beh, apriti cielo, però sentiamo il Papa che cosa dice aprendo quella giornata.
1: Quanta gioia per noi questo incontro. Ancora prima di rivolgervi le due parole che abbiamo preparate per l'occasione, direi che il cuore trabocca di un grande sentimento di comunicazione spirituale. Vorremmo con ciascuno di voi fermarci a colloquio e dire quanto siamo onorati della vostra presenza.
0: Nonostante la minigonna, era onorato della presenza di loro, e mentre Scott McKenzie guarda il cambiamento di questo 67, in Vaticano questo cambiamento si sente, si accorciano le distanze con l'accorciarsi delle gonne. Devo dire che ci fu una polemica incredibile, i conservatori, ah mamma mia, ma insomma, ma perché non le hanno fermate all'ingresso le guardie svizzere, non esiste, né? E invece no, il Papa Paolo VI, quante volte ho parlato di lui, Montini, Giovanni Battista Montini, nel suo silenzio.

nel suo poco, nell'apparire sì, ma fino a un certo punto, è stato lungimirante in tutte le sue manifestazioni, tant'è che era accusato di essere di sinistra dalla destra, e dalla sinistra è accusato di essere di destra, che vuol dire che lavorava bene, perché riusciva a capire. È il Papa che all'ONU batte poi jamais la guerre, jamais la guerre, jamais la guerre, mai più la

0: Claudia Cardinale, anni dopo a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che sono i conduttori dei Lunatici, racconta questa virgolette disavventura, che disavventura non fu e non è stata. Sentiamo.
1: Ma è vero che Paolo VI la ricevette in udienza e lei si presentò con la minigonna?
2: È vero. E tutti i giornalisti dicono: come vai dal Papa con la minigonna? E dico: sono gli anni 60, la moda della minigonna. E lui mi ha accolto con molta, una cosa incredibile, mi ha detto: io sono il Papa, ma tu sei il cardinale, puoi fare quello che vuoi.

0: E questa è Claudia Cardinale che canta Popsy Pop, che era un film, e lei canta bene, bella voce, bella presenza scenica, e indimenticabile Jill McBain in C'erano volte il West, no? Indimenticabile Claudia Cardinale. Beh, chi è andata a svegliare Chiara Terranova stamane, eh?
1: Filippo Di Giacomo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sacerdote e giornalista, quanto era inedito per l'epoca l'incontro tra un papa e dei personaggi dello spettacolo?
2: Ma quel grido che Paolo VI lanciò in quell'occasione, noi abbiamo bisogno di voi, chiudeva una stagione molto conflittuale iniziata all'epoca del neorealismo, quando un prete domenicano belga, Padre Mortlion, aveva fondato a Roma una università, si chiamava la Prodeo, dove c'era la prima facoltà di comunicazione di cinema. Poi in realtà era prevalso una glossa democristiana contro questa apertura al nuovo. Quello era il richiamo, il ritorno a qualcosa dove nel mondo che si annunciava la Chiesa voleva e doveva essere presente.
1: Quell'incontro era in occasione della prima celebrazione della giornata delle comunicazioni sociali che è ancora oggi esistente. Perché creare questa ricorrenza?
2: Perché, come si dice spesso tra i preti, la Chiesa vede malissimo da vicino ma benissimo da lontano. Poi non dimentichiamo neanche che c'era all'interno del mondo cattolico anche dei movimenti, tra virgolette, di produzione multimediale, la San Paolo Film per esempio, ma anche Padre Panciroli ed altre persone che avevano intuito, compreso quello che poi sarebbe stato una grande rivoluzione multimediale.
1: Secondo lei era giustificato lo scandalo che suscitò l'abbigliamento, le gonne corte di Cardinale Lualdi?
2: Chi voleva scandalizzarsi si scandalizzava, chi vuole scandalizzarsi si scandalizza anche oggi. Io personalmente solamente ricordo che per avere queste notizie dovevo aspettare che in casa entrassero le riviste delle mie sorelle, che erano i rotocalchi per signore e signorine, quindi non ricordo assolutamente niente di strano.
1: Grazie Filippo Di Giacomo.
2: Grazie a voi.

Ma sì, qualche parola in margine a tutto quello che ha detto anche il nostro amico Filippo Di Giacomo. La Chiesa Cattolica ha sempre mantenuto una linea chiara per quello che riguarda l'abbigliamento nei confronti del pontefice, decoroso, che non è una censura ma un linguaggio di rispetto. Entrare in un luogo sacro oppure presentarsi al pontefice richiede un abito che rifletta l'importanza dell'incontro. Eppure, ripensando a quel 1967, non si può che sorridere con benevolenza immaginando lo smarrimento delle guardie svizzere e la pacata compostezza di Paolo VI davanti a Claudia Cardinale e Antonella Lualdi con la loro bellezza radiosa e quel pizzico di audacia inconsistente. Resta il fatto che le polemiche si spensero presto, così come le reazioni sdegnate dei più conservatori, dimostrando ancora una volta quella capacità tutta ecclesiale di non farsi spaventare dal nuovo, ma di abbracciarlo lentamente.

0: Prendendo che il cambiamento dei costumi fa parte del divenire, e il divenire altro non è che un ulteriore aspetto dell'eterno.
1: One more kiss,
0: dear. Vabbè, divenire, lo dice la parola stessa, no? Divenire, cambiamento, andare avanti. 6 maggio 2013, se ne va Giulio Andreotti. Per chi l'ho conosciuto, è uomo, ironia incredibile, quell'uomo di politico che ha avuto più incarichi, 7 volte presidente del Consiglio, 8 volte ministro della difesa, 5 volte ministro degli esteri. Beh, sentiamo Giulio Andreotti nel 1980, intervistato da Dina Luce, il suono e la mente. Dina Luce è una delle voci più belle della radio italiana.
2: Quando parlo con una persona come lei, così occupata, così piena di cose, mi chiedo sempre, ma la sera, in termini di computer, come fa a staccare i moduli? Come fa a addormentarsi?
3: Leggendomi un po' di libro giallo. Era il regalo di Natale che prima mi faceva mia madre, adesso me lo fanno i figli, il settimanale di libri gialli, e questo veramente è un distacco con il quale uno chiude, quando si riesce a chiudere.
0: Vabbè, non voglio dire altro, voglio soltanto che il maestro Bernardini mi aiuti in studio a leggere una frase con il suo pianoforte. Bernardini, una frase di Giulio Andreotti. Maestro, prego. Scrivere ogni sera, o meglio ogni notte, ciò che era accaduto durante il giorno non era per me un esercizio di vanità, ma un modo per mettere ordine nel caos e per non lasciare che i fatti venissero deformati dal tempo. E così è. E noi ci sentiamo domani. Successo@rai.it. A domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sappalmieri. Resta alta la tensione nel Golfo Persico, ma Donald Trump annuncia a sorpresa lo stop dell'operazione per le navi a Hormuz. Obiettivo: favorire la diplomazia. Ma intanto, alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, torna ad attaccare Leone XIV.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, così alla TV Salem News Channel il capo della Casa Bianca, che torna ad accusare il pontefice in particolare sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump, parole pronunciate dopo che ad aprile aveva definito Prevost debole sul fronte della criminalità, pessimo in politica estera. Ma il nuovo affondo arriva anche alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone in una missione che avrebbe anche l'obiettivo di ricucire le relazioni tra Washington e Santa Sede, anche se lo stesso Rubio minimizza, missione decisa da tempo, le parole di Trump fraintese. Questo mentre sull'Iran il presidente torna a spiazzare, annunciando a soli 2 giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo con l'Iran, ha spiegato Trump nelle stesse ore in cui, in Cina, è stato ricevuto il capo della diplomazia iraniana Araghchi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo il nuovo attacco di Trump al Papa, nella serata di ieri è arrivata la risposta di Leone XIV. Sentiamo.
4: La missione della Chiesa: predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Altro scenario di guerra, quello russo-ucraino. Droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. A loro volta gli ucraini hanno denunciato 20 vittime nei raid di Mosca nelle ultime ore. E da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale proclamata da Kiev. Stessa misura decisa dal Cremlino per dall'8 al 9 maggio, in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Siamo alla cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. È stato il giorno delle sorelle Stefania e Paola Capa, cugine di Chiara Poggi. Ascoltate in procura come persone informate sui fatti. Con le stesse modalità i magistrati sentiranno oggi il fratello della vittima, Marco. In programma anche l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio.
5: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia al tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
6: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
5: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, sulla quale il Quirinale ha poi chiesto accertamenti al Ministero della Giustizia per sospette irregolarità dopo un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale di Milano le prime carte dell'Interpol riguardo all'adozione da parte di Minetti e del compagno del bimbo uruguaiano con problemi gravi di salute. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per la grazia siano fondati. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ormeggiata al largo di Capo Verde, fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasferiti nei Paesi Bassi. Si valutano soluzioni e porti per le circa 150 persone a bordo. Sul contagio l'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. E siamo allo sport, calcio. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League. Atletico Madrid ha battuto 1-0 a Londra nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 dell'andata. Questa sera l'altra semifinale di ritorno, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Tennis, al via gli internazionali al Foro Italico. Tra le donne subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile i primi a scendere in campo saranno invece Arnaldi e Cina. Sabato il probabile esordio di Sinner, mentre domani toccherà a Berrettini, che in conferenza stampa si è detto fiducioso. Sentiamolo.
0: A Cagliari mi sono sentito decisamente meglio, sono riuscito a tirare fuori l'energia che volevo tirare fuori e per questo adesso mi sento molto meglio. Poi sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
2: 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
11: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
10: E che ancora ascolta i vinili.
12: Ma sei proprio un boomer.
10: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
12: Ma se non mi sei così male.
13: Ma chi arma la Branca Leone?
10: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
12: Ma ad oggi le cose cambiano.
14: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21:30, Rai 1.
15: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale, Hormuz, il Papa e Trump, l'addio a Zanardi, la cronaca con Garlasco, sono questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo oggi dal Corriere della Sera. L'alto là del Papa a Trump, questo è il titolo d'apertura. Il tycoon Leone mette in pericolo i cattolici. La replica: chi mi critica dica la verità. Nuovo attacco della Casa Bianca al Pontefice, Tajani non condivisibile, Rubio domani in Vaticano. E poi di spalla Padova, la folla ai funerali, addio a Zanardi, il figlio, una vita meravigliosa di piccole cose. A centropagina Mattarella, l'appello con gli attori, il cinema e libertà va aiutato, al Quirinale l'incontro con i candidati per i Davide di Donatello. E poi sempre a centropagina la cronaca, Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Messaggero. Il Messaggero apre così: Trump, nuovo attacco al Papa. Il presidente USA mette a rischio i cattolici nel mondo. Leone: predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo, Tajani: noi siamo col pontefice, e il tycoon minaccia ancora Teheran. La sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma. Un editoriale di Giuseppe Vegas, le due facce della guerra. E poi a centropagina la cronaca, Cran, errore, quelle fatture, non faremo pagare le cure, cercheremo una deroga agli accordi Unione Europea sulle spese sanitarie, intervista al presidente svizzero. E ancora la cronaca, Garlasco, la verità delle gemelle K, Sempio tace con i PM, le cugine ascoltate sui rapporti stretti, Chiara Andrea. Questa è la prima pagina del Messaggero. Siamo all'Avvenire. Predico il Vangelo, fra virgolette. Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica, mette in pericolo i cattolici. Leone XIV replica: la Chiesa sempre contro le armi nucleari. Chi critica lo faccia nella verità. Nuovo affondo del presidente USA alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. C'è un editoriale, le intuizioni della rinascita, la lezione del terremoto in Friuli. A centropagina Zanardi, speranza contagiosa. Padova, i migliaia ai funerali dell'atleta paralimpico. Don Pozza sapeva trovare sempre il bene. siamo al domani. Il domani apre così: annuncio la pace, critichi pure. Leone XIV azzanna Donald Trump. Il tycoon torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Sia Washington sia Teheran dicono di avere il controllo di Hormuz, missili dell'Iran sugli Emirati Arabi. Intervista ad Asaf Gavron, il conflitto iraniano è un fallimento anche per Israele. Un commento: basta inseguire il presidente, va ricostruito un nuovo ordine, le priorità della geopolitica, firmato da Gianfranco Pasquino. E in basso, così l'avvocata del bimbo diede l'ok a Minetti, la relazione della legale poi morta. Questo è quanto scrive il domani in prima pagina. Il Foglio: Putin ha vari motivi per temere Zelensky, non soltanto i droni ucraini che possono arrivare sulla Piazza Rossa, ma anche l'immagine del presidente ucraino in Armenia è il segnale che Mosca non è mai stata tanto fragile. Cessate il fuoco e parole di Trump. Questo è quanto scrive il Foglio. Il Tempo. Il Tempo apre così: la palude italiana, l'avvertimento. E poi a centropagina, Meloni verso il vertice con Rubio, Donald Vaticano, nuovo botta e risposta. E ancora a centropagina, Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz, in Iran rischio nuova escalation. Questa la prima pagina del Tempo. Ricordiamo che più tardi avremo con noi il caporedattore centrale del Tempo, Tiziano Carmellini, per commentare le notizie di oggi sui quotidiani di oggi. Siamo al Libero. La fogna web, questo è l'apertura. Scandalo foto se false, così infangano Giorgia. La denuncia del premier: immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi. Il sospetto su manovre dall'estero. Ci sono due commenti. Il rumore degli incoerenti: Trump contro Leone, la sinistra anticlero si riscopre papista, firmato da Fausto Carioti. E poi l'editoriale del direttore Secchi: il messaggio del Papa sulla bomba iraniana. A centropagina, italiana bloccata in Egitto, condannata per adulterio e le femministe tacciono. Un articolo firmato da Claudia Osmetti. E poi Minetti sotto tiro perfino per le cure.

0: al figlio in USA. Siamo al Giornale. Intervista esclusiva. Io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. Il leader musulmano Kalghoumi, la sinistra cerca i loro voti ma i radicali minacciano la democrazia. E ancora, sempre in apertura, lo scontro Trump-Leone, nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità. E a centropagina video otto è svolta sul Movente il giorno di Marco Poggi da IPM, ieri le gemelle K in caserma per 4 ore. Andiamo alla Verità. Buttati altri soldi nei film, ma è Giuli o Franceschini? Il ministro si straccia le vesti per il mancato finanziamento del documentario su Regeni, spara a zero sulle sue commissioni cinema, stanzia altri 20 milioni, 626 in totale, e annuncia una riforma d'intesa con il PD. Unione Europea ancora contro la Biennale, i visitatori corrono tutti al padiglione russo, la Meloni voleva dare un taglio alla mangiatoia invece. Puntini sospensivi. Questa è la prima pagina della Verità. Siamo al Fatto Quotidiano. Niente più indagini se hai un amico in Parlamento. Caso MPS, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF. Parlava con 9 letti, in pericolo altre inchieste, da Del Mastro in giù. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo al Sole 24 Ore. Nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici. E poi a centropagina, guerra e inflazione spingono l'IVA in 3 mesi più 2,2% e iperammortamento, lo slalom dell'aiuto tra i controlli di spesa. Vediamo La Stampa. Papa Trump, alta tensione. Nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio. Il pontefice non difende i cattolici. Prevost, dica la verità. Hormuz, droni contro cacciatorpedinieri americani. Il presidente, solo scaramucce. Exit, la tregua continua. Ci sono 2 commenti, la guerra santa del tycoon di Franco Garelli e poi il retroscena della Premier sempre con Leone di Ilario Lombardo. E poi c'è un'intervista, Campbell, i populisti più forti di Starmer, di Marco Varvello. A centropagina, misteri d'Italia, giallo di Garlasco, sentite dai PM le gemelle K, e poi uno bianca, le confessioni di Roberto Savi. Andiamo a Repubblica. Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, questo è il titolo d'apertura. Il presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici, il pontefice se mi vuole criticare dica la verità, il segretario di Stato minimizza. C'è un commento, boicottare Canossa così Donald avvisa il suo uomo, di Lucio Caracciolo. A centropagina, Sempio non risponderà ai PM, Garlasco l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K. Anche qui, sempre a centropagina, ancora la cronaca, delitti uno bianca, Savi rivela in Rai, protetti dai servizi, protesta dei parenti. E in basso, viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla Biennale. E allora sfogliamoli questi giornali, siamo a pagina 2 di Repubblica. Trump attacca ancora il Papa, vuole l'atomica per l'Iran e mette in pericolo i cattolici. Questa è pagina 2 di Repubblica. Alla vigilia della visita dell'inviato USA a Roma, nuove bordate del tycoon contro il pontefice. Per lui è ok che il regime abbia la bomba, a rischio la sopravvivenza dei suoi fedeli. Ancora Repubblica a pagina 3. Prevost non cambia linea, mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità, parolina, Leone va avanti sulla sua strada di pace. Il Vaticano pronto a ricevere il segretario di Stato, ripeteremo le critiche. Andiamo avanti, a pagina 4, Meloni cerca la sponda di Rubio, una rete per contenere Donald. Venerdì il faccia a faccia, la Premier chiederà spiegazioni sull'ipotesi di disimpegno USA dalle basi in Italia. Il segretario di Stato, Roma utile sul Libano, il governo difende il Papa. E allora sentiamo sia le parole di Trump sia quelle di Papa Leone.
1: Il Papa preferirebbe parlare del fatto che è giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non penso che sia molto positivo. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare.
2: Io già ho parlato dal primo momento di essere eletto e ormai siamo vicino all'anniversario. Ho detto pace con voi. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo

0: faccio con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
1: Ho una situazione di preallerta, gli operatori ci dicono che fino a fine maggio problemi particolari non ce ne sono, però nel frattempo i prezzi del trasporto aereo sono cresciuti in maniera assolutamente importante. Noi raccomandiamo vacanze in prossimità, assicurazioni per le lunghe tratte.

Era la voce di Sciapo Zei, continuiamo con la lettura dei quotidiani, siamo a pagina 2 di Libero, il rumore degli incoerenti. Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e la sinistra anticlericale adesso si scopre papista. Donald attacca, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. I progressisti pro aborto e pro LGBT insorgono, Schlein, il presidente USA è un bullo prepotente. Bonelli, il pontefice vuole la pace e il disarmo. Ancora Libero, a pagina 3, diplomazia al lavoro, il Papa replica al tycoon, porto la pace e il Vangelo, Meloni e Rubio per il dialogo. Parla Prevost, chi mi critica lo faccia con la verità, la Chiesa è da sempre contro tutte le armi nucleari. Il sottosegretario di Stato minimizza le tensioni, oggi vertice a Palazzo Chigi sulle relazioni Roma-Washington. Siamo al Giornale, il Giornale a pagina 2, Trump, attacco bis al Papa, mette a rischio i cattolici, il tycoon, per lui accettabile l'atomica all'Iran, e il pontefice, annuncio il Vangelo, chi vuole criticare lo faccia con verità. Ecco, questo è l'Avvenire a pagina 3, il Papa sul nuovo affondo di Trump, chi mi critica lo faccia con la verità. E poi a centro pagina, siamo a pagina 3 di Avvenire, la partita di diplomatica, il dossier Cuba nei colloqui tra USA e Vaticano. Ancora il Giornale a pagina 3, disappunto di Meloni ma evita le polemiche in vista dell'incontro di venerdì con Rubio. Si lavora a bilaterale con Trump a margine del G7. Tajani, il governo sostiene Leone. E poi in basso, qui Washington, un servizio di Marco Liconti, la missione del moderato Marco per ricucire

0: uscire con il pontefice. Al centro dei colloqui la situazione in Iran, ma anche Cuba, terra d'origine del segretario di Stato. Andiamo alla Stampa, a pagina 3, tycoon sfasato, la strategia in curia, Rubio deve tentare di contenerlo, i cardinali condannano la cieca arroganza del presidente ma puntano sul segretario di Stato. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, le torsioni di Meloni e l'ordine a Fratelli d'Italia, noi alleati degli USA e non di Donald, la premier manda avanti Tajani, il governo sempre con il Papa, messaggio a Rubio, noi leali e vincolati alle Camere. C'è in basso un'intervista a Maurizio Lupi, non si trascina il Papa nello scontro, è pericoloso sentirsi onnipotenti, il leader di noi moderati, da Trump parole stonate, cala nei sondaggi e cerca nemici esterni. Andiamo al Corriere della Sera, a pagina 3, il retroscena, il richiamo a San Paolo e la replica a sorpresa, ma il Vaticano insiste sulla linea del dialogo, c'è un articolo firmato da Gianguido Vecchi. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5, Rubio prova a mediare con il Papa, fraintese le parole del Presidente, conferenza stampa prima della missione in Vaticano, l'Italia può aiutare il Libano. Andiamo alla pagina successiva, pagina 6, Corriere della Sera. La linea ferma concordata con i vice e Meloni, stavolta, tra parentesi, non replica. La posizione verso la Casa Bianca condivisa con gli alleati, oggi il vertice con Tajani e Salvini. A centro pagina la denuncia, le foto false della Premier, lei pericoloso. E poi c'è un'analisi di Giuseppe Sarcina, subito 1.000 miliardi di dollari, così la NATO stima costi e scenari di una difesa senza le forze USA. Dal ridimensionamento al ritiro totale, le ipotesi in un rapporto britannico. Andiamo al Messaggero, il Messaggero, le diplomazie in campo e Leone, chi mi critica lo faccia con la verità, questa è pagina 3 del Messaggero, dopo il nuovo attacco del presidente USA, la risposta del pontefice da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è predicare la pace. Rubio, punto di domanda, se spero in un buon dialogo. E in basso il retroscena, Meloni, messaggio a Rubio, Italia alleata dell'America, ma no agli eccessi di Donald. Sulla questione internazionale, ancora il Corriere della Sera, pagina 8, Teheran minaccia, USA, la tregua regge, Galibaf, abbiamo appena cominciato, Trump, vogliono un accordo, Washington cerca la sponda ONU. E in basso anche qui un retroscena firmato da Greta Privitera, gli americani impulsivi, gli iraniani rigidi esecutori degli ordini di Mojtaba, così è fallito il negoziato, il portavoce del Qatar, impariamo a convivere. Siamo a Repubblica, pagina 6. Le navi USA nello stretto sono pronte a colpire se Teheran non tratta. L'America vuole forzare l'intesa, tra pochi giorni la guerra riparte. Araghchi a Pechino concorda la linea prima della visita del tycoon. Ancora su questi temi, la Stampa, pagina 6, Hormuz, conflitto congelato. Ancora attacchi iraniani agli Emirati, Teheran, Project Freedom e NATO morto. Exit, la tregua è in vigore, Trump al Congresso, Epic Fury è conclusa. Siamo ancora alla Stampa, pagina 7, l'autolesionismo USA nel pantano Iran è cortocircuito tra emotività e strategia. Il paradosso di Trump ha più a che fare con l'amigdala che con le relazioni internazionali, è un'analisi di Gabriele Segre. Sui costi, vediamo Repubblica, pagina 7, oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz, dall'Arabia Saudita agli Emirati, la difficile corsa da girare il blocco proponendo vecchi progetti e altri corridoi. Anche qui Caro Energia, stiamo alla Stampa, pagina 10, Caro Energia, l'Italia paga di più, stangata da 2.000 euro a famiglia, il fondo monetario, i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi, preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, la Commissione chiede prudenza sui conti. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute.

0: Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:28 minuti 42 secondi. In primo piano l'Autosole, dove il traffico è bloccato per un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata tra Calenzano, Sesto Fiorentino e la variante direzione nord in direzione di Bologna. Si sono formati anche 8 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla 6, la Torino-Savona, anche qui un incidente in prossimità dello svincolo per Millesimo in direzione di Torino. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Torniamo in Autosole per segnalare un altro incidente tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sempre a Roma il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità in Autosole tra Roncobilaccio e località Aglio. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani, partiamo questa volta dall'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, predico il Vangelo. Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica, mette in pericolo i cattolici, Leone XIV replica, la Chiesa sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia nella verità. Nuovo affondo del presidente USA alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Un commento, le intuizioni della rinascita, la lezione del terremoto in Friuli, a centro pagina Zanardi, speranza contagiosa, Padova e migliaia, i funerali dell'atleta paralimpico Don Pozzo. Sapeva trovare sempre il bene. Vediamo il Messaggero. Trump, nuovo attacco al Papa. Il presidente USA mette a rischio i cattolici nel mondo. Leone, predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo. Tajani, noi siamo col pontefice. E il tycoon minaccia ancora Teheran. La sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma. Un editoriale di Giuseppe Vegas, le due facce della verità. E poi a centro pagina la cronaca. Cran, errore quelle fatture, non faremo pagare le cure. Cercheremo una deroga agli accordi dell'Unione Europea sulle spese sanitarie. E ancora Garlasco, le verità delle gemelle K, Sempio tace con IPM, le cugine ascoltate sui rapporti stretti, Chiara Andrea. Andiamo al Giornale, il Giornale apre così, Trump Leone nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità, lo scontro. E poi intervista esclusiva, io imam di Francia, i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. Il leader musulmano Kalgumi, la sinistra cerca i loro voti ma i radicali minacciano la democrazia. A centropagina anche qui la cronaca, video hot svolta sul movente, il giorno di Marco Poggi dai PM, ieri le gemelle K in caserma per 4 ore. Siamo al Libero. Titolo diverso questa volta, apertura diversa. La fonte

Mia Web, scandalo foto osè false, così infangano Giorgia, la denuncia del premier, immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi, il sospetto su manovre dall'estero. Il rumore degli incoerenti, questo è il titolo del primo dei due commenti, Trump contro Leone, la sinistra anticlero si riscopre papista, firmato da Fausto Carioti, poi l'editoriale del direttore Secchi, il messaggio del Papa sulla bomba iraniana. A centropagina la cronaca, italiana bloccata in Egitto, condannata per adulterio e le femministe tacciono, e poi Minetti sotto tiro perfino per le cure al figlio in USA. Siamo al Corriere della Sera. L'altolà del Papa a Trump, il tycoon Leone mette in pericolo i cattolici. La replica, chi mi critica dica la verità. Nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice, Tajani, non condivisibile. Rubio domani in Vaticano. A centropagina Mattarella, l'appello con gli attori, il cinema è libertà, va aiutato. Al Quirinale l'incontro con i candidati per i David di Donatello. E poi sempre a centropagina Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato. E poi l'addio a Zanardi, il figlio una vita meravigliosa di piccole cose, Padova folla ai funerali. La Stampa, Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio, il pontefice, non difende i cattolici, Prevost, dica la verità. Hormuz, droni, contro caccia torpediniere americani, il presidente, solo scaramucce, exit, la tregua continua. Ci sono due commenti, la guerra santa del tycoon e poi alto là della premier, sempre con Leone. Poi c'è un'intervista, Campbell, i populisti più forti di Starmer, di Marco Barbello. A centropagina, misteri d'Italia, giallo di Garlasco, sentite dai PM le gemelle K, e poi uno bianca, le confessioni di Roberto Savi. Chiudiamo con Repubblica, Trump alza lo scontro, il Papa, predico la pace, il presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici, il pontefice, se mi vuole criticare dica la verità, il segretario di Stato minimizza, c'è un commento di Lucio Caracciolo, boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo. A centropagina la cronaca, Sempio non risponderà ai PM, Garlasco, l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K, e poi delitti, uno bianca, Savi rivela in Rai, protetti dai servizi, protesta dei parenti. In basso, viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla Biennale. E noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Era la voce di Alex Britti e noi diamo il buongiorno a Tiziano Carmellini, capo redattore centrale del Tempo, storico quotidiano di Roma. Ciao Tiziano, benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno Massimo, buona giornata a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dalla crisi internazionale, Tiziano. Partiamo dal titolone di Repubblica. Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici. Il Pontefice, se mi vuole criticare dica la verità, il Segretario di Stato minimizza. Che cosa sta accadendo e soprattutto come evolverà questa situazione secondo te?
1: Ma diciamo probabilmente quella che Trump aveva immaginato come una guerra lampo, mi sembra evidente, l'ho messo sugli occhi di tutti, che non sarà affatto una guerra lampo, anzi una guerra di logoramento, no? Tra un presidente che pensava di poter risolvere una cosa che dura da anni, ormai incancrenita, storica, come quella appunto del petrolio, della presenza dei paesi canaglia, diciamo, no?
0: Sì.
1: E quella che in realtà poi si scontra con la realtà di un meccanismo per il quale il 20% del petrolio passa per lì, quindi se si blocca quel meccanismo lì ovviamente si innesca tutta una serie di reazioni a catena, il rincaro dei prezzi. Lo scontro col Papa, pensavamo che fosse stato un brutto sogno la prima volta e che Trump invece ci è ricaduto. Il fatto che mandi Rubio, che sarà domani a Roma, a questo incontro, spero sia un segnale, diciamo, di riavvicinamento. Insomma, Rubio mi sembra il più adulto degli uomini dell'amministrazione Trump, insomma, uno che verrà a Roma non certo per litigare, no?
0: Certo,
1: sembra chiaro?
0: Certo. Tiziano, siamo a pagina 10 della Stampa, cerchiamo di capire a proposito di conti come questa situazione può influire sui nostri portafogli. Caro energia, l'Italia paga di più, stangata da 2.000 euro a famiglia il fondo monetario, i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi, preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, la Commissione chiede prudenza sui conti. Insomma, avremo qualche difficoltà o no secondo te?
1: Beh, li abbiamo già di fatto, adesso l'intervento che sarà fatto sulle accise è chiaramente un palliativo, è chiaro che dipenderà da quanto durerà questo blocco, è evidente, no? Ma anche se dovesse sbloccarsi domani, i tempi per riattivare la macchina, per rimettere, diciamo, in linea l'arrivo del petrolio, la distribuzione, chiaramente si allungheranno, quindi secondo me andremo sicuramente incontro a una, anche se in questo momento, diciamo, non c'è una recessione.
0: Sì.
1: Andremo sicuramente incontro a un periodo nel quale bisognerà fare dei conti. È chiaro che lì gli interventi dei governi dell'Italia, insomma nazionale, forse la UE in blocco dovrebbe muoversi in questa direzione. Ma lo stesso America, no, che diciamo di fatto non ha mai sofferto dei rimbalzi di questo tipo di crisi. Adesso in America il carburante è raddoppiato. Anche, diciamo, l'approvazione del popolo MAGA rispetto a Trump su questa guerra comincia a calare, no? I sondaggi sono abbastanza chiari in questo senso.
0: Cambiamo argomento, siamo a pagina 9 di Avvenire. In migliaia per salutare Zanardi, la sua speranza ci ha ispirati. Questa è pagina 9 di Avvenire, andiamo al Messaggero. 16. Alex all'infinito, in 2000 Padova per i funerali di Zanardi, la sua handbike davanti all'altare, tra i presenti alla cerimonia anche Malagò con Bebe Vio, siamo troppo tristi. L'omelia di Don Pozza, la morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, in chiesa anche Abodi e Alberto Tomba. La commozione del figlio, auguro a tutti di trovare il sorriso nelle piccole cose. Questa è pagina 13 del Messaggero. Tiziano Carmellini, senti, ascolta con noi proprio le parole di Don Pozza, ascoltiamole.
2: Ha corso tantissimo Alex, ma non l'ha mai fatto come un pugile che batte l'aria. Ha corso come chi aveva in testa una meta da conquistare. E disse, a maggior ragione oggi torno. Mi convinco che il problema non è se il bicchiere è mezzo pieno o se è mezzo vuoto. Il problema è se tu hai sete oppure no.
0: Una vita meravigliosa, come ha detto il figlio, e altrettanto meraviglioso, Tiziano Carmellini, è questo straordinario affetto intorno alla figura di Zanardi. Che dici?
1: Ma credo che il popolo in queste cose le chiavi di tutto. Io un personaggio fantastico, peraltro conosciuto personalmente, una persona meravigliosa, e tutto l'affetto che ha ricevuto non solo dall'autorità, no, in questi casi c'è sempre, diciamo, una sorta di passerella, le persone, ma il popolo, la gente, il popolo del mondo del paralimpico, che è una realtà sportiva molto spesso troppo meno in vista rispetto ai campioni che vanno a vincere gli ori. Cioè lui è stato un uomo che è caduto, è riuscito a rialzarsi più volte, cioè che era stimolo per tutti, una persona veramente difficile parlarne male. E l'affetto che ha ricevuto in questo, diciamo, l'ultimo saluto è stato veramente la conferma di questo, no? Dovunque, persone di ogni fascia d'età, ceto, no? I VIP, ma solamente c'è, cioè, una gente comune, insomma. Quando vedi così tante persone e così tanto affetto, vuol dire che, insomma, una persona che lascia sicuramente un segno, ma non solo nello sport, anche nella vita.
0: Pagina 6 di Libero, ancora un altro tema, la storia di Nessy Guerra, adultera, ovviamente fra virgolette, bloccata in Egitto, le femministe, punto di domanda, se ne fregano, condannata per un presunto tradimento, vive nascosta con la bimba di 3 anni, l'ex marito vuole la figlia con sé, dove sono Zaki e le attiviste per i diritti civili, si chiede Libero. Tiziano.
1: Ma diciamo, qui parliamo di diritti civili in un paese che già purtroppo noi come Italia ci siamo passati, no? Viene alla mente il caso Regeni, seppur chiaramente con un altro taglio, altri episodi. Qui è una donna che semplicemente probabilmente si voleva separare, voleva tornare al suo paese con la figlia, il marito che si è messo di traverso in un meccanismo tale per il quale basta una denuncia all'adulterio, una donna diventa capo espiatorio, non ha i stessi diritti e quindi questa donna, questa povera Guerra è nascosta con la bambina e non riesce a trovare un... So che in questi giorni si sta intervenendo la Farnesina per trovare una soluzione, ma anche in passato abbiamo visto che l'Egitto davanti ci fa una faccia e poi dopo ne fa un'altra, no? Ripeto, il caso Regeni è una grande dimostrazione in questo senso. Situazione molto complicata quando vai in questi paesi, molto complicata.
0: Ti preoccupa l'intelligenza artificiale? Parlo ovviamente di questa storiaccia. Libero, per esempio, titola "Scandalo fotos e false, così infangano Giorgia, la denuncia del premier, immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi, il sospetto su manovre dall'estero", insomma, che ne pensi?
1: Sì, mi preoccupa proprio il meccanismo di vita quotidiana di tutti noi, perché poi delle volte hanno raggiunto un livello tale per il quale è veramente impercettibile la realtà dal montaggio. Ma chiaro, lettura politica a parte, e poi ovviamente se lo fai con la premier una cosa, se lo fai con me e con te un'altra, no? Però ci sono tantissimi episodi, tantissime cose che tu vedi delle volte che non capisci, non riesci ad avere veramente la percezione se è una cosa reale o se è una cosa montata. Secondo me su questa cosa se ne è parlato più volte, so che anche l'Europa ha fatto gli interventi, anche il nostro paese, bisognerebbe dare delle regole chiare, altrimenti veramente rischia diventa difficile capire cosa è vero e cosa è finto, ma veramente ci sono alcuni video che sono impressionanti.
0: C'è tanta cronaca sui giornali di oggi, il Corriere della Sera per esempio a pagina 15, Minetti all'adozione, un'indagine interna nell'istituto in Uruguay, accertamenti dell'INAU dureranno settimane, poi c'è il caso di Roberto Savi, Uno Bianca, La mia verità, dietro ai delitti della banda c'erano i servizi segreti, dal carcere di Milano Bollate l'ex poliziotto parla per la prima volta, per 7 anni non ci hanno presi perché eravamo protetti, così ha detto, però il caso, i fari sono puntati ovviamente su Garlasco, la scelta di Sempio.

0: Leggo Repubblica, pagina 12, non rispondo prima gli atti in procura il fratello di Chiara. Che ne pensi di questa storia di Garlasco?
1: Pensavo di aver messo scritto la parola fine, in realtà con questo nuovo capitolo si riapre tutto. Io ho solamente, cioè, non sono né colpevolista né soggettista, non sono stato neanche con Stasi.
0: Certo.
1: La paura è che si rischia di innescare uno Stasi 2, perché adesso chiaramente bisogna andare a leggere le carte, il motivo per il quale secondo me oggi, domani, Sempio andrà da PM e non parlerà, per capire cosa c'è in queste carte. È chiaro che i capi di imputazione sono talmente chiari che qualcosa evidentemente i PM in mano hanno, però da come la leggiamo è ancora abbastanza complicata. So che ieri hanno fatto questo lungo interrogatorio delle due gemelle K, no? Che sembrava non mi sembra che avesse raggiunto grandi cose.
0: Grazie Tiziano Carmellini, caporedattore centrale del Tempo. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito. Noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Lupus in fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
5: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto, tutto di augurio, di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
6: Ma perché l'altro giorno alle prove del balito hai fatto finta di non riconoscermi?
7: Sapessi come là dentro sono pettegole e maligne. Se ti salutavo cominciavano a domandarmi dove ti avevo conosciuto, e per come, e per cosa.
6: Ma almeno un sorriso, un segno.
7: No, è stato meglio così.
6: E perché quella tua compagna ti ha chiamato Mazza?
7: Ma che significa? In teatro quasi tutti ci facciamo chiamare con un altro nome. Ma come fa uno come te ad andare in giro con una trappola simile?
6: Per città è ancora la più comoda.
7: Non sai vivere. Anche quei vestiti, sempre uguali, sempre così scuri.
6: Forse è perché non te ne intendi.
7: Io so soltanto che sembri un funerale. Hai una bella figura, puoi vestirti anche un po' meglio. Cambiare ogni tanto non fa male a nessuno.
5: Il libro di oggi è Un amore, un romanzo di Dino Buzzati. E abbiamo appena ascoltato le parole di Antonio Dorigo, con la voce di Rossano Brazzi, e poi anche quella di lei, Laide, interpretata da Agnese Spack, nella versione cinematografica del 1965 di Gianni Vernuccio. Antonio Dorigo, scenografo affermato, è un colto cinquantenne ben inserito nella vita culturale milanese. Laide è giovane, sfacciata, bugiarda, aggressiva e imprevedibile, una coppia male assortita, potremmo dire, eppure uniti da un legame malato e indissolubile. Tanto brillante sul lavoro quanto impacciato con le donne, Antonio Dorigo frequenta abitualmente la casa d'appuntamenti della signora Ermelina, dove lì gli basta pagare per non avere complicazioni sentimentali. Un giorno, appunto, incontra una nuova ragazza, Laide. Non è particolarmente bella, ma Laide ha la sfrontatezza della gioventù e lo tratta quasi con sufficienza. E quello per Antonio non è un incontro come tanti. La volta dopo, infatti, chiede proprio di Laide e cerca di sapere qualcosa in più di lei. In quanto al cognome, poi, non ci fu assolutamente il verso di saperlo. Tanto non ci possiamo vedere lo stesso. Ma hai paura di cosa? Niente. Io sono fatta così. Meno cose si fa sapere, meglio è. Non ti fidi allora. Cosa significa? Il mio nome non lo faccio sapere a nessuno. Il numero di telefono me lo potrai dare almeno. Quello, figurarsi, quello non lo sa proprio nessunissimo. Guai se chiamano a casa cercando di me. Mia sorella fa uno di quei ciocchi. E la Ermelina, allora come fa a chiamarti? Sono io che le telefono. Ogni tanto la chiamo io. È l'inizio di una lenta e inesorabile ossessione. L'uomo si innamora di lei con un'intensità che lo sorprende e lo destabilizza.

solo e solamente per denaro, e sa che frequenta anche altri uomini, ma Antonio spera o si illude che tra loro esista qualcosa di più. Per lui, insomma, un sorriso diventa una prova di affetto, una telefonata mancata invece un tormento. La relazione si trasforma in una spirale di gelosia, in una spirale di attese, una spirale di umiliazioni. Antonio prova a liberarsi da quell'amore distruttivo e lucidamente riflette così. Capire che la faccenda è ridicola, stolta e rovinosa, che è la classica trappola in cui cadono i cafoni di provincia, che chiunque gli avrebbe dato dell'imbecille, che perciò da nessuno può attendersi consolazione, aiuto o pietà, consolazione e aiuto possono venire unicamente da lei, ma lei di lui se ne frega, non per cattiveria o gusto di far soffrire, solo che per lei egli non è che un cliente qualsiasi. Del resto, cosa ne sa Laide che Antonio è innamorato? Non le può passare neppure per la mente. Un uomo di ambiente così diverso, un uomo di quasi 50 anni, e gli altri? La mamma, gli amici, guai se sapessero. Eppure anche a 50 anni si può essere bambini, esattamente deboli, smarriti e spaventati, come il bambino che si è perso nel buio della selva.

L'ossessione occupa tutta la vita di Antonio. Il lavoro, gli amici, tutto ruota intorno alla presenza o all'assenza di Laide. Antonio si ritrova a inseguire la ragazza tra i cortili umidi e i vicoli nascosti di Milano. La città si trasforma in un labirinto oscuro in cui perde anche se stesso. E il romanzo segue il progressivo disfacimento morale di Antonio. Capisce sempre più chiaramente che l'amore che prova, quest'amore raccontato da Dino Buzzati, non è ricambiato. Eppure Antonio non rinuncia. Tutto dipende da quella relazione impossibile. E la ragazza non sembra accorgersi del suo stato, ma lo sfrutta apertamente per i suoi comodi, lo usa per i propri scopi senza scrupoli. Deve andare a Modena per incontrare Marcello, un presunto giovane cugino, e Antonio, per compiacerla, si fa prestare una lussuosa auto decapottabile. Va a prenderla, lei arriva in ritardo, non si scusa nemmeno, e una volta a Modena gli affida il cagnolino e se ne va con Marcello, il presunto cugino. Ed è un'altra umiliazione. Eppure ad Antonio non basta. Antonio, così nel ritratto che ne fa Buzzati, dovrà subire ancora e ancora prima di toccare davvero il fondo. Se fosse malato, se gli capitasse una disgrazia, se venisse messo in carcere, parenti e amici gli porterebbero aiuto. In questo caso no. È proibito, anche se è terribilmente peggio, gettato a terra, calpestato, devastato di dentro e di fuori, abbandonato nel fango, espulso a calci dalla sala. Ciò nonostante non c'è pietà disponibile per lui. Hai voluto dimenticare i tuoi anni? Hai sfidato con le tue forze la cattiveria di una ragazzina che stava dando l'assalto alla vita? Ti sei ostinato in un gioco sconosciuto che non era per te? Ti sei creduto di poter tornare bambino? Ci voleva altra faccia che la tua. La partita è chiusa. Il conto torna. Le porte che si chiudono, la solitudine, il vuoto, il deserto, i muti singhiozzi che non udrà nessuno.

lupus in fabula di un amore è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, l'illusione. Potremmo dire la fissazione peggio della malattia, nulla di romantico, neppure sogno, ma solo

0: una consunzione che fa soffrire, una promessa di felicità divorante. Antonio non è ingenuo, anzi sa che Laide lo cerca per convenienza, eppure continua a leggere segnali, eppure continua a sperare, continua a illudersi appunto per esistere ancora, e quando l'illusione svanisce piomba nel vuoto. Buzzati non racconta qui l'amore, ma l'idea dell'amore. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Un amore di Dino Buzzati, perché quell'idea dell'amore come l'utopia serve solo a schivare il vuoto. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrana. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran, grandi progressi verso un accordo, afferma Trump, che sospende Project Freedom, altro attacco a Papa Leone che ribadisce annuncio solo il Vangelo e la pace. La nuova inchiesta su Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio oggi davanti ai PM, i suoi legali confermano non risponderà, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, ieri sentite le cugine. In migliaia commossi dentro e fuori la chiesa, la sua handbike ai piedi dell'altare a Padova, l'ultimo saluto da Alex Zanardi, Don Pozza nell'omelia, la sua anima è già in corsia di sorpasso. Calcio Champions League, l'Arsenal è la prima finalista, Atletico Madrid è battuto 1-0 nella semifinale di ritorno, stasera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis internazionale al via al Foro Italico. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Iran e Stati Uniti dunque in primo piano. Donald Trump annuncia a sorpresa lo stop dell'operazione per i mercantili bloccati nel Golfo Persico. Obiettivo: favorire la diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
3: Al Papa va bene se l'Iran allarma nucleare e con questo mette in pericolo molti cattolici e molte persone. È in un'intervista con la TV conservatrice Salem News Channel che Donald Trump lancia il suo ultimo affondo a Prevost dopo quello di aprile e alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone. Missione per contenere i danni dopo settimane di bufera tra Washington e Santa Sede, secondo vari osservatori, anche se Rubio minimizza. Era in calendario da tempo, le parole di Trump fraintese. Quanto alla situazione con l'Iran, il presidente americano torna a spiazzare, annunciando a soli due giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop concordato con Teheran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha spiegato Trump. Le sue speranze sono rivolte anche a Pechino, che come principale acquirente di greggio iraniano potrebbe aver chiesto a Teheran di ammorbidire le sue posizioni, ricevendo oggi il ministro degli esteri Araghchi, Valerio Fraschetti, GR1.
2: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. Sentiamo cosa ha detto.
4: Se qualcuno

0: vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
1: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
0: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
1: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
0: Dal primo momento di essere eletto, ho detto pace con voi.
1: Le nuove critiche di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
0: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
1: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
2: Molto di cui parlare anche sulla guerra tra Russia e Ucraina, altro fronte di destabilizzazione internazionale, attacchi incrociati nelle ultime ore, nonostante la tregua annunciata separatamente dalle due parti.
3: Anche sulla tregua tra Kiev e Mosca è muro contro muro, quella unilaterale di Kiev già in vigore dalla mezzanotte, mentre la Russia ha annunciato a sua volta un cessate il fuoco temporaneo di due giorni in occasione delle celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio, con la parata che avrà luogo senza sfarzo. Intanto però, proprio a ridosso degli annunci di cessate il fuoco, le ostilità reciproche sono aumentate di intensità. Almeno 25 morti in Ucraina negli ultimi attacchi condotti ieri, 12 nella zona di Zaporizhia, centrata un'officina meccanica, e alcuni condomini nel mirino dei russi anche Kramatorsk e Dnipro. E secondo Kiev alcune incursioni su Zaporizhia sono avvenute mentre veniva annunciato il cessate il fuoco da parte ucraina. Risponderemo a qualunque violazione della tregua, ha affermato Zelensky. Nel frattempo in Russia 5 morti dopo le incursioni di droni ucraini sulla Crimea. Ieri sera, poco prima del cessate il fuoco di Kiev, i velivoli senza pilota ucraini hanno cercato di colpire il territorio russo in profondità. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di averne intercettati 300, lanciati su diverse regioni del paese. Claudia Stamarra, GR1.
2: E allora fin qui gli scenari di guerra, ci sono poi le ricadute economiche, la crisi energetica. Il ministro dell'economia Giorgetti, dall'Ecofin a Bruxelles, chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
4: Lo shock dell'energia scava nei conti dei cittadini europei, in particolare in quelli degli italiani. Il Fondo Monetario Internazionale ne misura l'impatto. Nel nostro paese ogni famiglia pagherà per spesa, bollette e carburanti 450 euro in più nello scenario base, 2270 in quello più grave. Numeri che spingono il ministro dell'economia Giorgetti a chiedere all'Europa lo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa.
5: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
4: Dall'altra parte del tavolo il commissario UE all'economia Dombrovskis mantiene la linea della prudenza. Piuttosto che riaprire la porta ai sussidi generalizzati, ha detto, meglio puntare su misure temporanee e mirate, utilizzando la flessibilità già prevista. Gelsomina Testa, GR1.
2: Crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che sarà anche tra i temi in agenda nel vertice di maggioranza di oggi alle 12 a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parleranno pure dei rapporti con gli Stati Uniti in vista dell'incontro di venerdì, l'abbiamo sentito, con il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo infine anche il capitolo nomine, con particolare riferimento a Consob e Antitrust. Ma torniamo a parlare degli attacchi di Trump al Papa, perché ne discute anche la politica.
6: Sostengo ogni parola e azione di Leone. Antonio Tajani non lascia spazio a interpretazioni sulle parole di Trump. Una condanna arriva con toni più sfumati anche da Matteo Salvini.
7: Siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati Uniti d'America. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve nessun problema.
6: Il segretario leghista è più duro con l'Europa, definita inadatta per il no a nuovo deficit. Posizione non condivisa dagli azzurri, mentre entrambi i partiti si schierano con Fratelli d'Italia nel sostenere i provvedimenti su casa, lavoro e salari. Misure di mera propaganda per le opposizioni, si limitano a spostare i fondi da una legge all'altra.

0: Annunciano i 5 Stelle, mentre rimane, aggiunge AWS, la subalternità su gas e riarmo ai diktat di Trump. Angelo Bonelli.
1: Chi è il nemico? Chi vuole la pace e il disarmo nel mondo? O chi invece sta esportando la guerra in tutte le parti del mondo, creando una recessione economica e la povertà?
0: Il presidente americano, per Elie Schlein, è un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo sono gli italiani, i cui salari, conclude, continuano a perdere potere d'acquisto. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Oggi di fronte agli inquirenti di Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. Con la stessa modalità ieri sentite le gemelle K, l'inviato.
3: Le due sorelle non indagate hanno reso sommarie informazioni testimoniali, recita così il comunicato dei loro avvocati. Pare certo che gli investigatori abbiano voluto ricostruire i rapporti all'interno del gruppo di ragazzi che allora frequentava Casa Poggi, soprattutto quelli tra Chiara e Andrea Sempio. Le gemelle K tuttavia finora hanno sempre detto di non avere mai frequentato l'attuale indagato. Potrebbe poi essere stato toccato il tema delicato dei video intimi presenti sul PC della 26enne uccisa. Le cugine ne erano venute a sapere? Domande sospese che questa mattina potrebbero essere poste anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, che sarà ascoltato in contemporanea all'amico Andrea Sempio, oggi nella posizione di indagato, con la procura di Pavia sempre più convinta della sua colpevolezza. Sempio, su consiglio dei suoi legali, non risponderà alle domande dei magistrati, in attesa che questi scoprano le carte in loro possesso. Marco Poggi, al contrario, in qualità di persona informata sui fatti, sarà obbligato a rispondere e a dire la verità. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Blitz antimafia dei carabinieri a Corleone, in provincia di Palermo. 3 persone arrestate, accusate di essere a capo del ricostituito mandamento mafioso di cui Totò Riina e Bernardo Provenzaro furono i boss. I manette: Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Riina. L'indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha ricostruito episodi di intimidazione tipici, secondo gli investigatori, di una mafia rurale ancora operativa. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Migliaia, tra sportivi, amici, gente comune, hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Cristian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omelia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale di Zanardi. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della basilica.
4: Non potevo mancare.
5: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
4: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
6: So che ha aiutato tante persone.
5: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
7: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
8: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi e con tutte le sue sofferenze.
9: Come uomo è stato grande.
2: Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ormeggiata a largo di Capoverde. 2 passeggeri malati saranno trasferiti per cure nei Paesi Bassi. Si valutano soluzioni per le altre 150 persone a bordo. Sul contagio l'OMS ipotizza una trasmissione da uomo a uomo e che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione da una coppia olandese, le prime vittime dell'antivirus che aveva viaggiato in Sud America. Ascoltiamo il virologo Fabrizio Pregliasco.
10: Parliamo intanto di un focolaio limitato, è stata considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
2: Il 6 maggio di 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli. Oggi, in quelli che furono i luoghi del disastro, le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sotto le macerie morirono quasi 1000 persone, oltre 45.000 furono sfollate.
11: Alle 21 del 6 maggio 1976, un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava registrando su un'audiocassetta un disco dei Pink Floyd.

0: In questi istanti, in una vasta area tra Udine e Pordenone, 45 comuni venivano rasi al suolo. 990 morti e macerie, ovunque macerie. Tanto dolore, tanto coraggio. L'8 giugno, su Paese Sera, Gianni Rodari scriveva: «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto». Perché i friulani sono gente che saluta con mandi, come a dire: mi raccomando, per il tuo bene, che è anche quello di tutti, e allora via a rimboccarsi le maniche. E in 10 anni ritirarono su tutto una ricostruzione basata sull'autonomia dei comuni, passata alla storia come modello Friuli.
1: Oggi, dopo 10 anni trascorsi, diciamo che ce l'abbiamo fatta.
0: Donatella Gori, GR1.
2: E siamo allo sport, Champions League calcio, e l'Arsenal la prima finalista.
3: Basta un gol di Saka all'Arsenal per tornare 20 anni dopo l'ultima volta in finale di Champions. Dopo l'1-1 dell'andata, una zampata dell'attaccante londinese su una respinta corta di Oblak spalanca ai Gunners le porte di Budapest, mentre Simeone si ferma un passo dall'atto finale. E stasera l'altra semifinale di ritorno. A Monaco di Baviera il Bayern ospita il Paris Saint-Germain per cercare di ribaltare il clamoroso 5-4 con cui i parigini si sono imposti all'andata. L'Arsenal si godrà la partita sul divano, con il biglietto per la finale ben saldo in mano. Intanto in Italia, nel primo pomeriggio, nuovo momento importante sulla strada che porterà all'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. La Lega di Serie B incontrerà i due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Tennis, al via gli internazionali al Foro Italico. Tra le donne, ieri subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile, i primi a scendere sulla terra rossa romana saranno invece Arnaldi, che nel primo pomeriggio sfida lo spagnolo Munar, e il 19enne Federico Cina, che nella sessione serale se la vedrà contro il belga Blocks. Luca Cesaretti, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Prosegue domani sera a Bari e il 9 maggio a Eboli, in provincia di Salerno, il tour di Elisa nei Palasport. Ieri tappa romana per la cantante, che ha ripercorso quasi 30 anni di successi. Era il 97, infatti, quando uscì il suo album d'esordio Pipes and Flowers, che conteneva Labyrinth, uno dei brani più acclamati della serata. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore è, che farà parte del suo nuovo album. Sono le 7:15 minuti, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: la crisi nello stretto di Hormuz, le parole di Trump contro Papa Leone, il delitto di Garlasco. Dopo quasi 20 anni il caso non è chiuso, ve l'abbiamo raccontato anche noi oggi con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
4: Il grande tennis a Roma, nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: In parafarmacia Conad, fino al 13 maggio, ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami gli islandesi.

0: Landa.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Per il 50° anniversario del terremoto del Friuli a Gemona questo pomeriggio arrivano il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Entrambi terranno un discorso ufficiale alla fine del Consiglio regionale straordinario che si riunirà a Gemona.
5: Ieri a Venzone a Cividale il ministro dell'istruzione Valditara ha incontrato gli studenti per una riflessione sul passaggio di testimone del ricordo tra generazioni in cui la scuola ha un valore fondamentale.
4: La riforma dei porti italiani è al centro di un incontro all'Università di Trieste a cui parteciperanno giuristi ed esperti del diritto di navigazione e il presidente dell'autorità portuale. Una riforma che toglierà risorse al sistema portuale, dice il professor Campaila, docente di diritto di navigazione.
5: Oggi e domani Cobas indicano uno sciopero della scuola contro le nuove indicazioni nazionali e le prove invalsi, il recupero di almeno il 30% del potere di acquisto di docenti e ATA.
4: Per il ministro della cultura Giulia è inaccettabile il mancato finanziamento al docufilm su Giulio Regeni. La dichiarazione durante la cerimonia al Quirinale per la presentazione dei David di Donatello fa immaginare una rimodulazione dei finanziamenti.
5: Crisi StarTech, l'amministratore delegato incontrando i sindacati non ha dato indicazioni chiare su nuovi investitori pronti a rilanciare il sito triestino. Ha garantito però il pagamento degli stipendi di aprile.
4: Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio a Gorizia per celebrare gli 80 anni del commercio che più di altri subì la concorrenza dei centri commerciali lungo i due lati del confine.
5: Un cordiale buongiorno da parte di Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Ma prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto, uno sguardo al tempo. Il cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 16 gradi, a Udine, a Gorizia 14, a Pordenone 13, a Tolmezzo 9, a Tarvisio e Forni di Sopra 8, a Sappada 6 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 5 gradi, sul Monte Lussari 5, sul Monte Zoncolan 4, a Grado e Lignano 16 gradi e 5 decimi.
4: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in prevalenza coperto, con piogge in genere intense in alta pianura e zona montana, più moderate verso la costa, probabili rovesci temporali, specie nel pomeriggio sera. Sulla costa in quota, nella zona montana, soffierà vento moderato da sud o sud-est.
5: 6 maggio 1976, una data scritta con il dolore per i 1000 morti causati dal sisma che rase al suolo interi paesi del Friuli, ma anche con l'orgoglio di una popolazione che si dimostrò resiliente e ricca di solidarietà nel ricostruire quanto la natura si era portata via in meno di un minuto. Onorare le vittime. Nel 50° anniversario del terremoto del Friuli, oggi a Gemona, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, entrambi chiuderanno la sessione straordinaria con un intervento ufficiale, una notizia ufficializzata solo ieri sera.
6: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Il capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Alla presenza di Meloni, dei ministri Luca Ciriani e Giancarlo Giorgetti, del capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano. Manca l'ufficialità sulla scaletta degli interventi, ma sono attesi con certezza i discorsi del presidente dell'Assemblea regionale Bordin, del sindaco di Gemona Revelant e del presidente Federiga. In sala oltre 300 persone, inclusi sindaci dei comuni terremotati, rappresentanti del mondo istituzionale, militare, accademico, della magistratura e delle categorie economiche. Allestito un maxischermo in Piazza del Ferro. Salvo condizioni meteo avverse, è previsto nel pomeriggio un sorvolo delle frecce tricolori. Un prologo istituzionale si è avuto a Venzone con la visita del

0: Il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, presenta l'iniziativa di chiusura di un progetto che ha coinvolto oltre 40 istituti da tutta Italia, incluse scuole di aree interessate da fenomeni sismici, dall'Aquila all'Emilia, dal Belice alle Marche. 4 giorni di studio, laboratori e visite tra Venzone, Portis e Gemona per capire cosa vuol dire sisma, ma soprattutto cosa vuol dire rinascita. Numerose le commemorazioni, gli eventi, le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli. Venzone, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 17 la nostra redazione seguirà la cerimonia al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli con uno speciale della TGR in diretta su Rai 3.
2: La ricostruzione coinvolse intrecciò il mondo imprenditoriale, gli amministratori e le comunità, tanto da chiamarla il modello Friuli, che fu innovativa nella gestione amministrativa. I sindaci si trovarono in prima linea a gestire direttamente i fondi per la ricostruzione che arrivavano tramite la regione autonoma.
3: La ricostruzione dopo il terremoto che colpì il Friuli nel maggio del 1976 è ancora oggi citata ad esempio per i modi e i tempi in cui fu portata a termine. In 10 anni vennero ricostruiti 17.000 alloggi e riparate oltre 75.000 case, con una spesa complessiva di 30.000 miliardi di vecchie lire. Questo modello fu possibile perché lo Stato, rappresentato all'epoca dal Presidente del Consiglio Aldo Moro, delegò per la ricostruzione la Regione Friuli Venezia Giulia, guidata allora da Antonio Comelli. Un esempio positivo che non venne però più seguito in analoghe situazioni. Determinante si rivelò l'opera incessante dei sindaci delle località colpite dal sisma.
4: Gli stanziamenti della Regione per la ricostruzione venivano trasmessi su un conto corrente bancario intestato non al comune, ma alla persona del sindaco, il quale dava il mandato di pagamento al privato. Questo succedeva anche per le opere pubbliche del comune.
3: Circa un anno dopo il sisma venne costituita la Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione, grazie ad un accordo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, che mise al riparo da ogni scontro politico durante la ricostruzione.
5: Abbiamo gestito tutti i finanziamenti ai comuni, ai funzionari delegati, che erano i sindaci, e abbiamo gestito poi direttamente tutti gli appalti accorpati, cioè quella grande operazione che venne fatta per completare le riparazioni, le ricostruzioni e le infrastrutture, attraverso l'impegno delle maggiori imprese edili italiane. Le imprese portarono qui in Friuli Venezia Giulia migliaia di dipendenti che consentirono il grande risultato che ha avuto il fenomeno nostro della ricostruzione.
3: Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Per il territorio e i suoi abitanti il terremoto fu una piccola guerra, come racconta il giornalista Toni Capuozzo, che ha raccolto i suoi ricordi del sisma e della successiva ricostruzione in un libro.
6: Allora facevo l'insegnante, quella sera ero con degli amici, finì prima di mezzanotte a Gemona, ma non spinto a essere tra i primi soccorritori, perché ero con un amico che era originario di Gemona e siamo andati senza sapere che stavamo andando verso l'epicentro.
7: Toni Capuozzo il terremoto lo racconterà da giornalista nel corso degli anni. Ogni occasione, dice, era buona per tornare in Friuli e osservare l'andamento della ricostruzione. Ha raccolto poi quegli articoli in un libro intitolato Una piccola guerra, che ha presentato a Udine.
6: Sono venuto dopo 5 anni, dopo 8 anni, dopo 10 anni. Era esattamente come quando vedi un figlio di un amico che non vedi da 5-6 mesi, no? E arrivi e dice, com'è cresciuto? E il padre dice, davvero?
7: Quei ricordi, anche a 50 anni di distanza, sono ancora nitidi. Rivede con nostalgia la grande prova che in quell'occasione diedero tutti, dalla classe politica ai cittadini. Un sentimento che, dice, è condiviso nonostante il dolore e la difficoltà di quel tempo.
6: Sento dire alcuni, che era bambino allora, quasi rimpiangere quel tempo di vita in comune, prima nella prima estate fra le tende, poi purtroppo nei luoghi della costa adriatica.
7: Inevitabile poi confrontare il Friuli di oggi con quello di allora. Tante cose sono cambiate, forse troppe. Se il terremoto capitasse oggi, i friulani sarebbero in grado di rialzarsi come fecero allora?
6: Io credo che in certe situazioni

0: Le persone, le comunità tirano fuori delle energie, delle qualità che non sospettano di avere, che sono dentro di sé inespresse perché non ce n'è bisogno. La solidarietà, la generosità non mancherebbero. Forse ci sarebbero meno soldi da Roma perché è più difficile fare debiti o che ci sono meno soldi, ma credo che la qualità dei friulani insomma verrebbe fuori comunque.
1: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: I COBAS scuola indicano uno sciopero generale delle scuole per ogni ordine e grado per le intere giornate di oggi e di domani, 6-7 maggio. Tra le motivazioni dello sciopero, le prove invalsi considerate quiz inutili e dannosi, che non hanno determinato sviluppi positivi nel sistema educativo e non misurano competenze poiché sono costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta, univoca, si legge nella nota. Poi c'è il ritiro della riforma dei tecnici che taglia pesantemente le ore di geografia, italiano e seconda lingua straniera, accorpando in un'unica materia, scienze sperimentali, le discipline STEM, cioè fisica, scienze, chimica, scienza della terra. Poi il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti e ATA. No pure alle indicazioni nazionali del 2025, giudicate fortemente ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica, e ancora no all'autonomia differenziata.
3: Parliamo ora di Porti e della riforma che si profila con la creazione della Porti S.p.A. e presuppone cambiamenti sostanziali nella gestione dei sistemi portuali. Il Consiglio regionale all'unanimità ha approvato alcune settimane fa una mozione in cui chiede alla Giunta regionale di tutelare alcune specificità del sistema Alto Adriatico, una questione che anche il mondo accademico triestino intende approfondire con il convegno intitolato Potere e competenze nel sistema portuale italiano, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste, che si terrà nel campus universitario in aula Bachelet alle 9. Introdurrà il tema Massimo Campailla, docente di diritto di navigazione. Sentiamolo.
4: Massimo Campailla, professore di diritto della navigazione all'Università di Trieste. Quanto cambieranno le competenze delle autorità portuali con la riforma che prevede l'istituzione della SPA Porti Italiani? E soprattutto potranno ancora stipulare concessioni decennali, come abbiamo visto fino adesso a Trieste?
5: La riforma parte dal presupposto, secondo me condivisibile, che occorra un migliore coordinamento nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali nell'ambito portuale. In questa prospettiva le competenze verrebbero sottratte alle autorità portuali e passerebbero alla nuova Porti d'Italia S.p.A. Però è un tema che era stato già affrontato e teoricamente risolto con l'introduzione nel 2016-2017 della previsione della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità Portuali, che era proprio un organismo che avrebbe dovuto a livello ministeriale coordinare e rendere omogenei i grandi investimenti. Quindi io credo che prima di effettuare un passaggio così importante come quello di sottrarre competenze alle autorità di sistema portuale si sarebbe potuto provare a far funzionare questa conferenza, che fino ad oggi di fatto non è mai stata messa nelle condizioni di poter svolgere il proprio compito. Ma il problema non sarà solo quello della sottrazione di competenze, sarà quello di sottrazione di ricavi economici, perché Porti d'Italia S.p.A. funzionerà sottraendo risorse economiche alle autorità di sistema portuale, e questo potrebbe essere un problema perché molte autorità portuali potrebbero avere delle forti criticità.
4: E il regime di Punto Franco è a rischio?
5: Il regime di Porto Franco, a mio modo di vedere, non sarebbe messo a rischio da Porti d'Italia S.p.A., anche se comunque io sono dell'idea che sottrarre al presidente dell'autorità portuale di Trieste le competenze che andrebbero a finire in Porti d'Italia S.p.A. sia teoricamente possibile, ma non con lo strumento previsto da questo disegno di legge.
4: Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Secondo il ministro della Cultura Giuli è inaccettabile il mancato finanziamento al docufilm su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo. Il ministro ha così chiarito la sua posizione durante la presentazione al Quirinale dei Davide di Donatello. Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati, sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni e alla

0: cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, già in parte mantenuta, di mettere ordine laddove hanno prevalso opacità e imperizia. Giuli ha quindi annunciato cambiamenti nel metodo, il sistema va reso più giusto, evitando che paure e allarmi si trasformino in conflitti ideologici infecondi e nocivi, ha detto il ministro.
1: A detta del produttore del docufilm su Regeni, Domenico Procacci, il ministro Giuli ha tutte le intenzioni di recuperare dopo gli errori e sanare delle situazioni. Per la deputata Dem Deborah Serracchiani, le parole del ministro Giuli implicano un giudizio politico sulla tragedia che dovrebbe impegnare il governo Meloni a farsi carico in ogni circostanza dell'esigenza di verità e giustizia, senza compromessi, inclusi rapporti con le autorità egiziane.
0: La cronaca: grave incidente stradale ieri a Gradisca di Sonzo sulla strada regionale 305 che ha coinvolto un'auto e una moto. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri di Gorizia, ma l'impatto suggerisce una possibile collisione durante una fase di manovra o immissione. Gravi le ferite riportate dal motociclista, un 56enne residente a Butrio, che è stato intubato sul posto dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. La conducente dell'auto, una 55enne residente a Monfalcone, ha riportato ferite lievi.
1: Ancora cronaca: la squadra mobile di Pordenone ha sgominato una banda specializzata in furti di filtri antiparticolato di bus e corriere del trasporto pubblico locale. Furti che, oltre al danno al materiale dei dispositivi di valore elevato, creavano anche pesanti disagi al trasporto pubblico, poiché i mezzi privi di filtro rimangono bloccati. Oltre che a Pordenone sono stati accertati colpi anche ad Ancona e Torino per un danno economico di oltre 330.000 euro. A fine aprile la squadra mobile di Pordenone con la polizia di frontiera di Gorizia ha fermato 3 cittadini romeni ritenuti responsabili dei furti mentre tentavano la fuga all'estero.
0: I temi dell'economia, il futuro dello stabilimento triestino di StarTech e dei suoi 330 dipendenti rimane molto nebuloso anche dopo l'incontro dell'amministratore delegato Novitza Mrdovic-Vianello con i sindacati. Rimangono le incognite su eventuali nuovi investitori pronti a rilanciare il sito che nel giro di pochi anni dopo la chiusura delle commesse con Nokia ha cambiato nome e ragione sociale, rimanendo sempre nelle mani di imprese di capitale.
2: Confermato l'impegno all'accredito degli stipendi di aprile, entro questa settimana restano le incognite sul piano industriale, in particolare sull'identità dei nuovi investitori. L'incontro fra azienda e organizzazioni sindacali sul futuro di StarTech, società che ha rilevato lo stabilimento ex Flextronics, conferma quanto già emerso nel precedente tavolo con le istituzioni. Antonio Rodà, segretario UILM Trieste.
3: Gli stipendi del mese di aprile saranno saldati con l'accredito entro la fine di questa settimana e anche la scadenza di maggio, che ormai si avvicina al giorno 27, sarà onorata nei tempi previsti con un piccolo incremento a coprire il disagio dei giorni di scopertura che si sono verificati fino adesso.
2: Ma alla denuncia della mancata erogazione degli stipendi da parte di FIOM CGL, UILM, FIM CISL e UGL era seguito anche l'annuncio del passo indietro di due dei principali investitori che avrebbero dovuto sostenere il progetto, il fondo Mountain X e l'israeliana New Photonics. Su questo aspetto nessuna ulteriore informazione è arrivata dopo l'annuncio da parte dell'amministratore delegato Novitza Mrdovic-Vianello di una nuova compagine di investitori che dovrebbe garantire il prosieguo degli investimenti e lo sviluppo del piano industriale.
3: Noi abbiamo chiesto maggiori dettagli, ma loro si sono riservati di fornirceli successivamente al prossimo incontro che avranno con le istituzioni previsto per la prossima settimana, nel quale dovranno dare maggiori dettagli e informazioni circa questa nuova compagine di soci, anche per capire se c'è la possibilità da parte del Ministero di sostenere insomma parte di questo progetto.
2: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il commercio goriziano ha festeggiato gli 80 anni della sezione di Concommercio alla presenza del presidente nazionale Carlo Sangalli, che ha sottolineato l'importanza sociale dei negozi di quartiere anche contro la desertificazione dei centri cittadini.
4: Creare economia attraverso la cultura, 80 anni nel cambiamento, sono i temi scelti da Confcommercio Gorizia per celebrare l'80° anniversario in occasione dell'Assemblea Generale. Al Palazzo del Cinema di Gorizia era presente per l'occasione il presidente nazionale Confcommercio Carlo Sangalli, che si è soffermato sul decreto 1° maggio, ha aperto la strada ad un riconoscimento fondamentale della contrattazione collettiva di qualità, sottolinea Sangalli, che parla anche di un'altra necessità, investire sul commercio di vicinanza vaccinato di qualità.
5: Che è il problema della desertificazione, che non è soltanto un problema di quantità, ma è soprattutto un problema di qualità. E in un momento come questo anche ritrovare dei punti di riferimento, soprattutto per il piccolo commercio, per il commercio tradizionale, non è certamente una battaglia di retroguardia, ma siccome assume anche un valore sociale ed economico, è una battaglia molto importante.
4: Il presidente Confcommercio FVG e Gorizia, Gianluca Madriz, ha evidenziato la rigenerazione urbana di Gorizia.
6: È una trasformazione epocale, non c'è una ricetta magica. È frutto di un lavoro costante e quotidiano. Noi abbiamo dato, credo, una trasformazione tangibile di cose, una parte della città che era stata dimenticata, la via del Rastello, così chiamata, che però ha saputo riconvertirsi grazie anche alla capitale della cultura, ma soprattutto al Bandu Borghi.
4: Tra gli altri ospiti, il sindaco Ziberna, il presidente della regione Fedriga e il presidente della Camera del Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti. All'evento è stato presentato il coordinamento Impresa Cultura, presente anche il presidente Impresa Cultura Italia, Carlo Fontana. Gorizia, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Intanto Gorizia, proprio in via Rastello, si appresta a conoscere da vicino le imprese dell'artigianato e dell'enogastronomia regionale con la manifestazione Gorizia Go Makers, che trasforma la via con i negozi che hanno fatto la storia del commercio goriziano in un laboratorio a cielo aperto di creatività, artigianato e cultura. L'iniziativa, in calendario il 16 e 17 maggio a Casa Kreiner e nell'intero Borgo Castello, abbinerà la mostra mercato con un'esperienza immersiva di rinascita urbana e culturale. Il programma degli eventi sarà presentato proprio questa mattina a Casa Kreiner dal presidente di Confartigianato Gorizia Medeotta assieme al sindaco Ziberna.
1: Appuntamento d'esordio per il ciclo di incontri formativi a scuola di sostenibilità organizzati dal gruppo dell'agroalimentare AgriFood per le imprese del territorio ospitate in realtà di eccellenza di settore. 5 gli eventi in calendario programmati fino a giugno che spaziano dalla gestione sociale all'innovazione di prodotto e sono intese a approfondire temi strategici per lo sviluppo aziendale. Il percorso toccherà infatti i temi in primo piano del mercato globale, alternando la voce di esperti a momenti relazionali e visite guidate. Primo incontro, quello sulla gestione sociale in azienda, che si terrà alla Roncadin di Meduno. Gli incontri permetteranno di completare le ore di formazione obbligatorie previste dal regolamento del marchio. Sono Friuli Venezia Giulia.
0: È anticipata al prossimo 20 maggio l'udienza al TAR relativa al ricorso presentato dalla Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Hrovatin contro la Regione per l'esclusione dal finanziamento regionale triennale delle attività culturali. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha infatti accolto l'istanza d'urgenza poiché l'udienza, inizialmente fissata per il prossimo settembre, avrebbe reso impossibile l'organizzazione dell'edizione 2026 del premio, compromettendo l'intero progetto triennale anche nel caso di verdetto favorevole. Tutto nasce dall'ordinanza del TAR che a marzo aveva imposto alla Regione il riesame della domanda di finanziamento pubblico presentata dalla Fondazione. Riesame conclusosi però con la conferma dell'esclusione di quest'ultima dal finanziamento erogato dalla Regione.
1: Al parco del seminario di Pordenone si praticano gli sfalci differenziati del verde per tutelare la biodiversità e favorire il benessere di chi lo frequenta in un progetto pilota che comprende anche l'inclusione lavorativa di persone fragili.
7: Lo sfalcio differenziato non è una moda, perché ultimamente se ne sente parlare, in realtà è una cosa molto seria.
8: Nel cuore di Pordenone c'è un laboratorio a cielo aperto di gestione sostenibile del verde urbano, Parco del Seminario. Lo percorriamo e scopriamo sfalci differenziati a tutela della biodiversità, rifiuti verdi trasformati in risorsa, opere di land art e inclusione lavorativa. Il progetto si chiama Custodi di Equilibri e coinvolge Comune, Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, Coop Noncello. Davide Cicuttin, vicepresidente della cooperativa.
9: Questo è uno dei tanti progetti che cerchiamo di sviluppare, guardando soprattutto alle possibilità di trovare, di mettere insieme il lavoro e le persone più fragili, più vulnerabili. In quest'area il progetto è particolare perché cerchiamo di coniugare insieme a questo elemento anche il concetto di lavoro accessibile, non tutti i lavori lo sono, e il concetto del rapporto tra uomo e ambiente.
8: Scorgiamo ramagli accatastate utilizzate come micro rifugi per la piccola fauna, verde di risulta usato come pacciamatura per i sentieri, piante autoctone reintrodotte e valorizzate con nastri colorati che ne indicano la specie e ampie aree che possono apparire non ben tagliate e che invece sono ricche dal punto di vista ecologico. Massimo Menzaghi, agronomo ed educatore della Coop Noncello.
7: Valorizzare questi ecosistemi premia il fatto che sia una città accogliente per tutti.

0: tutta una biodiversità, a cominciare dagli impollinatori, che è sempre più preziosa. E di ritorno, al di là dei benefici immediati, noi siamo convinti che passeggiare in piena sicurezza, perché i sentieri sono perfettamente sfalciati, ma di fatto in mezzo all'erba alta, sia un'esperienza non comunissima e che può, secondo noi, arricchire l'esperienza di chi frequenta un'area verde e portare benessere.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Un bambino su 10 soffre di asma, ma solo in pochi casi la forma della malattia è pesante. All'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste i pediatri hanno organizzato un open day in occasione della giornata mondiale dell'asma per chiarire i dubbi a genitori e ragazzi.
3: Una diagnosi che può fare paura, asma, una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica, che colpisce fino a un bambino su 10 nei paesi occidentali. Solo una quota più contenuta, tuttavia, soffre di asma grave, che incide in modo significativo sulla qualità della vita. A chiarire i dubbi delle famiglie sono i medici del Burlo di Trieste, che nella giornata mondiale dell'asma hanno organizzato un open day. Laura Badina, dirigente medico dell'allergologia del Burlo.
4: La gran parte delle asme pediatriche sono asme lievi che si gestiscono con una semplice terapia inalatoria a base di cortisone con inalatorio che deve essere fatta con regolarità. Quindi la vera difficoltà non sta tanto nel tipo di terapia, che è molto semplice, priva di effetti collaterali, richiede solo di fare attenzione a fare bene l'inalazione, ma il fatto di essere poi complianti, farla con regolarità.
3: 20 bambini hanno potuto dunque effettuare esami come la spirometria o le prove allergiche. Per alcuni l'asma si manifesta in età scolare, per altri si sviluppa anche prima.
4: Ci sono bambini che iniziano già molto piccoli, quindi già in età infantile, ad avere dei sintomi simili all'asma perché c'è una difficoltà respiratoria con respiro fischiante e dispnea, ma di questi solo una parte poi svilupperà una vera e propria asma con infiammazione delle viere che andrà avanti nelle età successive. Gran parte guarisce entro l'età della scuola.
3: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: La Fondazione Italiana Fegato presenterà attività e linee di ricerca a Trieste al Circolo della Stampa. Alle 17:30 interverranno il direttore scientifico della Fondazione, Claudio Tiribelli, con Natalia Rosso sulle scelte alimentari nella prevenzione delle malattie epatiche e Silvia Gazzini che parlerà del danno cerebrale della bilirubina, malattia che accompagna tutta la vita di una persona.
2: Sono oltre 100 gli artisti coinvolti nello spettacolo 55 secondi che commemora i 50 anni dal terremoto del 6 maggio del 76 e il cui titolo riprende il celebre articolo di padre David Maria Turoldo, 55 secondi, un'eternità, in cui il poeta descriveva la terra ferita a morte, spaccata da una fessura fonda e nera. 12 i solisti sul palco, in gran parte artisti del territorio, per ricostruire in un racconto corale di memoria, ricostruzione del Friuli, sotto forma teatrale e melodrammatica contemporanea, in cui ampie sezioni musicali interpretate da cantanti lirici si alternano a dialoghi parlati tra italiano, friulano e triestino, fondendo lo stile dell'opera italiana con quello del musical anglosassone, a Udine, al Teatro Nuovo alle 20:30. Scene, costumi e regia sono di Ivan Stefanutti, a cui abbiamo chiesto l'obiettivo dell'iniziativa.
6: Per far anche pensare a quello che è diventato poi Friuli dopo questa catastrofe, cioè una visione un po' cosciente del fatto che i friulani ce l'hanno fatta e infatti questa storia inizia nella serata del 6 maggio del 76 e attraverso quattro generazioni che ce la fanno, altri non ce la fanno, saranno vittime. Arriviamo al 2026, quindi idealmente vedere come questo popolo si è non solo risollevato, ma ha avuto la forza di trasformare questo terribile evento in una nuova partenza, chiaramente senza dimenticarlo, perché non si può dimenticare una cosa così tragica. Abbiamo usato molti linguaggi, nel senso di lingue proprio, di idiomi, perché chiaramente sì, Friulano era importante, però allo stesso tempo sappiamo che il Friulano molto spesso si mescola con alcune espressioni italiane, eccetera. E poi ci sono alcuni personaggi che vengono da Trieste e che di conseguenza portano con loro il loro modo di parlare. In questo modo, mescolando tutti questi idiomi, siamo forse riusciti ad avere una sorta di esperanto locale dove tutti fanno parte dello stesso popolo, indipendentemente se sono cresciuti da una parte o dall'altra.
5: Segnaliamo ora alcune iniziative organizzate in occasione del cinquantenario del sisma. Il Centro Studi Audiovisivi del Friuli proietterà il documentario intitolato Friuli 1976, la prova del terremoto, obiettivo una migliore comprensione delle sofferenze vissute negli anni della ricostruzione per meglio apprezzare il panorama dei nuovi paesi ricostruiti. Appuntamento Udine al Centro Studi di Via Asquini alle 20:20. A Meduno saranno protagonisti i giovani della scuola secondaria. Nell'incontro i ragazzi raccontano il terremoto del Friuli a 50 anni di distanza. L'appuntamento introdurrà la mostra intitolata Percorso permanente lungo le vie di Meduni, appuntamento a Palazzo Colossi, alle 18. La mostra è concepita come un itinerario diffuso nel paese in cui le installazioni permanenti associano diversi luoghi di Meduno a fotografie storiche che mostrano gli stessi spazi dopo la distruzione provocata dal terremoto. Il percorso nasce dal lavoro degli studenti, coinvolti in un'attività di ricerca su fonti, analisi dei materiali, ascolto di testimoni e selezione di un patrimonio fotografico di oltre 300 immagini. A seguire alle 20 nella chiesa parrocchiale di Meduno sarà celebrata una santa messa presieduta da Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia Pordenone. Alle 21:02, ora esatta del sisma, si terrà un momento di raccoglimento e memoria dell'evento.
2: Una notizia di sport, pallavolo, la Tinet Prata dopo la vittoria netta di domenica scorsa affronta in casa la gara 2 dei playoff di promozione di A2 contro l'Abba Pineto. Il match al Palaprata alle 20:30, il primo e potenziale match decisivo è atteso per gara 3 il 10 maggio.
5: La pagina della cultura, la sezione di Trieste d'Italia Nostra offre la possibilità di partecipare a visite guidate gratuite della durata di circa un'ora e mezza alla sottostazione elettrica e alla centrale idrodinamica di Porto Vecchio. Ritrovo alle 9:15 con inizio visita alle 9:30, prenotazione obbligatoria almeno 5 giorni prima della visita scrivendo a trieste@italianostra.org. Prossime visite il 13, il 20 e il 27 maggio.
2: In occasione del 125esimo anniversario della nascita della triestina Anita Pittoni, poetessa, animatrice culturale e fashion designer, il Museo Letz, Letteratura Trieste, promuove una serata per rinnovarne la memoria. Inizio con un incontro dedicato ad Anita Pittoni attraverso le voci di donne che oggi contribuiscono in modo attivo alla vita culturale della città, tra cui Nicoletta Romeo e Gaia Stock, a It's Arcademy alle 18:30. Altro evento, una passeggiata guidata da Paolo Stanese e Riccardo Cepac con partenza alle 20:15 da It's Arcademy che giungerà alle 21 al museo dove andrà in scena Anita e la Pittoni, azione teatrale di Gioia Battista con Maria Grazia Plos e Giustina Testa.
7: Rassegna stampa.
5: Leggiamo ora le prime pagine dei quotidiani del territorio, uguali le prime delle due edizioni del Messaggero Veneto, dedicate in gran parte alla commemorazione del terremoto. Friuli, dalla tragedia al riscatto, il titolo di apertura, mentre in sommario si evidenzia la visita del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Spazio poi alla visita del ministro Valditara a Venzone in occasione del cinquantenario del sisma e all'iniziativa dei sindaci della Carnia che hanno deciso di sospendere la protesta dopo la condanna al primo cittadino di Prione per la morte di un volontario della protezione civile travolto da un albero mentre era impegnato in attività di ripristino della viabilità per danni da maltempo. Oggi una sindaca con la fascia tricolore consegnerà una missiva al capo dello Stato a firma della comunità montana con la richiesta di norme di maggior tutela per coordinatori e sindaci. Capocronaca delle edizioni di Udine del Messaggero Veneto, i progetti per Piazza 20 Settembre con uno studio per una copertura più leggera che rispetti i dettami della soprintendenza. Capocronaca dell'edizione di Pordenone, l'arresto della banda che rubava i filtri antiparticolato dei bus.
2: Ampio spazio all'anniversario del terremoto anche sul Piccolo, che in prima pagina ha l'annuncio del sindaco di Trieste di Piazza. O gli sponsor per salvare la pallacanestro Trieste qualora il presidente Matiasic facesse un passo indietro. Oggi il primo cittadino riceverà il general manager Michael Arcieri. Fotonotizia dedicata all'apertura della palestra di San Giovanni, gioiello conteso, un taglio del nastro dopo 18 anni di tira e molla. L'impianto è già tutto prenotato dalle società sportive. In Piazza Unità tutto pronto per la Fiera degli Inventori, la Maker Fair, che si terrà nel weekend. La denuncia dell'EMPA: troppi cani lasciati liberi sul carro.

0: weekend. La denuncia dell'ENPA. Troppi cani lasciati liberi sul Carso. L'ultimo episodio è stato fatale per due caprioli che sono stati sbranati. L'edizione di Gorizia di Monfalcone apre con la legge sulla nautica che comporterà agevolazioni su compravendite di barche usate e charter. Fotonotizia dedicata alla laguna di Grado, dove verranno utilizzati i robot per scandagliare il fondo, e a Gorizia via libera ai lavori per rinfrescare il look a via Boccaccio con 700.000 euro grazie a un contributo regionale.
1: La commemorazione del terremoto del 76 a Gemona apre l'edizione di Udine del Gazzettino, che riprende il tema in fotonotizia con la testimonianza del ministro Ciriani. In tema accoglienza, il restringimento del TAR al ricorso della Onlus Aedis, che aveva richiesto autorizzazione al comune di Pasiano per una comunità socioeducativa per minori e, non ricevendo risposta, si è rivolta alla giustizia amministrativa chiedendo risarcimento per il danno subito. Ma secondo il TAR non è stata osservata dalla Onlus la legge regionale che prevede l'istituzione di una nuova tipologia di comunità specificatamente dedicata ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale. Il Gazzettino di Pordenone dedica l'apertura alla banda che rubava i filtri antiparticolato dei bus, e in fotonotizia si occupa degli abiti prodotti nel territorio indossati in un film hollywoodiano. Spazio infine al Click Day da 780 posti per assistere alla tappa del Giro d'Italia del 30 maggio a Piancavallo.
0: Prima di chiudere vi ricordiamo che Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano sul 50° del terremoto. Alle 11.20 andrà in onda lo speciale Radio Rai Friuli Venezia Giulia Venzone 6 maggio 1976-2026, sempre dedicato all'anniversario dei 50 anni del terremoto, in diretta da Venzone. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Paolo Nuzzo, per la parte tecnica in regia Tommaso Vinoni e Marco Ferrito. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile FIA di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo dal nuvoloso a coperto, associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, localmente più deboli sulla costa. Al momento la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. Il traffico sulla A4 Trieste-Venezia è sostenuto, al momento scorrevole. Raccomandiamo attenzione al tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, dove ricordiamo si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sulla A23 Alpe Adria segnaliamo invece una perdita di carico tra Carnia e Pontebba. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano permane un cantiere dove abbiamo una chiusura dello svincolo di entrata e di quello di uscita di Cimpello per chi viaggia in direzione sud verso Porto Gruaro e l'A4, utilizzabili in alternativa gli svincoli di Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo, e al momento si registrano code conseguenti ai lavori proprio tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale. Abbiamo ancora lavori sulla RA14, la diramazione Opicina Fernetti è chiusa la corsia di marcia in direzione del valico con la Slovenia, mentre sul tratto A Sistiana Rabuiese è chiusa la galleria Carso in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padriciano. Si prosegue sulla 202 DIR per rientrare poi all'altezza di Cattinara. Ancora lavori lungo la viabilità ordinaria, li segnaliamo sulla statale 14 della Venezia Giulia con sensi unici alternati in più punti nel comune di Cervignano del Friuli, possibili anche nei comuni di Palazzolo dello Stella e Precenicco, mentre tra i cantieri più recenti ricordiamo sulla strada regionale 251 della Valcellina c'è un transito a senso unico alternato nel comune di San Quirino, e sulla strada regionale 465 della Forcella-La Verdette un transito a senso unico alternato nel comune di Ravascletto. Possibile inoltre un senso unico alternato con interdizione al transito anche sulla strada regionale 252 di

0: Palmanova, nel comune di Palmanova. E tutto prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti la buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Trump sospende l'operazione Hormuz, accordo vicino con l'Iran, il capo della Casa Bianca al Papa, mette a rischio molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare. Rubio domani in Vaticano, venerdì l'incontro con la Premier. Predico il Vangelo e la pace, la replica di Leone XIV, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Giorgia Meloni, fondamentale la libera navigazione nello stretto, oggi vertice di maggioranza, Tajani e Salvini, inutili gli attacchi al pontefice, Schlein, governo subalterno a Washington, a pagare sono gli italiani. Russia-Ucraina, da mezzanotte scattata la tregua unilaterale di Kiev, ma i raid non si fermano, una trentina le vittime degli ultimi bombardamenti di Mosca. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponderà ai PM, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. 6 maggio 1976, il terremoto che devastò il Friuli, un migliaio i morti, decine i comuni erasi al suolo, 45.000 gli sfollati, cerimonia Gemona. Kate, in Italia il primo viaggio dopo la malattia, la principessa di Galles a Reggio Emilia la prossima settimana in un centro di infanzia per la sua fondazione a favore dei bambini. La luce e la voce, l'abbraccio con il pubblico, tappa romana del tour di Elisa nei Palasport. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra, Champions League, l'Arsenal è finalista stasera, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis al Foro Italico, al via gli internazionali. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Donald Trump dunque dichiara conclusa al Congresso l'operazione Epic Fury, l'offensiva militare guidata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Ora c'è invece l'operazione Project Freedom per sbloccare lo stretto di Hormuz, ha dichiarato Rubio in partenza per Roma. Poco dopo però il presidente la sospende. Obiettivo: lasciare spazio alla diplomazia in un momento particolarmente delicato. Delicato anche per i rapporti tra Casa Bianca e Santa Sede, perché ieri c'è stata una nuova bordata di Trump a Leone XIV.
3: È un nuovo attacco che sorprende, quello di Donald Trump contro Papa Leone. Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Perché per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, un affondo che arriva alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio. Alla domanda se il suo incontro con Prevost servirà ad appianare le cose, Rubio risponde: No, è un viaggio programmato da tempo. E cerca di dare un'interpretazione delle parole di Trump che minimizzi lo scontro con Papa Leone. Sull'Italia il segretario

0: di Stato assicura, la consulteremo certamente sul Libano, può essere di aiuto. Quanto alla guerra con l'Iran, dice: l'operazione Epic Fury è conclusa, mentre Trump definisce il conflitto con Teheran una scaramuccia e invita gli iraniani ad alzare bandiera bianca. Poi, a sorpresa, con un post su Truth, Trump annuncia una breve sospensione dell'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz per verificare, scrive, se possa essere finalizzato un accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha risposto al presidente degli Stati Uniti. E sentiamo cosa ha detto.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
3: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente Trump, che ha accusato il pontefice di essere favorevole all'atomica iraniana.
2: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
2: Dal primo momento di essere eletto ho detto pace con voi.
3: Le nuove critiche di Trump arrivano a 2 giorni dalla visita del segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano.
2: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
3: Domani ci sarà molto di cui parlare. Francesca Paltracca, GR1.
1: E allora la pace, dunque centrale per il Papa, la via diplomatica Hormuz imboccata da Trump, necessario raggiungere un accordo. Questo è l'obiettivo, il cessate il fuoco comunque tra Iran e Stati Uniti regge nonostante le tensioni delle ultime ore. La corrispondente.
4: Il controllo dello stretto di Hormuz è ormai diventato il nodo centrale della crisi tra Iran e Stati Uniti. Mentre si susseguono colpi di avvertimento e incidenti, la decisione di sospendere per breve tempo l'operazione Project Freedom regala un po' di respiro alla lunga marcia diplomatica. Secondo il Pakistan, le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta per arrivare a un accordo e a una pace duratura. Stesso ottimismo viene cautamente mostrato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi, con il quale rinsalderà l'alleanza strategica e la partnership economica tra Cina e Iran. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. È evidente che il potere a Teheran è frammentato. Ieri la rabbia del presidente Pezeschian per i raid dei Pasdaran contro i paesi del Golfo e in particolare contro gli Emirati Arabi, accusati dai guardiani della rivoluzione di essere tra i massimi alleati degli Stati Uniti nella regione. Attacchi che, secondo Pezeschian, rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici messi in campo fino a questo momento. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Dall'Iran andiamo in Libano, altro epicentro di questa guerra medio orientale. Qui la tregua non ha retto, continuano infatti i bombardamenti israeliani. Situazione umanitaria disperata per il paese, disperata anche quella nella striscia di Gaza, dove almeno 4.000 bambini hanno bisogno di terapie ospedaliere e potrebbero essere accolti nelle cliniche palestinesi in Cisgiordania. Le organizzazioni umanitarie, a partire da Save the Children, chiedono infatti a Israele di aprire questo corridoio sanitario almeno per i minori. Intanto i due attivisti della flottiglia per Gaza arrestati dagli israeliani restano sotto custodia. La corrispondente.
5: Tiago Avila e Saif Abukashek, i due attivisti della flottiglia sequestrati e portati in Israele, dovranno rimanere in carcere fino a domenica prossima. Questo ha deciso ieri il giudice del tribunale di Ashkelon. Presi in acque internazionali dalla marina militare israeliana non lontano dalle coste greche, dal loro arrivo in Israele sono nel carcere della città. La polizia continua gli interrogatori per il sospetto di attività illecite, legami con organizzazioni terroristiche, accuse respinte dai legali che seguono i due attivisti, a cui Avila in particolare ha raccontato di interrogatori interminabili, minacce di morte e abusi. Mentre si guarda agli sviluppi diplomatici per l'Iran, Israele intanto continua la sua campagna militare contro Hezbollah nel sud del Libano. Anche ieri ci sono stati nuovi bombardamenti su alcuni villaggi in questa parte del paese. Dal 2 marzo, da quando si è riaperto questo fronte di guerra, i morti in Libano sono più di 2.700, ha fatto sapere il Ministero della Salute libanese. Oltre 1 milione di persone hanno dovuto lasciare le loro case, per tanti la speranza del ritorno con il cessate il fuoco, tregua che di fatto è durata una manciata di giorni prima della ripresa dei bombardamenti israeliani.

0: israeliani. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E ci spostiamo ora su un altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina, e scontro anche sulle tregue in vigore da mezzanotte. Il cessate il fuoco dichiarato da Kiev, che poco prima ha sferrato un attacco in Crimea, Mosca pronta a dichiarare invece il suo cessate il fuoco per l'8 e 9 maggio, ma intanto continua anche in questo caso a colpire. Ieri 28 morti nei raid in diverse zone dell'Ucraina. Il punto con la corrispondente.
2: Non basta una tregua di qualche ora, è essenziale che la Russia sia costretta a mettere fine a questa guerra. A parlare il presidente Zelensky, che a partire dalla mezzanotte ha messo in atto un cessate il fuoco unilaterale al quale Mosca non ha aderito. Gli attacchi incrociati si susseguono, le autorità locali della Crimea controllata dai russi denunciano raid di droni ucraini che ha causato 5 morti, mentre secondo la difesa di Mosca 53 droni ucraini sarebbero stati abbattuti nella notte in diverse regioni. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'allerta sicurezza a Mosca è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato. Ieri sera il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sui principali dossier internazionali e sulle relazioni bilaterali, ma non ci sono ancora informazioni sulla ripresa dei negoziati per la pace in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1 torniamo a parlare della guerra in Medio Oriente, ma delle sue conseguenze sull'economia, argomento questo al centro dell'azione di governo.
3: Ci saranno i temi di politica estera al centro del vertice di maggioranza in tarda mattinata a Palazzo Chigi, anche in vista del probabile Consiglio dei Ministri di domani, presieduto da Giorgia Meloni, che venerdì mattina riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto la Premier, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, e sui social la Presidente del Consiglio ha condannato gli attacchi contro Emirati Arabi e Oman, definendo ingiustificabili. Devono cessare immediatamente, ha scritto, ricordando l'impegno dell'Italia per il dialogo e per scongiurare il propagarsi della crisi. Poi Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della libera navigazione sullo stretto di Hormuz, soprattutto per i rifornimenti energetici, ragione che l'ha spinta in Algeria, paesi del Golfo e Azerbaigian, per garantire scorte di gas e petrolio al nostro paese. E sul fronte interno la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla casa, che rafforzano la difesa di chi rispetta la legge troppo a lungo senza tutele, ha spiegato, e accelerano il rilascio degli immobili occupati. Carla Macrellino, GR1.
1: La politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano anche il dibattito tra gli schieramenti. Sentiamo.
4: Ancora una volta abbiamo letto parole molto dure nei confronti del pontefice, che testimoniano come si stia giocando una partita forse senza precedenti, sottolinea il presidente del Senato La Russa. Sostegno incondizionato a Leone da parte di Antonio Tajani, e Matteo Salvini ribadisce: amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. È pericoloso sentirsi onnipotente, commenta Maurizio Lupi sulla stampa. Nella maggioranza intanto Forza Italia e Lega restano distanti sulla sospensione del patto di stabilità, ma rivendicano con Fratelli d'Italia le ultime misure economiche, salvo Sallemi.
5: Salario giusto, occupazione stabile di qualità e un piano casa da 100.000 alloggi.
4: Propaganda di un governo che fa il gioco delle tre carte, replicano i 5 Stelle. Taglia 1,5 miliardi per il piano casa, annuncia lo sconto sui carburanti ma aumenta le accise. Linea condivisa da tutte le opposizioni, che condannano le parole di Trump sul Papa e l'atteggiamento della Premier. Segue i diktat americani su gas e spesa militare, accusano Verdi Sinistra. Dal PD Eli Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, avverte, sono gli italiani.
6: Gli stipendi si sono abbassati di 9 punti negli ultimi 4 anni, il prezzo dei beni alimentari sono aumentati del 25%.
4: Filippa Misano, GR1.
1: E ora andiamo nello specifico delle ricadute economiche, la crisi energetica con l'aumento delle quotazioni di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale. Allora partiamo da qui con Paola Nania, che mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
7: Buongiorno. Conti del Fondo Monetario Internazionale che non sono affatto rassicuranti. In Italia il peso sulle famiglie potrebbe andare dai 450 euro in più in un anno per il caro energia fino ai 2.270 euro nello scenario peggiore. Una situazione che per il ministro dell'economia Giorgetti potrebbe richiedere un intervento pubblico per proteggere redditi e imprese. E il tema delle materie prime e del costo dell'energia è centrale, ormai lo stiamo raccontando da settimane in questa crisi geopolitica. Il petrolio continua a essere molto alto, il Brent, quello europeo, è sui $108 al barile questa mattina. Crescono quindi di conseguenza il prezzo di benzina, diesel, anche quello del gas e le tasse che si pagano sui prodotti energetici. Il gettito in questi primi tre mesi del 2026 è aumentato di 0,5 miliardi rispetto al 2025. Il petrolio dunque è centrale, ma ci sono altre materie prime fondamentali in questa partita geopolitica, per esempio le terre rare che servono per prodotti tecnologici come armi e poi le armi, e non sono molto diffusi in Occidente. Non è un caso che la compagnia statunitense Critical Metals abbia chiuso un'operazione finanziaria enorme in Groenlandia, proprio notizia di ieri, con il controllo completo del più importante giacimento non sfruttato al di fuori della Cina. A te.
1: E siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Ieri la giornata delle gemelle K sentite in caserma a Milano sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Oggi gli interrogatori a Pavia dell'unico indagato, Andrea Sempio, di Marco Poggi, fratello della vittima. In diretta abbiamo l'inviato Claudio Vigolo. A te, Claudio.
8: Sì, buongiorno. Come dicevi, ieri la giornata delle gemelle K, le cugine di Chiara, che a questo punto sembrano definitivamente uscite di scena. Paola ha chiarito che quando, subito dopo il delitto, parlò come possibile movente delle avance non corrisposte da qualche uomo che non avrebbe accettato rifiuto, stava solo esprimendo proprie sensazioni. Quanto ad Andrea Sempio, mai conosciuto. La sorella Stefania avrebbe invece parlato del fratello di Chiara, Marco, atteso oggi in procura insieme all'amico di sempre, lo stesso Sempio, che tra meno di due ore si presenterà qui, ma non risponderà alle domande dei magistrati come suo diritto. Questa è l'indicazione che gli hanno dato i suoi legali, che vogliono prima vedere quali siano gli indizi raccolti da investigatori e inquirenti in oltre un anno di indagini. Ma oggi in procura è stato chiamato appunto anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che a differenza dell'amico non potrà restare in silenzio perché è convocato come persona informata sui fatti. Ma su di lui, su cosa potrebbero chiedere i magistrati, sentiamo il servizio di Simone Zazzera.
9: La presenza assidua di Andrea Sempio nella casa del delitto, i rapporti tra il suo amico e la sorella uccisa e soprattutto i video intimi girati da Alberto Stasi con la fidanzata Chiara Poggi e da lei salvati nel PC che anche il fratello utilizzava. Sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Quei filmini, Sempio ha sempre negato di averli visti, Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato una password per blindarla. Sapeva che qualcuno usava quel computer per navigare su siti hard e lo aveva confidato alla madre. Forse aveva anche capito che i suoi video privati erano stati visionati o addirittura copiati su una memoria esterna, un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo, raccontò Alberto Stasi, Marco Poggi ne era a conoscenza. Dopo i funerali di Chiara, mise a verbale l'unico condannato per l'omicidio, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle, come ricordo della vittima, ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
1: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, sulla quale il Quirinale ha poi chiesto accertamenti al Ministero della Giustizia per sospette irregolarità, dopo un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano.
10: L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del piccolo ha aperto l'indagine interna. Intanto entra nel vivo il lavoro della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti, richiesta per via dello stato di salute del bimbo adottivo. La Procura sta valutando le prime risposte degli accertamenti in Uruguay e in Spagna delegati all'Interpol, che riguardano la regolarità dell'adozione da parte di Minetti e del suo compagno, l'imprenditore Cipriani, del bimbo malato e curato a Boston, oltre alla posizione giudiziaria di Minetti e i suoi spostamenti tra Uruguay, Italia, Ibiza e Stati Uniti. I legali della Minetti hanno consegnato ulteriori documenti. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per concedere la grazia siano fondati. Fondamentale la presa di distanza dell'ex consigliera lombarda dalla sua vita precedente con un'effettiva volontà di riscatto sociale. Elena Paba, GR1.
1: L'ultimo saluto da Alex Zanardi. Migliaia tra sportivi, amici, gente comune hanno partecipato ieri ai funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti una commossa Bebevio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Christian Ghedina. La morte si è presa il corpo di Alex, ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, ha detto nell'omilia Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e amico personale di Zanardi. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della Basilica.
11: Non potevo mancare.
12: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
13: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
14: So che ha aiutato tante persone.
12: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
15: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
16: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
17: Come uomo è stato grande.
1: Ed è di poco fa la notizia della morte di un altro grande campione, Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Qui accanto a me c'è Luca Cesaretti.
18: Eh sì, dicevi bene, Salvatore è morto nella notte a Brescia, la sua città natale. Evaristo Beccalossi, ex centrocampista soprattutto dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 di maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito nel gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Bandiera della formazione nerazzurra, fantasista mancino, tutto genio e sregolatezza, Beccalossi con l'Inter vinse lo scudetto 79-80 e una Coppa Italia, trofeo conquistato poi anche con la maglia della Sampdoria. Qualche anno fa, ad Extra Time, intervistato da Massimiliano Graziani, raccontava così l'amore che per lui aveva la tifoseria nerazzurra.
19: Sono arrivato che chi aveva giocato in quel ruolo lì prima di me erano coi uomini pesanti di Mazzola, i Suarez, il Corso, e quindi non era una passeggiata. Insomma, arrivare a Milano da una città e da una squadra come Brescia che era in Serie B. Però sin dalle prime partite avevo notato che forse il mio modo di propormi, il tifoso interista mi aveva preso subito in simpatia, quindi mi concedeva tutto. Mi ha sempre apprezzato e è quello che mi gratifica più di tutto.
1: La sera del 6 maggio di 50 anni fa un terremoto di magnitudo 6.5 devastò il Friuli provocando 990 morti e oltre 45.000 sfollati. Alle 21 un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava incidendo su una audiocassetta un brano dei Pink Floyd e registrò la scossa. Momenti devastanti, 45 comuni rasi al suolo furono ricostruiti in soli 10 anni, secondo quello che è passato alla storia come modello Friuli. Oggi in quei luoghi le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Epicentro della memoria Gemona, dove appena 10 giorni prima di quel 6 maggio del 76 è nata la scrittrice Ilaria Tuti, che nei suoi libri, quelli della serie del sul commissario Teresa Battaglia e non solo, racconta spesso della sua terra dove continua a vivere. Noi l'abbiamo intervistata.
20: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici?
21: Le ha fatte tremare, ha fatto tremare le radici di un intero popolo, però le ha fatte anche attecchire molto in profondità. Si sente questo attaccamento alla terra.
20: Lei ha scritto: avevo un catino come culla.
21: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia e le prime notti sono state notti trascorse in strada e io come culla in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato, lì ho dormito nella macchina di mio padre.
20: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
21: Il terremoto io me lo porto dentro, ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento di un'intera regione.
20: Francesca Cosentino, GR1.
1: Le 8:21 minuti su Rai Radio 1, parliamo della principessa del Galles Kate, ha scelto l'Italia, in particolare Reggio Emilia, per il primo viaggio ufficiale dopo la malattia. Al centro della visita il suo impegno per l'educazione dei bambini.
22: L'importanza dei primi anni di vita nel formare il futuro dei nostri bambini, così annunciava Kate Middleton il suo progetto per la prima infanzia, era il 2020, è rimasto filo conduttore con il Royal Foundation Center for Early Childhood che la principessa di Galles ha mantenuto e rilanciato appena ripresasi dalle cure per il tumore e che la porta la settimana prossima, mercoledì e giovedì, in Italia. È il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la malattia, il suo primo in Italia, escluso un periodo di studi da ragazza a Firenze. Sarà da sola e andrà a Reggio Emilia per confrontarsi sul modello Reggio Emilia, appunto un metodo educativo che ha fatto scuola nel mondo per la centralità del bambino, delle relazioni e della creatività fin da piccolissimi. Kate incontrerà insegnanti, genitori, amministratori, un bagno di folla prevedibilmente per una causa, la cura dei bambini, ricorda Kate, che ci riguarda tutti, un viaggio, diceva, da fare insieme.
0: Because we're all on this journey together.
22: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Abbiamo rispettato tutte le regole. Con queste parole, ribadendo la propria posizione, la Biennale di Venezia ha risposto anche alla seconda lettera della Commissione Europea giunta ieri e che è tornata a contestare la presenza del padiglione della Russia come violazione delle sanzioni contro Mosca. Oggi la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, che fino a venerdì può essere intanto visitata su invito da giornalisti e personalità del settore. Sabato invece prevista l'apertura al pubblico, il ministro della cultura Giuli non parteciperà. La musica, ultime tappe, domani a Bari e il 9 maggio a Eboli in provincia di Salerno per il tour di Elisa nei Palasport. I successi di 30 anni di carriera cantati insieme al pubblico, come è accaduto anche ieri sera a Roma.
2: Vengo a darvi un abbraccio a tutti.
11: Finisce così ogni concerto. Elisa scende tra i fan sotto il palco e mentre continua a cantare li saluta, li abbraccia uno ad uno, quelli che amano le sue canzoni in inglese e in italiano.
23: In inglese, perché ci sono cresciuto.
24: Cioè io la chiamo la divina, ecco, quindi per me può cantare qualsiasi cosa.
25: A me di Elisa piace la grazia.
11: Una scaletta di circa 30 brani per Elisa, Voce di Luce, che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Luminosi anche i suoi mini abiti con le frange, ispirati a Tina Turner. Ma non voglio soltanto guardarmi indietro, ha detto.
26: A me piace sempre cambiare, sentirmi viva, sentirmi nel presente. Adesso sta nascendo un po' di musica nuova e questa è una nuova canzone.
11: È uno degli inediti proposti in questo tour per dire basta alle relazioni tossiche. Si intitola Amore è.
26: Amore.
11: E la dedica finale per tutto il pubblico che ha cantato insieme a lei al Palazzo dello Sport di Roma.
26: Non buttiamo neanche un istante di questo regalo incredibile che è la vita.
11: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Le 8:24 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno, di cosa parlerete?
27: Buongiorno Salvatore, buongiorno anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Tra poco ci occuperemo del delitto di Garlasco. Sono passati quasi 19 anni e ancora ci sono tante domande, tanti dubbi, tanti sospetti. Ricorderemo come sono state riaperte le indagini, perché sono state riaperte, e proveremo a capire quanto, non solo in questo caso, possono rivelarci le nuove tecniche di analisi e di indagine.
1: E allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, vi lascio ora alla pagina sportiva.
28: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
29: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
28: Verificare condizioni in negozio.
30: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
31: Conosci la BC della ristrutturazione?
32: Sentiamo.
31: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
32: Wow.
31: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
32: E
31: C? Dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
32: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
33: Iperceramica.
34: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
35: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo.
3: Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
4: GR1 Sport.
5: 8 e 27 minuti di nuovo, buongiorno da Luca Cesaretti. Della morte di Evaristo Beccalossi abbiamo già parlato nella prima parte del giornale, ora le semifinali di Champions League. La prima finalista è l'Arsenal.
6: Solidità, grinta, concretezza e l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Bukayo Saka, che con una zampata da pochi passi ha siglato il gol decisivo dopo la respinta di Oblak sul tiro di Trossard al 44esimo del primo tempo. Festeggia l'Arsenal 1-0 al termine di una partita combattuta e intensa, come previsto, contro un Atletico Madrid pericoloso soprattutto all'inizio. Poi i Gunners hanno guadagnato campo e trovato con merito il vantaggio subito prima dell'intervallo. Nella ripresa, Giuliano Simeone e Griezmann non sono riuscite a far male, mentre dall'altra parte Gyökeres lottava e ci provava sempre. L'Arsenal torna in finale di Champions dopo 20 anni e sogna una stagione trionfale, visto che in Premier League comanda a 3 giornate dalla fine. 0 sconfitte e solamente 6 gol subiti per i Gunners in questa Champions League. Guai a considerarli battuti in partenza nella finale di Budapest del 30 maggio contro la vincente di Bayern PSG, che stasera ripartono dal pirotecnico 5-4 per i parigini dell'andata. Jacopo Barlotti, GR1.
7: Tennis, al via il Foritalico e gli internazionali d'Italia. Tra le donne, ieri subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi, meteo permettendo, altre 7 azzurre in campo. Spicca il derby tra Pigato e Grant. Entrerà in gioco solo al secondo turno la campionessa uscente Jasmine Paolini, reduce da un periodo complicato ma che sulla terra rossa romana va in cerca del riscatto. Sentiamola.
8: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
7: Al maschile oggi 2 azzurri in campo, Arnaldi che nel primo pomeriggio sfida lo spagnolo Munar e il 19enne Cina impegnato in serata contro il belga Blocks. Sabato probabile esordio di Sinner, anche lui direttamente al secondo turno, mentre domani toccherà fra gli altri a un Matteo Berrettini che si è detto fiducioso. Sentiamolo.
9: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
7: Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39 euro.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Pronti per ordinare?
35: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
36: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
37: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Probabilmente un omicidio, la morte di una ragazza di 26 anni, Chiara Poggi, nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia. Le indagini sono in corso.
1: Da oltre 6 ore nella caserma di Garlasco i carabinieri stanno ascoltando, come persona informata dei fatti, Alberto Stasi, il fidanzato della ragazza trovata morta in casa nella cittadina in provincia di Pavia.
2: Delitto di Garlasco, confermata dalla Corte di Cassazione la condanna di Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, una decisione che mette fine ad una vicenda giudiziaria durata 8 anni.
11: Noi, se avremo bisogno, chiederemo ulteriori atti e poi valuteremo se eventualmente proporre una richiesta di revisione.
19: Uno strumentale tentativo di mostrizzazione del nostro cliente nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. Leggo la prova di quanto dico. Scriveva Andrea Sempio: One hits disastrosa per una barista di una birreria. Palo secco, disperazione, mi do da fare, miglioro, non era Chiara Poggi, quindi diffidate da una rappresentazione parziale di questi posti.
20: Quanto al movente, noi continuiamo a pensarlo come fantasmagorico e siamo davvero curiosi di vedere quale elemento lo supporti.
21: Leggeremo le carte per capire meglio, ma ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata. Davvero non torna nulla in questa ricostruzione. Da quasi 20 anni tutta la famiglia Poggi segue ogni sviluppo dettaglio per dettaglio, perché l'unica cosa che interessa è capire la verità. Siamo in un'indagine che si chiude, ma la verità si accerta nei processi. Noi riteniamo che Sempio, e la famiglia ritiene che Sempio, sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
22: 8:33, ben ritornati all'ascolto di Radio Anch'io. Ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi e da tutta la redazione. Era il 13 agosto del 2007 quando a Garlasco, in provincia di Pavia, viene ritrovato il cadavere di Chiara Poggi, 26 anni, viene ritrovata nella villetta di famiglia proprio dal suo allora fidanzato Alberto Stasi. In questa copertina montata per noi dal nostro regista Mauro Convertito facciamo un salto in avanti e arriviamo al presente. Una riapertura delle indagini di cui ci facciamo raccontare da Claudio Vigolo, inviato del giornale Radio. Buongiorno Claudio.
23: Buongiorno Francesca, a te e agli ascoltatori.
22: Dove sei Claudio questa mattina?
23: Ora mi trovo a Pavia, sono qui di fronte al tribunale dove tra un paio d'ore sono attesi Andrea Sempio e Marco Poggi. Un piccolo riassunto delle ultime 24 ore: ieri è stata la giornata delle gemelle K, le cugine di Chiara, sentite entrambe a Milano in una caserma dei carabinieri. A questo punto sembrano definitivamente uscire di scena. A quanto trapelato, Paola ha chiarito che quando, subito dopo il delitto, parlò come possibile movente delle avance non corrisposte da qualche uomo che non avrebbe accettato il rifiuto e che ora risuonerebbero, insomma, evocative dell'accusa che viene mossa ad Andrea Sempio, in realtà diceva stava solo esprimendo delle proprie sensazioni. Quanto allo stesso Sempio, mai conosciuto, ha confermato. La sorella Stefania avrebbe invece parlato del fratello di Chiara, Marco, che è atteso oggi in procura, appunto insieme a Sempio, suo amico di sempre. Sempio sappiamo che si presenterà qui, ma non risponderà alle domande dei magistrati, è un suo diritto in qualità di indagato. Gli avvocati gli hanno dato questa indicazione perché vogliono prima vedere quali siano gli indizi raccolti da investigatori inquirenti in un'inchiesta durata ormai oltre un anno. Oggi in procura, appunto, ci sarà anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che a differenza dell'amico non potrà restare in silenzio perché è convocato come persona informata sui fatti. I due, Sempio, Andrea e Marco, chiamiamoli così, si conoscono fin dai banchi della scuola media e la fiducia tra loro non sembra essere stata sfiorata neanche dall'omicidio di Chiara, neanche dalla prima inchiesta che ci fu a carico di Sempio, che venne archiviata in poco tempo. E cosa aspetta oggi Marco Poggi? Possiamo immaginarlo, un lungo elenco di quesiti.
22: Claudio, perdonami, è la prima volta che viene ascoltato Marco Poggi?
23: No, Marco Poggi è stato già ascoltato altre due volte in questa inchiesta, una prima volta appena aperta a marzo e soprattutto il 20 maggio dell'anno scorso, venne sentito a Mestre, dove attualmente vive, lo stesso giorno in cui si doveva presentare Sempio qui in procura a Pavia. Anche in quel caso gli inquirenti decisero di sentirle contemporaneamente, ma per un cavillo procedurale la difesa di Sempio non lo fece presentare. Oggi si ripete lo stesso schema, i due però saranno ricevuti negli stessi uffici, convocati praticamente alla stessa ora, alle 10 del mattino. Probabilmente Sempio uscirà dopo poco, insomma, se a quanto pare non risponderà alle domande, e invece dovrebbe restare più a lungo Marco Poggi davanti al procuratore di Pavia e ai PM.
22: Ecco Claudio, però negli scorsi giorni Sempio aveva rilasciato brevissime dichiarazioni in momenti di passaggio colto per strada e aveva detto che lui avrebbe voluto rispondere. Poi sì, c'è stata la strategia degli avvocati che gli ha fatto cambiare idea, ecco.
23: Esatto, confermo, sì, Sempio così qualche battuta al volo, ho detto non ho niente da nascondere, non l'ho uccisa io, sono pronto a rispondere, ma farò quello che mi dicono gli avvocati, i suoi legali. A quanto pare in questa, che è una strategia che effettivamente un po' può sembrare una partita a carte, alcune coperte, quelle che hanno in mano il procuratore di Pavia e i suoi PM e altre insomma che sono già trapelate, vogliono attendere di vedere quali elementi di prova, indizi a carico di Sempio hanno raccolto gli inquirenti, questo consiglio degli avvocati, quindi aspettare di vederli per poi farsi interrogare. Infatti quello che ha trapelato è che Sempio potrebbe essere interrogato, cioè sarebbe la stessa difesa a chiedere un interrogatorio, ma prima, cioè dopo aver visto le carte in mano agli inquirenti.
22: E allora Claudio, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro, tanto ci aggiornerai nei prossimi giornali radio sicuramente. Grazie ancora a Claudio Vigolo, inviato del giornale radio. Diamo il buongiorno a Ilenia Petra Calvino, che è un'altra nostra collega e che ha seguito, sì, collega della RAI. Buongiorno Ilenia.
3: E buongiorno, tu buongiorno Francesca.
22: Hai seguito in varie fasi questa drammatica vicenda del delitto di Garlasco e quindi ti chiedo subito di aiutarci a capire perché sono state riaperte le indagini.
3: È una storia lunga, 19 anni, facciamo sintesi veloce.
22: Bravissima.
3: Dal 2007 si arriva praticamente al 2025, la nuova indagine viene aperta l'11 febbraio del 2025 a carico di Sempio, in concorso con Stasi e ignoti. Viene aperta perché c'è proprio un'informativa di Moscova, dei carabinieri di Moscova, che sottopongono alla procura di Pavia una serie di elementi che secondo loro andrebbero ovviamente rivalutati nei confronti di Sempio. A base di questa informativa, che parte dai carabinieri di Milano, c'era quello che oggi un po' abbiamo imparato a conoscere, l'impronta 33 attribuita a Sempio, ovviamente sempre secondo un lavoro dei consulenti di parte. Poi c'era le telefonate di Sempio del 7 e dell'8 di agosto del 2007 arrivata a casa Poggi, e poi ancora il DNA, un match positivo che fu trovato proprio dalla difesa Stasi nel 2016 praticamente, che viene riproposto come un elemento di dubbio per maggiore chiarezza. Sulla base di questi elementi, l'11 febbraio del 2025 Andrea Sempio, per la seconda volta, perché già fu indagato nel 2017, viene nuovamente iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio. In quel caso era in concorso.
22: Ilenia, ricordaci come andò nel 2017, appunto.
3: 2017 Andrea Sempio viene iscritto sul registro degli indagati, quindi indagato nel gennaio di quell'anno, però da lì a breve, perché in quell'epoca l'indagine inizia nel 2016, in quell'epoca meno di un mese, quindi parliamo 20 giorni scarsi, Andrea Sempio viene indagato, però archiviato praticamente, diciamo, in poco tempo, in un mese. Oggi le accuse che alcuni muovono nei confronti di quell'inchiesta, che vede al momento indagato l'ex procuratore capo Mario Venditti, perché allora era lui il PM che stava gestendo l'inchiesta, è indagato oggi per corruzione,
22: procuratore aggiunto di Pavia. Sì, certo,
3: sì,
22: ricordiamo appunto questo appunto ritrovato a casa di Sempio, no?
3: A casa di Sempio, 20-30 archivi, e quindi c'è il dubbio
22: Venditti
3: di chi...
22: Venditti Jeep Archivia c'era scritto, giusto?
3: Sì. Sì, perfetto. A quel punto c'è il dubbio, questa è l'inchiesta di oggi che si muove da Brescia, Brescia che sta indagando, per cercare di capire se allora l'archiviazione è stata figlia o sarebbe stata figlia di un tentativo di corruzione. Cioè, ad esempio, sarebbe stato archiviato perché sarebbero stati dati dei soldi. Questo è il tema dell'indagine di oggi sulla quale lavora Brescia. E allora, con un esempio, alla base degli stessi elementi, perché la cosa che insomma è l'elemento forte nella storia di Garlasco è che oggi noi parliamo di una storia che però ci riporta necessariamente al passato. Le cose che raccontiamo oggi fanno parte di una storia processuale, di un'indagine, di un'inchiesta che ha avuto dei suoi processi e che oggi probabilmente, non conosciamo ancora il lavoro della procura, sono stati rieletti, sono stati sicuramente approfonditi dalle consulenze che sono state affidate ai vari esperti che hanno lavorato proprio in questo senso per il procuratore Napoleone.
22: Ecco Ilenia, questo mi dà l'occasione di presentare il nostro prossimo ospite, che è Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata a Roma. Buongiorno professore.
4: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
22: Professore, lei è anche coordinatore dei genetisti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita. Allora professore, le chiedo che cosa è cambiato dal punto di vista scientifico in questi

0: 19 anni, quasi 19 anni che intercorrono tra la morte di Chiara e oggi?
1: Ma è cambiato molto dal punto di vista metodologico e delle analisi, delle interpretazioni. Oggi sulle tracce siamo in grado di poter, per esempio, risolvere un problema che avevamo negli anni scorsi, che era quello delle tracce miste, cioè la possibilità di avere più DNA in una stessa macchia, chiamiamola così. Era difficile distinguere, no? O attribuire ad ognuno profili diversi e quindi a persone diverse. Oggi già questo è possibile. E in fondo, poi dal punto di vista delle analisi, è chiaro che è cambiato molto. Una volta, e noi queste analisi del DNA servivano, quando io ho iniziato questi negli anni 90, servivano a dire questo DNA è il tuo. Oggi addirittura in alcune situazioni si può dire anche come sei, com'è quel DNA. Ora qui c'è un altro problema, qui c'è stata un'analisi non ripetuta con tecniche nuove, ma soprattutto tecniche di interpretazione, e cioè c'è stata un'evoluzione anche nella interpretazione di dati vecchi effettuati con le metodologie presenti allora, che le analisi che noi chiamiamo oggi di bioinformatiche, quindi con software molto spinte, riescono appunto a dare informazioni migliori. Un po' come dire, io prendo una vecchia mia fotografia fatta sgranata, no, di immagine, oggi l'analizzo con strumenti che mi fanno vedere i pixel addirittura della foto, e quindi c'è un'elaborazione migliore, ed è quello che sostanzialmente è stato fatto, perché non ci dimentichiamo che il materiale biologico non c'era più, era finito, era degradato, era distrutto. Quindi l'interpretazione sui risultati dell'epoca è quello che è stato fatto dalla perite Denise Albani.
0: Professore, resti con noi, io torno un attimo dalla collega Elenia Petra Calvino, perché le voglio chiedere anche di queste immagini che sono state ritrovate e pubblicate su una piattaforma mostrate da una youtuber. Sono foto che ritraggono Sempio nel pomeriggio proprio del 13 agosto del 2007 nelle vicinanze della villetta in cui Chiara fu ritrovata morta. Queste foto poi sono state acquisite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano.
2: Sì, sono foto dell'epoca scattate probabilmente da un fotografo, sembrerebbe di Garlasco, e sono venute fuori proprio nel racconto che stiamo facendo da un anno a questa parte. Sono le foto che mettono al centro Sempio quel pomeriggio del 13 agosto. Lui lo dice anche quando verrà sentito nel 2008. Lui racconta di essere passato per ben due volte tra le 15 e le 16 davanti alla villetta di via Pascoli, una prima volta col papà, una seconda volta va da solo. E quelle foto in realtà sono la dimostrazione degli spostamenti che lui quel giorno fa. Però sono interessanti perché lo vediamo, cioè vediamo Sempio vestito di nero, i capelli lunghi, quindi vediamo un Sempio di 19 anni fa, e soprattutto che si avvicina, insomma, in quella casa, si avvicina a via Pascoli, e lui racconta che c'era tantissima gente, racconta che c'erano già molti soccorritori. In realtà dalle immagini sembra che la situazione sia diversa. Questo è quello che a oggi noi conosciamo rispetto a quel momento. Gli avvocati di Sempio dicono che questa è una dimostrazione che lui dice la verità, che racconta la verità. Per altri ovviamente è sempre, proprio perché abbiamo un po' le due facce di questa storia, è anche una valutazione diversa che viene fatta.
0: Grazie Elenia Petra Calvino, collega della RAI che ha seguito il caso Garlasco in tutti questi anni. Io saluto la nostra altra ospite, che è Anna Vagli, che è una criminologa che ci aiuterà anche lei a capire qualcosa in più di questo delitto. È uscito ieri il suo ultimo libro per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberare e tornare a vivere. Buongiorno Anna Vagli. Ci sente? Non ci sente, però noi abbiamo qualche vocale invece da farvi ascoltare, qualche messaggio arrivato dagli ascoltatori.
3: Buongiorno a lei e radioascoltatori. Sul caso di Garlasco potrebbe esserci qualche, chiamiamola, svista o qualche punto che non è stato preso in considerazione adeguatamente durante il corso delle indagini. Qua i giudici non c'entrano nulla, i giudici hanno valutato la documentazione che hanno ricevuto.
4: Buongiorno Nicola da Bari. Questa faccenda è come Olindo Romano e Rosa, lì, come si chiama lei. Alla fine per me sono innocenti. Comunque lì a Garlasco, per me, secondo la mia opinione, sanno, tutti sanno, anche i genitori di Chiara lo sanno la verità, però tutti tacciono.
5: Caio da Brescia, io scusate alla ricostruzione che accusa Andrea Sempio, proprio non ci credo.

0: sembra una grossa montatura, è una cosa impossibile. Quanto tempo perso?
1: Eccoci, abbiamo recuperato Anna Vagli, lo ricordavo, criminologa, giurista. Buongiorno Vagli.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora le leggo un altro messaggio che è arrivato dagli ascoltatori. Se fosse vero, Daurietta, che Stasi è innocente, i giudici che lo hanno condannato dovrebbero fare loro 16 anni di galera. E Anna Vagli, ci sono stati degli errori in queste indagini, secondo lei, come suggeriva un vocale che abbiamo ascoltato?
2: Ma solitamente le indagini, purtroppo è difficile dirlo e ammetterlo, ma sono zeppe di errori in tutti i casi. Ad esempio anche recentemente il caso di Pirina Paganelli, che è 20 anni dopo Garlasco, il DNA sui vestiti è stato fatto ammuffire. Errori ci sono stati, però è anche vero che le due assoluzioni sono poi state seguite dalle condanne in forza delle perizie dell'appello bis, che hanno appunto fossilizzato e cristallizzato gli elementi, come la perizia testi, che va proprio a cristallizzare l'impronta della scarpa marca Frau attribuita a Alberto Stasi, che fino ad oggi non è stata smontata. Quindi gli errori probabilmente ce ne sono stati, e ce n'è stato anche uno grave, come ad esempio la perdita delle impronte digitali della mano dell'assassino sul pigiama di Chiara Poggi, che è stato repertato non in maniera corretta, e quindi ciò ha fatto sì che quelle impronte della mano andassero perdute. Quindi errori ce ne sono stati, però quello che non bisogna perdere di vista è una cosa: o hanno sbagliato i magistrati dell'epoca e quindi è giusto che paghino, ma potrebbero sbagliare anche i magistrati di adesso, chi sta indagando adesso, e quindi mettersi anche nell'ottica che se quelli dell'epoca non hanno sbagliato, allo stesso modo bisogna ragionare nello stesso modo per andare a esempio.
1: Ecco, le leggo il messaggio di Paolo da Bergamo. Penso al dolore dei genitori di Chiara. Di sicuro, se sono stati fatti errori nelle indagini, ora c'è il rischio che non si arrivi a una verità. E allora torno dal professor Novelli, genetista Università di Tor Vergata. Professore, quante possibilità ci sono di arrivare a una verità almeno scientifica?
3: Ma guarda, sul punto di vista del DNA abbiamo quello che c'è, purtroppo non c'è molto. Come sapete, quando un'analisi è sufficiente, il DNA è di buona qualità e l'analisi è completa, si può arrivare ad un'individuazione certa di un profilo.
1: E invece quindi il campione raccolto nel 2007 non era in quantità sufficiente, ho capito bene?
3: Beh, soprattutto questo delle unghie è un DNA che all'epoca già lo stesso perito disse che non era utilizzabile. Oggi è stato rianalizzato, ma non attraverso l'analisi, attraverso l'interpretazione dei vecchi dati ottenuti dal vecchio perito. Quindi in sostanza il DNA oggi è degradato, ha dato un'informazione piccola, come per dire c'è un cromosoma Y che quindi è maschile, che ci consente di dire potrebbe essere compatibile non con una persona al 100%, ma con la linea cosiddetta patrilineare, ovvero con i parenti maschi, il papà, il nonno, un cugino, uno zio o addirittura un antenato di 500 anni fa che aveva questo cromosoma Y, perché è probabilistica l'attribuzione, qui non è assolutamente certa come noi facciamo di solito con il DNA, e questo è un punto cruciale. E ci sono normalmente le immagini per analizzare un profilo di un cromosoma Y, noi prendiamo 16 pezzettini e li mettiamo in fila tra di loro.
1: Professore, un'ultima domanda. Prego. Per lei, questa impronta, il reperto 33 che è stato ritrovato sul muro, che sarebbe attribuito a Sempio, si può anche risalire a quando è stata lasciata questa impronta sul muro?
3: Ma questo non c'è del materiale biologico, quanto ne sappia, è stata analizzata una foto di quella immagine. Quindi il problema è avere il materiale.
1: Certo.
3: E bisogna avere il materiale a disposizione per poter portare avanti delle analisi. Qui è stato fatto molto, il cromosoma Y serve moltissimo per dire ad esempio che c'è stato un maschio e non una femmina in un campione biologico, già questo ti indirizza, ma non ti dice mai la certezza di chi è, perché noi lo usiamo il cromosoma Y, ma mai per identificare una persona. Guardate, come dire, trovo un cognome ma non trovo il nome di quella persona. Il cognome, come lei sa, può essere condiviso da tanti.
1: Chiaro, grazie professor Novelli, Università di Tor Vergata di Roma. Giuseppe da Teramo ci dice: mi sembra che stiate dando spazio solo ad ospiti colpevolisti nei confronti di Stasi. Guardi, assolutamente no, perché non è nostro interesse prendere posizione. Ci sarà poi, c'è già e eventualmente ci sarà una nuova verità giudiziaria sul caso, ma non siamo certo noi che possiamo dare un giudizio, una valutazione, tantomeno una condanna o un'assoluzione. Anna Vagli, criminologa e giurista. Un omicidio efferato quello di Chiara, secondo lei è

0: possibile che sia stata una sola persona, oppure, come sostengono alcune tesi, c'è stato un gruppo di persone che l'ha compiuto?
1: Io sono fermamente convinta dal punto di vista del criminal profiling, no? Che consente di risalire all'assassino attraverso proprio l'analisi della scena del crimine, che la persona che abbia commesso un omicidio sia una, ed è anche comunque il convincimento dell'attuale procura.

0: perché i colpi mortali sono stati inferti principalmente nella parete occipitale sinistra, alla testa, e questo significa dal punto di vista criminologico: ti spengo i pensieri, sugli occhi ti impedisco di guardare quello che non dovresti vedere, e poi anche sulla bocca, quindi ti impedisco di parlare. Quindi significa,
1: però,
0: che,
1: da come lei lo racconta, sembra che siano state tutti colpi studiati in anticipo, non casuali.
0: Diciamo che l'assassino, no, un assassino non sa, però è mosso dalla voglia di, dall'intenzione di, quindi nella sua mente, nel momento in cui uccide, lo fa con un determinato intento, no? Perché dal punto di vista di un assassino, uccidere rappresenta un modo per risolvere un problema. Certo. Poi che a noi sembri irrilevante, non importa, che quello è il suo punto di vista. È chiaro che quando uno agisce in preda al proprio istinto, colpisce, cioè magari non sa il significato, però nella sua testa questo voleva, cioè voleva spegnergli i pensieri e impedire di parlare.
1: Allora, Celeste da Treviso ci scrive: il vero assassino non sente il bisogno di confessare l'omicidio, come si può vivere tutta la vita con un peso del genere? Ci chiede Paolo da Milano: ma in Italia non esiste un protocollo nei casi di omicidio, come si vede nei film in America, nei quali tutto viene recintato e gli unici che entrano sono gli agenti della scientifica? Evidentemente qui questo non è successo. Le chiedo, Vagli, come mai c'è questa, secondo lei, c'è questa chiusura da parte della famiglia? Un modo per proteggersi sulla riapertura delle indagini della famiglia di Chiara Poggi, intendo ovviamente.
0: Allora, loro hanno fin da sempre affermato di essere fermamente convinti e di credere alle sentenze che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. Poi c'è anche un altro lato, chiaramente l'elaborazione del lutto, mettere in discussione quello che è stata, diciamo, la chiusura di una pagina difficile della loro vita, significherebbe interrompere e ricominciare da zero nella difficoltà dell'elaborazione del lutto stesso, perché significherebbe rimettere in discussione tutto quello che hanno fatto sino ad oggi. La loro posizione è stata da sempre ferma, però appunto nell'identificare Alberto Stasi come assassino, e penso che la chiusura, come qualcuno purtroppo ha fatto, non sia da incriminare, ma sia una famiglia comunque da comprendere, nella consapevolezza,
1: assolutamente,
0: che loro
1: senza alcun giudizio. Grazie ad Anna Vagli, criminologa e giurista. Dobbiamo chiudere. Voglio ringraziare in console Emanuele Di Cavio e regia Mauro Convertito, poi la nostra redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani alle 7:30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una

0: prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il presidente Trump ha annunciato una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Era stata avviata solo 2 giorni fa. Abbiamo concordato un stop con l'Iran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha dichiarato Trump. Stiamo cercando un'intesa giusta con Washington, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ricevuto in Cina, paese alleato e principale acquirente del greggio di Teheran. Dal capo della Casa Bianca, alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, nuovo attacco al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. Nella serata di ieri è arrivata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: La guerra in Ucraina, 5 morti nella Crimea occupata dai russi in un attacco compiuto ieri sera prima dello scattare del cessate il fuoco, dichiarato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte. Kiev intanto ha accusato Mosca di un nuovo attacco questa mattina dopo che ieri i russi hanno ucciso 28 persone in diverse zone del paese. La Russia ha proposto un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in vista delle celebrazioni per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E ora colleghiamoci con Milano per le quotazioni del petrolio e più in generale per l'andamento dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Chiara Rancati.
4: I mercati per ora sembrano credere alla prospettiva di un calo della tensione tra Stati Uniti e Iran e partono tutti su una nota positiva. Milano sale dello 0,9% come Parigi, rialzo di oltre l'1,1% per Francoforte e Londra. E sembra tornato l'ottimismo anche sui mercati asiatici, oggi tutti in rialzo, anche grazie a un rinnovato appetito per il rischio, soprattutto nel comparto dell'high-tech. Con Tokyo chiusa per festività, la migliore di giornata è Seoul, che chiude in rialzo di quasi il 5%, trainata dai 2 titoli di produttori di chip, SK Hynix e Samsung, che con un rialzo del 15,05% arriva a superare la soglia simbolica dei 1.000 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. Calo di tensione evidente anche sui mercati delle materie prime, con il prezzo del petrolio che scende di quasi l'1,5%, Brent europeo poco sopra gli $108 al barile. Linea a voi.
2: Delitto di Garlasco in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, i suoi legali hanno confermato che non risponderà al PM, motivando la decisione con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica su Sempio. E dopo le gemelle K sarà ascoltato anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. A lui sarà chiesto in particolare dei video intimi che la vittima avrebbe girato con Alberto Stasi e che secondo l'accusa avrebbero acceso l'ossessione di Sempio verso la ragazza. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1.000 persone e rase a suolo oltre 40 comuni. Epicentro a Gemona, che nel pomeriggio accoglierà il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni, alla cui presenza si svolgerà tra l'altro una riunione straordinaria del Consiglio regionale. La morte nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, ex centro

0: Campista dell'Inter avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito, cui era seguito un lungo periodo di coma. Calcio: l'Arsenal è la prima finalista di Champions League. Questa sera il ritorno di Bayern Monaco Paris Saint-Germain dopo il pirotecnico 5-4 all'andata per i parigini. Tennis: al via, meteo permettendo, gli internazionali d'Italia al foro italico. Oggi in campo 7 azzurre e 2 azzurri. Un appuntamento, quelli con l'internazionale di tennis, che va oltre le gare e le competizioni a un importante giro d'affari. Sentiamo.
1: 96 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno da oggi fino al 17 maggio in oltre 300 incontri. Per il vincitore e la vincitrice degli internazionali di tennis di Roma, un premio da oltre 1 milione di euro a testa, per un totale montepremi di 8,2 milioni. A fare il tifo sugli spalti dei 21 campi circa 400.000 spettatori paganti, in aumento rispetto all'anno scorso sia come numero di biglietti venduti finora sia in termini di prezzo, più 26%. Il costo d'ingresso varia, ma può superare i 1.000 euro per quelli top. Il giro d'affari a Roma, tra ricettività e eventi collegati e tutto l'indotto, però, sarà molto più grande. Lo scorso anno, secondo Boston Consulting, è stato di circa 900 milioni di euro, con un beneficio per il fisco di 150 milioni. E pensare che solo nel 2010 gli internazionali si sono limitati a 100.000 spettatori. In 20 anni l'aumento dei proventi è stato del 1.700%. Amalia Carosi, GR1.
0: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, prossimo GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great work.
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Progetto Benessere per una vita più sana.
8: Le 9:07 minuti, Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere da Viviana Verbaro. Lo sapete, questo è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it, e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando delle emorroidi. Ieri abbiamo in parte introdotto l'argomento approfondendo l'importanza del pavimento pelvico. La scelta è di fare un passo in più nella direzione della conoscenza del nostro corpo, al di là dei tabù. Nella seconda parte invece ci occuperemo della banca del latte materno e in chiusura avremo il nostro consueto spazio dedicato all'alimentazione per approfondire benefici e problematiche dell'alimento latte. Ma prima concediamoci un momento dedicato alla musica, come sempre scelta per noi da Corinna De Laurentiis.

0: Uno progetto benessere, le 9:11. Dicevamo che parleremo delle emorroidi, un disagio molto diffuso. Pensate che ne soffre una persona su quattro, oltre il 15% della popolazione. Circa il 50-75% degli adulti, almeno una volta nella vita, ha avuto questo problema, per oltre 3,7 milioni di italiani interessati. Ne parliamo in studio, in collegamento telefonico, con Angelo Stuto, che è il responsabile dell'unità di chirurgia coloproctologica e del pavimento pelvico all'IRCSS del Policlinico San Donato di Milano. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Allora, senza tabù, iniziamo a definire che cosa sono le emorroidi e se hanno anche una funzione, a che cosa servono.
1: Certo, molto volentieri. Innanzitutto, come ha detto lei giustamente, senza tabù, perché le emorroidi sono, tra altre cose, una parte normale del nostro corpo. Io dico sempre ai miei pazienti che le emorroidi sono come gli occhi, il naso, la bocca, sono delle parti normali dell'anatomia del nostro corpo.
0: Questo è un po' azzardato, però.
1: Sì, no, sono, nel senso che non nascono. Mi sono venute le emorroidi. No, le emorroidi esistono dalla nascita in tutti gli esseri umani, anche nei mammiferi, in tutti gli esseri umani, e hanno un importante ruolo perché sono degli ammortizzatori, dei cuscinetti. Proprio per proteggere, per ammortizzare nella uscita del bolo fecale, no? Così si chiama in termini tecnici, le feci durante la defecazione. E inoltre, ruolo ancora più importante, proprio questi cuscinetti con un meccanismo a valvola aiutano nella continenza proprio delle feci e dei gas assieme all'apparato sfinterale.
0: E quando è che l'aiuto diventa invece problema?
1: Quando queste emorroidi, per dei motivi che a volte ci sfuggono, ma spesso è la predisposizione individuale, si sfiancano, si dilatano o si staccano e quindi prolassano, questo è un termine che è scientifico e ormai ben conosciuto da tutti quanti, anche grazie a Dr. Google, e cioè scendono verso il basso, verso l'esterno. Ecco, in questi casi viene meno la loro funzione per le quali sono state create e danno disturbi, danno fastidio, danno problemi che sono molto frequenti, come ha detto lei, sì. Quasi oltre un quarto della popolazione adulta.
0: Eh sì, i numeri sono veramente impressionanti. Sì. Senta, sì. Perché esiste ancora pudore a parlare di questi disturbi?
1: È una domanda che anch'io alla quale non riesco a dare una risposta. Abbiamo fatto molto, devo dire che grazie anche a queste trasmissioni, grazie a voi, a tutti i giornalisti e i media che si occupano di salute e di benessere, questo tabù si sta un po' allontanando, perché tanti anni fa non era così, era ancora peggio. Però troppo spesso per le problematiche proctologiche, quindi anorettali, come le emorroidi, si ricorre alla autodiagnosi, sì, e si ricorre alla terapia fai da te. Mm-hmm. E che questo non va bene, non va bene, perché le persone soffrono per più tempo, perché manca.
0: Lei dice
1: diagnosi.
0: Pur di non parlarne nemmeno con il,
1: sì,
0: medico, però i nostri ascoltatori invece ci stanno scrivendo, la sorprenderà.
1: Lo so, meno male, sono contento, ma proprio perché è un problema così diffuso.
0: Allora, andiamo
1: diffuso
0: da loro, leggiamo un,
1: certo,
0: po' quello che ci,
1: certo,
0: dicono. Allora, salve, mi chiamo Marisa, volevo chiedere un parere. Dopo un'infezione intestinale che mi ha causato una forte irritazione nella zona anale, successivamente ho avuto ragadi ed emorroidi per circa 4 mesi. È stata l'infezione a causarle? Potevo fare qualcosa magari prima, durante l'irritazione? C'è anche la differenza con le ragadi? Agadi, di cui dobbiamo parlare.
1: Certamente.
0: Allora, oggi siamo proprio sdoganati, scatenati.
1: Ma meglio di così, ma è giusto. E questo è uno dei modi per sfatare i tabù. Allora, la risposta cercherò di farla più semplice possibile. Intanto, come ha detto lei, Ragadi e patologia emorroidaria sono due cose molto diverse, con una sintomatologia molto diversa. Quindi la ragade tendenzialmente fa male, fa molto male, cioè il dolore è il sintomo principale delle ragadi, mentre il dolore, attenzione a quello che vado a dire perché sfato un mito, mentre la patologia emorroidaria non fa male, non è dolorosa.
0: Quindi qual è il sintomo dell'emorroide?
1: Sanguinamento senza dolore, ano umido, la sensazione di avere una umidità o di non riuscire ad ottenere una igiene accurata, il prolasso, quindi la presenza delle emorroidi verso l'esterno, che procura dei fastidi che lei può capire facilmente quanto sono, e a volte, ma solo raramente, il dolore, perché esistono le trombosi. Ma quindi il dolore non è il sintomo principale. Approfitto della domanda dell'ascoltatrice, sì, molto molto importante, per sfatare un altro mito, e cioè le feci dure danno i problemi, mentre le feci diarroiche no. Non è vero, le feci diarroiche, questa signora evidentemente ha avuto un'infezione, sì, intestinale, avrà avuto delle scariche diarroiche. Ecco, la diarrea, essendo acida, irrita e tra virgolette brucia, e quindi può assolutamente causare dei disturbi sia emorroidari che la creazione di una ragade. Quindi anche le feci, e soprattutto direi le feci meno formate, proprio per la loro acidità.
0: Federico ci dice che soffre di emorroidi sanguinanti da 10 anni, che si manifestano con sanguinamento intenso circa una decina di volte all'anno. Poi scrive: mi hanno portato ad un abbassamento significativo della ferritina, ma essendo di primo grado i medici ad ogni visita evitano l'intervento chirurgico. Risolvo con alimentazione curata, ma non basta. Cosa fare? Le domanda.
1: Ecco, grandissima domanda di questo ascoltatore.

0: Intanto, togliamoci dalla testa questi gradi, no? I gradi delle emorroidi, che troppo spesso ormai si usano, non hanno un significato. Questo è anche l'oggetto di una ricerca che con il mio team noi stiamo portando avanti, perché noi andiamo, a prescindere dal grado, andiamo a personalizzare la cura, cioè è una cura sartoriale. Nell'ascoltatore, non so se lei ha detto l'età, adesso non mi ricordo, un giovane uomo comunque.
1: Ci torno sopra, magari è sfuggita a me.
0: Sì, ma ecco, comunque
1: ci sta scrivendo 52, me lo scrive in questo
0: secondo. Quindi giovanissimo uomo. Quindi un uomo non può, secondo me, a soffrire di queste problematiche una volta al mese, perché 10 volte all'anno è praticamente una volta al mese, con un abbassamento della ferritina, perché esistono oggigiorno delle terapie sartoriali, quindi ritagliate su questa tipologia di paziente, che permettono per esempio di diminuire o fermare drasticamente questi sanguinamenti. Faccio per esempio riferimento a una terapia laser o una terapia sclerosante. Sono delle terapie poco invasive che hanno come
1: sono
0: principale
1: comunque
0: obiettivo.
1: Interventi però
0: allora sì, però non dobbiamo prendere sfatiamo anche il mito dell'intervento, non dobbiamo prendere paura della parola intervento. Molto spesso noi diciamo, critichiamo le persone, ma non i pazienti che si fanno eseguire degli interventi in regimi ambulatoriali,
1: no, per carità, se c'è bisogno, ecco, si fa tutto, però,
0: esatto,
1: ecco.
0: Intervento per noi significa una sala operatoria dove si può fare un'anestesia locale di sedazione o altri tipi di anestesia a seconda del paziente, e fare la terapia migliore, che però è molto poco invasiva. E come nel caso di questo ascoltatore, se utilizziamo una tecnica laser o addirittura sclerosante, che quindi ancora meno aggressiva, anche molto poco dolorosa, con una ripresa dell'attività quotidiana e lavorativa molto rapida, molto rapida.
1: Senta Stuto, siccome come progetto benessere ci piace molto la parola prevenzione, l'abbiniamo alla parola emorroidi, si può fare facendo una buona prevenzione? Riusciamo a non infilarci in questo sentiero?
0: Allora, sì e anche no, mi spiego. A differenza di tante altre condizioni e patologie della nostra vita, del nostro corpo, della nostra salute, per quanto riguarda le patologie emorroidali, come ho accennato prima, molto dipende dalla prevenzione. Scusi, ho sbagliato, le chiedo scusa. Guardi, molto dipende dalla predisposizione.
1: Siamo in diretta, è normale.
0: No, certo. Molto dipende dalla predisposizione individuale.
1: Sì.
0: Le faccio un esempio banale, a me piace molto fare degli esempi, delle metafore. Qual è la prevenzione di una miopia? Non c'è, perché esiste una predisposizione che ognuno di noi ha, per i quali esiste delle persone anche giovani che sono miopi o presbiti con altri difetti della vista. È più o meno la stessa cosa anche per la patologia emorroidale. Ci sono delle predisposizioni per cui noi vediamo pazienti giovani, ventenni, venticinquenni, ma che possono avere disturbi emorroidali.
1: Allora, torniamo dai nostri ascoltatori. Che dice? Così rispondiamo un altro po' di domande.
0: Volentieri.
1: Prima di salutarci, le faccio ascoltare.
0: Volentieri.
1: Un audio che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
2: Buongiorno Fabrizio dalla Sardegna. Tempo fa mi sono venute delle falline vicino all'ano, dalla parte interna, anche lontane, tipo un centimetro dall'ano. Sono emorroidi o sono qualcosa di più preoccupante? Grazie.
1: Allora, Stuto, che ci dici?
0: Allora, è difficile fare una diagnosi ovviamente così telefonica. Tendenzialmente potrebbero essere delle piccole trombosi, delle emorroidi marginali, perché attenzione, tessuto emorroidario si distingue in emorroidi interne che non si vedono normalmente perché sono attaccate alla parete del retto ed è l'ultima parte dell'ano, e poi quelle marginali che sono proprio a livello del margine anale, quindi verso proprio l'esterno. Ecco, probabilmente questo ascoltatore ha dei disturbi, delle piccole trombosi di queste emorroidi.

0: Freudi marginali. Se così fosse, nulla di preoccupante, assolutamente nulla di preoccupante, si può trattare con delle creme, con dei preparati topici, ma anche qui è ovvio che una valutazione specialistica potrà essere più precisa.
1: Allora vado da Gioacchino da Palermo, 65 anni, dice: buongiorno, soffro di prolasso emorroidiro da oltre 20 anni, nel 2018 sono stato operato con metodo THD, ma dopo alcuni mesi si è ripresentato. Ultimamente un proctologo mi ha diagnosticato prolasso di terzo grado, torniamo ai gradi, non si arrabbi, e mi ha proposto terapia sclerosante. Chiedo se questo è un metodo efficace e la ringrazia.
0: E io lo ringrazio per la domanda, che fa capire molto bene tutto quello che ho detto fino adesso. Prima di tutto, grado, ok, so cosa significa terzo grado, però devo vedere il paziente, devo capire che problematiche ha oltre a quelle che ha descritto, che si chiamano comorbidità, cioè se altri disturbi. Una terapia sclerosante per un prolasso di terzo grado, quindi un prolasso significativo, ha poca efficacia, perché non è la terapia migliore. Quando noi andiamo a ritagliare una terapia, sicuramente in un uomo di 65 anni, ammettiamo che sia un uomo sano, quindi senza problematiche importanti a livello, sì, per esempio cardiocircolatorio, abbiamo visto nel nostro studio che la terapia sclerosante non è la terapia migliore. Esistono delle altre terapie che possono risolvere il prolasso. Se invece l'unico sintomo di questo signore è il sanguinamento e del prolasso, a questo signore gli interessa relativamente, allora la terapia sclerosante potrebbe avere un significato. Ma ecco che vede, e questa domanda cade a fagiolo, che noi stiamo parlando di ritagliare una terapia per questo signore di 65 anni, che vogliamo sapere cosa vuole ottenere. Vuole risolvere solo il sanguinamento? Benissimo, le sclerosanti. Vuole risolvere il prolasso? No, altra terapia.
1: Allora, grazie Angelo Stuto, responsabile unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico al Policlinico San Donato di Milano, per aver risposto a tante domande. Ce n'erano ancora tantissime, magari rifacciamo prima che Progetto Benessere chiuda, faccia calare il sipario. Grazie, le previsioni del tempo, restate con noi, non cambiate frequenza.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
4: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
8: La spesa intelligente!
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
13: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
12: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno del

0: le confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Le 9:30 minuti, Radio 1, Progetto Benessere. Ora ci occupiamo delle banche del latte umano donato, che sono strutture sanitarie che raccolgono, pastorizzano, conservano e distribuiscono il latte materno donato, garantendone sicurezza e qualità. Un tema di cui si parla troppo poco, su cui c'è inevitabilmente poca conoscenza ma tanta curiosità. E noi ne vogliamo parlare con le nostre ospiti in collegamento telefonico. C'è per noi l'area Laura Chiesi, che è dietista dell'unità professionale dietetica e responsabile della banca del latte dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze. Benvenuta.
4: Grazie, buongiorno a voi.
3: Ed è collegata con noi anche Maria Luce Cioni, che è neonatologa della terapia intensiva neonatale, responsabile medico della banca del latte dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze.
5: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei, Cioni. Allora, iniziamo proprio insieme a lei a definire qual è la missione principale della Banca del Latte e da quanto tempo è attiva.
5: Allora sì, come già appunto aveva detto lei, il servizio che offrono appunto le banche del latte è quello di appunto raccogliere, controllare, trattare e poi distribuire il latte umano che viene donato volontariamente da appunto delle donatrici, quindi delle donne che allattano il proprio bimbo, hanno del latte in eccesso e decidono quindi di donarlo. Uh-huh. Questo latte, poi vedremo magari meglio a chi va, ma essenzialmente garantisce quindi una nutrizione ai neonati più fragili. Chiaramente l'attività delle banche del latte è ovviamente un'attività non a scopo di lucro,
3: certo.
5: E rientra un po' insieme chiaramente al lavoro che facciamo insieme ai consultori, ai centri neonatologici, al sostegno e alla promozione dell'allattamento, uh-huh. Quindi a diffondere la cultura appunto dell'allattamento e allo stesso tempo dell'uso appropriato del latte. Appunto.
3: Senta, ma quante sono le banche del latte in Italia?
5: Allora, al momento in Italia sono attive 44 banche del latte con una certa discrepanza territoriale, quindi sono localizzate prevalentemente al centro, centro-nord, anche nel sud, però negli ultimi anni sono state appunto fondate e lavorano altre banche, diverse banche. E, ecco, però la distribuzione territoriale non è così omogenea, ci sono ancora delle regioni come la Sardegna, la Valle d'Aosta che non hanno attualmente banche.
3: Ok. E vorrei andare da Chiesi per tornare sul discorso delle donatrici. Allora, si diventa donatrice quando in fase di allattamento, ci stava spiegando Cioni, si ha un'abbondanza di latte, però saranno richiesti dei requisiti, immagino.
4: Sì, certo. Allora, in genere chi può diventare donatrice sono mamme che stanno allattando, ovviamente il

0: proprio bambino e che dichiarano ovviamente di avere latte in eccesso. Devono essere in buona salute, quindi con uno stile di vita sano, non devono fumare, non devono consumare alcol, possono assumere qualche farmaco, ma questo deve essere valutato, certo, e ovviamente deve essere compatibile con la donazione. Non devono avere malattie infettive trasmissibili come l'epatite, l'HIV, eccetera, ed essere anche disponibili a sottoporsi a esami del sangue di screening che poi vengono eseguiti prima della donazione, quindi prima di rilasciare l'idoneità alla donazione.
1: Quindi c'è un'idoneità che bisogna in qualche modo ottenere. E per quanto riguarda, esatto, il processo di raccolta, si fa un fai da te oppure la banca, no, va dalla mamma? Come funziona?
0: Certo, allora dopo che è stata data praticamente l'idoneità alla donatrice vengono innanzitutto spiegate un po' tutte le regole, sì, diciamo di buona norma igienica, come lavarsi le mani, pulire il seno, usare il tiralatte, conservare correttamente il latte. L'estrazione può avvenire sia manualmente o con tiralatte, che può essere manuale o elettrico. Poi questo latte viene raccolto in contenitori sterili che vengono forniti appunto dalla banca del latte, sì, e tutto questo per garantire, deve essere garantita proprio una condizione di massima igiene. Il latte poi viene raccolto dalla mamma, viene refrigerato nel proprio frigo e dopo 24 ore deve essere passato in congelatore.
1: Okay.
0: Ogni contenitore poi viene etichettato con la data e l'ora della raccolta. Diciamo che la banca del latte del Meyer è stata la prima ad effettuare la raccolta al domicilio della donatrice.
1: E beh, certo, molto questo, comodo, anche perché immaginiamo che sia una mamma che allatta, quindi ha anche,
0: esatto,
1: quest'altra incombenza, che è un gesto, sottolineiamolo, di grande generosità e civiltà, anche perché si sta dando la possibilità a un altro bambino, magari in condizioni fisiche differenti rispetto alla mamma donatrice, di poter usufruire di questo cosiddetto oro bianco, no? Il latte materno. Allora, esatto, io volevo chiedere a Cioni, proprio partendo da questa piccola descrizione che abbiamo fatto, ma perché una donna ha tanto latte, tanto da poterlo donare, e un'altra non ce l'ha?
2: Questa in realtà appunto rientra molto col problema della necessità di sostenere l'allattamento. In realtà le donne che hanno oggettivamente un'ipogalattemia molto rare. Quello che talvolta è difficile è arrivare ad un'adeguata produzione e appunto le condizioni, per esempio, di prematurità, di ricovero in terapia intensiva neonatale, certo, quindi con stress materno, bambini che chiaramente non sono sufficientemente attivi per attaccare, fanno sì che la produzione in queste donne purtroppo
1: si scarichi, certo,
2: si scarichi, o magari non arrivi subito, ma arrivi con tanta determinazione.
1: E immagino che proprio a questi neonatini sia poi destinato principalmente il latte della banca.
2: Esatto, esatto. Teoricamente, come diceva lei, questo latte sarebbe ideale per tutti i neonati, anche magari appunto per quelli che per altre motivazioni non possono usufruire del latte della propria mamma. Uh-huh. Purtroppo però non ne abbiamo a sufficienza, quindi al momento, proprio in base alla disponibilità, è riservato essenzialmente ai neonati più fragili, certo, quindi i prematuri, quelli che nascono sotto diciamo indicativamente il chilo e mezzo di peso, comunque nascono appunto di un peso basso o con patologie specifiche, con ricovero in terapia intensiva neonatale.
1: Ecco, c'era un nostro ascoltatore, Mario da Messina, che domandava al nostro 342-864-8832 se esiste una scala di priorità per l'assegnazione del latte disponibile.
2: Esiste senz'altro, sì, sì. Questa, diciamo, quella della prematurità e del basso peso, oltre a patologie magari chirurgiche, intestinali, però dipende molto ovviamente dalla disponibilità. Certo. Per esempio in Toscana abbiamo 6 banche che lavorano in rete e abbiamo quindi una copertura praticamente di tutti questi neonati, riusciamo anche a darle ad altri neonati che comunque ne

0: usufruiscono.
1: Chiaro, e invece per Cioni, chiedo scusa, per Chiesi, c'è un'altra domanda che fa Matteo da Bari, che domanda: se il latte umano è considerato un farmaco o un alimento?
0: Allora, in questo momento diciamo è considerato a tutti gli effetti un alimento, anche se noi sappiamo che ovviamente per noi è più diciamo un presidio terapeutico, perché il latte umano fondamentalmente, come diceva la dottoressa Cioni, serve quasi come un farmaco. Ci sono, in vista diciamo delle normative a cui tutte le banche dovranno attenersi, quindi prossimamente, entro il prossimo anno, per cui diciamo un po' le direttive e le regole che determinano un po' il processo di trattamento, di tracciabilità, eccetera, dovranno coinvolgere anche proprio il discorso del latte umano, e quindi cambierà un po', diciamo, la sua connotazione originale.
1: Allora, Chiesi e Cioni, vi facciamo ascoltare un WhatsApp audio arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
2: Buongiorno, sono Antonietta da Manduria e vorrei rivolgere una domanda alla dottoressa. Io non ho allattato i miei figli perché non avevo abbastanza latte, anzi proprio pochissimo, e però ho un seno, diciamo, non dico abbondante, però insomma abbastanza prominente, come dire. E invece mia nuora si può dire che non abbia proprio seno e ha prodotto una quantità di latte enorme. Ecco, ora mi chiedevo io se dipendesse dal fatto che io non avessi prodotto tanto latte, dipendesse dal fatto che non bevevo abbastanza, anzi non bevevo quasi per niente. Grazie mille.
1: Allora, chi risponde, Chiesi o Cioni?
3: Posso rispondere io? Sì. Allora, sicuramente quello di bere in allattamento è una buona norma. Generalmente si ha proprio anche uno stimolo alla sete, quindi per reintrodurre liquidi, ma in realtà non è questo che poi determina la produzione o meno di latte. Come accennava la signora, la taglia tra virgolette del seno non incide affatto, perché
1: relativa.
3: Ci sono anche, esatto, seni molto piccoli in cui però la ghiandola è molto molto produttiva. Sicuramente il tenere il bambino vicino, tutta anche quella politica che è stata fatta negli ultimi anni di rooming in, quindi di tenere il bambino vicino, non separare mamma e bambino, non essere rigidi con gli orari ma attaccarlo nei primi tempi, quando si ha il cosiddetto periodo della calibrazione, in modo appunto più frequente, quindi una serie di pratiche che aiutano poi la produzione. Sappiamo quanto purtroppo anche negli anni 70-80 l'introduzione in modo massivo delle formule abbia ridotto i tassi di allattamento.
1: Che vuol dire l'introduzione massiva delle formule?
3: Purtroppo si è persa un po' l'abitudine all'allattamento, quindi una rigidità in alcuni comportamenti anche ospedalieri, come appunto che delle politiche, diciamo, ospedaliere, hanno reso meno naturale, tra virgolette, allattare. E l'introduzione appunto massiccia delle formule in quegli anni ha fatto calare di molto i tassi di allattamento, tanto che c'è stato proprio poi tutta una politica.
1: Comunque, se mi posso permettere, credo che questo sia uno dei gesti di libertà più personali di una mamma. Allora, giusto consigliare, giusto indirizzare, giusto spiegare, però poi ci deve essere la libertà di farlo.
3: Questo indubbiamente.
1: Io le voglio leggere un messaggio di Cinzia da Milano, proprio per aggiungere alla nostra chiacchierata un altro punto di vista. E Cinzia ci scrive un messaggio molto bello, perché dice: buongiorno, 45 anni fa non esisteva la banca del latte, ma io e altre tre mamme abbiamo donato il latte ad un bimbo dopo un appello radiofonico. È stata un'esperienza bellissima. Belli anche questi punti di vista. E gliene leggo un altro. Dice Giulia da Bologna, dice: ho avuto due maternità, la prima a 23 anni con un'abbondanza di latte, la seconda dopo 9 anni latte scarso. Può dipendere dall'età?
3: Allora, in parte sì, però ecco, no, non necessariamente. Ci sono donne che poi riescono ad allattare tranquillamente il proprio bimbo, anche sappiamo ormai quanto appunto anche l'età del primo figlio si sia alzata in questi miei ultimi anni, quindi no, non necessariamente, ecco.
1: Senta, ma invece posso chiedere a Chiesi, quello di bere birra per aumentare la montata lattea è una fake news?
0: È assolutamente una fake news, anzi l'alcol diciamo non è assolutamente consigliato durante l'allattamento. E noi chiediamo anche nel questionario diciamo di arruolamento delle donatrici se bevono alcolici, quindi assolutamente la birra non fa produrre più latte, ma l'importante è che la mamma beva acqua sia per le proprie richieste, per le proprie necessità fisiologiche, ma soprattutto in fase di allattamento per aumentare anche la portata della produzione di latte.
1: E allora, tantissime curiosità anche dai nostri ascoltatori. Volevo leggere un ultimo messaggio, ma non lo... eccolo qua. Dice: che grande iniziativa di civiltà insieme alla Francia a dare un futuro ai neonati meno fortunati. Mi piaceva chiudere con questo incoraggiamento da parte di un nostro ascoltatore. Allora, voglio ringraziare Laura Chiesi, dietista, e Maria Luce Cioni, neonatologa, entrambe dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, per averci raccontato la loro esperienza di lavoro ma anche di vita, perché credo sia molto gratificante lavorare in questo ambito.
0: Assolutamente, grazie a voi per l'invito e grazie agli ascoltatori.
1: E alla prossima, andiamo in musica, restate con noi.

progetto Benessere, i benefici dell'allattamento e del latte materno, dicevamo, ma anche quelli di altri tipi di latte a partire dal vaccino e gli eventuali problemi sulla salute per alcuni, come

0: Come ogni mercoledì facciamo, ci facciamo guidare in questa giungla della nutrizione per capire qualcosa in più da Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Bentornata Deborah.
1: Grazie Viviana, buongiorno a tutti.
0: Hai visto che signor argomento che abbiamo scelto oggi, pieno di rivoli da esplorare, siamo tutti prontissimi. Ricordo agli ascoltatori, ma tanto ormai sono preparati, il nostro numero per le domande WhatsApp in diretta anche tramite audio, 342-864-8832. Allora, partiamo dalla ricchezza del latte materno. Dicevamo prima che lo definiamo l'oro bianco perché va ben oltre la semplice nutrizione. Il latte materno, Deborah, è insostituibile. Per quale ragione?
1: Allora, la meraviglia di questo tessuto biologico vivente, cangiante, dinamico, e che non è assolutamente una formula fissa. Pensate che si modifica nell'arco della giornata, no? Perché riflette quelli che sono gli ormoni, i neurotrasmettitori, le sensazioni e le emozioni della mamma. Quindi di giorno è più attivante, troveremo nel latte più cortisolo, più adrenalina, la sera sarà più ricco di melatonina in modo da favorire il sonno del bambino, ma cambia anche nell'arco della singola poppata. Quindi prima fornisce energia rapida in forma di carboidrati e proteine, nella seconda parte della poppata i grassi per fornire proprio energia di lunga durata, e poi cambia nelle fasi di crescita, cambia in risposta agli stati emotivi della mamma, e pensate che è anche programmato per adattarsi al bisogno momento per momento di quel bambino. Pensate che se un bambino ha un'infezione, attraverso il suo suggere il capezzolo, in realtà si legge il bisogno del bambino, ed ecco che la mamma, senza saperlo, comincia a produrre più anticorpi, più fattori protettivi, più lisozima, più cellule immunitarie che si riversano nel latte per aiutare il bambino in quel momento fatidico di necessità. Perché poi ovviamente il latte materno è il primo sistema immunitario del bambino, lui ha un sistema immunitario incompleto quando nasce, e quindi nel latte materno ci sono tutti questi fattori protettivi, ma anche necessari per la costruzione del suo microbiota intestinale. Quindi un bambino allattato al seno ha un microbiota intestinale che riceve gli oligosaccaridi, un tipo di fibra presente nel latte, i batteri benefici, tutti questi segnali che partecipano, pensate, allo sviluppo neurologico del bambino.
0: Va bene, ma questa magia è a termine, poi bisogna passare ad altri tipi di latte, ai noi. Allora, qual è il reale vantaggio del latte vaccino, per esempio? E poi facciamo un confronto anche con le bevande vegetali. Il latte fa bene o fa male?
1: Allora, innanzitutto, sai, queste generalizzazioni sono sempre un po' pericolose.
0: L'ho fatto apposta, lo so che ti...
1: No, perché non si può assolutamente dire che faccia bene a tutti, così come non si può
0: barba o
1: dire
0: baffi,
1: che faccia male a tutti.
0: Esatto. È vero.
1: No, però purtroppo i dogmi, no? Cioè queste affermazioni assolute creano tanta confusione.
0: È da qui che dobbiamo partire, proprio per sdoganarli e andare oltre.
1: Allora, nei bambini il latte vaccino è importantissimo, perché anche quella matrice così complessa che abbiamo visto, anche ricca di sostanze per lo sviluppo del cervello come il DHA, la ritroviamo anche negli animali, perché consideriamo un bambino raddoppia il proprio, diciamo, peso corporeo nei primi 6 mesi, lo triplica nel primo anno di vita nutrendosi quasi esclusivamente di latte, e questo ci fa capire quale complessità funzionale allo sviluppo contiene il latte. I latti, cioè le bevande vegetali, non possono minimamente rappresentare la complessità biologica del latte materno, quindi non sono assolutamente una prima scelta in un bambino che non abbia particolari allergie. Quindi ovviamente un bambino, se ha delle allergie, deve prendere
0: però negli adulti
1: diversi. Allora, negli adulti noi parliamo di latte o di derivati del latte, no? Perché il latte non tutti lo digeriscono, ok? Lo possono digerire o non lo possono digerire, o per la presenza di lattosio, che può generare in alcune persone un'infiammazione locale, no? Quindi gonfiore, flatulenza, crampi, ma come evento locale. Ma poi ci sono anche persone che non riescono a gestire bene le proteine del latte vaccino e di bufala, perché sono le proteine particolari, cioè delle caseine, si chiamano A1, che quando vengono digerite producono dei frammenti chiamati beta-casomorfine, che possono legarsi ai recettori oppioidi che sono presenti non soltanto nell'intestino ma anche in altri tessuti come per esempio il cervello, e quindi in alcune persone predisposte, per esempio chi soffre di autoimmunità, i celiaci per esempio, o hanno persone che hanno una predisposizione all'infiammazione o hanno un'alterata permeabilità intestinale, queste casomorfine possono penetrare attraverso

la barriera nel sangue, legarsi a questi recettori presenti anche nel cervello e anche favorire questo tipo di latte alcune reazioni autoimmuni. Per cui, però pensate che cosa meravigliosa, che queste casomorfine sono presenti nel latte di mucca ma non, e di buffalo,

0: protettivi, sono antinfiammatori proprio perché ricchi di probiotici e di sostanze utili, di calcio biodisponibile che è fondamentale per l'intestino. Sappiamo che il consumo di latticini protegge molto dai tumori del tubo digerente, pensate, protegge anche dai tumori al seno, soprattutto nelle donne in premenopausa, perché noi abbiamo bisogno di calcio e questo calcio nella dieta mediterranea è sempre venuto dai derivati fermentati del latte. Quindi attenzione a fare queste macro categorie, bene o male, bisogna veramente distinguere.
1: Sì, sì, adesso capisco un po' la tua irritazione nella fa bene, fa male, perché c'è naturalmente un ragionamento molto più complesso dietro. E andiamo dai nostri ascoltatori. Lucia domanda: ma è vero che l'essere umano è l'unico essere che continua a bere latte di un altro animale dopo lo svezzamento?
0: No, non è vero, perché se voi date il latte al vostro gatto, al cane, agli altri animali, se lo lappano con grande piacere, quindi no, non è vero. Ma comunque noi esseri umani siamo anche gli unici animali che cuociono, quindi insomma abbiamo, noi esseri umani,
1: grazie,
0: siamo
1: a Dio, abbiamo
0: di
1: delle differenze. Esatto. E dunque, un'altra domanda non è firmata: vorrei sostituire il latte vaccino con bevande vegetali come quella di mandorla o soia, e a livello nutritivo sono un sostituto valido o rischio di avere carenze di latte, calcio e proteine?
0: Allora, non sono un sostituto, sono un'altra cosa, quindi c'è a chi piace, va benissimo. Allora, questi latti vegetali che si acquistano sono veramente poveri di tutto. Adesso sì, noi ci possiamo fare anche dei latti vegetali in casa, per esempio per il latte di mandorle. Se noi mettiamo le mandorle in ammollo una sera e poi le frulliamo, facciamo un latte di mandorle fatto in casa, che è molto
1: idea,
0: più ricco, esatto, di vitamine, di grassi buoni, di sostanze antiossidanti. Però, come dicevamo, se qualcuno non digerisce il latte di vaccino, latte di capra o latte di mucca, può essere una soluzione alternativa. Come proteine, fondamentalmente il latte di soia è molto ricco di proteine, però anche la soia contiene le soia morfine, quindi tutti i discorsi che abbiamo detto per l'infiammazione quelle caseine particolari la ritroviamo anche nelle in queste proteine presenti nelle soia morfine, e pensate, ci sono anche le gluteomorfine, quindi insomma gli alimenti
1: che ognuno è fatto
0: se
1: a
0: abbiamo
1: modo
0: una
1: suo.
0: Barriera alterata possono essere problematiche.
1: Grazie Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ci fermiamo qui e noi invece vi aspettiamo domani con una puntata tutta dedicata alla prevenzione, iniziando da Race for the Cure 2026, poi vantaggi dello sport sulla salute, e poi vi presentiamo la manifestazione Tennis and Friends. Vi ricordiamo, per riascoltare le nostre puntate, di nuovo l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, in regia oggi Laura Nerozzi, alla parte tecnica Daniele Antelmi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti-Iran, progressi nei negoziati secondo Donald Trump, che sospende l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz.
4: It's just like it's a golden age for America. You know, we hit an all-time high stock market today, despite that we're in a little skirmish military. I call it a skirmish.
5: La guerra all'Iran ora è diventata una scaramuccia per Donald Trump, che voleva radere al suolo la civiltà persiana, e ci sono grandi progressi nei negoziati, afferma il presidente americano, annunciando a sorpresa la sospensione concordata con l'Iran di Project Freedom, l'operazione umanitaria lanciata solo 48 ore fa per riaprire lo stretto di Hormuz. 48 ore ad alta tensione, disseminate di incidenti, provocazioni, attacchi annunciati e smentiti, ma il cessate il fuoco ha retto, nonostante i missili iraniani contro gli Emirati e gli attacchi alle navi nel Golfo, l'ultimo ieri ai danni di un cargo francese. Ci sono dei feriti a bordo. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Pechino per incontrare il ministro degli esteri Wang. La Cina è il grande sponsor di Teheran, nonché grande consumatore di petrolio iraniano, e chiede la cessazione immediata delle ostilità. Poco fa una telefonata di Araghchi al collega saudita Al-Jubair. Si allarga lo spazio per la diplomazia, si continua a tessere la tela per il possibile ritorno ai negoziati. Francesco Mincone, GR1.
3: Predico il Vangelo e la pace, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Questa è la risposta di Papa Leone XIV a Donald Trump, che in una intervista aveva nuovamente attaccato il pontefice. Mette a rischio molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare, queste le parole del presidente americano. Domani visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, venerdì l'incontro con la premier Meloni. Le Nazioni Unite hanno chiesto l'immediato rilascio e senza condizioni dei due attivisti filopalestinesi membri della Global Sumud Flotilla detenuti in Israele, per cui un tribunale ha deciso di prorogare di 6 giorni la detenzione. Lo ha detto il portavoce dell'ufficio dell'ONU per i diritti umani, Tamin al-Ketan, precisando che i due attivisti continuano a essere trattenuti senza accuse. Altro fronte di tensione, l'Ucraina, che ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi, con l'impiego di 108 droni e 3 missili, sono proseguiti per tutta la notte, ha scritto su X il ministro degli esteri Sibiya. Ieri erano stati 28 i morti per una serie di raid di Mosca su tutto il territorio ucraino. Il Cremlino invece denuncia 5 vittime nella Crimea occupata in un attacco compiuto ieri sera da Kiev. E siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. In procura a Pavia, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali hanno confermato che non risponderà ai PM, motivando la decisione con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica su Sempio. E dopo le gemelle K sarà ascoltato anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. A lui sarà chiesto in particolare dei video intimi che la vittima avrebbe girato con Alberto Stasi e che avrebbero acceso l'ossessione di Sempio verso la ragazza. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone e rase al suolo oltre 40 comuni. Epicentro a Gemona, dove saranno nel pomeriggio il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Proprio a Gemona, pochi giorni prima di quel 6 maggio 1976, è nata la scrittrice Ilaria Tuti.
6: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia, e le prime notti sono state notti trascorse in strada, e io come culla in quelle ore di

0: avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato, lì ho dormito nella macchina di mio padre.
1: Siamo allo Sport, calcio in lutto per la morte nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter. Era malato da tempo ed avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Bandiera della formazione nerazzurra, fantasista mancino, tutto genio e sregolatezza, con l'Inter vinse lo scudetto 79-80 e una Coppa Italia. Proprio in quella cavalcata scudetto fu decisivo con una doppietta nel derby contro il Milan, che aveva il tricolore sul petto. Una gara che qualche anno fa Beccalossi ricordava così.
2: Non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano e essere protagonista. Poi, dopo la partita con quei due gol lì, ho capito veramente che sono partite diverse, sono belle da giocare. Speravi sempre che ci fosse qualcosa di importante in palio. E lì, avere 7-8 giocatori che venivano dal settore giovanile, cominciavano una settimana prima a dire: oh, c'è il derby domenica, ti raccomando. E io dicevo: vabbè, è una partita come le altre. E invece ho scoperto che non è una partita come le altre.
1: Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea ping pong, prossimo giornale radio alle 11:00.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 6 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi Toni Capuozzo, giornalista inviato di guerra e libreria con Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli. Buongiorno Toni Capuozzo, proprio oggi ci racconterai anche la tua giornata.
2: Buongiorno a voi.
1: E poi c'è con noi Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles, il quotidiano La Repubblica, in libreria con Nazione Europa, edito da PM. Buongiorno Claudio Tito.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, comincerei con te Claudio. Ti aspettavi l'ennesimo attacco del presidente americano Donald Trump a Papa Leone? Insomma, ieri in un'intervista Trump ha detto che se fosse appunto per il Papa l'Iran avrebbe l'arma nucleare, ha detto penso stia mettendo a rischio molti cattolici, e il Papa, anche un po' a sorpresa, ha replicato, ha detto chi mi critica usi la verità. Ma che cosa ci guadagna Donald Trump da questo duello a distanza con il pontefice?
3: Guarda, intanto no, non mi aspettavo assolutamente questo nuovo attacco, anche perché avviene alla vigilia della visita del suo segretario di Stato Rubio in Italia e soprattutto in Vaticano, che insomma, in un incontro con poi l'omologo dello Stato Vaticano Marolin, sembrava tutto costruito per arrivare ad un, diciamo, a una tregua, ad una pace diplomatica con il Santo Padre. Cosa ci guadagna? Sinceramente non riesco più a capirlo, perché anche dal punto di vista strettamente elettorale, in vista delle elezioni di midterm, mi sembrano delle mosse piuttosto, diciamo, inutili, o direi dannose. Ma del resto ormai il presidente americano ci sta abituando a questi continui scatti da tutti i punti di vista. Oltre ad aver attaccato il Papa, ha attaccato comunque una sua alleata, che è la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e ha di nuovo messo in discussione l'accordo sui dazi con l'Unione Europea, minacciando di rialzarli al 25% sulle auto. Mi sembra, diciamo, una politica senza una razionalità. Non vorrei che fosse determinata anche probabilmente da una sua incapacità di mantenere un assetto stabile, ecco.
1: Toni Capuozzo, insomma, è difficile comprendere davvero questa ostinazione, ecco, di Donald Trump nel ruolo del falco che attacca il Papa, mentre come sappiamo domani arriva in Italia, in Vaticano, il segretario di Stato Marco Rubio, che proprio domani incontrerà il Santo Padre, e venerdì incontrerà anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale non ha questa volta replicato, non è intervenuta, diciamo, nel duello verbale appunto tra Trump e il Papa, ha lasciato che fosse il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani a dire che sono appunto parole non condivisibili. Tu come leggi questo duello, che comunque insomma il mondo cattolico è anche un mondo al quale fa riferimento Trump, che si propone come difensore dei valori tradizionali, lo stesso Rubio è cattolico, 6 anni fa,

0: Vance si è convertito al cattolicesimo. Cosa ne pensi?
1: Ma credo intanto che sia una voce da sé fuggita, cioè credo che ci sia una qualche razionalità, una sua razionalità. Ad esempio il fatto che andiamo incontro alle elezioni di midterm e che gli Stati Uniti sono già in campagna elettorale. Lui parla a nuora perché suocera intenda o viceversa. E quando parla della posizione del Papa relativamente all'Iran, evidentemente parla del Partito Democratico, degli accordi di Obama con l'Iran che lui stracciò a suo tempo nell'arco del primo turno presidenziale e che lui giudica una sorta di via libera all'Iran, che poi è arrivato a accumulare scorte di uranio arricchito che obbligherebbero lui adesso, insomma, a questa resa dei conti finali. C'è sicuramente un elettorato cattolico che conta negli Stati Uniti, non è detto che questo elettorato cattolico sia pienamente in sintonia con le posizioni del Vaticano, quindi anche questo potrebbe essere interpretato come una mossa calcolata. Io credo che sia abbastanza difficile comunque giudicare Trump per le sue sortite. Ci ha abituato, e come eravamo abituati a leader politici che sono come eserciti che conducono guerre tradizionali con i loro comunicati, con i loro ambasciatori, e ci troviamo di fronte a un guerrigliero disordinato. Credo che se ne esce un giorno con una posizione, il giorno dopo la muta, e io credo che alla fine saranno i risultati a giudicare delle tattiche di Trump. Se noi guardiamo in questo momento alla situazione del mondo, no? Ad esempio al conflitto attorno all'Iran, potrebbe essere che nell'arco di qualche settimana Trump ne esce vincitore o sconfitto, e nell'uno o nell'altro caso cambierebbe completamente il giudizio sulle sue mosse di questi ultimi mesi.
0: Arriveremo anche a parlare di Iran. Claudio Tito, peraltro in una conferenza stampa dedicata all'operazione Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz, il segretario di Stato Rubio ha detto che la visita di domani in Vaticano con l'incontro con il Papa in realtà era messo in calendario da tempo per discutere, ha detto, di libertà religiosa in Africa, Cuba. Rubio è figlio di esuli cubani, ma l'impressione che si ha è che serva anche un po' a riparare, no, dopo le uscite di Trump. Tu che ne pensi?
2: Ma guarda, sì, probabilmente c'è quell'obiettivo, però è sempre tutto molto confuso, e questo è il punto. In realtà un obiettivo concreto non lo si riesce mai a cogliere, anche nella diplomazia sotterranea in corso per una tregua in Iran. L'obiettivo finale di Trump alla fine non è chiarissimo, perché è vero, che a parole dice dobbiamo eliminare la possibilità che l'Iran ricorra al nucleare, però tutto quello che fa poi sembra semplicemente puntare ad accettare le condizioni di Israele e a non raggiungere concretamente quell'obiettivo. Tenendo conto poi in più che le conseguenze economiche di quel blocco, e quindi della guerra, si riflettono in maniera pesantissima sull'Europa, naturalmente,
0: certo,
2: perché abbiamo la dipendenza energetica, ma dagli ultimi dati si stanno riflettendo pesantemente anche negli Stati Uniti. Quindi in realtà
0: il prezzo della benzina, peraltro, un elemento a cui l'opinione pubblica americana è molto sensibile.
2: Esattamente. E quindi alla fine non si coglie la razionalità di tutte le sue scelte.
0: Tito insiste su questo punto, che manca razionalità nelle azioni di Trump. Tony Capuozzo, insomma, il caro carburanti, il caro energia è un problema gigantesco per l'Europa e anche per economia manifatturiera, in particolare come quella italiana. Sullo stretto di Hormuz Trump ha detto che siamo l'accordo definitivo e vicino, ha sospeso nella notte il Project Freedom dopo un solo giorno e su pressione appunto appunto del Pakistan, vuole dare un segnale di distensione. Secondo te si sta negoziando ovviamente dietro le fila per arrivare a un accordo e quindi a un cessate il fuoco definitivo?
1: Sì, sicuramente il luogo più importante in queste ore è Pechino, dove si incontrano il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Abbas Araghchi, e Wang Yi, che è il ministro degli esteri della Cina. Credo che la Cina stia giocando
0: un ruolo importante. Ricordiamolo che a Pechino, ti interrompo un attimo, a Pechino il 14 maggio andrà Trump che incontrerà il presidente Xi Jinping.
1: Credo che d'intesa con gli Stati Uniti la Cina stia cercando di convincere, insomma, l'ala dura che in questo momento ha in mano l'Iran, cioè Ahmad Vahidi, il capo di Pasdaran, a arrivare a più miti consigli, minacciando questo la Cina a una rinuncia a farsi nome tutelare dell'Iran nel caso l'Iran perseguisse per bocca di Vahidi a una posizione molto intransigente di totale rifiuto, insomma, delle condizioni poste dagli Stati Uniti per arrivare a un accordo. Io credo che se da Pechino, da terra, arrivassero dei segnali negativi, non è del tutto improbabile che ci sia una ripresa dell'iniziativa militare da parte degli Stati Uniti e quindi ci troveremo di fronte di nuovo a una situazione di guerra aperta con probabili colpi vistosi dell'Iran sugli Emirati Arabi e sul naviglio americano e occidentale che incrocia gli sbocchi del Golfo. Potrebbe essere una situazione di guerra tra poco tempo, potrebbe essere che invece davvero l'Iran finora, ma ripeto, tutto potrebbe essere giudicato alla fine, perché oggi è facile dire che Trump è con Netanyahu, è in corso nella stessa imprudenza di Putin quando pensò di far capitolare Kiev nel giro di pochi giorni. È successa la stessa cosa in Iran. È chiaro che se trovassimo a commentare fra sei mesi in una situazione di tensione ancora aperta, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato, con il petrolio centellinato, con il peso sull'economia anche americana, oltre, insomma, dobbiamo parlare non di un Trump difficile da capire, ma di un Trump che le ha sbagliate tutte. Se però andasse diversamente, non è improbabile che le cose vadano diversamente, o non è impossibile, e certo dovremmo accettare che la sua strategia ha avuto la meglio. Credo che il risultato finale nei conflitti militari, ma così pure nelle strategie più squisitamente politiche, si illumini di una luce retroattiva molte delle cose che a noi comuni mortali al di fuori delle stanze chiuse, dei negoziati, al di fuori dei luoghi in cui si elaborano le strategie, non sono date a capire. Possiamo giudicarle, ma sarà un giudizio che resta del tutto ininfluente.
0: Claudio Tito, il grande tema è qual è la risposta dell'Europa e quanto reattiva sia l'Europa rispetto appunto alla crisi energetica. Il Fondo Monetario Internazionale ha presentato le previsioni economiche sull'Unione Europea, la crescita dell'Eurozona si ferma all'1,1% per quest'anno e si calcola addirittura che il costo della crisi energetica arrivi fino a 2.270 euro per ogni famiglia. Peraltro l'Italia è il paese europeo dopo la Svezia e l'Olanda dove il prezzo medio del gas è risultato più elevato. Insomma, l'Italia in Europa ha cercato di avanzare alcune proposte, la sospensione del patto di stabilità, la tassazione a livello europeo degli extraprofitti delle compagnie energetiche, un po' di flessibilità, lo scorporo delle spese per affrontare la crisi energetica dal calcolo del deficit, ma nulla di questo è passato. Insomma, c'è una rigidità, come dire, che prevale in Europa?
1: Ma c'è sicuramente una rigidità.
0: Chiedevo a Tito.
1: Scusate.
0: Dopo ti ridò la parola.
2: Allora, l'Europa soffre due cose. Primo elemento dobbiamo saperlo. Noi, l'Europa ha una dipendenza notevolissima, enorme dal punto di vista energetico e dal punto di vista dell'acquisto dei carburanti fossili, cioè della benzina, del petrolio e del gas. L'unica possibilità per l'Europa, non nell'immediato ma nel futuro, è di affrancarci da questa dipendenza, quindi con energia rinnovabile. Finché non faremo questo passo come Europa, rimarremo sempre deboli

0: Dobbiamo però capire che nelle richieste italiane, alcune diciamo ragionevoli, altre secondo me del tutto irragionevoli, non si coglie il punto di vista degli altri 26 paesi, perché l'Unione Europea è fatta da 27, ma proprio la nostra condizione è diversa da quella degli altri, proprio perché, come dicevi tu, noi paghiamo il gas più di tutti gli altri, e gli altri ci dicono sostanzialmente: voi a causa del vostro debito mettete delle tasse eccessive sul gas e sul petrolio e poi volete venire da noi a chiedere gli sconti. Naturalmente in una situazione di emergenza questo atteggiamento a mio giudizio è sbagliato, però non dobbiamo mai dimenticarci che alcune diciamo penalizzazioni sono autodeterminate dall'Italia, magari anche il tempo, nel senso che il debito pubblico non è una questione nata adesso o 10 anni fa o 20 anni fa, è un diciamo è un cumulo che si è formato. Però quando tu parli al governo olandese o danese, in cui ti dicono vabbè, ma noi quel problema non ce l'abbiamo, dobbiamo tenerne conto. Perché alcune volte il problema che l'Italia vuole generalizzare, cioè vuole rendere comune a tutti, ma che per tutti non è comune. Dopodiché c'è un altro punto: fino a quando tutti i governi nazionali non trasferiranno competenze, poteri e sovranità all'Unione Europea, l'Unione Europea non avrà poteri per fare alcunché.
1: Toni Capuozzo, il commissario all'economia Dombrovskis, è stato chiaro, ha detto: siamo in una fase di rallentamento economico ma non di grave recessione, e in base ai trattati la clausola di salvaguardia si attiva appunto soltanto in caso di grave recessione economica. Capuozzo, sei ancora con noi? Capuozzo, sei collegato? Chissà. Sì, adesso sì.
2: Sì, io mi sento bene.
1: Ecco, allora ci
2: peccati sì. Oltre al debito pubblico che suppresso, come abbiamo detto, c'è il debito
1: con... Allora c'è un problema con l'audio di Capuozzo, che adesso cerchiamo di ristabilire di qualità migliore. Claudio Tito, insomma, oggi insomma, il tema dell'Europa, di quello che l'Europa può fare per rispondere alla crisi energetica, è fondamentale, perché abbiamo anche visto, Tito, che ci sono paesi che si muovono in maniera più autonoma, per esempio la Spagna, che da febbraio, dopo la crisi iraniana, ha aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo. Almeno su questo invece il governo italiano tiene una linea di coerenza rispetto alla Ucraina e quindi anche ai rapporti con la Russia?
0: Ma sì, su questo diciamo, questo è stato uno dei capisaldi della politica estera di questo governo, non c'è dubbio. Diciamo c'è una tenuta e una coerenza rispetto alla difesa dell'Ucraina. È stato appunto diciamo uno dei punti fondanti di questo esecutivo, sì. È stato un gancio fondamentale, perché è stato anche il gancio che ha consentito a Giorgia Meloni nella prima parte di essere, diciamo, rimanere attaccata al carro, al traino americano, prima con Biden e poi con Trump. Poi sappiamo quello che è successo con Trump, ma è stato anche il gancio che ha consentito all'Italia di rimanere attaccato al carro dell'Unione Europea e di non isolarsi rispetto a Bruxelles, come è accaduto invece ad altri governi diciamo sovranisti, come quello ungherese.
1: Toni Capuozzo, intanto è tornato con noi. Io volevo ricordare, perché hai scritto un libro su questo, che oggi insomma ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Sono arrivati a Gemona il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani, 990 le vittime, oltre 100.000 gli sfollati. Era il 1976. Perché è importante ricordare, Toni Capuozzo?
2: Beh, è importante ricordare intanto per la tragedia, i numeri che hai appena detto, ma forse è ancora più importante ricordare che quella ricostruzione fu un modello, fu una storia di grande successo.

0: la tanto vituperata Prima Repubblica, per merito sicuramente dei friulani che si rimboccarono le maniche e fecero questo miracolo, ma per merito evidentemente anche delle istituzioni, del governo centrale. Allora Presidente del Consiglio in quei mesi era Aldo Moro, che appena 2 anni dopo sarà ucciso dalle BR, e avviò il meccanismo della delega alla regione autonoma, e la regione delegò moltissimi poteri ai sindaci. Il tutto, lo Stato è rappresentato nei suoi poteri decisionali da un commissario straordinario, un galantuomo come Zamberletti. Ecco, l'insieme di quella capacità di avere una centralizzazione autorevole e capace di decidere e di fare senza gli intoppi della burocrazia, e quella democrazia diretta dei sindaci, dell'assemblea delle tendopoli, è stata la chiave di un successo mai ripetuto in occasione di altre catastrofi.
1: Bene, allora grazie ai nostri ospiti, grazie a Toni Capuozzo, libreria Con una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli, e oggi le celebrazioni appunto in Friuli Venezia Giulia, dove sono già arrivati il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Grazie a Claudio Tito, libreria Con Nazione Europa, edito da PM. In redazione ringrazio Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Gianni Tola, e regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Cosa fanno davvero là dentro?
8: Siamo solo appassionati di cinema.
9: Non può essere solo un film club.
10: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
8: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
9: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
14: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
13: Scoprire isole di silenzio.
14: E oasi di divertimento.
13: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
15: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
16: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
17: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
18: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
19: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
20: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
19: E che ancora ascolta i vinili.
21: Ma sei proprio un boomer.
19: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
21: Ma se non mi sei così male?
22: Ma chi è armato a Branca Leone?
19: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
21: Ma ad oggi le cose cambiano.
23: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30, Rai 1.
24: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
25: Verde.
0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10.

0: 29 minuti 18 secondi. In primo piano la 14 Adriatica, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Al momento ci sono anche 5 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla tangenziale sud di Torino. Troviamo code a tratti per un incidente tra lo svincolo per Debuscè e Autoporto Sito in direzione della tangenziale nord. Sulla 24 Roma Teramo, un incidente è avvenuto tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. A Roma sull'Aurelia code a tratti per traffico intenso tra il raccordo anulare e la via Aurelia Antica in direzione di Roma. Sulla Pontina rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo anulare e via Cristoforo Colombo in direzione del centro città. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, mentre ci sono code per un veicolo fermo tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Formato famiglia, generazioni a confronto.
3: Buongiorno da Diana Alessandrini. 6 maggio, 50 anni fa, alle 21, il Friuli tremò dalle fondamenta. 55 lunghissimi secondi e una larga parte della regione venne stravolta. Quasi 1000 morti, 3000 feriti, 100.000 sfollati, 157 comuni colpiti. Pensate, distrutte circa 18.000 abitazioni e altre 75.000 furono danneggiate. Ecco, l'avete sentito anche da Ping Pong che ne stava parlando. Noi oggi qui a Formato Famiglia ricordiamo quelle famiglie e tutti i ragazzi che allora accorsero a dare una mano, dando vita veramente a un modello di lavoro di squadra, di impegno condiviso, di speranza incrollabile che ha rappresentato un faro per tutta l'Italia. Nella seconda parte torna l'appuntamento con le famiglie di personaggi famosi che si raccontano ai nostri microfoni e avremo il piacere di avere con noi Sean Hepburn Ferrer, praticamente con il nome si presenta da solo, figlio di Audrey Hepburn e Mel Ferrer, che ha appena pubblicato un nuovo libro sulla madre dal titolo Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn, un racconto tra aneddoti e ricordi in cui affiora il lato privato di una diva poco di fragile e forte tra gentilezza e malinconia. 335-699-2949 per i vostri messaggi e formato famiglia @rai.it.
4: Da Quinto Comiliter Padova, Abstat Esercito Operazioni Roma. Seguito comunicazione telefonica, alt. Attore 21 circa, Friuli S. Stato interessato a serie violente scosse telluriche con epicentro in corso definizione, alt. Assunte in corso operazioni intese accertare entità danni che appaiono ingenti specialmente corrispondenza zona Gemona, alt. Primi reparti soccorso sunt già in zona, semi alt. Rimanenti reparti allarmati per interventi immediati, alt. Riserva ulteriori notizie, fine.
3: Quello che avete sentito è il fonogramma dell'esercito che abbiamo tratto dal documentario di Rai Storia sul 6 maggio 76. Io do il buongiorno a Paola Treppo, è fotografa, giornalista, scrittrice friulana, autrice del libro Even la fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76. Benvenuta.
5: Grazie, buongiorno ai ascoltatori, ai radioascoltatori, io ti rispondo dalla caserma Guai Pantanali di Gemona, dove oggi stiamo ricordando tutti i morti del sisma del 76 del Friuli.
3: Tu avevi 5 anni, Paola, qual è l'immagine che ricordi di quella notte?
5: Ricordo che eravamo in casa, nella stessa casa dove abito adesso, che è stata ricostruita da mio padre con tantissimi sacrifici, eravamo in cucina, io con le mie due sorelle, con mamma, papà e nonna. La prima scossa, quella che noi chiamiamo la scossa di avvertimento, arrivò, mio padre in friulano gridò fur fuori, andiamo subito fuori perché sta arrivando la seconda. Nella sensibilità della gente di qua si era capito che arrivava la scossa quella più forte, quella che poi pensavamo non finisse più. Ci siamo accalcati di fronte a questa porta che non si apriva perché mamma l'aveva chiusa a chiave, intanto la parete si stava muovendo, io credevo che saremmo rimasti sotto all'interno di questa cucina sommersi dalle macerie, ma la porta si aprì miracolosamente, riuscimmo a guadagnare l'esterno, i campi, mia nonna ricordo che si aggrappò al palo della pubblica illuminazione.

0: e gridando come accanto. Diceva: "E vem la fin dal mont", viene la fine del mondo, sta arrivando la fine del mondo. Ed è questo il titolo del libro, ed è effettivamente quello che è successo, era la fine di un mondo, quello che avevamo conosciuto fino a quel momento, e ne cominciava un altro.
1: Certamente, il tuo libro è veramente un libro da leggere e da guardare, con tutte le fotografie che propone, e propone una prospettiva inedita, davvero sorprendente, quella dei bambini, no? che vissero quei momenti e poi quegli anni, certamente con la paura all'inizio, però poi come un'avventura che tu racconti, e incarnando veramente un paradosso, cioè l'infanzia felice nel trauma.
0: Sì, anche la copertina dove siamo ritratti io e mamma con questo sorriso di fronte alla tenda militare che fu il primo nostro riparo dopo la casa danneggiata dalle scosse del 6 maggio, raffigura proprio questo paradosso. Da una parte il dramma, gli adulti che capivano, si rendevano conto, e dall'altra parte noi bambini che di consapevolezza potevamo averne veramente poca, e siamo stati protetti dall'ansia e dalla paura degli adulti che hanno avuto la capacità di farci crescere serenamente in un clima di grande disagio, no? Che provavano, e questo naturalmente ci fece crescere in un ambiente molto protetto, con un abbraccio invisibile, caldo, con tantissima responsabilità, con tanta libertà. Io ricordo questi anni come anni di avventure vicino ai boschi, con grandi squadre di bambini, di ragazzi di tutte le età, spensierati, però tanto anche responsabili gli uni verso gli altri, l'attenzione a chi poteva star male, l'attenzione a chi non aveva la mamma che gli preparava da mangiare, l'attenzione anche alle persone più grandi e anche agli anziani, che erano quelli che poi rimanevano nei nostri villaggi di baracche a buttarci un occhio, come si diceva, no? Mentre i nostri genitori erano tutti impegnati nella ricostruzione, in lavori che sono andati avanti per tantissimi anni, e io dico si sono conclusi forse qualche anno fa, perché le nostre case sono state portate avanti per tanto tempo. Siamo state noi, queste generazioni che al tempo erano bambini, a definirle, insomma, a rifinirle, perché il lavoro è stato veramente grande. Adesso io, guarda, mi trovo proprio qua a Gemona e guardando questo paese che era stato devastato, non mi vengono i brividi a pensare a come i nostri genitori, i nostri nonni siano riusciti a ricostruire tutto.
1: Sì, tu lo scrivi davvero bene nel libro, no? E dici: ai giorni nostri via Valle Scura rientra nell'itinerario turistico della ciclovia Alpe Adria. Calcare il tracciato ti fa sentire un po' internazionale a casa tua, tra gruppi di amanti della bicicletta che arrivano dal centro e dal nord Europa, che ti salutano fenici nella loro lingua. Le ancone votive lungo il tracciato sono state restaurate, come quasi tutte le abitazioni. Alcuni prefabbricati più grandi, che risalgono al dopo terremoto, sono stati ingentiliti, rafforzati e ampliati, diventando dimore stabili per una vita. Se ne vedono qua e là mimetizzati tra edificazioni più recenti di cemento armato. Chi mantiene la memoria di quegli anni le individua subito nel tessuto urbano dei paesini e si sofferma a indagarne con piacere i dettagli, scambiando vivaci considerazioni sulle gregge modalità di conservazione. Ecco, veramente vediamo attraverso le tue parole, no, la ricostruzione. Attraverso le foto vediamo quei sorrisi, il sorriso di cui parlavi sulla copertina, tu e tua madre, ma anche tu e tutti i bambini nei prefabbricati di via Valle Scura, appunto nel 77, e poi nelle scuole improvvisate, no Paola?
0: Sì, questo libro racconta anche l'esperienza delle scuole che naturalmente erano crollate o erano fortemente lesionate, non potevano essere più utilizzate come immobili per l'educazione. Ci fu in quei giorni, ci fu veramente tanta inventiva che è propria dei friulani. Ad esempio a Coia la maestra Liliana veramente da un giorno all'altro allestì la scuola nella tenda, siamo in una borgata, non dico di montagna, ma insomma una bella collina pronunciata, e lì i bambini potevano andare a scuola utilizzando dei banchi che furono messi all'aperto, e poi ci fu la tenda, poi arrivarono i box di lamiera e i bambini avevano realizzato anche un giornalino, quindi erano diventati anche dei giornalisti, andavano a intervistare i grandi che vedevano che erano cambiati a seguito di questa di questo evento così drammatico, e riportavano le loro impressioni, no? Questi adulti che improvvisamente avevano perso un po' anche l'educazione o la forma nel rapportarsi tra loro, e anche queste piccole liti che potevano nascere, insomma, per la distribuzione dei beni che erano destinati da tanti benefattori ai senza tetto. E nacque anche a Tercento, nei pressi del Duomo, una scuola che si chiama Monsignor Camillo di Gaspero, che è ancora attiva, a 50 anni li festeggia quest'anno. Don Antonio Villa arrivò da Milano e la fondò, chiamando insegnanti che pensavano di rimanere sul posto un paio di settimane, e invece è ancora lì. E in questa scuola noi andammo tutti i bambini di tutte le età, e era gratuita, aperta a tutti, c'era da mangiare per tutti, e fu per noi veramente una scuola che più che una scuola fu una famiglia allargata, una comunità. E andare lì era come un campo estivo di quelli moderni, diciamo in un'altra forma, con le porte sempre aperte, con gli abbracci. Io mi ricordo questi abbracci dei grandi, no? Che non sapevi neanche chi erano, però potevano essere l'abbraccio della nonna, della mamma, del papà, erano abbracci caldi che ci hanno fatto sempre sentire al sicuro. E da quell'esperienza io credo che anche oggi noi di quella generazione ci è rimasto dentro questa capacità di ascoltare e di vedere se qualcuno sta male, di intervenire subito, di avere questa sensibilità molto sotto la pelle.
1: Di quella famiglia allargata che eravate diventati, sì, in quell'occasione, laddove madri, padri, anziani morirono sotto le macerie. Sì. Rimani con noi, Paola, perché dicevamo anche gli aiuti da tutta Italia. Furono oltre 7.500 gli scout a Gesci che accorsero in Friuli proprio per aiutare le persone che avevano perso le loro case. Ecco, Antonella Romano ha intervistato alcuni di loro 50 anni dopo.
2: È un legame indissolubile quello tra il gruppo scout a Gesci e il Friuli, consolidatosi nel 1976 con il terremoto. Per gli scout accorsi sul luogo sono stati giorni di lavoro intenso, tra continue scosse di assestamento, e loro aiutare le persone che avevano perso tutto e dare speranza, come ha raccontato Irma Londero, che all'epoca aveva 18 anni.
3: Abitavo in una borgata di Gemona non colpita disastrosamente dalle scosse. Io e la mia famiglia ne uscimmo incolumi e andammo subito a cercare le persone che abitavano nella nostra borgata per accertarci delle loro condizioni e portarle al sicuro. E avevo in garage le tende che avrei dovuto aprire e sistemare in vista dei campeggi estivi. E quella notte le tende servirono per accogliere tutte le persone anziane e i bambini della borgata. All'alba eravamo tutti al sicuro, distrutti, increduli, disperati, ma sopravvissuti. Andai allora a cercare i miei amici, molti di loro abitavano in centro storico, e ogni volta che incontravo qualcuno lungo la strada ci abbracciavamo piangendo, e quella notte persi alcuni degli amici più cari.
2: Lucio Costantini aveva 29 anni, era responsabile del gruppo scout di Udine. Insieme ad altri suoi colleghi prestò soccorso al paese di Oseacco.
4: Noi scout fummo i primi ad arrivare, cioè l'esercito non era ancora arrivato, la Croce Rossa nemmeno, e c'era questa popolazione inebetita. Li vedevamo provatissimi, seduti, accasciati, e il nostro compito fu di portare su le nostre tende, montarle, perché altrimenti la gente non sapeva dove andare a dormire. Le case erano tutte inagibili. Noi davamo una vicinanza, una presenza con il fare, con l'organizzare le cucine.
2: Nelle persone c'era la voglia di ricominciare e anche di essere ascoltate, come racconta Enzo Pegorer di Treviso, che all'epoca aveva 17 anni.
5: Facevo parte dell'associazione Gruppi e Ceppi Scout Cattolici Treviso. Abbiamo dato supporto alla popolazione del paese di Vito d'Asio per molte settimane dopo l'evento sismico. I nostri ruoli erano la gestione della mensa, l'animazione serale, l'aiuto nei piccoli lavori. Incominciamo anche a cenare con loro per essergli vicini per ascoltare le loro difficoltà e le loro preoccupazioni. Provavo un senso di utilità.
2: Franco Bagnarol aveva

0: 35 anni ed era responsabile regionale degli scout Friuli Venezia Giulia.
1: Davanti a una tragedia così immane mi è parso utile coinvolgere la sede nazionale per avviare un processo di solidarietà da parte dei giovani maggiorenni, diciottenni che l'associazione ha. L'esperienza mi ha lasciato una grande stima del volontariato, una grande voglia di continuare ad impegnarmi in questa evoluzione storica che è il volontariato oggi in Italia e che in Friuli ha dato una lezione magnifica di solidarietà.
0: Federica Frattini era da alcuni anni capo del gruppo Agesci Milano 28. Non esitò a partire per prestare aiuto. Aveva quasi 30 anni. Non ha mai dimenticato i volti delle persone che ha incontrato e il valore che le ha trasmesso quell'esperienza.
2: Per me quel dare una mano significava dare concretezza in una situazione straordinaria alle parole della preghiera della guida che recitavo ogni giorno. Dare senza contare, prodigarmi senza aspettare ricompensa. Mi era stato chiesto di completare alcuni dati dei censimenti e questo richiedeva di entrare nella vita altrui in punta di piedi, accettando di ascoltare il racconto del dolore senza premura, cercando fessure in cui infilare semi di speranza.
3: Ecco, queste testimonianze saranno protagoniste il 10 ottobre a Udine nel corso di un convegno proprio per riflettere sul tema del servizio scout all'indomani delle calamità. Ecco, nel corso del convegno verrà anche presentato un volume dedicato al servizio svolto dopo il terremoto che conterrà una ricca documentazione, la ricostruzione degli eventi più significativi del periodo tra la primavera del 76 e tutto il 77. Paola Treppo, torno da te. Che effetto ti ha fatto anche sentire queste testimonianze a 50 anni di distanza?
4: È da brivido, perché ognuno ha la sua storia. In questo 50esimo, tra l'altro, è stata l'occasione proprio per conoscere. Io seguo da tantissimi anni gli anniversari del terremoto, perché è la mia terra, perché è il mio lavoro, però questo anniversario, il 50esimo, ha riportato a galla ricordi, memorie che non erano mai venuti fuori e ci ha di nuovo sensibilizzato tutti, ci ha fatto sentire di nuovo quei giorni, il dolore delle persone che se ne sono andate, il dolore di chi ha dovuto affrontare tutto. Siamo veramente senza pella in questo periodo e sentire queste testimonianze a me vengono i brividi, come anche quando mi raccontano le persone che sono venute ad aiutare, non ad aiutare i vivi, le persone che sono venute a tirare fuori i morti da sotto le macerie, persone che non sapevano neanche dove erano i paesi colpiti, chi erano le persone che stavano le cui salme stavano trasportando e ricomponendo. E io alcuni li ho sentiti e veramente sono da brivido, da grandissima commozione e tutti questi ricordi ci toccano molto da vicino e ci danno la misura del grande aiuto che è arrivato in Friuli, non solamente dal Friuli stesso, dalle zone che non erano state colpite, ma da tutto il resto dell'Italia, dal mondo.
3: Sì.
4: Dal mondo arrivarono tantissimi organismi, tante associazioni, raccolte di fondi da persone di tutte le estrazioni sociali, di ogni tipo di provenienza, e grazie a questo il Friuli si è rialzato.
3: Non c'è dubbio, grazie sicuramente anche alla forza del Friuli e del popolo friulano. Ti do il tempo anche per governare l'emozione che gestisci benissimo, ma che si sente anche nella tua voce, di questi ricordi all'ascolto delle testimonianze. Ti faccio ascoltare un'altra testimonianza, quella di Giada Messetti. Lei è una sinologa, ha deciso di raccontare la sua infanzia a Gemona, lì ha vissuto per 2 anni in un prefabbricato, lo ha fatto in un libro, Quando tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto, appena uscito, e il nostro Claudio Urbani l'ha intervistata.
5: Giada Messetti non era ancora nata il 6 maggio 76, quando l'Orcolat, come molti in Friuli chiamano il terremoto, si abbatté sulla tua terra. Eppure ti consideri figlia del terremoto. Come mai?
6: Sono nata da un incontro casuale tra mio padre, che è venuto a fare il servizio civile, quindi il volontario nelle aree terremotate dopo la tragedia, come tantissimi altri italiani che sono venuti a dare una mano.

0: e mia madre che invece viveva a Gemona del Friuli, epicentro del sisma del 76, e si sono innamorati e poi sono nata io, che sono nata ovviamente dopo, ma diciamo che tra le conseguenze del terremoto c'è stato anche il fatto che molte coppie giovani si siano subito sposate e subito abbiano fatto dei figli come reazione, proprio una reazione di vita rispetto alla morte che aveva portato il terremoto.
1: Un momento forte emotivamente nel tuo racconto è quando tua mamma scopre di non avere più immagini della sua giovinezza spazzate via dal sisma.
0: Mia madre un giorno, mentre stavamo guardando la TV insieme, ha risposto a una telefonata ed è rimasta un po' così, un po' confusa dopo la telefonata. Gli ho detto: mamma, cosa succede? Lei mi ha detto: sai, mi ha chiamato un mio amico di penna di quando avevo 13 anni e mi ha detto che ha trovato le mie lettere e una foto di quando io avevo 15 anni. E io ho detto: vabbè, e quindi mi fa: io non ho nessuna foto di quando avevo 15 anni perché la casa mia è crollata. Mia mamma è stata una delle fortunate che non ha perso persone, ma lei ha perso la casa e da un giorno all'altro è rimasta senza niente. Io, quando lei mi ha detto che non aveva immagini di sé di tutta una serie di anni, ho proprio capito per la prima volta che cosa significasse veramente avere la vita sconvolta dal terremoto.
1: Hai scelto di raccogliere testimonianze di chi ha visto cambiare, in alcuni casi sconvolgere, la propria vita in quel 6 maggio. Quali sono quelle che ti hanno più colpito?
0: In realtà le storie sono tutte, secondo me, molto potenti anche emotivamente, perché c'è Sandro che è rimasto sotto le macerie quasi 30 ore, aveva 12 anni, c'è Ivo che paradossalmente è quello che ha perso meno perché non ha perso la casa, non ha perso parenti, però Ivo ha parlato per la prima volta del terremoto con me l'anno scorso, quindi ci ha messo 50 anni per riuscire in qualche modo a trovare il modo di raccontare il terremoto. Poi c'è Claudio che è stato uno degli amministratori, è stato il sindaco di Gemona della ricostruzione, quindi c'è tutta la parte anche della ricostruzione del modello Friuli, e poi c'è Flavio che nel mio cuore ha un posto particolare perché mi ha parlato di questo suo fratello che è mancato durante il terremoto, e io devo dirvi che a questo Paolo ho pensato tantissimo mentre scrivevo il libro, mi è sembrato quasi di conoscerlo dal modo in cui me ne aveva parlato Flavio.
1: Sono tornate le rondini a Gemona?
0: Sì, sono tornate, anche se quando ci sono i terremoti si pensa alla ricostruzione fisica delle case e si pensa poco alla ricostruzione della comunità dei paesi. Fare attenzione anche a questa presa in carico della comunità e del tessuto sociale di un paese terremotato.
2: Formato famiglia, generazioni a confronto.
3: Paola Treppo, è bello quello che diceva Giada Messetti rispetto anche alla nascita di nuove famiglie in quel momento così drammatico, no? Di chi è andato per aiutare e poi è rimasto per sempre perché ha trovato l'amore, no? Una reazione di vita l'ha chiamata Giada Messetti.
4: Sì, bellissimo, perché si sono creati questi legami che rimangono tuttora. Mi piace anche citarne un altro. Noi in questi villaggi di baracche, dove abbiamo vissuto per tanti anni in attesa di ricostruire le nostre nuove case, le case nuove, abbiamo creato delle comunità nuove, dei nuovi paesi temporanei, perché i nostri paesi erano stati distrutti. E questi villaggi di baracche dove ci si incontrava anche all'interno di un paese un po' più grande come poteva essere Tarcento, però persone diverse che non conoscevi. E quindi si era creata una nuova comunità, era quella della nostra famiglia, dove c'era un capo famiglia, magari l'anziano che rimaneva lì tutto il giorno e si occupava di noi bambini che eravamo magari a giocare nei boschi ma anche in mezzo ai vialetti, e questa era una nuova famiglia. E ancora oggi quando ci incontriamo è come incontrare un vecchio amico con cui hai trascorso i primi anni di scuola, con cui hai passato le superiori. Perché basta uno sguardo e ci si riconosce subito, è una cosa bellissima, perché queste comunità ci sono rimaste dentro. Quando siamo andati poi ad abitare nelle nostre case nuove, nel mio caso dopo 8 anni, invece questo un po' ci ha separato, perché col vivere sempre insieme, sempre uno sopra l'altro, dico, perché dormivamo nei letti matrimoniali tutti insieme, avevamo spazi strettissimi, eravamo sempre in braccio a qualcuno, anche durante le feste di Natale, di Pasqua, nel mese del Rosario, eravamo tutti sempre molto ammassati. E invece in queste case nuove, grandi, dove avevamo ognuno la propria stanza e dove le cucine sembravano un ristorante, di tanto grande, poi figurati agli occhi di una bambina cosa potevano essere queste case nuove. Io calcolo che avevo vissuto in una casa anche prima del terremoto, che era una vecchia stalla ristrutturata da mio padre, e quindi questa casa grande con una cucina grande, una camera tutta per me, era veramente incredibile, no? Da un giorno all'altro.
3: E che però paradossalmente faceva sentire la solitudine d'improvviso.
4: Esatto.

0: È chiarissimo.
1: Sono arrivati
0: dalle...
1: i muretti, sono arrivati i muretti, le recinzioni delle case che ci hanno separato fisicamente, impedendoci di parlare tra di noi come facevamo prima.
0: Quello che avevate fatto durante la ricostruzione.
1: Sì.

0: urbani, sì. Diceva l'Orcolat, no? Appunto, ed è diventato appunto sinonimo del terremoto. Però in realtà che cos'è nella tradizione friulana, visto che tu ti occupi poi anche di questo?
1: È una delle figure mitiche della nostra tradizione, come sono anche gli sbirs, ci sono le agane, sono delle figure della tradizione popolare a cui sono stati dati dei nomi particolari molto belli, come l'Orcolat, che è l'orco, insomma, no? Adesso significa terremoto ed ha assunto questo significato anche a livello, diciamo, nazionale. Per noi l'orco, insomma, era quello che mi raccontavano da bambina, era quello che metteva un piede su sulla vetta di una montagna e l'altro sull'altra vetta oppure vicino a un ponte, e poi li faceva tremare oppure lanciava qualche sasso. In realtà nella tradizione friulana non è una figura così malvagia, è una figura dispettosa.
0: È stato parecchio dispettoso il terremoto, sì. Diciamo la verità. Io ti ringrazio, Paola Treppo, grazie davvero, fotografa, giornalista, scrittrice friulana, autrice del libro E venla fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76. Buone celebrazioni, grazie davvero, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Bruno Risas, canzone contro la paura. Ne abbiamo
2: scrivo
0: bisogno.
2: Canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Sono in Procura a Pavia. L'unico indagato per il delitto di Carlasco, Andrea Sempio, nella nuova inchiesta, è Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. Per noi c'è in diretta Claudio Vigolo.
3: Sì, Andrea Sempio è entrato dal retro del Palazzo di Giustizia di Pavia al volante della sua Panda, accompagnato dai suoi avvocati. Si presume che stia per uscire a breve, avendo anticipato che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Molto prima di lui, stamattina presto, sarebbe arrivato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara e amico dello stesso Sempio, entrato da un ingresso secondario senza farsi vedere. Allora, Poggi probabilmente verranno chiesti i rapporti del suo amico Andrea con la sorella Chiara e cosa potesse sapere dei video presenti nel suo computer, nel computer di famiglia, anche video intimi che ritraevano la stessa Chiara. Ricordiamo invece che Andrea Sempio è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con almeno 12 colpi, poiché lei avrebbe rifiutato delle sue avanze sessuali. Contro di lui la perizia secondo cui il suo DNA è compatibile con quello trovato sull'unghia della vittima e l'impronta 33 lasciata, a dire di chi indaga, dall'assassino sulla scala dove Chiara Poggi è stata ritrovata. E da Pavia restituisco la linea allo studio.
2: Il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e stalking. L'inchiesta è della Procura di Roma. Secondo l'accusa, l'arciere 41enne della Nazionale Azzurra ha molestato pesantemente almeno 5 atlete ed una allenatrice tra il 2019 e il 2024. Andiamo all'estero con il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La comunità internazionale alla ricerca della via diplomatica, mentre Trump sospende l'operazione militare nello stretto di Hormuz.
4: Trump fa marcia indietro e sospende, dopo solo 2 giorni, Project Freedom, l'operazione americana a sostegno dei mercantili in transito nello stretto di Hormuz, bloccato dai Pasdaran. Con l'Iran solo scaramucce, dice ora il presidente americano, annunciando che lo stop temporaneo è stato concordato con Teheran e che l'impegno di Washington si concentra sui negoziati. Nel frattempo il cessate il fuoco è andato avanti, nonostante nello stretto la tensione resti alle stelle e gli atti ostili iraniani si siano susseguiti contro i paesi del Golfo e contro le imbarcazioni. Nel mirino anche un cargo francese, cui membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La Cina nel frattempo preme per la fine del conflitto. Ieri a Pechino l'incontro tra il ministro degli esteri di Teheran Raqqi e il cinese Wang Yi. E ancora Raqqi sente al telefono l'omologo saudita Bin Farhan. Al centro della conversazione la ricerca di una strada diplomatica. E intanto il presidente americano ha affondato di nuovo contro Papa Leone. Gli va bene se l'Iran ha l'arma nucleare. Con questo mette in pericolo molti cattolici e molte persone, affermato il presidente americano proprio alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio, che domani sarà ricevuto dal pontefice. Claudia Stamerra, GR1.
2: La Chiesa deve denunciare il male in tutte le sue forme e annunciare con parole e opere la pace, quanto ribadito poco fa nell'udienza generale dal Papa. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone e rase al suolo 45 comuni. Tra qualche ora a Gemona, epicentro del sisma, le commemorazioni ufficiali.
5: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Numerose le commemorazioni, gli eventi, le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli.

0: Friuli, Udine, Lillo Montalto Monella.
1: Il meteo continua il tempo instabile con allerta arancione per temporali in parte della Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro-nord, in particolare sul lato tirrenico. L'alternarsi di pioggia e sereno durerà anche nei prossimi giorni. Siamo allo sport, tennis al via in questi minuti al Foro Italico, meteo permettendo gli incontri degli internazionali d'Italia. Ieri tra le donne subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan, oggi altre 7 azzurre in campo e spicca il derby tra Pigato e Grant. Al maschile oggi tocca ad Arnaldi e Cinà. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a formato famiglia, prossimo giornale radio alle 12.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05 48 secondi, Stefania De Maria al microfono insieme a Mauro Ciccarelli alla parte tecnica vi danno il buongiorno e vediamo cosa ci propongono oggi i nostri programmi. Iniziamo alle 11.10 con l'appuntamento di WEF Evelyn D, focus sulla scossa di terremoto che esattamente 50 anni fa alle 21 mise in ginocchio il Friuli e provocò quasi 1000 morti, ma fu anche una straordinaria prova di solidarietà italiana e internazionale e di legami che si tradussero in sorgente di speranza. Ai nostri microfoni Giovanni Lesa, ufficio comunicazione arcidiocesi di Udine. A seguire l'appuntamento è con uno speciale dedicato proprio all'anniversario dei 50 anni del terremoto. In diretta da Venzone, insieme ai nostri ospiti, racconteremo di quel tragico giorno, di come la gente friulana sia stata capace di risollevarsi, degli aiuti arrivati dai nostri compatrioti all'estero. Sarà anche l'occasione per fare una riflessione sul tema della ricostruzione e di come iniziative di stampo più culturale possano offrire spunti di analisi inediti ma profondi. Ma adesso ascoltiamo da Maria Spezia le anticipazioni del GR.
2: Giornata di commemorazione a Gemone in occasione del cinquantenario del terremoto del 1976, attesi il capo dello Stato Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Entrambi condurranno un discorso ufficiale alla fine del Consiglio regionale straordinario che si riunirà sul posto. Numerose le iniziative in cornice del cinquantenario. A Udine in serata andrà in scena al Teatro Nuovo lo spettacolo 55 secondi, che riprende nel titolo il celebre articolo di padre David Maria Turoldo e coinvolge oltre 100 artisti per ricordare la tragedia e la ricostruzione sotto forma teatrale melodrammatica. Ancora nel capoluogo friulano, oggi in programma nell'Ateneo, le prove di evacuazione in caso di sisma. Prima giornata di sciopero della scuola, in calendario anche domani, indetto dai comitati di base COBAS per contestare le prove invalsi, considerate inutili a misurare le vere competenze. Altra rivendicazione è il recupero del 30% del potere d'acquisto del personale amministrativo, tecnico e ausiliare ATA e il ritiro della riforma che taglia ore di geografia, italiano e seconda lingua straniera e accorpa le discipline scientifiche.
1: E i nostri programmi riprendono alle 13.29 con Tandem FVG, il programma di educazione ambientale in collaborazione con ARPA FVG, che oggi dedica la puntata al progetto Campo Scuola San Marco. A 50 anni appunto dal terremoto del Friuli, ricordiamo chi con grande passione per l'educazione ha dato vita ad un'alternativa scolastica per i bambini terremotati. A seguire il programma di sport Traguardi, in questa puntata protagoniste le due ruote non su strada ma su fuori pista, protagonista la mountain bike, e poi conosceremo un giovane campione della BMX. A seguire 14:20 circa punto di domanda. Anche qui la puntata è dedicata alla memoria del terremoto e alla straordinaria forza di una comunità capace di rialzarsi. Al centro della puntata il progetto Ti racconto il terremoto, promosso per le scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi di Gemona, del Friuli e Trasaghis. Attraverso le voci di insegnanti e studenti ripercorriamo i racconti di chi ha vissuto quei giorni e scopriamo come la memoria venga trasmessa oggi ai più giovani. Parleremo anche di come tramandare certe storie alle nuove generazioni con la maestra della scuola primaria di Pontebba, Laura Contessi, una delle protagoniste del documentario sul terremoto del Friuli Sono tornate le rondini 50 anni dopo, prodotto dalla sede RAI del Friuli Venezia Giulia e in onda mercoledì alle 21.15 su RAI 3 bis. E infine la solidarietà che ha contraddistinto quel periodo con Dino Persello, che ci farà scoprire il grande lavoro di ricerca che l'ha portato a leggere centinaia di lettere arrivate dopo il sisma da tutto il mondo, tuttora conservate negli archivi comunali di Gemona. E poi l'appuntamento pomeridiano delle 15.15 di WEF Evelyn D, che in questa puntata dedica però il ruolo che ebbero, il ruolo fondamentale che ebbero le donne 50 anni fa, quando la terra tremò in Friuli, anche se non esplicitato nelle narrazioni ufficiali. Furono protagoniste nella riattivazione della vita sociale, nella scuola, nel volontariato e nelle attività associative. Ne parliamo con una testimone che è Laura Nicoloso, maestra di mestiere che visse il terremoto in prima persona. Questo è tutto. Stefania De Maria vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
3: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Il terremoto che giusto 50 anni sin da ora è snuff di queste giornate alla ridotta in Genoglon il Friuli alla causato quasi 1000 morti, ha anche esburtato una solidarietà alle alleanze internazionali straordinarie che si sono tradusse in tune risultive di speranze. Un esempio di questa sono stati 81 gimulacci stabiliti in fri paesi furlanse e diocesi italiani, 67 arcidiocesi di Udine e Cutuardi, stacche di Concordia e Pordenone. In grazie di queste relazioni arrivavano assistenze immediate e generose, sedi in termini di base, sedi di imprese e di cecagliere di bisogni, ma anche un incoraggiamento alla indevant, soprattutto dopo che l'is trimadis di settembre avevano avvilito cetante int. Avevano sgriso a tornare in che sere al riquart fuart si ben di frus e poi una storia vivude di rinascince c'è tant'ogne in grazia de condivisione des esperienze di chei che più grandi che storie le han fatte. E alle succedute anche queste domeni estade con tutte che in taglemone dulla che estade la messe in riquart dice che le succedute ai sis di mai dal 76. Dulla cagliere anche una grande rappresentante d'eglesie italiane che aiuta 50 anni già fa. Un saluto di Antonella Lanfrit con Giacomo Plotz nella regia dei studi di Udine queste giornate particolari per il Friul e un grazie per essere con noi Giovanni Lesa, responsabile dell'ufficio di comunicazione di Arcidiocesi di Udine, che ha seguito tutti i preparativi per riportare che 81 diocesi, cui loro rappresentanti, naturalmente i Kenti. Buondì e ben chiatà, Giovanni.
5: Buondì Antonella e buondì a tutti quattro si ascolte.
4: Allora, 50 anni sono tanti, dunque tanti che i protagonisti che volte probabilmente voi non sono pui. Dut cas, c'è risposte vei sovude quanche magari uve scontatas o si son fa sinti lor. Iari all'anchimò qualche dunque si impensave di che i gimulats?
5: Ma tali prin è stata quasi una scuviarte anche per che ho incontatato, appunto 67 diocesi, come che si diceva tali prin a Torpe Italie, de bande de diocesi di Udin, di diocesi che era in venuti sa chi a Iudanus. Tali prin è stato quasi un momento di orpo, ma eri non che no, ma proprio perché che 50 times e son times. E non sempre i riquarsi le AMS erano in vis, però dopo vi ho veduto una roba che non si ha anche colpite, non si ha preseato le vore, perché passando le settimane, se svicinanzi anche la date, no, dal 3 di mai, quindi domani estate e poi dopo che di voi, tante sglesi, tante diocesi a Torpa Italia sono là di sacerì qualche dun che all'era lì e che all'era venuta chi. Quindi è andi scoviarte de storie di int, di volontari, di scout, anche di predis, che in che volte era invenuti in Friul, lassù, no? Magari dulla che aveva infatti militari, par vigni anche ad Aunemam. Quindi anche perché il domani estate Glemone era in comunque una bella rappresentanza di diocesi di tutta Italia e che sono fatto un vore plasé, perché è stata l'occasione per dire anche molte volte grazie, perché ho fatto 50 anni sin da ora.
4: Sicuro.

0: chi invece ten Friul la memoria era un in cui vive?
1: Beh, sicuro dai paesi, dalla zona delle colline o pedemontane, insomma, la zona dal terremoto, sicuro, perché anche in luci in quintres che sono stati fatti, anche al di fuori dall'ambito da diocesi, da iglesie, si vedeva int che partecipava e che si impensava di chi alpins, che levina da Uruneman, di che il predi che è data dalla benedizione ai muars de chiese d'ogne. Quindi in riguardo all'antimo un evore vivo, tutte zone terremotate. C'è come provato a fare come iglesie diocesane di Udin, invece dall'estate il stesso movimento che ha avuto fatto anche il Bonsignor Battisti in che volte, cioè provare a dismuovere anche le comunità furlane dai paesi non terremotati. Ma c'è che è stata una solidarietà in che volte e sì. Alle BL e Just che torni anche voi in tal di voi un'altra epoca, te stessa maniera di essere iglesia.
0: Sì, e magari su questi torni un momento. Resti un 50 anni in daur, no par così, ma proprio te parvio di certe azioni che sono state fatte, se c'è tante importanti che sono state. Per esempio, i centri di comunità sono state una delle donazioni che ha fatto la Caritas e forse tante parmiece della diocesi gimulades che in che volte sono state subite addirittura belgiata all'autunno del 76 o massime dal 77. Ecco, ci hanno significato che i centri che in qualche paese sono in chimò diventati l'oratori ad un caso un po' di riferimento voi con tutti i centri che ho vinto per chiatassi forse te si capisce un po' di mancul che iniziative che in un Friul sdrumat si è pensato ben facendo il centro di comunità.
1: Esatto, ho capito spunto proprio di che ultime frasi che tu hai detto, perché che, in che volte il puesu la chiatassi andare manco di cumò, sì. L'eglesie, la a messe, la a rosario, perché l'era messo di mai, quando è succeduto, all'era un rito, che all'era un rito di duci, no? E che l'era un puesu la chiatassi. Sdrumanzi la glesie, col taramot, la in non aveva poi un puest, ma non come la INT, anche le istituzioni locali, le associazioni, i comuni, ma vabbè in poi i loro municipi, la sede, tutti questi là che bene o male la INT si chiatava anche per avere una dinamica comunitaria, di servizi, di aiutori alla comunità. Ecco, lì dentro si è inserita la Glesie, perché che la riflessione di in che volte, e bisogna di grazie a Bonsignor Giovanni Nervo di Padua, che fu stato il primo direttore della Caritas italiana e calare chi anche venuta da Uneman, l'intuizione qual è stata che di da come primi utori no bes, no vistis o no dome insomma ma dai poesi che la Inte poteva tornare a chiatarsi, a mettersi ad un se di par di la messe e di anche per chiatarsi e fare una riunione di comunità, no? Allora, poi di qualche riquarta, di qualche predi, anche movivue, insomma, dei predi dal Taramot, che si vise che il centro di comunità c'era, era una specie di, non dice di tendon, ma una piccola stanza, un piccolo container di zin, con tutte le zone adibite a altar, no? Quindi con la sede, col tabernacolo, no? Ecco, quando si diceva le messe, si faceva le messe lì. Quando invece bisognava fare il catri, anche fa giuai frus, per dire, perché cioè magari fuori al ploveve, si tapponava che zone lì e la stessa sale si doprava per altri.
0: Per esempio, per fare la assemblea, sviva rose, sparvio dice mu tornava su, no?
1: Per esempio, sì.
0: La Glesi anche lì è stata protagonista, no?
1: Pensi che giusto 5 dies dopo dal terremoto i predi furlans si sono messi ad un, si sono chiatati ad un col vescul di che volte Monsignor Battisti, e 5 dies dopo dal terremoto e sono arrivati a già a pensare a una prospettiva di ricostruzione cirint, non dome di metti su un modo un parzore che l'altri, ma anche di dare un significato, una direzione, una prospettiva al Friul di per sé, no? Quindi alla venuta fuori il discorso dall'università, che era già in talaia di Heinz, alla venuta fuori il discorso anche politico dall'autonomia, che è stato il modello Friuli, quindi con tutta la sussidiarietà, no? Tra i livelli istituzionali, è avuto un esponde fuartonone in teglesi di che volte il famoso Moody, no? Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, che è stata attribuita a Bonsignor Battisti al Venfurdi che assemblea dai predis dal 11 di mai, dal

0: 76, quindi 5 dies dopo d'Altaramonte.
1: Sicuro. Sarei in tante robe di la Glesia, sicuramente anche voi hanno a fare nome una memoria dal passato, ma è una memoria per proiettà al Calvain davanti. C'è.
0: Ho stimato le riflessioni ad un le comunità per tirare fuori qualche elemento che dopo dal terremoto alle venuto su, per esempio il spirito di comunità, per di un, e parvi o in che maniere che elementi lì può inchiacarare e può indiare anche le comunità di voi. In un mondo che è completamente differente, là che Taremos sono di un altro genere, di un altro tipo, ma che probabilmente hanno bisogno comunque di venire fuori gli stessi elementi, in un'altra forma magari, ma sempre che.
1: Grazie, grazie a Giovanni Lesa per essere stato con noi e non riguardate insieme con noi, insomma, che c'è 50 anni dal terremoto del 76. Un saluto a tutti e aspettiamo in us che o tornin domani di Antonella Lanfrit con Dario Nardini per Tecniche.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:21 e 23 in diretta da Venzone il buongiorno vi arriva da Antonia Pillosio
2: e da Giacomo Plotzner.
1: Per una puntata interamente dedicata all'anniversario dei 50 anni del terremoto del Friuli. Ringraziamo qui presenti con noi a Venzone, Viola Romanese, Pasquale Nocera, al mixer audio, Vida Valencic in regia, insieme ai colleghi di Trieste, Stefania De Maria alla regia e Mauro Ciccarelli al mixer audio.
2: Esatto Antonia, oggi come detto sarà una puntata speciale, tutta incentrata sul terremoto che sconvolse il Friuli mezzo secolo fa, e questa è un'occasione per raccontarvi quel tragico giorno, di come la gente friulana sia stata capace di risollevarsi, degli aiuti arrivati dai nostri compatrioti all'estero. Ma avremo modo anche di proporre una riflessione sul tema della ricostruzione, di come iniziative di stampo più culturale possano offrire spunti di analisi inediti e profondi.
1: E allora, salutando e ringraziando tutti i nostri radioascoltatori, diamo il buongiorno e il benvenuto al nostro primo ospite, il giornalista e scrittore Tony Capuozzo. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Con cui parleremo del suo libro Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli, edizione Biblioteca dell'Immagine. È un racconto intenso, personale, un'occasione per tramandare la memoria di un evento che ha definito, come dici tu, l'identità del Friuli e della sua comunità. Ecco, il tuo libro tra le altre è molto particolare perché è costruito con una serie di articoli che sono stati fatti appunto su quel periodo e poi con testimonianze dell'emergenza che tu hai voluto dare, no? Sono delle schede di medicina democratica e di geologia democratica alle quali tu avevi dato un contributo.
3: Sì.
1: Questo anche per definire un po' la situazione dell'emergenza che si viveva in quel 6 maggio.
3: Guarda, documento di medicina democratica che è di consigli per la vita nelle tendopoli dal punto di vista sanitario, io ho voluto pubblicarlo perché restituisce intatto il sapore di cos'è un'emergenza, no? Cose che chi non l'ha vissuta non può neanche immaginare, no? Per un'estate il Friuli, una parte del Friuli ha vissuto nelle tende, ma non nelle tende che conosciamo tutti noi per un campeggio da giovani in qualche località marina, ma obbligati, anziani, bambini, donne, tutti quanti a vivere nelle tende. Non era semplice dal punto di vista, quella volta non esisteva la parola privacy. No,
1: certo.
3: Però, l'altro documento è quello di geologia democratica, tende a spiegare scientificamente che cos'è un terremoto, a capire che cosa succede quando si libera dell'energia da una faglia sopra, di sotto di un territorio, la deriva dei continenti, le cose che tutti adesso conosciamo, ma è fatto per fare in modo, per impedire che il panico si impossessi delle popolazioni. Quando conosci un nemico lo eviti, se non lo puoi evitare costruisci delle case in modo che non ti crollino addosso. Insomma, il tentativo di organizzare

0: usare una conoscenza che ti permetta di convivere col terremoto, visto che vivi in una terra sismica.
1: Certo, e tra le altre il titolo, ricordiamolo, Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli. Ecco, questo riassume un po' il tuo pensiero. Dopo il sisma nulla è stato più come prima, tu dici.
0: Sì, questo succede anche nelle guerre, appunto, che a me è toccato di raccontare come giornalista. Ma sai, io sono nato nel 48 e da bambino era una frase che sentivamo ripetere molto spesso, quasi un modo di dire prima della guerra e dopo la guerra. Noi eravamo i figli del dopoguerra, no? Però gli adulti parlavano prima della guerra. Per una generazione in Friuli, prima del terremoto e dopo il terremoto. Ancora in questi giorni mi capita di parlare con alcune persone più giovani che hanno meno di 50 anni e dicono: io sono nato dopo il terremoto. E però anche chi è venuto dopo in qualche modo è figlio del terremoto. Ovviamente quelli che sono cresciuti negli anni immediatamente successivi, io ho parlato con alcuni, hanno dei racconti che te lo dicono con timidezza, con imbarazzo, perché dicono: io percepivo il dolore dei miei genitori. Un ragazzo, un ex ragazzo di Tarcento mi ha detto: vedevo mia madre con gli occhi rossi, dice: mamma, c'è asto, che cos'hai? C'è la polvere delle macerie. Cioè, però per noi è stato bellissimo, perché giocavamo in mezzo alle tende, non ti chiamavano a casa per la merenda, e avevamo dei volontari che si prendevano cura di noi, avevamo il tempo pieno, no? Ne parlano di quell'emergenza che è rimpianta dagli adulti. Naturalmente nessuno dimentica quanto è costato il terremoto in termini di vite umane, ma che rimpianta in termini la solidarietà, no, eccezionale, non solo quella arrivata dal mondo, ma arrivata dalle istituzioni, ma la solidarietà fra famiglie. L'altro giorno uno mi raccontava, dice: non tutti avevano una macchina a quel tempo. Però sin dalla prima sera chi aveva un'auto ospitava gli anziani, i bambini di qualcuno che l'auto non l'aveva.
1: Non ce l'aveva.
0: E poi la normalità, che è benvenuta, è felice, è arrivata finalmente, ma naturalmente fa pensare con nostalgia alla solidarietà di quegli anni.
1: Di quei momenti. Ecco, un'altra cosa importante, tu stesso da quel momento, da insegnante, hai iniziato invece il tuo lavoro da giornalista. Ecco, com'è stato questo passaggio?
0: È stato un passaggio, io allora ero un ragazzo di 25 anni che aveva appena finito il servizio militare, che aveva trascinato i suoi studi universitari, non ero ancora arrivato alla laurea, e il terremoto, io vivevo a Udine, quindi ho vissuto da vicino, perché poi ho fatto il volontario, la situazione nelle zone terremotate, ma non ho avuto nessun problema in famiglia. E però quella scossa, no, è stato il momento che ti obbliga a pensare chi sei, che cosa vuoi fare della vita, che cosa. Io dico, sono diventato grande col terremoto, ero stato un ragazzo fino a prima, mi ha fatto diventare uomo, mi ha posto di fronte a una realtà che era impossibile ignorare.
1: Certo.
2: Si parla della catastrofe, chiaramente il terremoto del 6 maggio, ma anche la ricostruzione fu una grande prova civile, anche di quell'umanità che si diceva, con tutti i cambiamenti che dopo ne sono derivati. Ma in che senso è stata una prova civile?
0: Guarda, intanto lì gli adulti, diciamo, di quel 76 erano amministratori, ma anche semplici cittadini, persone che avevano spesso vissuto la guerra, il conflitto mondiale, e sicuramente avevano vissuto la ricostruzione italiana, un paese che era in macerie, che era uscito sanguinante dalla seconda guerra mondiale, in quest'angolo d'Italia ancora più che in altre parti, e poi arriva il boom economico, lo sviluppo, tutto quello. Quindi era una generazione che aveva già tirato su una volta, se non necessariamente le case, le distruzioni, i bombardamenti c'erano stati, ma non erano come quelle di un tempo, ha tirato su il paese, la comunità. E lì è stata praticamente una seconda volta, no? In questo anche il terremoto è stato come una guerra. La ricostruzione è figlia di quella generazione, non c'era friulano che non sapesse tirare su un muro, cioè mattone, il mal del mattone, come diciamo. È figlia anche di quella classe politica, no? I sindaci, ma i vertici della regione diedero una grande prova di sé, ma erano politici di un'altra. Se vogliamo, fu una delle più grandi storie di

0: successo nella tanto vituperata Prima Repubblica.
1: Certo.
0: E riuscì, naturalmente con i meriti vanno distribuiti fra tutti quanti, no? Anche i partiti di opposizione, allora di destra e di sinistra, sospesero le guerre interne per cooperare nel risollevare la comunità. E ci fu chiarezza, chiarezza degli obiettivi. Anche quando aveva la forma di sogni impossibili la prima estate, dalle tende alle case, per paura di restare per sempre in un prefabbricato, era un sogno che venne ricondotto alla durezza della realtà dai terremoti di settembre. Però servì a mettere bene in testa che si voleva arrivare alle case. E così la lungimiranza di chi disse prima le fabbriche e poi le case, la generosità, non so come altrimenti definirla, della Chiesa che disse prima le case e infine le chiese, è stato un successo di tutti. Io anche a voler cercare, insomma, è difficile trovare qualcosa che non abbia funzionato. Anche per questo forse è rimasto un modello unico, perché era impossibile che si ripetessero così tante congiunzioni astrali nello stesso momento.
2: Questo è sicuramente anche un altro fattore, questa combinazione di fattori che hanno funzionato e di persone che li hanno chiaramente applicati. Riprendendo però il libro e la prefazione, queste sono proprio le primissime parole che contenuta all'interno della prefazione. Con gli anni muoiono anche i ricordi, che magari è anche l'elemento successivo rispetto a tutto quello che stiamo raccontando, perché abbiamo parlato di lungimiranza, di mentalità, di condivisione di intenti, avere un obiettivo comune. Ma cosa rimane di una storia, in particolare di questa storia, quando c'è il rischio che il ricordo e la memoria vada così dissolvendosi?
0: Guarda, noi che l'abbiamo vissuto non dimentichiamo, il terremoto resta come un tatuaggio dell'anima, una cicatrice che ogni tanto fa ancora male, insomma è un ricordo che non puoi evitare, insomma, non ti deve forzare nessuno a ricordare i ricordi. Il problema è chi è venuto dopo. Ora, chi è venuto dopo, se pensi nel 76, erano passati solo 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Io mi ricordo, con i miei amici, vedevamo la guerra mondiale come una cosa da nonni quasi, no? Era così lontana, anche se eravamo nati a ridosso. Però. Adesso sono passati 50 anni dal terremoto. A me è piaciuto molto, sono stato ieri a Meduno, provincia di Pordenone, dove alcuni comuni della Val Tramontina hanno sguinzagliato, per così dire, hanno segnato ai loro giovani studenti di intervistare i vecchi sul terremoto, intervistarli in video, beh, anche per salvare la memoria e per coinvolgere questi giovani, al quale è stato affidato questo compito, hanno coltivato una propria curiosità, no? Allora, secondo me ricordare, ovviamente, no? Ed è per quello che poi si celebrano messe, serve a ricordare i tanti morti, ma c'è in quella vicenda anche, ci sono delle lezioni, no? Che si può fallire nella vita, si può crollare, puoi vedere tutto che precipita, ma puoi trovare dentro di te la forza di risorgere. E queste lezioni valgono per tutti, ti aiutano a non avere troppo paura di un presente che a volte può sembrare difficile, da timori che ognuno di noi coltiva, soprattutto noi di una certa età, rispetto al futuro dei figli, dei nipoti. Non bisogna aver paura, è una frase che diceva un papa, ma insomma andrebbe, è anche questo uno dei messaggi che viene dalla ricostruzione.
1: Benissimo, allora noi ti ringraziamo, Tony Capuozzo, ricordiamo il titolo del tuo libro, Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli, edizione Biblioteca dell'Immagine. Grazie.
2: Sì, chiediamo un'ultima battuta, abbiamo ancora 30 secondi.
0: Se potessi ricordare un nome, sì. Ce ne sono tanti, da Aldo Moro, come, visto che siamo qui a Venzone, Miriam Calderari, che era un assessore allora, io l'ho conosciuta, intervistata, purtroppo come tanti dei protagonisti non c'è più, era una piccola donna piena di energia e con un grande sogno, quello di ricostruire com'era e dov'era, un sogno che è diventato realtà qui a Venzone.
2: Grazie Capuozzo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.

0: 11:35, siamo sempre qui da Venzone, questa diretta dedicata a Venzone e con queste parole, Fuarce Friul di Dario Zampa, diamo il benvenuto a Franco Jacob, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, un mande ad occhi.
0: Allora, presidente di Ente Friuli nel Mondo. Ente Friuli nel Mondo con i suoi Fogolars diede una grande mano ai friulani appunto per il terremoto. Ricordiamo ad esempio il contributo che il Fogolar di Roma diede a Venzone in particolare per la ricostruzione e il restauro di Palazzo Orgnani Martina che oggi ospita il Museo Tieremotus di cui parleremo più avanti. Ma ha fatto anche di più, vero Franco Jacob?
1: Beh, è stato un esempio, credo, quello dell'attaccamento di tutto il mondo dell'emigrazione alla propria terra in un momento drammatico qual è stata la tragedia del terremoto. Attaccamento, preoccupazione e quindi il Fogolar di Roma, che in qualche maniera rappresentava il Fogolar numeroso, perché a Roma, ricordo, in quel tempo risiedevano circa 35.000 friulani impegnati ovviamente in tantissime funzioni, anche di alta rappresentanza, e quindi ci fu questa sorta di collegamento, di parallelismo con il governo al momento, per cui costituirono subito un centro di coordinamento, addirittura all'allora SIP gli collegò due linee telefoniche di emergenza e la RAI già al 7 mattina diffuse un avviso a tutto il mondo che c'erano due numeri di emergenza ai quali si poteva chiamare per avere notizie. Il Fogolar, attraverso un servizio 24 ore su 24, tra l'altro dobbiamo ricordare, a questa attività parteciparono molti volontari proprio anche della capitale, ragazzi giovani che si misero a disposizione, diede rispose a migliaia di chiamate di tutta quella gente attorno nel mondo e non solo, anche in Italia, che ovviamente per le ragioni note non riuscivano ad avere notizie dei loro cari, dei loro paesi, delle loro situazioni. Un servizio importante che sicuramente ha rappresentato quella capacità, ecco, anche di rispondersi, di organizzarsi e di essere partecipi immediatamente anche del proprio destino in qualche maniera, che è il tratto credo che ha segnato questo post terremoto, ha segnato insomma la vicenda del terremoto in Friuli.
0: E ricordiamo anche che tutta questa documentazione ce l'avete voi nell'archivio di Ente Friuli nel Mondo, giusto?
1: Sì, difatti grazie anche al contributo della Regione che sta consentendo di digitalizzare, archiviare un patrimonio enorme, tra l'altro vincolato dalla Sovrintendenza, quindi è un patrimonio storico ritenuto, e quindi tutto questo viene messo progressivamente a disposizione della consultazione, dentro lì c'è la storia del Friuli nel mondo, non solo nel Friuli in Italia, di quello che ha rappresentato la piccola patria sparsa nel mondo, in riferimento, come in questo caso, alle vicende che interessavano invece direttamente proprio il Friuli.
0: Certo.
2: Ed è quel concetto di solidarietà che è già emerso precedentemente con Capuozzo, quindi il desiderio di essere parte, anche perché immagino che dal di fuori queste informazioni, quando arrivavano, amplificavano forse anche il sentimento, perché uno che non si trovava in regione nel momento in cui veniva a sapere di quello che stava accadendo, la distanza fisica, emotiva, dava un'amplificazione proprio di quello che poteva essere effettivamente accaduto, e questo ha fatto sì che ci fosse proprio questa operazione, queste azioni di coordinamento di fortissima solidarietà con aiuti di qualsivoglia natura.
1: Sì, certo, credo che l'attaccamento ideale, abbiamo sentito Fuarce Friuli, la canzone di Dario Zampa che rappresentava un inno che girava in tutte le nostre realtà dei Fogolar nel mondo,

0: ha rappresentato uno stimolo ulteriore, no? Ovviamente. Poi il legame forte che ancora oggi trovi nel mondo, nei vostri focolari, rispetto a quella che è l'entità Friuli nella sua maggior, nella sua espressione complessiva,
1: certo.
0: Quindi anche le case, quindi anche il territorio, quindi anche i simboli, non solo la propria famiglia, che già di per sé è importante, ecco, ha fatto sì che scattasse questa immediata solidarietà, questo immediato desiderio di essere protagonisti anche lontani dell'aiuto e dell'opportunità.
2: E infatti, a proposito di protagonisti lontani, adesso ascoltiamo la testimonianza che ci ha dato Gioettoso del Focolare Forlan del Canada. Ascoltiamola.
1: E ora abbiamo con noi Gioettoso, tesoriere della Federazione dei Fogolars del Canada, ex presidente ed ex presidente della FAMEI di Vancouver. Benvenuto a Volo Radente, Gioe.
3: Grazie mille dell'invito, Antonia.
1: Tu non potevi mancare con una tua testimonianza in un giorno come questo qui a Venzone, perché grande è stato il contributo dei friulani canadesi ai fratelli e sorelle del Friuli Venezia Giulia per il terremoto del 6 maggio 1976. Gioettoso, raccontaci il ricordo di quella sera, di quando vi è arrivata la notizia in Canada.
3: Beh, è arrivata la notizia tramite, perché noi altri ci abbiamo i Fogolars sparsi nel Canada, e sapete che il Canada è un paese grandissimo, da Vancouver a Montreal o Toronto ci abbiamo 3.000 chilometri di distanza. Comunque abbiamo avuto la notizia il stesso giorno, dal mese di maggio, siamo restati tutti sconvolti dell'annuncio che è stato fatto, ci siamo messi in moto subito con la federazione. La federazione era appena nata, è nata nel 1974, dunque era 2 anni che esisteva. Ci siamo messi in moto e abbiamo messo in moto tutti i Fogolars del Canada per fare una grandissima raccolta fondi, e avevamo contattato il governo, che c'era Peter Bosa e faceva parte della comunità friulana. Dunque abbiamo contattato il governo canadese, ci ha promesso che porterà la stessa valuta di quello che noi altri raccogliamo in Friuli, faranno lo stesso anche loro, moltiplicare la somma. Dunque abbiamo messo in moto la raccolta fondi, feste sociali con i Fogolari.
2: Gioettoso, sei originario di Maiano, quindi anche di un territorio che è stato colpito e coinvolto dal sisma. Il compito di raccogliere i fondi a te è stato assegnato in maniera specifica, ce l'hai un po' già raccontato, ma come avete fatto? Come vi siete mossi?
3: Ci siamo mossi con i Fogolars. Ogni Fogolar ha fatto la sua raccolta fondi. Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Montreal, abbiamo 15 Fogolars in Canada, circa 2.800-3.000 membri. Dopo di lì abbiamo creato una commissione di portare i soldi nella capitale, a Ottawa, dove ci siamo radunati, e il governo ci ha dato la somma uguale alla nostra. Ha moltiplicato la somma, dunque. Dopo di lì abbiamo creato un'altra commissione che ha portato il denaro direttamente in Friuli.
1: Certo, e ricordiamo che in Canada tanti friulani hanno, si può dire, letteralmente costruito una parte di questo paese grazie alle loro importanti imprese edili, e quindi
3: anche quello, sì.
1: È vero, ci sono ancora tanti legami molto solidi con il Friuli Venezia Giulia.
3: Oh, tanti legami, specialmente nella costruzione. Ci abbiamo, come qui a Vancouver, c'è grande che faceva grattacieli qui, purtroppo lui ci ha lasciato 2 anni fa, ha fatto grattacieli un po' dappertutto, negli Stati Uniti, dunque, e dopo a Toronto, nell'Ontario, siamo 3 o 4 grandi costruttori, okay, che hanno fatto perfino le torri del New York, che sono crollate col disastro che hanno avuto

0: Certo. E senti Joy, che emozione è stata per te quando, dopo tanti anni, sei venuto qui in Italia e hai visto il villaggio canadese Avenzone, che oggi è ancora abitato, anche se nel tempo hanno fatto dei lavori sulla casetta originaria vostra?
1: È stata una grande emozione perché ci siamo resi conto che abbiamo potuto fare qualcosa di concreto con i nostri raccoltafondi, i lavori che abbiamo fatto non in città del Canada, okay? C'è un'emozione che non si può descrivere veramente, una cosa che succede una volta nella vita. In più a Maiano avevamo la casa e i miei genitori. E la nostra casa è crollata completamente. Abbiamo perso la casa.
0: Immagino, quindi coinvolti anche voi nel dramma qui del Friuli Venezia Giulia.
1: Sì,
2: Diciamo però
1: senz'altro.
2: anche poi, sì, gioettoso, che a suggello di queste emozioni di cui ci diceva verrà fatto un incontro. Ci sono diverse iniziative in programma proprio per il 50° del terremoto proposte da voi. Quindi tornerete in Friuli e cosa farete? Dove vi possiamo trovare?
1: 77 persone che vengono dal Canada in luglio, dunque siamo lì dal 21, 22, 23, 24, 25 e 26 di luglio che facciamo il tour del Friuli e abbiamo appuntamenti con Venzone, dunque potete vedere tutti quei canadesi lì con l'autobus che gira il Friuli per 5-6 giorni.
0: E quindi sarà molto bello rivedere appunto tutte queste.
1: Sarebbe molto bello perché abbiamo già rivisto Venzone in quella volta che hanno fatto il film Quando la terra trema, o il film con Massimo Garlatti.
2: Quando la
1: Sì.
2: terra
1: E
2: chiama, sì, il film di Massimo
1: quando,
2: Garlatti
1: ecco,
2: Costa.
1: ecco. E dopo sapete che a Venzone anche c'è la statua che hanno messo del militare canadese che è morto lì con l'elicottero. È andato a sbattere nei fili di alta tensione.
0: E quindi ci sarà un momento di ricordo anche per lui?
1: Ah, e ci sarà un momento di ricordo di nuovo, porteremo un po' di fiori nel suo ricordo perché rappresenta il nostro paese. Siamo sempre friulani, o italiani, però abbiamo adottato il Canada perché siamo in Canada, bisogna adottarlo.
0: Certo.
2: Gioettoso, grazie molte per questa bella testimonianza. Vi aspettiamo in Friuli quest'estate. Allora, quando vedremo come ci diceva un bus di canadesi, ci fermiamo a salutare sapendo che dentro ci sono i nostri amici friulani del Canada.
1: Ecco, e faremo un bicchiere assieme, ok?
2: Volentieri.
0: Mandi Gioetoso.
1: Arrivederci.
0: Franco Jacopo, abbiamo sentito Gioetoso. Ecco, qual è il significato di questi aiuti?
3: Beh, il significato di questi aiuti è stata la risposta corale del mondo ad una chiamata, ad un appello che dal Friuli è partito, l'appello alla solidarietà, all'aiuto. Però è bello leggere proprio dalle parole del ministro canadese alla multiculturalità che risponde a questo appello, qual è l'interpretazione che le comunità hanno dato. E cioè quello che lui difatti, cito le parole testuali, il debito che paghiamo oggi è rappresentato da tutti quegli italiani, ovviamente i friulani nel nostro caso, che sono venuti in Canada dove hanno lavorato per rendere questo paese ricco e forte. Non siamo noi che doniamo a voi, vi rendiamo soltanto qualcosa che è stato dato a noi molto tempo fa. Con queste parole quindi si significa quello che non era solo un aiuto per una tragedia, è la partecipazione della comunità intera al momento di bisogno di quello che loro sentivano essere ormai parte della propria comunità. È una partecipazione collettiva e questo l'abbiamo inteso in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dalla Svizzera, dove sono nati spontaneamente, è nata una partecipazione globale. Non era un fatto che interessava solo i friulani perché abitavano lì e perché venivano da un luogo, ma era qualcosa che apparteneva proprio alla comunità. È un senso importante, no? È un senso che ti fa capire quanto sia stata accettata ed integrata questa presenza
0: Di
3: di
0: friulani, certo.
3: friulani, dico di tanti italiani, insomma, che
0: Certo.
3: sono andati a lavorare, a produrre, a fare, a costruire.

0: far sì che quei paesi diventassero anche paesi floridi, ricchi con le loro infrastrutture, con certo, le loro opportunità.
1: Gratitudine, mossi da profonda gratitudine, quindi anche la spontaneità di tutti questi gesti.
0: Questo sì.
1: In chiusura, cioè, ci sono tante attività, tra le varie attività c'è un racconto del terremoto, abbiamo visto anche nei giorni scorsi, che ha coinvolto proprio le realtà anche canadesi, specificatamente Toronto e Washington, proprio con il racconto dell'Orcolat.
0: Sì, in questo caso la regione, l'amministrazione regionale ha inteso associare alla presenza del presidente Fedriga e degli assessori nel Nord America un messaggio di ringraziamento. È dato proprio riproporre lo spettacolo Orcolat di Simone Cristicchi in due occasioni, una presso l'ambasciata italiana a Washington, ringraziamento, e l'altro molto partecipato, molto bello perché ha animato l'intera comunità a Toronto. Abbiamo organizzato questo evento, questo spettacolo, devo dire, vedere il teatro pieno con alcune persone rimaste fuori, sentire l'orgoglio di chi veniva, che parlava in friulano ed era orgoglioso di poter in qualche modo interpretare assieme a noi questo grazie complessivo alla comunità. È stato un momento molto bello.
2: Immagino. Bene, allora noi adesso ti lasciamo e ti ringraziamo della partecipazione. Sappiamo che appunto poi Gemona, come sappiamo tutti, nel pomeriggio vedrà la visita del presidente, che quindi siete tutti coinvolti.
0: Un momento importante, no? Il presidente
2: Mattarella, presidente che viene qui proprio con un omaggio ai morti, ma anche ai vivi e a tutto il Friuli.
0: E noi saremo presenti il 24-25 luglio con il raduno di tutti i Favolars Furlan del mondo, e il 25 mattina proprio da Venzone si partirà con la messa dell'arcivescovo. Anche. Due bus, perché nel frattempo sono diventati in 100 i canadesi che arriveranno.
2: Bene, allora ci ritroveremo a luglio qui. Grazie Franco Jacopo.
0: Grazie a voi.
2: E adesso un po' di musica.
3: Stiamo arrivando nella zona più duramente colpita. Case diroccate, morte, gente che non riesce nemmeno più a piangere. Sono i paesi di Buia, Maiano, cittadina di Gemona.

0: prosegue la nostra diretta da Venzone. Abbiamo appena ascoltato una canzone che si intitola Terremoto in Friuli del 6 maggio 1976, realizzata, scritta e interpretata da un gruppo in collaborazione chiamato La Strada, proprio per omaggiare questo momento storico che ha colpito il nostro Friuli. E in quanto in diretta da Venzone vogliamo fare proprio un omaggio al borgo che ci ospita. Ricordiamo che ha una peculiarità, quella di essere l'unico borgo fortificato trecentesco del Friuli, dichiarato monumento nazionale nel 1965, aspetto che tra poco approfondiremo, nonché simbolo della rinascita post terremoto sulla base del motto «Dov'era com'era».
1: E che solo dopo anni appunto ha visto rinascere ed è un esempio di conservazione e tutela del patrimonio storico e culturale del tessuto socio-economico regionale. Qui con noi per capire qualcosa di più di quel momento particolare abbiamo Fiorenzo Valent, sindaco di Venzone dal 1982 all'87. Benvenuto tra noi.
2: Grazie.
1: E anche l'architetto Giampaolo Della Marina, che all'epoca era componente con Maurizio Bruffatto dell'ufficio di direzione lavori coordinato dal direttore dei lavori Romeo Bruffatto.

0: Ballardini. Benvenuto anche a lei.
1: Grazie a voi.
2: Cominciamo dal sindaco Valent. La ricostruzione di Venzone è stata, insomma, combattuta, corretto se definiamo combattuta, e anche complicata sotto certi aspetti, perché c'erano delle indicazioni e c'erano altre volontà.
3: Certamente, soprattutto i puristi del restauro volevano fare

0: sentendo la gente, perché tutto nasce dal basso. Benzone l'abbiamo ricostruita così com'era e dov'era, portando avanti una richiesta popolare che era globale, totale.
1: Sì, sì, quel partire dal basso, perché la richiesta era quella, avrebbe comportato cambiamenti che uno, insomma, non era disposto ad accettare, anche dal punto di vista di come erano le vicinanze, come si abitava.
0: Certamente, perché c'era qualcuno che voleva fare un condominio nella piana di Osoppe, è chiuso il discorso.
1: E ha avuto un ruolo importante il vincolo del 65, come dicevamo.
0: Certamente, certamente, era monumento nazionale, per cui partendo da quella base si è portato avanti tutto il discorso.
1: È stato quello che ha facilitato poi la ricostruzione basata su quella volontà popolare, proprio del com'era, dov'era.
0: Certamente.
1: Ma perché è così importante com'era, dov'era? Dico, da quale motivazione mi viene da chiedere? Perché, a differenza magari di altre realtà, si è riuscita ad attecchire, non penso solo per il vincolo, anche per motivazioni più umane.
0: Certamente, per mantenere vive le radici.
1: Questo è il nucleo, diciamo, è la forza. Sì.
2: Ecco, e allora, architetto, si può dire che con questa ricostruzione di Venzone si è scritta una pagina nuova di storia e teoria del restauro, dei monumenti, dei centri storici minori?
3: Beh, senz'altro, come diceva l'amico Fiorenzo Valente poc'anzi, la dottrina del restauro non avrebbe concesso la riproposizione del com'era dov'era, cioè avrebbe imposto, diciamo così, una rivisitazione del com'era. Alcune spinte in questo senso ci sono state, tra l'altro, riferite ad esempio a una teoria del postmodernismo, che sono state però superate dalla volontà popolare, e questo è molto interessante, sebbene con alcune contraddizioni anche nel dibattito popolare su questo argomento, per poi prendere la strada della riproposizione del com'era dov'era per Venzone. Prevenzione, perché non sempre questa posizione è corretta, scrivendo una nuova pagina del restauro, appunto, come dicevamo, perché non avrebbe permesso la dottrina del restauro questo fatto, no? Cioè quello che è distrutto in sostanza andrebbe riproposto, specialmente la carta del restauro italiana, no? Che è severa, diciamo così, da questo punto di vista. Mentre Prevenzione è stata scritta davvero una pagina nuova, cioè ha valso proprio la volontà popolare e la documentazione esistente come una condizione sine qua non. È stato individuato il professor Ballardini per mettere assieme questo lavoro, che era docente di restauro dei monumenti allo UAV di Venezia e un esperto del recupero dei centri urbani minori. È stato redatto quindi un piano particolareggiato, che è la nuova pagina di cui lei faceva riferimento adesso, e ha redatto questo piano particolareggiato dividendo Venzone in insule e definendo, studiando per ogni parte di fabbricato la storia e la composizione e via dicendo, e quindi dando delle indicazioni precise addirittura per i singoli componenti dell'edificio, come le facciate, come i cortili, come tutto quello che costituisce l'edificio.
2: E ricordiamo che questo è stato facilitato anche perché alcuni elementi costitutivi, tipo le bifore, le trifore eccetera, non sono andate distrutte, è vero sindaco? Quindi avete bloccato in qualche modo anche lo sgombero delle macerie.
0: Certo,
2: giusto?
0: Certo. Le macerie sono state tolte con dei piani particolari cui si conosceva in ogni mucchio di macerie quello che era l'isolato.
2: E questo ha permesso...
0: Poi un postmodern è scappato e ci siamo dentro.
1: Vuoi o non vuoi. Adesso ascoltiamo un breve estratto che siamo riusciti a trovare anche di una vostra cara amica, immagino nonché collega, faccio riferimento a Miriam Calderari, definita assessore della ricostruzione, proprio anche lei convintamente portatrice del motto com'era dov'era, faceva parte del comitato 19 marzo e che appunto voleva una ricostruzione del borgo il più aderente possibile allo stato precedente. Sentiamola.
4: La scelta per quale tipo di ricostruzione a Venzone è stata una scelta fatta dai cittadini, devo dire, fin dal giorno dopo del terremoto, quando insieme ai

0: feriti e ai morti, si cercava di recuperare assieme ad essi anche un pezzo della nostra cultura. E la cultura Avenzone è rappresentata essenzialmente più che da opere d'arte, da libri, da scritti e da musiche, proprio dalle case, da parte di casa, perché il friulano e il venzonese in particolare aveva messo nella sua casa il modo di sentire la vita. Ecco, questo che noi sentivamo già da prima ha fatto in modo che si coagulassero attorno a 2 o 3 persone un gruppo di volontari, i quali fermavano le ruspe e davano l'avvio allora veramente a un certo tipo di ricostruire. Devo dire che già un anno dopo, all'uscita delle leggi statali, il Ministero, attraverso il Comitato di Settore per i Beni Architettonici, ci dava delle indicazioni sulle modalità, indicazioni che venivano raccolte poi dalla sovrintendenza e finalmente dalla Regione, che ci erogava anche i contributi per la ricostruzione.
1: Ecco, Sindaco Fiorenzo, lei ha lavorato tanti anni, 10 anni con Miri.
2: Sì, abbiamo fatto 10 anni assieme, sì.
1: Esatto, è stato quindi un lavoro particolare quello che avete fatto insieme.
2: E certamente. E poi io ricordo che avevo dato la delega specifica a Miri, la ricostruzione del centro storico. Lei si occupava solo, perché c'erano 2 ricostruzioni a Menzione, quella normale e quella del monumento. Lei si occupava del monumento.
3: Voluta, fatta dai cittadini, cito le parole che abbiamo appena ascoltato, un passaggio che mi ha colpito è recupero della cultura attraverso le case. Venzone proprio raccontava e racchiude la cultura con le sue case, quindi penso che anche questo sia stato motore propulsivo ad agire in questa direzione.
2: E direi proprio di sì, anche perché ci si riconosceva nel paese, le radici stavano lì.
1: E siete stati bravi perché avevate anche una grande documentazione, anche la documentazione fotografica, vero,
4: sì,
1: architetto?
4: Sì, infatti dicevo poc'anzi della documentazione che è stata essenziale per la ricostruzione e la riproposizione di Venzone, senza e condizione senza la quale non si sarebbe potuto proporre neanche la ricostruzione di Venzone così come la vedete. Quindi un grazie va al fotografo Maieron, che aveva fotografato per la soprintendenza prima del sisma praticamente tutta Venzone, poi a rilievo aerofotogrammetrico diretto dal professor Hans Foramiti dell'Università di Vienna, che aveva fotografato tutto, e poi dei recuperi fatti, no? E anche dell'esperienza storica e dell'esperienza culturale di Guido Clonfero, che va ricordato in questo processo ricostruttivo davvero importante.
1: Dove il sindaco e Miri hanno tenuto la barra, come si dice, per far sì che questa ricostruzione quindi arrivasse alla fine.
2: Certamente, era credo l'unica strada che si poteva intraprendere.
3: Grazie molte a tutti voi per queste belle parole, anche mosse da commozione. Non è stato così sempre facile, però ringraziamo il sindaco Valente, ringraziamo anche l'architetto della Marina.
4: Va bene, grazie. E grazie a voi. Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
4: Bell'incontro, grazie.
1: Un po' di musica.
5: Forte si orode, gli sgrasse son su, ogni passe che il giovi, agli occhi al vasto.

Giacomo, continuiamo questo nostro viaggio nei ricordi, nella storia di Venzone, perché adesso andiamo a visitare un museo particolare che si trova vicinissimo qui al comune dove siamo. E si tratta del Museo Tierremotus, storia di un terremoto e della sua gente. E con noi è la direttrice.

0: C'è architetto Floriana Marino, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito.
0: Allora, Floriana, il museo è stato aperto al pubblico nel 2009 dopo un lungo lavoro di KIP. Ecco, da chi è stato voluto, chi ci ha lavorato e cosa rappresenta?
1: Allora, questo è un lungo lavoro, ha ragione. Ci sono voluti quasi 3 anni per fare questo museo. È un lascito degli ex sindaci della ricostruzione del Friuli che si sono associati allora nell'Associazione Comuni Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, che ha voluto trovare un luogo dove conservare la memoria storica di questo terremoto, di questa catastrofe, ma con lo spirito di guardare oltre, cioè conservare la memoria ma traguardare il futuro, mettere, diciamo così, il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire.
0: Diciamo che nelle sale del vostro museo c'è un percorso immersivo particolare, no? Perché unite memoria storica alla scienza.
1: Sì, abbiamo il museo si compone in un percorso espositivo dove, diciamo così, è la narrazione di tutto il terremoto, l'avete con i vostri ospiti precedenti raccontato insomma molto bene nelle tappe fondamentali. È prima una narrazione cronologica, poi diventano le tappe importanti e cruciali della ricostruzione per arrivare al volto nuovo del Friuli. E, si compone anche di una sala del simulatore che simula in realtà virtuale il crollo del Duomo di Venzone la notte del 6 maggio. Questo è un lavoro altamente scientifico che abbiamo fatto prima di questo del museo. L'abbiamo fatto con l'Università di Udine, Dipartimento Uomo-Macchina, che ci ha aiutato nella, diciamo così, nella ricostruzione, ed è stato fatto da un'equipe scientifica di ricercatori che hanno messo insieme come il Duomo di Venzone è venuto giù quella notte. Poi c'è una sala multimediale dove lì dentro c'è la parete della memoria, cioè con tutti i nomi delle vittime del terremoto, che ricordiamo sono tante, sono 989 nei dati ufficiali della regione. E poi c'è un plastico dove con dei coni di luce vengono ripercorse giorno per giorno da maggio a dicembre quotidianamente tutte le scosse, per cui per intensità di luce e diametro della stessa rappresentano l'intensità sismica. E poi abbiamo, c'è un'altra parte importante che sono le aule didattiche, che oggi il Presidente della Repubblica viene a Gemona, ma il 40° è venuto a Venzone, è venuto a trovarci il Presidente Mattarella, e abbiamo inaugurato proprio le sale della didattica, che ho fortemente voluto perché è questo anche la vocazione di Terremotus, cioè tenere alta l'attenzione. E un'altra cosa importante che aggiungo, che oggi è in manutenzione, ma è al secondo piano c'è il laboratorio documentale. È il cuore pulsante di Terremotus, dove ha raccolto fondi archivistici, documentali, quindi fotografici, grafici, eccetera, che sono io lo chiamo il cuore pulsante perché è tutta la documentazione che lì abbiamo e che in questo momento stiamo aggiornando come software, per interrogarla sempre al meglio e rispondere, alle richieste che ci vengono fatte di approfondimenti, e studi scientifici.
2: Approfondimenti, studi scientifici sicuramente, ma c'è il penultimo punto che hai richiamato, su cui vorrei porre l'accento, l'attenzione dedicata alle scuole, le aule didattiche, ce l'ha raccontata e visitata anche dal Presidente Mattarella, ma qual è la volontà fondamentalmente che sta al di sotto e che fonda proprio questo impegno, questa voglia, questo desiderio di rivolgersi ai giovani, alle nuove generazioni?
1: Guarda, è fondamentale che i ragazzi abbiano, oggi non c'è, fatemelo dire così, in sintesi,

0: Sì, e oggi non c'è la, soprattutto per i ragazzi, non c'è la consapevolezza dei rischi, del rischio sismico, ma anche degli altri rischi. Per cui diciamo che la nostra proposta didattica è una proposta che viene alla supervisione scientifica dell'OGS di Trieste, che ci ha aiutato proprio a fare, e da una parte c'è la visita guidata, per cui sono le scuole sia elementari, quarta e quinta classe, medie e superiori, ma vengono anche, diciamo così, gruppi universitari che ci chiedono di venire a Tieremotus, e diciamo così, quindi la visita guidata, ma dall'altra parte c'è c'è una proposta laboratoriale. Questi laboratori hanno una premessa comune, che sono, diciamo così, a consolidare i concetti fondamentali, che sono che cos'è un terremoto, quindi, no? Perché la terra trema, e quindi trovano lì con i modellini, eccetera, spiegazioni, per poi avere invece una seconda parte a scelta delle insegnanti della scuola, e una scelta che invece è, diciamo così, un po' più ludica, dove insomma il nostro
1: Sì,
0: dove
1: cosa?
0: appunto i ragazzi, in maniera anche leggera, però leggera significa così un po' più, ripeto, ludica, possono insomma.
1: Sì, mi colpisce perché torna un concetto che abbiamo raccontato all'inizio, quella consapevolezza che fa sì che non si abbia paura, che, o perlomeno la paura sia incanalata sotto delle lenti un filino più razionale dall'imprevisto
0: Esatto,
1: assoluto. E quindi
0: esatto.
1: assolutamente imparare
0: Infatti,
1: anche ad avere paura per reagire, per gestire meglio il
0: sì,
1: rischio.
0: infatti la nostra proposta si chiama Niente paura. L'abbiamo voluto sottolineare proprio per questo. Cioè, niente paura significa la conoscenza porta ad avere gli strumenti poi
1: Assolutamente.
0: per sapere di che cosa si tratta, perché poi il terremoto non si vede,
1: Riconoscere.
0: riconoscere e, ripeto, tenere alta l'attenzione.
2: E certo, quella sala del simulatore, io sono ritornata, ma fa veramente impressione per chi ha provato il terremoto, perché anche a livello di suono proprio ripropone in una
0: C'è un
2: maniera
0: progetto proprio dei
2: fedelissima.
0: suoni,
2: Esatto,
0: esatto.
2: che siete molto bravi. E
1: Eh sì.
2: questo per far vivere ai ragazzi, che,
0: Esatto,
2: giusto?
0: sì.
2: Un'emozione che si avvicina a quella che abbiamo provato.
1: Sì, diamo qualche dato, qualche riferimento per gli interessati, come partecipare, le scuole devono iscriversi e dopo orari, tutto a lei adesso a livello
0: Allora,
1: di...
0: sicuramente invito a consultare la nostra pagina web, dove ci sono insomma tutti i dati. Le scuole, certo, possono scrivere a didattica@tieremotus.it oppure telefonare. Ripeto, nel sito c'è tutto, ci sono tutti i riferimenti. Noi abbiamo, il museo è aperto adesso da maggio, scusi, da aprile a settembre,
1: Sì.
0: è aperto ogni giorno dalle 18, dalle,
2: 10.
0: dalle 10 alle 18, scusate, dalle 10 alle 18, mentre invece da
1: Il resto dell'anno.
0: ottobre, esatto, a marzo è aperto soltanto il weekend, il venerdì, sabato e domenica, venerdì con l'orario 14-18, mentre gli altri giorni dalle 10 alle 18.
2: E si possono fare delle visite guidate,
0: Sono
2: giusto?
0: visite guidate, certo, abbiamo le
2: Prenotando.
0: audioguide, esatto, e quindi ci sono anche dei servizi che diamo ai nostri visitatori e ai nostri ospiti, che insomma trovano anche degli aiuti e dei supporti, degli
1: Per seguire
0: audioguide,
1: meglio le
0: esatto, per
1: sale, le
0: seguire meglio,
1: esposizioni.
2: esatto. Ecco, come ultima domanda del nostro incontro, quali sono le sfide future e che cosa vi auspicate?
0: Allora, le sfide future, le nostre sfide future sono, è quella, me lo lascio dire, la cosa più elementare è quello che ho accennato prima, cioè tenere ancora
2: L'attenzione.
0: l'attenzione sui temi, che non sono soltanto la memoria storica, ma il presente anche, cioè sapere che la terra trema e tremerà, come si suol dire,
2: E
0: no?
2: lo scopriremo col nostro ospite a
0: Esatto,
2: seguire.
0: quindi lascio a lui diciamo così, il compito anche di dirci insomma meglio questo. E sicuramente adesso quest'anno è una tappa storica, è una tappa importante, del 50°, ma

0: noi abbiamo il compito di, diciamo così, tenere i riflettori accesi per appunto trovare in questo il diciamo così il trovare in noi e in questo la diciamo così ripeto attenzionare ho cenni di chiudere per cui non so sintetizzare, però è questo, ecco.
1: Certo, un'ultima cosa voglio sottolineare, che state raccogliendo, quindi chi volesse lasciare la sua testimonianza
0: grazie
1: al Terremotus,
0: per questo, perché
1: che venga a Venzone.
0: Noi abbiamo questo progetto Il mio 76 a cui tengo molto, e che è proprio l'ha raccolto un grande repertorio di voce, volti e parole che ci aiutano a raccontare il ricordo personale che diventa memoria collettiva.
1: Benissimo, allora grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Flavia Marino per essere stata con noi. Venite assolutamente al Museo Terremotus a Venzone, perché è un'esperienza unica.

0: Torniamo in studio da Venzone, in diretta da Venzone a Volo Ardente, puntata speciale tutta dedicata al terremoto del 76 e chiudiamo con questo omaggio musicale perché, Tonio, devi sapere che il titolo è I ragazzi del 76, composto da Barbara Sabbadini su testo di Stefano Ferro, eseguito dal coro Musica Nova e dalla voce solista di Nicole Golles, diretto dal maestro Aldo Miccio. Rientra all'interno del progetto che il comune di Magnano in Riviera, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale, ha organizzato, e anche con il supporto della Proloco di Magnano in Riviera. Domenica è stata inaugurata un'opera presentando per l'appunto un'opera di Simone Mestroni e presentando per l'appunto anche il brano che abbiamo ascoltato. Ma adesso ci avviciniamo alla parte conclusiva della nostra trasmissione e lo facciamo insieme al nostro ultimo ospite qui con noi, Fabio Marco Dalla Vecchia. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Con lei chiudiamo questo speciale monografico di cui abbiamo raccontato molto, un'anticipazione già stata data, in qualche modo con lei vorremmo anche dare delle risposte a delle domande. Cos'è per l'appunto un terremoto e come si genera? Ma prima di arrivare a questo contestualizzo, perché lei è l'autore di due guide, diciamo una guida di due parti, uscita nel 23 e nel 25, che si chiama Guida ai Geociti del Gemonese, dove per l'appunto viene incontro attraverso il racconto di questi territori anche alle questioni legate al terremoto. Il volume è questo, le domande però rimangono. Cos'è un terremoto e come si genera? I rudimenti anche per chi ci ascolta che magari non padroneggia la disciplina.
1: Sì, terremoto è un fenomeno naturale, è essenzialmente l'effetto della liberazione di energia all'interno della crosta terrestre, all'interno di un punto della crosta terrestre. La crosta terrestre è l'involucro più esterno del nostro pianeta e spesso qui da noi alcune decine di chilometri e praticamente è come la buccia sulla mela, per fare le proporzioni. La crosta terrestre è rigida ed è fratturata. Le fratture si chiamano faglie e lungo le faglie vengono esercitate delle pressioni, delle forze di trazione o di compressione e quindi si accumula energia. Quando si supera una certa soglia alla resistenza allo scorrimento lungo la faglia,

0: c'è lo scorrimento e c'è la liberazione di energia. Questa energia viene trasmessa come onde elastiche. Le onde elastiche sono onde che non deformano permanentemente la materia. E la materia ritorna al punto di partenza. Bisogna pensare un po' come gettare un sasso in uno stagno. E le onde si dipartono, ma poi la superficie ritorna piana. Ecco. Le onde elastiche sono queste. E quelle che si trasmettono durante un terremoto sono le onde elastiche. Il punto in cui si è avuto la liberazione di energia, che è un punto per definizione, ma in realtà è una superficie più o meno ampia, e si chiama ipocentro. La sua proiezione sulla superficie terrestre è l'epicentro, è anche il punto più vicino alla zona di liberazione dell'energia. E le onde però sono amplificate non solo, possono essere più o meno forti non solo relativamente alla vicinanza all'ipocentro e all'epicentro, ma possono essere anche amplificate dalle condizioni geologiche locali. Si pensi, sempre pensando al terremoto del 76, del 6 maggio del 76, che ci sono stati molti più danni e vittime a Forgaria che a Tarcento, che è molto più vicino all'epicentro. Quindi le condizioni geologiche locali sono molto importanti per gli effetti del terremoto.
1: Chiaro, chiarissimo. Il Friuli sappiamo essere anche una zona altamente sismica. Ci sono nel corso della storia dei terremoti che si ricordano per maggiore irruenza o anche per essere stati, diciamo, anche spartiacque in qualche modo? Sappiamo che quello del 76 ha segnato un prima e un dopo. Se guardiamo all'indietro, abbiamo degli episodi simili?
0: Sì, il Friuli è sismico, è meno sismico del Giappone e della Turchia, per esempio, perché comunque è una zona storicamente soggetta a forti terremoti. Il primo di cui abbiamo una buona documentazione, anche grazie ai mercanti fiorentini che c'erano nella zona, Gemona per esempio, è quello del 1348, che ha avuto epicentro del Tarvisiano e ha causato crolli praticamente in tutto il Friuli. Le cronache raccontano di 1500 morti in Carnia, poi bisogna vedere com'era la definizione di Carnia al tempo. E quindi è stato un terremoto molto forte e che è ricordato anche perché è stato in concomitanza con la peste. Subito dopo c'è stata la peste nera in tutto il mondo e quindi si è sommata la peste al terremoto. Il terremoto forte successivo è stato nel 1511, che ha avuto epicentro nelle Prealpi Giulie e che anche in questo caso ha fatto e anche nella vicina Slovenia. E per esempio il terremoto del 1511 ha causato il crollo del castello di Udine, che è stato ricostruito pochi anni dopo proprio per questo motivo. E anche in questa occasione, 1511, c'è stato subito dopo la peste, quindi c'è un abbinamento peste e terremoto per questi terremoti antichi. Successivamente ci sono stati terremoti un po' più localizzati, ma comunque che hanno causato localmente molti danni, come nel 1700 in Carnia, dove ha causato 16 morti, nel 1788 a Tolmezzo, dove ha causato 30 morti e ha distrutto parecchie decine di case, nel 1794 a Tramonte di Mezzo, con una magnitudo, una grandezza comparabile a quella del terremoto del 6 maggio 76. Nel 1812, nella Pedemontana Pordenonese, Cavazzo Nuovo, anche lì abbastanza forte, 5,7 di magnitudo. E poi quelli che si ricordano, diciamo, si ricordavano i vecchi ancora nel 76, e quello del 1928 di Verzegnis, che ha fatto una ventina di morti, e quello del 1936 nella Pedemontana Pordenonese, Caneva, Polcenigo e Sacile, che anche in questo caso ha fatto circa 17 morti.
2: Certo, noi quindi ritorniamo un attimo al 1976, era da tempo che non succedeva un terremoto di questa entità. Ricordiamo anche che è stata la superficie in Italia, è stato il terremoto che ha colpito una superficie grande come unico, giusto? Perché così forte in Italia non c'era stato in termini di chilometri
1: di ampiezza
2: che erano stati coinvolti.
0: Se andiamo a vedere i terremoti medievali...
2: No, non parlo della storia. Parlo proprio del Novecento.
0: Il successivo terremoto dell'Irpinia ha colpito un'area
2: simile al Friuli,
0: sì, forse anche più grande probabilmente. Ha avuto 3.000 morti, quindi
2: si avvicina come tragedia. Sì. Ecco, tornando a noi al 76.

0: Sei. Di che tipo era? Cioè, si parla di terremoto sussultorio o ondulatorio? Ecco, cosa è successo in Friuli?
1: Ecco, questo del terremoto ondulatorio sussultorio è una cosa da sfatare. In realtà nessun terremoto è solo sussultorio o solo ondulatorio. La percezione del terremoto è soggettiva. Dipende da dove ci si trova, dalla distanza dall'epicentro, dalle condizioni del posto in cui ci si trova. E la cosa che... diciamo oggettiva è che il terremoto genera delle onde elastiche, quattro tipi fondamentali di onde, e le onde P primarie, S secondarie, che si generano all'ipocentro e si trasmettono nella crosta terrestre, e queste onde quando arrivano in superficie generano altri tipi di onde, le onde R e le onde L, che sono quelle che avvertiamo maggiormente in superficie. Sono delle onde che si generano sulla superficie, sono praticamente la conseguenza delle altre onde. E le onde R muovono le particelle in una traiettoria ellittica perpendicolare alla superficie, mentre le onde S e le onde L muovono le particelle in un piano parallelo a quello della superficie. Quindi queste possono dare la sensazione
0: ondulatoria
1: e sussultoria, ma vengono assieme.
0: Ho capito.
2: Vengono assieme le questioni anche di percezione, quindi.
0: Sì, di dove ti trovi e come stai. Ma ecco, l'epicentro si diceva che fosse il Monte San Simeone all'inizio.
1: Sì, anche questa è una di quelle leggende metropolitane che sono nate il 7 maggio, giorno dopo del terremoto, quando i giornalisti hanno richiesto informazioni al geofisico sperimentale di Trieste e l'addetto alla pubblica relazione, in mancanza di dati precisi, era molto vaga la localizzazione, diciamo che era dentro un raggio di 20 km, diciamo, e l'addetto ha tirato fuori il Monte San Simeone. Perché è un bel nome forse, oppure perché nel San Simeone ci sono delle belle faglie importanti che tutti gli studenti di geologia conoscevano, quindi
0: potevano presupporre.
1: Come era il candidato giusto per la cosa, per come cattivo, sì, esatto.
2: In questi ultimi momenti che ci rimangono, grazie intanto per questa chiarezza anche espositiva, perché io stesso non sono uno che se ne intende di geologia, ma insomma se riusciva a seguire l'informazione che si diceva, certo, che con gli ospiti precedenti.
0: Vuole dire una cosa?
1: Sì, vorrei aggiungere una cosa, che non ho detto dov'è l'epicentro del terremoto.
2: Giusto.
1: I successivi studi hanno localizzato, almeno una dozzina di studi hanno localizzato in punti diversi l'epicentro del terremoto, e da Resia fino a Lusevera. Uh-huh. E l'ultimo studio del 2018 lo pone nella zona di Lusevera, quindi l'epicentro probabilmente era nella zona di Lusevera.
2: Benissimo, grazie per la doverosa specificazione. In una battuta, Iri Quartz di Coloreda Spo 50 anni dal terremoto dal 76, un lunare che cos'è?
1: Il calendario della Proloco di Coloredo di Prato, che raccoglie le memorie degli abitanti di Coloredo di Prato riguardo al terremoto.
2: Che lei ha curato in quanto concittadino, in quanto abitante di Coloredo.
1: Sì, in pratica questo calendario dà delle informazioni sul terremoto in generale, per inquadrarlo, sui danni causati anche a Coloredo, ma soprattutto raccoglie le informazioni, i ricordi degli abitanti secondo le classi d'età, dai 5 anni ai 40 anni.
2: Abbinate anche a delle fotografie. Grazie, sì. La ringraziamo molto, Fabio Marco Dalla Vecchia, per essere stato con noi. Antonia, io ringrazio te, ringraziamo
0: grazie.
2: Tutti i colleghi che ci hanno aiutato questa mattina per questa diretta da Venzone.
0: Che non riusciamo a nominare tutti perché abbiamo fatto tardi. Ricordiamo solo che c'è un documentario questa sera alle 21:20 su Rai 3 Bis che parla sempre del terremoto,
2: realizzato dai nostri colleghi Tania Marmella e Sandro Spanghero. L'appuntamento si rimanda all'appuntamento di oggi alle 17 a Gemona del Friuli con il presidente Mattarella. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo,
0: senz'altro alle 16:35 allo speciale della TGR oggi pomeriggio. Ciao.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 50 anni dopo il Friuli si ferma, celebra e ricorda i 1000 morti e la straordinaria ricostruzione che ne seguì, divenuto modello nel cuore della rinascita. Gemona nel pomeriggio, i momenti solenni e il Consiglio regionale straordinario al Teatro Sociale con i discorsi ufficiali del Capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni.
1: Tra le testimonianze di chi visse quei drammatici momenti anche il sindaco di Venzone, che a settembre del 76 divenne protagonista involontario della tragedia con una foto diventata famosa.
0: Oltre 4.000 persone tra studenti e docenti coinvolte nel Safety Day dell'Ateneo di Udine, un'iniziativa che ha previsto l'evacuazione della comunità universitaria del personale, ma anche un momento di riflessione sui temi della sicurezza e della prevenzione.
1: Scuola, sciopero dei COBAS oggi e domani contro le nuove indicazioni nazionali, le prove invalsi e per il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti e ATA.
0: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Tutto è pronto a Gemona per le celebrazioni ufficiali del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Lo Stato sarà presente con le sue più alte cariche, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ma seguiamo il programma di questa intensa giornata carica di ricordi e di simbologie.
2: Si è aperta sotto una fitta pioggia questa giornata storica per Gemona e per tutto il Friuli. In questa città, a cuore simbolico della tragedia, è atteso il capo dello Stato che alle 17 parteciperà a un consiglio regionale straordinario per rendere omaggio a questa terra che ha saputo rialzarsi da quel 6 maggio 1976 con straordinaria dignità e determinazione. Nel 50° anniversario della prima scossa del terremoto del Friuli, il presidente Mattarella e la presidente del consiglio Meloni atterreranno all'aeroporto di Rivolto attorno alle 16, dove saranno ricevuti dal prefetto di Udine Domenico Lione. Da lì il trasferimento in auto a Gemona con la prima tappa al cimitero, dove il capo dello Stato deporrà una corona al monumento che omaggia le vittime del sisma. Alle 17 la seduta straordinaria del Consiglio regionale al Cinema Teatro Sociale. Sarà eseguito l'inno nazionale dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia. A prendere la parola il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, quindi il sindaco di Gemona Roberto Revelant, il presidente della regione Massimiliano Fedriga e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in chiusura l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Sara potrà accogliere 330 persone, per il governo saranno presenti anche i ministri Giorgetti e Ciriani. Ci saranno poi anche i sindaci della Carnia che hanno scelto, anche grazie alla mediazione del presidente Fedriga, di consegnare una lettera al presidente Mattarella sulla questione aperta della responsabilità dei sindaci per l'attività dei volontari di protezione civile dopo la vicenda, la condanna del sindaco di Preone. Meteo permettendo, è previsto anche un sorvolo delle frecce tricolori. Alle 18 poi il Presidente della Repubblica visiterà la mostra sul terremoto del Messaggero Veneto. Gemona del Friuli, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ma sentiamo alcune testimonianze raccolte proprio poco fa a Gemona.
3: Noi veniamo dalla Sicilia. Noi 50 anni fa, la notte del 6 maggio, l'abbiamo passata qua. Siamo stati i primi ad entrare a Gemona quella notte. Qualcosa di terribile, qualcosa di indelebile, non si cancellerà mai.
4: Sembra che abbiamo lasciato qualche cosa qua, perché abbiamo vissuto un anno qua.
5: È un ricordo molto, molto brutto e commovente anche, perché abbiamo perso tanti amici, conoscenti e poi la casa anche.
6: Adesso noi abitiamo a Verona, quindi per il 50° siamo venuti, perché mi sembrava giusto, un ricordo per tutte le persone che non ci sono più. Siamo orgogliosi di tutti, del Friuli in primis.
7: Ho visto anche altri posti dove purtroppo terremotati, però c'è ancora le macerie, c'è ancora disordine, per così dire. No, invece qua è una cosa proprio, un esempio per tutti, insomma.
8: È un momento di memoria, è un momento di ricordo di quelli che non ci sono più, è un momento anche di ringraziamento per tutti quelli che si sono dedicati alla ricostruzione, in particolare la gente normale che si è rimboccata le maniche.
9: Mia mamma ha una storia molto particolare col terremoto, è rimasta orfana di entrambi i genitori, quindi per me è un ricordo molto vivo e acceso, soprattutto da parte dei suoi ricordi e che mi piace comunque ricordare.
10: Avevo il negozio di macelleria lì, era caduto tutto e piano piano abbiamo rifatto. Come tutti furlans, no?
11: Vor 50 Jahren war ich hier mit der deutschen Bundeswehr.
2: 50 anni fa ero qui con gli aiuti dal mio paese, la Germania, siamo rimasti 6 settimane, ricordo la distruzione ma anche la gratitudine della gente.

0: certo.
1: Allora facevo il cuciniere e ci hanno mandato qui per far da mangiare al campo Simonetti, al campo sportivo Simonetti.
2: E lei oggi in questo 50esimo ha voluto esserci?
1: Sì.
2: Qual è la sua emozione oggi?
1: Tanta.
2: Gemone del Friuli, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Mauro Valent, oggi sindaco di Venzone, nel 1976 aveva 4 anni. Una foto che lo ritrae nella notte del sisma, attorniato da macerie con il padre, fu pubblicata all'epoca su un noto settimanale nazionale. Siamo andati a Venzone per raccogliere la sua testimonianza.
4: All'esterno del Duomo di Venzone, una sottile lamina di piombo tra le pietre separa l'umano dal miracoloso. Distingue le poche rimaste in piedi dopo la scossa di settembre da quelle ricomposte, rimesse al loro posto, tutte 9.000, una a una. Ricomposizione. Ama usare questo termine l'architetto Alessandra Quendolo, oggi professoressa ordinaria di restauro a Trento. Nell'88, quando si aprì il grande cantiere del Duomo di Sant'Andrea Apostolo, era una studentessa di 25 anni. Stava scrivendo la tesi. Il suo professore di restauro, Francesco Doglioni, la convinse a partecipare all'opera di ricostruzione per anastilosi, rimontare un edificio sacro scomposto. Ai venzonesi non piace parlare di distruzione, credevano fin da subito nella possibilità della rinascita, come era e dov'era, tanto da mettersi davanti alle ruspe per impedire che venissero portate via macerie. Quendolo rimase in cantiere fino al 6 agosto del 95, quando esattamente 657 anni dopo la sua edificazione, il Duomo venne reinaugurato. Primo incarico della laureanda Quendolo fu di ritrovare le pietre di 2 grandi monofore tra quelle stese a terra su una superficie di 18.000 metri quadrati, letteralmente un ago nel pagliaio. Ma l'uomo e il tempo lasciano segni indelebili su ogni pietra, dice Quendolo. Il disegno dello scalpellino, il modo in cui sono degradate, ci dice da che lato erano esposte. La malta indica se era una pietra interna o ad angolo. Una sorta di alfabeto, di grammatica delle pietre. Erano state tutte catalogate da un gruppo di archeologi. Lucio Candolini, all'epoca 39 anni, era responsabile della gestione del cantiere per la ditta Cassinelli. Nel suo studio di Udine estrae un enorme lucido e la facciata del Duomo, l'immagine per ricomporre il puzzle. Ogni pietra ha un numero identificativo. Abbiamo passato 7 mesi, ci dice prima di iniziare, a cercare le pietre sbozzate per gli interni, in pieno inverno sul greto del tagliamento. Lavoravamo su 70 cm di muro alla volta per evitare deformazioni. Prima le pietre esterne, squadrate, poi quelle interne, in mezzo inserivamo il metallo e la gettata di calcestruzzo, il cuore di cemento armato, anche se da fuori sembra tutto come era prima. Per riuscire a mantenere il cronoprogramma del cantiere abbiamo saltato ferie e festività per anni, conclude Candolini. È stata prima di tutto un'opera di pietas, di rispetto, afferma Quendolo, verso ogni singola ora di lavoro dei grandi uomini del passato che l'hanno realizzato, rispetto verso questa gente e queste terre. Venzone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: E il servizio era sulla ricostruzione del Duomo di Venzone, pietra su pietra, con questo metodo certosino che fu una vera e propria sfida vinta. E nel giorno dell'anniversario l'Ateneo Friulano ha deciso di organizzare quella che non vuole essere solo una prova di vacazione, ma anche un'opportunità concreta per testare l'efficacia del sistema interno di gestione delle emergenze. Al contempo un momento di riflessione sui temi della sicurezza e della prevenzione.
6: Sono passate da poco le 9.30 e sono i segnali d'allarme e le sirene acustiche al dare il via all'evacuazione degli studenti dalle aule del Polo Scientifico dell'Università di Udine. Un'esercitazione a sorpresa organizzata in un giorno simbolico, quel 6 maggio che segna l'anniversario del disastroso terremoto del 1976, che cambia per sempre anche i modelli di preparazione e la prevenzione nelle situazioni di emergenza. Sono state oltre 4.000 le persone coinvolte in questa prova senza preavviso, tra studenti, personale, docenti e ospiti, non solo al Polo dei Rizzi, ma anche nelle altre sedi dell'Ateneo. Angelo Montanari, rettore dell'Università di Udine.
7: Anche questo credo sia uno dei frutti dell'esperienza del terremoto, cioè la cultura della prevenzione. Lo facciamo in un giorno così simbolico, importante, per cui insomma anche ricordando quello che è stato, anche le persone sono insomma, più consapevoli, però c'è tutto un lavoro dietro questo tipo di iniziative, c'è un monitoraggio di tutte le sedi dell'università, c'è un monitoraggio del processo di evacuazione.
6: Un'università, quella di Udine, che ha le sue radici proprio nell'esperienza del sisma e della ricostruzione e che anche grazie a questa esperienza guarda con fiducia al futuro.
7: Siamo nati appunto per il desiderio che la gente potesse formarsi ad alto livello rimanendo nel proprio territorio e direi che possiamo dire che siamo diventati anche un attrattore molto forte. In quasi 50 anni siamo entrati nella piena maturità e insomma, non vogliamo fermarci.
6: Udine, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ma se quella scossa di terremoto colpisse oggi il Friuli Venezia Giulia, saremmo pronti? Nella nostra trasmissione televisiva del mattino, Buongiorno Regione, abbiamo fatto una verifica della situazione attuale.
0: In Friuli Venezia Giulia ci sono gli edifici scolastici più vecchi d'Italia, come certifica anche Legambiente. Sono 183 edifici in tutto, di cui molti storici, motivo per cui spendiamo di più per le manutenzioni rispetto alla media nazionale e facciamo anche molti più controlli. Gli interventi di messa in sicurezza e antisismici procedono, ma non sono ultimati. Se dovesse mai ripetersi una scossa di terremoto come quella del 76, come reagirebbe il territorio? La Direzione Regionale Infrastrutture fa sapere che le attuali condizioni di antisismicità degli immobili pubblici e privati sono sicuramente molto migliorate in questi 50 anni e anche le normative nazionali in materia. Per quanto riguarda le scuole, la Regione ha operato una mappatura significativa sulla condizione di antisismicità e in molti casi sta realizzando scuole completamente nuove. E gli ospedali? Quelli in fase di completamento a Pordenone e Udine sono adeguati dal punto di vista sismico e ormai una prassi consolidata. E le nostre case? Criticità ci possono essere sul patrimonio privato realizzato prima del 76. La Regione ha mantenuto comunque viva la cultura antisismica anche tramite la Commissione di Deposito dei Cementi Armati, che non esiste nelle altre regioni, come organismo tecnico di valutazione del rispetto delle norme di costruzione. I lavori per l'adeguamento antisismico sono tra i più costosi. Ci sono gli incentivi statali con detrazioni da distribuire in 10 anni. Il sisma bonus è meno generoso che in passato, però ora prevede il 50% di detrazione per interventi sulla prima casa, che l'anno prossimo scenderà al 36%. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Alle 7.30 di questa mattina già eravamo a Gemona a raccogliere le testimonianze di chi il terremoto lo ha vissuto sulla propria pelle, ma anche di chi, come il sindaco di Gemona, che all'epoca ancora non era nato, ha goduto della ricostruzione frequentando scuole ed edifici di nuova generazione.
8: Il ricordo che ho io e che mi è rimasto impresso, il momento della scossa sull'uscio di casa e riuscire a fare 20 metri dall'uscio di casa alla strada in 57 secondi è stato impossibile. Io l'ho fatta a gattoni e ogni volta che cercavo di rialzarmi mi ritrovavo con la faccia schiacciata contro la ghiaia, guardando su.
0: Un ricordo vivido e drammatico, come se questi 50 anni non fossero passati mai. Quello che ha raccontato stamane, durante la nostra diretta di Buongiorno Regione, Lauro Pittini, pubblicitario regista, il 6 maggio del 76 aveva 15 anni, già coltivava la passione per la cinepresa.
8: Durante la notte, mentre eravamo tutti lì in strada, ascoltare le scosse che si susseguivano e che si sentivano arrivare. Si sentiva cadere pietre, cadere sassi. Un attimo dopo sentivi sotto di te, come un mostro che attraversava il terreno sotto di te.
0: Mauro Vale, storico friulano, aveva 31 anni ed era invece già padre di famiglia, un bimbo piccolo e una figlia in arrivo.
9: Eravamo dopo cena sul prato antistante la casa, quando c'è stata una prima botta forte ma singola, e seguita poi pochi attimi dopo dal disastro. Stavo cercando uno dei due figli che non si trovava in quel momento, ma subito mia moglie lo trovò.
0: È nato nel 1978 il sindaco Roberto Revelant, il terremoto gli è stato raccontato.
10: A 10 anni dal terremoto tutto era già quasi completamente ricostruito, ricordo solo qualche traccia di qualche baraccopoli, insomma in fase di dismissione, ma era già tutto ricostruito e io ho effettuato tutto il mio percorso di studi in scuole rinnovate, quindi veramente è stata talmente veloce che c'è poco ricordo per la mia generazione.
0: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Dal 12 al 14 giugno la comunità di Resia accoglierà i volontari dell'Arcidiocesi di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della comunità episcopale italiana, per un tributo alla solidarietà che ricostruì il futuro dopo il sisma del 1976. I volontari dell'Arcidiocesi di Bologna nel 1976 furono tra i primi a tendere la mano portando aiuto concreto, speranza e forza per ripartire. Il programma prevede 3 giorni di accoglienza diffusa, celebrazioni religiose e percorsi nei luoghi simbolo della ricostruzione per un omaggio a chi scelse di restare accanto ai resiani nei giorni più bui, costruendo non solo edifici ma relazioni umane capaci di attraversare

0: fare il tempo.
1: Un'occhiata al tempo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 15 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 15,5, a Sappada 7,5, a Piancavallo 8, a Forni di Sopra 9,5, a Tarvisio Tolmezzo 12, sul Monte Zoncolan 4,5, sul Monte Lussari 5,5, a Grado Lignano 16,5.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: c'era in prevalenza coperto, con rovesci e temporali e piogge in genere intense in alta pianura e zona montana, più moderate verso la costa. Sulla costa in quota, nella zona montana, soffierà vento moderato da sud o sud-est.
1: La cronaca: ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Palmanova hanno denunciato un 31enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi i militari erano intervenuti a Fiumicello, Villa Vicentina, su richiesta del personale sanitario presso l'abitazione di una persona in stato di semi-incoscienza. La causa del malore: una overdose da stupefacenti, per cui la pattuglia ha effettuato i controlli all'interno dell'abitazione, dove sono state rinvenute piccole quantità di sostanze stupefacenti confezionate e pronte all'uso. La chetamina e la marijuana sono state sequestrate, mentre a carico dell'uomo è scattata la denuncia.
0: Bassa adesione allo sciopero generale della scuola, indetto dai COBAS. Tra le motivazioni dell'astensione del lavoro, le prove invalsi, considerate quiz inutili, e le nuove indicazioni nazionali, giudicate ideologiche. Sentiamo com'è andata a Trieste.
2: Adesione bassa nelle scuole di Trieste. Le classi seconde e quinte delle primarie hanno potuto svolgere le prove invalsi come programmato quasi in tutti gli istituti cittadini. Proprio i quiz nazionali sono al centro della protesta lanciata dai COBAS. Inutili e dannosi, dice il sindacato, non misurano davvero le competenze. Il fatto che solo a maggio siano in previsione 4 scioperi ha forse influito sulla partecipazione, ci dice il dirigente dell'Istituto Comprensivo Roiano Gretta Margherita Hack, Roberto Benes. Pochi disagi anche alle medie superiori, mentre c'è attesa per quello che succederà domani, quando lo sciopero dei COBAS sarà volto a chiedere il ritiro della riforma degli istituti tecnici, che taglia le ore di geografia, italiano e seconda lingua straniera e accorpa in un'unica materia, scienze sperimentali, le discipline STEM, fisica, scienze, chimica, scienza della terra. Una novità che entrerà in vigore dal prossimo settembre e che, secondo diversi docenti, impoverisce la preparazione matematico-scientifica degli studenti. Tra le altre rivendicazioni del sindacato, il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti e personale ATA, diminuito a causa dell'inflazione e non compensato a sufficienza dal nuovo contratto nazionale appena firmato. I COBAS sono contrari anche alle indicazioni nazionali 2025 giudicate ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica. In sciopero domani anche la FLC-CGL, che organizzerà due presidi a Trieste e a Pordenone, con motivazioni simili a quelle dei COBAS. No a una scuola a misura di impresa, afferma il sindacato, con riferimento alla riforma dell'istruzione tecnica. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Voci del lavoro nuovo. Il ciclo di incontri organizzato dall'Istituto Regionale di Studi Europei, IRSE, dedicato all'esplorazione delle trasformazioni del lavoro contemporaneo alla luce dei cambiamenti tecnologici, demografici e culturali. Oggi il primo appuntamento, intitolato Basta lavorare così, progettare un futuro del lavoro differente, a cui interverrà l'esperta di comunicazione per le risorse umane Silvia Zanella, a Pordenone, a Casa Zanussi, alle 17. Sotto la lente, come evolvono le competenze, le organizzazioni e le relazioni tra persona e impresa a fronte dell'intelligenza artificiale, ma non solo. A Elena Boscariol, coordinatrice del ciclo, abbiamo chiesto come e qual è la presentazione di questa 43esima edizione.
3: Le quattro relatrici parleranno di futuro del lavoro declinato in diversi ambiti. Parleremo di come il lavoro sta cambiando in relazione a demografia, nuovi modelli economici, intelligenza artificiale, ma anche di integrazione generazionale, di benessere psicologico nei luoghi di lavoro e di parità di genere nelle aziende. Quello che sicuramente è l'obiettivo di tutti questi quattro incontri, di questi quattro focus riguardanti il futuro del lavoro, è intanto partire dal presupposto che stare meglio al lavoro, lavorare meglio è possibile ed è qualcosa che fa anche bene alle aziende, quindi perché non focalizzare quattro incontri che possano dare alle aziende, ma anche agli stessi dipendenti

0: che avranno il piacere di partecipare come pubblico, degli strumenti per capire come si fa a stare meglio nei luoghi di lavoro, quindi sia quali pratiche individuali adottare per un equilibrio più felice tra vita e lavoro, ma anche e soprattutto per le aziende, per i dirigenti, per i responsabili delle risorse umane, quali strategie, quali azioni concrete le organizzazioni, le aziende possono adottare per promuovere il benessere nei luoghi di lavoro. Quindi in qualche modo una ridefinizione di quello che sarà il futuro del lavoro, anche in vista del fatto che dobbiamo pensare sicuramente a quando il futuro del lavoro sarà della generazione Z, che ha una visione completamente diversa rispetto alle generazioni precedenti di quello che è il mondo del lavoro e l'equilibrio vita-lavoro, quindi è giusto anche prepararci e preparare le aziende, fare in modo di preparare le aziende a come lavoreranno le generazioni future.
1: Le cassette delle lettere sono sempre più rare, in pochi ormai scrivono e anche le cartoline sembrano essere demodé. E i turisti, che sempre più numerosi arrivano e le comprano, non trovano facilmente dove imbucarle.
2: Una scomparsa passata inosservata ai più, tranne a chi, come lo spettatore che ha scritto alla nostra redazione, è rimasto affezionato al rito di scrivere e spedire lettere e cartoline. È quella delle cassette rosse dove infilare la corrispondenza da spedire. Una volta diffuse in modo quasi capillare, è oggi via via più rare. Un calo frutto della drastica diminuzione dei volumi della corrispondenza cartacea. Nel 2024, secondo il garante delle comunicazioni, gli invii sono stati 1 miliardo e 190 milioni, il 38% in meno rispetto al 2020. La Gcom stessa ha perciò autorizzato Poste Italiane a rimuovere negli ultimi due anni oltre 16.000 cassette postali, che, specie nelle città, sono state mantenute solo in punti strategici come uffici postali, che in Friuli Venezia Giulia sono 329, stazioni ferroviarie, zone turistiche e monumenti storici. Secondo i dati forniti da Poste, in regione le cassette rimaste sono 894 e nel corso dei prossimi anni aumenteranno quelle smart, ovvero dotate di sensori che segnalano la presenza di buste all'interno, consentendo di razionalizzare le operazioni di svuotamento. Ma per gli affezionati a lettere e cartoline c'è poi da segnalare un altro cambiamento recentissimo. Dal 1 maggio, infatti, la posta prioritaria non rientra più nel servizio postale universale, quello che Poste è tenuta a garantire a tutti in base al contratto stipulato con lo Stato. Per inviare lettere veloci, oggi occorre quindi rivolgersi ai corrieri con prezzi più alti. Inoltre, i tempi massimi entro cui Poste deve garantire la consegna delle lettere normali sono saliti fino a 5 giorni lavorativi. Il nuovo contratto tra Poste e lo Stato varrà 10 anni, fino al 2036, quindi, cassette postali, anche se poche, e consegna saranno garantite, ma per il futuro forse occorre guardare al Nord Europa. La strada l'ha tracciata la Danimarca, dove dall'inizio di quest'anno il gestore del servizio postale PostNord ha smesso definitivamente di consegnare lettere per concentrarsi soltanto sui pacchi. Daniele Lettige, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Una notizia di calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, protagonista dell'Inter di Bersellini, che vinse lo scudetto nella stagione 1979-1980. A fine carriera il fantasista bresciano giocò nel Pordenone nella stagione 1989-1990 nel campionato interregionale, collezionando 24 presenze e realizzando 4 gol. Fu la sua penultima stagione prima del ritiro.
1: Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Mauro Ciccalelli e Tommaso Vinoni. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Possiamo eventualmente contestare, seppur si debba fare una valutazione complessiva del contratto.
7: Sì, veniamo a una domanda, ce la scrive Sara da Torino. Ho visto che alcuni contratti di assicurazione per l'auto fanno riferimento al valore annuo e altri al valore commerciale. Che differenza c'è?
6: La differenza tra valore annuo e valore commerciale è fondamentale, diciamo, per comprendere l'entità dell'indennizzo che si riceverà in caso di sinistro. Il valore commerciale rappresenta il valore di mercato del veicolo al momento esatto in cui si verifica il sinistro, e questo, diciamo, che è il criterio standard per la determinazione dell'indennizzo. Dunque, per esempio, in caso di un danno parziale, l'assicurazione sostituisce sì il componente, ma applica duplicando il degrado d'uso, e quindi i pezzi di l'assicurazione non coprirà l'intero costo del prezzo di ricambio, ma verrà ridotto. L'assicurazione invece valore a nuovo è una garanzia specifica che solitamente è un opzionale, quindi si paga un premio aggiuntivo in cui non c'è un deprezzamento sui pezzi di ricambio, quindi dipende da cosa si vuole stipulare con la

0: Ministro Grave, la macchina avrebbe bisogno di interventi di riparazione molto importanti. L'assicurazione mi dice che non mi paga questi interventi perché è troppo costosi. Può farlo in pochi secondi?
1: Diciamo che dipende, anche qua c'è la giurisprudenza, l'ultima, che ci dice che un'automobile può essere riparata anche se l'intervento supera il valore commerciale del mezzo, a patto che non vi sia un aumento del valore finale del veicolo. Dunque bisogna vedere se il costo delle riparazioni è significativamente superiore al valore della vettura. Diciamo sì, che okay. Questa è la regola generale.
0: Grazie a Lina Sguass. Per oggi è tutto, Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani, in regia Filippo Mosticone, redazione Cristina Saccol, Maurizio Merola e Rolando Bosco, la parte tecnica Emanuele Di Cavio da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a Replay Sound.
3: Si parla dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
2: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.
6: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
17: La spesa intelligente!
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La guerra a Hormuz, Trump sospeso Project Freedom, fonti americane parlano di un'intesa vicina, Teheran, accordo deve essere equo e completo, Pechino, urgente la fine dell'ostilità. Flotilla, appello dell'ONU, Israele rilasci subito gli attivisti arrestati, messaggio di Papa Leone alla parrocchia di Gaza, prego per la fine del conflitto, è il messaggio affidato a padre Romanelli. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, l'indagato non risponde ai PM, sentito

0: Anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. 50 anni fa il terremoto che in Friuli cancellò interi paesi e spezzò circa 1000 vite. Alle commemorazioni nel pomeriggio il presidente Mattarella e la premier Meloni. Mamme equilibriste, Save the Children, il lavoro è per poche. Emilia Romagna, la regione più attenta ai bisogni di donne e bambini, la principessa Kate a Reggio per ispirarsi agli istituti d'avanguardia. Musica, immortali Rolling Stones, il gruppo britannico annuncia il nuovo album in uscita il 10 luglio, 14 brani tra rock e sperimentazione. Sport, la morte di Evaristo Beccalossi, ricordo del compagno di stanza Aldo Serena, genio incompreso di tecnica e fantasia. Tennis, gli internazionali d'Italia, aspettando Sinner, si gioca il primo turno. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il presidente Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Decisione pare orientata a facilitare il negoziato con l'Iran, che sembrerebbe vicino ad un'intesa. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore.
1: Una sola pagina per chiudere il conflitto, un memorandum d'intesa che potrebbe essere firmato a breve, lo confermano i mediatori pakistani, ne dà notizia il sito di informazione Axios che cita fonti della Casa Bianca. Il documento contempla un quadro dettagliato per il successivo negoziato per raggiungere un accordo definitivo entro 30 giorni, stabilisce la riapertura progressiva dello stretto di Hormuz. Teheran metterebbe in atto una moratoria tra i 12 e i 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, dopo potrebbe ricominciare ad arricchirlo ma non oltre la soglia del 3,7%, il materiale nucleare già arricchito verrebbe trasferito fuori dalla Repubblica Islamica. L'Iran si impegnerebbe a non tentare di dotarsi di un ordigno atomico. In cambio gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi di Teheran congelati all'estero e attuerebbero una graduale revoca delle sanzioni. Donald Trump aveva annunciato grandi progressi nei negoziati nel post in cui, a due giorni dal suo avvio, comunicava la sospensione della missione Project Freedom destinata a facilitare il passaggio nel naviglio mercantile attraverso lo stretto di Hormuz. La guerra in Iran, già battezzata dal presidente degli Stati Uniti mini guerra e derubricata scaramuccia, l'operazione Epic Fury era stata dichiarata conclusa dall'amministrazione e Trump aveva affermato: gli iraniani dovrebbero sventolare bandiera bianca. Enzo Arcieri, GR1.
0: La decisione americana di sospendere le operazioni militari sembra ridare spazio alla diplomazia, a cominciare dai mediatori. La corrispondente da Istanbul.
2: La decisione di Trump di sospendere momentaneamente l'operazione Project Freedom regala un po' di respiro alla diplomazia che sta lavorando per arrivare alla fine della guerra. Per il Pakistan le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi mostra un cauto ottimismo. Oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi e ha sentito al telefono il capo della diplomazia saudita. La Cina chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e Araghchi ribadisce che per Teheran l'accordo con Washington deve essere equo e completo. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: E poco fa la puntualizzazione di Parigi sul caso del portacontainer colpito nello stretto di Hormuz di proprietà dell'armatore francese CMA-CGM. In nessun caso è stata presa di mira la Francia, ha detto il presidente Emmanuel Macron durante il Consiglio dei Ministri, spiegando che batteva bandiera maltese e aveva un equipaggio filippino. Borse europee in rialzo anche oggi grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran per terminare il conflitto. Milano guadagna quasi il 2%, i prezzi del petrolio sono scesi del 9% con il Brent attorno ai $100 al barile. Ma è sempre alta la tensione nel resto del Medio Oriente tra la guerra in Libano, la situazione critica nella striscia di Gaza e la Global Sumud Flotilla. La corrispondente.
3: Hanno presentato ricorso gli avvocati dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Aboukeshek, contro la decisione della Corte di Ashkelon di prolungare fino a domenica la detenzione dei due. Non ci sono le basi giuridiche, contestano i legali. A richiedere il rilascio dei due è anche l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione di Gaza, ha fatto sapere l'ufficio. Gaza, dove non si vedono sviluppi per passare alla seconda fase di quel piano di pace messo a punto dal presidente americano Trump. Il Board of Peace, guidato dagli Stati Uniti, ha fatto sapere che non intende obbligare Israele a rispettare i termini del cessate il fuoco se Hamas non accetterà di deporre le armi. Il rischio così di una ripresa del conflitto a Gaza si riaffaccia, mentre l'organizzazione umanitaria Save the Children ha lanciato un allarme. È urgente l'evacuazione medica per migliaia di minori che hanno bisogno di cure impossibili da ricevere nella striscia, dove il sistema sanitario è ormai al collasso. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: E alla popolazione della striscia ha fatto arrivare il suo messaggio Papa Leone XIV. La Chiesa è chiamata a dare speranza e voce a chi soffre. Così il pontefice nell'udienza generale a Piazza San Pietro, davanti a 30.000 fedeli.
4: La Chiesa è investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
2: La Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Udienza generale. Leone XIV prosegue le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. La Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità delle proprie istituzioni.
4: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione.
2: Non sprofondiamo nella disperazione di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze causate dalla violenza. L'appello del Papa nei saluti ai pellegrini francesi. Ieri Leone ha inviato un messaggio alla parrocchia di Gaza, l'unica cattolica della striscia, esprimendo la sua vicinanza nelle preghiere e preoccupazione per la situazione. Il Papa ha raccontato il parroco della parrocchia latina della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli, prega giorno dopo giorno per la fine della guerra a Gaza, per la parrocchia e per tutta la gente di qui. Francesca Paltracca, GR1.
0: Rai Radio 1, sono le 13:07. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
5: E così Marco Poggi, fratello di Chiara, è andato via intorno a mezzogiorno dal tribunale di Pavia senza farsi vedere dai giornalisti, così come è avvenuto al suo ingresso. In circa 2 ore Poggi potrebbe essere stato chiamato a rispondere alle domande su quali stanze della villetta di Via Pascoli avesse accesso, a quali stanze avesse accesso l'amico Andrea Sempio, sui rapporti tra la sorella e l'indagato, così come sul contenuto dei video intimi della 26enne col fidanzato Alberto Stasi, protetti da password, trovati nel computer di casa, filmati che potrebbero essere centrali nel momento del delitto di cui per i magistrati sarebbe autore proprio Andrea Sempio. E a questo punto, col passare dei minuti, ci si interroga su come mai quest'ultimo non sia ancora uscito dal Palazzo di Giustizia, nel quale era entrato intorno alle 9:45 al volante della sua Panda accompagnato dagli avvocati. Se ne atteneva infatti l'uscita a breve, avendo anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Probabilmente i magistrati hanno prima terminato l'audizione del suo amico di lunga data Marco Poggi per poi passare alla sua. Per ora da Pavia dunque è tutto, linea a voi.
0: Molestie sessuali e stalking nei confronti di un'allenatrice e almeno 5 atlete, una delle quali minorenne, sono i reati che hanno portato agli arresti domiciliari l'ex arciere paralimpico della nazionale Matteo Bonacina.
6: L'obiettivo per i giochi paralimpici di Parigi è riuscire a esprimere al massimo le mie potenzialità.
7: Parlava così Matteo Bonacina prima delle Paralimpiadi del 2024, quando avvenne l'episodio più grave tra quelli contestati dalla Procura di Roma. L'arciere del gruppo sportivo della difesa, medaglia d'oro a squadre nel 2017, a Parigi avrebbe tentato di violentare un'altra atleta azzurra, che però riuscì a respingerlo. 3 anni prima avrebbe inviato alla stessa ragazza, appena diciottenne, frasi sessualmente esplicite e foto delle sue parti intime, allusioni pesanti inviate via chat anche a una sportiva 15enne all'epoca dei fatti, mentre un'allenatrice e un'altra atleta hanno denunciato palpeggiamenti in pubblico da parte del 42enne da ieri agli arresti domiciliari. L'inchiesta è partita dalle segnalazioni raccolte dalla Federazione Tiro con l'Arco, che a gennaio lo ha radiato. 6 le donne molestate tra il 2019 e il 2024, ha ricostruito la polizia postale. Indagato per stalking anche un dirigente della Federazione Paralimpica, avrebbe coperto le molestie di Bonacina, arrivando a minacciare le vittime che le segnalavano. Simone Zazzera, GR1.
0: Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello, danneggiati un gruppo elettrogeno e un ripetitore. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, sul tavolo i dossier internazionali, ma anche questioni di politica interna. In diretta, Carla Macrellino.
8: Sì, sta per iniziare in questi istanti il vertice qui a Palazzo Chigi. Dopo la Premier sono arrivati anche tutti i leader di maggioranza. Sul tavolo temi di politica interna ma anche i dossier internazionali, a cominciare dai rapporti con gli Stati Uniti, in un clima reso ruvido dalle ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa. Attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace, in un comunicato del vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo, che era stata già chiarita in occasioni precedenti dalla Premier Giorgia Meloni. È in questo clima che si prepara l'incontro venerdì mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio, con la necessità della Presidente del Consiglio di chiedere chiarimenti su più fronti.

0: compreso il minacciato ritiro delle truppe americane dalle basi NATO, ma anche con la consapevolezza di dover mantenere un canale di dialogo aperto con gli alleati di Washington, come ha sempre ribadito la Premier in altre occasioni. Al centro del vertice, lo dicevamo, i temi di politica interna come la legge elettorale, ma anche le nomine alle presidenze di Antitrust e di Consob. Quest'ultima potrebbe avere già il necessario via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella, linea allo studio.
1: I rapporti con gli Stati Uniti sono anche al centro del confronto politico.
2: Tra alleati ci vuole franchezza e noi non siamo accondiscendenti, risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, a chi gli chiede dei rapporti Meloni-Trump.
3: Per noi è importante riaffermare la centralità dell'Italia nel campo europeo occidentale, questo però significa portare avanti sempre comunque gli interessi italiani.
2: L'Europa non può delegare la difesa agli Stati Uniti, afferma Matilde Siracusano, Forza Italia. In ogni caso, sottolinea da noi moderati Mara Carfagna, l'incontro di venerdì con Rubio sarà utile a chiarire. Certo, avevamo sperato in Trump per la pace e invece, riflette Luca Zaia dalla Lega. Basta tatticismi con Trump, replicano le opposizioni. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
4: Il nostro governo è andato totalmente all-in, in gergo pokeristico si direbbe, su Donald Trump. Dovremmo prendere le distanze nettamente da tutto quello che fa e dice.
2: Per Verdi e Sinistra, Meloni è succube di Trump. Su maternità e famiglia interviene il PD con Cecilia D'Elia, la prima donna premier, e le donne restano penalizzate. Matteo Renzi sul centro-sinistra. Marciamo divisi per colpire uniti. Tutte le opposizioni poi in Senato chiedono di sbloccare la riforma della RAI, altrimenti avvertono non garantiremo più i lavori in commissione bilancio. Noemi Giunta, GR1.
1: Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono attesi in Friuli per le commemorazioni dei 50 anni del terremoto.
5: Gemona del Friuli è pronta ad onorare la memoria delle vittime del terremoto e celebrare la ricostruzione del Friuli nel più alto momento istituzionale di questo 50° anniversario. Effettuate le ultime bonifiche e sopralluoghi nella cittadina che nel pomeriggio accoglierà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato atterrerà alla base aerea di Rivolto intorno alle 16. Prima tappa della sua visita sarà l'omaggio al memoriale delle vittime del sisma in cimitero. Da lì Mattarella si sposterà al Cinema Teatro Sociale, dove alle 17 è previsto il Consiglio regionale straordinario. Numerose le commemorazioni, gli eventi, le funzioni religiose per tutta la giornata del 6 maggio, non solo a Gemona, ma in ogni comune colpito dal sisma. Saranno il silenzio e i rintocchi delle campane a scandire dopo le ore 21 quei 59 secondi che cambiarono la storia del Friuli. Udine, Lillo Montalto Monella.
1: L'impatto della guerra sull'economia, tra i temi del Festival itinerante dello sviluppo sostenibile di ASVIS, prima tappa a Milano. L'inviata.
6: Oggi alla Borsa Italiana ASVIS mette a fuoco come il settore privato e la finanza possano accelerare la transizione dall'investimento a impatto sociale ai piani di decarbonizzazione, sottolineando il legame tra sostenibilità e competitività. La transizione ecologica, pilastro fondamentale dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vedrà 11 degli obiettivi raggiungibili entro quella data. Secondo le previsioni, l'Italia mancherà molti degli obiettivi dunque, ma il direttore scientifico Enrico Giovannini sottolinea.
7: Dire che l'Agenda 2030 è passata di moda è una assoluta bugia.
6: E il membro del board della BCE, Piero Cipollone.
8: Finora l'impatto sull'attività economica si è avvertito attraverso i prezzi dell'energia, gli effetti sul clima di fiducia e le condizioni di finanziamento. Lo scenario avverso delle nostre proiezioni ipotizza un aumento molto più marcato delle quotazioni dell'energia. Aggiorneremo questi scenari nelle nostre proiezioni di giugno.
6: Con Gioele Campagna da Milano, Paola Bonanni, GR1.
1: 100 miliardi di euro in più nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà. Lo prevedono i documenti presentati dalla Commissione europea, che indicano una prima strategia UE antipovertà con misure contro l'emergenza abitativa e il rafforzamento della garanzia europea per l'infanzia contro la povertà infantile. Il riferimento esplicito ai 100 miliardi si aggiunge all'obiettivo sociale del 14% su 865 miliardi dei nuovi piani di partenariato nazionali e regionali con occupazione, inclusione sociale e housing. L'Emilia-Romagna è la regione più attenta ai bisogni delle madri, lo rileva l'annuale rapporto di Save the Children sulla maternità in Italia, e gli asili di Reggio Emilia, famosi in tutto il mondo, conquistano la principessa Kate.
9: Lo chiamano Reggio Emilia Approach, è alla base di asili e scuole per l'infanzia eccellenza nel mondo, incentrato sull'idea che la mente dei bambini non è un contenitore da riempire, ma potenziale da esprimere. La principessa Kate verrà per farselo spiegare, eppure in Italia finisce per essere indice del divario tra nord e sud nei servizi per madri e figli, con la Sicilia all'ultimo

0: posto.
1: Il dato arriva dal rapporto sulla maternità di Save the Children, Le Equilibriste, indicazione nel titolo della difficoltà per le donne a barcamenarsi tra famiglia e lavoro. Gli uomini con figli rappresentano la maggioranza degli occupati, per le donne non è così, spiega Antonella Inverno, curatrice del rapporto.
2: Quando nasce un bambino, il mercato del lavoro premia il padre e penalizza la madre, quindi il tasso di occupazione aumenta con l'aumentare dei figli per i padri e diminuisce invece per le donne,
1: che comunque, anche se non perdono il lavoro, sono svantaggiate.
2: Devono accettare condizioni peggiori, più precarie, quindi contratti a termine, ma anche part-time involontario.
1: Donatella Gori, GR1.
3: A Creta è stata scoperta una nuova specie di falena. Ha dei colori accesi, una striscia bianca ed è stata dedicata a Papa Leone.
4: L'hanno trovata nelle montagne bianche di Creta e appena l'hanno vista hanno pensato al Papa. È una falena, ovvero una farfalla notturna. A dargli un nome i ricercatori del Museo Statale del Tirolo. Professor Bruno Cignini, zoologo dell'Università Tor Vergata, quali le sue caratteristiche particolari?
5: È una piralide, il suo nome scientifico è Piralis papaleonei, così l'hanno chiamata. E le piralidi in genere sono delle falene molto belle, hanno un'apertura alare di circa 2 cm. Questa in particolare ha le ali anteriori di un colore porpora e ha una bellissima macchia color arancio dorata e delle caratteristiche strisce bianche.
4: Alle farfalle per la loro bellezza viene sempre dato un nome speciale.
5: Una si chiama Piralis cardinalis, un'altra Piralis regalis.
4: Vista la loro veloce trasformazione poi, falene e farfalle sono considerate simbolo di resurrezione, ma la dedica sottolinea anche l'attenzione di Papa Leone ai temi ambientali.
5: Hanno fatto bene, dedicargli una farfalla è veramente stata una cosa molto bella.
4: Federico Comello, GR1.
3: Davide Di Donatello alle 21.30 in diretta su Rai 1, Bianca Balti e Flavio Insina condurranno la cerimonia di consegna dei più importanti premi cinematografici italiani. Guida l'elenco con 16 candidature Le città di pianura di Francesco Sossai, seguito dalla Grazia di Paolo Sorrentino e Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici spicca la doppia candidatura per Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. Biennale di Venezia, saltano gli incontri previsti per questo pomeriggio e per domani sul dissenso e la pace, con il regista russo Sokurov e la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiri. Il comunicato della Biennale parla solo di indisponibilità dell'ultima ora dei due ospiti. Intanto le PC Riot irrompono in laguna con una protesta davanti al padiglione di Mosca, mentre è in corso la conferenza stampa di presentazione della 61esima esposizione internazionale d'arte. Il presidente Buttafuoco, che ha ringraziato il Ministero della Cultura nella persona di Alessandro Giuli, ascoltiamo un passaggio di Buttafuoco.
6: Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare, stratificare punti di vista, aprire alle domande. Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
3: Musica. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio con un evento a New York.
7: Lavoro di marketing sofisticato, poster in varie città, un singolo sotto pseudonimo, Cockroaches, già usato nel 77, per un vinile andato sold out in poche ore. I Rolling Stones sono sempre più all'avanguardia e annunciano finalmente il loro nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Lo lanciano alla stampa newyorkese in una Brooklyn assolata. Per averlo fisicamente tra le mani dovremo aspettare il 10 luglio. 14 brani, produttore sempre Andrew Watts. Dopo Rough and Twisted, altro assaggio è In the Stars con il classico riff alla Stones. A completare tutto, una schiera di ospiti, da Paul McCartney a Robert Smith dei Cure. 1, 2, 3, and... Sui loro social anche un teaser in studio a Londra, dove Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood scherzano, si divertono, creano eterni ragazzi del rock and roll. Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Daniele Di Noia e Daniele Antelmi, ora linea allo sport, buona giornata da Giorgio Schiavoni.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma

0: Dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento. Dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Che ne dici
6: dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: GR1 Sport.
12: Daniele Fortuna al microfono. La morte di Evaristo Beccalossi a 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Nerazzurro molto amato, fantasia al potere negli anni 80, dal 1978 al 1984 nell'Inter, campione d'Italia nel 1980, il rimpianto per la nazionale mancata, i funerali venerdì a Brescia dove era nato, il ricordo di un suo ex compagno di squadra, Aldo Serena.
13: E lui era un genio in campo della tecnica, della fantasia, dell'istinto. Io l'ho conosciuto quando sono andato all'Inter e siamo arrivati all'Inter nel 78 insieme e Bersellini ci aveva messo in camera in ritiro e mi sono reso conto di che qualità potessero avere certi calciatori e quindi mi sorprendevo e non avrei mai pensato che ci si potessero fare delle cose sotto il profilo tecnico così.
14: Quanti assist, oggi si chiamano così, le ha servito Beccalossi in carriera?
13: Beh, lui devo dire che aveva un istinto e un'intesa speciale, unica con Altobelli. E quando tu hai un'amicizia, una stima reciproca e poi anche sotto il profilo tecnico si è simili, si ha qualcosa in più. Ecco, la cosa che io avevo capito sin da quelle prime battute era che loro avevano questa intesa silenziosa, profonda, tecnica in campo.
14: Possibile paragonarlo a qualcuno di oggi oppure no?
13: Beh, è un calcio che non c'è più, era un calcio che poteva contemplare giocatori di quella tecnica, di quella fantasia, quei geni che a volte sono anche incompresi. In effetti lui lo è stato perché non ha mai giocato con la maglia della nazionale maggiore. Ora non vengono più contemplati quei generi di giocatori, insomma, fanno parte di un tempo che fu.
15: Filippo Corsini, GR1.
12: La Champions League, dopo l'Arsenal si decide l'altra finalista, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Stasera alle 21 si aspettano gol e altro spettacolo dopo il 5-4 dell'andata per la squadra francese. Gli internazionali di tennis, il primo turno a Roma, gli italiani in campo oggi aspettando Sinner e i più forti. In studio c'è Jacopo Berlotti.
16: Sì, buongiorno. 9 azzurri in campo oggi al Foro Italico, al via il tabellone principale maschile con l'incognita meteo, anche visto che potrebbe piovere nel tardo pomeriggio. Fra un'ora e mezzo, un'ora circa, sul centrale Arnaldi affronterà lo spagnolo Munar, mentre in serata il giovane Federico Cina se la vedrà contro il belga Bloks. Giornata di allenamenti per molti atleti, ieri Djokovic si è allenato in Piazza del Popolo, nel pomeriggio si allenerà al Foro Italico Flavio Cobolli, che fra l'altro oggi compie 24 anni, domani i primi allenamenti di Sinner. Per il tabellone femminile invece è già finita purtroppo l'avventura di Lucrezia Stefanini, eliminata stamani al primo turno dalla lettone Ostapenko con un netto 6-0-6-1. È appena cominciato l'interessante

0: Derby azzurro tra Lisa Pigato e la giovane Tyra Grant, 18 anni appena compiuti, un vero derby anche perché le due sono compagne di doppio. Tyra Grant ha vinto il primo game 1-0. Siamo davvero agli inizi di questa sfida. Fra poco anche l'azzurra Federica Urgesi contro la svizzera Golubic, e poi a seguire nel corso del pomeriggio toccherà anche a Nuria Brancaccio, Noemi Basiletti e Elisabetta Cocciaretto.
1: Perfetto, in chiusura la palla a volo, la finale scudetto maschile stasera Perugia Civitanova, Perugia sulla 2-0 a una vittoria dal titolo. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buongiorno e ben ritrovati a Tandem FVG, programma di educazione ambientale in collaborazione con ARPA FVG. E infatti qui con me c'è anche
1: Paolo Fedrigo, ciao, ben ritrovati.
0: Oggi è una puntata un po' speciale perché ovviamente oggi è il 6 maggio 2026, quindi oggi dedichiamo la puntata all'anniversario del terremoto del Friuli. Stasera alle 9 sarebbero i 50 anni da questo evento replicato poi anche con le scosse di settembre. E noi, per rimanere un po' anche in tema di quello che affrontiamo ogni mercoledì, abbiamo deciso di dedicare la puntata al progetto Campo Scuola San Marco. Un campo scuola nato appunto immediatamente dopo per l'esigenza anche di dare un passatempo, possiamo dire, anche a questi bambini, distrarli da quell'evento, distrarli anche dalle preoccupazioni forse delle famiglie, ma questo ce lo spiegheranno le nostre ospiti che con gran passione per l'educazione hanno dato, anzi hanno continuato questa prima spinta.
1: Ricordiamo che da quel progetto lì una scuola, la scuola di Ospedaletto, quindi una scuola in questo modello scuola integrata che esiste, dicono che è stata rifatta, è un modello che continua, quindi anche un'esperienza da andare a vedere.
0: Un'esperienza che merita, ce la raccontano un ex insegnante in pensione della scuola, Bianca Marini, benvenuta.
2: Grazie.
0: E anche la signora Rita Brollo, che è insegnante anche lei della scuola e

0: figlia degli insegnanti che nel 76 assieme ad altri colleghi fondarono proprio questo campo scuola di Ospedaletto. Benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Come nasce questo campo scuola, signora Rita?
1: Dunque, i miei genitori con altri insegnanti, altri due insegnanti, lavoravano nella scuola di Ospedaletto. Ospedaletto è un paese abbastanza piccolo, anzi molto piccolo, e c'era la scuola, aveva la sua scuola. La scuola con le scosse di maggio è stata lesionata, quindi non era naturalmente agibile. Nei giorni proprio immediatamente successivi al terremoto, parlo di due giorni, tre forse, i miei genitori, in particolare mio papà, si sono resi conto che non si potevano lasciare i bambini che lui stesso aveva incontrato girando per Gemona, non si potevano lasciare così nelle tendopoli che stavano sorgendo o comunque in situazioni difficili e tra le preoccupazioni dei genitori e tutto. Per cui con gli altri due insegnanti che erano presenti, più mio padre e mia madre, erano quattro gli insegnanti, quindi hanno pensato di fare qualcosa. Hanno individuato uno spazio che noi abbiamo alle spalle del paese, nella zona che noi chiamiamo la zona del lago. In realtà è un poco più che uno stagno, però con un contesto molto molto significativo dal punto di vista ambientale, un ecosistema eccetera, e vicino a questo lago c'era un grande prato con una casa che era in parte crollata, però aveva una parte che era rimasta molto solida, almeno così sembrava. E così hanno portato là quello che avevano recuperato insieme alla bidella dalla scuola, dei libri che tra l'altro erano arrivati in visione, hanno recuperato i libri, un po' di materiale di cancelleria. Mia mamma si è portata via la pentola a pressione con il brodo che aveva fatto per noi e quindi hanno passato la voce nelle tendopoli che stavano appunto sorgendo e sono arrivati il primo giorno in 4-5 bambini e hanno mangiato sul prato la minestra di brodo con gli spaghetti e la carne lessa.
2: Ecco, come avete fatto a poi, o come hanno fatto insomma, a coinvolgere il resto delle famiglie? No? All'inizio quanti bambini c'erano?
1: Oh, all'inizio erano veramente pochi, 4-5, ed erano proprio i bambini della classe di mia mamma. Ah. Per cui loro raccontano che passavano dei ragazzi, passava la voce nelle tendopoli, si può andare al lago perché ci sono gli insegnanti che ci aspettano. E quindi è stato un passaparola così. I bambini da 4-5 che erano all'inizio sono diventati quasi 100, verso 90, sì. Sì, verso la fine dell'estate. Il campo scuola si è attrezzato con l'apporto di volontari, sia volontari che hanno costruito per esempio la mensa, anche di donazioni. I militari, i Marines del Battaglione San Marco hanno donato due enormi tende attrezzate di tutto, pavimento, banchi, lavagne, eccetera. E soprattutto c'è stato il contributo di tantissimi volontari venuti da ogni parte d'Italia, in particolare erano volontari da associazioni tipo gli scout o da parrocchie o da gruppi del tipo dei focolarini, dei gen, ma anche singole persone che arrivavano come insegnanti, operatori sociali, che arrivavano a mettersi a disposizione, naturalmente mandati lì dal coordinamento che intanto si era creato, però a disposizione. E il loro grande merito è stato quello di affiancarsi agli insegnanti senza imporre niente, ma di apportare tutto quello che erano le loro capacità, le loro competenze, le loro idee, e di mettersi a servizio di questo campo scuola che poi è diventato veramente, come qualcuno diceva, l'isola felice.
2: Che tipo di attività venivano proposte in questa scuola, possiamo dire speciale, no?
1: Sì, all'inizio era una intesa come scuola, nel senso che gli insegnanti pensavano di proseguire proprio l'anno scolastico che ancora non era terminato. Però da lì a tutta l'esperienza della scuola, poi anche estiva, quindi fuori un po' dall'idea del percorso scolastico, ma fin dall'inizio le attività sono state quelle che erano legate all'ambiente in cui si trovavano, perché questo ambiente era veramente felice, idilliaco, era fuori dal contesto delle tendopoli, delle case crollate, ma immerso nella natura. Nonostante questo,

0: non è che non si parlasse di terremoto, ricordiamo che continuamente certo. C'era lo sciame sismico, ecco, e i bambini venivano da realtà immerse completamente nel dramma, diciamo, però se ne parlava, si parlava con i bambini di questo, si facevano tante attività, ma soprattutto l'attività era la vita nel bosco, l'esplorazione nel bosco, il lago, il prato, le montagne, tutto quello che veniva scoperto e vissuto fuori, diciamo, dalle aule tende, veniva poi interpretato, letto con i linguaggi delle discipline scolastiche che venivano messe al servizio appunto di produzioni del tipo cartelloni, giornalini che venivano realizzati su questa esperienza che facevano. Non so, un giorno sono andati a fare un'escursione su in una zona Sant'Agnese, Sella Sant'Agnese, e hanno preparato prima tutto il materiale e la programmazione che avrebbe portato poi alla misurazione del percorso, della pressione, dei cambiamenti di pressione, di quello che si poteva osservare dal punto di vista geologico, ambientale, naturalistico, e poi la rilettura fatta con i linguaggi disciplinari. Questo si faceva. E poi tantissimo gioco, questo grazie anche agli scout. Gioco libero e poi gioco organizzato, e i tempi erano abbastanza scanditi perché la routine aiutava proprio a dare sicurezza. In più, oltre a tutto questo che riguarda appunto la lettura d'ambiente, il vivere l'ambiente, c'era anche il vivere con consapevolezza, il prendere consapevolezza dell'esperienza che stavano vivendo anche nelle tendopoli, per cui ne parlavano e immaginavano quale sarebbe stato il loro futuro con i loro progetti.
1: Si era molto realisti su quello che era successo, ma si cercava di distrarre con coscienza.
0: Esatto, perché per esempio noi abbiamo dei diari, dei registri, chiamiamoli così, sono tre quaderni dove gli insegnanti e i volontari a fine giornata, la giornata cominciava alle 8:30, finiva verso le 5 del pomeriggio, e registravano poi in una riunione di programmazione e di verifica quello che era stato fatto e quello che avrebbero fatto il giorno dopo. E appunto lì vediamo che i bambini sono stati anche accompagnati in quella che era poi la sede del municipio, non era la sede iniziale che era in centro di Gemona, quindi non raggiungibile, ma una sede distaccata che avevano individuato, e lì hanno preso visione del piano regolatore per la costruzione poi delle tendopole all'inizio, delle baracche, poi baracche che sono i prefabbricati che noi siamo abituati a chiamare
1: così. Esatto, perché non si voleva rimanere a vivere lì, si voleva ricostruire se si poteva, se c'era modo, proprio lì dove era. E da questa invece nuova iniziativa, dalla tragedia, è nato alla fine qualcosa di buono, e questo campo si sviluppa e dopo le baracche diventa proprio una scuola integrata. Così passiamo anche alla signora Bianca Marini, che ci parla invece di come ha continuato a esistere questa scuola integrata.
2: Sì, allora diciamo che c'è stata la parentesi di sfollamento a Lignano, perché dopo le scosse di settembre siamo andati tutti a Lignano, lì la scuola è proseguita, però è stato un anno difficile perché c'erano bambini che arrivavano, che andavano, poi a seconda di quando finivano di costruire le baracche tornavano su a Gemona. E arriviamo poi a settembre invece del 77, l'anno scolastico successivo, e questi maestri fanno questa proposta di poter continuare la scuola in modo integrato. A questo punto io mi sento di andare con loro, insomma, perché mi piaceva molto questa idea che avevano. Che significato aveva? La scuola integrata era che, oltre alle discipline normali che si facevano in tutte le scuole, e c'erano tutte queste altre discipline che dovevano servire ad arricchire il percorso formativo, a dare la possibilità anche a tutti i bambini di trovare una strada in cui esprimersi, che poteva essere lavorare a traforo piuttosto che fare dei bellissimi disegni, insomma, oppure anche tanto facevamo drammatizzazione, teatro, così trovavano anche il modo di esprimere quello che ancora avevano dentro, perché comunque era stato un anno molto pesante quello che avevano vissuto. E quindi mi sono trasferita subito lì, e quello che poi era importantissimo era la collegialità degli insegnanti. Nessun insegnante in quella scuola lì lavorava per conto proprio, chiuso.

0: nella propria aula, si programmava tutti insieme, il lunedì si faceva la programmazione, si programmava l'attività della settimana e anche i lavori di gruppo, perché i lavori venivano fatti non per classi ma per gruppi misti per età, ai primi anni, poi un po' più per classi parallela, ma comunque sempre gruppi diversi, e ogni insegnante aveva modo di dare il meglio di sé, perché poi proponeva le attività nelle quali si sentiva più competente e i bambini quindi assorbivano il meglio di ogni insegnante e avevano anche l'opportunità di rapportarsi con più persone adulte, no? Per cui poteva essere che a volte, come succede, un rapporto unico insegnante-alunno può essere difficoltoso, lì invece trovavano sempre anche un insegnante come punto di riferimento. E quindi questa scuola è proseguita in questo modo, con molta attenzione appunto all'educazione ambientale, proprio perché diciamo che la condizione della scuola di Ospedaletto è quella più favorevole possibile. La scuola è stata costruita dentro un parco di un'ex villa dove c'erano tante piante di tanti tipi, qualcuna ancora resiste. Avevamo la possibilità di andare sempre là verso dove era stato costruito il campo scuola, al lago, su a Sant'Agnese. Avevamo dall'altra parte della strada il Tagliamento. Quindi diciamo che dal punto di vista ambientale era
1: il
0: contesto più favorevole possibile.
1: Oggi, se volessimo andare a vedere la zona del campo San Marco, si può andare a visitare? Se sì, dov'è? Giusto per, se qualcuno si trova per strada in questo momento, anche per fare una gita?
0: Quindi voi dovete andare verso il lago di Ospedaletto, nella strada che costeggia il lago. Se venite da sud, proseguite un po' e lì a destra vi trovate questa casa, che è l'unica lì, e c'è un grande prato.
2: Sì. E lì
0: era il campo scuola, sì.
2: Ci si può immaginare questi bambini a mangiare il brodo con la pasta. Noi siamo su Tandem FVG, Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, stiamo ricordando ovviamente dopo 50 anni questo evento che squassò, spaccò il Friuli per ben due volte, appunto questa ricaduta credo che anche sui bambini sia stato un bel trauma, no? Avere sia un primo spavento e poi riportato anche a settembre.
1: Oggi 6 maggio, una domanda un po' particolare, però che cosa ricordate di quella giornata?
3: Io ricordo prima di tutto che stavo studiando perché avevo l'interrogazione di matematica, facevo il terzo anno del classico e c'era sta matematica. Non mi sono spaventata alla prima scossa perché era qualcosa di strano, di inaspettato, più meravigliata che spaventata, però c'è stato anche il pensiero, beh magari domani mi giustifico perché insomma è stata una cosa strana. Mentre c'era mia nonna che diceva guardate che arriva l'altra scossa, mia nonna è carnica e su Incarnia si sentivano spesso queste scosse, non di questo livello. E infatti è arrivata l'altra scossa e ricordo questo rombo che ti scombussola veramente le viscere e lo senti arrivare e poi comincia a tremare tutto, ma soprattutto questo rumore dei muri, delle cose che cadono nel buio assoluto. Io mi immaginavo il pavimento che sprofondava davanti a noi. Un'altra cosa che ricordo molto è che quando siamo andati in uno spazio largo, ampio, proprio vicino alla scuola, io abitavo abbastanza vicino alla scuola e subito dopo c'era questo prato e c'è il bosco e c'era nel bosco l'usignolo che cantava in un modo stranissimo, era un lamento lunghissimo che si ripeteva e mi ricordo quella notte lì con questo canto dell'usignolo. E poi invece ricordo il dopo, perché per me che avevo un'età favorevole, quindi 16-17 anni, il vivere nelle tende, il fatto che il paese, proprio il mio paesino, non fosse crollato con le scosse di maggio ma in settembre, quando ormai la gente era già tornata nelle case, le aveva ripristinate un po'. Per fortuna che c'è stata una scossa premonitrice l'11 settembre e poi quella del 15 ha distrutto tutto. Però in quell'estate lì per me è stata una grande avventura. Proprio una libertà, una situazione diversissima e soprattutto anche attraverso questi volontari, non solo quelli del campo scuola che poi venivano a cena nel prato a casa mia, ma anche con gli altri volontari che si conoscevano, c'è stata proprio questa apertura. Noi eravamo lì abituati al nostro paesino, si andava sia a scuola a Udine,

0: ma insomma si tornava sempre lì, c'è stata una grandissima apertura che ci siamo portati dentro anche dopo.
1: La signora Rita Brolo mi fa ricordare anche altre testimonianze che abbiamo sentito, testimonianze di sue coetanee. Emerge questa estate un po' così speciale, dove questo senso di comunità insomma è servito a tenere su alto il morale. Bianca Marini, invece, lei cosa si ricorda di
2: allora,
1: quella giornata?
2: Allora, io ricordo, era una giornata molto calda, che a quei tempi, i primi di maggio di solito, non faceva tutto quel caldo, e quindi mi ricordo che avevo una maglietta con le maniche corte. Io in quel momento lì stavo da mia madre, perché avevamo appena traslocato in una casa nuova, ma non ci avevano ancora allacciato l'energia elettrica, e quindi stavo in casa da mia madre. Io avevo già un bambino di 2 anni, gli avevo appena fatto il bagnetto, l'avevo seduto sulla lavatrice che gli stavo mettendo il pigiamino, ed è arrivata la prima scossa. A quel punto lì mio fratello, che abitava sopra, anche lui con un bambino di 9 mesi, è arrivato giù di corsa, dice: terremoto, terremoto, usciamo. Lui è volato fuori, proprio credo che abbia saltato quei 4 gradini che il piano era rialzato. Invece io e mia mamma siamo uscite, ma non siamo riuscite ad arrivare giù, perché sulle scale siamo cadute e siamo rimaste lì finché è finita la scossa. Ed è stato davvero molto molto impressionante questa cosa, perché non ci era mai capitato di sentire una cosa del genere. Poi c'era la terra che continuava a tremare, a tremare, a tremare, e io pensavo mi tremassero le gambe, invece era la terra che proprio tremava, tremava. Una luna grandiosa, almeno noi l'abbiamo vista così, con un grande alone. E va bene, dopo ci siamo spostati in uno spazio più aperto verso la strada, e lì tutta la gente che arrivava. E io mi ricordo questa cosa, che a mezzanotte è arrivata una colonna di austriaci con camion militari e le cucine da campo, e distribuivano bevande calde, ed era bellissimo. Cioè, bellissimo, ci siamo sentiti soccorsi,
1: riscaldati nel cuore.
2: E le ambulanze che venivano da Trento a mezzanotte erano arrivate.
1: Già arrivate.
2: Quindi, ecco, perché a dire il vero, anch'io, come dice Rita, ero poco distante da dove era lei, non era crollato niente lì, e quindi non ci eravamo resi conto di tutto quel che poteva esserci. Ricordo però che avevo sentito le case di Gemona un po' più là cadere, e la polvere che era arrivata da queste case crollate. Poi abbiamo passato la notte in auto, e quando è arrivato il giorno ci siamo resi conto di tutto.
1: Ecco, per chiudere, per ricordare questo anniversario, quindi 50 anni, volevamo chiedervi che cosa significa per voi il progetto Campo Scuola San Marco.
0: Per me, io non ero ancora insegnante, allora frequentavo appunto il liceo. Poi sono diventata insegnante, e il mio percorso scolastico come insegnante è stato proprio dentro la scuola di Ospedaletto. La mia vita come insegnante ha preso le mosse da lì e il modello da lì, perché è stato fin dall'inizio una idea diversa di fare scuola, un'idea dove i bambini non erano i miei bambini, ma erano i nostri bambini. E si metteva a disposizione di tutti i bambini, poi con una certa organizzazione necessaria naturalmente, quello che si sapeva o le proprie passioni, e c'era questa idea che abbiamo cercato di mantenere fino alla fine, fino adesso, anche se ci sono delle limitazioni dovute dalle normative, dalle necessità adesso che si sono imposte, però c'era questa idea che anche i progetti, le cose che si facevano, erano una collaborazione non solo tra gli insegnanti, ma anche con i bambini. I bambini si sentivano partecipi. Io, il pensiero che mi ha guidato nel mio lavorare con i bambini è stato sempre questo, insomma, per cui devo molto. Se io ho insegnato nel modo in cui io ho insegnato, è perché sono figlia di questa esperienza.
2: Allora, difficile dopo che ha detto lei, che più o meno sono quelle le idee. È stata un'esperienza davvero interessante, costruire questa scuola integrata. È stata anche una battaglia degli insegnanti, perché non era al tempo pieno così ancora ben visto. Si diceva che i bambini devono stare a casa con i genitori, però ce l'abbiamo fatta. Il bello proprio è stato appunto questo che dicevo prima, tutta questa collegialità, il rapporto con i genitori, che è stato ottimo, perché insieme a loro abbiamo costruito i vari progetti, e quindi loro collaboravano sempre e venivano a dare una mano quando era necessario. Non so, abbiamo

0: Intanto la giornata ecologica, siccome eravamo dentro un parco, e quindi pulizia del parco, la costruzione dell'aiuola, ridipingere le panchine, e c'erano anche i genitori che venivano a dare una mano, e così anche tante altre, non so, la festa di fine anno facevamo, avevamo gli alpini che venivano a farci la pasta asciutta, i genitori portavano le torte, ed era... E con il paese, perché abbiamo pensato bene che non potevamo essere solo noi lì, dovevamo inserirci nel paese, no? La prima cosa che abbiamo fatto, ad esempio, è stata quella che ogni anno, con tutte queste attività che si facevano, i bambini costruivano un presepe diverso. E una volta col traforo, una volta con le statuette di cartapesta, una volta con i sassi, così. E quindi, però, il nostro presepe poi restava lì tutto il tempo di Natale, chiudeva la scuola e non si vedeva, e quindi abbiamo pensato di farlo in chiesa, e questo è piaciuto molto al paese, voglio dire, poi anche tante altre collaborazioni, insomma, una collaborazione generale tra tutti, ed era veramente molto costruttiva e anche che ti dava molta soddisfazione.
1: Una bella integrazione.
0: E dobbiamo dire che poi questo ha giovato, perché non avevamo grossi contrasti anche con le famiglie, accettavano i progetti e collaboravano volentieri.
2: Una scuola integrata a tutti gli effetti.
1: A tutti gli effetti. Allora noi ringraziamo sia la signora Bianca Marini, insegnante in pensione della scuola primaria di Ospedaletto, e anche la signora Rita Brollo, figlia degli insegnanti che tra l'altro fondarono il campo scuola e anche insegnante in pensione della scuola odierna. Grazie mille per essere state con noi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.

0: Paolo Fedrigo, grazie per aver anche recuperato questi contatti, perché il merito effettivamente è sempre per la rete bellissima anche di ARPA FVG.
1: Grazie a Tania Marmai, e noi poi ci risentiamo per le prossime puntate, pronti a riviaggiare sul nostro tandem.
0: Grazie Carlo Morello per la parte tecnica, ci troviamo il prossimo mercoledì. Ciao!
1: Ciao!

0: E bentrovati, cari ascoltatori, si apre il nuovo appuntamento dedicato allo sport in Friuli Venezia Giulia, del Friuli Venezia Giulia. Questa settimana si inaugura il Giro d'Italia 2026, venerdì parte per poi finire domenica 31 maggio a Roma, ma la penultima tappa passerà per la nostra regione. Sabato 30 maggio, vi ricordo, da Gemona a Piancavallo saranno 200 chilometri con un dislivello di 3.751 metri. Capite la difficoltà di questo evento per quanto riguarda la nostra regione. Si partirà da Gemona proprio nel 50° anniversario del terremoto che ricordiamo oggi. Proprio ricordiamo le tante persone che sono rimaste sotto le macerie, ma ricordiamo la forza di volontà di ripartire del popolo friulano. E allora noi sulle due ruote rimaniamo in questa puntata, ma non su strada, ci spingiamo fuori pista, ci spingiamo sullo sterrato per scoprire le infinite possibilità offerte dalla mountain bike. Per fare questo do subito il benvenuto a Marco Mottes, il presidente dell'ASD Macete Team. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci, oggi dicevamo una giornata particolare per il Friuli Venezia Giulia, ma noi vogliamo ricordare appunto la forza che contraddistingue gli abitanti di questa regione, una forza che si concentra nelle braccia, ma in questo caso anche sulle gambe. E perché

Questa parentesi, perché sei il presidente di un'associazione sportiva che si concentra nelle valli del Natisone per offrire agli amanti delle due ruote un luogo di eccellenza.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Il Friuli Venezia Giulia si ferma e commemora le vittime del terremoto del 6 maggio 1976. Tra qualche ora Gemona sarà al centro della cerimonia di questo mezzo secolo segnato dalla distruzione, dalla morte, dalle macerie e poi dalla rinascita del Friuli. Poco prima delle 17 arriverà il capo dello Stato Sergio Mattarella, ma sul posto ci sarà anche la Premier Meloni. Entrambi parteciperanno ad una seduta straordinaria del Consiglio regionale. Il programma di questo intenso pomeriggio.
2: Si è aperta sotto una fitta pioggia questa giornata storica per Gemona, per tutto il Friuli. In questa città, cuore simbolico della tragedia, sono attesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parteciperanno al Consiglio regionale straordinario per rendere omaggio a questa terra che ha saputo rialzarsi da quel 6 maggio del 1976 con straordinaria determinazione e dignità. Mattarella arriverà alla base aerea di Rivolto alle 16, dove sarà ricevuto dal prefetto di Udine Lione. Da lì il trasferimento in auto a Gemona, prima tappa il cimitero dove il capo dello Stato deporrà una corona al monumento delle vittime del sisma. La seduta straordinaria del Consiglio è prevista per le 17 al Cinema Teatro Sociale. Gli indirizzi di saluto nell'ordine saranno del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, del Sindaco di Gemona del Friuli Roberto Reveland, del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e quindi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In chiusura l'atteso intervento del Presidente Mattarella. La sala accoglie 330 persone, tra cui i sindaci della Carnia, che anche grazie alla mediazione di Fedriga hanno scelto di esserci e di consegnare a Mattarella una lettera sulla vicenda Preone, sulla responsabilità dei sindaci poi di volontari di protezione civile. Alle 18 Mattarella visiterà la mostra del Messaggero Veneto sul terremoto. Qui in città tante persone che sono venute a portare la loro testimonianza, ad assistere alle cerimonie per il culmine di questo

0: 50° anniversario delle prime scosse del terremoto del Friuli, abbiamo incontrato anche tante persone che furono volontari qui 50 anni fa, arrivati dalla Sicilia alla Germania. Gemone del Friuli, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Alle 16.35 su Rai 3 andrà in onda lo speciale della TGR in diretta da Gemona fino alle 18. E come anticipava Natascia Gargano, le testimonianze, sentiamone alcune, a partire da quelle di un gruppo giunto dalla Sicilia. 50 anni fa furono proprio loro ad entrare per primi a Gemona.
2: Noi veniamo dalla Sicilia. Noi 50 anni fa, la notte del 6 maggio, l'abbiamo passata qua. Siamo stati i primi ad entrare a Gemona quella notte. Qualcosa di terribile, qualcosa di indelebile, non si cancellerà mai.
3: Sembra che abbiamo lasciato qualche cosa qua, perché abbiamo vissuto un anno qua.
4: È un ricordo molto, molto brutto e commovente anche, perché abbiamo perso tanti amici, conoscenti e poi la casa anche.
5: Adesso noi abitiamo a Verona, quindi per il 50° siamo venuti, perché mi sembrava giusto, un ricordo per tutte le persone che non ci sono più. Siamo orgogliosi di tutti, del Friuli in primis.
6: Ho visto anche altri posti dove purtroppo terremotati, però c'è ancora le macerie, c'è ancora disordine, per così dire. No, invece qua è una cosa proprio, un esempio per tutti, insomma.
7: È un momento di memoria, è un momento di ricordo di quelli che non ci sono più, è un momento anche di ringraziamento per tutti quelli che si sono dedicati alla ricostruzione, in particolare la gente normale che si è rimboccata le maniche.
8: Mia mamma ha una storia molto particolare col terremoto, è rimasta orfana di entrambi i genitori, quindi per me è un ricordo molto vivo e acceso, soprattutto da parte dei suoi ricordi, e che mi piace comunque ricordare.
9: Avevo il negozio di macelleria lì, era caduto tutto e piano piano abbiamo rifatto. Come tutti furlans, no?
10: Vor 50 Jahren war ich hier mit der deutschen Bundeswehr.
0: 50 anni fa ero qui con gli aiuti dal mio paese, la Germania, siamo rimasti 6 settimane, ricordo la distruzione ma anche la gratitudine della gente.
11: Allora facevo il cuciniere e ci hanno mandato qui per far da mangiare al campo Simonetti, al campo sportivo Simonetti.
0: E lei oggi in questo 50° ha voluto esserci?
11: Sì.
0: Qual è la sua emozione oggi?
11: Tanta.
0: Gemona del Friuli, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Da Gemona a Venzone, dove il Duomo venne ricostruito pietra su pietra con un metodo certosino che fu una vera e propria sfida.
12: All'esterno del Duomo di Venzone una sottile lamina di piombo tra le pietre separa l'umano dal miracoloso. Distingue le poche rimaste in piedi dopo la scossa di settembre da quelle ricomposte, rimesse al loro posto, tutte 9.000, una a una. Ricomposizione, ama usare questo termine l'architetto Alessandra Quendolo, oggi professoressa ordinaria di restauro a Trento. Nell'88, quando si aprì il grande cantiere del Duomo di Sant'Andrea Apostolo, era una studentessa di 25 anni. Stava scrivendo la tesi, il suo professore di restauro, Francesco Doglioni, la convinse a partecipare all'opera di ricostruzione per anastilosi, rimontare un edificio sacro scomposto. Ai venzonesi non piace parlare di distruzione, credevano fin da subito nella possibilità della rinascita, come era e dov'era, tanto da mettersi davanti alle ruspe per impedire che venissero portate via macerie. Quendolo rimase in cantiere fino al 6 agosto del 95, quando esattamente 657 anni dopo la sua edificazione, il Duomo venne reinaugurato. Primo incarico della laureanda Quendolo fu di ritrovare le pietre di due grandi monofore tra quelle stese a terra su una superficie di 18.000 metri quadrati, letteralmente un ago nel pagliaio. Ma l'uomo e il tempo lasciano segni indelebili su ogni pietra, dice Quendolo. Il disegno dello scalpellino, il modo in cui sono degradate, ci dice da che lato erano esposte. La malta indica se era una pietra interna o ad angolo, una sorta di alfabeto, di grammatica delle pietre. Erano state tutte catalogate da un gruppo di archeologi. Lucio Candolini, all'epoca 39 anni, era responsabile della gestione del cantiere per la ditta Cassinelli. Nel suo studio di Udine estrae un enorme lucido e la facciata del Duomo, l'immagine per ricomporre il puzzle. Ogni pietra ha un numero identificativo. Abbiamo passato 7 mesi, ci dice prima di iniziare, a cercare le pietre sbozzate per gli interni, in pieno inverno sul greto del tagliamento. Lavoravamo su 70 cm di muro alla volta per evitare deformazioni. Prima le pietre esterne, squadrate, poi quelle interne, in mezzo inserivamo il metallo e la gettata di calcestruzzo, il cuore di cemento armato, anche se da fuori sembra tutto come era prima. Per riuscire a mantenere il cronoprogramma del cantiere abbiamo saltato ferie e festività per anni, conclude Candolini. È stata prima di tutto un'opera di pietas, di rispetto, afferma Quendolo, verso ogni singolo.

0: singola ora di lavoro dei grandi uomini del passato che l'hanno realizzato, rispetto verso questa gente e queste terre. Benzone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Proprio nel giorno dell'anniversario, l'Università di Udine ha testato l'efficacia del sistema di gestione delle emergenze.
2: Sono passate da poco le 9.30 e sono i segnali d'allarme e le sirene acustiche al dare il via all'evacuazione degli studenti dalle aule del polo scientifico dell'Università di Udine. Un'esercitazione a sorpresa organizzata in un giorno simbolico, quel 6 maggio che segna l'anniversario del disastroso terremoto del 1976, che cambia per sempre anche i modelli di preparazione e la prevenzione nelle situazioni di emergenza. Sono state oltre 4.000 le persone coinvolte in questa prova senza preavviso, tra studenti, personale, docenti e ospiti, non solo al Polo dei Rizzi, ma anche nelle altre sedi dell'Ateneo. Angelo Montanari, rettore dell'Università di Udine.
3: Anche questo credo sia uno dei frutti dell'esperienza del terremoto, cioè la cultura della prevenzione. Lo facciamo in un giorno così simbolico, importante, per cui insomma anche ricordando quello che è stato, anche le persone sono insomma, più consapevoli, però c'è tutto un lavoro dietro questo tipo di iniziative, c'è un monitoraggio di tutte le sedi dell'università, c'è un monitoraggio del processo di evacuazione.
2: Un'università, quella di Udine, che ha le sue radici proprio nell'esperienza del sisma e della ricostruzione e che anche grazie a questa esperienza guarda con fiducia al futuro.
3: Siamo nati appunto per il desiderio che la gente potesse formarsi ad alto livello rimanendo nel proprio territorio e direi che possiamo dire che siamo diventati anche un attrattore molto forte. In quasi 50 anni siamo entrati nella piena maturità e insomma, non vogliamo fermarci.
2: Udine, Daniele Lettigi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ma se l'Orcolat tornasse, in che condizioni troverebbe il nostro patrimonio edilizio?
4: In Friuli Venezia Giulia ci sono gli edifici scolastici più vecchi d'Italia, come certifica anche Legambiente. Sono 183 edifici in tutto, di cui molti storici, motivo per cui spendiamo di più per le manutenzioni rispetto alla media nazionale e facciamo anche molti più controlli. Gli interventi di messa in sicurezza e antisismici procedono, ma non sono ultimati. Se dovesse mai ripetersi una scossa di terremoto come quella del 76, come reagirebbe il territorio? La Direzione Regionale Infrastrutture fa sapere che le attuali condizioni di antisismicità degli immobili pubblici e privati sono sicuramente molto migliorate in questi 50 anni e anche le normative nazionali in materia. Per quanto riguarda le scuole, la Regione ha operato una mappatura significativa sulla condizione di antisismicità e in molti casi sta realizzando scuole completamente nuove. E gli ospedali? Quelli in fase di completamento a Pordenone e Udine sono adeguati dal punto di vista sismico e ormai una prassi consolidata. E le nostre case? Criticità ci possono essere sul patrimonio privato realizzato prima del 76. La Regione ha mantenuto comunque viva la cultura antisismica anche tramite la Commissione di Deposito dei Cementi Armati, che non esiste nelle altre regioni, come organismo tecnico di valutazione del rispetto delle norme di costruzione. I lavori per l'adeguamento antisismico sono tra i più costosi. Ci sono gli incentivi statali con detrazioni da distribuire in 10 anni. Il sisma bonus è meno generoso che in passato, però ora prevede il 50% di detrazione per interventi sulla prima casa, scenderà al 36%. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora una testimonianza è quella del sindaco di Gemona, che all'epoca ancora non era nato ma ha conosciuto la ricostruzione.
5: Il ricordo che ho io e che mi è rimasto impresso, il momento della scossa sull'uscio di casa e riuscire a fare 20 metri dall'uscio di casa alla strada in 57 secondi è stato impossibile. Io l'ho fatta a gattoni e ogni volta che cercavo di rialzarmi mi ritrovavo con la faccia schiacciata contro la ghiaia, guardando su.
4: Un ricordo vivido e drammatico, come se questi 50 anni non fossero passati mai, quello che ha raccontato stamane durante la nostra diretta di Buongiorno Regione Lauro Pittini, pubblicitario regista. Il 6 maggio del 76 aveva 15 anni, già coltivava la passione per la cinepresa.
5: Durante la notte, mentre eravamo tutti lì in strada, ascoltare le scosse che si susseguivano e che si sentivano arrivare. Si sentiva cadere pietre, cadere sassi. Un attimo dopo sentivi sotto di te come un mostro che attraversava il terreno sotto di te.
4: Mauro Vale, storico friulano, aveva 31 anni ed era invece già padre di famiglia, un bimbo piccolo e una figlia in arrivo.
6: Eravamo dopo cena sul prato antistante la casa.

0: casa quando c'è stata una prima botta forte ma singola, e seguita poi pochi attimi dopo dal disastro. Stavo cercando uno dei due figli che non si trovava in quel momento, ma subito mia moglie lo trovò.
1: È nato nel 1978 il sindaco Roberto Reveland, il terremoto gli è stato raccontato.
2: A 10 anni dal terremoto tutto era già quasi completamente ricostruito, ricordo solo qualche traccia di qualche baraccopoli, insomma in fase di dismissione, ma era già tutto ricostruito e io ho effettuato tutto il mio percorso di studi in scuole rinnovate, quindi veramente è stata talmente veloce che c'è poco ricordo per la mia generazione.
1: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ed ora la situazione meteorologica, il cielo è coperto sulla regione, ecco le temperature alle 14, a Trieste, Gorizia e Udine 16 gradi, Pordenone 15, Tarvisio e Tolmezzo 12, Forni di Sopra 10 e 5, Piancavallo 8 e 5, Sappada 8 gradi, Zoncolan 4 gradi, a Lignano 18, a Grado 17. Nelle prossime ore saranno ancora possibili rovesci e temporali, specie verso la fascia prealpina. Domani al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con possibilità di locali foschie. Dalle ore centrali maggiori schiarite su pianura e costa, mentre sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali che potrebbero localmente interessare anche l'alta pianura. Trieste Terminal Passeggeri, società concessionaria della gestione della stazione marittima e dei servizi a supporto del traffico passeggeri nel porto di Trieste, ha nominato Marco Consalvo alla presidenza. Marco Consalvo, che è anche presidente dell'autorità portuale, e ha confermato Franco Mariani come amministratore delegato. L'assemblea dei soci ha inoltre definito un nuovo consiglio di amministrazione e ha indicato Alberto Grimaldi come direttore generale. Questa edizione si è avvalsa dell'assistenza tecnica di Mauro Cumin e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Cinquante ans in daur lattiere e a tremate, nuie in Friula le stat plui tant che prime. La ricostruzione che gliela de daure gli è stata un esempio di democrazie partecipative e di solidarietà concrete. In che contesto gli sfemini hanno avuto un ruolo fondamentale, anche se non le stat riconosciute tes narrazioni ufficiali. A sono stati protagonisti, stal tornà a inviare la vita sociale, tes scuole, tal volontariato, tes attività associativi se no dome. O Fevelin di Chest contune testimonia di Kate Teams, Laura Nicoloso, di Mistir, mestre che ha vivuto il Taramot in prime persone. Buon dopo misdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors, de bande di Erika Damita e Studis Rai di Udin, perché ste nuove puntate di Vue o Fevelin di. Che potete ascoltare in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. Ben chiatate a Laura Nicoloso, mandi.
2: Buon dì a tutte, se c'è tante femmine che gli hai tal curvo.
1: E questis li riguardin dopo, di un riguard personale, Laura, di che sere dai moments che sono venus da ur, da quel sis di mai?
2: Allora, io stavo per rientrare in casa dai miei genitori, che aveva vivuto il Taramot dal 28 che è dal 56, e adesso di fanno entrare. Non sburte fuori tacche a berla, fur. E gli attaccate così, con cinque di no, che era in strenza cercli, che si teneva in su un con che l'altri, e a tordo tutto un crecciato di clash di pieres, di berla di indi, vacchies, di chi vai calere l'idonge, chi va calere un stallone di l'idonge. E io vedi il volo fis ai lune, che era una lune plena e lucente, in Tuncilnet, e sai, diventa un berlat di un continuo le lune,

0: cosa che le lume sbalzava dal cielo, no? E tremava e io credevo che fosse giù dal mondo. E parains noi potuto poi voi sulle lune che sludiste al cielo. Mi ingosciava, mi faceva paura. E dopo alcuni ero in fatta tasca.
1: E io ero giovine.
0: Alle latte, tanti, quando che le lune si fermate, le sonde si schiassate, non si aveva portato tanti più per strada, tal vier, e io venivo le blanche, fisse, come di una fumata tanto pence, non si involuce luce, no? Non riveniva più di sinuse. Eri in cianceluce, era queste clare di lune blanche imperiose, e dopo si chiattin blanche anche no. Eri in muse mascarate come di farina di flore. E a tor, tutto un cittin, che sei ci che hai di voi.
1: Trosens vevi all'inche volta?
0: Trosens che vevi?
1: Sì.
0: I vevi vince 2 anni.
1: Giovine, e riguarda alle cose fuart. Io tal salutassi e a dite c'è tanti sfemini squai tal cur. Allora, c'è partano vut gli sfemini e c'è mullano vivut gli sfemini il taramot, de sue esperienze.
0: Allora, io pensi di da un'altra immagine. Le immagini che mi vengono in di mente, e chi pensi che vedi le idee di ciò che sono state le femmine via Paltaramotta, le chel di furmini, dopo che qualche duma le lata saborà con furmiare. Io mi visi di picciole che mi sentavi sul pedrato di chiase e io chiamavo spocchi furmiere un picciolo e all'era tutto un cuore, non porta fusta dentro se menciuta di queste sfurmiute, dentro dall'ornica, dentro una roba fur un claput, tutto un ci fa insomma. Soreduto se anche all'era stata tocchiata dall'ornica, no? E di prim bot c'è che io immagini e c'è chi di old femmines e c'è chi di vares voi di fa immaginare, ma to che sta col pispartiere, no? Allora, i bindi contestualizzare le situazioni e per contestualizzare bisogna partire di un'altra figura retorica che si te ai femmines. Le femmines ci ha sempre sentuto di e tengo in su 3 cantoni di una chiesa e questa è una fonte antiche, no? Che gli si è insediata nelle nostre culture. Se non ce l'hanno sin da ora in quei tempi, basta pensare a Via Pesboeres, quando vi è un giovane per quasi ogni famiglia, no? A invasioni, a tante resistenze, a migrazione furlane di Palmon, non solo di Oms, che tanto le che di lotte qui sono moro a Calais, e perché nasce una di lotte bisogna che le robe siano sedate, no? Eri in femmine, che vostro, no? Eri in fie, oppure loro stesse, eri in stade lasciate, di sole si gestì le quotidianità delle schiase e del famens, no? E queste gestioni domandava forte, domandava se aveva fatto, darsi da fare, ma di oscura di che l'altri. E le gnote dal taramò e son colas 3 piantons di chiese, materialmente, ma anche metaforicamente. E son 3 piantons che hanno cambiato visual, come se di un mondo vivuto prima dentro tu fossi proiettato in un mondo di fur. E tal mondo di fur, ci partis tu. Tu partis, il tos ave dati da fa, come sempre, con tu voli prima di tutto, che si può avere, come che ave sempre stato, il pui debole, che ha la pui bisogno, che si ha di vio di lui. E dopo le organizzazioni, lì che tu metti le tue esperienze, il tuo sapere, le tue mani. E che chi ha succede in un quadro che non le tue chiese, cortil, de arch, ma si slarga in frazione lì che tu vivi. Se che chi ha un fenomeno che in Friuli le succede, si dice a macchia di leopardo, ma c'è macchia di leopardo, le succede in ogni dove.

0: E lì faccio che lì tu sa muoviti, tu conosci bene, e si slarghe il tuo orizzonte. Perciò è che i vinditi mi presentano anche che in tanti casi le femmine si rivelano anche in famè o in un cortile di famè, e il taramotto al rompe di schema si qui, no? Pensi bene o male che quasi ogni famè vede le stalute, vede l'orto, il gallinare, il giotto, il melancio, le scuminarie, per via di un'economia che domandava un'integrazione di questo genere, un stipendio solo non bastava, no? E che il monte chi al ben a pierdisi e si riesce un altro. Non credo di una bestia mi capire che sopperà la condotta il peso che puoi svegliare, ma per qualche femmine, per più di qualche dune, è il periodo del stende, del sbaracche dopo, e è stata quasi una liberazione. Quanti non si chiattavi in subite metto gli anni 90 che schieri in stabici insieme per sbaracche dopo, ma ti pensi tu c'è ben qui stato, c'è ben, cioè avere un ricostruire un altro equilibrio, ma era bastante, c'è stata una liberazione di orari, di scansioni di giornate, sempre compagne, e vivute anche con naturalezza e con allegria, ma che forse un po' che schiaffoave. Pensa, messe prime si sognegge, a binore, le spalle, le laterie, le chiase, l'orle, le galines, i frutti di scuole o di tette, i vons di ubidì. In una visione che i vini di Dilu erano anche patriarcali. E al succede che, no, che le schiaffate e gambie visual e si viene le comunità. E al nas, le di dopo, ma le sores dopo, al nas, che il nucleo, no, che è il fenomeno che caratterizza il taramot, e il dopo taramot, i dulci che hanno posto al Friul, e che gli dà un implant per affrontare i disastri, in ogni piccolo borca nasce un comitato di borgate, di che ognuno si appella il suo posto e si mette in volo secondo ciò che si aveva fatto. Insieme si fa le mappe di comunità, cioè sino di qui, squisciti al far male, ci mostrare il vecchio, ci mostrare il frutto insieme. Si fa insieme nasce le assemblee di borgate, si chiama un po' di riferimento, logistic per tutti e ognuno anche per se stesso. Si cerca di stare bene e soprattutto le robe più importanti che egli non fa, sentire di solo.
1: Si fermi per un pulse musicale e dopo torniamo a fevelà con ie dal taramot e des femminis dal taramot.

O se si ascolta di Vueo Fevelin Dita Kest 50 times dal Taramot, dal Friul, dal 76 o Fevelin con Laura Nicoloso, testimonie di che teams perché ha vivuto il Taramot in prime persone, di mistir mestre, con Eusten riguardante la parte fondamentale di protagonisti che hanno avuto le femminis tal

0: al moment, al taramot tai te ricostruzione, tai moments che sono venuti giusto appunto da ora. Laura Nicoloso, hai plasè di riguardanti e qualche femmine che ha conosciuto proprio, no? Da che giornate, da che teams e parce?
1: Allora, prima, 13 dopo, arrivano altre femmine, arrivano femmine di Cruz Rosse, de Scuole Agnelli di Roma, si fermano e nos dicono questo bisogno di alc, noi potremmo daus una minestra chiave. E dopo non sono spiegato che quel di dà di mangiare, quel di tira ad ogni lein intorno di una mensa era una roba fondamentale. Queste persone erano guidate di una grande femmina che ha lavorato cittadine con noi in una umiltà che nessuno sa che neanche noi è passata per il Friuli, che era Susanna Agnelli. E queste femmine qui anche avevano implantato una tenda di fortuna, e so che queste tende di fortuna il 10 di maggio è stata le prime assemblee le femmine dal Borg, lì che si decideva ci vino di fare dai frus, una decisione che pade insieme. E era una roba talmente fur dall'ordinari, perché anche per i giornalisti era in presenza, che queste notizie gliel'abbe per Radio Rai dal comunicato dall'11 di maio a Binore. Perciò che al contrastava, secondo le visioni classiche che avevi in generale quando succedeva una disgrazia, con l'atteggiamento delle femmine, non le sai di odude se vai. Allora, masse se fa, era masse le visioni di serenità, di passaggi di una che l'altra. Si sarei anche capace di abbracciare quella, anche ingroppate per condividere il dolore di ciò che era succeduto, ma soprattutto si sentiva speranze. Se oggi pensi a una femmina che il Friuli ha di ricordare, Miriam Calderari di Vencion, che è l'esempio classico di queste capacità di salta fuori di una situazione dal picciolo, di viergisce a tutte le novità, per tornare a fare alc, che vedi un significato perdut, e che vedi tra virgolette tradizionale che vedi leaderi antichi, con capacità di muoversi in mille mons, soprattutto anche di portare a far creare una legislazione apposta. Dopo le smuinies di Bordin, altre dos colonnes, Suor Fides, Suor Antonia, e dopo passiamo anche al semplice Alela, Maria, che sono femmine dal Borg che hanno chiamato in mano proprio le mense, che l'Uldì dà a tutti l'opportunità di stare insieme, di condividere, no? Però io scommetto dentro anche qualche figura di Om. E per me gli Om sono stati i predis. Io gli hai sentito, gli hai stato donne, gli sono state i sin stas guidas di Don Corniali, di Pre Paoli Varut, di Pre Giulio, di Monsignor Zanello, a Vencion della Bianca e Gavin un Vescul, noi in Wood Battisti. Cioè, all'è il femminin, ma di fin che loro avevano dentro di loro queste capacità di tini donne, di anche l'anime, che altre parte dal mondo, non avevano una visione maschilista dal fa, dal elabora idee di registi e di nomola, di sintici comunità. Io poi dubbio queste figure che sono state fondamentali proprio parcheste lor

0: grande qualità, che vi sapete ogni donde, come una femmina che ha saputo sempre tenere su tre cantons, loro hanno tenuto su i tre cantons di un Friuli.
1: Laura Nicoloso, perché secondo te quelche hanno fatto le femmine non è stata riconosciuta la narrazione ufficiale in stroke?
0: Perché ti sono da per scontato e perché non si fa perché è una presenza importante e costante e tra virgolette scontate e naturale, diciamo così, no? Naturale e non tutti in accorgi che è.
1: E allora con queste puntate di Vue o Fevelin Dio ven volut da urmert a queste femmine e tra queste femmine anche Laura Nicoloso, che ringrazio veramente di cuore per essere state con noi, per aver condividuto con noi emozioni e ricuars. Queste puntate di Vue o Fevelin Dio le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto alle bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner a regie e Ugo Nicoletti ai par tecniche, e un pensier da queste giornate e va a tutti i femmini dal Taramot, le vittime dal Taramot, ai loro famiglie. Un ringraziamento a cui che non si aiutati in che soris e di lunga la ricostruzione, e a tutti se a Duitke che con loro impegno a marking ogni dell'importanza de prevenzione, de sicurezza e dal tornarsi ad adondie come comunità. Con voi o Fevelin Dissi, tornen a sentire domando pomisdea e 3 un quart. Mandi a tutti se a Duitke.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Il segno che da una parte c'è un grande interesse dei giovani per questo settore, c'è tanta voglia di raccontare, di raccontarsi attraverso appunto questo mestiere, questo il cinema, e forse però pochi spazi per farlo, ecco, il vostro è uno di questi, pochi spazi che gli possano dar voce e dare visibilità. Luca.
2: Ma guarda, sì, ieri il SAC era a circa 300 posti, no? Noi la sera della finale li abbiamo riempiti tutti, abbiamo avuto tanta gente che è rimasta fuori, almeno per la proiezione dei cortometraggi, poi sono stati fatti tutti entrare a luci accese, diciamo, per la cerimonia della premiazione, ma c'è gente che ha aspettato un'ora per entrare, nel senso tu vai in una pizzeria e ti dicono che i posti sono tutti occupati, tornare tra un'ora tendenzialmente vai a mangiare la pizza da un'altra parte, no? Invece è come se uno fosse venuto da New York per mangiare esattamente quella pizza lì, e allora era disposto anche a fare un'attesa di un'ora per poi mangiarsi quella pizza. È una cosa che ci ha dato una carica, una soddisfazione incredibile, perché poi è anche la dimostrazione che nel momento in cui i ragazzi non sono solo spettatori, ma sono parte integrante poi del meccanismo che ci porta al cinema. Moltiplica anche il loro numero, cioè, questi sono tutti ragazzi che si sono sentiti in prima fila, non erano semplici spettatori, ma molti di loro o amici di loro si sono sentiti coinvolti, per cui insomma per noi è stato un successo clamoroso.
1: Erano loro i protagonisti e il pubblico li stava ad ascoltare. La giuria presieduta da Valerio Mastandrea, che ha raccolto il testimone da Paola Cortellesi della scorsa edizione, da Paolo Virzì della prima edizione, ha premiato, e adesso presento i vincitori, ha premiato come miglior cortometraggio ex aequo La compagnia del Tarallo di Leonardo Vacchio. Ciao Leonardo. In collegamento dovrebbe essere di Leonardo Vacchio e Carola Variale, dovrebbero essere entrambi in collegamento. Leonardo?
3: Sì, io ci sono, Leonardo, buonasera.
1: Ciao Leonardo e ciao Carola.
4: Ciao, buonasera.
1: Bestia feroce, bestia lontana, ex aequo appunto di Gregorio Dozzini. Un saluto anche a te, Gregorio.
3: Ciao, buonasera.
1: Il premio alla migliore regia a Respingenza di Elena Miciche, e il premio della giuria è andato allo Scrivano, un corto di animazione di Francesco Romanelli, che è in collegamento con noi. Ciao Francesco.

0: Ciao, buonasera.
1: E allora, io vorrei conoscervi, ragazzi, e raccontare attraverso il vostro lavoro quali sono, ecco, anche le vostre battaglie. Cominciamo appunto dalla Compagnia del Tarallo. Leonardo, quanti anni hai? Under 25, perché poi il premio è Under 25. Raccontaci un po', insieme a Carola, questo film. Comincia tu, Leonardo.
2: Allora, questo corto racconta di un gruppo di ragazzi che gioca D&D e con Carola poi abbiamo cercato di rendere il gioco con l'animazione e poi di tornare sul piano reale con gli attori e poi, diciamo, se quella che all'inizio sembrerebbe la nostra battaglia è quella del gioco, poi diciamo si trasforma in una battaglia più grande perché c'è un salto temporale e scopriamo che uno dei ragazzi non c'è più e la battaglia però poi abbiamo deciso di farla vincere, poi anche parlando con ragazzi che giocano, un amico di Carola ci ha dato questo spunto di, piuttosto che far andare avanti la missione e chiudere il gioco, quella di rimanere insieme nel ricordo del ragazzo che non c'è più. Non so se Carola vuole aggiungere qualcosa.
1: Assolutamente sì, Carola, quindi insomma è una battaglia che poi si trasforma dal gioco alla battaglia della vita. Carola.
3: Esattamente, esattamente. E trovo che, diciamo, l'uso dell'animazione è stato molto giusto proprio per rendere questa dinamica di gioco e anche, diciamo, questo safe space appunto di Dungeons and Dragons, che è un universo che alla fine è rimasto intatto nonostante tutto, anche nel corso del tempo.
1: Ecco, Carola, 21 anni se non sbaglio, quindi giovanissima, sì. Come ti sei, perché hai scelto questo filone, questo settore, che cosa ti piace, che cosa vorresti fare?
3: Sì, in realtà io sono un'appassionata di cinema ormai da anni, anche grazie ai miei genitori che sono altrettanto appassionati, e l'animazione in realtà è una cosa nuova per me, perché infatti io sono ancora molto, diciamo, alle basi, nel senso
1: studentessa del DAMS, giusto?
3: Sì, frequento il DAMS di Roma 3, però non ho mai studiato veramente animazione, ma mi piace farla, mi sono abituata a farla anche da sola, diciamo, e non so se è quello che voglio fare nella vita, perché in realtà mi piace molto anche il montaggio, che va anche molto d'accordo con l'animazione, diciamo.
1: Comunque cinema, diciamo, insomma, questo oramai questo è la tua strada, questo è il tuo settore. E tu, Leonardo, studente di storia.
2: Sì, io rimango un improvvisato che mette l'idea, mette su una combriccola e, diciamo, se mi posso prendere un merito è quello di individuare i talenti, perché poi Carola è tutta timidina, aveva fatto un corto su YouTube di 2 minuti e l'ho conosciuta grazie a Gregorio, che è il ragazzo che poi sentirete, che l'anno scorso abbiamo vinto insieme il premio della giuria, e all'inizio pensavo fosse folle e poi però ho capito in realtà che è uno stile unico, che è rarissimo secondo me già a questa età avere uno stile che è così riconoscibile. E per me era assolutamente prioritario, diciamo, portarla al concorso con me, soprattutto in un corto che senza di lei non avrebbe mai preso vita, perché appunto senza la controparte animata era un corto monco, quindi
1: come
2: devo dire.
1: Premio della giuria la scorsa edizione di 24 frame al secondo con il fumettista, quindi insomma stai accumulando premi, e anche per te questa è la tua strada, questo è quello che vorresti fare, insomma, stare nel mondo del cinema, fare la regia.
2: Sì, io ero partito che volevo scrivere e poi ho scoperto però che, non lo so, per me scrivere un corto e poi darlo a qualcun altro era come partorire un figlio e poi darlo in affidamento, quindi diciamo sto cercando pian piano di diventare sempre meno improvvisato e di circondarmi poi di bella gente con cui vivere insieme il sogno, renderlo realtà, quindi diciamo la difficoltà è un po', sì, gli spazi sono pochi e poi molto spesso devi scendere a compromessi, e io per ora che sono giovane mi va di sognare di crescere con la gente che mi vuole bene e fare cinema in questo modo, perché poi si sente, e quindi se si fa con la gente giusta che ci mette amore, affetto e passione, poi arriva nel corto, questo secondo me è importante, che arrivi anche ai livelli più alti del cinema, quindi se si riuscisse a tenere questo, secondo me poi si farebbe veramente

0: la differenza.
1: Insomma, questa passione e questa sincerità che poi insomma caratterizza anche voi ragazzi. E allora tu l'hai citato Gregorio, che abbiamo già salutato, Gregorio Duzzini, il vincitore dell'altro appunto ex equo del primo premio, Bestia feroce, bestia lontana. Intanto raccontaci che cosa hai voluto trasmettere e mostrare con questo tuo corto.
2: Ciao, buonasera di nuovo. Allora, questo corto racconta l'ultima giornata di vita di un ragazzo che ha deciso di andarsene da questo mondo, e attraverso tutto il corto sentiamo la sua voce narrante che parla di vecchi traumi, parla a sua sorella, a sua madre, a suo padre, al suo ex ragazzo e alla fine a se stesso. E appunto parla dell'ultima giornata di una persona che ha deciso di andarsene. Volevo parlare di cos'è nella nostra generazione, ma anche in altre, il problema della depressione. E ci tenevo particolarmente, anche in quanto, come se ne è parlato ieri sera al Cinema Sacher, durante il discorso accettazione, ma non esiste ancora una linea telefonica aperta H24 per la prevenzione sul suicidio, e un numero di, cioè un contatto aperto H24 che possa esserci per le persone che ne hanno bisogno. E ci tenevo molto, poi diciamo viene visto molto come un lavoro senza speranza, e la speranza però deriva dal fatto che appunto questo corto è stato fatto, tra l'altro ho collaborato anche con Leonardo, che ha prodotto il corto, con Carola come sempre, e la speranza poi viene dal fatto che appunto una combriccola di ragazzi che vuole fare cinema, ragazzi e ragazze.
3: Trasmettiamo L'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno, oggi con la commemorazione dei 50 anni del terremoto in Friuli è un evento speciale cui parteciperanno anche le più alte cariche dello Stato. È atteso tra poco infatti l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, che atterrerà a Rivolto alle 16. Il Ministro delle Finanze Giorgetti è già arrivato a Gemona e incontrerà anche lui, insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente della Repubblica per l'omaggio alla memoria. Mattinata a Gemona ci sono state le cerimonie degli alpini, della deposizione della corona di alloro al cippo degli alpini deceduti nel terremoto, poi l'alzabandiera, la messa alle 11 con migliaia di penne nere, vigili del fuoco e militari da tutto il Friuli, presente anche la medaglia d'oro al valor militare, la 102enne Paola Del Din. Ma ascoltiamo questo servizio che ci racconta il programma delle commemorazioni della cerimoniale di oggi.
5: Si è aperta sotto una fitta pioggia questa giornata storica per Gemona e per tutto il Friuli. In questa città, a cuore simbolico della tragedia, sono attesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parteciperanno al Consiglio regionale straordinario per rendere omaggio a questa terra che ha saputo rialzarsi da quel 6 maggio del 1976 con straordinaria determinazione e dignità. Mattarella arriverà alla base aerea di Rivolto alle 16, dove sarà ricevuto dal prefetto di Udine Lione. Da lì il trasferimento in auto a Gemona, prima tappa il cimitero dove il capo dello Stato deporrà una corona al monumento delle vittime del sisma. La seduta straordinaria del Consiglio è prevista per le 17 al Cinema Teatro Sociale. Gli indirizzi di saluto nell'ordine saranno del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, del Sindaco di Gemona del Friuli Roberto Reveland, del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e quindi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In chiusura l'atteso intervento del Presidente Mattarella. La sala accoglie 330 persone, tra cui i sindaci della Carnia, che anche grazie alla mediazione di Fedriga hanno scelto di esserci e di consegnare a Mattarella una lettera sulla vicenda Preone, sulla responsabilità dei sindaci, poi di volontari di protezione civile. Alle 18 Mattarella visiterà la

0: testa del Messaggero Veneto sul terremoto qui in città. Tante persone che sono venute a portare la loro testimonianza, ad assistere alle cerimonie per il culmine di questo 50° anniversario delle prime scosse del terremoto del Friuli. Abbiamo incontrato anche tante persone che furono volontari qui 50 anni fa, arrivati dalla Sicilia alla Germania. Gemona del Friuli, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E resta la domanda in mezzo a queste celebrazioni: se quella scossa di terremoto colpisse il Friuli Venezia Giulia oggi, saremmo pronti? Abbiamo fatto una verifica della situazione attuale per vedere come andrebbe la situazione.
2: In Friuli Venezia Giulia ci sono gli edifici scolastici più vecchi d'Italia, come certifica anche Legambiente. Sono 183 edifici in tutto, di cui molti storici, motivo per cui spendiamo di più per le manutenzioni rispetto alla media nazionale e facciamo anche molti più controlli. Gli interventi di messa in sicurezza e antisismici procedono, ma non sono ultimati. Se dovesse mai ripetersi una scossa di terremoto come quella del 76, come reagirebbe il territorio? La Direzione Regionale Infrastrutture fa sapere che le attuali condizioni di antisismicità degli immobili pubblici e privati sono sicuramente molto migliorate in questi 50 anni e anche le normative nazionali in materia. Per quanto riguarda le scuole, la Regione ha operato una mappatura significativa sulla condizione di antisismicità e in molti casi sta realizzando scuole completamente nuove. E gli ospedali? Quelli in fase di completamento a Pordenone e Udine sono adeguati dal punto di vista sismico e ormai una prassi consolidata. E le nostre case? Criticità ci possono essere sul patrimonio privato realizzato prima del 76. La Regione ha mantenuto comunque viva la cultura antisismica anche tramite la commissione di deposito dei cementi armati, che non esiste nelle altre regioni, come organismo tecnico di valutazione del rispetto delle norme di costruzione. I lavori per l'adeguamento antisismico sono tra i più costosi. Ci sono gli incentivi statali con detrazioni da distribuire in 10 anni. Il sisma bonus è meno generoso che in passato, però. Ora prevede il 50% di detrazione per interventi sulla prima casa, che l'anno prossimo scenderà al 36%. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora ci occupiamo degli altri temi di giornata. Oggi e domani Cobas Scuola hanno indetto uno sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado. Tra le motivazioni della astensione al lavoro ci sono le prove invalsi, che sono considerate quiz inutili, le nuove indicazioni nazionali giudicate ideologiche. Sentiamo com'è andata a Trieste.
3: Adesione bassa nelle scuole di Trieste. Le classi seconde e quinte delle primarie hanno potuto svolgere le prove invalsi come programmato quasi in tutti gli istituti cittadini. Proprio i quiz nazionali sono al centro della protesta lanciata dai Cobas. Inutili e dannosi, dice il sindacato, non misurano davvero le competenze. Il fatto che solo a maggio siano in previsione 4 scioperi ha forse influito sulla partecipazione, ci dice il dirigente dell'Istituto Comprensivo Roiano Gretta Margherita Hack, Roberto Benes. Pochi disagi anche alle medie superiori, mentre c'è attesa per quello che succederà domani, quando lo sciopero dei Cobas sarà volto a chiedere il ritiro della riforma degli istituti tecnici, che taglia le ore di geografia, italiano e seconda lingua straniera e accorpa in un'unica materia, scienze sperimentali, le discipline STEM, fisica, scienze, chimica, scienza della terra. Una novità che entrerà in vigore dal prossimo settembre e che, secondo diversi docenti, impoverisce la preparazione matematico-scientifica degli studenti. Tra le altre rivendicazioni del sindacato, il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti e personale ATA, diminuito a causa dell'inflazione e non compensato a sufficienza dal nuovo contratto nazionale appena firmato. I Cobas sono contrari anche alle indicazioni nazionali 2025 giudicate ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica. In sciopero domani anche la FLC-CGL, che organizzerà 2 presidi a Trieste e a Pordenone, con motivazioni simili a quelle dei Cobas. No a una scuola a misura di impresa, afferma il sindacato, con riferimento alla riforma dell'istruzione tecnica. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un bambino su 10 soffre di asma, ma solo in pochi casi la forma della malattia è pesante. All'ospedale infantile di Trieste Burlo Garofalo i pediatri hanno organizzato un open day in occasione della giornata mondiale dell'asma per chiarire i dubbi ai genitori

0: e ai ragazzi.
1: Una diagnosi che può fare paura, asma, una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica, che colpisce fino a un bambino su 10 nei paesi occidentali. Solo una quota più contenuta, tuttavia, soffre di asma grave, che incide in modo significativo sulla qualità della vita. A chiarire i dubbi delle famiglie sono i medici del Burlo di Trieste, che nella Giornata Mondiale dell'Asma hanno organizzato un Open Day. Laura Badina, dirigente medico dell'allergologia del Burlo.
2: La gran parte delle asme pediatriche sono asme lievi che si gestiscono con una semplice terapia inalatoria a base di cortisonico inalatorio che deve essere fatta con regolarità. Quindi la vera difficoltà non sta tanto nel tipo di terapia, che è molto semplice, priva di effetti collaterali, richiede solo di fare attenzione a fare bene l'inalazione, ma il fatto di essere poi complianti, farla con regolarità.
1: 20 bambini hanno potuto dunque effettuare esami come la spirometria o le prove allergiche. Per alcuni l'asma si manifesta in età scolare, per altri si sviluppa anche prima.
2: Ci sono bambini che iniziano già molto piccoli, quindi già in età infantile, ad avere dei sintomi simili all'asma, perché c'è una difficoltà respiratoria con respiro fischiante e dispnea, ma di questi solo una parte poi svilupperà una vera e propria asma con infiammazione delle vie aeree che andrà avanti nelle età successive. Gran parte guarisce entro l'età della scuola.
1: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni con la collaborazione tecnica in studio di Bruno Montevecchi. Dopo di noi ci sarà una puntata speciale di sconfinamenti, speciale perché in occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli si parlerà della vita e dell'opera di Tullio Amelio Biagini, una vita lunga perché è nato a Parenzo nel 22 ed è morto a Roma nel 24, quindi 102 anni di vita, un istriano integerrimo dalla vita rocambolesca, partecipa attivamente al programma degli Stati Uniti d'America per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma. E ora l'ultimo servizio, parliamo delle cassette, delle lettere che sono sempre più rare, in pochi ormai scrivono e anche le cartoline sembrano essere passate di moda e i turisti, che sempre più numerosi arrivano e le comprano, non trovano però facilmente dove le possono imbucare.
3: Una scomparsa passata inosservata ai più, tranne a chi, come lo spettatore che ha scritto alla nostra redazione, è rimasto affezionato al rito di scrivere e spedire lettere e cartoline. È quella delle cassette rosse dove infilare la corrispondenza da spedire. Una volta diffuse in modo quasi capillare, è oggi via via più rare. Un calo frutto della drastica diminuzione dei volumi della corrispondenza cartacea. Nel 2024, secondo il garante delle comunicazioni, gli invii sono stati 1 miliardo e 190 milioni, il 38% in meno rispetto al 2020. La Gcom stessa ha perciò autorizzato Poste Italiane a rimuovere negli ultimi due anni oltre 16.000 cassette postali, che, specie nelle città, sono state mantenute solo in punti strategici come uffici postali, che in Friuli Venezia Giulia sono 329, stazioni ferroviarie, zone turistiche e monumenti storici. Secondo i dati forniti da Poste, in regione le cassette rimaste sono 894 e nel corso dei prossimi anni aumenteranno quelle smart, ovvero dotate di sensori che segnalano la presenza di buste all'interno, consentendo di razionalizzare le operazioni di svuotamento. Ma per gli affezionati a lettere e cartoline c'è poi da segnalare un altro cambiamento recentissimo. Dal 1 maggio, infatti, la posta prioritaria non rientra più nel servizio postale universale, quello che Poste è tenuta a garantire a tutti in base al contratto stipulato con lo Stato. Per inviare lettere veloci, oggi occorre quindi rivolgersi ai corrieri con prezzi più alti. Inoltre, i tempi massimi entro cui Poste deve garantire la consegna delle lettere normali sono saliti fino a 5 giorni lavorativi. Il nuovo contratto

0: Rovigno è Rovigno Canfanaro.
1: Rovigno?
0: Rovigno Capodistria.
2: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

E buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Caterina Cabrelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto

0: Oggi a Sconfinamenti riandremo con la memoria al 6 maggio del 1976, 50 anni fa. Perché? Perché il 6 maggio di 50 anni fa un terremoto di magnitudo 6.5 colpisce duramente il Friuli e in particolare la Mediavalle del fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre 100 paesi nelle province di Udine e Pordenone. Il terremoto, avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, è seguito da numerose repliche, alcune delle quali molto forti. Il 15 settembre una nuova scossa di magnitudo 5.9 provoca ulteriori distruzioni. Perdono la vita complessivamente 965 persone. Il danno al patrimonio edilizio è enorme e notevole l'impatto sull'economia. Circa 15.000 lavoratori perdono il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche. Nonostante fosse conosciuta l'elevata sismicità della regione e in particolare della zona compresa tra la pianura e i rilievi montuosi, la maggior parte dei comuni colpiti in modo rilevante non erano classificati come sismici e non erano quindi soggetti all'applicazione di norme specifiche per le costruzioni. La forte presenza militare in Friuli consente operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento di ricoveri provvisori e cucine da campo. Nelle ore che seguono la scossa, il governo affida la direzione delle operazioni di soccorso al commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che 6 anni dopo viene nominato ministro per il coordinamento della protezione civile. Nella gestione dell'emergenza sono coinvolti da subito il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti, che lavorano in stretto contatto con il commissario straordinario. La regione e le autonomie locali sono investite di un ruolo importante e complesso che, fino ad allora, era stato gestito prevalentemente a livello centrale. Per la prima volta sono istituiti i centri operativi, con l'obiettivo di creare in ciascun comune della zona colpita un organismo direttivo composto dai rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private sotto la guida del sindaco per coordinare il soccorso e l'assistenza alla popolazione. Fin qui la storia dell'inizio, diciamo così, del giorno dopo il 6 maggio del 1976, ma molti giorni passeranno ancora prima di veder ricostruito interamente il Friuli, quello che verrà definito il modello Friuli, che in qualche modo si cercherà di esportare anche in altre situazioni analoghe a quelle relative al sisma del 1976, non sempre però con la stessa fortuna e con la stessa perseveranza che abbiamo visto in Friuli Venezia Giulia. Oggi parleremo di questo, ma parleremo soprattutto di una storia, di una vicenda legata al terremoto, ma soprattutto legata paradossalmente all'Istria. C'è un filo rosso che lega l'Istria e paradossalmente il 6 maggio del 1976, ma soprattutto la ricostruzione del Friuli. Saluto e ringrazio per essere negli studi della RAI regionale Jane Elizabeth Biagini. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti. Grazie per essere venuta tra l'altro da Roma a essere qui presente.
1: Grazie a voi, è un grande onore essere qui per parlare appunto di mio padre.
0: Perché parleremo di Tullio Amelio Biagini, esatto. Una storia importante legata non soltanto al terremoto del Friuli, ma una storia che, come dire, è una sorta di mosaico di queste terre, della storia di queste terre, allargando, come dicevo prima,

0: il nostro orizzonte anche per quanto riguarda l'Istria. Ma saluto anche Massimiliano Fioretti, che è il cugino. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Beh, grazie, intanto saluto tutti quanti e vi ringrazio per avermi invitato insieme a mia cugina per raccontare una storia particolare che riguarda appunto il papà e il cugino di mio papà, insomma i cugini diretti Goffredo e Tullio che si conoscevano tantissimi anni fa.
0: Io partirei però da quello che è il vostro ricordo del terremoto di quella sera, di quelle ore 21 e pochi minuti di quella scossa fortissima. Lei, Jane Elizabeth Biagini, non era a Roma, ma era in Friuli Venezia Giulia all'epoca.
2: Esatto, ero a Pordenone e in quegli anni vivevo lì con, io sono figlia unica, vivevo lì con mamma e papà. Papà lavorava alla base americana di Aviano, la base aeronautica, e la famiglia di origine tutta friulana, quindi eravamo lì in Friuli proprio perché la famiglia era di origine friulana. E quella notte viene il terremoto alle 9, io sono una bambina, sono già a letto, però mi ricordo bene il rumore, credo che sia la cosa che mi ricordo di più, il rumore delle cose che cadevano, le vibrazioni, gli urli e poi questa discesa dal quinto piano per le scale, questa discesa lentissima dove mia mamma controllava ogni gradino perché temeva che fosse crollata la scala e quindi diceva stai contro il muro, scendiamo piano perché non sappiamo se la scala c'è ancora. E arriviamo poi nel parcheggio, insomma è stata una notte lunga dove siamo finiti a dormire in macchina come tanti, però mio padre, proprio perché lavorava alla base di Aviano, alla base americana ed era un militare, proprio perché non si capiva la vastità di questa tragedia e non c'erano comunicazioni, non c'erano modo telefoni, non c'era tutta la disponibilità di informazioni immediata. E decise quella notte stessa di andare alla base dove diciamo c'era più possibilità di avere informazioni e da lì poi si è saputo quello che era successo e lì poi dal giorno dopo lui già si mette al lavoro per...
0: Ci fermiamo qui. Massimiliano Fioretti, 59 secondi interminabili a Palmanova?
1: Sì, io abitavo a Palmanova, a casa con i miei fratelli, la mia mamma e il cane. Tanto è vero che i ricordi sono nitidi di quella serata, di quella giornata. Il cane che abbaia al vuoto per più di un'ora, inspiegabilmente. E, tra l'altro poi Palmanova era una città militare, quindi spesso passavano colonne di carri, quindi diciamo quella sera si pensava che potessero essere dei carri armati, insomma, che passassero per normali manovre e invece ci accorgiamo, almeno mia madre, insomma, subito ci dice scappiamo perché c'è il terremoto. Nel frattempo noi eravamo a vedere la TV, io mi ricordo nitidamente che c'era un film di Mel Brooks, Il mistero delle sette sedie, mi pare sia così, sono passati 50 anni, quindi anche quello insomma cerchiamo di prendere col beneficio dell'inventario, però penso che fosse quello, e siamo scesi di corsa fuori casa, mia madre mi ricordo che è ritornata sui suoi passi perché doveva staccare la spina della televisione per la paura di un cortocircuito e siamo capitati fuori. Tra l'altro, capitando fuori insieme a tutti quelli che facevano parte del condominio, ci siamo accorti che non c'era più la luce, non c'erano più i collegamenti, luci spente, i primi radioamatori che cominciano a trasmettere notizie su quello che è avvenuto, la catastrofe che era avvenuta, un'atmosfera un po' particolare.
0: Massimiliano Fioretti, il papà?
1: Il papà tra l'altro era un ufficiale dell'esercito e quel giorno si trovava a Bracciano per un corso e lui lo viene a sapere il giorno dopo. Praticamente ecco il distacco di quello che può essere la

0: Di oggi con quella di realtà di 50 anni fa, dove non c'erano mezzi di comunicazione se non quelli del telefono, la televisione, e pertanto soltanto il giorno dopo viene a sapere che c'è stato il terremoto e ritornerà nel Friuli, dove poi, tra l'altro, lui lavorando alla caserma Cavarzerani di Udine, verranno allestita la sala operativa. Una delle tante sale operative delle forze armate presenti, dell'esercito che erano presenti in Friuli Venezia Giulia per dare assistenza alla popolazione colpita.
1: Noi parliamo del dramma del 6 maggio del 1976, forse per chi non ha l'età dei miei ospiti e anche la mia, forse è un po' più difficile riuscire a capire che improvvisamente non ci sono più contatti con il mondo esterno. Non si sa cosa succede a 2, 3, 4, 5 chilometri di distanza o chi, come il padre di Massimiliano Fioretti, non sa se i suoi figli, se suo figlio e la madre sono vivi, ad esempio. Per cui riuscire a contestualizzare oggi è un po' più difficile, magari per noi invece è un po' più facile perché siamo cresciuti in un ambiente che era completamente diverso rispetto a quello attuale. Però, tornando a Tullio Amelio Biagini, noi siamo qui oggi per parlare di questa figura di uomo. Io lo definirei anche un servitore dello Stato, se mi permette, perché chi ascolterà la storia e le vicende non solo professionali, ma anche umane di quest'uomo si renderà conto che è stato veramente un servitore dello Stato, degli Stati Uniti d'America, ma paradossalmente anche dello Stato italiano, anche successivamente dello Stato italiano. Ed è stato un vero e proprio servitore dello Stato. Eugenia Elisabetta Biagini, chi era suo padre? Quando nasce e dove?
2: Allora, papà nasce nel 1922 a Parenzo, in Istria, e vive la sua infanzia lì, tranquilla, insomma, come tutti quelli in quel periodo. Lui ha dei ricordi bellissimi dell'Istria, ne parlava sempre con grande amore e me l'ha voluta far conoscere. Poi quando sono nata io mi ci ha portato tantissime volte. Poi nel 40, finiti gli studi magistrali a Parenzo, e si iscrive all'università a Venezia. Lui tra l'altro era un appassionato di filosofia e di lingue, quindi si iscrive a Venezia a Ca' Foscari, e mentre sta facendo lo studente viene chiamato, che c'era la guerra, e viene chiamato per fare il servizio militare.
1: Quindi va alla scuola sottufficiale però per fare il corso
2: Sì,
1: ufficiali, chiedo scusa,
2: esatto,
1: ufficiali.
2: e viene mandato prima alla scuola ufficiale. Lì poi però, mentre sta frequentando il corso ufficiali, viene l'8 settembre. E una mattina lui raccontava, si svegliano per andare ai corsi, alle lezioni,
1: Sì.
2: insomma, a quello che dovevano fare, e non c'era nessuno. I ragazzi si sono svegliati, sono usciti e non c'erano gli insegnanti, i vari ufficiali che dovevano essere lì, erano tutti
1: Un
2: spariti. E
1: silenzio
2: loro,
1: sepolcrale.
2: sì, erano molto sorpresi, dicevano: cos'è successo? Qui non c'è nessuno, come mai? E quindi, non vedendo nessuno, ognuno di loro ha pensato: deve essere successo qualcosa di grave, e si sono dispersi. Molti hanno pensato di tornare a casa, hanno pensato in questa situazione di rientrare alle proprie città. E infatti lui prende il treno, anche lui, per tornare verso l'Istria, e lì però vengono presi dai tedeschi.
1: Vengono presi dai tedeschi, lui diventa un IMI, che è un internato militare italiano. La sigla probabilmente per molti dei nostri ascoltatori che la sentono per la prima volta non vorrà dire nulla. Beh, dirà, è un soldato che è stato catturato. No, diventa schiavo di Hitler, perché gli IMI erano definiti gli schiavi di Hitler. Non avevano, come si suol dire, quella copertura che veniva data anche dalla Convenzione di Ginevra, e diventa veramente una sorta di schiavo al servizio di Hitler.
2: Assolutamente. Infatti lui viene all'inizio, viene portato in Germania, quasi al confine con l'Olanda, e lavora in una fabbrica tessile. E adesso non so esattamente se facevano divise piuttosto che cose, tende, diciamo. Lui si ricorda il nome, di questa azienda, e mi diceva che comunque lavoravano non stop con degli orari massacranti, dalla mattina alla sera, 6 giorni su 7, con turni terrificanti, ovviamente con zero libertà.
1: Però

0: di scappare.
1: E poi a un certo punto, sì, dopo, perché lui in totale mi pare sta 2 anni e mezzo, 3 forse, prigioniero. Però insomma, a metà di questo periodo lui tenta la fuga. E arriva anche abbastanza lontano e raccontava che mentre era fuggitivo non sapeva cosa mangiare e gli era capitato di mangiare cipolle selvatiche che trovava nei campi. È incredibile, però lo trovano e lo riprendono, e quando lo riprendono la pena si fa un po' più severa, invece di mandarlo nella fabbrica tessile lo mandano in una miniera.
0: Finisce la Seconda Guerra Mondiale, liberato, rientra in patria, si stabilisce in Friuli dai parenti materni e poi si ricongiunge ai genitori fuggiti dall'Istria, no?
1: Esattamente. In quegli anni poi c'era sì, in Istria c'erano i comunisti, i titini, i partigiani che prendevano le persone, le infoibavano, anche uno zio era stato infoibato, era arrivata questa notizia, quindi i genitori non si sentono più tranquilli, non si sentono più al sicuro e arrivano in Friuli, tornano in Friuli perché mia nonna era friulana.
0: Fa l'insegnante?
1: Fa l'insegnante.
0: Fino al 1951, grosso modo,
1: sì,
0: no? Poi improvvisamente parte per gli Stati Uniti d'America.
1: E più che improvvisamente, a un certo punto questi istriani che erano fuggiti, erano apolidi e non avevano mezzi per vivere. Mio padre, diciamo, aveva trovato l'insegnamento, però molti non ce l'avevano avuta questa possibilità, erano nei campi e in America c'erano gli italoamericani già precedentemente alla guerra che si sentono in dovere di aiutare un pochino questi istriani che hanno perso tutto e offrono tramite i governi offrono di dargli dei lavori se loro hanno voglia di venire negli Stati Uniti o anche in Canada, e loro arriveranno lì e avranno un lavoro. E quindi mio padre non era sposato all'epoca e aveva un cugino che invece era sposato già con una figlia, e decidono però di partire insieme e dicendo arriveremo là e ci sarà un nuovo mondo e avremo un lavoro là. Quindi decide di partire e partono dalla Germania. Perché c'era una nave americana che era stata una nave di guerra che era stata dismessa e faceva viaggi avanti e indietro anche portando, diciamo, immigrati, non aveva più, diciamo, la funzione militare.
0: Sì, sì, probabilmente era una nave Liberty, come veniva chiamata, erano centinaia quelle navi che portavano truppe e materiali, una volta finito il secondo conflitto mondiale vengono riconvertite ad uso, diciamo, marittimo civile. Arriva negli Stati Uniti, fa dei lavori.
1: Sì, al lavoro che gli viene garantito da un italoamericano, tra l'altro.
0: No.
1: Perché lui aveva lasciato la fidanzata in Friuli,
0: per questo chiesto.
1: l'aveva conosciuta prima e l'aveva lasciata lì, però gira un po' per gli Stati Uniti, cambia lavoro diverse volte, finisce prima in Minnesota e poi finisce in California in vari posti, poi finisce in Arizona. Lui raccontava sempre di Las Vegas, della nascita di Las Vegas, che era proprio un paesino, però avevano già questo progetto di renderla una specie di Luna Park.
0: Senta, poi si fa raggiungere appunto dalla fidanzata friulana negli Stati Uniti, si sposa, hanno una figlia.
1: Sì,
0: sì,
1: sì, certo.
0: Sì, è sicura, sì, certamente.
1: Sì, sono
0: ecco,
1: io.
0: Che, sì.
1: Esattamente.
0: E poi ma cosa succede però? Si arruola nelle forze armate? Qual è il passaggio?
1: Il passaggio è che lui, per restare in America, per poter restare lì a un certo punto e lavorare lì, deve prendere la cittadinanza. E lui era lì da abbastanza anni per poterla richiedere, e presa la cittadinanza lui può anche lavorare a questo punto. Lui va nell'aviazione, decide di arruolarsi e quindi si mette a lavorare nell'aviazione americana, e a un certo punto, siccome mamma aveva nostalgia del Friuli e aveva i parenti, tutta la famiglia in Friuli, chiede di poter tornare indietro. E allora lui si fa mandare ad Aviano.
0: Alla base USA.
1: Alla base USA, lui era nell'aviazione, sì. Erano friulani.

0: era perfetto. Lui torna in Friuli e va a lavorare lì.
1: Massimiliano Fioretti, chiedo scusa, lei ha conosciuto? Sì, Tullio Amelio Biagini.
2: Assolutamente sì, l'ho conosciuto. L'ho conosciuto e ci siamo frequentati per poco tempo, diciamo fino a dopo il terremoto. Con mio papà andavamo a trovare Jane, che era piccolina, anch'io ero piccolino, insomma non ho dei ricordi così abbastanza lontani nel tempo, però sia Babbo che Tullio si sentivano sempre, si mandavano sempre gli auguri di Natale per le festività, c'era un rapporto molto fraterno fra loro due, proprio perché per il vissuto che avevano avuto, perché l'8 settembre del 43 Babbo mio e insieme a mio nonno, che io poi non ho conosciuto, sono proprio a Parenzo, perché erano lì, spesso andavano a trovare appunto Tullio e la famiglia di Tullio, e lì invece loro scappano, perché come diceva Babbo mio, non in dialetto marchigiano, ma in marchigiano, babbo scappiamo, che ci sputano e ci tirano i sassi. E quindi ecco che...
1: Molto chiaro.
2: Molto chiaro.
1: È molto chiaro. Chiaro. 6 maggio 1976, oggi è il 6 maggio 2026, sono passati 50 anni, noi stiamo raccontando una vicenda che adesso arriverà proprio nel cuore del terremoto del Friuli. Abbiamo sentito dalle parole prima di Gene Elisabeth Biagini come ha vissuto quel 6 maggio, quella notte, ma anche da parte di Massimiliano Fioretti, che è suo cugino. Suo padre, che era comunque un militare, era arruolato e lavorava nella base USAF di Aviano. Sappiamo che tutti i paesi europei non solo parteciparono agli aiuti, soprattutto materiali, nei confronti del Friuli. Che ruolo ebbe suo padre? È una vicenda questa interessantissima.
0: È successo che gli italo-americani, quando in America hanno avuto notizia del terremoto, si sono sentiti in dovere in qualche modo di aiutare i friulani economicamente, e quindi hanno fatto una lobby per cui hanno chiesto al governo di poter stanziare dei fondi per aiutare appunto i friulani a rialzarsi. E tutti questi soldi che sono arrivati e che sono stati autorizzati poi dal governo dovevano essere messi in utilizzati, bisognava concepire un progetto per non darli così a fondo perduto.
1: Ecco, allora interrompo, perché dobbiamo dire che i danni subiti in Friuli furono all'epoca quantificati grosso modo per 5 miliardi di dollari dell'epoca, parliamo del 1976. Fu istituita questa agenzia per lo sviluppo, questa agenzia per lo sviluppo internazionale negli Stati Uniti d'America, che erogò subito 650 mila dollari. Grazie alla pressione delle lobby, come raccontava lei, il Congresso americano stanziò 25 milioni di dollari, questo nel 1976. Era evidente che ci voleva anche una struttura in Italia che potesse, supportare questi finanziamenti e soprattutto la progettazione. Parliamo sempre di opere civili. E quindi...
0: Sì, ci voleva un progetto, perché non volevano dare questi soldi così. Volevano che ci fosse dietro qualche cosa, e che ci fosse anche qualche cosa di tangibile per cui i friulani avrebbero ricordato l'aiuto degli americani. E quindi viene fuori che la cosa migliore da fare sono delle opere pubbliche, prevalentemente scuole, ma anche centri per anziani, perché il ragionamento è: se vanno via le famiglie con bambini, le città si smantellano, le famiglie, il tessuto sociale viene rovinato e impoverito, gli anziani non possono andarsene, però hanno bisogno di essere aiutati, perché nella fase tarda della vita uno non ce la fa a ricostruirsi. Quindi vengono scelte le scuole e le case per gli anziani per aiutare queste due categorie.
1: Anche perché dobbiamo ricordarlo che il Friuli è sempre stata terra di emigrazione. Nei primi anni 70 si iniziò la industrializzazione di quel territorio, e il terremoto del 6 maggio del 1976, come ricordavamo prima, mise in ginocchio

0: l'economia soprattutto industriale del Friuli, portando addirittura a 15.000 disoccupati. C'era il timore da parte anche del governo italiano che questa volta si trattasse di uno spopolamento, non di un'emigrazione, ma di uno spopolamento totale del territorio. E il governo rispose con dei finanziamenti ad hoc, ma soprattutto ad esempio fece una campagna di rientro di tantissimi emigrati friulani, rientro nella propria patria, nella propria casa, proprio per cercare di mantenere salde le radici. L'esempio va anche dopo il 15 settembre, dopo la scossa del 15 di settembre, quando la popolazione viene immediatamente spostata nelle località balneari del Friuli Venezia Giulia, proprio per non disperdere e per non tranciare le radici con il proprio territorio, e quindi a 20-30 chilometri comunque si manteneva il rapporto. Da Grado, da Lignano Sabbiadoro si andava a lavorare in Friuli, mentre le famiglie erano ospitate negli alberghi e lì venivano costituite anche le scuole. Era un modo per saldare, e quindi il ragionamento fatto dal Congresso americano andava proprio in questa direzione, di mantenere la popolazione sul territorio, posto. Sul posto. L'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale però, come dicevamo prima, aveva bisogno di una struttura che lavorasse sul territorio, e qui suo padre entra in gioco in maniera veramente da servitore dello Stato.
1: E certo, perché in quel momento dall'America avevano immaginato di mandare un funzionario proprio del Dipartimento di Stato, però serviva anche una persona sul territorio, non bastava la persona dagli Stati Uniti, perché ci voleva una persona che parlasse la lingua, che conoscesse il territorio, che si sapesse relazionare con le personalità. Lì entrarono in gioco subito gli alpini, quindi ci voleva una persona anche che facesse da collegamento tra il governo e il Dipartimento di Stato americano e il suo rappresentante e le persone che operavano in loco. E mio padre, proprio perché parlava sia l'italiano che l'inglese, perché era stato militare e nei giorni subito successivi al terremoto gli americani che erano lì ad Aviano entrarono subito in gioco con i primi aiuti, con e portando insomma i viveri, le tende, quello che serviva, e con la sua esperienza militare e la sua esperienza anche personale, avendo vissuto lì e proprio in quelle zone, perché lui quando faceva il maestro dopo la guerra, il maestro elementare, andava su in Carnia, aveva insegnato a Villa Santina, a Ovaro, a Paolaro, in tutte queste zone qui, e lui conosceva benissimo il territorio e si sentiva anche, sentiva un po' che quella era la sua casa, in un certo senso, una casa d'adozione, e quindi viene individuato come la persona giusta per dirigere l'ufficio regionale.
0: Questo ufficio, che era composto da tre persone, un ingegnere, una segretaria e suo padre, che appunto lo dirigeva, si occupava dell'amministrazione ma soprattutto delle relazioni pubbliche. Siamo in un periodo che bisogna relazionarsi molto con i sindaci, che vengono come dire a sostituire in qualche modo la regione con delle leggi speciali, diventano il perno della ricostruzione, il perno anche delle richieste da parte della popolazione. Massimiliano Fioretti, figlio di ufficiale di carriera dell'esercito, l'esercito in Friuli Venezia Giulia massicciamente presente, si parla di circa un terzo di tutte le forze armate italiane presenti in Friuli Venezia Giulia, epoca di guerra fredda, lo dobbiamo ricordare. La presenza dell'esercito fu fondamentale all'inizio, subito dopo, già il 7 maggio del 1976, l'esercito italiano si muove in maniera coordinata per portare i primi soccorsi alle popolazioni terremotate.
2: Sì, assolutamente. L'esercito entra in campo subito perché era già, diciamo, addestrato a fare determinate attività di assistenza nei confronti di quelle che potevano essere le pubbliche calamità. E quindi sale operative, vengono create le prime sale operative. E ogni caserma, che ricordi, insomma, io ero bambino, mi ricordo la caserma Cavarzerani in particolar modo, era diventata una tendopoli, ma non soltanto quella. Tutte le caserme erano diventate centro di assistenza e di ricovero per chiaramente assistere e dare il giusto sostegno alle popolazioni che avevano subito i danni di questa catastrofe che io ricordo ancora nel boato, nella sensazione di veramente di devastazione, anche se noi eravamo a Palma Nova, quindi sicuramente la scossa non ebbe la stessa risonanza, insomma, che avvenne in carne. Ricordo che le nostre nonne, Erminia e Celeste Ellero, erano proprio a Tricesimo, perché facevano le custodi di un insieme a Zio Giovanni, facevano i custodi di una villa padronale, Villa Squini a Tricesimo, e lì loro subirono alcuni danni. Il racconto era chiaramente abbastanza frammentario, perché me lo ricordo, sì, un po' così. Però ecco, dal punto di vista della macchina Forza Armata Esercito, tanto è vero che poi venne concessa la medaglia, no? La medaglia di bronzo al valor militare per tutti i reparti che concorsero in quell'ambito. Tra l'altro, appunto, il Friuli Venezia Giulia insieme al Veneto e al Trentino erano sede del quarto e del quinto corpo d'armata, quindi parliamo più di due terzi di quello, di quello che era la forza armata in quegli anni, insomma, no? Sì, quantità veramente notevole. Numeriche notevole.
0: Precisamente. Gina Elisabeth Biagini, che ricordo ha di quelle giornate, passarono mesi, passarono anni, perché dobbiamo ricordare che il congresso americano stanziò altri 25 milioni di dollari nel 1977 e altri 3 milioni di dollari nel 1980, quindi questo flusso di denaro non si fermò all'immediatezza, come sempre accade, no? Certo, si vedono le tende, ne parlano i giornali, poi tutto sparisce. No, il congresso americano negli anni proseguì questa sua opera di ricostruzione. Che ricordo ha di quegli anni quando suo padre si occupava di questa, che è stata una ricostruzione particolare dopo la città?
1: Quello era un lavoro. Allora, io mi ricordo tantissimo che papà aveva tutti i tipi di gente con cui parlava. All'inizio non capivo molto bene, però c'erano militari, c'erano sindaci, c'erano progettisti, ingegneri, architetti, c'era gente di tutti i tipi. Io non capivo, dicevo, ma come, ci sono quelli che fanno i medici, vedono solo medici, e quelli che fanno... Mio padre vedeva tutti i tipi di persone, perché questi progetti, appunto, dovevano essere discussi, dovevano nascere, dovevano crescere, dovevano essere seguiti sotto tanti punti di vista. Ed era bellissimo, perché quando iniziava un progetto facevano una cerimonia di posa della prima pietra, che era un bellissimo momento, in cui veniva anche un sacerdote che benediva la struttura, la prima pietra. Dentro la prima pietra veniva messa una pergamena, dove si veniva ricordata l'amicizia, la fratellanza, l'aiuto che gli americani davano agli italiani, e il riconoscimento da parte degli italiani di questo aiuto. E poi la pietra veniva abbassata nel cantiere, posta nel primo posto, e poi da lì partiva la costruzione dell'edificio. Questi edifici li costruivano mediamente in un anno e mezzo, massimo due, erano molto veloci. Il governo americano aveva imposto che i programmi non si dilungassero nel tempo, che i progetti venissero seguiti e completati piuttosto rapidamente ed efficientemente. E quando veniva completato poi l'edificio, si faceva un'altra grande cerimonia, che era l'inaugurazione, che erano momenti bellissimi. Io ero bambina, ma ci andavo anch'io, perché essendo spesso scuole, la maggior parte scuole che venivano inaugurate, chiamavano tutti i bambini, e quindi era una festa anche per i bambini. E di solito i bambini erano anche in costume tipico friulano e facevano delle danze e cantavano e recitavano le poesie, ed anch'io ero una bambina e li guardavo e pensavo, vedi che fortunati questi bambini, hanno delle bellissime scuole adesso. che sono ancora bellissime, le ho viste proprio in questi giorni che sono stata in giro per il Friuli, alcune le ho riviste.
0: Il segno della solidarietà degli Stati Uniti, del Congresso degli Stati Uniti, è presente ancora oggi in Friuli, in tantissime costruzioni. Ricordiamo, furono 21 gli edifici eretti ad Aviano, a Buia.

0: Cividale del Friuli, Afaedis, Agemona, Magnano in Riviera, Maiano, Magnago, Osoppo, Pordenone, Sacile, San Daniele del Friuli, San Pietro, Natisone, Spilimbergo, Travesio e Villa Santina. Sembra quasi una cartina del terremoto, citando questi nomi, si va proprio al 6 maggio del 1976, paradossalmente citando queste località friulane. Però l'esperienza acquisita da suo padre, che dobbiamo ricordare, per questo ho anche detto che suo padre è un vero e proprio servitore dello Stato, perché nel 1980, proprio in riconoscimento del suo impegno per il Friuli terremotato, gli viene conferita l'onorificenza di Commendatore della Repubblica d'Italia. Paradossalmente sembra che il suo servizio sia finito qui, e invece no.
1: No, certo, perché poi l'esperienza del Friuli ha fatto sì che quando nel 1980 c'è stato il terremoto in Irpinia, gli hanno riproposto di seguire un progetto analogo in Irpinia. I due terremoti sono stati molto vicini tra di loro, sono stati solo 4 anni, perciò c'è stato un periodo in cui papà stava lavorando al progetto Friuli e contemporaneamente al progetto, diciamo, Irpinia, e andando avanti e indietro. E poi mi pare nell'82 è terminato, diciamo, il progetto Friuli è stato proprio definitivamente chiuso, e allora lì poi è andato ad abitare, siamo andati ad abitare a Napoli, e il progetto poi l'ha seguito da Napoli, il progetto Irpinia.
0: Massimiliano Fioretti, che cosa rimane oggi a 50 anni di distanza, oltre alla memoria, alle immagini, alle fotografie, ai racconti che anche noi abbiamo paradossalmente fatto sentire ai nostri ascoltatori? Che cosa rimane, secondo lei, di quel terremoto? Il modello Friuli, quel tanto decantato modello Friuli, esiste, è esistito veramente, esiste ancora, o è solo una frase nell'immaginario collettivo?
2: No, io ho ben chiara l'immagine di quello che è stato il sistema Friuli, perché dopo, appunto, subito con il terremoto si dà inizio a quella che poi sarà la protezione civile, no? Che
0: Certo.
2: prenderà piede nel contempo, insomma, subito dopo il terremoto del Friuli e il sisma dell'Irpinia del 1980. Rimane ricordo, rimane quello che è stato il sacrificio di tante famiglie che hanno perso i loro cari, ma rimane anche il ricordo di quello che hanno fatto le forze armate, l'esercito e il sacrificio di tantissime persone che erano in questo territorio.
0: Esercito di leva, dobbiamo
2: Esercito
0: ricordarlo,
2: di leva,
0: attenzione,
2: esercito di
0: ragazzi
2: leva,
0: di
2: si parla,
0: 20 anni.
2: sì, ragazzini di 20 anni, si parla di, tra l'altro, di reparti che avevano centinaia di uomini, città come la stessa Palmanova che aveva 5.000 abitanti, 5.000 soldati, quindi si parla di quantità di soldati che arrivano e si dedicano per solidarietà e fratellanza a ricostruire, a dare assistenza.
0: Rimane, dopo aver ascoltato la testimonianza di Jane Elizabeth Biagini, rimane non solo la sua testimonianza, ma anche, come dire, 21 presenze, 21 edifici in Friuli Venezia Giulia che ci narrano l'amore degli Stati Uniti nei confronti di questo territorio, nei confronti di quello che successe in questo territorio. I Fogolars Furlans, che sono sparsi in tutto il mondo, furono i primi, come dire, a coagulare anche l'attenzione mondiale nei confronti della loro terra martoriata dal
2: Assolutamente.
0: terremoto. E rimane anche la testimonianza di Massimiliano Fioretti, ma soprattutto rimane il modello Friuli, rimane la costruzione della protezione civile e rimane la memoria e la testimonianza soprattutto di un grandissimo uomo di Varese, colui che da commissario straordinario seppe in maniera esemplare capire e comprendere la popolazione friulana, non facile, e capire le esigenze di questa popolazione, calarsi nella parte dei sindaci, nella parte di chi il territorio lo viveva, un'autonomia ante litteram per quanto riguarda le autonomie locali, questo dobbiamo definirlo, e che fu ovviamente l'onorevole Giuseppe Zamberletti, che poi fu il padre della protezione civile, al quale questo territorio, ma io penso l'Italia intera, non finirà mai di dire grazie. Ma purtroppo noi abbiamo concluso questo appuntamento di oggi. Io ringrazio Jane Elizabeth Biagini per essere stata qui nei nostri

0: studi, per averci parlato di suo padre, ma soprattutto dell'opera che suo padre si prodigò nei confronti del Friuli Terremotato. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E grazie anche a Massimiliano Fioretti che ci ha portato la sua testimonianza personale, ma soprattutto da ufficiale dell'esercito ci ha ricordato come l'esercito italiano, al pari ovviamente delle altre forze armate, concorse ai primi concorsi anche la ricostruzione del Friuli. Grazie veramente di cuore.
2: No, io ringrazio te Massimo, permettimi di darti il tu e ti ringrazio perché abbiamo portato qua mia cugina. Io sentivo il dovere di portare qui mia cugina e raccontare questa storia perché a Tullio dobbiamo dire grazie. Dobbiamo dire grazie e siamo grati ed è giusto che venga ricordato in questo modo.
0: Certamente, Tullio Amelio Biagini. Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Caterina Cabrelli alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Mancanze. E questo è grave, perché la cosa bella è di vivere la relazione col cane e col gatto, prendendo da loro quello che loro effettivamente ci possono dare. E quindi la sostituzione poi alla fine è sempre qualcosa, è sempre una relazione unidirezionale, cioè certo. Non c'è mai uno scambio reale.
2: Come si fa a stabilire un giusto confine, professore? Ce lo può insegnare? Cioè dov'è il limite affettivo nei confronti, se si può parlare di limite affettivo nei confronti di un cane, per non danneggiarlo in questa sorta di cane, un gatto, un nostro amico quattro zampe, per non danneggiarlo in questa sorta di umanizzazione?
1: Sì, noi dobbiamo cercare di capire che ci sono degli aspetti di somiglianza, per esempio la voglia di giocare, la voglia di interscambiare affetto, la voglia di vicinanza, la voglia di amicizia, insomma queste sono caratteristiche che fanno parte dei mammiferi, insomma, tutti i mammiferi sono così, quindi non è una cosa umana, non è che noi antropomorfizziamo, non è che proiettiamo su di loro determinate caratteristiche, perché un cane ha proprio bisogno di giocare, gli piace giocare, un gatto anche, e anche l'affettività per questi animali sono importanti, però poi dobbiamo renderci conto che ci sono degli aspetti di differenza, cioè che il loro linguaggio è diverso, che la loro percezione del mondo è diverso, che la loro dimensione sociale, lo stare insieme, per esempio per un cane vuol dire fare delle attività insieme, per un gatto è vederti fare delle cose, cioè capire la dimensione sociale che è diversa in ogni specie, capire che ogni specie ha bisogno di esprimere certe cose, per cui un cane ha bisogno di andare fuori, un gatto ha bisogno di arrampicarsi, insomma questi aspetti ci indicano che la loro diversità va comunque rispettata. Quindi ci sono degli aspetti di sovrapposizione e ci sono anche degli aspetti dove tu devi riconoscere a loro determinati bisogni.
3: Parole importanti, magari c'è anche chi rema contro e parlo di un certo commercio che sta intorno appunto agli animali domestici, ma questo è un altro capitolo e lo faremo un'altra volta. Intanto la saluto e la ringrazio, Roberto Marchesini.
1: Grazie a voi.
4: E allora torniamo con la musica al 1982, si augurava un'evoluzione sociale, che però un'evoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta da un'evoluzione di pensiero, così diceva Battiato in un album che si intitolava L'Arca di Noè. Dopo il grande successo travolgente della voce del padrone, cambiò sonorità, tutto si fece più oscuro, più elettronico e più pessimista, al punto da intravedere la fine della civiltà umana e la necessità di fuggire verso altre direzioni. Questa, nel caso specifico, è New Frontiers e lui è Franco Battiato.

0: coro madrigale che si diverte a cantare "Le pareti del cervello non hanno più finestre", una cosa del genere qui in Italia almeno, ma credo non soltanto in Italia, soltanto Franco Battiato poteva decidere di farla.
1: E adesso restiamo sul tema animali, abbiamo parlato di quelli domestici, adesso abbiamo l'opportunità di raccontare anche delle realtà che riguardano gli animali selvatici, in particolare il rifugio Miletta, che ha anni di esperienza in questo campo. Con noi in linea il vicepresidente del rifugio Miletta, Francesco Castaldo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Pomeriggio Radio 1.
1: E noi abbiamo anche una notizia, perché voi siete, se non ho letto bene, 13 anni compie la struttura, che ad Agrate Conturbia, però adesso sta nascendo qualcosa anche di nuovo all'intorno.
2: Stiamo costruendo in effetti un ospedale vero e proprio per gli animali selvatici. Gestiamo, tra le varie attività dell'associazione, un centro di recupero per animali selvatici dal 2016 e dopo 10 anni stiamo costruendo una struttura più professionale che potrà soccorrerne molti di più, meglio, con più strumenti e quindi in modo più efficace.
3: Insomma, il primo in Italia, il primo ospedale degli animali selvatici abbandonati in Italia. Ci sono sempre più richieste, vista l'accelerazione nel creare questa, nell'ampliare questa realtà?
2: Sì, man mano che l'associazione è diventata più conosciuta, ci tengo a specificarlo, che non c'è un'invasione degli animali selvatici come una certa narra raccontare, ma man mano che l'associazione è più conosciuta arrivano richieste di aiuto da parte delle persone che si imbattono in animali selvatici in difficoltà da territori sempre più vasti. Purtroppo i centri di recupero animali selvatici in Italia sono un po' rari, non ce ne sono in ogni provincia e quindi le persone, cercando su internet, arrivano a noi e ci chiedono aiuto sempre da più lontano rispetto alla provincia di Novara dove operiamo.
1: Questa realtà, in particolare

0: come è nata e quali esempi ci può portare per capire come siete intervenuti, quante come dire, specie, di quali specie vi siete organizzati e immagino anche salvato alcuni esemplari.
1: Certo, è nata su volontà della fondatrice perché cercava un modo concreto per aiutare gli animali, ma aveva alle spalle un'esperienza trentennale in animali selvatici ed esotici. È nata su richiesta delle istituzioni perché non c'era un centro di recupero animali selvatici, ma mancavano anche i soldi per riuscire a concretizzare il tutto. E quindi la fondatrice ha detto va bene, intanto iniziamo, e coinvolgendo ovviamente un team di veterinari con esperienza, ma ci mettiamo in casa mia. E quindi c'era questa casa di campagna in cui il piano terra è stato trasformato da un'abitazione a delle sale di degenza. Poi abbiamo costruito dei recinti di riabilitazione, dei box dove gli animali selvatici di grandi dimensioni passano il periodo in cui vengono curati. Soccorriamo da ricci, volpi, tassi, caprioli, daini, cervi, merli, gufi, allocchi, civette, tutti gli animali selvatici che si trovano sul territorio, rapaci di molti tipi, dal falco pellegrino al...
2: Ma che vivono comunque in libertà, cioè tutti insieme,
1: sì, esatto, sono...
2: in libertà, in armonia. Ma c'è una storia più di qualche altra che magari l'ha colpita in modo particolare?
1: Beh, è successo due settimane fa il caso più strano che ci sia mai capitato. Siamo stati chiamati per un capriolo che era dentro a un appartamento al secondo piano di una palazzina in un centro abitato in un paese che è un paese piccolino, si chiama Miasino, è vicino al lago d'Orta, e al telefono quando il 112 ci ha passato la chiamata abbiamo avuto difficoltà a comprendere questa cosa. Poi le persone ci hanno mandato un video e ok, abbiamo preso atto, siamo intervenuti con uno dei nostri veterinari, abbiamo effettuato una telenarcosi, cioè è stato sedato l'animale dalla distanza spiandolo dalla porta dell'appartamento finché lui era nel terrazzo, e poi una volta che era sedato lo abbiamo trasportato in un bosco e poi è stato possibile
0: rimetterlo in libertà. Beh, è una storia particolare, effettivamente l'abbiamo raccolta. Allora complimenti e buon lavoro al rifugio Miletta e buon pomeriggio a Francesco Cassallo.
1: Grazie mille a voi.
3: Bene, allora andiamo a chiudere questa nostra seconda mezz'ora e ci avviciniamo al momento del GR1 con Florence the Machine. Florence Welch, inglese, è un personaggio particolare, sicuramente estremamente riconoscibile sia per la sua vocalità davvero intensa e straordinaria, ma anche per le tematiche che la sua musica porta e diffonde un po' in tutto il mondo. In questo momento è presa da un tour mondiale che nasce dal loro ultimo album, The Everybody Scream Tour, è infatti figlio di Everybody Scream l'album, un album è stato definito folk horror, molto ispirato anche a quelle che sono le tradizioni mediche di quello che è, possiamo dire, delle streghe dell'Ottocento, di coloro che attraverso una serie di pratiche non esattamente riconosciute dalla medicina ufficiale cercavano di salvare le donne. In questo caso lei ha ricercato anche perché si è trovata coinvolta in un problema di salute che non stiamo qua a specificare, ma questo è tratto dal suo album precedente, si chiama Hunger, Florence and the Machine. Arriva al GR1 e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
2: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
3: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Stati Uniti e Iran verso l'intesa per mettere fine alla guerra. Trump sospende l'operazione Project Freedom per dare spazio agli sforzi diplomatici per l'accordo.
3: Il Pakistan conferma le indiscrezioni di Axios su un'intesa vicina per mettere subito fine alla guerra con un memorandum di una sola pagina. Poi ci sarebbero 30 giorni di negoziati per raggiungere un accordo più articolato che prevederebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati e lo stop da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Trump avverte: se l'Iran non accetterà un accordo con gli Stati Uniti, torneremo a bombardare e molto più intensamente di prima, ma da Teheran cala il gelo. Il testo di Axios rappresenta la lista dei desideri degli statunitensi e non la realtà, scrive il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana. Israele non sapeva che un'intesa fosse vicina, afferma un funzionario israeliano alla radio dell'esercito, secondo il quale lo Stato ebraico si stava invece preparando a un'escalation. Intanto il tribunale di Ashkelon respinge il ricorso contro la detenzione fino a domenica di Thiago Avila e Saif Abu-Kesh, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati da Israele la settimana scorsa. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La portaerea francese Charles de Gaulle e la sua scorta passano il canale di Suez per posizionarsi nella regione del Golfo nel caso di avvio di una missione multilaterale per ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il Ministero delle Forze Armate di Parigi, spiegando che si tratta del segnale che la coalizione è pronta e capace di garantire la sicurezza nello stretto. Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato 4 ore davanti ai PM di Pavia. Come anticipato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo indiscrezioni, i magistrati hanno svelato i capi d'accusa, tra le contestazioni anche alcune intercettazioni che si aggiungono agli altri elementi, come il DNA sotto le unghie della vittima e l'impronta sul muro. Secondo quanto riporta il TG1 sui suoi social, Andrea Sempio, parlando da solo, dice di avere chiamato Chiara prima del delitto e di avere tentato un approccio. Lei avrebbe risposto: non ci voglio parlare con te, attaccando il

0: telefono. La Procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista in una trasmissione televisiva durante la quale l'ex poliziotto, uno dei capi della banda della Uno Bianca, ha parlato di coperture dei servizi durante le indagini. Quella all'armeria di Via Volturno, secondo Savi, non sarebbe stata una rapina, ma sarebbero stati i servizi segreti a commissionare l'esecuzione del carabiniere Capolungo. A chiedere verifiche le famiglie delle vittime che nel 2023 con un esposto hanno fatto riaprire le indagini. Nuovo stop per il disegno di legge sulla violenza sessuale, slitta di 15 giorni in Commissione Giustizia al Senato, l'esame del testo di Julia Utenberger del Gruppo per le Autonomie. Una proposta di mediazione per tentare di uscire dall'impasse. Il provvedimento, approvato all'unanimità alla Camera, è fermo a Palazzo Madama dopo le modifiche giudicate ricevibili dalle opposizioni sul principio del consenso. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN.
1: Imprenditore, produttore televisivo, ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale all news al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura universale aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco USA all'Iraq di Saddam Hussein. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche un attivo dirigente sportivo. Dal 76 aveva acquistato la squadra di baseball degli Atlanta Braves e per qualche anno anche la squadra di basket NBA degli Atlanta Hawks. Proprietario terriero di territori sterminati, Turner è stato un sostenitore appassionato dei valori dello sport e ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e della salute infantile. Il facoltoso imprenditore è stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
0: A Gemona, in Friuli, le celebrazioni per i 50 anni dal terremoto con il presidente Mattarella e la premier Meloni, di cui parleremo tra poco all'interno del pomeriggio di Radio 1, a cui diamo la linea.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
3: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Il pomeriggio di Radio 1.
7: Riprendiamo la linea quando sono le 17:06 per parlare, lo avete sentito anche nei saluti del GR1, di quel sisma che 50 anni fa colpì il Friuli. Era il 6 maggio, quindi 50 anni esatti, 50 secondi in cui la terra tremò, cambiando per sempre il destino di intere comunità, 1000 morti, migliaia di feriti, centinaia di migliaia di sfollati. Gemona, uno dei paesi colpiti, forse il paese simbolo, e a Gemona in questi momenti le commemorazioni, l'omaggio delle istituzioni alla presenza della premier Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed è con noi il quirinalista, il nostro quirinalista del giornale radio, Valentino Russo.
8: Ciao Raffaele, ciao Claudio.
7: Buon pomeriggio.
8: Sì, buon pomeriggio. In questo momento al Cinema Teatro Sociale di Gemona è in corso la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, una seduta naturalmente dedicata a questo anniversario così importante. Lo dicevi Raffaele, un minuto, bastò solo un minuto 50 anni fa per far sprofondare interi paesi e intere comunità, e tutto si tiene a Gemona perché Gemona di fatto fu l'epicentro di questo devastante terremoto, degli oltre 1000 morti causati dal sisma. 400 furono soltanto a Gemona. Che cosa sta succedendo nel Cinema Teatro Sociale? Dunque, come ho detto, è in corso la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci sono

0: hai ricordato, il Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni, entrambi interverranno per un ricordo, per un insomma, per un intervento dedicato a a questo anniversario. Prima di questa seduta, naturalmente, il Presidente della Repubblica si è recato sempre lì a Gemona a deporre una corona di alloro sul monumento che celebra e che ricorda le vittime di quel terribile giorno. Dunque, tra pochi minuti è previsto l'intervento della Presidente del Consiglio, poi a chiudere questa seduta straordinaria sarà poi l'intervento del Presidente della Repubblica.
1: Allora, grazie Valentino. Russo, c'è un termine dispregiativo in friulano, l'orcolat, l'orcaccio. È un mostruoso essere che nei racconti tramandati dalla tradizione popolare viene ritenuto il responsabile dei terremoti in Friuli. Orcolat 76 è uno spettacolo teatrale, musicale, che nei giorni scorsi ha portato questa storia del terremoto friulano oltreoceano. Allora, ascoltiamone un effetto.
2: Mario, col suo registratore, sta riversando l'album dei Pink Floyd da giradischi a cassetta.

0: alle 21:06, l'ululato, un rombo sordo e sono 59 secondi di sconquasso. I massi che si staccano e rotolano giù dalla montagna. I cavi dell'alta tensione sembrano bisce impazzite, buio totale, urla. Poi un silenzio irreale, definitivo.
1: Ecco, l'autore dello spettacolo Orcolat 76 è Simone Cristicchi. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
2: Grazie, grazie, è un grande piacere.
1: È tutto nostro, Simone Cristicchi, cantautore, ma non solo, attore,
3: scrittore,
1: disegnatore. E in questo spettacolo che hai presentato riemergono, ecco, quei momenti tragici, le testimonianze dei friulani, il loro dramma, ma anche il loro coraggio, la dignità.
2: Sì, è uno spettacolo che nasce da una ricerca sul campo. Con Simona Orlando siamo andati alla ricerca delle persone che avevano vissuto il terremoto e raccogliendo le loro voci, i loro ricordi, le emozioni, siamo riusciti a ricostruire, diciamo, quello che è stato anche un terremoto emotivo che ha scosso il mondo interiore delle persone. È venuto fuori questo spettacolo insieme a Francesca Gallo, a Walter Sivilotti, un'orchestra del Friuli Venezia Giulia, e questo lavoro che andrà in scena anche il 15 di settembre proprio nel Duomo di Gemona.
3: Quindi torna in Friuli a settembre. Senti Simone, e ciao Simone, come stai? Tutto bene?
2: Bene, grazie.
3: Senti, allora, è un lavoro molto attento, molto documentato, cioè i ricordi sì, i racconti di chi visse quei momenti. Com'è nata questa volontà e soprattutto quanto tempo ci è voluto a fare una ricerca così accurata?
2: Sì, ci è voluto almeno 6 mesi di ricerca. Siamo andati ovviamente nei luoghi del terremoto, a Gemona in particolare e a Venzone, e abbiamo raccolto con il registratore, il nostro taccuino, tutti i racconti di queste persone che poi incredibilmente erano poi tutti presenti alla prima del 2016 proprio nel Duomo di Gemona, e abbiamo sicuramente fatto un lavoro accurato per non incorrere anche nella retorica quando si va a celebrare e a ricordare un evento così tragico. Quindi abbiamo semplicemente dato la voce alle persone che avevano vissuto sulla loro pelle questa tragedia. La cosa bellissima è che siamo proprio adesso di ritorno dall'America e dal Canada, dove abbiamo presentato lo spettacolo all'ambasciata italiana e alla FME Furlane di Toronto, ed è stato, devo dire, due momenti molto emozionanti.
4: Quello che tu definisci terremoto e emotivo, che cosa ha lasciato dentro di te? Perché al di là del dolore emerge chiaramente, l'ho detto anche prima, no, questa storia di resilienza, di speranza.

0: Sì, viene spesso citato il modello Friuli come un esempio virtuoso di ricostruzione. Anche negli ultimi terremoti che sono accaduti, insomma, ricordiamo quello di Amatrice, del centro Italia, ma anche l'Aquila, e dal Friuli, dall'esperienza del terremoto del Friuli, nasce addirittura l'idea della protezione civile. Ma il modello Friuli, dalla ricerca che abbiamo fatto, non avrebbe funzionato, se ci sono stati tanti aiuti sia istituzionali, internazionali, appunto da tutto il mondo, per aiutare la ricostruzione a rimettersi in piedi, non avrebbe funzionato se non ci fosse stata la coesione della gente. E quindi questa grande forza di volontà di i friulani in questo sono ammirevoli, di rialzarsi in piedi anche da soli e anche organizzandosi, autogestendosi, se parliamo anche delle tendopoli che erano state fatte addirittura rispettando le vie originarie dei loro paesi. Quindi una modalità di resilienza che è tuttora un esempio per tutti.
1: Ecco, il senso della comunità, no? Dicevi, Simone Cristicchi, le parole di chi è stato testimone, ma la musica come sostiene quelle parole nello spettacolo?
0: La musica sostiene lo spettacolo con un impianto orchestrale e corale, ci sono più di 100 musicisti sul palco e quindi una vera e propria liturgia della memoria in questo senso, e trasmette in maniera quasi epica l'emozione, anche sia quella drammatica che quella invece positiva della ricostruzione. Quindi ci sono delle canzoni, ci sono canti popolari friulani, lingua friulana, e tutti insieme, insomma, ci siamo trovati commossi nel realizzare con Walter Sivilotti anche l'orchestrazione e nel fare un qualcosa di civile, perché ricordare la tragedia di questo popolo che ha saputo comunque rialzarsi in piedi è ancora oggi un grande esempio per tutti.
2: Simone, allora, accanto a questo c'è ovviamente la musica, ricordiamo Dalle tenebre alla luce, questo tuo disco che ha un titolo, insomma, che già la dice lunga su quello che è il tuo percorso. Ricordiamo con amara anche gli spettacoli, i live dedicati a Franco Battiato, e poi ci sono queste tue apparizioni, a parte i libri, ma anche teatrali. Vai in Magazzino 18, dedicato alla tragedia delle foibe e a tutta una serie di cose. Cos'è che ti tocca al punto che devi fare qualcosa, devi far dire la tua, devi andare a cercare che cosa dire e come dirlo al meglio?
0: Beh, il punto d'inizio è proprio l'innamoramento per alcune storie, quindi parto da un'intuizione, parto da un qualcosa che mi smuove nel profondo, quindi non c'è strategia in tutta la mia carriera. Ma mi sono sempre affidato a questo intuito nel raccontare delle storie e avere l'opportunità di avere un microfono, di poterle veicolare, di poterle amplificare anche a chi non le conosce. Credo che dia un senso più profondo al lavoro di artista che faccio. Quindi quando riesco poi a mettere in scena delle storie come questa del terremoto del Friuli o come quella di Francesco D'Assisi nell'ultimo lavoro,
2: certo, se anche quelle,
0: cercando di rendere giustizia a una verità anche storica e cercando di utilizzare la memoria come uno strumento per osservare, per comprendere meglio il presente in cui viviamo.
3: Vieni spesso definito friulano d'adozione, ti senti davvero tale?
0: Sì.
3: E soprattutto attraverso questo tuo spettacolo anche noi sempre di più lo diventiamo?
0: Sì, sicuramente con i Friuli c'è un rapporto che dura ormai da più di 10 anni di affetto, di stima, non saprei come definirlo. Io credo di essere forse uno dei pochissimi romani che è stato adottato dal confine orientale, chiamiamolo così, e quindi porto avanti questa relazione bellissima con il pubblico friulano e anche con le istituzioni, perché mi sembra già di per sé una fortuna, una rarità. E questo spettacolo è stato portato, Orcolat è stato portato anche fuori dal Friuli, ed è stato molto bello assistere al fatto che anche le persone che non conoscevano, che non hanno vissuto quella realtà, si potessero immedesimare.

0: E quindi il teatro serve anche a questo, no? A metterci nei panni dell'altro.
1: Allora ti ringraziamo davvero per essere stato con noi e tra l'altro vorremmo ascoltare anche Abicura di me, un tuo brano, tra breve. Chiuderemo così il nostro programma. Intanto Simone Crisicchi, grazie di essere stato con noi. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: E abbiamo la possibilità di avere una nostra collega ancora in linea, Giusy Vianello. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ti abbiamo chiamato perché hai coordinato un lavoro che ha più di 30 autori dietro, un progetto editoriale, un libro, 50 anni di terremoto, le scosse che hanno trasformato il Friuli. Ora in edicola insieme al Messaggero Veneto. Testimonianze, amministratori locali, professori, però al centro soprattutto quel modello Friuli, è così?
2: Certo, diciamo che questo volume è stato pensato per guardare a tutte le trasformazioni, quindi in tutti gli ambiti del territorio del Friuli, a partire dal terremoto, diciamo trasformazioni accelerate oppure definite proprio dal terremoto. E è stato un modo molto particolare, diverso diciamo rispetto alle narrazioni, anche se le narrazioni sono molto importanti e ce n'è qualcuna di molto significativa anche qui. E quindi abbiamo diciamo verificato questo modello Friuli a distanza di 50 anni con il plauso per tutte le luci che porta con sé, sottolineando però anche qualche ombra, ma che non getta assolutamente nessuna ombra su tutti coloro che hanno, diciamo, che si sono impegnati per la ricostruzione velocissima, una ricostruzione che ha valorizzato anche, ha salvato l'arte, che è una cosa di cui si parla pochissimo e invece è secondo me fondamentale, perché ha permesso di restituire tutto il patrimonio artistico che era andato distrutto, ha permesso di restituirlo a tutti, alle giovani generazioni e al futuro.
3: Ma l'efficace gestione regionale, che si con una vera e propria macchina operativa che ci fa parlare sempre più di questo modello Friuli ancora oggi, 50 anni dopo, ha gettato poi le basi anche per quella che è l'attuale protezione civile. Emerge in questa ricca raccolta iconografica?
2: Assolutamente sì, perché subito, diciamo l'anno dopo, il Friuli fu, il Friuli Venezia Giulia, lo dobbiamo nominare tutto, certo. Fu la prima regione in Italia ad avere una legge sulla protezione civile. E diciamo che il modello di quella protezione civile è nato proprio nel solco dell'attivismo dei volontari che allora operarono naturalmente senza 626, senza sicurezze, e portarono avanti diciamo in maniera incredibile, con un sacrificio enorme, cose che poi sono state valutate, stratificate, sono diventate una legge e un modello anche in quel senso per la protezione civile in Italia.
1: Ecco, Giusy Vianello, siamo in chiusura, però volevo dirti, nei quotidiani di oggi c'è una pagina della regione in cui Friuli Venezia Giulia, appunto, in cui si legge: la terra ha tremato, il Friuli no, da una frattura una comunità. Bella frase, certo. Mi sembra che chiude bene.
2: Sì, assolutamente sì, cioè il modello Friuli irripetuto e probabilmente irripetibile poteva nascere solo qui, cioè in un territorio che ha delle caratteristiche, e queste caratteristiche hanno formato, anche per tutte le vicende storiche che ha subito il Friuli, hanno formato un popolo che ha capacità, energia e grande silenzio, perché qui si parla poco e si lavora molto, e questo è uno diciamo degli elementi fondativi del modello Friuli e di quello che è seguito poi.
4: E allora ringraziamo Giusy Vianello, autrice del libro 50 anni di terremoto, le scosse che hanno trasformato il Friuli, proprio nel 50° anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia.
1: 17:22 minuti, il momento di salutare Simona Arrigoni.
3: Allora salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogna.

0: Bisogno Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
1: Alla parte tecnica Massimo Chiatroni e Federico Foroni, alla regia Alex Messina.
2: E l'appuntamento con il nostro pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni, con Claudio De Tommasi, resta sempre domani le 16:05.
1: Puntuali, mi raccomando, qui su Radio 1 lo ha definito lui, Simone Cristicchi, che abbiamo avuto poco fa, una preghiera d'amore universale. Il brano è arrivato quinto al 69esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si chiama Abbi cura di me e ci salutiamo con Simone Cristicchi. A domani.
3: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e

0: fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
12: Meteoradio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
15: Oggi economia.
16: I mercati finanziari scommettono sulla pace, meglio a noleggio che di proprietà. Gli italiani l'auto la vogliono così. Buonasera da Amalia Carosi, questi titoli di Oggi Economia, subito a Milano con Luigina Venturelli per le chiusure delle borse europee.
17: Sì, i mercati ci credono, trainati dalle speranze di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sullo sblocco dello stretto di Hormuz. Il primo effetto si vede sul prezzo delle materie prime energetiche in netto ribasso. Quello del petrolio crolla del 7% rispetto a ieri, del 13% rispetto a una settimana fa, con il Brent a $102 al barile. Scende anche il gas del 6%, alla borsa di Amsterdam è scambiato a €44 al megawattora. In questo contesto festeggiano le borse europee, chiudono tutte in deciso rialzo. Milano su del 2,48%, Londra e Francoforte rialzi superiori ai 2 punti percentuali, ma la migliore è Parigi su del 3%. A Piazza Affari vanno bene tutti i comparti, in controtendenza però ci sono i titoli energetici che seguono i ribassi del greggio. Eni lascia sul terreno 4 punti percentuali, Saipem 1, Tenaris circa 2. Oltre oceano anche Wall Street è decisamente in

0: Verde, i tre indici principali, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, salgono di oltre un punto. A voi.
1: Grazie Luigina Venturelli. Come dicevi, sui mercati a tenere banco è il prezzo del petrolio in discesa. Do il buonasera a Davide Pascucci, market analyst di XTB. Buonasera. Pascucci, mi sente? Allora, ricercheremo di ricollegarci con il nostro market analyst Davide Pascucci. Io allora passo al secondo tema. Mi dicono che c'è, allora Davide Pascucci, scusate per il contrattempo, market analyst di XTB. Mi sente?
2: Sì, la sento.
1: Ok, allora, dicevamo il prezzo del petrolio che tiene banco sui mercati, siamo ancora in mare aperto per quanto riguarda le oscillazioni, quindi su, giù, oppure stiamo cominciando a vedere la riva?
2: Beh, stiamo vedendo sicuramente la conferma del comportamento che abbiamo visto nel corso degli scorsi mesi, ossia tutto questo panico che vediamo sul petrolio al momento sembra infondato. Infatti tutte le volte che il petrolio prova a rompere determinati livelli, tipo ad esempio superare i $100 al barile, poi puntualmente viene buttato giù, come si dice volgarmente, e oggi è stato l'ennesimo esempio. Oggi ad esempio abbiamo visto un -12%. Da massimo a minimo, sono oscillazioni che di fatto fanno vedere un mercato che non è preoccupato per il petrolio. Questo è quello che abbiamo visto di fatto da inizio marzo fino ad oggi, quindi tutte queste preoccupazioni per il momento il mercato non le vede.
1: Senta, sempre in tema di carburanti, invece controtendenza, tutti gli amministratori delegati delle società, delle compagnie aeree, ad esempio oggi Lufthansa ha presentato i suoi conti, l'amministratore delegato Spohr ha detto che il caro jet fuel peserà sul prossimo bilancio per 1,7 miliardi in più di costi, quindi per le compagnie continuano a lanciare l'allarme. Allora, il carburante, le chiedo, il carburante per aerei manca o è solo una questione di prezzo?
2: Allora, è solo ed esclusivamente per il momento una questione di prezzo, anche questo è collegato ovviamente a stretto giro con il petrolio. Da quello che stiamo vedendo, ovviamente tutte queste tensioni hanno portato all'aumento del, si chiama carburante avio, jet A1 si chiama, che è praticamente raddoppiato. Questo aumenta inevitabilmente i costi per le compagnie aeree e questo comporta ovviamente un ridimensionamento di che cosa? Di tutti quei voli che prima, diciamo, generavano sì un profitto marginale e che in questo momento vengono eliminati sostanzialmente, ok? Quindi le compagnie aeree si trovano davanti a dei costi maggiori, quindi riduzione di quei voli che erano superflui, e in più abbiamo anche il fatto che ad esempio Lufthansa oggi ha detto che l'80% del carburante insomma per quest'anno è addirittura coperto da derivati specifici, quindi l'aumento dei prezzi per quest'anno non dico non ci sarà, però sarà sicuramente minore rispetto a quello che è ci si può aspettare, quindi anche in questo caso tanto allarmismo, ma per il momento nulla di fatto.
1: Vedremo a fine anno, faremo i conti. Grazie Davide Pascucci, market analyst di XTB. Gli italiani comprano sempre meno auto e preferiscono il noleggio a lungo termine, male invece il car sharing. Questo è il tema del giorno di Oggi Economia. Il rapporto ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità di Confindustria, noleggio a breve termine, car sharing. Italo Fonolnari è il presidente di ANIASA, buonasera.
3: Buonasera a lei, buonasera a voi.
1: Allora, un quarto, secondo la vostra ricerca, un quarto degli italiani ha un'auto in leasing. Si dice ancora così o si dice noleggio a lungo termine e basta? E perché un quarto delle famiglie?
3: In Inghilterra lo chiamano leasing, noi lo chiamiamo noleggio a lungo termine. Abbiamo presentato questo rapporto che evidenzia la crescita continua di questo strumento per la mobilità. Nel 2025 delle auto vendute in Italia un terzo sono state comprate da società di noleggio e quindi si conferma il ruolo strategico nel sistema automotive, appunto a supporto della mobilità sia cittadina, turistica, aziendale e anche dei privati.
1: Sì, abbiamo detto appunto i privati vanno sempre più verso il leasing, ma non il car sharing, cioè eravamo abituati alle nostre città nell'epoca prepandemica piene di queste auto di car sharing, invece c'è un calo del 70%, perché?
3: Il calo delle giornate di noleggio, che sono passate da

0: 13 milioni nel 2019 a 4 milioni negli anni post-Covid, sono stati causati sicuramente dagli eventi dei lockdown che hanno messo a pressione questo tipo di servizio. Servizio che però poi, dopo anni di grandi investimenti, non ha trovato un supporto, diciamo, ambientale, quindi sia degli enti locali nei confronti dei quali si devono affrontare sistemi normativi e di tributi differenti tra un paese, tra un comune e l'altro, ma anche soprattutto di un contesto ambientale. Consideri che una società di car sharing in una città come Roma ha il 50% della propria flotta giornalmente ferma per riparazioni da furti parziali, atti vandalici e sinistri. Quindi è un modello di business che subisce delle difficoltà di mercato, un aumento dei costi operativi e un quadro normativo molto complesso.
1: Senta, Presidente Folonari, nel vostro rapporto a Niasa si parla sempre di acquisto auto che si comprano, continuano a comprare sempre dal concessionario, e questo è un acquisto online che non decollano, però si acquistano anche meno auto che in passato.
0: Beh, in Italia rispetto al 2019, prendiamo sempre questo dato come riferimento, siamo passati da oltre 2 milioni e mezzo a meno di 1 milione e mezzo, quindi la vendita di auto nuove diminuisce. Le ragioni sono diverse, sicuramente c'è un aumento del prezzo medio delle auto superiore alla capacità di spesa delle famiglie. Consideri che dal 2013 al 2024 il prezzo medio delle auto è cresciuto del 50%, mentre il reddito medio delle famiglie del 29%, e poi le nuove tecnologie offrono delle incognite che spingono molti proprietari di auto a rimandare l'acquisto o a scegliere l'usato oppure il noleggio, dove trovano invece una certezza del costo, non sono esposti ai rischi della rivendita dell'usato.
1: Grazie allora Italo Folonari, presidente Aniasa, che ci ha parlato del rapporto appena presentato. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Io ringrazio la parte tecnica Sergio Ciani, in redazione Cristina Saccol. Vi do la nostra mail per scriverci: economico@rai.it. E da Amalia Carosi buon proseguimento d'ascolto sempre su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia. Mercoledì 6 maggio parliamo ancora di frodi. Perché? Perché sono sempre più numerosi gli italiani che, spinti dall'idea di un guadagno facile o immediato, o peggio dalla convinzione di essere molto esperti del settore, si lanciano negli investimenti fai da te. Purtroppo, lo sottolineo, non sempre queste convinzioni corrispondono a realtà e cadere nelle reti dei frodatori è davvero piuttosto facile. Ne parliamo con un imprenditore, un manager, communication manager di una grande azienda italiana, e lui è Andrea Polo, anche un economista. Buon pomeriggio, dottor Polo, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito che è sempre più che gradito.
1: Allora, intanto voglio sapere come sta andando il libro. Perché l'abbiamo tenuto a battesimo, eh?
2: Sì, sì, l'avete tenuto a battesimo, continua ad andare a gonfie vele.
1: Storie di padri, quindi... storie di figli.
2: Esatto, non possiamo che esserne più che lieti, più noi che padri lieti. Anche figli,
1: anche
2: tutti
1: i figli. Va bene. Allora, recentemente, dottor Polo, proprio per dare una dimensione a questo fenomeno, avete incaricato un istituto di ricerca per scoprire quanti fossero gli italiani caduti in trappola, e diciamolo pure, i numeri sono impressionanti. Quanti sono i frodati?
2: Tantissimi, veramente tantissimi. Soltanto nell'ultimo anno 1,2 milioni.

0: milioni di italiani, che sono una quantità di individui difficili anche da immaginare. Tutti quanti loro purtroppo sono finiti vittima di una frode in ambito legato agli investimenti, quindi insomma sono veramente tanti, troppi, decisamente troppi.
1: Un altro dato che ci ha molto colpito è quello legato al danno economico, cioè essere frodati non è mai bello, ma se negli altri settori di cui spesso abbiamo parlato qui a Cantieri Italia, come quello delle bollette, si parla di qualche centinaia di euro, in questo caso le cifre salgono e molto, è corretto?
0: È molto, sì, è assolutamente corretto. Qua parliamo di un danno medio superiore ai 1.700 euro, per essere precisi 1.770, che vuol dire 1,8 miliardi di euro di danno complessivo totale, una piccola manovra economica praticamente, nemmeno troppo piccola insomma.
1: Senta, ma qual è, diciamo, il profilo tipico del frodato e soprattutto qual è la frode più frequente?
0: Allora, il profilo tipico del frodato è quello di un uomo, è di un uomo molto giovane tra l'altro, parliamo questa volta del campione compreso fra i 18 e i 24 anni, probabilmente perché sono anche quelli un po' più attratti dall'ipotesi del guadagno facile. I canali più usati sono quelli più moderni, quindi ad esempio una volta su quattro la frode arriva sullo smartphone, sia attraverso gli sms di buona vecchia tradizione, sia attraverso la messaggistica istantanea, per dire. Però attenzione, perché non è questo l'unico modo, perché ad esempio circa il 21% delle truffe arriva da finti call center, e attenzione, attenzione, attenzione ai social network. Qui si annidano, o quantomeno nel 2025 si sono annidate, circa il 12% delle truffe, quindi occhi aperti sempre.
1: Eh sì, infatti lei dice attenzione anche ai canali più utilizzati, e per 1,8 miliardi di euro di danno economico complessivo, che è davvero un'enormità, diciamo, bisogna fare grande attenzione ai canali utilizzati dalle frodi e in particolare ai social. Senta, dottor Polo, l'abbiamo detto poco fa, non è bello essere frodati, men che meno ammettere di esserlo stati. Per questo motivo pochi, io aggiungo troppo pochi, denunciano. Per quale motivo non si va dalle forze dell'ordine subito appena si apprende di essere caduti in una frode? Secondo lei quali motivi ci sono dietro le mancate denunce? La vergogna?
0: Allora, le
1: l'imbarazzo?
0: Sì, le mancate denunce sono legate molto al profilo tipico di cui parlavamo prima, quindi un uomo giovane, solitamente altamente istruito, quindi quello che si crede invincibile e che ha poi una gran vergogna a dire mi hanno truffato, mi hanno frodato, soprattutto perché magari nel frattempo si è vantato con amici e parenti di aver trovato l'Eldorado. Numeri alla mano, però parliamo del 67% dei frodati che non denuncia, che è una enormità, e purtroppo invece questo è un altro degli elementi che continua a far proliferare le frodi, perché la denuncia, ricordiamolo sempre, è l'arma più efficace che noi abbiamo per bloccare queste catene di frodi.
1: Non vi siete limitati a parlare di frodati, ma anche di frodi, evidenziando quelle più comuni, perché, lo voglio ricordare sempre, diciamo, il primo passo per difendersi dai frodatori è capire come loro si muovono. Allora, vediamo ad uso dei nostri ascoltatori, dottor Andrea Polo, quali sono le frodi più tipiche. Cominciamo da un classico, verrebbe da dire un classico senza tempo, lo schema Ponzi. Cosa è e come ci si difende?
0: Sì, è proprio uno degli schemi più, dei metodi più classici, e in pratica si attirano degli investitori con promesse di rendimenti sicuri, ovviamente elevatissimi. I primi membri che entrano nello schema iniziano a ricevere quelli che sembrano essere interessi, ma in realtà sono le quote di iscrizione di chi è entrato nella frode dopo di noi, e poi ad un certo punto tutto quanto crolla come un cartello, con un castello di carte, perché fondamentalmente si finirà di portare nuovi, ci sarà un momento in cui questa frode verrà scoperta e noi rimarremo con un palmo di naso, insomma è la vecchia catena di Sant'Antonio purtroppo.
1: Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale, e poi torniamo qui con Andrea Polo, perché dobbiamo parlare di un'altra frode figlia dei nostri tempi, quella dei cosiddetti bitcoin dimenticati. Ci racconta tutto, ma proprio tutto, Andrea Polo dopo la musica. Prego, musica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero, e poi sei morto in

0: Eccoci tornati qui a Cantieri Italia, bentornati al secondo blocco di questa puntata. Allora, dottor Polo, stiamo parlando di frodi, come difenderci, e un'altra frode figlia dei tempi, quella dei cosiddetti bitcoin dimenticati. Anche in questo caso di cosa parliamo e come ci si può difendere?
1: Allora, qui la truffa parte solitamente con una telefonata o un'email che informa la vittima futura di frode di essersi dimenticato di avere un portafoglio digitale, il cosiddetto wallet, questo è il termine tecnico, dimenticato per l'appunto. E dentro questo portafoglio dimenticato ci sono, dice il frodatore, tanti soldi, ma per sbloccarlo bisogna pagare una piccola commissione che il malcapitato si è dimenticato di pagare negli ultimi anni. Lì si viene solitamente illusi e abbagliati da questo specchietto delle lodole. Siamo convinti che pagare 1000 euro a fronte del riscatto dei 50.000 euro di cui ci siamo dimenticati sia poca cosa. Noi pagheremo e ovviamente quel wallet non esiste. Quindi la certo. Prima domanda da farsi è: ma è vero che io avevo attivato una cosa del genere?
0: E sì, se uno non lo ricorda, che si fa?
1: Evidentemente, se uno non ricorda di averlo messo, non esiste una frode. Lì la cosa migliore magari è cercare di prendere quante più informazioni, non pagare mai, chiedere delle modalità o qualche cosa che permetta poi, una volta che ci richiamo dalla polizia postale ad esempio, di dare quante più informazioni per
0: possibili
1: per denunciare.
0: Certo. Allora, uno delle maggiori frodi riguarda, a parte lo schema Ponzi, cos'altro?
1: Beh, ad esempio c'è una bruttissima pratica che si chiama gonfia e sgonfia, sì. In inglese pump and dump, e in pratica fanno salire il prezzo di azioni assolutamente ridicole, insensate, portano tante persone a comprare lì e poi ovviamente chi ha creato questa truffa da un giorno all'altro vende tutto, lui incassa e tutti gli altri perdono, quindi prima gonfia a dismisura il valore di questo titolo
0: e poi sgonfia,
1: in un secondo lo sgonfia.
0: Ecco, devo dire che il commento che mi viene da fare è questo, insomma, i pericoli maggiori

0: maggiori di queste frodi legate ai finanziamenti è che si giocano sul filo del rasoio, nel senso che in primo momento illudono e illudono tutti, perché tutti siamo illusi dal guadagno facile, poi drammaticamente invece deludono. Quindi è questa frode gonfia e sgonfia è molto, molto tipica, vero?
1: Sì, è tipicissima, però se noi ricordiamo, così funziona qualunque frode, anche la più antica del mondo, quella delle tre carte. È ovvio che prima il baro ci farà vincere la prima volta, magari anche la seconda e la terza, quando noi punteremo tutto il denaro sulla carta dove siamo sicuri proveremo l'asso, in realtà ci sarà soltanto
0: la delusione,
1: un buco nero. Esatto.
0: Allora, a molti personaggi famosi è capitato, capita di scoprire che la propria immagine è associata a finti consigli di investimento. Questo già di per sé dovrebbe costituire un campanello d'allarme tale da far scattare nella mente dei consumatori, insomma, l'alert. Ma ci sono anche veri e propri finti esperti che dispensano a piene mani e dietro l'autopagamento consigli in realtà pessimi e molto pericolosi. Di che si tratta?
1: Si tratta di quelli che insomma vengono a crearsi dei profili così, fingendosi guru della finanza, grandi esperti. In realtà non lo sono, sono soltanto dei grandi esperti di truffe, frodi, e che con i soldi di qualcun altro fanno degli investimenti 9 volte e mezzo su 10 totalmente senza senso. Ma per dare questi consigli si fanno pagare lautamente, e lì chiediamoci: ma se io veramente avessi le chiavi del forziere, perché dovrei cederle a te semplicemente per 1.000 euro?
0: Esatto, esattamente. Senta, poi mi permetta di dire, la più meschina delle frodi è quella sentimentale, famose scam, no? Truffe rosa, ce ne parla?
1: Sì, qua veramente sono molto fastidiose. Si crea prima un legame affettivo con la vittima, poi dopo che se ne guadagna la fiducia si cerca di guadagnarne il denaro, perché ad esempio lo si invita a investire su delle piattaforme che in realtà sono delle piattaforme finte, cioè spesso e volentieri stanno semplicemente facendo tramite uno schermo dei versamenti alla persona che sta frodando, e che certo, in automatico, dal momento in cui annuserà puzza di bruciato il frodato, sparirà dall'oggi al domani.
0: Allora, grazie di cuore ad Andrea Polo, grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia del programma, e grazie a Federico Foroni che ne cura il coordinamento tecnico. L'intervista ad Andrea Polo è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Però Polo, lo devo dire che parleremo anche del costo della guerra in Iran, oltre che di tutto questo, perché lei è un grande economista. Grazie di cuore, a domani.
1: A presto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per le commemorazioni un consiglio regionale straordinario a Gemona, presenti il capo dello Stato Mattarella e la premier Giorgia Meloni. In diretta Carla Macrellino.
3: Un lungo applauso dalla gente del Friuli accoglie le autorità all'arrivo a Gemona, poi un minuto di silenzio, la deposizione di una corona al cimitero per rendere omaggio alle vittime del terremoto del 1976. Il capo dello Stato sottolinea che non bisogna solo mitigare gli effetti delle catastrofi naturali, ma anche prevenirli. Il sisma del Friuli ha segnato, dice, la storia dell'Italia.
4: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra. E delle guerre del Novecento qui si aveva memoria viva, incisa nei luoghi, nelle montagne.
3: La Presidente del Consiglio ha ricordato la straordinaria reazione del popolo friuliano che ha trasformato la tragedia in un modello, il principio della protezione civile.
5: Un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
3: Con Serena Mancarella, Carla Macrellino, linea allo studio.
2: E andiamo alla cronaca, il delitto di Garlasco, a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione in diretta. Il nostro inviato Claudio Vigolo.
6: Andrea Sempio parlava da solo in macchina dicendo ho visto il video di Chiara e Alberto e avrebbe anche detto di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto non ci voglio parlare con te, attaccando poi il telefono. E questa è una delle novità più suggestive emerse dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma questa è una delle contestazioni che gli ha fatto la procura di Pavia. L'intercettazione è avvenuta circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Questo audio sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito anche lui questa mattina in procura. Poggi tuttavia avrebbe difeso l'amico che ritiene innocente, dicendo di non aver mai visto assieme a lui i video intimi di Chiara e dell'allora fidanzato Alberto Stasi. Il verbale della sua testimonianza è stato secretato. Ad esempio i PM contestano la prova scientifica del DNA trovato sulle unghie della vittima, che a loro dire lo collocano sulla scena del crimine la mattina del 13 agosto 2007, e l'ormai nota impronta 33 sulla parete delle scale in cui è stata ritrovata Chiara Poggi. Linea allo studio.
2: È una notizia appena arrivata. Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre dello scorso anno, è stato indagato per vilipendio di cadavere e furto. L'uomo risulta appunto indagato nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro.

0: trova nel cimitero di Strozza della testa della 22enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal PM Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. Ora gli esteri, Medio Oriente, possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo indiscrezioni confermate anche da fonti pakistane, un accordo potrebbe arrivare entro metà mese in vista del viaggio di Donald Trump in Cina previsto il 14 e 15 maggio. Sul tavolo un memorandum e 30 giorni di negoziati su nucleare, sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però frena, definendo la proposta irrealistica, mentre Trump avverte senza intesa possibili nuovi attacchi. Israele intanto si prepara all'escalation. E di guerra e del disimpegno americano in Europa si è parlato alla presentazione del libro Quale difesa per l'Europa? Come tracciare una rotta concreta, curato dal generale Leonardo Tricarico e da Gregory Aleggi, professore di storia e politica statunitense all'Università Lewis. Lo abbiamo intervistato.
1: L'Europa non può rimandare l'appuntamento con la difesa comune, perché il mondo è diventato molto più caotico e perché gli Stati Uniti non sono più disposti a regalare protezione senza chiedere nulla in cambio.
2: Per una difesa comune aumentare la spesa militare non basta. Cos'altro serve?
1: Serve innanzitutto una visione comune delle sfide, non solo politiche ma anche tecnologiche, sulle quali è più facile trovare un terreno comune, in modo che quando la politica avrà raggiunto il suo consenso avrà già gli strumenti pronti e preparati.
2: Il rischio è quello di avere un giorno paesi membri con gli stessi carri armati che però litigano su chi deve comandarli.
1: Noi proponiamo che ci sia una ripartizione del comando in base all'effettivo contributo.
2: Concretamente quali i passi da intraprendere subito?
1: Il primissimo è quello di riportare i livelli delle scorte, dei magazzini, a quello che è previsto, perché in questi anni tra aiuti all'Ucraina e altre cose sono mezzi vuoti. Il secondo, l'Europa deve distinguersi per il fatto di mettere al centro l'etica.
2: Valeria Fraschetti, GR1.
0: Ci fermiamo qui, linea è il rosso e il nero.
3: Il rosso e il nero.
4: E solo per questa puntata cambiamo il titolo, non si chiama Il rosso e il nero, ma si chiama Il rosso, il nero e il giallo.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
6: E non si potrebbe fare il giallo e il rosso? Tanto per
4: come
6: restare
4: mai?
6: In un tema
4: cosa
6: meccanico.
4: Ti ricorda il giallo
6: ma così
4: e il rosso?
6: Ti libero del nero, no?
4: Tutto ma no, vuoi. Come farei a liberarmi di te? Come farei? Sei indispensabile per questa
6: cari
4: trasmissione.
6: Cari ascoltatori, a me spiace che ancora hanno pensato a una ripresa televisiva, una trasmissione televisiva nel nostro programma, perché se la vedete com'è vestita oggi,
4: perché?
6: Anzi svestita.
4: Non è vero, sono vestita.
6: È qualcosa di indicibile.
4: Perché?
6: Cioè,
4: perché sono celeste che ti ricorda la Lazio.
6: No.
4: Ah, quanti colori! Oggi parleremo di un argomento di cui parlano tutti: luxuria e storace con
6: storace
4: il rosso e il nero. Fino alle 19. Allora, c'è anche un numero?
6: Sì, è cambiato proprio oggi.
4: Sì, certo.
6: 335-699-2949, perché hanno detto ricevamo troppi programmi e ci vogliono sabotare.
4: No, invece oggi secondo me è un argomento che interesserà molti, anche perché
6: se ne parla oggi proprio,
4: esatto.
6: Oggi con questi, tutti questi signori a Palazzo di Giustizia, al nord, in una città lombarda.
4: Che
6: è una cosa accaduta
4: dicendo?
6: Tanti anni fa.
4: Appunto, appunto. Editoriale nero di Storace.
6: Sfilata di protagonisti a Pavia per l'indagine sul caso Garlasco. Ora è cambiato l'imputato di omicidio. I pubblici ministeri puntano Andrea Sempio, anche se in cella c'è sempre Alberto Stasi.
4: Tra l'altro proprio adesso un'esclusiva del TG1, hanno pubblicato delle intercettazioni in cui si dicono delle cose di cui parleremo dopo con i nostri ospiti.
6: Cioè, mi stai sabotando l'editoriale?
4: No, ho semplicemente integrato, attualizzato.
6: Ieri le gemelle K, cugine della vittima,

0: Poggi, Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, come testimoni per far luce su un delitto commesso tanti anni or sono, mentre il presunto assassino, per le nuove decisioni della magistratura, si è avvalso alla facoltà di non rispondere, e questo è comprensibile. Qui sta uno dei punti nevralgici del caso Garlasco. Se si arriva a una svolta clamorosa con il cambio di imputato per quel delitto, come si fa a tollerare che proprio Stasi sia ancora recluso? E poi l'altra domanda è: perché i familiari della povera Chiara insistono ancora su Stasi, se alla sua responsabilità i medici non credono più?
1: I magistrati. Hai detto i medici?
0: I magistrati?
1: Hai detto medici.
0: Ho bisogno di un medico?
1: No, forse.
0: Che cosa c'è dietro la loro convinzione? Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
1: 13 agosto 2007, data dell'omicidio di Chiara Poggi, 6 maggio 2026, ne continuiamo a parlare, tanti dubbi, incertezze, colpi di scena, a cominciare dall'orario dell'uccisione, prima l'assoluzione del fidanzato Alberto Stasi e poi la condanna a 16 anni di reclusioni, poi sono state riaperte le indagini, il processo, dubbi sull'arma usata, il martello, l'attizzatoio da cammino.
0: Ti piace l'attizzatoio, vero?
1: Come l'attizzatoio? Sai che hanno scoperto che Andrea Sempio, in un forum che si chiama Italian Seduction, che è una chat di forum dei seduttori,
0: alla domanda
1: chi vi attizza, lui ha risposto alla Meloni.
0: Ma non ha detto,
1: nella cronaca.
0: E a te te scoccia, non ha detto Luxuria.
1: No, per carità, da Andrea Sempio anche no, preferirei da te.
0: Ah.
1: Prove inquinate, impronte digitali, misura del peso e della temperatura della vittima che non sono state prese immediatamente, l'alterazione del PC, il giallo delle scarpe immacolate di Stasi, dei pedali della bicicletta, tanti gialli ancora.
0: Ecco, per tutte queste carenze che hai giustamente fatto notare, chi deve pagare?
1: Sai che hanno sbagliato anche tanto i carabinieri?
0: Ho capito.
1: Quindi adesso
0: pagare.
1: Lo so che tu ce l'hai con i magistrati,
0: no,
1: sbagli sono stati fatti anche dai carabinieri. Comunque,
0: si dice errore di sbaglio.
1: Comunque, Andrea Sempio, nuovo indagato, non intende rispondere ai PM perché prima vuole visionare le carte e poi vuole essere sottoposto a perizia personologica, un puzzle dove mancano tanti tasselli.
0: Complimenti!
1: E meno male che c'è una persona che tra l'altro ha scritto un libro che si chiama proprio L'impronta, la lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella magistratura. Abbiamo la giornalista, appunto l'autrice,
0: la
1: di
0: bravissima giornalista
1: Giancarla Rondinelli, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grande ciao Giancarla. Allora, senti un po', si riuscirà mai a venire a capo di questo delitto?
2: Beh, Francesco, speriamo proprio di sì, nel senso che ormai siamo alle battute finali, quindi diciamo che gli inquirenti hanno preparato tutto, è un anno che si svolge questa nuova indagine, gli interrogatori di oggi, gli interrogatori di ieri, anche diciamo la testimonianza di ieri, sono gli ultimi tasselli, siamo ormai alle battute finali, siamo ormai veramente alle battute finali, speriamo che veramente insomma si arrivi ad una parola fine, perché è una vicenda incredibile, lasciatemi dire davvero. Davvero incredibile.
1: Senti, proprio adesso c'è un'esclusiva del TG1, le intercettazioni,
2: esatto,
1: di Sempio in auto, dice che ha visto il video di Chiara e Alberto, un video intimo,
2: sì.
1: ne può dire qualcosa in più?
2: Allora, abbiamo lanciato questa notizia poco fa attraverso i canali social del TG1, ci sono appunto delle intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in macchina un
0: Come
2: anno
0: parla
2: fa,
0: da solo?
2: Perché parla da solo Francesco, parla da solo in macchina, siamo al 14 aprile 2025, lui parla, ma è una cosa che lui fa spesso, insomma comunque lui è uno che chiacchiera, che parla spesso con se stesso e in quella data lui...
0: Cioè, a me dopo la trasmissione con Luxuria.
1: No, vabbè.
2: Questo non lo so, quindi continua, diciamo continua. Di questo non ho dati. Allora, lui parla da solo e dice, racconta delle tre telefonate fatte nei giorni proprio prima del delitto, che sono tra l'altro uno dei nodi centrali di questa indagine, perché gli hanno sempre chiesto come mai hai chiamato Casa Poggi sapendo che il tuo amico Marco era in vacanza. E lui ha sempre detto, mi sono sbagliato, pensavo che fosse tornato, mi sono sbagliato. In realtà in queste intercettazioni sembrerebbe appunto che lui racconta, ho chiamato Chiara, le ho detto comunque di aver visto quel video, lei butta giù, quindi diciamo che sembra che lui abbia tentato un approccio, lei lo rifiuta e da lì quindi diciamo questo per gli inquirenti è alla base un po' del movente, che poi è quello che hanno scritto

0: nel capo imputazione, ecco, cioè però... l'assassino uccide per odio verso la vittima innescato da un rifiuto sessuale.
1: Ecco, diciamo, tu adesso hai scritto questo libro, no? Ma c'è una tua verità?
0: Ma è una mia verità, io ho scritto, tu mi conosci bene Francesco, e sai, io sono una giornalista politica, io ho scritto il libro nel momento in cui, ancora indagine aperta, Garlasco da caso di cronaca è diventato caso mediatico e anche un caso politico, perché poi a un certo punto anche la politica ha cominciato a parlare di Garlasco, ma soprattutto lo scrivo perché non si possono lasciare, come dire, dubbi, cioè noi dobbiamo avere fiducia nella giustizia e quindi non ci possono essere interrogativi sulla mia verità. Io un'idea ce l'ho, è ovvio che però, diciamo, io sto alle carte e sto ai fatti, e quindi vediamo poi adesso come va, vediamo se l'idea che mi sono fatta corrisponde al vero.
2: Ci vuoi dire qualcosa su questo giallo del fotomontaggio con la vittima e le cugine, le gemelle K?
0: Io preferisco di no, perché è un fotomontaggio che loro hanno, credo, già motivato all'epoca, ma ripeto, per mia formazione sto ai fatti,
1: allora,
0: sto
1: un
0: proprio
1: fatto,
0: sulle carte.
1: Un fatto
0: sì,
1: no, è Stasi,
0: un fatto,
1: che sta
0: sì,
1: ancora
0: sì.
1: In galera.
0: È bravissima, assolutamente sì. Stasi sta ancora in galera, si è condannato, ricordiamolo, a 16 anni di carcere, sì. Se ne è già fatti 11, perché di fatto se ne è già fatti 11, e adesso vediamo che anche questo è un fatto. Anche questo è un fatto. Il fotomontaggio, diciamo che poi loro lo avevano anche già spiegato, l'avevano già raccontato, però ieri, da quello che noi appunto, abbiamo raccolto un po' anche sulla testimonianza delle due cugine Poggi, diciamo che loro sono state molto collaborative, da quello che poi insomma abbiamo avuto modo di riscontrare, e anche ieri hanno ribadito la loro, come dire, volontà di dare una mano e di dare un supporto e un apporto a quella che è l'indagine.
2: In un telegramma, secondo lei, entro questo fine settimana riusciremo ad avere un qualcosa di definitivo?
0: Allora, entro questo fine settimana quello che si può avere è la chiusura dell'indagine, cioè gli inquirenti comunicano in questo caso a Sempio, se lo fanno, adesso io non ho, diciamo, la notizia certa, ma quello che potrebbe accadere è questo, cioè che si arrivi entro il weekend alla comunicazione del 415 bis e quindi alla chiusura dell'indagine.
2: Allora, grazie. Noi la lasciamo perché so che sta per andare a preparare proprio uno speciale
0: sì.
2: Su questo argomento, quindi intanto buon lavoro.
0: Telegiornale.
2: Quindi buon lavoro e grazie davvero di questo prezioso contributo.
1: Grazie Giancarlo.
0: Grazie a voi.
2: Buon lavoro.
1: Arrivano messaggi,
2: sì.
1: Colpiscono molto quelle che chiamano le sfilate giornalistiche che ricordano Mani Pulite, dice Mai Michi da Barletta sì. E Ernesto da Padova, purtroppo la legge è uguale per tutti, ma la giustizia è diversamente applicabile. È un concetto.
2: Ecco. Sì, beh, interessante anche vedere con quanto l'attenzione mediatica può influenzare.
1: E
2: no,
1: guarda Marco
2: processo.
1: Milani che si sofferma sugli indizi a carico di Stati, insomma, c'è dibattito, dibattito.
2: C'è dibattito e c'è anche musica la musica. Pure, Maledetto Me si chiama, lui è Fulminacci.

0: Emanuele Fulminacci al Rosso e Nero, sempre Duccio Pasqua ci propone queste primizie meravigliose.
1: Basta con questo feeling con Duccio Pasqua.
0: Io ho feeling con tutti, tranne che con te. Anche col direttore di Gente, Umberto Brindani, grazie di essere
1: eccolo
0: con noi.
2: Buonasera Vladi, buonasera Francesco.
1: Grande
2: buonasera,
1: direttore, buonasera. Grande direttore. Ma senti, quante copie stai vendendo? Quante copie?
2: Beh, diciamo che teniamo botta, visto la crisi
0: editoriale, esatto. Allora, c'è proprio una notizia dell'ultima ora, c'è questa esclusiva del TG1. È stato intercettato Andrea Sempio che parlava da solo. Già questo è una cosa un po' strana, parla da solo. Sicuramente aveva avuto, c'erano delle, credo, dei microfoni, delle microspiere in auto, e lui ha detto, insomma, ha parlato di un approccio, di aver visto un video intimo tra Chiara e Alberto, e poi parla anche di un approccio sessuale rifiutato dalla vittima.
2: Beh, insomma, oggi è stata una giornata cruciale, importantissima per il caso Garlasco, che insomma mezza Italia o forse tre quarti d'Italia sta seguendo. È stato, e c'è questo scoop, l'ennesimo scoop del TG1, che diciamo spiega quello che sarebbe il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che l'accusa attribuisce ad Andrea Sempio. Andrea Sempio parlava spesso da solo in macchina, ci sono centinaia di intercettazioni
1: addirittura.
2: Sì, che risalgono però al 2016-2017. Questa invece sembra che sia un'intercettazione fresca, nel senso che
1: dell'anno scorso, sì.
0: Beh, esatto. Uno un po' instabile, perché non solo parlava da solo, ma imitava la voce della vittima.
2: Sì. Beh, insomma, questa intercettazione sembra quella decisiva, insomma.
1: Quindi, ecco, però io faccio parte di quegli italiani che ogni tanto si informano su Garlasco, no? Però quello che non riesco a comprendere, se i magistrati adesso hanno scaricato un imputato e puntano su un altro, perché la famiglia di Chiara insiste sulle responsabilità di Stasi?
2: Questo è il grande mistero, perché ormai si stanno chiarendo tutte le cose, ormai anche i Sassi hanno capito che Alberto Stasi è innocente ed è stato vittima di un clamoroso errore giudiziario che lo vede da più di 10 anni in galera, e si capisce che i magistrati puntano decisamente su Sempio. E
1: questo braccio resta in galera?
2: Intanto Stasi resta in galera ancora per credo un paio d'anni, perché poi per la revisione saranno tempi biblici e quindi chissà quando ci sarà. E io sinceramente non riesco a spiegarmi perché la famiglia della povera vittima non si sia convinta che siccome è stato Stasi e si rifiuta di prendere in considerazione la ricerca di un'altra verità possibile.
1: Beh, c'è una malignità su questo, che gira.
2: Ce ne sono tante,
1: appunto.
2: Però lasciamo le
0: rimarrei su Stasi, perché troppi errori sono stati fatti. Cioè, dall'inizio, cioè, i carabinieri sono entrati, non so in quanti erano nella villetta, hanno inquinato le prove, non hanno misurato la temperatura e il peso della vittima. Perché tutta questa sciatteria?
2: Guarda, io ho cominciato a contare gli errori qualche mese fa, sto continuando a contarli, sono arrivato a 94 errori.
1: Bene, la certezza del diritto.
2: Facendo imbufalire il generale Carofano, naturalmente, sostiene che di errori non ne sono stati fatti. In realtà c'è stato un mix di fretta, di approssimazione e soprattutto nei primi giorni.

0: di grande incompetenza dei primi chiamati sulla scena del delitto.
1: Allora, noi parliamo proprio col testimone oculare di tutto quello che è successo a Garlasco, ma alla fine alla fine un colpevole ci sarà o no?
0: Questa è una domanda delle 100 pistole, caro Francesco, perché sicuramente ci sarà un innocente che uscirà di galera e bisognerà capire se i magistrati, ma a questo punto credo di sì, abbiano materiali sufficienti per rinviare giudizio ed eventualmente processare e condannare Sempio. Se non dovesse succedere, resterebbe un delitto insoluto, ma comunque è sempre meglio che ci sia un colpevole libero che un innocente in galera.
1: E questa è una massima assolutamente sacrosanta.
2: Sì, sì, assolutamente. Senta, che ruolo ha Marco Poggi, il fratello di Chiara?
1: Allora su, se ha le malizie.
2: Sto chiedendo.
0: Cosa mi hai chiesto di Marco?
2: Che ruolo ha Marco, il fratello di Chiara Poggi?
0: Beh, oggi è stato interrogato, è stato sentito come testimone perché... Allora, tutto dipende da questo video intimo, da questi video intimi che si erano fatti Chiara e Alberto Stasi, e siccome questi video pare che fossero su questo computer che era a disposizione di tutta la famiglia, hanno cercato, i magistrati cercano di capire da Marco Poggi, cioè il fratello della vittima, che era amico ed è amico di Andrea Sempio, in quali momenti e che cose esattamente hanno visto su quel computer che era a disposizione di tutti. Quindi l'idea è che Sempio abbia potuto vedere questo video cosiddetto intimo tra i due, come confesserebbe nell'intercettazione di resa pubblica poco fa, e poi da lì si sia fatto venire delle idee sbagliate sulla ragazza.
2: Va bene, grazie al direttore di Gente Umberto Brindani, buon lavoro, grazie.
1: Buona serata.
2: Grazie. A voi. Seconda parte del Rosso e Nero, dopo le informazioni regione per regione, le informazioni sul traffico, avremo un ospite misterioso.
1: Avete speciale.
2: Il compito di indovinare chi è semplicemente ascoltando la sua voce.
3: Inizialmente ti può anche scocciare, però dall'altra parte fa anche piacere, perché se ti cercano i giornali, se i paparazzi ti seguono, fa parte del successo del lavoro.
2: Non diamo aiuti, dai solo il numero.
1: No, non dobbiamo dare aiuti, perché è una questione di testa. 335-699-2949.
2: Nel frattempo io leggo la scaletta e leggo tutti i testi. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 Milano-Genova tra Busalla e l'allacciamento con la A10 in direzione Genova, dove si registrano 3 km di coda per un incidente. Incidente che provoca code anche in A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7 sempre verso Genova. Andiamo in A8 in Lombardia tra Lainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese, presente un altro incidente. Ora in A14 ancora Pescara, nelle Marche tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona si registra 1 km di coda per lavori. In A25 Torano Pescara in Abruzzo tra Celano e Avezzano verso l'allacciamento con la A24 invece attenzione per una perdita di carico. Torniamo in A14 all'altezza di Atri, si registra un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A1 Roma-Napoli in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli, presente un'altra perdita di carico. Infine chiudiamo in A30 Caserta-Salerno tra Palma Campania e Sarno in direzione Salerno, dove è registrato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa.

0: Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, al microfono Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. L'intenso pomeriggio dell'anniversario del terremoto si è concluso da poco. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 16.45 è arrivato nel cimitero di Gemona e ha sostato dinanzi alla lapide che ricorda le vittime del terremoto del 6 maggio di mezzo secolo fa. I morti furono 990, comprese le 13 vittime della scossa del successivo settembre. Nel cimitero di Gemona, mentre il Presidente sostava dinanzi al monumento, è stato suonato il silenzio. Ad accogliere il capo dello Stato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Poco prima delle 17, rispettando perfettamente il programma stabilito, Mattarella, accolto da un lungo applauso, ha fatto il suo ingresso nella platea del Teatro Sociale di Gemona. E qui, nel Teatro Sociale di Gemona, alle 17 è cominciata la seduta straordinaria del Consiglio regionale. Prima l'esecuzione dell'inno nazionale da parte della fanfara della Brigata Julia, poi un filmato commemorativo della tragedia del Friuli, quindi gli interventi. Nell'ordine il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco di Gemona Roberto Revelant, il presidente della giunta regionale Fedriga, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e infine il presidente della Repubblica. Partiamo proprio dalla voce del capo dello Stato Mattarella. Ecco uno dei passaggi più significativi del suo intervento.
12: Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice. Dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat e che quella sera e poi di nuovo nel settembre successivo sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento, con la tenacia, con il lavoro, con l'impegno delle comunità, quei comuni, Gemona, Forgaria, Osoppo, Venzone, Maiano, Trasaghis, Tarcento e gli altri borghi, vennero ricostruiti, come abbiamo più volte detto questa sera, dove erano e com'erano. Esempio di testimonianza del valore della stratificazione storica dei nostri centri abitati per la identità degli italiani e delle loro comunità. Ricominciarono e furono protagonisti dei tempi nuovi. La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani. E la presenza concomitante oggi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio rinnova quel sentimento. Come è stato ricordato, dopo le scosse di maggio, nel settembre di quel 76, un durissimo nuovo colpo azzerò parte del lavoro.

0: lavoro fatto in estate, ma le comunità colpite non se ne fecero travolgere. Lo esprime un bel detto friulano molto noto, che io non ripeto per rispetto della pronuncia della lingua friulana. Il senso di quel detto è che la devastazione materiale non ha neppure scalfito la roccia, vale a dire la tenacia, la profonda identità delle genti friulane.
1: E il modello Friuli, il senso dell'orgoglio, del rimboccarsi le maniche, anche nelle parole della Premier Meloni.
2: Dove in molti si sarebbero stati vinti dal lutto, dalla disperazione, i friulani no. I friulani fecero la propria mossa. I friulani decisero di sfidare l'orcolato. Si rimboccarono le maniche, si misero al lavoro, decisero che avrebbero fatto rinascere questa terra dalle macerie che l'avevano sfigurata. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Un modello che nasceva da intuizioni semplici eppure brillanti, così visionarie per l'epoca da essere ancora efficaci oggi, le migliori che conosciamo.
3: Un modello sorto dalle macerie e quindi dall'eccezionalità di un'emergenza può e dovrebbe diventare un modello anche per l'ordinarietà dell'azione politica e amministrativa. Sentiamo il presidente della Regione, Fedriga.
4: Riaffermare che il modello politico e istituzionale, che ancora oggi rappresenta una bussola per le emergenze contemporanee, può diventare un modello anche per l'ordinario. Perché il modello, la ricostruzione, è il primo modello di vera autonomia e di vera collaborazione e coesione istituzionale del nostro Paese. Un esempio che oggi dovremmo ripercorrere con convinzione. Questo cammino celebrativo, che oggi tocca il suo apice istituzionale, ha preso avvio ufficialmente a febbraio presso l'Università degli Studi di Udine, un'istituzione, come è stato ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, anch'essa eredità del sisma stesso. L'Ateneo Friulano, infatti, è nato per l'aspirazione di avere sul nostro territorio una formazione in grado di costruire quello che è venuto dopo il sisma, di poter costruire l'aspirazione del futuro di questa terra.
1: E sentiamo ora un breve passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin.
5: Mezzo secolo che non ha cancellato il dolore, ma lo ha trasformato in consapevolezza, responsabilità e forza collettiva. È difficile, ancora oggi, separare il ricordo della tragedia da quello della straordinaria capacità di riscatto che il popolo friulano seppe dimostrare. Quel Friuli si trovò improvvisamente in ginocchio, tra macerie, lutti e disperazione. Ma proprio in quel momento così drammatico prese forma qualcosa di altrettanto potente. Una volontà condivisa di rinascita, una determinazione che seppe trasformare la distruzione in ricostruzione, non solo materiale ma anche culturale, civile ed economica.
3: Il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ha ringraziato Mattarella per aver voluto essere presente oggi a Gemona.
6: Le donne e gli uomini di questa terra la ringraziano per aver accolto l'invito a commemorare qui, a mezzo secolo di distanza, le persone che quella notte persero la vita, a stringersi attorno alle famiglie segnate per sempre da quei lutti, a ricordare la forza di un popolo che seppe reagire con umiltà, coraggio, determinazione e forza d'animo alla tragedia, trasformandola in un motore di sviluppo economico, culturale e sociale. Per la comunità friulana e per Gemona in particolare, la città che per numero di vittime quasi 400 e danni subiti è diventata la capitale del terremoto, è un onore averla tra noi.
1: Successivamente, poco dopo le 18, il Presidente della Repubblica è giunto al Museo Civico a Palazzo Elti, dove ha visitato la mostra organizzata in occasione dei 50 anni dal terremoto del Friuli e degli 80 anni del Messaggero Veneto. Il Presidente della Repubblica ha lasciato Gemona poco prima delle 18:30.

0: I sindaci della Carnia hanno partecipato alla cerimonia di Gemona e hanno consegnato una lettera al presidente Mattarella sulla questione della responsabilità dei sindaci per l'attività dei volontari di protezione civile, problematica sorta dopo la tragedia di Preone. La protesta annunciata dopo la condanna appunto del sindaco di Preone è dunque rientrata a seguito di una mediazione svolta dal presidente della regione Fedriga.
1: E da Gemona ci spostiamo a Venzone, dove il Duomo venne ricostruito pietra su pietra con un metodo certosino che fu una vera e propria sfida.
2: All'esterno del Duomo di Venzone una sottile lamina di piombo tra le pietre separa l'umano dal miracoloso, distingue le poche rimaste in piedi dopo la scossa di settembre da quelle ricomposte, rimesse al loro posto, tutte 9.000, una a una. Ricomposizione, a usare questo termine l'architetto Alessandra Quendolo, oggi professoressa ordinaria di restauro a Trento. Nell'88, quando si aprì il grande cantiere del Duomo di Sant'Andrea Apostolo, era una studentessa di 25 anni. Stava scrivendo la tesi, il suo professore di restauro, Francesco Doglioni, la convinse a partecipare all'opera di ricostruzione per anastilosi, rimontare un edificio sacro scomposto. Ai venzonesi non piace parlare di distruzione, credevano fin da subito nella possibilità della rinascita, come era e dov'era, tanto da mettersi davanti alle ruspe per impedire che venissero portate via macerie. Quendolo rimase in cantiere fino al 6 agosto del 95, quando esattamente 657 anni dopo la sua edificazione, il Duomo venne reinaugurato. Primo incarico della laureanda Quendolo fu di ritrovare le pietre di due grandi monofore tra quelle stese a terra su una superficie di 18.000 metri quadrati, letteralmente un ago nel pagliaio. Ma l'uomo e il tempo lasciano segni indelebili su ogni pietra, dice Quendolo. Il disegno dello scalpellino, il modo in cui sono degradate, ci dice da che lato erano esposte. La malta indica se era una pietra interna o ad angolo, una sorta di alfabeto, di grammatica delle pietre. Erano state tutte catalogate da un gruppo di archeologi. Lucio Candolini, all'epoca 39 anni, era responsabile della gestione del cantiere per la ditta Cassinelli. Nel suo studio di Udine estrae un enorme lucido e la facciata del Duomo, l'immagine per ricomporre il puzzle. Ogni pietra ha un numero identificativo. Abbiamo passato 7 mesi, ci dice prima di iniziare, a cercare le pietre sbozzate per gli interni, in pieno inverno sul greto del tagliamento. Lavoravamo su 70 cm di muro alla volta per evitare deformazioni. Prima le pietre esterne, squadrate, poi quelle interne, in mezzo inserivamo il metallo e la gettata di calcestruzzo, il cuore di cemento armato, anche se da fuori sembra tutto come era prima. Per riuscire a mantenere il cronoprogramma del cantiere abbiamo saltato ferie e festività per anni, conclude Candolini. È stata prima di tutto un'opera di pietas, di rispetto, afferma Quendolo, verso ogni singola ora di lavoro dei grandi uomini del passato che l'hanno realizzato, rispetto verso questa gente e queste terre. Venzone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Cosa vuol dire avere tutta la casa addosso? Molte persone con l'arrivo delle scosse non riuscirono a uscire in tempo dagli edifici in cui si trovavano e rimasero travolte dalle macerie. Sentiamo le interviste ad alcuni dei sopravvissuti ai crolli.
3: Sepolti sotto le macerie del Friuli crollato su se stesso, feriti e ancora vivi, morti subito o dopo. La memoria di chi resta indelebile ma altrettanto difficile da raccontare, come quella di Salvatore Oliverio nel 76, giovane commercialista di Artegna.
4: Ricordo molto bene la sensazione del pavimento che si solleva e forse ho l'immagine del muro dietro a me che cade. Poi è stato buio.
3: Era a Cadore vitivinicolo per la dichiarazione dei redditi.
4: Ricordo molto bene che suo figlio, che era uscito da poco di casa, è arrivato lì sulle macerie, ha chiamato e il signor Beppi gli ha detto: Franco, aiutaci. E lui ha detto: papà, avete tutta la casa addosso. E io ricordo bene di essermi chiesto: che cosa vuol dire avete tutta la casa addosso? Mi hanno portato la morfina.
5: Cioè gliel'hanno...
4: Mi hanno legato la siringa a un bastone, me l'hanno fatta entrare dentro, mi sono tagliato i pantaloni, che avevo un coltello lì, ho fatto l'iniezione e dopo un po' il dolore è passato, per cui alla fine sono riuscito a liberare la gamba, sono uscito da questo buco qua.
3: Gemona è distrutta, i monumenti secolari, il castello, le case, anche quelle di recente costruzione, come la palazzina dove viveva Sandro Venturini.
6: Alle 9 di sera di quel 6 maggio, che ricordo erano un maggio molto caldo, era già iniziata l'estate, la prima scossa, siamo corsi subito io e mio fratello nella

0: La mamma ha aperto la porta del pianerottolo, neanche aperta la porta, è arrivata la seconda scossa. Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Ci hanno tirato fuori le prime ore dell'8 di maggio. Mio fratello non ce l'ha fatta, tante altre persone che vivevano nel condominio non ce l'hanno fatta, anche alcuni parenti.
1: Adriano Saculina era con i compagni della Gemonese Calcio quella sera. Un caldo tremendo, basta allenarsi, decidono e vanno a cena a casa di un dirigente della squadra.
2: Scappiamo. Invece, per nostra fortuna, il più anziano, il capitano, ci ha detto no, non andiamo giù, usciamo sulla terrazza. E il condominio si è accartocciato, aveva tre piani fuori terra, si è accartocciato un piano alla volta, proprio con un rumore stridente.
3: Quindi vi siete trovati quasi a galleggiare sui ruderi?
2: Quasi a galleggiare un piano alla volta.
4: Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
5: E proprio nel giorno dell'anniversario l'Ateneo Friulano ha testato l'efficacia del sistema di gestione delle emergenze.
6: Sono passate da poco le 9.30 e sono i segnali d'allarme e le sirene acustiche al dare il via all'evacuazione degli studenti dalle aule del Polo Scientifico dell'Università di Udine. Un'esercitazione a sorpresa organizzata in un giorno simbolico, quel 6 maggio che segna l'anniversario del disastroso terremoto del 1976, che cambia per sempre anche i modelli di preparazione e la prevenzione nelle situazioni di emergenza. Sono state oltre 4.000 le persone coinvolte in questa prova senza preavviso, tra studenti, personale, docenti e ospiti, non solo al Polo dei Rizzi, ma anche nelle altre sedi dell'Ateneo. Angelo Montanari, rettore dell'Università di Udine.
7: Anche questo credo sia uno dei frutti dell'esperienza del terremoto, cioè la cultura della prevenzione. Lo facciamo in un giorno così simbolico, importante, per cui insomma anche ricordando quello che è stato, anche le persone sono insomma più consapevoli, però c'è tutto un lavoro dietro questo tipo di iniziative, c'è un monitoraggio di tutte le sedi dell'università, c'è un monitoraggio del processo di evacuazione.
6: Un'università, quella di Udine, che ha le sue radici proprio nell'esperienza del sisma e della ricostruzione e che anche grazie a questa esperienza guarda con fiducia al futuro.
7: Siamo nati appunto per il desiderio che la gente potesse formarsi ad alto livello rimanendo nel proprio territorio e direi che possiamo dire che siamo diventati anche un attrattore molto forte. In quasi 50 anni siamo entrati nella piena maturità e non vogliamo fermarci.
6: Udine, Daniele Lettigi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Ma se l'Orcolat tornasse, in che condizioni troverebbe il nostro patrimonio edilizio?
9: In Friuli Venezia Giulia ci sono gli edifici scolastici più vecchi d'Italia, come certifica anche Legambiente. Sono 183 edifici in tutto, di cui molti storici, motivo per cui spendiamo di più per le manutenzioni rispetto alla media nazionale e facciamo anche molti più controlli. Gli interventi di messa in sicurezza e antisismici procedono, ma non sono ultimati. Se dovesse mai ripetersi una scossa di terremoto come quella del 76, come reagirebbe il territorio? La Direzione Regionale Infrastrutture fa sapere che le attuali condizioni di antisismicità degli immobili pubblici e privati sono sicuramente molto migliorate in questi 50 anni e anche le normative nazionali in materia. Per quanto riguarda le scuole, la Regione ha operato una mappatura significativa sulla condizione di antisismicità e in molti casi sta realizzando scuole completamente nuove. E gli ospedali? Quelli in fase di completamento a Pordenone e Udine sono adeguati dal punto di vista sismico e ormai una prassi consolidata. E le nostre case? Criticità ci possono essere sul patrimonio privato realizzato prima del 76. La Regione ha mantenuto comunque viva la cultura antisismica anche tramite la Commissione di Deposito dei Cementi Armati, che non esiste nelle altre regioni, come organismo tecnico di valutazione del rispetto delle norme di costruzione. I lavori per l'adeguamento antisismico sono tra i più costosi. Ci sono gli incentivi statali con detrazioni da distribuire in 10 anni. Il sisma bonus è meno generoso che in passato, però ora prevede il 50% di detrazione per interventi sulla prima casa, che l'anno prossimo scenderà al 36%. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: E con questo servizio chiudiamo questa lunga pagina dedicata alle commemorazioni del terremoto e diamo uno sguardo al meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste e a Gorizia 18 gradi, a Udine 17, a Pordenone 15 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 12 gradi e mezzo, Tarvisio 12, Forin di Sopra 10 gradi e mezzo, Sappada 9, Piancavallo 8, in montagna sull'Ussari si sono registrati

0: registrati 5 gradi e 5 decimi, 5 gradi anche sullo Zoncolan, mentre sulla costa a Lignano e a Grado 17 gradi e mezzo.
1: Le previsioni per domani: al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con possibilità di locali foschie, dalle ore centrali maggiori schiarite su pianura e costa, mentre sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali che potrebbero localmente interessare anche l'alta pianura.
0: Trieste Terminal Passeggeri, società concessionaria della gestione della stazione marittima e dei servizi a supporto del traffico passeggeri nel porto di Trieste, ha nominato Marco Consalvo alla presidenza e ha confermato Franco Mariani come amministratore delegato. L'assemblea dei soci ha inoltre definito un nuovo consiglio d'amministrazione e indicato Alberto Grimaldi come direttore generale. Sul piano economico il 2025 si chiude con 3,2 milioni di utile netto su oltre 11 milioni di ricavi, nonostante una flessione dei volumi. Nel corso dell'anno sono stati movimentati oltre 455.000 passeggeri e 131 toccate nave. Trieste Terminal Passeggeri è partecipata per il 40% dall'autorità portuale di Trieste e per il restante 60% da Trieste Adriatic Maritime Initiatives, controllato a sua volta da MSC Crociere e Costa Crociere con il 44,37% ciascuna e da Assicurazioni Generali con l'11,26%.
1: E proprio oggi l'Università di Trieste ha promosso un convegno sulla governance dei porti, a cui ha partecipato anche il presidente dell'autorità portuale Giuliana Consalvo. Centrale il tema della riforma della portualità.
2: Su Trieste e Monfalcone la riforma delle autorità portuali del governo potrebbe impattare meno che altrove. Il disegno di legge firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e pronto per la discussione alle Camere mira a dare in capo alla nuova società Porti Italia S.p.A. gli investimenti infrastrutturali strategici, sottraendo la realizzazione di grandi opere alla competenza delle autorità portuali. Massimo Campailla, docente di diritto dei trasporti all'Università di Trieste.
3: La legge 84-94 fa espressamente salvi le prerogative del Porto Franco Internazionale di Trieste, l'articolo 6, questo è chiaramente previsto, e siccome nel disegno di legge non è allo stato, almeno nella formulazione attuale, prevista una modifica dell'articolo 6, tutte le competenze che oggi spettano il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, a mio modo di vedere, potrebbero rimanere intatte.
2: Nel convegno sul governo dei porti promosso dall'Università di Trieste, il presidente dell'autorità portuale Consalvo, fresco di nomina anche a presidente del Trieste Terminal Passeggeri, ha ribadito l'urgenza dello sblocco dei fondi per la stazione di Servola, progetto propedeutico anche alla costruzione del molo ottavo, 180 milioni dal Ministero dei Trasporti.
3: E questo è un tema che prescinde dalla riforma delle autorità portuali e delle competenze in tema delle autorità portuali, da un lato, e dall'altro lato è un tema che dimostra come in realtà le grandi scelte di infrastrutturazione di fatto già oggi vengono compiute a livello centrale.
2: Nel frattempo i numeri del porto ad aprile mostrano un sistema che regge alle sfide internazionali. Il presidente Consalvo auspica però uno sblocco completo del canale di Suez, che oggi lavora al 30%. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E le cassette delle lettere sono sempre più rare, in pochi ormai scrivono e anche le cartoline sembrano essere démodé.
4: Una scomparsa passata inosservata ai più, tranne a chi, come lo spettatore che ha scritto alla nostra redazione, è rimasto affezionato al rito di scrivere e spedire lettere e cartoline. È quella delle cassette rosse dove infilare la corrispondenza da spedire. Una volta diffuse in modo quasi capillare, è oggi via via più rare. Un calo frutto della drastica diminuzione dei volumi della corrispondenza cartacea. Nel 2024, secondo il Garante delle Comunicazioni, gli invii sono stati 1 miliardo e 190 milioni, il 38% in meno rispetto al 2020. La Gcom stessa ha perciò autorizzato Poste Italiane a rimuovere negli ultimi due anni oltre 16.000 cassette postali, che, specie nelle città, sono state mantenute solo in punti strategici come uffici postali, che in Friuli Venezia Giulia sono 329, stazioni ferroviarie, zone turistiche e monumenti storici. Secondo i dati forniti da Poste, in regione le cassette rimaste sono 894 e nel corso dei prossimi anni aumenteranno quelle smart, ovvero dotate di sensori che segnalano la presenza di buste all'interno, consentendo di razionalizzare le operazioni di svuotamento. Ma per gli affezionati a lettere e cartoline c'è poi da segnalare un altro cambiamento recentissimo. Dal 1 maggio, infatti, la posta prioritaria non rientra più nel servizio postale universale, quello che Poste è tenuta a garantire a tutti in base al contratto stipulato con lo Stato. Per inviare lettere veloci, oggi occorre quindi rivolgersi ai corrieri, compresi

0: prezzi più alti. Inoltre, i tempi massimi entro cui Poste deve garantire la consegna delle lettere normali sono saliti fino a 5 giorni lavorativi. Il nuovo contratto tra Poste e lo Stato varrà 10 anni, fino al 2036, quindi cassette postali, anche se poche, e consegna saranno garantite, ma per il futuro forse occorre guardare al Nord Europa. La strada l'ha tracciata la Danimarca, dove dall'inizio di quest'anno il gestore del servizio postale PostNord ha smesso definitivamente di consegnare lettere per concentrarsi soltanto sui pacchi. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 18:53 minuti e 43 secondi. Grazie a Mauro Ciccarelli e a Samuel Montalto per l'assistenza tecnica, a Laura Sarasini per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliari. Buona serata e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: I cieli grigi, noi sogniamo l'estate, prima Palma di Maiorca di Fabio Testi, adesso ti porto a Ibiza, questo è un classicone, People from Ibiza, Sandy Merton, io voglio ballare adesso, mi voglio spogliare, voglio fare la pazza.
5: So già quale sarebbe il commento di Lenzi.
4: La pazza voglio fare.

0: dici?
1: Adatto.
0: Che dici? Ma questo parla mentre c'è Sandy Martin con People from Ibiza, io non lo so. Piuttosto hai fatto il tuo dovere?
1: Piuttosto, io sono piuttosto.
0: Vabbè, sì, certo.
1: Allora, c'è una bellissima notizia come ultima ora. Noi rispondiamo per questi 5 minuti, poi che cosa dirà dopo non siamo responsabili, ma il presidente Trump ritiene molto probabile che si arrivi ad un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran e che questo possa avvenire prima del suo viaggio in Cina previsto per la prossima settimana.
0: Speriamo, per le vittime civili innanzitutto.
1: Le, le nostre vittime civili,
0: salutiamo. No, salutiamo gli autori Moreno Amantino e Massimiliano Amantini.
1: La papera galleggia.
0: Massimiliano Lenzo. No, Lenzi.
1: Lenzuola.
0: Per gli spunti e appunti musicali, Duccio Pasque. No, Pasqua. Oggi le sbaglio tutte. E poi se le suppe. No, suppa Ludovico alla regia e Giovanni Leporale alla parte tecnica. Appuntamento
1: la
0: a domani.
1: Sia
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Impara farmacia Conad!

0: porta. Scopri di più su conad.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Medio Oriente, braccio di ferro sull'accordo. Trump ferma l'operazione a Hormuz e annuncia intesa la prossima settimana. Dubbi di Teheran, proposta inaccettabile. Energie e crisi internazionali, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni, obiettivo tutelare famiglie e imprese. Conte al governo, si attivi subito in Europa per rivedere il patto di stabilità. L'Italia ricorda il Friuli, 50 anni fa il terremoto che fece quasi 1000 morti. Agemona la Premier e il Capo dello Stato, Mattarella, un esempio che dimostra che il futuro dipende solo da noi. Garlasco, un colpo di scena dopo l'altro, spunta un'intercettazione in cui Sempio ammette di aver visto il video di Chiara e Alberto Stasi e di avere tentato un approccio subito rifiutato. Oggi l'interrogatorio in procura. Antivirus, la nave del contagio attraccherà a Tenerife, 3 morti a bordo, 26 già sbarcati. L'OMS, nessun allarme, rischio basso. Venezia, biennale al via tra polemiche e proteste, tensione davanti al padiglione di Mosca, buttafuoco, avanti con libertà e audacia. Caccia al tesoro di Robinson Crusoe, il Cile riapre gli scavi nell'isola del Pacifico, il bottino potrebbe valere 40 miliardi di dollari. Giro d'Italia, in Bulgaria la presentazione delle squadre, venerdì la partenza, semifinale di Champions League, stasera Bayern, Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Medio Oriente. Dopo lo stop all'operazione americana nello stretto di Hormuz, un accordo per la fine del conflitto potrebbe essere più vicino, anche se Teheran frena. Più ottimista il presidente Trump, il corrispondente da New York.
3: Inattesi segnali di distensione e improvvise frenate. Si procede così nelle ultime ore sul fronte diplomatico medio orientale. Trump, che alla PBS dice: «Penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, e se non finirà», aggiunge, «dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine». Prima sui social aveva scritto: «Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran». Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. Ma per un'agenzia stampa vicina ai Pasdaran iraniani, la proposta americana conterrebbe punti inaccettabili. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E sulle trattative in corso, il premier israeliano Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza, la corrispondente da Gerusalemme.
4: Nessuna sorpresa per Israele, almeno così avrebbe dichiarato una fonte politica. Il premier Netanyahu è in costante contatto con

0: Il presidente americano Trump si sentono quasi ogni giorno e da questi colloqui sono emerse quelle che sono le linee rosse. Tra queste, la rimozione del materiale nucleare iraniano. Israele dunque non sarebbe rimasta sorpresa, ma altre fonti invece avevano parlato di irritazione. Di fatto ora si cerca di capire quali saranno gli sviluppi con un apparato di sicurezza che qui in Israele continua a ribadire: noi siamo pronti a qualsiasi scenario. Intanto, sempre qui in Israele, è stato respinto l'appello presentato dagli avvocati dei due attivisti Seif Abu Keshek e Tiago Avilal per il loro rilascio. L'arresto è una decisione legittima e irragionevole per l'organizzazione israeliana dei diritti umani Adala, che li assiste legalmente. Intanto proprio Tiago Avila è stato raggiunto dalla notizia della morte della madre in Brasile e ora la sua famiglia insiste affinché venga liberato al più presto e possa tornare in Brasile per partecipare ai funerali. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: L'Ucraina non aderirà al cessate il fuoco proposto da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria del 9 maggio. Lo riferisce un alto funzionario al Kyiv Independent. La decisione arriva dopo che il presidente Zelensky ha denunciato la violazione da parte russa della tregua proposta da Kyiv per la scorsa notte. Secondo il leader ucraino, Mosca l'avrebbe infranta oltre 1800 volte. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Sul tavolo della Premier Giorgia Meloni la crisi in Medio Oriente e le sue ricadute energetiche. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
2: Proprio così, i dossier internazionali con un focus sulla crisi energetica, valutando la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne all'Italia e accelerando sul nucleare. È stato questo il tema centrale del vertice di maggioranza questa mattina qui a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni. Circa un'ora e mezza di confronto anche sulle priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi proprio per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare l'attuale fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. E questa sarà anche una delle questioni che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro confermato dopo le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa, attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace dal vicepremier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo già chiarita in occasioni precedenti dalla premier. La linea, ricordata in più occasioni, resta quella di mantenere un canale di dialogo costruttivo con gli alleati di Washington, così come ha sempre detto la premier, pur sottolineando le questioni sulle quali l'Italia e gli Stati Uniti non sono d'accordo. E domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali qui a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella ridò la linea allo studio.
1: Le opposizioni invitano il governo a rivedere in Europa il patto di stabilità. Crollano gli stipendi e pressione fiscale al massimo. Per il 5 Stelle Conte servono risorse aggiuntive. Dal PD Elly Schlein rincara sulla sanità. Abbiamo già indicato al governo, precisa la segretaria Dem, dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri per contrastare le liste d'attesa infinite. E domani è anche il giorno dell'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice, che in udienza generale ha rilanciato il messaggio del Vangelo. La Chiesa, ha detto, deve denunciare il male e annunciare la pace.
3: Nel complesso, i dati raccolti finora sembrano indicare che la situazione corrente si stia allontanando dallo scenario di base delle nostre proiezioni di marzo per accostarsi a quello avverso. Accrescono la probabilità che si renda necessario un aggiustamento dei nostri tassi di riferimento.
1: Mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa tra Iran e Stati Uniti. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. In flessione anche il gas. Bene le borse con Parigi, la migliore, vicina al 3% di guadagno. Positive Francoforte, Londra e Madrid, come Milano, sui massimi dal 2000. Al momento guadagna anche Wall Street e al Festival dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. A Milano è arrivato l'avvertimento di Piero Cipollone, del direttivo della Banca Centrale Europea, sull'effetto che la guerra potrebbe avere sui tassi di interesse decisi dalla BCE per contenere un'impennata dell'inflazione. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per commemorare l'anniversario, Consiglio regionale straordinario a Gemona, presente il capo dello Stato, Sergio

0: Sergio Mattarella.
1: Fu un minuto interminabile 50 anni fa a devastare un territorio e intere comunità epicentro, il paese di Gemona, dove il presidente Mattarella ha voluto portare il suo omaggio.
2: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra.
1: Quell'evento, prosegue il capo dello Stato, ha segnato la storia d'Italia, ma il Friuli seppe rialzarsi e prevalere sulla distruzione, anche grazie al lavoro dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
2: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la Costituzione della protezione civile italiana.
1: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle. La ricostruzione del Friuli, dice ancora Mattarella, è un esempio.
2: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
1: Infine, il ricordo di un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica.
2: Ribadiamo, in un momento di memoria e di impegno, il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione.
1: Valentino Russo, GR1.
0: Alla commemorazione a Gemona presente anche Giorgia Meloni. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento a proposito del modello Friuli.
3: Nacque una rete nella quale tutte le figure coinvolte nell'emergenza, i tecnici, i militari, le forze dell'ordine, i volontari, i cittadini, potevano lavorare al meglio insieme, che ha gettato le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi, che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
0: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca con il delitto di Garlasco. A Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione che fa molto discutere.
4: Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva così Andrea Sempio parlando da solo in macchina, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità e caricati sul PC della ragazza e del fratello, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «non ci voglio parlare con te». È una delle ultime contestazioni che la procura di Pavia muove all'indagato, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sempio commentava da solo delle trasmissioni TV che parlavano di lui, sostiene la sua avvocata, Angela Taccia.
5: E mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho ripetuto la loro teoria.
4: Per gli inquirenti il movente del delitto starebbe nella prospettiva sessuale proiettata su Chiara e sul fatto che la stessa in quei giorni d'agosto fosse sola a casa. Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, nega davanti ai magistrati di aver visto quei video con lui, aggiungendo di aver fiducia in quanto i suoi consulenti tecnici gli hanno spiegato, confermando così la sua fiducia nell'innocenza di Andrea Sempio. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: Svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci, vilipendio e furto di cadavere, le ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio di Dolci in caserma. Il rogo di Cramontana per gli interventi di protezione civile, la prima stima dei risarcimenti all'Italia e ci sono ancora da aggiungere altre spese, tra le quali quelle sanitarie.
6: 300.000 euro. È il costo degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale inviato sul posto dopo l'incendio scoppiato nel locale Le Costellazioni. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile, presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni che dovrà essere integrata dalle spese sostenute da altri amministrazioni e dalle regioni. L'accoglimento della richiesta di costituzione di parte civile non è però scontato. Saranno i magistrati elvetici a decidere, dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici alle famiglie dei ragazzi italiani. L'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così.
7: Gli svizzeri stessi hanno ammesso che si è trattato di un infortunio, di un incidente, e comunque ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
6: Simona Decina, GR1.
0: Arriverà fra 3 giorni alle Canarie la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. L'ipotesi degli esperti è che il contagio sia partito

0: dopo un'escursione di bird watching a Ushuaia fatta da una coppia che si era recata in una discarica. A bordo nessun italiano.
1: Sabato a Tenerife è previsto l'attracco della nave da crociera Ondius, sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti. 3 persone sono state fatte scendere a Capo Verde, i quasi 150 passeggeri restanti sbarcheranno sull'isola delle Canarie. Gli spagnoli saranno trasferiti e tenuti sotto osservazione in un ospedale di Madrid, gli altri saranno rimpatriati. Secondo quanto riporta il quotidiano El País, in 23 avevano già lasciato la Ondius alcune settimane fa nello scalo di Sant'Elena, tra loro uno svizzero che adesso mostrerebbe i sintomi dell'antivirus. Preoccupa la trasmissione da persona a persona dell'infezione, ma il direttore dell'OMS Ghebreyesus parla di rischio globale basso e non vede analogie con gli esordi del Covid. L'epidemiologo Gianni Rezza.
2: Gli antivirus li conosciamo bene, in questo caso il focolaio è piuttosto limitato, quindi non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi, sottoporli ad una sorveglianza clinica, nel caso comparissero i sintomi, quindi di autoisolarsi.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpita a Firenze e Pistoia, con gravi danni alle aziende agricole, forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
0: Momenti di tensione alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. Il padiglione della Russia al centro delle contestazioni dei manifestanti che si sono fronteggiati con la polizia.
4: Davanti al padiglione russo, manifestanti al grido di Russia, Stato terrorista, sventolano bandiere ucraine e alzano cartelli con scritte contro Mosca. All'interno del padiglione, un giovane ha lanciato verso il pubblico una bottiglia di latte e scagliato violentemente contro il muro un pezzo di parmigiano. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalla polizia. Inizia così l'opening della Biennale Arte tra proteste e annullamenti. Cancellati 2 incontri sul dissenso e la pace per indisponibilità improvvisa dei 2 relatori, il regista russo Sokurov e la scrittrice palestinese Suad Amiri, iniziative volte a stemperare le polemiche sulla partecipazione russa contestata dal governo e dall'Unione Europea. Ma in conferenza stampa oggi il presidente della Biennale Buttafuoco ha ribadito con forza la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte, spiegando che la Biennale è un luogo di dialogo.
5: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra. E si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
4: Claudia Faienz, GR1.
0: La cerimonia di consegna dei David di Donatello, diretta su Rai 1 alle 21.30. A condurre la serata saranno Bianca Balti e Flavio Insinna. Ben 16 le candidature per le città di pianura di Francesco Sossai, seguito dalla grazia di Paolo Sorrentino e le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici candidate Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. La morte del fondatore della rete All News CNN, Ted Turner, aveva 87 anni.
6: Imprenditore, produttore televisivo ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale All News al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura planetaria aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini della guerra del Golfo. Eyes over Baghdad have been illuminated. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche attivo dirigente sportivo delle squadre di baseball e di basket di Atlanta. Sostenitore appassionato dei valori dello sport, proprietario di sterminati territori negli Stati Uniti, Turner ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e dei bambini. È stato sposato 3

0: 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
1: Riparte la caccia al tesoro sull'isola di Robinson Crusoe, sogno che un milionario americano di 76 anni insegue da sempre.
2: È la classica storia in cui realtà e finzione si intrecciano fino a confondersi. Nel 1714 il navigatore spagnolo Juan Esteban Ubilla avrebbe sepolto un immenso tesoro, valore attuale tra i 20 e i 40 miliardi di dollari, in oro, monete, gioielli e pietre preziose, nell'isola di Massatierra, nel remoto arcipelago di Juan Fernandez, che i cileni hanno ribattezzato Isola di Robinson Crusoe, dal titolo del famoso romanzo di Defoe. Bottino da sogno che il milionario americano Bernard Kaiser insegue da oltre 30 anni tra vulcani e foreste, con all'attivo già 17 spedizioni e un passivo di oltre 5 milioni di dollari. Nel 2019 però l'ente forestale cileno aveva bloccato gli scavi, preoccupato dall'impatto che i pesanti macchinari avrebbero avuto sul fragile ambiente dell'isola, parco e riserva della biosfera UNESCO. Ma ora la Corte Suprema ha deciso, il milionario americano potrà procedere sotto stretta supervisione con la sua caccia al misterioso tesoro, ossessione di una vita. Eleonora Belviso, GR1.
1: Chiudiamo con la musica, esce venerdì Home to Us, l'atteso duetto vocale tra Paul McCartney e Ringo Starr. Non è la prima volta che i due ex Beatles collaborano, ma il nuovo duetto che ascolteremo l'8 maggio è il primo in assoluto in cui Paul McCartney, 83 anni, e Ringo Starr, 85, cantano insieme. Il brano fa parte del nuovo album di McCartney in uscita il 29 maggio, che include anche la canzone che sentite in sottofondo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Sergio Ciani. Ora la linea va allo sport. Una buona serata da Sonia Oranges.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: GR1 Sport.
13: In studio Alessio Maldini, Giro d'Italia meno 2, venerdì la partenza dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa che per la prima volta scatterà dalla Bulgaria. La conclusione a Roma domenica 31. In questo momento a Burgas, sul Mar Nero, è in corso la presentazione ufficiale delle 23 squadre. Ci aggiorna uno dei nostri inviati.
14: E le note dei ricchi e poveri che forse sentite in sottofondo a battezzare il pubblico dell'arena di Burgas, arena a cielo aperto, gremita per la presentazione.

0: delle squadre di questo giro numero 109 che si presenta con uno dei grandi big del ciclismo mondiale al via, ovvero sia Jonas Vingegaard, favorito numero uno, ma non solamente lui, ci sarà anche il nostro Giulio Pellizzari a lottare per il podio, tanti altri corridori pronti a dare spettacolo sulle strade del giro. Prime tre tappe in Bulgaria, come dicevi Alessio, si parte dopodomani da Nessebar con arrivo a Burgas, siamo sulle rive del Mar Nero. Burgas è proprio dove avviene in questi momenti la presentazione delle squadre, in un'arena gremita, c'è tanta voglia di ciclismo qui in Bulgaria, abbiamo visto insomma tutta quanta la città decorata di rosa con tanti tifosi che hanno anche falsificato i pass per poter entrare con delle fotocopie, ci dicevano quelli dell'organizzazione, ma sono stati fatti entrare perché il Giro d'Italia, come recita il claim, è amore infinito. Abbiamo detto di Vingegaard, abbiamo detto anche di Giulio Pellizzari, ma la prima tappa sarà una tappa molto favorevole a Jonathan Milan, il nostro velocista, che ha detto: ci spero, è uno degli obiettivi di stagione conquistare questa prima tappa e magari indossare poi successivamente la maglia rosa, lo scopriremo fra due giorni. Nel frattempo la festa qui sulle rive del Mar Nero continua ad andare avanti, e con Jacopo Teodoro a te la linea.
1: Grazie a Manuel Codignoni. Altro importante appuntamento in corso: gli internazionali del Foro Italico di tennis, oggi i primi incontri del tabellone maschile. Qui in studio Jacopo Barlotti.
2: Sì, buonasera, è cominciato a piovere intanto a Roma, incontri sospesi dunque in questi minuti. Stasera in programma la sfida tra Federico Cina e il belga Blocks, vedremo se si riuscirà a giocare. Nel pomeriggio bene Matteo Arnaldi, che si è imposto in 3-7 sullo spagnolo Munar. Domani l'esordio di 7 azzurri, fra cui Berrettini, mentre Sinner, Darderi, Musetti e Cobolli entreranno direttamente al secondo turno. Cobolli oggi ha compiuto 24 anni, ascoltiamolo.
3: Quest'anno sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima, spero mi possa aiutare.
2: Nel tabellone femminile sconfitta al primo turno Stefanini, Urgesi e Brancaccio, mentre Tyra Grant si è aggiudicata in rimonta il derby azzurro con Lisa Pigato. Devono scendere in campo Cocciaretto contro l'austriaca Kraus e Basiletti contro l'australiana Tomljanovic.
1: Calcio alle 21, il ritorno dalla seconda semifinale di Champions League, Bayern Monaco Paris Saint Germain, partita che promette come l'andata a gol e spettacolo. Chi passa affronterà l'Arsenal nella finale di Budapest.
4: Prima del campo delle giocate virtuose bisogna immaginarsi il palcoscenico adatto, forse tra i migliori possibili, l'astronave che si illumina di rosso alla periferia di Monaco, i 75.000 devoti del Bayern invitati a vestirsi proprio di quel colore. Fuori gli amanti del calcio spettacolare si aspettano un'altra serata caleidoscopica, ubriacante, dopo il 5-4 per il Paris Saint-Germain di una settimana fa. Attaccare senza speculare, vince chi segna di più, come in una partita alla Parco. Tra tanti fuori classe, però, la dichiarazione di Luis Enrique suffraga le intenzioni: vogliamo vincere senza pensare al risultato dell'andata. L'altro allenatore, Kompany del Bayern, si associa di fatto e dice: è difficile immaginare che una delle squadre cambi quello che l'ha portata fin qui. Gol sopra ogni altra cosa. Daniele Fortuna, GR1.
1: Verranno celebrati venerdì a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, il talentuoso fantasista dell'Inter, scomparso oggi all'età di 69 anni. Con i nerazzurri vinse lo scudetto del 1980 e la Coppa Italia dell'82. Giocò anche nel Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Pallavolo alle 20:30, gara 3 della finale playoff Perugia-Civitanova. Gli Umbri sono avanti 2-0 nella serie e hanno a disposizione quindi il primo match point scudetto. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni.

0: italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: Cosa fanno davvero là dentro?
2: Siamo solo appassionati di cinema.
3: Non può essere solo un film club.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
6: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
6: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
6: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Conosci la BC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.30, apriamo in A10 in Liguria tra Piatra Ligure e Orcofeglino in direzione Genova, dove si registrano 3 km di code per lavori. Andiamo in A12 tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 verso il capoluogo Ligure, si segnalano invece code per un incidente. In Lombardia in A4 Milano-Brescia tra Grumello e Bergamo, in entrambe le direzioni si riscontrano code a causa del maltempo. Ora in A14 Ancona-Pescara, nelle Marche tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, presente 1 km di coda per lavori. Rimaniamo in A14, all'altezza di Valvibrata in direzione Ancona, segnalato un camion fermo. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Umbria, tra Fabbro e Orvieto, verso la capitale, attenzione alla guida per una perdita di carico. In Campania in A30, tra Palma Campania e Sarno, in direzione Salerno, si registra invece un incidente. E infine chiudiamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo, in Calabria, tra Cosenza e Rogliano verso Reggio Calabria, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca? Appassionato di cinema?
19: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
18: E che ancora ascolta i vinili.
20: Ma sei proprio un boomer.
18: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
20: Ma se non mi sei così male.
21: Ma gli arma la Branca Leone.
18: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
20: Ma ad oggi le cose cambiano.
22: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30, Rai 1.
23: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
24: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
25: Il premier mette a punto in queste ore.
26: The president did what he always would.
27: Soltanto a prendere.
28: The Afghan government says they're not surprised.
29: Zapping. Le 19.32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Luquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Come sempre vi racconto brevemente di cosa discuteremo in questa puntata e chi saranno gli ospiti con noi. Apriamo sull'Italia oggi, sulla politica italiana e in particolare su un rovello che accompagna molti articoli di giornale, analisi di specialisti della politica. Insomma, si farà o no la riforma elettorale? Si eviterà quello che tutti prevedono essere un destino di pareggio se la legge elettorale dovesse rimanere quella attuale? Sarà capace il Parlamento di trovare un

punto d'accordo per portare gli italiani alle urne con un nuovo sistema, ed è giusto farlo. Insomma, se ne parla molto sui giornali, sembra che Giorgia Meloni abbia, i giornali lo raccontano, convocato un vertice proprio con Salvini e Tajani per discutere di questa eventualità, e anche, diciamo, il Parlamento se ne sta occupando, in particolare la Commissione Affari Costituzionali della Camera, e per questo sarà con noi l'onorevole Nazario Pagano di Forza Italia, che presiede quella commissione, con cui parleremo un po' di quali prospettive ha la possibilità di cambiare legge elettorale in vista delle prossime elezioni del 2027. Poi sarà con noi Massimiliano Giansanti, è il presidente di Confagricoltura e anche il presidente del COPA, l'associazione che riunisce tutte le principali organizzazioni professionali agricole europee. Parliamo di più di 22 milioni di agricoltori. Tra l'altro la Confagricoltura ha in prospettiva, in calendario, un importante incontro milanese che si apre domani giovedì, va avanti fino al 9 maggio, l'agricoltura e il futuro, con molti esperti politici, con l'appoggio dell'Università Bocconi, che curerà dei tavoli settoriali per capire, diciamo, le dimensioni della crisi, le possibilità per l'agricoltura italiana e per il sistema paese, che in gran parte da esso dipende, di superare questa fase. Poi parleremo ancora di politica internazionale, approfondiremo le ragioni e le conseguenze della decisione dell'amministrazione Trump e di Donald Trump stesso di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, dalle basi americane in Germania. La Germania è un paese che ospita decine di migliaia di soldati americani, è un punto chiave, diciamo, sia della proiezione esterna della potenza militare americana, sia della protezione dei paesi europei e dei paesi europei della NATO, appunto in Europa, dalle minacce che possono venire, dico, per esempio dalla Russia. 5.000 soldati in meno, perché, che cosa comportano, come si sostituiscono e come, diciamo, la parte europea della NATO può in qualche modo colmare i vuoti che l'America sta preparando e sta calcolando per la difesa europea. Poi parleremo di Iran, la situazione è molto confusa. Trump ha detto che l'Iran sta valutando una proposta in 14 punti avanzata dagli Stati Uniti, che gli accordi sono molto avanzati, sono a buon punto, però poi ha aggiunto: se l'Iran non accetterà, riprenderemo a bombardare. Da parte iraniana si dice che si stanno esaminando questi accordi, ma non si accettano minacce. Intanto, come sempre, c'è qualcuno che ha fatto molte centinaia di milioni dopo l'annuncio di Trump che gli accordi stavano avendo buoni risultati, il petrolio è calato, qualcuno ha venduto l'ho scoperto, si sono mossi miliardi, come sempre succede in questa guerra, che sembra appunto un ufficio di trading però armato. E di questo parleremo con Lorenzo Camel, che è un professore ordinario di storia delle relazioni internazionali a Torino, anche molto esperto di Iran, proprio per capire una delle domande che ci si fanno più spesso: ma chi sta trattando per l'Iran? Perché molto spesso si ha l'impressione che ci sia una parte della leadership iraniana che magari accetta l'ipotesi di negoziati, accetta l'ipotesi di trattative, e un'altra parte che invece la fa saltare. Sarà con noi poi Giorgio Provinciali, ci occuperemo di Russia e Ucraina. Qui c'è anche un'altra storia interessante: la Russia aveva chiesto un giorno di tregua per il 9 maggio, quando normalmente sulla Piazza Rossa si sfila per festeggiare, per ricordare la vittoria della Russia sul nazismo. Tra l'altro quest'anno era già stato detto che non ci sarebbero stati i mezzi militari, perché non ce ne sono da far sfilare, sono tutti impegnati sul fronte ucraino. Quindi la Russia aveva chiesto un giorno di tregua per non rischiare che quella parata, che quella manifestazione venisse minacciata da droni ucraini. Tra l'altro non l'aveva chiesto all'Ucraina, l'aveva chiesto all'America. L'America ha girato la richiesta all'Ucraina. Zelensky, devo dire, con una mossa intelligente, aveva detto: va bene, la tregua il 9 maggio, ma facciamola partire dal 6, cioè da oggi. E i russi oggi hanno bombardato a tappeto molte città, tra cui Zaporizhzhia, ci sono 17 morti, e a questo punto Zelensky ha detto: allora niente tregua nemmeno per il 9, perché se il problema è salvare

0: vale la parata, noi siamo impegnati semmai a salvare vite. Ne parleremo con Giorgio Provinciali, corrispondente da Kiev per La Ragione. Poi, è vero o non è vero che girano voci, queste girano, è vero ovviamente, ma queste voci dicono qualcosa di vero rispetto al fatto che sembra che si stia valutando il rischio di un colpo di Stato, di un rovesciamento ai danni di Putin a Mosca. I giornali raccontano che la sicurezza di Putin è stata molto innalzata e che c'è l'ex ministro della difesa Shoigu che potrebbe essere uno di quelli che stanno tramando contro di lui. Parleremo di questo con Anna Zafesova, giornalista esperta di russa, scrive per La Stampa. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, restate con noi, intanto vi faccio sentire i titoli del TG3.
1: Nuova proposta USA all'Iran, Trump, probabile la firma dell'intesa entro la prossima settimana, se accettano la guerra è finita, i dubbi Teheran, alcune condizioni sono inaccettabili. Vertice sulla crisi energetica, ridurre la dipendenza e accelerare sul nucleare. Il PD, crollano i salari, il governo ha fallito, mozione 5 Stelle per revisione del patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto che sconvolse il Friuli, Mattarella agemona, ribadire i valori della solidarietà e della coesione nazionale. Meloni, qui un modello di ricostruzione. Carlasco, Sempio in procura per ore, secondo il TG1 intercettato mentre parla di Chiara e di un approccio rifiutato. Marco Poggi sentito come testimone, con lui mai visto video intimi di mia sorella. Biennale di Venezia, il presidente Buttafuoco, non siamo un tribunale ma un giardino di pace, unico veto e l'esclusione preventiva, protesta delle Pussy Riot, l'arte di Putin è la guerra. È morto Ted Turner, fondatore della CNN, il primo canale All News che ha rivoluzionato l'informazione televisiva. Dal muro di Berlino a piazza Tiananmen, la storia in diretta, l'impegno ambientalista e il sodalizio con Jane Fonda.
0: Le 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io saluto subito l'onorevole Nazario Pagano di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buonasera onorevole, buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, ci faccia un po' capire cosa sta succedendo, perché in questi giorni sui giornali, nelle interviste, nelle analisi, si parla molto del fatto che insomma, la maggioranza vorrebbe ottenere una riforma della legge elettorale in vista delle prossime elezioni, si teme il rischio di pareggio se la legge rimanesse lo stesso e il centro-sinistra si presentasse compatto, contrariamente alle ultime elezioni, beh, il rischio di arrivare a una posizione di stallo in cui fosse difficile formare un governo, un po' tutti la vedono come un rischio concreto. Si sta quindi lavorando su una nuova legge, se ne sta discutendo proprio nella sua commissione, a che punto si è arrivati?
2: Ma si è arrivati al punto in cui in questa fase stiamo ascoltando gli esperti, le cosiddette audizioni, nel senso che ciascun gruppo di maggioranza e di opposizione ha presentato una lista di esperti di cui, fra virgolette, si fida o che ritiene debbano essere ascoltati su questa materia molto tecnica, voglio dirlo, e quindi stiamo ascoltando in tutto, saranno oltre le 60, pensi un po', con questi esperti, e stiamo procedendo direi speditamente, al punto in cui già ne abbiamo ascoltati più di 30, e quindi diciamo entro la fine di questo mese concluderemo la fase, diciamo così, istruttoria, cioè l'ascolto di esperti che sono professori di diritto costituzionale, ex parlamentari o comunque persone che in una qualche maniera hanno avuto a che fare con questo tema che è molto specifico, molto tecnico.
0: Nelle dinamiche parlamentari siamo stati abbastanza abituati a pensare che quando ci sono molte audizioni è un po' un modo per, come dire, allungare i tempi, per prendere tempo, per vedere che cosa matura, qual è il dibattito politico che sta alle spalle. Intanto facciamo delle audizioni di esperti e poi si vede. È anche questo il caso?
2: Penso di sì, nel senso che soprattutto da parte dei gruppi di opposizione, in particolare devo dire del Partito Democratico e di Alleanza Verdi Sinistra, quando io ho proposto, senza porre limiti, di individuare, di segnalare alcuni esperti, effettivamente il Partito Democratico

0: in prima battuta e Alleanza Verdi Sinistra avevano, come dire, dato un numero, secondo me anche esagerato, di segnalazioni. Dopodiché io ho chiesto, come dire, in modo assolutamente sereno, autoriducete voi stessi questo numero che è esagerato. Infatti inizialmente mi erano giunte oltre le 100 segnalazioni, devo dire che loro mi hanno ascoltato, io ho molto apprezzato, e quindi da 100 siamo passati a poco più di 60, e quindi diciamo che in parte è vero quello che diceva lei, e cioè è stato utilizzato il sistema delle audizioni, che è prodromico, diciamo, che precede la discussione sul testo della legge, perché poi in questa materia qui, vede, Loquenzi, ci sono, si schierano due scuole di pensiero. La prima è quella di chi magari ama questo sistema elettorale attuale, che voglio ricordare a chi ci ascolta, che è un mix di maggioritario e di proporzionale, cioè una parte degli eletti viene eletto con i collegi uninominali, e un'altra parte, la maggior parte per la verità, con il sistema proporzionale, cioè con liste elette di deputati, di candidati eletti col sistema proporzionale. Tenga conto che questo sistema attuale, che è passato diciamo alla storia col nome di Rosatellum, è un sistema che è stato pensato quando i parlamentari erano 945.
1: Certo, adesso c'è stata la famosa,
0: cioè, 630
1: riduzione
0: alla Camera. È ovvio che all'epoca il numero dei collegi era molto più alto, dei collegi uninominali, riducendo il numero degli eletti di molto, tra l'altro. Io porto sempre ad esempio la mia regione, che è l'Abruzzo. Lei pensi che in Abruzzo, prima della riduzione, che io considero sciagurata, dei parlamentari, venivano eletti 21 parlamentari, oggi se ne eleggono solo 12, quasi il 50% in meno. Lei capisce bene che è ovvio che questi collegi uninominali sono diventati enormi, nel senso che il perimetro è diventato enorme e non ha più tanto senso.
1: Lei diceva che la materia elettorale è una materia complicata, però, Presidente, riconoscerà anche lei che è una materia molto frequentata, sono decenni che si parla, si sono esplorate tutte le possibili soluzioni, quindi non vedo cosa ci sia tanto da approfondire con gli esperti. Più o meno i modelli li conosciamo,
0: quello
1: tedesco, sì, quello francese, quello spagnolo, quello cioè avere 70 esperti che vengono a dire, mi pare che sia già tutto sul tavolo, ci sono state commissioni, ci sono stati studi, ci saranno, diciamo, biblioteche piene che spiegano come funziona una legge elettorale e quali sono i suoi effetti. C'è veramente bisogno di fare tutte queste audizioni.
0: Sono d'accordo con lei, ne bastavano molte di meno. Però
1: una decina in tutto, forse, proprio per così, per rinfrescare la materia.
0: Allora bastava che le due scuole di pensiero sono i proporzionalisti puri e quelli che pensano che sia opportuno il premio di maggioranza, cioè dire sostanzialmente in una legge elettorale, se tu arrivi primo, anche se pure di pochi voti, io ti attribuisco un numero di seggi in più che ti consenta di governare tranquillamente, perché hai i numeri in maggioranza sia alla Camera,
1: cioè,
0: che al Senato.
1: Il nuovo neologismo è stabilicum. Quel meccanismo per garantire la stabilità.
0: Garantire la stabilità dopo il voto, perché è ovvio che se si vince, non so, con il 46% dei voti, e questo 46% viene attribuito, a questo 46 viene attribuito solo un voto proporzionale, lei capisce che non abbiamo superato il 50% degli eletti sia alla Camera che al Senato, quindi non ci sono i numeri per poter governare serenamente, come sta facendo la Meloni adesso, che ha potuto approfittare delle divisioni che ci furono nel cosiddetto campo largo,
1: che probabilmente non ci saranno più. Questo è uno dei problemi.
0: Esatto, ma in virtù di questa volontà, che è emersa con tutta evidenza da parte di chi appartiene alle forze di opposizione, cioè non vi faremo, hanno detto più volte ripetutamente, non vi faremo lo stesso favore una seconda volta, quindi ci uniremo nella prossima tornata elettorale, è chiaro che bisogna onde evitare quello che diceva lei nell'introduzione, cioè un possibile pareggio col Rosatellum, e quindi non avere nuovamente la necessità di avvalersi di governi tecnici o comunque di situazioni strane che si sono verificate nella passata legislatura, addirittura tre governi diversi, con maggioranze diverse, con presidenti del Consiglio dei Ministri diversi, quindi con posizioni anche differenti sul piano internazionale, con scarsa credibilità e autorevolezza del governo. Se vogliamo dare peso e forza al nostro paese, dobbiamo dargli stabilità. Stabilità vuol dire e governabilità, cioè la possibilità sostanzialmente che già dal giorno dopo del voto si possa sapere chi è che ha vinto e che quindi potrà governare. Io credo che questo, soprattutto di questi tempi, perché non siamo più ai tempi della Prima Repubblica, oggi esistono i sistemi telemagici, informatica, le leadership contano molto di più di un tempo, oggettivamente va detto.
1: Non so se sia un bene o un male, ma insomma, poi questo non lo so aprirebbe dire, un'altra discussione.
0: No, sono però, d'accordo con lei, cosa, però essere chiedere nostalgici della Prima Repubblica, sì, quando oggettivamente oggi, io adesso le sto parlando dal mio cellulare, voglio dire, adesso a casa quasi non abbiamo più il telefono tradizionale. Quello
1: vi faccio fare un'ultima domanda che poi la devo salutare. Sì. Io ho l'impressione però che questa strategia delle opposizioni di affollare di esperti le audizioni di questa fase sia anche dettata un po' dalla paura che il governo voglia come sempre fare le cose, che la maggioranza voglia fare le cose molto in fretta, cioè approvare entro l'estate alla Camera un testo di legge, portarlo al Senato, mettere la fiducia e chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta. L'opposizione immagino dica un procedimento del genere per una legge elettorale non è accettabile, quindi fa già adesso in qualche modo ostruzionismo. Mi chiedo se anche lei pensa che sia questo il percorso.
0: No, io ho un'idea diversa, sì, perché sin dal primo giorno io penso che le leggi vadano fatte, e credo che lei sia d'accordo con me e spero anche gli italiani, in Parlamento. Quindi è ovvio che ci vuole necessariamente un testo. Sin dal primo giorno sia il sottoscritto ma anche esponenti di spicco autorevoli della maggioranza come l'onorevole Donzelli ed altri ancora hanno dichiarato che non si trattava di un testo blindato, cioè che doveva essere intoccabile. Continuano a dire, leggo anche agenzie di oggi, il testo è irricevibile. Se abbiamo detto che non è intoccabile, cioè che si può emendare, che può essere modificato, allora perché è irricevibile? Entriamo
1: forse
0: nel merito.
1: Forse perché sospettano che non ci siano i tempi fatte necessari per modificarlo, come spesso accade.
0: Posso dirle, sì, io ho la sensazione invece che dopo la vittoria del referendum, come dire, ci sia quasi il desiderio di non voler dialogare a nessun livello con la maggioranza. E quindi, siccome questo è un testo che anche sondaggi alla mano di questi giorni, qualcuno dice che il campo largo potrebbe anche vincere, paradossalmente un sistema elettorale che prevede il premio di maggioranza a chi vince avvantaggerebbe loro, quindi tutto sommato non capisco perché sarebbe ricevibile. Se il metodo di attribuzione del premio non ti piace, modifichiamolo. Abbiamo detto, l'ho detto io, l'hanno detto anche altri esponenti di maggioranza, dialoghiamo, loro partecipano alle audizioni e interloquiscono, però è ovvio che nel prossimo mese bisognerà discutere ed entrare nel merito. Da parte della maggioranza, glielo posso assicurare, c'è tutta la volontà di condividere un percorso insieme. Dove va fatto? Mi scusi, va fatto in commissione. Certo. Dove lo vogliamo fare? Prima di discutere, no, bisognava depositare un testo di legge insieme, non è mai successo. La maggioranza ha il dovere di proporre un testo, se dichiara che non è blindato,
1: l'importante è che non si metta la fiducia subito, insomma,
0: sono assolutamente d'accordo, ma non c'è questa intenzione. L'intenzione è quella di superare lo Satellum, che è un testo che oggettivamente non è più attuale, che è stato pensato per un Parlamento con un numero.
1: Io penso che su questo l'opposizione sia d'accordo. Adesso poi intervisterò, sentirò qualcuno anche da.
0: Però non lo di continuo a dire ricevibile, però non dicono perché.
1: Presidente, la devo salutare. Grazie davvero molto per essere stato con
0: lei.
1: Noi.
0: Grazie a lei, buona serata e buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera di Forza Italia. Noi cambiamo argomento e entriamo un po' nella crisi che poi della crisi che si è aperta con la chiusura dello stretto di Hormuz, di cui poi esamineremo molti altri dettagli, ma in apertura vogliamo esaminare una delle principali conseguenze di questa crisi, oltre a quella di cui si parla di più, che è quella, insomma, della mancanza degli idrocarburi, della benzina, del gasolio, del kerosene per volare, insomma. E l'altra grande questione è l'impatto sulle filiere produttive, sulla mancanza dei fertilizzanti, sul modo in cui l'agricoltura planetaria, mi verrebbe da dire, si sta riorientando per andare incontro al fatto che insomma bisogna scegliere culture che chiedono meno fertilizzanti, e questi saranno sempre più cari. Noi ne parliamo di questo e di altro con Massimiliano Gianzini.

0: Santi, che è presidente di Confagricoltura, ma è anche presidente dell'associazione che riunisce tutte le organizzazioni agricole europee. Buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, tra l'altro ho visto che Confagricoltura ha insomma in calendario un appuntamento importante di studio, di analisi delle conseguenze della crisi a Milano nei prossimi giorni. Si apre giovedì 7 con anche un tavolo di confronto della Bocconi e poi ci saranno anche politici ed esperti venerdì e sabato. Che cosa volete discutere e approfondire in quell'occasione?
1: Ma innanzitutto vogliamo proprio affrontare i cambiamenti. Stiamo assistendo a dei cambiamenti epocali e quando ci si trova di fronte a momenti epocali bisogna avere il coraggio e la forza di individuare soluzioni, percorsi, costruire scenari per il futuro, ed è quello che stiamo facendo come Confagricoltura. Vogliamo rompere anche un paradigma: oggi l'agricoltura non è solamente la produzione di beni primari, oggi è produzione di beni primari che sempre più stanno diventando strategici, tanto che si parla di sicurezza alimentare intesa proprio come approvvigionamento e quindi è una sicurezza nazionale. Dall'altro, l'agricoltura oggi coniuga e riesce a coniugare diverse altre cose, da cui la produzione di energia elettrica. Pochi sanno che il 10% dell'energia prodotta in Italia arriva da fonti rinnovabili agricole, o al contrario l'agricoltura è uno straordinario attore nel cambiamento climatico e può essere, non come molti sostengono, parte del problema ma parte delle soluzioni. Quindi un nuovo modello agricolo rispetto appunto a questi cambiamenti epocali geopolitici che ovviamente stanno creando sempre più attenzione su un settore che, come voi potete immaginare, diventa vitale, perché ovviamente disporre o non disporre di beni alimentari diventa un fattore di forza per chi ovviamente ne dispone la produzione.
0: Certo, quindi bisogna guardare l'agricoltura in tutta la sua, diciamo, esposizione strategica, in tutti i settori che tocca e da cui è influenzato. Vediamo però un po' meglio, secondo voi, secondo lei presidente, secondo Confagricoltura, quali sono già le conseguenze di questa crisi a Hormuz, perché ancora probabilmente i consumatori non li vedono nei prezzi sugli scaffali e supermercati, ma non è detto che insomma le cose non vadano a peggiorare.
1: Ma allora, se la crisi durerà e durerà ancora, ce ne accorgeremo, e ce ne accorgeremo in maniera radicale e drastica, perché non è un qualcosa che riguarda esclusivamente l'Europa, ma riguarda il mondo. I prezzi dei fertilizzanti sono triplicati nell'arco di 2 mesi, i prezzi delle materie prime che noi utilizziamo per produrre sono più che duplicati, i costi dei trasporti oggi sono aumentati in maniera significativa, e tutto questo ovviamente rischia di avere un impatto forte sia per quello che riguarda il costo finito del prodotto che arriva direttamente nella grande distribuzione, quindi se ne accorgeranno, per quello che riguarderà il costo direttamente ai consumatori. Ma il potenziale rischio, come ha già detto in maniera forte la FAO, è quello di un agri-shock, ossia che gli agricoltori di fronte a potenziali perdite possano andare a individuare o, come diceva lei, colture che consumano meno fertilizzanti, o al contrario addirittura in molti casi ridurre proprio le superfici destinate a quelle colture che richiedono un maggior uso di fertilizzanti. Quindi rischiamo anche di avere delle minori produzioni di grano che poi serve per fare il pane o la pasta, addirittura le produzioni vegetali e quindi tutte le produzioni orticole e frutticole.
0: Leggevo che i contadini americani, gli agricoltori americani stanno sensibilmente spostando le loro semine primaverili verso colture che hanno meno bisogno di fertilizzanti, soprattutto l'urea agricola che è diventata costosissima, quindi si lascia il mais, il gran turco, si va verso la soia o altre colture di questo genere. Succede anche in Europa?
1: Assolutamente sì, nel mio piccolo io quest'anno ho deciso di non seminare mais, seminerò sorgo, perché il sorgo ha bisogno di una quantità minore di acqua per essere irrigato e noi per irrigare utilizziamo ovviamente gasolio, quindi andiamo a cercare di risparmiare laddove possibile, ha bisogno di minori fertilizzanti, e questo come me tanti altri colleghi, quindi molti stanno riorganizzando le attività di semina. Quello che a me spaventa è l'indeterminazione, ossia se noi non riusciremo ad avere con chiarezza entro poco tempo quello che realmente sarà il futuro dei fertilizzanti, rischiamo che a settembre molti agricoltori decideranno di non seminare grano, e considerate che ad esempio il grano si semina a ottobre e si raccoglie a luglio prossimo, il che significa che se non avremo questi risultati ce ne accorgeremo sicuramente a luglio dell'anno prossimo, quindi siamo nel luglio 27, e le prime soluzioni quindi le potremo poi ritrovare esclusivamente a luglio 28, quindi una non scelta oggi avrà effetti significativi almeno per i prossimi 2 anni.
0: Quanto ho capito, anche molti agricoltori, molte grandi aziende agricole si starebbero

0: trasformando, spostando verso la produzione di biocarburanti, cioè produrre colture che servono poi a essere trasformate in biocarburanti. Questo perché da un lato hanno bisogno di meno fertilizzanti, ma dall'altro vanno incontro ad un mercato la cui domanda sarà sempre più alta.
1: Ma è quello che sta accadendo a livello globale, meno in Italia, però se guardiamo le principali borse mondiali

0: è molto aumentata. Perché la soia aumenta? Perché appunto la soia, dalla lavorazione della soia si ottiene l'olio di soia che poi viene utilizzato per fare alcuni tipi di biofuel.
1: Anche colza, girasole, vedevo che stanno aumentando.
0: Colza, girasole, tutti, quindi questi prodotti ovviamente iniziano a trovare, essendo tutti correlati al petrolio, ovviamente vengono maggiormente valorizzati dal mercato e quindi rischiamo di avere minori produzioni dei cereali a scapito dei prodotti oleaginosi. Per un agricoltore in fondo tutto le potrei rispondere va bene lo stesso, perché laddove non faccio reddito col grano lo faccio con l'oleaginosa, ma se non riusciamo a garantire un giusto mix tra cereali e oleaginose, ovviamente rischiamo poi di avere problemi seri per quello che riguarda la disponibilità di frumento, per quello che sono le necessità sia dei, no, delle persone che ovviamente mangiano pane e pasta, piuttosto che per l'alimentazione dei nostri animali, e quindi proprio per anche la parte zootecnica.
1: Però mi faccio capire una cosa, perché diciamo, le dimensioni della crisi mi fanno pensare che in realtà non è nelle nostre mani la soluzione, non è nelle nostre mani, non è nelle mani delle organizzazioni agricole, cioè siamo o mi sbaglio, siamo solo spettatori che sono lì a sperare che la crisi finisca presto, ma non è che abbiamo soluzioni in mano, non è così.
0: No, le soluzioni sono in mano ovviamente innanzitutto al legislatore europeo. In una fase straordinaria come quella che stiamo vivendo è inconcepibile vedere come l'Unione Europea rimanga impassibile di fronte alla necessità di sostenere e supportare.
1: Cosa potrebbe fare? Mettere più soldi sulla politica agricola?
0: Ma al di là di mettere più soldi sulla politica agricola, potrebbe essere per alcuni versi riduttivo, perché altrimenti qualcuno potrebbe pensare che gli agricoltori sono sempre i primi a chiedere. No, io credo che in una fase storica come quella che viviamo ci sia necessità di sostenere e supportare tutta l'economia europea, quindi dire in maniera chiara che ogni singola nazione deve poter operare al di fuori dei patti di stabilità, perché lasciare come hanno fatto in questi giorni la scelta ai singoli paesi nell'ambito ovviamente del sistema delle regole europee significa non scegliere, e questo noi non ci possiamo permettere, perché se noi rimarremo fermi un paio di anni come io temo rischieremo di trovare un modello produttivo completamente diverso, ma soprattutto la geopolitica del cibo porterà a quei paesi che oggi beneficiano ovviamente di rapporti privilegiati con aziende produttrici di petrolio, con paesi produttori di petrolio, che ovviamente invece continueranno a esportare grano. Oggi il principale esportatore di grano al mondo è la Russia, lo sarà sempre di più, il principale produttore di soia al mondo è il Brasile, e ovviamente voi capite che nella dimensione internazionale dei commerci internazionali chi è in posizione di vantaggio domina il mercato. E noi questo in Europa non ce lo possiamo assolutamente permettere.
1: E immagino che poi invece i paesi ancora più fragili di quelli europei sentiranno, diciamo, le conseguenze drammatiche di questa crisi in maniera anche più violenta.
0: Assolutamente sì, oggi l'Unione Europea è un po' come il condominio, paghiamo tutti, i paesi pagano il condominio, pagano la quota condominiale annua, tutti utilizziamo le aree comuni e poi alla prima difficoltà ci si chiude in casa e poi ovviamente si vede quello che succede dentro le mura domestiche. Non può più funzionare così, perché se andiamo avanti così evidentemente ci saranno dei paesi che potranno sostenere l'agricoltura in maniera significativa e di conseguenza la produzione di beni primari essenziali nella vita delle persone, altri che lo potranno far meno, avremo diverse velocità all'interno dell'Unione Europea e manderemo a benedire il mercato interno comune.
1: Per non parlare poi anche dei paesi africani, ho visto che la FAO su questo è molto molto allarmata e preoccupata.
0: E la FAO infatti parla di agri-shock e io credo che è una riflessione. Assolutamente sì, ed è il motivo per cui da tempo noi continuiamo a sostenere che sul tema degli scambi internazionali dei prodotti agroalimentari si debba ritornare al multilateralismo. E se rimaniamo in una dimensione della bilateralità in cui il più forte si siede a tavola e dice le regole sono queste, voi capite che diventa difficile. Noi oggi abbiamo l'obbligo di dover sfamare quasi 8 miliardi di cittadini del mondo, che diventeranno 10, e tutto questo va fatto considerando il cambiamento climatico, le difficoltà del mercato, e tutto questo lo si fa in un regime di pace e soprattutto di mercato regolato, perché altrimenti rischiamo anche di avere costi sociali enormi, perché a quel punto il costo alimentare diventerà un costo sociale e pochi se lo potranno permettere.
1: Ho visto che nel vostro appuntamento di Milano verranno sia Giorgia Meloni che il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Che cosa vi aspettate che vi dicano? Cosa vorreste che vi dicessero?
0: Ma innanzitutto ci farà piacere poter presentare alla Presidente del Consiglio, che ci onora della sua presenza, e già il fatto che sia da noi un segnale di attenzione, perché noi vogliamo presentare un po' il manifesto del futuro dell'agricoltura. Ci troviamo con l'Università Bocconi anche proprio per immaginare appunto laddove ci sono delle rotture, quali possono essere delle soluzioni e quale può essere il contributo dell'agricoltura. Quindi noi ci aspettiamo innanzitutto ascolto e attenzione, e dall'altra parte ovviamente ci aspettiamo un forte sostegno soprattutto nel quadro europeo, perché oggi più che mai c'è bisogno di operare all'interno della politica agricola comune con risorse

0: adeguate, ma soprattutto con una vita più semplice. C'è troppa burocrazia, ancora oggi noi potremmo sostituire tranquillamente i fertilizzanti di origine chimica, quelli derivati appunto dal petrolio, ad esempio con prodotti organici. Le regole europee non lo consentono, non lo permettono, e io sono convinto che in questa dimensione il ruolo della Presidente Meloni in Europa, quanto quello del Ministro Lollobrigida, che già sta battendosi per ottenere queste operatività, possano veramente essere uno di quegli strumenti in grado di poter supportare e sostenere l'agricoltura del futuro.
1: Presidente Gianzanti, grazie per essere stato con noi e buon lavoro per il vostro appuntamento e per il vostro convegno a Milano.
0: Grazie mille a tutti voi e buona serata.
1: Allora, era Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi riprendiamo con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Andrea Gilli, che insegna studi strategici alla St. Andrews in Scozia, vi faccio sentire i titoli del TG1.
4: Carlasco, il TG1 svela Sempio intercettato mentre parla da solo. Ho visto il video intimo di Chiara, ho tentato un approccio, lei rifiutò. I legali del nuovo indagato stava solo commentando trasmissioni TV, sentito in procura anche Marco Poggi che ha difeso l'amico. Nuova proposta americana per un accordo, Trump, se l'Iran accetta la guerra è finita, replica Teheran, parti del piano non vanno bene. Meloni vede i leader di maggioranza, obiettivo rafforzare sicurezza energetica, opposizioni, economia al collasso, sistema produttivo in crisi. 50 anni fa il terremoto in Friuli, Mattarella, Italia esprime formidabili risorse in momenti più difficili, la Premier, esempio di ricostruzione post-sisma. Violenza sessuale, stalking, arrestato atleta paralimpico della nazionale Matteo Bonaccina, la procura tra le vittime anche una minorenne. Compare a 87 anni Ted Turner, fondatore della CNN, prima rete TV tutta di notizie in tempo reale, ha cambiato la storia del giornalismo. Cinema che racconta la musica, trainati dal successo del film biografico, i brani di Michael Jackson scalano le classifiche come era già accaduto per Bob Dylan e i Queen, e il pubblico aspetta di vedere sul grande schermo la vita di Madonna e dei Beatles.
1: Le 28 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Noi andiamo a salutare Andrea Gilli, docente di studi strategici all'Università St. Andrews di Scozia, con lui per capire meglio che cosa succede con le decisioni americane sul fronte dei soldati statunitensi in Germania. Professor Gilli, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, professore, vorrei analizzare con lei un po' la questione che ha riempito le pagine dei giornali in questi giorni, e cioè la decisione annunciata da Trump, dall'amministrazione Trump, di ritirare dalla Germania 5.000 soldati. La misura sembra essere stata presa un po' come ripicca da parte di Trump nei confronti di alcune frasi dette dal cancelliere Merz in relazione al fatto che, secondo lui, l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. A Trump questa frase non è piaciuta e la sua reazione è stata quella di annunciare questo ritiro di 5.000 soldati. Si può cercare di capire che cosa questo potrebbe comportare, diciamo, negli equilibri di sicurezza e di difesa della NATO, dell'Europa, insomma dell'alleanza?
5: Sì, io farei un passo indietro, nel senso che la decisione presa dall'amministrazione Trump realisticamente deriva da mesi fa. Ogni amministrazione negli Stati Uniti deve presentare al Congresso un documento che si chiama Global Posture Review, e in questo documento si descrive come le truppe americane saranno disposte in giro per il mondo. Questo documento doveva essere presentato a fine 2025, poi si è parlato inizio 2026 e poi è stato secretato, e la decisione di febbraio-marzo. Immagino che quindi la decisione di rimuovere delle truppe dall'Europa appartenesse già a questo documento, e conoscendo Trump penso che abbia deciso di tenerla nel cassetto per poi tirarla fuori nel momento politicamente più opportuno, e le dichiarazioni del cancelliere Merz hanno dato il momento più opportuno. Quindi questo è il contesto che vi darei.
1: Tra l'altro, la interrompo, alcuni hanno collegato questa decisione, forse anche qui magari un po' avventatamente, l'hanno collegata invece alla subito precedente telefonata tra Putin e Trump, e molti hanno detto, ecco, Putin chiama Trump e riceve in regalo il ritiro di 5.000 soldati americani.
5: Sì, la tempistica è ovvio che è molto vicina, però ripeto, questo documento che definisce lo stanziamento di truppe americane in giro per il mondo, un documento a cui lavorano decine se non centinaia di persone, ha preso 6-8 mesi di tempo. Dubito che Trump cambi tutta l'impostazione per le dichiarazioni di Merz o per la semplice chiamata con Putin. Questa è la mia interpretazione, certo. Che però, conoscendo il personaggio, sappiamo che prova sempre a sfruttare.
1: Ha trovato l'occasione buona per dichiararlo, per renderlo noto, insomma.
5: Detto ciò, è da una parte un qualcosa che comunque ci si aspettava, e per certi versi, se alla fine verranno rimossi solo 5.000 soldati dall'Europa, per certi versi anche poco, perché obiettivamente, pensando alle dichiarazioni e alle azioni dell'amministrazione Trump nel corso degli ultimi 12-18 mesi, si poteva temere molto di più. Detto ciò, ha un impatto di due tipi. Il primo comunque è politico, che segnala un progressivo ritiro americano dall'Europa. Il secondo è molto più pratico, nel senso che all'interno di questo ritiro c'è un battaglione che ha capacità di fuoco di lungo raggio, ed è proprio una di quelle aree nelle quali l'Europa è indietro. E adesso si sta cercando di rimediare a questo gap capacitivo, che però con qualcosa che richiede 5-10 anni da riempire. Quindi questo è effettivamente un problema.
1: Leggevo anche che tra questi 5.000 soldati non ci sono soltanto, diciamo, dei soldati che sono lì con il fucile in spalla a bere birra nell'eventualità di dover difendere la Germania da qualche invasione, ma ci sono reparti operativi, anche cyber, che studiano, osservano e cercano di interpretare con meccanismi di intelligence come le minacce cambiano. Ecco, toglierli rappresenta un rischio forse anche in questo senso.
5: Di sicuro gli Stati Uniti svolgono un ruolo centrale per la sicurezza europea, perché hanno competenze e tecnologie che i paesi europei o non possiedono o possiedono solo in parte. E quindi è un po' come in un mobile che se si toglie un chiodo o una vite, è vero che è un piccolo pezzo, ma senza quel pezzo crolla tutto il mobile o tutto l'edificio. E il ruolo degli Stati Uniti è un po' questo, quindi di sicuro va ad indebolire. Da qui a dire che la Russia adesso ci può conquistare, ce ne passa ovviamente, però comunque vuole dire che per l'Europa i target da raggiungere per la sua difesa continuano a distanziarsi, perché ogni volta che facciamo un passo per diventare più forti, Trump toglie un pezzetto e quindi bisogna farne altri due, e questo gioco probabilmente continuerà nei mesi e negli anni a venire.
1: Questa operazione rappresenta un potenziale rischio solo per l'Europa o limita anche le capacità di proiezione americana fuori dagli Stati Uniti?
5: Adesso direi di no, rimane un problema concreto, non devastante, ma comunque importante per l'Europa, che però non va a limitare le capacità americane fuori dall'Europa. È ovvio che alcuni paesi potrebbero iniziare, eventualmente, non penso, ma comunque a mettere maggiori vincoli relativamente all'uso

0: uso delle basi che gli Stati Uniti hanno nei loro paesi, però non penso che ciò succeda perché ci sarebbe una risposta americana più forte, però comunque da alcuni, l'abbiamo già visto durante la guerra in Iran, questa opzione l'hanno considerato addirittura attuata.
1: Perché lo stesso Trump nei giorni scorsi ha detto li ritiro 5.000 soldati dalla Germania, ma probabilmente non è finita, penso anche all'Italia che si è comportata male, alla Spagna che è stata orribile, tant'è che Giorgio Meloni ha fatto una dichiarazione dicendo se ci dovesse essere questa misura di ritiro di soldati americani in Italia non la condividerei. Quindi c'è anche la possibilità di un'ulteriore espansione di questo processo di restringimento americano in Europa?
0: Io direi che più che la possibilità è quasi una certezza, quando e come è da vedere, però comunque solo qualche mese fa gli Stati Uniti hanno deciso di spostare il comando di una base NATO che sta a Napoli, che si chiama JFC Naples, e l'hanno data all'Italia. Ed è già un passaggio che va nella direzione del cedere responsabilità ai paesi alleati. Non mi stupirei se quindi nei mesi a venire questo processo di disimpiego continui, non sarà realisticamente totale, mi aspetto però che Trump non lo faccia in una maniera politicamente, diplomaticamente, tra virgolette, cordiale, ma lo faccia quando c'è una crisi per sfruttare il momento e così da una parte ricattare i suoi alleati europei e dall'altra poter dire in casa, vedete, punisco questi alleati che non sono riconoscenti nei nostri confronti.
1: Sbaglio o c'è un limite sotto il quale le forze americane dislocate in Europa non possono scendere a meno di una autorizzazione del Congresso?
0: No, non sbaglia, è così. Ci sono state più documenti approvati dal Congresso nel corso degli anni, l'ultimo durante la presidenza Biden. Detto ciò, per gli Stati Uniti basta semplicemente cambiare i cicli di rotazione e quindi far sì che le truppe in Europa rimangano meno a livello di preparazione più elevata, o comunque segnalare la loro non volontà a partecipare a esercitazioni o partecipare a eventuali delle operazioni. Quindi formalmente le truppe possono anche rimanere, ma di fatto il contributo potrebbe essere minore.
1: In queste occasioni torna sempre la solita domanda, no? Può l'Europa difendersi senza l'aiuto degli Stati Uniti, senza gli Stati Uniti attivamente presenti nella NATO? E se può, a quali costi? C'è una risposta a questo?
0: La risposta è difficile perché dipende molto da quello che vorrebbe e potrebbe fare la Russia, e per nostra fortuna sappiamo che l'economia russa sta andando molto male, sappiamo che le forze armate russe hanno subito perdite enormi in Ucraina e quindi risulta difficile pensare a una manovra di ampio raggio contro l'Europa. Ciò detto, il problema è sempre quanto si è disposti a pagare per mantenere la pace, nel senso che La Russia sa benissimo che militarmente l'Europa è comunque forte, non è fortissima ma è forte, ma ci sono vari gruppi sociali, vari paesi che hanno molti problemi nel dispiegare truppe per difendere il fianco est e potrebbe sfruttare queste debolezze. A ciò aggiungo una semplice considerazione. Il problema vero è quello della minaccia nucleare, ovvero che c'è una crisi, la Russia prende un territorio anche molto ristretto, ma poi usa la minaccia nucleare per congelare una possibile risposta europea, e in quel punto ci sarebbe una sconfitta politica e diplomatica abbastanza pesante per i paesi europei, ed è il tipo di epilogo che si vuole evitare.
1: Sono giorni, mesi forse, che si parla della possibilità, del rischio che la Russia voglia fare un esperimento del genere, magari su una parte di un paese baltico, e per farlo, per dimostrare quanto la NATO è divisa, quanto gli americani non sono più disponibili a intervenire in sua difesa, in difesa dell'Europa, e quanto l'applicazione del famoso articolo 5 ormai sia scolorita. Quindi questa possibilità resta, cioè un test della Russia nei confronti della NATO, prendendosi un pezzo della Lettonia o della Lituania
0: o anche della Finlandia.
1: Sì,
0: c'è sempre la possibilità. Possibilità non è probabilità, sono due concetti diversi, però il problema vero è di natura politica, nel senso che non si vuole concedere una tale vittoria politica a Putin perché avrebbe degli effetti abbastanza

0: abbastanza dirompenti all'interno dell'Europa, nel senso che i paesi dell'est si sentirebbero minacciati e dall'altra parte Putin potrebbe sventolare una sorta di vittoria politica interno che gli potrebbe dare ulteriore consenso e che potrebbe a sua volta poi sfruttare per minacciarci. È ovvio che la minaccia non è enorme, però non è neppure irrilevante, e l'Europa deve riuscire a gestirla sfruttando le sue capacità, ma anche gestendo le sue diversità.
1: Professor Gilli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, buona serata.
1: 20 e 19 minuti, abbiamo appena salutato Andrea Gilli, insegna studi strategici all'Università St. Andrews in Scozia. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto a Lorenzo Camel, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università di Torino e storia del Mediterraneo alla Luis Guido Carli di Roma. Si occupa da molto tempo di paesi del Medio Oriente, ha studiato anche molto approfonditamente da vicino l'Iran. Buonasera professor Camel, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, oggi le notizie, la notizia che campeggia sui giornali, almeno sul versante americano, è quello di un negoziato che pare essere ripartito. L'America avrebbe inviato all'Iran una proposta di pace, mi pare in 14 punti. Trump ha detto che insomma il risultato di questa mossa gli sembra particolarmente incoraggiante, poi ha anche aggiunto che se gli iraniani non accetteranno lui riprenderà a bombardare peggio di prima. Gli iraniani hanno fatto sapere che ci sono delle parti di questo accordo che ancora non vanno bene. Intanto, come sempre, c'è chi fa soldi vendendo, comprando allo scoperto petrolio sui mercati azionari, ma questo è un altro discorso. Quindi volevo cominciare da questo: l'evoluzione del negoziato la convince, si sta muovendo qualcosa, e soprattutto in Iran chi lo sta valutando questa proposta di pace?
2: Sì, guardi, innanzitutto se e quando i negoziati riprenderanno sul serio, l'Iran sicuramente metterà meno sul tavolo e pretenderà di più rispetto diciamo al JCPOA nel 2015, quindi è un passato abbastanza lontano, ma anche rispetto a pochi mesi fa. Dunque in questo senso sono cambiati, a seguito delle dinamiche che abbiamo visto, una serie di pesi e contrappesi. Ciò premesso, io andrei molto con i piedi di piombo su questo scoop di Axios, più tutto perché, come diceva lei, di solito questi scoop arrivano quando ci sono i mercati azionari durante la settimana, poi la retorica aggressiva, diciamo la guerra fondaia, torna un po' nel fine settimana. C'è tanta speculazione su quello, e poi Barak Ravid, che è la figura di spicco di Axios, che ha dato questa notizia, è un ex ufficiale dell'intelligence militare israeliana che ha previsto 7 degli ultimi accordi di pace fra gli Stati Uniti e l'Iran, e di questi 7 non se ne è concretizzato neanche uno. Dunque probabilmente questo potrebbe essere molto probabilmente l'ottavo. Ciò detto, in termini diciamo molto concreti, il punto è che questo, ciò che stiamo vedendo in queste settimane, non è un'ulteriore fase di escalation ciclica. Questo è un conflitto che è percepito da vari attori come esistenziale per l'Iran, così come per Israele, ovviamente anche per Hezbollah, la posta in gioco è esistenziale. Mentre per gli Stati Uniti, nonostante la loro presenza militare, il loro coinvolgimento politico, la guerra non è in alcun modo esistenziale, questo fa una grandissima differenza. Lei mi chiedeva chi, diciamo, internamente a livello iraniano
1: sta, perché si contraddicono un po' tra di loro, no? Chi vuole trattare un po' di più poi viene smentito da chi invece le trattative non le vuole. Trump lo dice spesso: non sappiamo con chi stiamo trattando, un po' perché la maggior parte le hanno uccisi con i primi raid, i primi bombardamenti, un po' perché effettivamente diciamo è abbastanza opaca poi la leadership iraniana in questo momento.
2: Certamente è opaca, soprattutto teniamo bene a mente che conquistare la pace è molto più difficile che vincere una guerra. Con questo intendo dire che conquistare la pace, per esempio per l'Iran, richiede quello di essere capace di mettere nero su bianco un nuovo ordine regionale negoziato e accettato anche dalle altre potenze e dagli altri attori regionali. Finora l'Iran, sotto questo punto di vista, non è stato in grado di farlo, ed è il punto di debolezza. Cioè, ha ovviamente massimizzato molto, anche vediamo Hormuz e via dicendo, ma poi appunto conquistare la pace è un altro discorso, e forse anche più difficile. A livello di chi decide, ovviamente è stata decapitata larga parte della leadership interna, c'è una forte tendenza ad andare verso una leadership più estremista, ma questo nei fatti anche negli interessi, a rispetto di quelle che sono la facciata, a rispetto di diversi attori, compresi quelli negli Stati Uniti e anche in Israele, nel senso che una leadership oltranzista garantisce di poter portare avanti delle politiche da queste potenze nella regione, mentre magari una leadership meno oltranzista, come quella che ha negoziato il GCPOA nel 2015, non permette di farlo. Dunque spesso vediamo c'è una retorica, ma poi nei fatti vediamo Hamas nella striscia di Gaza ovviamente prima del 7 ottobre e vediamo la leadership iraniana e vediamo altri contesti, spesso appunto avere dei nemici estremisti, dunque non avere interlocutori a dispetto delle facciate può ritornare utile, quantomeno per certi leader che hanno alcuni obiettivi in questa regione.
1: A me ha sorpreso la reazione di Trump rispetto a quanto è accaduto negli ultime 48 ore. L'Iran ha ripreso i bombardamenti sugli Emirati Arabi Uniti, ha semidistrutto un importante terminale petrolifero, tra l'altro fuori dall'area dello stretto, ed era una di quelle risorse che gli Emirati Arabi pensavano di utilizzare proprio per evitare il blocco di Hormuz. Poi ha in qualche modo annientato l'iniziativa che Trump aveva chiamato Project Freedom, perché è riuscita a far vedere che il controllo di Hormuz è ancora saldamente nelle sue mani, tant'è che le due navi americane che dovevano guidare le navi commerciali hanno dovuto sostenere attacchi molto forti e poi si sono dovute in qualche modo fare marcia indietro. Ecco, davanti a tutto questo Trump ha detto no, il coprifuoco non lo considero finito, si è trattato di una mini guerra, vedrete che le cose vanno avanti. Rubio addirittura ha detto l'operazione Epic Fury è finita, è terminata, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È molto confuso quello che succede.
2: Credo ricordiamo che pochissimi giorni fa Trump ha minacciato l'Iran di genocidio, ha minacciato di cancellare un'intera civiltà, e come ben sa qualsiasi storia delle atrocità non esiste qualcosa come solo parole. Quando un presidente degli Stati Uniti usa quel linguaggio sdogana l'odio e sdogana una serie di dinamiche. In Europa molti leader politici si illudono bisogna aspettare sostanzialmente la fine di questa amministrazione Trump per avere un ritorno a un'amministrazione più vicina come quella di Biden, ma una volta che il genio esce dalla lampada rimetterlo dentro è molto molto più difficile ed è un'illusione. Quanto al punto specifico che lei diceva, ricordiamo sempre che Trump si contraddice continuamente, ma poi c'è l'elefante nella stanza, e l'elefante nella stanza è ovviamente Benjamin Netanyahu, che ha avuto un impatto importante per quanto riguarda questa guerra, e è molto molto improbabile che Benjamin Netanyahu in questa fase permetterà agli Stati Uniti di fare marcia indietro. Ha un'esigenza, quantomeno fino alle elezioni israeliane fra pochi mesi, di mantenere alta questa attenzione, mantenere questa guerra permanente, perché se non ci fosse questa guerra permanente, gli scandali interni, comprese le falle legate al 7 ottobre, comprese la corruzione e tutto il resto, sarebbero molto più al centro d'attenzione per quanto riguarda anche il dibattito interno intra-israeliano. Questo per lui ovviamente è qualcosa da scongiurare, dunque ovviamente due aspetti sono parte dello stesso quadro.
1: C'è un'ultima cosa che volevo sollevare: Trump dice spesso che l'opposizione iraniana, il popolo iraniano non si è ribellato perché non ha armi, se le avesse si rivolterebbe contro il regime e in qualche modo la partita sarebbe chiusa dall'interno, e mi sembra di capire che Trump stia anche cercando di coinvolgere curdi, altri, nell'armarli, nel sollecitarli ad una rivolta armata contro il regime. Questo scenario ha qualche plausibilità?
2: Questa è una domanda molto molto importante. La storia mi lasci ricordare che ogni movimento popolare che in Medio Oriente ha invocato la democrazia parlamentare o qualcosa del genere tra il 1876 ed oggi è stato contrastato da alcuni dei principali attori sulle due sponde dell'Atlantico, dall'Egitto di Ahmed Urabi, dall'Iran di Mossadegh, all'Algeria nel 1991, a decine di altri esempi, e anche lo scorso decennio, quando milioni di persone nella regione si sono ribellate, in diversi paesi occidentali, compresi paesi europei, e i loro alleati come l'Arabia Saudita sono riusciti a impedire che un'alternativa reale potesse concretizzarsi. Perché? Perché i regimi per alcuni sono utili, perché garantiscono una stabilità e dunque garantiscono una forma di controllo. Ci ho premesso, io una delle volte, che sono l'ultima volta che sono stato in Iran, ho incontrato una serie di studenti e studentesse dell'università Mirkabir di Teheran, e loro stampavano migliaia di volantini nel quale c'era scritto un messaggio molto importante che spesso nelle nostre latitudini non arriva. Loro scrivevano nero su bianco che vogliono un Iran che non si precipiti tra le braccia dell'imperialismo a causa della sua paura del despotismo, e uno che in nome della resistenza e della lotta all'imperialismo non vada a legittimare il dispotismo. Dunque gli ogni iraniani, soprattutto le generazioni più giovani, non cadono in questo facile out-out che spesso viene presentato anche sui nostri media, che vuol dire che o sei a favore del regime, quindi di tutto quello che abbiamo visto, le torture e via dicendo, oppure sei per forza a favore di potenze che hanno dimostrato nella storia di non avere nessun interesse in un Iran, diciamo, democratico. E concludo veramente l'ultima cosa, voglio ricordare che gli stessi attori che hanno distrutto l'Iraq era la principale barriera all'influenza della Persia e poi dell'Iran in questa regione, quindi gli stessi attori che hanno distrutto la principale barriera a questa influenza e hanno permesso all'Iran di espandere a dismisura la propria influenza in questa regione negli ultimi anni, sono quelli appunto che in tempi recenti ci dicono dobbiamo fare di tutto affinché appunto l'influenza dell'Iran possa essere limitata in questa regione, uno dei tanti paradossi ai quali stiamo assistendo.
1: Grazie a Lorenzo Came per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro e ancora grazie. Sono le 20:30, abbiamo salutato Lorenzo Came, ve lo ricordo, insegna storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Torino. Una piccola pausa pubblicitaria, poi parleremo di Ucraina.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
6: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Zapping. Le 20:32, bentornati a Zapping, ci occupiamo di Ucraina. C'è una storia interessante da raccontare, perché la Russia, come dicevo in apertura, ha chiesto, ma non l'ha chiesto all'Ucraina, l'ha chiesto agli Stati Uniti, una tregua di un giorno a difesa della sua grande parata in memoria della vittoria contro il nazismo. Il 9 maggio, come sapete, ogni anno sulla Piazza Rossa c'è una parata sempre più trionfalistica per ricordare quella giornata. Putin ha chiesto che ci fosse una tregua di un giorno per tutelare quel 9 maggio da eventuali incursioni ucraine. Zelensky ha fatto di più, ha detto: perché solo il 9 maggio? Fermiamoci, diciamo, dalla notte tra il 5 e il 6 e smettiamo di bombardarci, smettiamo di fare vittime, perché questo è quello che conta piuttosto che tutelare le parate. La Russia non ha risposto a questo e ha cominciato, anzi, Oggi 6 maggio ha fatto 17 morti bombardando Zaporizhia, Sumy, molte altre città ucraine facendo stragi di vario tipo, e ancora però chiede che ci sia una tregua il 9 maggio per far svolgere correttamente, tranquillamente la sua parata. Zelensky ha detto che adesso trarrà le conseguenze del fatto che, diciamo, la sua offerta di tregua del 5, del 6, 7, 8 e 9 non è stata neppure presa in considerazione. Io l'ho raccontata così, però vorrei che Giorgio Provinciali, che queste cose le vive e le segue vivendo a Kiev da molto tempo e scrivendone per La Ragione, ci raccontasse le cose come stanno nei dettagli. Buonasera Giorgio e bentornato a Zapping.
9: Buonasera Giancarlo.

0: Grazie di cuore per tenere aperta questa finestra sull'Ucraina. Qua insieme a me c'è anche Alla Perdei, che come sai ha condiviso con me tutti i 1533 giorni di guerra sul campo, e quindi siamo in due.
1: Com'è questa storia della tregua? Raccontami meglio, che cosa è successo?
0: Allora, guarda, come hai sintetizzato perfettamente, 12 ore dopo l'inizio appunto di questa tregua proposta da Zelensky, i russi l'avevano già violata 1800 e rotte volte, facendo quelle stragi di cui tu hai parlato, ma diciamo che comunque si sapeva già che sarebbe stata una messa in scena, perché è sempre stato così. Anche se ti ricordi, alla fine d'aprile c'era stata un'altra tregua concordata, aveva promesso e spergiurato che, parlo di Vladimir Putin, non avrebbe mai bombardato. Cioè, guarda, durante quella tregua lì, proprio durante quella cosiddetta tregua lì, i droni russi hanno ucciso il figlio del nostro forse più caro amico in Ucraina, esattamente nel tratto di strada che facciamo sempre, sempre, sempre io e Alla per andare, diciamo, verso Kramatorsk e Sloviansk. Tra l'altro con questo ragazzo noi ci dovevamo incontrare di lì a poco, e quindi purtroppo proprio quel giorno lì, durante quella tregua lì, cosiddetta tregua lì, certo, purtroppo un drone russo l'ha ucciso. E questo accade sempre, regolarmente. Le cosiddette tregue russe sono solo un modo di dire, come posso dire, un pretesto che utilizzano loro per spostare truppe nel frattempo, anche perché stanno avendo enormi difficoltà al fronte, enormissime difficoltà al fronte, Giancarlo. Probabilmente questa è la notizia più importante, perché sai, la notizia di una tregua ormai non è più notizia perché i russi non la rispettano, e non è neanche più una notizia il fatto che non la rispettino. Però la notizia importante da dare rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti con gli amici di Rai 1 è proprio questa. Da 5 mesi ormai la Federazione Russa perde costantemente ogni mese molti più uomini, 35.000 rotti uomini rispetto a quelli che recluta, che sono circa 27.000. E da 5 mesi la Federazione Russa perde terreno molto, in maniera molto molto importante, praticamente su tutti i fronti, perché è successo che l'Ucraina in questo momento ha guadagnato l'iniziativa strategica, l'iniziativa strategica tecnologicamente stiamo parlando sul campo, perché per la prima volta da 4 anni e mezzo che è iniziata questa sciagurata guerra, l'Ucraina ha invertito il ratio. Ti ricordi che avevamo parlato mesi fa di un 18 a 1 di ratio di colpi d'artiglieria, sì, a favore della Russia, ti ricordi, no? Bravo. Ecco, dal 18 a 1 solamente grazie all'investimento tecnologico che ha fatto l'Ucraina sui droni, si è passati a 1,3 a 1 a favore dell'Ucraina in questo momento nell'ambito dei droni, perché i droni ucraini sono sia tecnologicamente che a livello di volume anche quantitativamente molti di più e molto migliori rispetto a quelli russi. Perciò sul campo questo strapotere si
1: anche missili a lungo raggio di fattura ucraina sono molto migliorati e molto efficaci, ho visto.
0: Sì, sì, assolutamente, alla faccia di chi diceva che non esistevano i vari missili della Firepoint, invece quelli funzionano e stanno proprio esattamente mettendo in pratica quelle che qui chiamiamo le sanzioni che funzionano, cioè le sanzioni a lungo raggio, diciamo anche così.
1: Sulle raffinerie, sui centri, bravissimo, sulle estrazioni di petrolio.
0: Bravissimo, guarda quella di Tuapse, per esempio.
1: Che mi pare che brucia ancora.
0: Brucia ancora, e il danno stimato, Zelensky ha parlato proprio ieri di 7 miliardi e mezzo totali di danno.
1: Però nello stesso momento, mentre gli ucraini colpiscono raffinerie, impianti petroliferi, la Russia continua a martellare le città, palazzi civili, asili, un asilo assumi, insomma questa è l'unica risorsa bellica che mi pare gli sia rimasta.
0: Guarda, esattamente, della casa in cui io e Alla, che è qua con me, abbiamo vissuto per così tanto tempo a Sumy, è rimasto soltanto un muro solo su, tutto il resto è stato distrutto. Oggi hanno bombardato un asilo nido a Sumy, hanno ucciso la signora che manuteneva quell'asilo lì e anche le due bidelle.
1: I russi dicono che era pieno di soldati ucraini, questa è la loro risposta.
0: Guarda, conosciamo bene questi posti, conosciamo bene e conosciamo bene oltretutto la retorica. Ti ripeto, Alla e io ci abbiamo vissuto lì, ci abbiamo vissuto, ma non facendo quello che io chiamo giornalismo intermittente, quelli che vengono, stanno qui una settimana, si fanno accompagnare dal fixer un giorno e poi tornano indietro. Vuol dire che noi ci abbiamo vissuto sempre, H24, 7 giorni su 7. ti posso assicurare che c'erano dei bambini e c'erano le bidelle. Oggi c'erano le bidelle in quel momento, ma non c'erano nient'altro che... I soldati non li mettono più lì, oltretutto, perché dal momento che la Federazione Russa li bombarda sarebbe una scelta stupida. Però il

0: pretesto che utilizzano e continuano a usare i russi è questo qua, continuano a dire li bombardiamo perché c'erano i soldati. Ma in realtà, guarda, rientra in una campagna molto più ampia che da almeno 5-6 giorni la Federazione Russa sta mettendo in atto, bombardando soprattutto le vie logistiche. E proprio io e Alla abbiamo fatto un servizio molto importante da Kherson su questo, sulle, diciamo, sulle stazioni di servizio, che continua a bombardare la Federazione Russa in maniera veramente a tappeto, perché sta cercando in ogni modo di tamponare questa situazione al fronte di gravissime perdite che loro stanno avendo, e quindi stanno cercando di colpire i nodi in cui viene approvvigionata la logistica, anche di carburante. Quindi per esempio tutte le stazioni di servizio, anche a Kharkiv, anche a Kherson, anche a Sumy, anche a Kiev, nell'oblast di Kiev, anche nel Donetsk, sono state tutte bombardate, tutte. Guarda, io e Alla abbiamo cercato di fare proprio nel Donetsk rifornimento, e l'ultimo aperto ci ha detto: ragazzi, non state qua, eppure abbiamo sempre fatto benzina lì, non state qua perché stamattina hanno provato a colpirci due volte, vi consiglio di non starci, e stanno provando a farlo in ogni maniera.
1: Che cosa succederà secondo te adesso con la parata del 9 maggio? Perché l'Ucraina, tra l'altro, mi pare proprio ieri ha dato dimostrazione di poter colpire anche Mosca, ha colpito, mi pare, dei palazzi di lusso a qualche centinaio di metri dalla Piazza Rossa.
0: Sì, è un grosso problema per Putin questo, è un grosso problema, e oltretutto, guarda, anche diversi analisti americani con cui sono in contatto e con cui parlerò anche a breve, tra cui gli amici del Times of London, anche inglesi, condividono questa tua osservazione, e il fatto che secondo loro e anche secondo noi questo comincia a rappresentare una prima dimostrazione pratica di questa inversione di tendenza. Cioè Putin ha paura in questo momento e sa che può essere colpito sia dai missili e dai droni ucraini, perché c'è arrivano come a Mosca, e l'hanno già dimostrato di arrivare anche ben oltre Mosca, e soprattutto perché ha paura di essere colpito anche internamente, perché io ricordo di un tempo fa ti avevo detto l'unico modo per cui i russi potrebbero uccidere Putin è se non vince in Ucraina. Te lo avevo detto durante la nostra diretta, perché spesso in Italia si dice: ma perché non lo fanno fuori, ma perché non c'è movimento? E ti avevo detto: guarda, i russi l'unico modo per cui lo potrebbero fare fuori è se perde la guerra in Ucraina, e ora la sta perdendo. Lo posso dire a chiare lettere perché è da 5 mesi che sta succedendo, però in questo momento è in maniera molto conclamata al fronte. Sì, ora finalmente, dopo tanti mesi, posso dire l'Ucraina sta vincendo e la Russia sta perdendo. Questo è chiaro dal fronte.
1: È una cosa che in Italia non si percepisce, non si dice, cioè la posizione è ancora quella di dire che la Russia è imbattibile e che l'Ucraina è destinata comunque a soccombere, prima o poi, che se non vuole soccombere del tutto deve trattare immediatamente e cedere parte dei suoi territori.
0: No, guarda, questo si diceva in Italia fin dall'inizio. Proprio,
1: ma
0: guarda,
1: si dice ancora, questo è il problema.
0: Ma è un problema dell'Italia questo, è un problema molto più grande che riguarda l'informazione, io me ne accorgo perché Alla e io siamo, te lo posso dire tranquillamente, siamo gli unici che siamo veramente qua H24. Alcuni ogni tanto vengono, fanno il servizio, tornano indietro, però noi siamo gli unici che siamo, e questo è un enorme problema per l'informazione, un enorme problema. Quindi questo problema qua bisognerebbe rivolgere questa domanda a chi in Italia dice di occuparsi di informazione, ma in realtà non lo fa bene o non lo fa come bisognerebbe farlo, perché non vedere una cosa così macroscopica in questo momento, chiunque avesse vissuto al fronte anche solo un mese nella sua vita avrebbe la netta percezione che chi sta perdendo è la Federazione Russa e chi sta vincendo e sta avanzando oltretutto è l'Ucraina. Avanzando sotto tutti i punti di vista, sì. Perché guarda, io parlavo, ti ricordi che ti avevo spiegato l'ultima volta che si tratta di controllare le aree, non soltanto di avanzare fisicamente. L'Ucraina sta estendendo il controllo a oltre 200 chilometri da quella che una volta noi chiamavamo la linea di fronte, capisci? Cioè è enorme questa differenza.
1: E tu cosa prevedi? Che la sfilata del 9 maggio si svolgerà tranquilla, o c'è la possibilità che l'Ucraina faccia qualcosa?
0: Punto di domanda, questo lo lascio veramente, perché per la prima volta anche noi, anche parlando proprio io e Alla, non abbiamo veramente idea di che cosa possa succedere, perché come hai detto tu in apertura, Zelensky è parecchio arrabbiato, perché lui aveva proposto, come hai detto tu, di anticipare la tregua di 2 giorni e di far riposare i ragazzi, di fare tacere le armi e di sedersi al tavolo della diplomazia. Ha teso la mano ancora una volta, pur avendo in questo momento come ripeto, il vantaggio dal punto di vista strategico sul campo. E Putin ha risposto col terrore per l'ennesima volta in questa maniera. Quindi questa volta sinceramente non ti so dire una previsione, e anche noi siamo col fiato sospeso perché cosa possa succedere. Francamente penso che non succederà nulla di importante, perché non è nello stile ucraino bombardare una manifestazione, per quanto disgustoso sia vedere sfilare falce e martello e zeta fatte col nastro di San Giorgio, cioè le stessi simboli con cui sono venuti a massacrare e stuprare la gente a Bucha, massacrare e stuprare la gente a Trostianets, a fare le fosse di Izium, le fosse comuni, eccetera eccetera. Per quanto sia disgustoso, crediamo che non faranno nulla, diciamo, gli ucraini probabilmente continueranno sul campo a dimostrare in questo momento quella che è la superiorità tecnologica ucraina.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giorgio Provinciali, grazie come sempre, buon lavoro, grazie davvero.
0: Grazie, un abbraccio a voi, ciao ciao, ciao.
1: Allora, abbiamo salutato Giorgio Provinciali, titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura con Anna Zafesova.
2: Erlasco, Sempio oggi in procura non risponde ai PM, contestati gli elementi delle nuove indagini su alcune intercettazioni, legali dicono commentava trasmissioni TV. Nuova proposta degli Stati Uniti all'Iran, per Trump accordo entro la prossima settimana, Teheran, clause inaccettabili, domani riunione alla Farnesina su Hormuz. Spiragli di accordo USA-Iran spingono le rialzo le borse, giù il petrolio, vertice di maggioranza su crisi energetica, le opposizioni, governo fallimentare su crollo salari. Domani la visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio, paroline, gli attacchi di Trump al Papa perlomeno strani, ma gli USA restano interlocutori. 50 anni fa il terremoto del Friuli, Mattarella a Gemona, prevenire calamità, non limitarsi a mitigarne gli effetti, Meloni, onoriamo l'impegno di chi ha ricostruito. Sta girando l'Italia con un tour nei club, Levante porta sul palco i suoi successi e racconta la passione per la scrittura, le parole sono importanti, dice, scrivo di mio pugno i testi delle mie canzoni.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, andiamo verso la chiusura di questa puntata, la nostra ultima ospite è Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per il quotidiano La Stampa, vi ricordo anche il suo ultimo libro, Russia, l'impero che non sa morire, il passato di Mosca, il futuro di Kiev. Buonasera Anna, bentornata a Zapping.
3: Buonasera.
1: Allora, volevo chiederti che cosa pensi di queste notizie che stanno attraversando un po' i giornali, non soltanto italiani, anche europei, anche americani, in cui un po' riemerge l'idea che Putin sia nel mirino di un possibile tentativo di golpe, la sicurezza attorno a lui si sarebbe innalzata, i suoi collaboratori dovrebbero rispettare regole ancora più strette e nell'ombra si starebbe muovendo l'ex del ministro della difesa Shoigu, che potrebbe essere colui che trova, insomma, le relazioni, i contatti, il coordinamento per dare una spallata a Putin. Che cosa ne pensi?
3: Ma allora, se parliamo di un golpe organizzato da Sergei Shoigu, francamente mi sembra un candidato molto improbabile come nuovo capo della Russia, sia perché innanzitutto se è un golpe destinato a fallire, probabilmente, visto che Shoigu è stato l'autore, il teorico della invasione dell'Ucraina in 3 giorni, 4 anni e mezzo fa. Dopodiché è estremamente impopolare tra i militari, è stato tolto dal Ministero della Difesa anche perché pesantemente corrotto e molti suoi vice sono già stati condannati per corruzione nella Russia di Putin.
1: Tra l'altro credo che lui sia stato, diciamo, rimosso dal ministro della difesa anche un po' per proteggerlo da queste accuse, no? Probabilmente in quella fase.
3: Sì, ma comunque insomma appare molto come un personaggio che come unica sua carta che da giocare è quella della fedeltà a Putin, cioè non è che possiede molte altre capacità, non controlla i servizi senza i quali un golpe non si può fare, e appunto è odiato dai militari anche perché non ha fatto nemmeno un giorno di leva in caserma. Però al di là di Shoigu e queste voci, diciamo, bisogna anche capire perché vengono diffuse e da chi, che Putin si trovi in una situazione estremamente delicata, questo è vero, al di là diciamo della sua tradizionale paranoia, basta ricordare anche le misure anti-Covid, perché ci sono sempre più manifestazioni di scontento dei putiniani abbiamo visto la rivolta dei blogger su Instagram, la rivolta dei blogger nazionalisti, lo scandalo che ha coinvolto la sua presunta compagna, la first lady segreta Lina Khabaeva, l'ex ginnasta che si è

0: che ha avuto contro tutto il mondo della ginnastica russo e la cosa è uscita in superficie. Insomma, c'è parecchio scontento, e stavolta non è uno scontento del dissenso, sono scontento di quelli che fino all'altro ieri tutto sommato il regime lo sostenevano, e anzi erano pure abbastanza...
1: Come appunto tu dicevi, i blogger militari, insomma, che hanno sostenuto, esatto, e applaudito l'operazione, esatto, speciale, e adesso dicono ci state coprendo di vergogna.
0: Esatto, lì ovviamente convergono due correnti spesso anche opposte, cioè quelli che dicono adesso fermiamo la guerra perché sta andando troppo in là, perché non riusciamo a vincerla, perché l'economia russa è in crisi, perché, per vari motivi, insomma, fermiamoci prima di andare completamente nel disastro, e questi sono, diciamo, tra virgolette, moderati e pragmatici. E poi ci sono invece i falchi, come appunto molti blogger nazionalisti, che dicono che, e quindi anche molti militari e uomini dei servizi, perché quello rappresentano, che invece sostengono il contrario, che Putin è troppo poco determinato, che Putin dovrebbe giocare il tutto per tutto, che Putin dovrebbe trasformare l'operazione militare speciale in una guerra vera e propria con mobilitazione, quindi mandando soldati di leva e riservisti in Ucraina per schiacciare l'Ucraina con una marea di corpi fondamentalmente, e quindi che lo considerano semmai troppo indeciso, e questi quindi il solito scontro tra colombe e falchi che convergono su un solo punto, che la situazione così com'è non va bene, perché nel momento in cui Putin deve chiedere a Zelensky di non attaccare la sua parata il 9 maggio, c'è qualcosa che non va.
1: Assolutamente. E però rifiuta poi la tregua che Zelensky gli offre anche di qualche giorno in più, quindi anche questo un po' segnala la...
0: Ma perché Zelensky è imbattibile nell'immagine, cioè anche perché è un professionista. Zelensky dice benissimo, io non voglio una tregua sulla tua parata.
1: Solo per farti fare la parata.
0: Io voglio una tregua per salvare vite, una tregua che possa durare anche per giorni, anzi io la dichiaro subito, quindi a questo punto sei tu che non vuoi la tregua, e infatti diciamo la battaglia mediatica Zelensky l'ha vinta in due mosse.
1: La cosa incredibile è che da parte americana, trumpiana, tutto questo non venga neppure osservato, non venga preso, messo in conto. Trump passa magari un'ora e mezza al telefono con Putin, i suoi inviati non hanno mai messo piede a Kiev e continuano a dire che è Zelensky a fermare la strada verso la pace.
0: Ma certo, ma infatti molto di quello che è stato fatto negli ultimi mesi è stato fatto anche a beneficio di Trump, perché è chiaro che sia Zelensky che Putin si rendono conto che in questa vicenda avere Trump dalla propria parte è fondamentale, quindi però al di là di appunto al di là di Trump, che oltretutto in questo momento diciamo impegnato
1: su altri problemi,
0: fronti,
1: sì.
0: C'è anche tutto il resto, c'è l'opinione pubblica mondiale, e lì è appunto la partita di solito la vince l'Ucraina.
1: Leggevo che hanno cominciato a bussare al portafoglio anche dei ricchi oligarchi dicendo date qualcosa, versate i vostri soldi per il bene dell'operazione speciale, date più soldi, impegnatevi. Sta succedendo anche questo?
0: Sì, ma questo sta succedendo in realtà da molto tempo, cioè gli oligarchi sono stati invitati a tassarsi diverse volte. Molto inquietante la frase della governatrice della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina, che la settimana scorsa ha detto che l'ultima risorsa rimasta all'economia russa sono i risparmi dei russi. Infatti si sta parlando anche di sottoscrizioni, di obbligazioni che ovviamente verrebbero proposte ai russi in maniera... come una proposta che non si può rifiutare, come si faceva all'epoca sovietica.
1: Tra l'altro lei ha detto anche un'altra cosa interessante, ha detto sì, la Russia non ha mai assistito ad una crisi di mancanza di manodopera come quella che stiamo attraversando.
0: Anche questo è vero, ma infatti anche il ministro dello sviluppo economico dice che, Maxim Reshetnikov, dice che le risorse dell'economia sono esaurite, cioè stiamo parlando di una crisi che ormai perfino i ministri putiniani non cercano nemmeno di nascondere, perché tanti uomini sono andati al fronte, tanti uomini sono scappati sia per protesta sia per paura della mobilitazione, e tanti uomini e donne sono stati assorbiti dall'industria militare, e quindi per esempio perfino a Mosca, dove ci sono stipendi più alti e dove di regola insomma c'è sempre offerta di lavoro, in questo momento non si riescono a trovare anche banalmente camerieri, perché

0: Perché appunto l'industria militare sta assorbendo uomini e l'esercito sta assorbendo uomini.
1: In mezzo minuto però volevo chiederti, le voci sul golpe contro Putin circolano da sempre, ci sono segnali, i giornali dicono aumento delle regole di sicurezza, chi si avvicina a Putin non deve avere un cellulare, i segnali dicono qualcosa di nuovo o siamo sempre nelle stesse condizioni?
0: No, secondo me dicono qualcosa di nuovo, perché anche perché fino a qualche tempo fa era molto difficile in realtà individuare qualcuno che volesse rovesciare Putin veramente. Stavolta appunto vediamo due schieramenti che entrambi si rendono conto che Putin, che sono scontenti di Putin. E poi c'è un altro fattore sui cellulari, sulla stretta di internet, che chissà perché in Russia ha coinciso con l'Iran, con l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, del vertice iraniano. Cioè è evidente che la campana di Teheran sta suonando per Putin, cioè così come si era spaventato delle rivolte e quelle popolari dopo aver visto la fine di Gheddafi, così adesso vede come i cellulari e internet contribuiscono sia alla protesta sia a individuare i bersagli per un eventuale attacco.
1: Ci fermiamo qui, grazie a Nazia Fesova, grazie per essere stata con noi, buonasera, come
0: grazie
1: sempre, buon
0: voi.
1: Lavoro, grazie
0: buon
1: ancora
0: lavoro.
1: Sono le 20:55 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista, questa sera la parte tecnica, e ringraziamo Massimo Chiadroni e Federico Foroni. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e il GR1, vi ricordo come sempre che potete risentire questa puntata e tutte le precedenti su raiplaysound.it e vi ricordo che potete scriverci a zapping@rai.it. Bene, tutto per questa sera, vi do appuntamento a domani e dopodomani da Venezia, due puntate interamente dedicate alla Biennale di Arte 2026. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono, Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
9: La carità è pienezza, è gioia, è qualcosa che ti raggiunge dentro e ti fa sentire rinata, perché è quell'amore che ti avvolge, che ti spinge per andare verso l'altro, che ti dà la possibilità di guardare l'altro e te stessa con uno sguardo nuovo, perché Dio è amore, Dio è carità e Dio ci guarda così, guarda ogni uomo in maniera nuova. Allora l'esperienza della Caritas di questi anni mi sta permettendo di essere spinta verso l'altro, di guardarlo con benevolenza, con compassione, perché l'altro è mio fratello, perché nell'altro c'è il Signore, quel Signore vivo che mi invita sempre a stare accanto. Allora la carità per me è uno stile di vita. È quel passo in più che mi fa andare incontro, che mi fa fare il primo passo, che a volte mi fa fermare, che mi fa sporcare le mani, che non giudica, che abbraccia, che guarda l'altro nella sua interezza. La carità non finirà mai.

ce lo dice San Paolo, che la carità è paziente, è benigna, è benevola, è mite, è umile, sa attendere, ma sa anche supportare e sopportare. La carità ci permette di costruire ogni giorno la pace, perché l'altro, mio fratello e mia sorella,

0: ore 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. In apertura la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio, che in un'intercettazione avrebbe detto di aver tentato un approccio con Chiara Poggi e lei avrebbe rifiutato.
3: Il colpo di scena arriva durante il faccia a faccia tra indagato e magistrati. Andrea Sempio non parla, ma i pubblici ministeri sì, e a lungo. E tra le carte che scoprono c'è un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per la procura di Pavia e i carabinieri di Milano lo incastrerebbe. Due ore dopo la fine dell'interrogatorio, la notizia compare sui social del TG1. Nell'intercettazione, Sempio è in auto e parla da solo, a un mese da quando ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una cimice cattura il soliloquio. Lui dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio al telefono ricevendo la risposta: "Io non ci voglio parlare con te". Poi pronuncia una frase che lascia intendere che avesse visto un video intimo tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, che per gli inquirenti sarebbe all'origine del movente del delitto, un'ossessione. Per la difesa, Sempio non stava confessando, ma facendo il verso alle trasmissioni televisive che parlavano di lui.
4: Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così.
3: L'audio con questa intercettazione sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, che ha negato di aver mai visto video privati di Chiara con l'amico Sempio.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
2: All'estero ora, con la guerra in Medio Oriente, Trump ferma l'operazione militare a Hormuz e annuncia un accordo entro la prossima settimana. Per Teheran alcuni punti della proposta però sarebbero inaccettabili. Il corrispondente.
6: Trump, la PBS, dice: "Penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, e se non finirà", aggiunge, "dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine". Prima sui social aveva scritto: "Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran". Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sulle trattative, fonti di governo iraniano non rilasciano ancora una risposta formale, ma confermano che uno scambio di messaggi con gli Stati Uniti per il tramite del Pakistan è effettivamente in corso e che si stanno verificando i punti oggetto dei negoziati. Più dura la risposta dei Pasdaran, che avevano giudicato inaccettabili le condizioni statunitense, e anche lo speaker del Parlamento, Gharibaf, ha assicurato: "Non cederemo alle pressioni di Washington". Sulle trattative, il premier israeliano Netanyahu è stato informato da Trump. In serata attesa una telefonata tra i due, ma Israele è pronto a riaprire i combattimenti in qualsiasi momento. Mentre proseguono i raid sul Libano, ucciso un alto comandante di Hezbollah nella periferia di Beirut, ed è già polemica per una foto che circola sui social in cui si vede un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio di Debel, dove poche settimane fa un altro soldato israeliano aveva distrutto una statua di Gesù. Lo scatto sarà ora oggetto di un'indagine, afferma il portavoce dell'esercito israeliano, che ha assicurato: "Il comportamento del militare si discosta completamente dai nostri valori e sarà valutato severamente". Atteso domani l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice e sui rapporti tra Vaticano e Stati Uniti, sentiamo le parole pronunciate oggi dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
7: Io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti. Credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono

0: certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
1: E chiudiamo con la musica. Stasera Ligabue inaugura la nuova arena di Milano.

0: Rocker di Correggio sarà il primo a salire sul palco della struttura nata per le Olimpiadi invernali e che ha ospitato le gare di hockey sul ghiaccio. La notte di certe notti proseguirà con 4 date a giugno negli stadi, poi da settembre altri 14 concerti per concludere di nuovo a Milano il 24 ottobre. Su Radio 1 ora c'è la Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Zona Cesarini.
11: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, 21:07 minuti e 35 secondi. Saluto subito la nostra squadra, in regia c'è Gabriele Broca, nella parte tecnica Federico Foroni e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Tanti temi che tratteremo questa sera. Un aggiornamento subito sul semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con i parigini subito in vantaggio. Assist di Kvaratskhelia, gol di Dembélé al terzo minuto, siamo ora al sesto minuto, quindi Paris Saint-Germain in vantaggio in Germania contro il Bayern Monaco. Paris Saint-Germain in vantaggio anche dopo il risultato dell'andata, partita finita 5-4 proprio per i parigini. E allora vi daremo aggiornamenti continui su questa partita. Passiamo però subito alla diretta, perché dobbiamo andare al Pala Barton Energy di Perugia, dove c'è gara 3 delle finali scudetto di pallavolo maschile, Perugia contro Civitanova. Andiamo a sentire come sta andando con Manuela Collazzo.
12: Ben trovati dal tutto esaurito del Pala Barton, 5.000 spettatori, forse anche più, per la gara potenzialmente decisiva dello scudetto al maschile. Perugia avanti 2-0 nella serie, ha stasera in casa propria la possibilità di conquistare il terzo scudetto della sua storia, ma è sotto nel conto dei parziali, perché in volata ai vantaggi si è imposta la Lube 27-25, ha chiuso alla terza occasione grazie a un contrattacco di Nikolov. Lube che era partita bene, giocando sì punto a punto ma sempre subendo il servizio avversario, subito pronti via, e un ace di Plotnicki ha cominciato fin dall'inizio a spaccare il parziale. Semeniuk poi ha proseguito per la Sirtusa, che ha conservato un vantaggio piuttosto ampio fino al 17-13, quando è arrivato l'ace di Bottolo, e dunque la Lube ha cominciato a riavvicinarsi agli avversari, ma è stata un'altalena nel primo parziale.

anche se il servizio di Civitanova, che non aveva funzionato in gara 1, ha dato i suoi frutti invece nel primo set di questa gara 3, con Bottolo protagonista, due ace consecutivi, anche con la performance e la presenza dei 9 metri di Boninfante, la Lube è riuscita a rimanere lucida e concentrata, cosa che invece non era riuscita la formazione marchigiana nelle prime due gare. È riuscita dunque a conquistare il primo parziale in volata, imponendosi 27-25, sfruttando un attacco di Nicolò Bovani fuori dello schiacciatore bulgaro di Civitanova. Dunque la situazione vede al Pala Barton Civitanova avanti 1-0 su Perugia, ma ricordiamo Perugia è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto. Studio.

Teddy Swims con Mr. Know-It-All qui a Zona Cesarini, 21:13 minuti e 50 secondi. Dobbiamo parlare appunto di tanti temi. Io vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, e tra i temi ovviamente il tennis con gli internazionali a Roma. Il primo turno è in corso, una partita nel tabellone femminile, quindi vi diamo conto di questa sfida, quella fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus. Primo set all'azzurra per 6-2, nel secondo siamo sempre 3-2 in questo caso per Cocciaretto, con Kraus al servizio sul 40-40. C'è un'altra azzurra in campo, Basiletti contro Tomljanovic, appena iniziato il match, al servizio l'azzurra sul 15-30 in questo momento, proprio il punto di Tomljanovic. Torniamo però al pallavolo maschile.

0: La finale scudetto, gara 3, quindi andiamo per un aggiornamento al Palabarton Energy di Perugia, da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo, siamo all'inizio del secondo set, Perugia avanti 4-2 su Civitanova, 1-0 però della Lube, questo è il conto dei parziali. Gioco fermo perché c'è stato un problema a Solé, il centrale di Perugia, in un'azione di gioco è caduto malamente, non sappiamo se è il ginocchio o la caviglia, in ogni modo è stato sostituito da Loser, che proprio domenica era rientrato in campo dopo un infortunio. Si è rivisto anche Ishikawa, anche lui è rientro dopo problemi fisici. Per quanto riguarda la Sirsusa, la situazione nel secondo set 4 Perugia 2 Civitanova. Civitanova ha vinto il primo parziale 27-25. Crediamo problemi al ginocchio destro per Solé, che sta ricevendo le cure, e al suo posto in prima linea è entrato Loser. Giannelli al servizio. Per quanto riguarda la Sirsusa, che è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto, può conquistare il suo terzo titolo stasera davanti ai propri tifosi, ma insegue nel conto dei parziali. Potente Giannelli dei 9 metri, attacca al centro Podrashanin, il veterano della Lube, unico ex di questa gara, e riesce a chiudere, a conquistare il terzo punto. 3 Civitanova, 4 Perugia. Civitanova che ha vinto in volata il primo set, un parziale che si è davvero deciso ai dettagli, con buone percentuali della Lube nel cambio palla diretto, nonostante una ricezione non sempre impeccabile. Adesso non è impeccabile da 9 metri Podrashanin, che manda in rete il suo servizio, regalando il quinto punto a Perugia. 5 Perugia, 3 Civitanova, questo è inizio secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube in quella che è la finale scudetto più giocata nella storia dei playoff della pallavolo, e la sesta finale tra Civitanova e Perugia. Seguiamo il servizio di Protinischi, poi torneremo agli studi di Roma. Potente Subalaso che se la cava bene in ricezione, Bonifante sceglie l'attacco al centro di Gargiulo che non sbaglia, allora Civitanova si riavvicina. 4 Lube, 5 Sirsusa, siamo nel secondo set, la Lube avanti 1-0. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo da lei fra pochissimo. Champions League, semifinale di ritorno, Bayern Monaco Paris Saint Germain, 15° minuto, 1-0 per i parigini, il gol di Dembélé su assist di Kvaratskhelia, entrambi davvero grandi protagonisti anche dell'andata, finita 5-4 per il Paris Saint Germain, quindi siamo al momento 6-4 nel conto dei due match, facendo la somma dei due risultati. Partita apertissima, la ricorderete, all'andata davvero tanti stravolgimenti. E poi il tennis, stavamo dicendo, delle azzurre in campo sono due al primo turno nel tabellone femminile degli internazionali d'Italia, che si stanno svolgendo a Roma, con Cocciaretto che è in campo contro l'austriaca Kraus, ha vinto il primo set 6-2, nel secondo siamo 3-3 con Cocciaretto al servizio sullo 0-15. Da poco iniziata invece l'altra sfida del primo turno fra un'altra azzurra, Basiletti, e l'australiana Tomljanovic. Primo game per Basiletti, ora Tomljanovic al servizio sul 15-0, e siamo anche in attesa più tardi del esordio qui nel tabellone principale di Cina contro il belga Blocks, una partita complicata di sicuro al primo turno per Cina, di cui vi daremo conto. Gli altri italiani che hanno giocato oggi ci sono nel tabellone maschile: Arnaldi che ha battuto lo spagnolo Munar 2-7-1, 6-3, 3-6, 6-3. E nel tabellone femminile invece ci sono Stefanini, che è stata sconfitta da Ostapenko in due set. Il derby azzurro molto interessante fra Pigato e Grant, con la vittoria di Grant 2-7-1. È uscita Urgesi contro Golubic 2-7-0, fuori anche Brancaccio contro Townsend, proibitivo questo primo turno per Brancaccio, 2-7-0, 6-3 e 6-2. Questi un po' i risultati, e poi più tardi ne parleremo con un ospite, faremo un po' il punto fin qui, anche se sono appena iniziati questi internazionali, cercheremo di capire meglio anche i possibili incroci di tabellone. Torniamo però a gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile, Perugia Civitanova, Manuela Collazzo.
1: Si gioca punto a punto nel secondo set, 7-7 tra le due squadre, con Civitanova che ha vinto il primo parziale ai vantaggi 27-25. Gargiulo a servizio per la Lube, profondo in salto flat su Semeniuk, che riceve bene, poi attacca Bentara e arriva il colpo vincente dell'opposto della Sirsusa, che lascerà Perugia a fine stagione per giocare in Giappone dalla prossima. 8 Perugia, 7 Civitanova.

prova in questa finale, in questa gara 3, che è una gara speciale per i due arbitri, Umberto Zanussi alla sua ultima direzione di gara e Stefano Cesare alla sua 600ª direzione di gara, 17ª finale scudetto per Stefano Cesare. Adesso arriva un bel colpo in intrarotazione di Nikolov, che conquista il punto per la sua squadra, per la Lube Civitanova. Prosegue dunque il punto a punto 8 pari tra Perugia e Civitanova nel secondo set, Civitanova avanti 1-0 ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto. Lepchi potente su Semeniuk, qualche difficoltà per la ricezione umbra, pallone ancora nella metà campo della Lube Civitanova, che contrattacca e non sbaglia con Nikolov. Anche un pallone abbastanza complicato da attaccare, molto vicino a rete, Nikolov non sbaglia e conquista il nono punto, il punto del vantaggio della Lube. 9 Civitanova, 8 Perugia nel secondo set, e arriva anche la pausa, il time out chiamato da Angelo Lorenzetti, l'allenatore della Sirtusa, che ferma subito il gioco. Lorenzetti dal 2023 a Perugia ha vinto tutte le finali che Perugia ha giocato, 5 scudetti per lui, l'uomo dei record, 5 scudetti in 4 città diverse, cerca il secondo a Perugia, mentre complessivamente la Sirtusa cerca il terzo scudetto della sua storia dopo quello vinto nel 2018 proprio contro Civitanova e poi nel 2024 contro Monza. L'anno scorso Perugia fuori dalla finale perché eliminata in semifinale proprio da Civitanova, fu quella una eliminazione bruciante perché avanti 2-0 Perugia fu rimontata dalla Lube, che conquistò la finale scudetto, persa poi contro l'Itas Trentino. Seguiamo questo scambio, si torna in campo dopo il time out chiamato dal tecnico di Perugia Angelo Lorenzetti. Sempre Lepchi al servizio per la Lube, che avanti 9-8 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore di Civitanova. Lepchi forza, ma si sposta dalla traiettoria del pallone Colaci, il libero della Sirtusa, perché è fuori servizio di Lepchi. Anche per Colaci una partita speciale, cerca il suo sesto scudetto personale, lui che potrebbe giocare stasera la sua ultima partita al Palamarton, perché dopo questa stagione si ritirerà, addio alla pallavolo giocata, ma resterà a Perugia perché sarà il direttore tecnico della Sirtusa. Adesso ottimo scambio di Civitanova con il punto conquistato, l'attacco al centro di Podrashanin, 10 Civitanova, 9 Perugia, primo tempo anticipato di Podrashanin, questo nel secondo set, la Lube insomma avanti 10-9, 1-0 il conto dei parziali, una Civitanova che non ha più nulla da perdere arrivati a questo punto della finale scudetto e gioca forse con la testa libera. Adesso buona difesa della Lube, contrattacca a Bottolo, arriva dall'altra parte però il muro difesa di Perugia, Plotnischi, il suo palleggio contro le mani del muro avversario, va a segno a Plotnischi e arriva il punto della parità per quanto riguarda il secondo set, 10 pari tra Perugia e Civitanova, Civitanova avanti 1-0, questo è il conto dei parziali. Studio

0: Gloria Gaynor con I Will Survive qui a Zona Cesarini, 21, 27 minuti e 50 secondi, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in Bayern. Paris Saint-Germain si sta giocando in Germania, 26esimo minuto, ha segnato al terzo Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Questo risultato fin qui parziale al 27esimo minuto della semifinale di ritorno di Champions League, appunto, fra Bayern e Paris Saint-Germain. Ci scrivono al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, da tifoso della Fiorentina un saluto commosso al grande Evaristo Beccalossi, che ci ha fatto divertire col suo calcio, Lorenzo da Modena, e ne parleremo, lo ricorderemo, Evaristo Beccalossi, che è morto all'età di 69 anni, icona dell'Inter degli anni 80, era nato a Brescia il 12 maggio del 56, aveva iniziato la carriera proprio con il club biancazzurro, ma ne parleremo più tardi, approfondiremo anche questa figura di ex calciatore, poi anche opinionista TV e radio e tanto altro, lo faremo sicuramente. Continuate a scriverci al 335-699-2949. Andiamo per un flash, un aggiornamento da Manuela Collazzo al Palabarton Energy di Perugia, dove c'è in corso gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova.
1: Si gioca il secondo set, Civitanova avanti 16-13 su Perugia, ha vinto anche il primo set la Lube 27-25. A te la linea.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, torneremo da lei fra poco, ora però le informazioni sul traffico, Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buona

0: Sera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:29, apriamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Ovest e Samminiato Basso in direzione Livorno. Attenzione alla guida per la presenza di pedoni sulla carreggiata. In A14 Ancona Pescara in Abruzzo tra Atri e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, prudenza invece per una perdita di carico. Andiamo in A1 sul tratto Firenze Roma nel Lazio tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, si segnala un camion in avaria. Sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero verso la diramazione di Capodichino si registra invece un tamponamento che coinvolge 5 auto. Ora in A16, Napoli Canosa, sempre in Campania, tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli si registrano rallentamenti. Tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A4 chiusura tra Trezzo e Cavenago verso Milano, in A22 allo svincolo di Trento Nord chiusura delle rampe in entrata verso Modena e infine in A14 tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Eccoci di nuovo insieme, Giacomo Prileschi con voi, 21:31 minuti in questo istante, questa è Zona Cesarini, siete su Radio 1, il nostro numero SMS e WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Champions League, semifinale di ritorno, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in casa del Bayern Monaco, al 30° minuto il gol al terzo di Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Stiamo seguendo anche due partite del primo turno del tabellone femminile degli internazionali di tennis che si stanno svolgendo qui a Roma. Bene Basiletti su Tomljanovic, 3-0 nel primo set, ora al servizio l'australiana sul 0-15, Basiletti avanti di un break. Break e contro break invece nel secondo set della sfida fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus, il primo set lo ha vinto Cocciaretto 6-2, nel secondo siamo 4-4, sostanziale equilibrio, Cocciaretto al servizio sul 30-40. Continueremo a darvi aggiornamenti su questo e vi annuncio anche che più tardi ascolteremo alcune voci dei protagonisti di questa giornata di presentazione del Giro d'Italia che partirà l'8 maggio. Abbiamo delle voci, i nostri inviati sono stati lì per noi e quindi parleremo e vi faremo ascoltare anche le voci dei protagonisti. Torniamo invece alla pallavolo maschile, gara 3 della finale scudetto con Perugia e Civitanova in campo. Emanuela Collazzo a raccontarcela.
3: E con Civitanova avanti 19-14 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Luve. Continua il turno a servizio di Lepki e arriva un altro ace del canadese, due ace in questo turno a servizio per lui e già due ace e già due time out che invece la panchina di Perugia ha chiamato. E dunque Lorenzetti ha esaurito le possibilità di fermare il gioco per questo parziale. La Luve è avanti 20-14, continua il turno a servizio di Lepki ancora sugli schiacciatori di Perugia su Plotnicki che riceve bene e poi va ad attaccare da posto 4, riesce a chiudere in diagonale, prova ad accorciare le distanze la Sissusa che forse per la prima volta, anzi forse per la seconda volta, si trova in reale difficoltà in questa serie di finale scudetto. La seconda volta si era forse trovata all'Eurosuale Forum nel secondo parziale quando la Luve era avanti 17-13, ma non è riuscita poi a concretizzare le possibilità di vincere quel set e poi perso la sfida 3-1 per la Sissusa. Adesso qualche cambio nella metà campo di Perugia, intanto dai 9 metri con Jaboronok che va al servizio su Nikolov, buona la ricezione del schiacciatore bulgaro che è murato, poi pallone ancora nella metà campo di Perugia, Giannelli chiama l'attacco del suo opposto Bentar, arriva la difesa di petto di Bottolo che però non riesce a trattenere, indirizzare il pallone verso il suo palleggiatore Boninfatti, arriva un break di Perugia che prova a riavvicinarsi in questo parziale che la vede sotto di 4, 20-16 per Civitanova, 1-0 il conto dei parziali a favore della Luve e time out chiamato dalla panchina marchigiana. Allora torniamo rapidamente allo studio, magari riprenderemo la linea per seguire gli ultimi punti cruciali di questo secondo set, 20 Civitanova, 16 Perugia, la Luve avanti 1-0, a te Giacomo.
2: Certo, Manuela, torneremo da te alla fine di questo time out per seguire questi ultimi punti del secondo parziale di questa finale scudetto fra Perugia e Civitanova, la gara 3. E vi dicevo prima che più tardi parleremo anche del Giro d'Italia, perché i nostri inviati sono stati in Bulgaria per la presentazione di questa edizione, la 109 del Giro d'Italia, che si correrà dall'8 al 31 maggio 2026, quindi mancano davvero due giorni. Si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, tre giorni di riposo, tutti di lunedì come di tradizione, e 23 squadre al via. L'anno scorso il team Visma Lisa Bike vinse col britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest'anno punta ancora la vittoria schierando un'altra punta di diamanti, il danese Jonas Vingegaard, mentre la Red Bull Bora Hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull'australiano Jay Hindley. Parleremo poi un po' delle squadre, delle scelte possibili ancora non del tutto svelate e di alcuni protagonisti, gli azzurri ad esempio, e le loro possibilità tra crono e vittorie di tappa e quant'altro. Lo faremo più tardi. Torniamo invece a gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova, da Manuela Collazzo.
3: Prova a risalire Perugia, un parziale di 3-0, ma un turno interrotto adesso da Nikolov, che ottiene per Civitanova il cambio palla e quindi il 21esimo punto. 21 Civitanova, 17 Perugia. Perugia che ha provato e prova a riaprire il set piazzando un parziale di 3-0 e costringendo il tecnico di Civitanova Medei a fermare il gioco. Tornati in campo, però è arrivato il punto mani fuori di Nikolov, che si presenta adesso dai 9 metri per la Lubeck, avanti 21-17 in questo secondo set, e che ha vinto ai vantaggi il primo 27-25. Nikolov la piazza con potenza, costretto ad alzare i bagger Giannelli per Plotnicki, con il muro a 3 piazzato ma non invadente. Plotnicki riesce a chiudere, a conquistare il mani fuori, che vale il 18esimo punto di Perugia. 18 Perugia, 21 Civitanova. Giannelli al servizio per la Sissusa, magistrale la sua regia in gara 1, giustamente nominato MVP, il migliore della sfida, mentre il migliore di gara 2 all'Aerosole Forum domenica è stato Bentar, anche il miglior realizzatore con 23 punti. Giannelli il suo servizio forza, ma neanche tanto, la piazza su Balaso che se la cava bene, il libero capitano della Lube. Poi Boninfante chiama attacco di Nikolov, lungo linea di Nikolov, fuori secondo gli arbitri, ma è stato chiesto un video check dalla panchina marchigiana per evidenziare un'eventuale invasione, e dunque un fallo di Perugia. Sarebbe secondo gli arbitri 19 Perugia, 21 Civitanova nel secondo set. Ricordiamo, la Lube avanti 1-0 ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto contro la Sissusa, che in questa stagione ha già conquistato due titoli, mondiale per club e Supercoppa, e che in stagione è sempre riuscita a battere Civitanova. Peraltro Perugia vive un grande momento anche in termini di risultati e numeri, perché una sola sconfitta nelle ultime 39 gare ufficiali, e in stagione regolare in campionato è stata sconfitta soltanto due volte, mai nei playoff. Nel frattempo, da esiti positivi per la Lube Civitanova, il video check, perché viene effettivamente evidenziato il fallo, l'invasione della Sissusa, e dunque ribaltata la decisione degli arbitri, perché è 22 Civitanova, 18 Perugia in questo secondo set, con la Lube che ha vinto il primo 27-25. Adesso cambio per quanto riguarda Giampaolo Medei, dai 9 metri dentro il secondo palleggiatore Orduna, ormai di casa qui in Italia, perché gioca in Italia da tantissimi anni, che ha fatto un po' da chioccia a Boninfante. L'attacco al centro di Loser è sulla traiettoria del pallone Nicolò, ma non riesce a difendere, e dunque Perugia conquista il 19esimo punto. Sono 22 i punti di Civitanova nel secondo set. Ritorna in campo il 6 più 1 titolare, questo momento per la Lube Civitanova è pronta, la Sistusa al servizio con Plotnicki, che abbiamo visto nel primo set da 9 metri essere anche protagonista, lo è nella circostanza, non riesce a conquistare l'ace ma mettere in difficoltà la ricezione di Civitanova, poi scontato l'attacco della Lube, arriva il muro di Perugia sull'attacco di Bottolo, il 20° punto della Sistusa.

Siracusa, sono 22 i punti di Civitanova. Nel frattempo nella seconda linea di Civitanova è entrato Bisotto, Bisotto che ha referto come schiacciatore, lui che però un libero e gioca come schiacciatore, perché come libero gioca, anche se non entrerà in campo, Kukarsev, il secondo opposto, che ha avuto qualche problema fisico in settimana, dunque non è della partita, ma invece ha referto il secondo libero Bisotto come schiacciatore per dar manforte alla seconda linea di Civitanova. Medè lo ha voluto in campo al posto di Lepki, Medè che adesso ha interrotto il gioco per evitare la rimonta di Perugia nel secondo set. Anche la panchina marchigiana ha esaurito i time out per questo secondo parziale, si torna in campo con Perugia che ha quota 20 in questo secondo set, Civitanova quota 22. Un break di Perugia ha permesso alla Sirsusa di riavvicinarsi in questo set in altalena, ma che Perugia ha quasi sempre condotto in svantaggio dopo l'iniziale vantaggio e la buona partenza della formazione di Lorenzetti. Il turno a servizio di Prochnischi prosegue, qualche difficoltà per Balaso che è in qualche modo anche messo in difficoltà dal fatto che il servizio di Prochnischi abbia toccato il nastro. Poi sull'attacco di Civitanova arriva il punto chiamato dagli arbitri per la Sirsusa, ma in realtà c'è stato un mani fuori vincente, crediamo di Nikolov, anzi di Bottolo, perché il pallone era stato inizialmente chiamato fuori, ma è stato però ravvisato un tocco del muro avversario. Nel frattempo si riprende la prima linea Lepki per quanto riguarda Civitanova, lo schiacciatore canadese in prima linea a posto di Bisotto, 23 Civitanova, 20 Perugia, un vantaggio in questo momento del parziale importante, consistente per la Lube che prova a sfruttarlo con il turno a servizio di Boninfante, verticalizza Colaci, buona la sua ricezione per Giannelli che chiama l'attacco di Bentara, Bentara non forza ma approfitta del fatto che il muro di Civitanova fosse staccato da rete, si insacca il pallone di Bentara, arriva il 21esimo punto di Perugia, 23 i punti di Civitanova. Non perfetto il muro di Bottolo, si è insaccato il pallone, staccato da rete il muro dello schiacciatore della Lube Civitanova e della nazionale. Adesso però brutto errore al servizio di Loser che prova a piazzarla ma sbaglia e regala a Civitanova la palla a set. Tre occasioni a disposizione della Lube per conquistare anche il secondo parziale dopo aver vinto il primo ai vantaggi, gran rimonta 27-25. Bottolo, lui che con tre ace ha spaccato in qualche modo, ha indirizzato anche il set a favore della sua squadra, il primo si propone dai 9 metri, lo schiacciatore della Lube cerca l'incrocio delle linee, non lo trova, trova invece l'errore e così Bottolo, che però ha forzato dai 9 metri, lui che è autorizzato a farlo, trova l'errore e dunque la Lube Civitanova spreca la prima occasione per chiudere il secondo set a proprio vantaggio, 24 Civitanova, 22 Perugia, Perugia al servizio con Bentara, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, riceve in qualche modo con un po' di fatica Balaso, poi è curato Nikolov da Roberto Russo, anzi forse il tocco decisivo era di Giannelli. In ogni modo muro a due composto proprio dalla coppia azzurra Russo-Giannelli, anche se c'è un video check chiamato dalla panchina marchigiana per un eventuale fallo proprio dei giocatori di Perugia, che avrebbe secondo gli arbitri annullato anche la seconda palla set alla Lube Civitanova. Sarebbe secondo Umberto Zanussi e Stefano Cesare 23 Perugia, 24 Civitanova e dunque seconda palla set annullata da Perugia alla Lube. Tocco di rete, questa volta non c'è il video check, non dà ragione alla panchina della Lube, conferma invece il punto di Perugia che annulla due palle set, prova a portare il parziale ai vantaggi, 23 Sirsusa, 24 Civitanova, terza occasione a disposizione di Civitanova per chiudere il secondo parziale proprio vantaggio. Bentara dotato di un gran servizio proverà a sfruttarlo, anche se in precedenza il suo servizio ha toccato il nastro ingannando la ricezione della Lube Civitanova, questa volta è potente su Bottolo. Boninfante chiama l'attacco di Lepki, c'è la buona difesa di Perugia, poi il contrattacco di Semeniuk che è murato fuori e allora il secondo set prosegue ai vantaggi perché Perugia riesce ad annullare tre occasioni agli avversari e con Prochnischi a chiudere con un mani fuori il punto

punto, il colpo che porta a 24 punti di Perugia e dunque si prosegue ai vantaggi, 24 pari come il primo set. Anche il secondo si chiuderà a vantaggi, questa volta però a livello mentale l'inerzia è a favore di Perugia, che è riuscita ad annullare tre palle set agli avversari e portare appunto il parziale ai vantaggi. 24 pari, prosegue il turno a servizio di Bentara, 24 pari nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube. Ancora dunque il servizio dell'opposto, della Sirsusa, che lascerà Perugia al termine della stagione. Brutta la ricezione di Nikolov e arriva dunque l'ace di Bentara, che significa 25 Perugia, 24 Civitanova. Momento di difficoltà della Lube, che non è riuscita a concretizzare tre occasioni per chiudere il primo set, che ha largamente condotto in vantaggio pur tra alti e bassi, e adesso si trova a dover annullare la palla set che Perugia con Bentara è riuscita a conquistare. Ancora il giocatore della Sirsusa, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, il suo servizio crediamo sempre potente lo piazza su Balaso. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov, che è murato. Boninfante ancora su Nikolov, buona la difesa della Sirsusa che contrattacca con Semenyuk, e lo schiacciatore polacco non sbaglia, lo avrete forse sentito dal boato del palapartono dopo aver annullato tre palle set. Attenzione perché c'è un video check, quindi il set non è terminato, c'è la carta della disperazione per quanto riguarda la Lube Civitanova. La panchina marchigiana si affida a un video check, anche se il set secondo gli arbitri è terminato, 26-24 per la Sirsusa Perugia, che è riuscita, dicevamo, ad annullare tre occasioni agli avversari, tre occasioni per chiudere il parziale, ma si affida a un video check la panchina della Lube per capire, non sappiamo cosa in realtà, ed un eventuale fallo forse dei perugini, perché l'azione sembrava regolarissima con Plotnitsky, che era riuscito a passare tra le mani del muro di Civitanova, che ha comunque l'opportunità e la utilizza di vedere quel che è accaduto al rallentatore nell'azione che secondo gli arbitri ha chiuso il secondo set. Si stanno verificando le azioni al rallentatore, 26 Perugia, 24 Civitanova, questo secondo gli arbitri nel secondo parziale. Non c'è un fallo da parte dei perugini, dunque confermato il successo di Perugia nel secondo set, 26-24 di Perugia su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali al Palamarton. Studio.

0: Avicii con Hey Brother qui a Zona Cesarini, 21 e 51 minuti, appena concluso il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern e Paris Saint-Germain, parliamo di calcio ovviamente, e in vantaggio il Paris Saint-Germain 1-0 sul campo dei bavaresi, il gol al terzo minuto di Dembélé, quindi davvero appena iniziata la partita, su assist di Kvaratskhelia, due protagonisti anche della gara di andata che era finita sempre 5-4 per i parigini. Siamo quindi 6-4 nel conto dei due match, ma ci sono 45 minuti da giocare, visti tanti gol segnati proprio nell'andata. Ci aspettiamo sicuramente qualche capovolgimento ancora, qualche novità da questa partita di cui vi daremo conto nel corso della trasmissione. Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma e Cocciaretto che ha passato il turno, siamo nel tabellone femminile, al primo turno ha battuto in due set l'austriaca Kraus 6-2-6-4, bene quindi Cocciaretto, sta giocando adesso Basiletti contro Tomljanovic, siamo nel primo set con Basiletti avanti 4-3, Tomljanovic al servizio sul 40-30, equilibrio anche qui, due break per parte e appunto 4-3 per l'azzurra, 40-30 con Tomljanovic al servizio, mentre per quanto riguarda il tabellone maschile siamo in attesa, ma inizierà tardi molto probabilmente, e tra l'altro c'è la pioggia che incombe e che ha costretto all'interruzione alcune partite nel tabellone femminile, del tabellone maschile scusate, quindi molto probabilmente poi succederà anche nel tabellone femminile, e quindi Cina e Blocks vedremo se riusciranno a scendere in campo o meno a Roma in questa giornata con davvero tanta pioggia nella capitale che ha creato non pochi problemi di calendario agli internazionali d'Italia. Torniamo invece da Manuela Collazzo a Perugia, a pallavolo maschile, la finale scudetto, gara 3 Perugia-Civitanova.
1: È cominciato il terzo set, Perugia conduce 2-1 su Civitanova, inizio terzo parziale, ma è 1-1 il conto dei set, la Juve ha vinto il primo 27-25, poi però non ha saputo gestire un consistente vantaggio nel secondo con anche 6 punti 20-14 di vantaggio per la Juve su Perugia, non è riuscita a gestire Civitanova e ha sprecato 3 occasioni per chiudere il parziale, Perugia ne ha approfittato riuscendo a conquistare il secondo set 26-24 e adesso punto a punto inizio terzo parziale con il manifuori vincente della Juve Civitanova 2-2 dunque tra le due squadre, 1-1 il conto dei set nella gara potenzialmente decisiva che potrebbe assegnare il titolo a Perugia che ha sfruttato al meglio i suoi attaccanti nel secondo set, ma anche ha sfruttato i tanti errori di Civitanova, 8 e invece solo 3 quelli nel parziale da parte della Sirsusa che adesso prova ad attaccare con Semeniuk che è murato, pallone ancora nella metà campo di Civitanova, Nikolov non tiene in difesa Plotnitsky, arriva il vantaggio della Juve nel terzo set, 3 Civitanova, 2 Perugia, 1-1 il conto dei parziali in una sfida che si annunciava meno equilibrata di quello che si poteva pensare dopo le prime due gare, gara 1 vinta nettamente al Palabarton da Perugia 3-0, gara 2 vinta nei numeri altrettanto nettamente da Perugia 3-1, con però la Juve Civitanova all'Euro Sole

0: Forum particolarmente sprecona. Scambio lungo, lo chiude lungo linea Nikolov, potente break di Civitanova che porta la firma di Nikolov, 4 Civitanova, 2 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Notizie di calciomercato, perché si parla di un altro, visto che è in corso la sfida di Champions, o meglio sono all'intervallo Bayern e Paris Saint Germain con i parigini avanti 1-0, lo abbiamo detto, il gol di Dembélé al terzo minuto, però parliamo di Champions, parliamo di uno dei club tra i grandi delusi di questa Champions, ovvero il Barcellona e il suo attaccante Robert Lewandowski, 38 anni, decisivo al Barcellona di Hansi Flick, però 38 anni, e quindi ha deciso di non rinnovare con gli spagnoli e si sta cercando di capire quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. L'Italia è una delle probabili destinazioni. Oggi c'è stato un incontro tra l'agente del giocatore Pini Zahavi e alcuni club che potrebbero essere interessati. Per quanto riguarda l'Italia, attenzione al Milan, Lewandowski era uno dei nomi già sondati da mesi con Furlani, che poteva essere uno dei principali sponsor, però Massimiliano Allegri vorrebbe un calciatore differente. Poi c'è sempre la carta d'identità e l'età che potrebbe essere un problema, e poi la Juventus che non vuole affondare il colpo. Rapporti fra Damien Comolli e Pini Zahavi che sono ottimi, quindi è normale che ci possano essere stati dei ragionamenti per lui come per David Alaba, però c'è la questione c'è il problema Vlahovic, l'attaccante della Juventus. Bisognerà capire se rinnoverà o meno il serbo. Difficile che la Juventus possa fare due investimenti così importanti. Vedremo come andrà a finire. Intanto il match fra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, semifinale di ritorno di Champions League, non è ancora iniziato. È invece in corso la gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova di volley maschile. Allora torniamo da Manuela Collazzo.
0: Avvio equilibrato nel terzo set, punto di Perugia il quarto, sono 5 quelli di Civitanova, 1-1 il conto dei parziali. Bentara, il suo lunghissimo turno al servizio nel secondo set, ha spalancato le porte alla Sirtusa per la conquista del parziale, con Civitanova che ha avuto 3 occasioni per chiudere il parziale ma non è riuscita a sfruttarle. Bentara, il servizio dell'opposto di Perugia, con Civitanova avanti 5-4 nel terzo set. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov, diagonale dello schiacciatore di Civitanova che riesce a chiudere, a conquistare il sesto punto. Civitanova conserva un più 2 in questo avvio di terzo parziale, 6-4 su Perugia, ed è pronta al servizio con Boninfante, un ace per lui nel primo set. Boninfante non forza questa volta, prova a piazzarla ma sbaglia, errore gratuito di Civitanova, 5 Perugia, 6 Civitanova nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Noi ci avviamo verso il GR1 delle 22 fra poco. Ribadiamo i risultati per quanto riguarda, sono tutti parziali, perché nella semifinale di ritorno di Champions League Bayern Monaco e Paris Saint Germain sono sull'1-0 per i parigini, il gol di Dembélé al terzo minuto su assist di Kvaratskhelia, 2 ammoniti per i parigini, Mendes e Kvaratskhelia appunto, e 1 per il Bayern Monaco. Partita molto bella, fin qui ci sono stati meno gol dell'andata, ma ci aspettiamo un secondo tempo scoppiettante. Poi il tennis con tutto fermo a Roma, agli internazionali d'Italia, perché la pioggia è tornata ancora una volta e quindi partite interrotte, soprattutto interrotta l'unica partita con un'italiana in campo, ovvero quella fra Basiletti e Tomljanovic, con Basiletti avanti 5-3 nel primo game. Vi continueremo a dare aggiornamenti su questo e rimanete con noi perché continueremo a seguire Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo, e più tardi parleremo di tennis e parleremo anche del Giro d'Italia con i nostri inviati che sono andati alla presentazione di questo giro che partirà fra 2 giorni. GR1 delle 22.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio

0: Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
1: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. La guerra in Medio Oriente, dopo annunci e smentite, sembra nuovamente vicina alla fine del conflitto. Per il Wall Street Journal i colloqui potrebbero riprendere la prossima settimana in Pakistan e Trump ribadisce ci sono buone possibilità di raggiungere un accordo.
2: Ancora una volta gli Stati Uniti gettano la palla in avanti mentre l'Iran frena. Secondo il sito Axios un accordo potrebbe arrivare prima della visita di Trump in Cina prevista il 14 e il 15 maggio, ma Teheran respinge le proposte americane definendole una lista dei desideri di Washington. In discussione in queste ore un piano in 14 punti. Prima la fine della guerra, poi 30 giorni per un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz e infine, solo in un secondo momento, il dossier nucleare, a partire da una moratoria sull'arricchimento dell'uranio. In cambio Washington revocherebbe le sanzioni e sbloccherebbe i fondi iraniani all'estero. Trump parla anche di portare fuori dall'Iran l'uranio arricchito, ipotesi però che sulla carta resta ancora potenziale. Se l'Iran non accetterà, torneremo a bombardare, minaccia il presidente statunitense. Alta tensione anche a Beirut, colpita nuovamente da Israele, che afferma di aver ucciso un leader di Hezbollah. L'esercito israeliano annuncia provvedimenti contro il soldato fotografato mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna in un villaggio cristiano del sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Mercati in rialzo sulle speranze di un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio scende, il WTI a $95 al barile, Brent poco sopra i 101. Piazza Affari chiude in forte rialzo a più 2,3%. La cronaca con le ultime novità sul delitto di Garlasco. Agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi e di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Sentiamo chi è il protagonista di un'inchiesta che potrebbe delineare una nuova verità.
3: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo, ribadisce dal primo giorno la sua linea.
4: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.
3: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l'uomo di un'inchiesta che secondo i magistrati racconta una nuova verità sulla tragica fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Altra inchiesta legata a un femminicidio è quella su Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno ora in carcere, poi il corpo profanato, e per quest'ultimo reato è indagato l'ex fidanzato.
5: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
6: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. Entra intorno alle 12 al comando provinciale dei carabinieri a Bergamo con il suo legale. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera, a dare l'allarme era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata. Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
1: È definitiva la condanna a 20 anni per Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava dei documenti riservati a funzionari russi. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e con la sentenza militare già definitiva la pena complessiva sfiora i 50 anni di carcere. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole. Forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
7: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà

0: a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
1: E in chiusura notizia dell'ultima ora, a Cinecittà in corso le premiazioni per i David di Donatello, sono arrivati i primi premi, Matilda De Angelis vince il David alla migliore attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, Francesco Sossai e Adriano Candiago hanno vinto il premio per la miglior sceneggiatura originale del film Le città di pianura. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 23, buon proseguimento d'ascolto.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22:06 minuti e 15 secondi, Giacomo Prileschi con voi su Radio 1 per seguire insieme i tanti appuntamenti sportivi di questa serata, di questa giornata che è quella del 6 maggio, mercoledì 6 maggio 2026. Stanno rientrando in campo le squadre per la semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Siamo in Germania, ma i parigini sono in vantaggio 1-0, il gol al terzo minuto di Dembélé su assist di Kvaratskhelia, sta entrando adesso Compagnia, allenatore dei tedeschi, ma insomma fra pochissimo si ripartirà con questo match di cui vi daremo conto. Tutto fermo invece agli internazionali di tennis perché è piovuto per tutta la giornata e ci sono state tante interruzioni, tanti problemi e tanti ritardi sul programma. Quello che possiamo dirvi però è che nel tabellone femminile Cocciaretto ha passato il turno, è riuscito a finire la gara 2-0 sull'austriaca Kraus 6-2-6-4, mentre è fermo il match fra Basiletti e Tomljanovic con Basiletti avanti 5-3 nel primo set. E fra pochissimo parleremo proprio di tennis, lo faremo con un ospite, ma prima torniamo da Manuela Collazzo per un aggiornamento su Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile.
4: Si gioca il terzo set, Perugia è avanti 13-12 su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali, li ricordiamo, 27-25 il primo per la Lube, che adesso subisce il secondo ace consecutivo di Bentara. Il pallone servito dall'opposto di Perugia tocca prima il nastro, ingannando così la ricezione di Civitanova, che è sotto di 2 nel terzo set, 14-12 per Perugia. Dicevamo, Civitanova che ha vinto 27-25 in volata il primo set, ma che ha subito il ritorno di Perugia 26-24 della Sissusa nel secondo. Sissusa che è riuscita ad annullare 3 palle set agli avversari. Ancora Bentara al servizio per la squadra di casa, non forza questa volta, ancora difficoltà nella ricezione di Civitanova, attacca Nikolov, è murato, non tiene in difesa Bottolo, il muro di Giannelli porta Perugia a quota 15 nel terzo set e forse è il turno al servizio di Bentara, spacca il parziale 15 Perugia, 12 Civitanova, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.

0: Giovanotti con So solo che la vita qui a Zona Cesarini, 22, 12 minuti e 10 secondi. Alla parte tecnica ci ha raggiunto Massimo Chiadroni. Stiamo seguendo insieme tanti eventi sportivi: Bayern Monaco, Paris Saint Germain, semifinale di ritorno di Champions League, calcio, parliamo di calcio ovviamente. Paris Saint Germain in vantaggio 1-0, gol proprio nei minuti iniziali di Dembélé, e 6-4 fra le due partite. Questo è il conto parziale, perché si dovrà continuare a giocare ancora per tanto. Siamo al 51esimo minuto in questo istante e quindi continueremo a darvi aggiornamenti su questo. Fra pochissimo parleremo di tennis internazionale d'Italia, con tutte le partite interrotte a causa della pioggia che quest'oggi è arrivata in vari momenti della giornata a Roma, e stiamo seguendo insieme Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Torniamo ad Manuela Collazzo per un aggiornamento.
1: 18 a Perugia, 15 Civitanova, che con Lepti è riuscita a conquistare il 15° punto. Qualche affanno per la Lube, qualche affanno anche per Bottolo, che è stato sostituito dal giovane Duflo Rossi. Si presenta dai 9 metri con un ace, conquista per Civitanova il 16° punto, 18 i punti di Perugia. Cambio nella Lube anche in regia, fuori Boninfante, forse qualche problema fisico per il palleggiatore titolare di Civitanova, dentro l'esperto Orduna. Ancora Duflo Rossi al servizio, sbaglia questa volta, consegna a Perugia il 19° punto. 19 Sirsusa, 16 Civitanova, siamo nel terzo set, la situazione di parità per quanto riguarda il conto dei parziali. Gara 3 della finale scudetto, lo ricordiamo, Perugia avanti 2-0 nella serie. Studio.
0: Grazie Manuela Collazzo, andremo un po' a rimbalzo perché ora collegato con noi c'è il collega Andrea Curti, che saluto per parlare di tennis e degli internazionali. Ciao Andrea, buonasera, benvenuto a Zona Cesarini intanto. Dovremmo averlo, lo avremo fra poco. Allora, fra poco Andrea Curti per parlare di tennis, andremo un po' a rimbalzo, seguiremo ovviamente con vari flash anche questo set, questo parziale di gara 3 per quanto riguarda Perugia Civitanova, finale scudetto di pallavolo maschile, mentre nella semifinale di ritorno di Champions Calcio, sempre 1-0 per il Paris Saint Germain sul campo del Bayern Monaco al 53° minuto. Andrea Curti, collega per parlare di tennis. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, partiamo intanto da, stavamo discutendo così, chiacchierando un po' fuori onda, beh, servirebbe un campo coperto dalle parti del Foro Italico, vedendo anche insomma quello che è successo oggi, no? Con tutti questi ritardi, ora tutte le partite ferme.
2: Si parla di quinto slam, no?
0: Allora Andrea, guarda, scusami, adesso ti proviamo a richiamare perché ti sentiamo malissimo. Dicevamo di Bayern Monaco Paris Saint Germain, siamo al 53° minuto, il

0: Bayern in vantaggio per 1-0 e torniamo a questo calcio semifinale di ritorno di Champions League. Torniamo per un aggiornamento, un flash, Perugia-Civitanova, finale scudetto, gara 3, Manuela Collazzo.
1: Conserva ancora il vantaggio di 2 Perugia, 20-18 nel terzo set, ma si riavvicina Civitanova con un muro, 19 Lube, 20 Perugia, terzo parziale 1-1 il conto dei set, time out chiamato dalla panchina umbra. Studio.
0: Allora, grazie a Manuela Collazzo, vediamo se riusciamo a recuperare Andrea Curti. Andrea.
2: Sì, eccomi, buonasera.
0: Oh, adesso ti sentiamo molto bene. Stavamo dicendo, e ringraziamo ovviamente Gabriele Brocani in regia e Tony Tisi in redazione. Andrea, servirebbe un campo coperto, visto questa giornata e visto il maggio piovoso, questo inizio di maggio piovoso a Roma.
2: Beh, io penso che la differenza tra il quinto slam e Roma è proprio questa, cioè ecco. la possibilità di avere un campo coperto. Si parla appunto di Roma di quinto slam, di primo Master 1000 in assoluto, sicuramente la copertura aiuterebbe a farlo entrare nei più grandi tornei del mondo, questo non c'è dubbio.
0: Dice Brocani, il nostro regista, è un altro sport indoor il tennis, sei d'accordo?
2: Sì, beh, sicuramente cambiano le condizioni climatiche, l'umidità e la differenza di temperatura, non c'è dubbio. Insomma, questi giocatori penso che siano in grado di adattarsi a tutto. Se vediamo come giocano in Australia con 45 gradi all'ombra, penso che possano giocare anche al coperto a Roma. Insomma, non credo che sia quello il problema, anche se effettivamente sì, è vero che cambiano le condizioni di umidità.
0: Allora andiamo un po' sulle partite di oggi, così facciamo una panoramica su quello che è successo. Intanto la vittoria di Arnaldi su lo spagnolo Munar, con Arnaldi che ha detto: sapevo che oggi non avrei giocato bene ma contava a vincere. Come lo hai visto Arnaldi in questo match?
2: Beh, Arnaldi viene da un buon periodo perché ha vinto il Challenger a Cagliari, poi sì. Peraltro aveva dato segnali di ripresa a Monte Carlo quando aveva battuto Copriva. Prima di Monte Carlo però veniva da 7 primi turni, quindi insomma è stato un periodo un po' buio. Infatti lui è sceso al 106, è stato 30 nel 2024, quindi insomma si erano un po' perse le tracce. Lui si è anche sposato, quindi era cambiata un po' la vita anche da questo punto di vista, però oggi ha fatto sicuramente una buona partita. Diciamo su 3 set un paio di set li ha giocato molto bene, il primo e l'ultimo nel momento decisivo. Munar è un giocatore un po' scomodo che ha cambiato modo di giocare, perché Munar è partito come terraiolo puro e adesso sa giocare bene anche sotto rete, quindi è un po' più difficile giocarci, però Arnaldi ha dato segno di ripresa, questo è incoraggiante insomma da questo punto di vista.
0: Tante partite nel tabellone femminile, poi andiamo ai big e le prossime giornate, però c'è stato questo derby azzurro e adesso è cresciuto l'interesse per Grant, no? Che ha battuto Pigato in questo derby azzurro 2-1 nel tabellone femminile, ma questa giovane tennista sta tirando molte attenzioni.
2: Beh, se la Grant è stata convocata a 18 anni dalla capitana dalla Garbin, insomma in nazionale ci sarà motivo sicuramente. Dietro, dopo la Paolini, la Cocciaretto e qualcun'altra, diciamo è l'unica forse in grado di poter dare quel ricambio generazionale che paradossalmente manca più alle donne che non agli uomini. Giocherà contro la Mboko, che è la numero 9 del mondo, la canadese. È una partita molto difficile, ma insomma serve fare esperienza a 18 anni, quindi già un secondo turno a Roma non è malaccio, anche perché in termini di classifica risalirà, prenderà dei punti e quindi anche questo le consentirà di giocare dei challenger.
0: Ci potevamo aspettare qualcosa di più da Brancaccio contro Townsend? Era un primo turno complicato per l'Azzurra.
2: No, beh, la Townsend è molto più forte, insomma ha battuto quella Paolini, quindi non credo che si potesse pretendere di più da quello che abbiamo visto, insomma. Invece abbiamo visto una buona Cocciaretto.
0: Infatti, ti volevo chiedere proprio di quello, sì.
2: Ah, perfetto, perfetto. La Cocciaretto ha vinto in due partite.
0: Dobbiamo andare, guarda Andrea, mi dispiace ma qui siamo tutto in diretta, dobbiamo andare da Manuela Collazzo, rimani con noi. Perugia Civitanova per quanto riguarda gara 3 della finale scuola.

0: detto, Manuela Collazzo.
1: Tre palle sette a disposizione di Perugia che grazie a Semeniuk ha conquistato il 24esimo punto, 21 punti di Civitanova, Bentara al servizio, complicatissimo per la Lube ricevere il servizio dell'opposto di Perugia che però questa volta sbaglia, manda in rete e dunque regala a Civitanova il 22esimo punto, la Lube annulla, o meglio Perugia spreca la prima occasione per chiudere il terzo parziale e portarsi avanti al Palabarton, 22 Civitanova, 24 Perugia, seconda occasione, seconda palla sette per la Sistusa, c'è Orduna al servizio, sta giocando al posto di Boninfante in regia, il suo servizio, la ricezione di Colaci, Giannelli chiama l'attacco di Bentara che chiude lungo linea e conquista così per la Sistusa il 25esimo punto, 25 Perugia, 22 Civitanova, Perugia si porta avanti al Palabarton, conduce 2-1 sulla Lube, Perugia ha un punto dal suo terzo, a un set dal suo terzo scudetto. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, abbiamo seguito anche il finale di questo parziale, torneremo più tardi da lei. Siamo invece in collegamento con Andrea Curti e stavamo parlando di tennis. Andrea, sei ancora con noi, immagino, no? Siamo qui, siamo con tutti gli eventi.
2: Sì, sono qua.
0: Tutti
2: sono
0: gli
2: qua,
0: eventi in diretta qua. Per gli appassionati di calcio, 59esimo minuto del semifinale di ritorno di Champions League, quindi parliamo ovviamente sì di calcio col Paris Saint-Germain avanti sempre 1-0 sul Bayern Monaco, e invece il tennis con gli internazionali a Roma e la vittoria netta bella di Cocciaretto contro l'austriaca Kraus 2-0, 6-2, 6-4. Andrea.
2: Sì, è stata una partita diciamo un po' strana per certi versi, perché la Cocciaretto ha perso il servizio in apertura sia di primo che di secondo set, nonostante questo insomma il divario tra le due è stato abbastanza netto. Adesso giocherà contro la Navarro, che lei ha battuto a sorpresa, batté a sorpresa nella finale di Billie Jean King Cup, no? Andò,
0: sì.
2: Era contro pronostico e la Cocciaretto fece una grandissima partita, lì si giocava indoor sul veloce e qui si gioca sulla terra rossa. La Cocciaretto, che ha un gioco molto di anticipo, predilige le superfici veloci, un gioco piatto d'anticipo molto bello a vedersi, un po' anomalo per il tennis di oggi, con poche rotazioni, però gioca molto bene e appunto predilige le superfici più veloci, quindi forse con questo tempo, con la pioggia, con i campi più lenti, forse l'americana è un tantino
0: favorita, sì.
2: Favorita. Però penso insomma che se la possa giocare, gioca sempre a Roma, sicuramente il pubblico l'aiuterà, ci sarà molta motivazione anche per affrontare questa partita.
0: Bloccata, interrotta la sfida fra Noemi Basiletti e Alia Tomljanovic, 5-3 per Basiletti fin qui, poi è arrivata la pioggia, ma la giovane azzurra, 20 anni, ha comunque giocato bene e in questo momento è avanti di un break su Tomljanovic. Che ci puoi dire di Noemi Basiletti, Andrea?
2: Ma che è una giocatrice, è una buona giocatrice, sicuramente in queste partite quando incontri la Tomljanovic, che è una giocatrice navigata tra virgolette,
0: certo,
2: con molta esperienza, o fai una grande partita e non hai paura di niente, oppure può venire il braccetto e l'altra che è più esperta ti può fregare nei momenti più importanti della partita. Adesso vediamo un po', certo questa interruzione non aiuta l'azzurra perché appunto era in vantaggio, quindi adesso dovrà resettare tutto e ripartire un po' da capo, a freddo diciamo.
0: Domani una serie di incontri interessanti, partiamo da quello di Berrettini con Popirin. Intanto come sta Berrettini, perché quella è sempre una questione, ora c'è quest'ultimo periodo della stagione, mi è sembrato in buona forma rispetto ai mesi scorsi.
2: Beh, cioè, sicuramente Roma, lui che è romano, lui e Cobolli insomma che sono romani, hanno sicuramente una motivazione in più rispetto ad altri, perché giocano di fronte al pubblico amico, magari anche ai parenti, agli amici che verranno a vederli, quindi sarà una bella motivazione. Berrettini si deve un po' tirare su perché è sceso in classifica molto e adesso a parte Roma e Roland Garros, dopo vengono tutte le superfici veloci in cui lui sicuramente ha un gioco più congeniale. Viene l'erba, poi viene Wimbledon, l'erba, poi vengono i tornei americani, quindi io dalla terra rossa, da Berrettini, non mi aspetto molto, perché lì serve una preparazione fisica e mentale superiore rispetto a quello che è il suo tennis, molto veloce, molto rapido, molto

0: come posso dire, insomma, molto da servizio dritto, ecco. Quindi aspettiamo un po'. Popirin è un giocatore molto simile a lui, come caratteristiche tecniche proprio.
1: Sì, è un incontro servizio, molto equilibrato, no, da questo punto di vista.
0: È un incontro molto equilibrato, vediamo un po' come andrà a finire. Ovviamente speriamo vinca Berrettini, non c'è dubbio.
1: Beh, incrociamo le dita per tutti gli azzurri in campo. Sono tantissimi domani nel tabellone maschile: Bellucci contro l'argentino Buruciaga, Maestrelli contro lo spagnolo Bautista, Cadenasso con l'argentino Tirante, c'è un derby azzurro Pellegrino Nardi e c'è anche Sonego contro Buse. Cosa ci vediamo domani, Andrea Curti, secondo te, tra tutti questi italiani in campo?
0: Allora, c'è curiosità per questo derby, che Pellegrino ha vinto le qualificazioni e non è semplice vincere le qualificazioni a Roma.
1: Vero.
0: Quindi sicuramente ha fatto un gran torneo già. Gioca contro Nardi, insomma, che non sta attraversando un grande periodo, anche lui è sceso in classifica, quindi penso sia un match abbastanza equilibrato. E poi abbiamo sempre Sonego, che ricordiamo che è stato semifinalista a Roma, quindi è uno che sa giocare a Roma. Non proviene da un periodo di grande forma. Buse è un sudamericano un po' scomodo da affrontare sulla terra rossa. Adesso vediamo come starà Sonego. Io penso che la partita dipenda da Sonego. E poi abbiamo tutti gli altri, insomma.
1: Allora, Andrea Curti, anche... guarda, ti interrompo un secondo perché prima di salutarti voglio parlare della sfida di Jasmine Paolini, del suo stato di forma, e poi dobbiamo fare una battuta anche su Sinner. Prima però torniamo per un aggiornamento da Manuela Collazzo alla pallavolo maschile, finale scudetto, gara 3, Perugia-Civitanova.
2: È cominciato il quarto set, Perugia è avanti 4-2 su Civitanova, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirtusa, a cui manca solo un set per conquistare il suo terzo scudetto, che sarebbe anche il suo terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club. A te la linea.
1: Bene, grazie a Manuela Collazzo, torneremo fra pochissimo da lei per seguire insieme questo che potrebbe essere un set decisivo per la finale scudetto, e quindi lo seguiremo sicuramente con grande attenzione. Siamo in collegamento col collega Andrea Curti per parlare di tennis e degli internazionali. Andrea, Paolini con Jean-Jean domani, e come sta Jasmine?
0: Jasmine quest'anno non ha mai vinto 3 partite di fila, quindi non è che stia stando molto bene. È numero 8 del mondo, è un po' scesa, vediamo un po'. Certo, difende i punti della vittoria dell'anno scorso, l'incredibile vittoria in singolo e in doppio dell'anno scorso a Roma, quindi anche qua non dovesse andare bene, facciamo gli scongiuri, perderebbe un po' di punti in classifica, quindi speriamo, insomma, che riesca almeno ad arrivare in semifinale, insomma, almeno quello io penso sia l'obiettivo minimo in vista del Roland Garros. Ha perso un po' di smalto, probabilmente le avversarie, io penso che le avversarie abbiano capito adesso come gioca lei, perché lei all'inizio è venuta fuori all'improvviso, è esplosa in un anno in cui ha fatto finale Roland Garros e Wimbledon. Due superfici diverse, due mondi diversi, però lei stava sempre là.
1: Poi le hanno preso le misure,
0: non l'hanno capito.
1: Dici, le hanno preso le misure a un certo punto?
0: Io penso proprio che le giocatrici hanno cominciato a studiarla proprio per capire come batterla, perché era imbattibile, a un certo punto era imbattibile, a parte la Swiatek, ma qualsiasi torneo giocava era praticamente quasi imbattibile.
1: A proposito di imbattibili, allora chi può battere Sinner, che farà il suo esordio sabato 9 maggio? La data è certa, l'avversario ancora no.
0: No, Sinner sta in una parte di tabellone, diciamo, sperimentale, perché dall'altra parte c'è Fonseca, Shelton e Fields, insomma, tra quelli più pericolosi come giocatori. Si è però risparmiato l'altra parte, dove abbiamo De Minaur, abbiamo Djokovic, Jodar, Zverev, eccetera. Quindi diciamo che c'è una parte di tabellone, se da una parte possiamo dire in termini di classifica migliore, ma in termini di curiosità è sicuramente particolare, ecco, giocare contro questi giovani che stanno cercando di emergere. E Jodar invece è stato dall'altra parte, il nuovo Nadal, come lo chiamano.
1: Vediamo, insomma, questo ragazzo davvero sta avendo un'attenzione mediatica davvero importante. Vedremo se saprà rispettare le aspettative, visto che lì davanti ci sono due che sono

0: comunque giovanissimi che hanno tanti anni ancora di grande tennis da giocare. Andrea Curti, grazie davvero per essere stato con noi, grazie anche per la pazienza, perché con tutti questi eventi in diretta è sempre complicato gestire le interviste. Grazie, a presto, ciao Andrea.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, torniamo da Manuela Collazzo, gara 3, finale scudetto di pallavolo Perugia-Civitanova.
2: Perugia 7, Civitanova 4, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, ha perso il primo parziale con la Lube capace di imporsi ai vantaggi, così come vantaggi ha vinto il secondo set Perugia, recuperando peraltro anche una situazione molto complicata, facile gestione invece nel terzo parziale da parte degli uomini di Lorenzetti, che hanno conquistato il set 25-22, peraltro approfittando dei tantissimi errori della Lube, sono stati 12 complessivamente, 9 soltanto dai 9 metri. Lube che ha attaccato anche con buone percentuali, ma rispetto a Perugia è stata particolarmente fallosa. Perugia che adesso attacca con uno dei suoi uomini migliori stasera, ossia Plotnicki, difeso però all'attacco dell'ucraino, ma Civitanova non può sfruttare appieno il contrattacco. Ancora Plotnicki a scavalcare il muro di Gargiulo e Orduna e ottenere l'ottavo punto della Sirsusa, 8 Perugia, 5 Civitanova in questo quarto parziale che potrebbe essere decisivo per la serie di finale scudetto. Fin qui 2 tricolori per Perugia, il primo nel 2018 proprio contro Civitanova, l'ultimo nel 2024 contro Monza. Peraltro Perugia ha perso ben 4 finali scudetto contro Civitanova, ma in questa serie sta dimostrando tutta la sua qualità, tutta la sua solidità anche mentale. La palla che Orduna serve a Gargiulo è forse un po' bassa, non riesce a chiudere il centrale della Lube, poi però ci prova con un pallonetto spinto e riesce a chiudere Bottolo per Civitanova, sesto punto della Lube, 8 punti di Perugia, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirsusa. Bottolo altalenante, bene dai 9 metri, non così in attacco, sostituito nel terzo set da Medei, al suo posto Duflo Rossi, sta continuando a giocare in regia per Civitanova, Orduna al posto di Boninfante, forse anche qualche piccolo problema fisico per Boninfante, in ogni modo continua a giocare l'espertissimo e il veterano Orduna. Attacca al centro Loser, chiude per Perugia, conquista il nono punto, 9 Perugia, 6 Civitanova, quarto set, Perugia avanti 2-1, studio.
0: Bene, grazie a Manuela Collazzo. Aggiornamenti per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Siamo sempre con Bayern Monaco e Paris Saint-Germain in campo al 71esimo minuto. Il Paris Saint-Germain è avanti 1-0. Il gol di Dembélé è stato segnato nei minuti iniziali, al terzo minuto, su assist di Kvaratskhelia. 6-4 nel conto dei gol. Facile fare i calcoli in questi 20 minuti di gioco scarsi che rimangono. Il Bayern deve segnare almeno 2 gol senza subirne per cercare di portare la gara, per pareggiare i conti, insomma, per portare la gara ai supplementari, ma continua ad attaccare il Paris Saint-Germain. Davvero una partita molto bella, si è segnato meno dell'andata, finita 5-4, lo ricorderete, ma in ogni caso tante azioni e un Neuer, portiere dei bavaresi, protagonista con una serie di parate. Portieri protagonisti in generale, perché un paio di buoni interventi li ha fatti anche il portiere dei francesi Safonov. Torniamo al volley con Manuela Collazzo e gara 3 della finale scudetto Perugia-Civitanova.
2: Quarto set, Perugia avanti 10-8 sulla Lube Civitanova, che attacca da seconda linea, riesce a chiudere con Bottolo, 8 Civitanova, 10 Perugia. Siamo nel quarto set, Civitanova prova a rimanere attaccata al set, alla sfida e alla serie scudetto, ma Perugia si dimostra squadra solidissima, concreta, che sbaglia davvero poco, e anche una tenuta mentale molto molto importante. Adesso grande qualità di gioco della Sirsusa con Giannelli che apre il gioco per Ventara, ma c'è un check chiesto dalla panchina di Civitanova per un'eventuale invasione. Secondo gli arbitri Zanussi e Cesare sarebbe 11° punto di Perugia. con Civitanova ferma a 8, ma c'è il video check in corso chiesto dalla panchina della Lube per un'eventuale invasione aerea di Bentara, che non c'è, e dunque il punto di Perugia è confermato e Civitanova spreca il primo video check di questo quarto parziale. Perugia invece conferma il suo 11° punto, 8 punti di Civitanova. Bentara al servizio, una spina nel fianco per la ricezione di Civitanova. Bentara al suo servizio potente ma anche piazzato, ha messo in crisi la ricezione della Lube nel terzo set soprattutto. Questa volta se la cava bene la squadra di Medei. Nicolov non riesce a chiudere il proprio attacco. Giannelli chiama invece l'attacco da seconda linea di Bentara, che davvero è di una forza inaudita. 12 Perugia, 8 Civitanova. Appare adesso complicato anche da un punto di vista psicologico per la Lube riuscire a riprendere il set. Volti anche un po' spenti quelli della squadra di Medei, che subiscono ancora il servizio di Bentara, sempre pronto l'opposto della Sissusa, che vuole salutare al meglio Perugia prima di volare e abbracciare l'avventura giapponese. 12 Perugia, 8 Civitanova, ancora Bentara questa volta su Lepki che verticalizza. Orduna chiama l'attacco di Nicolo, che restituisce il favore, e come Bentara prima adesso per la Lube attacca di potenza in lungo linea, chiude il nono punto di Civitanova. Si affida molto la Lube a Nikolov, uno dei pochi che riesce a concretizzare i propri attacchi anche con Lepki, mentre più difficoltà in attacco è apparso Bottolo. Lepki che però sbaglia il servizio e concede ancora un errore e dunque un punto a Perugia, che non ha bisogno certo dei regali della Lube. Perugia 13, Civitanova 9, questo nel quarto set. Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Studio.
0: Bene, bene, continueremo a seguire questo parziale fondamentale molto probabilmente per questo match della finale scudetto di volley. Non cambia risultato nella semifinale di ritorno di Champions League di calcio fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. 75° minuto, Paris Saint-Germain sempre avanti 1-0 e avanti 6-4 nei due match. Parliamo un po' di ciclismo, lo abbiamo detto, oggi è stato presentato il Giro d'Italia e partirà dalla Bulgaria dall'8 al 31 maggio. Si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, 3 giorni di riposo. Sentiamo i nostri inviati, hanno raccolto delle voci, partiamo da quella di Filippo Ganna, raccolta dal nostro Manuel Codignoni. Filippo Ganna punterà alla crono, ma non solo.
3: Filippo Ganna, prima di tutto la condizione, come stai e come arrivi a questo Giro d'Italia?
4: Condizione, speriamo bene. Io ho fatto il meglio che ho potuto nella prima parte delle classiche, un po' di sfortuna, un po' di dente amaro dopo la Roubaix, però dai, tutto bene. Adesso speriamo di cominciare bene qui. Abbiamo 3 tappe in questo paese che non ero mai stato, molto, molto carino, e speriamo comunque sia di riuscire a dare il nostro meglio. Abbiamo una squadra affiatata, abbiamo visto come sia Taiman che Egan stavano bene ad Alps, e cercherò di fare io bene la mia cronometro, poi se riuscirò a ritagliarmi altri spazi e senza nascondere anche la tappa di casa sarebbe bello, ecco.
3: L'obiettivo comunque numero uno per te resta quest'unica cronometro, che è una tappa che immagino tu abbia cerchiato sul calendario, no?
4: Sì, quello sì, però ovviamente non vinco solo il cronometro, vorrei vincere anche qualcos'altro, ecco. Quindi ecco, sì, mi piacerebbe far bene, però ovvio, la questione delle tappe, mi sono messo un nuovo cerchiolino, visto che comunque le classiche le ho un po' ciccate, diciamo, almeno arrivare a qualche quota, numero doppio a fine stagione di vittorie, quindi vediamo come procederà questo giro e poi il tour.
3: Ci sarà anche tanto da lavorare per Egan e per Timan, come detto che loro invece puntano alla classifica generale, sarà veramente un grande lavoro di squadra da fare per tutti.
4: a fin dove potrò lavorerò, poi ovvio in salita ragazzi io farò gruppetto.
5: Questo lo diamo per scontato, diciamo.
4: Sì, sì, no, però dai, vediamo dove ci porterà comunque questo giro. I ragazzi stanno bene, sono sorridenti, siamo felici, siamo un bel gruppo e dai, speriamo che porti bene.
3: Bello vederti sorridente, perché hai esordito dicendo avevo il dente un po' avvelenato dopo le classiche, dopo la Rubeno. Sei riuscito a metterti quella giornataccia alle spalle?
4: Beh, ovviamente un pochettino ti torna in mente, è sempre lì un po' presente, però ovviamente si lecca il dito, si gira la pagina e si scrive un'altra pagina del libro.
0: Questo è Filippo Ganna al microfono del nostro Manuel Codignoni alla presentazione del Giro d'Italia che partirà fra

0: due giorni, l'8 maggio, dalla Bulgaria, mentre per quanto riguarda la semifinale di ritorno di calcio Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, 78esimo minuto, è sempre 1-0 per i parigini, che sono in vantaggio di due gol nelle due gare, grazie anche a questo 1-0 appunto nel ritorno. Torniamo alla pallavolo maschile, finale scudetto, gara 3, Perugia Civitanova, e Manuela Collazzo lì per noi.
1: Quarto set, 16 Perugia, 11 Civitanova, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Perugia che sta gestendo senza apparente difficoltà, anche perché sfrutta molti errori, soprattutto nei 9 metri della Lume Civitanova, che adesso ha in battuta Der, un cambio che abbiamo visto spesso in questa sfida per quanto riguarda la Lume, la buona ricezione di Perugia e poi l'attacco altrettanto buono di Bentara, ben smarcato da Giannelli. 17esimo punto di Perugia, 11 punti di Civitanova in questo quarto set. Perugia sempre più vicina all'obiettivo scudetto, il Palabarton se ne accorge e continua a incitare i propri beniamini. Giannelli, ancora una gara magistrale in regia per il capitano di Perugia e della nazionale italiana campione del mondo. Giannelli al servizio sul 17-11 di Perugia, l'attacco di Gargiulo, murato crediamo da Loser, e dunque il 18esimo punto della Sissusa, con Civitanova che non riesce più a costruire gioco e con il Palabarton che canta. 18 Perugia, 11 Civitanova, quasi tutti in piedi sicuramente coloro posizionati di fronte alla nostra postazione, il tifo più caldo della Sissusa. Un altro cambio voluto da Medei, fuori Gargiulo, dentro il giovane Tenorio, si gioca il tutto per tutto Medei, ma sa che il set è difficilmente recuperabile, soprattutto con una Perugia che sbaglia pochissimo, anche se adesso Giannelli sbaglia il proprio servizio, manda in rete e concede a Civitanova il 12esimo punto. Sono 18 i punti di Perugia, ricordiamo Perugia un passo dal titolo, 2-1 il conto dei parziali, una sconfitta nel primo ma un grande ritorno poi nel secondo e nel terzo set, la buona ricezione di Semeniuk, l'attacco di Plotnitsky, mani fuori dello schiacciatore ucraino, grande partita anche la sua, grande sacrificio anche in seconda linea. 19esimo punto di Perugia, 12 punti di Civitanova in questo set, proprio Plotnitsky, schiacciatore mancino dell'Ucraina, pronto al servizio per la Sissusa, lui che vive la sua settima stagione a Perugia, ex schiacciatore di Monza, dotato di un servizio potentissimo e da grande effetto, ma anche molto molto attento stasera in seconda linea. Ancora grandi affanni per la ricezione di Civitanova sul servizio di Plotnitsky, la difesa di Giannelli, ci arriva poi per il secondo tocco proprio Plotnitsky, l'appoggia Semeniuk, scambio lungo, Orduna chiama l'attacco da seconda linea di Nikolov, che riesce a conquistare il punto. Civitanova chiude uno scambio lungo, uno dei pochissimi scambi lunghi di questa sfida che Civitanova è riuscita a conquistare. 13 Lube, 19 Perugia nel quarto set. Calma, calma, dice Angelo Lorenzetti, il tecnico di Perugia, ma pare forse dirlo a se stesso, perché i suoi giocatori in campo sono particolarmente concentrati e pronti a ricevere il servizio di Bottolo. Pronto accanto a noi anche Ishikawa, schiacciatore giapponese, rientro dopo l'infortunio. Lorenzetti pare averlo chiamato per un eventuale ingresso in campo. Loser attacca al centro, non chiude, c'è la difesa della Lube Civitanova e poi riesce in contrattacco Nikolov a conquistare il 14esimo punto per Civitanova. Break della Lube, troppo altalenante la Lube anche in questa sfida, così come in tutta la serie di finale scudetto, ha nettamente subito in gara 1, persa 3-0, ha avuto l'occasione però anche di pareggiare la serie in gara 2 all'Eurosuale Forum, dopo aver vinto il primo set si è pian piano spenta da metà secondo parziale in poi, subendo il grande ritorno di Perugia, quel che è più o meno accaduto anche in questa serata del Palabarton. 14 Civitanova al servizio con Bottolo, 19 Perugia, questa volta il nastro dà una mano al servizio di Civitanova, poi non riesce a chiudere il proprio attacco Perugia, va Nicola, va a scavalcare il muro avversario, arriva ancora in grande difesa Plotnitsky e un grande contrattacco di Semeniuk, lo schiacciatore polacco riesce a conquistare il 20esimo punto per la Sissusa, ma questo punto è anche merito dell'ottima difesa di Plotnitsky in tutto.

tuffo sul tacco tentato da Civitanova. Arriva così con un mani fuori vincente il 20° punto di Perugia, 20 Perugia, 14 Ishikawa. Allora Lorenzetti dà spazio anche a Ishikawa, lo schiacciatore giapponese che è stato a lungo fermo per un infortunio, il suo condanno a Perugia, ex tra le altre di Milano, Padova, Siena, Latina, Modena, dunque una grande esperienza nel nostro campionato, Modena oltre 10 anni fa. 20 Perugia a 5 punti dal terzo scudetto, 14 Civitanova nel quarto set. Ishikawa al servizio per la squadra di casa, sbaglia però lo schiacciatore giapponese, un brutto lancio di palle, poi il servizio che termina in rete con il 15° punto concesso alla Lube in questo quarto parziale. 20 punti di Perugia al servizio per Civitanova, il giovane centrale brasiliano classe 2005 Tenorio, al suo secondo anno alla Lube, anche lui gettato nella mischia da parte di Medei. Certamente la panchina lunga aiuta e ha aiutato in questa stagione, in questa serie di finale scudetto, la Sirtusa Perugia. Tenorio sbaglia malamente il suo servizio e concede a Perugia il 21° punto. Arriva a Bentara alle 9 metri, 21 Perugia, 15 Civitanova nel quarto parziale. Bentara dotato di un servizio che ha fatto particolarmente male alla ricezione di Civitanova, è stato il migliore, l'MVP di gara 2 con 23 punti, MVP anche della serie di semifinale scudetto che Perugia è riuscita a vincere in 3 gare contro Piacenza. Adesso cambio palla ottenuto dalla Lube con Bottolo, Lube che conquista il 16° punto. I punti di Perugia sono 21 nel quarto set, quasi un conto alla rovescia del Palabarton per il punto numero 25, che vorrebbe dire scudetto per la Sirtusa, una stagione regolare dominata, poi dominio anche nei playoff. La ricezione della Sirtusa staccata da rete, con Giannelli costretto a alzare lontanissimo da rete per Bentara, che questa volta da seconda linea sbaglia, errore dunque di Bentara, e 17° punto di Civitanova. 17 Civitanova, 21 Perugia, questo quarto set, Perugia avanti 2-1, Lepchi al servizio per Civitanova, che ha avuto una stagione altalenante, molto discontinua, e la discontinuità ha continuato, l'ha evidenziata anche in questa serie di finale scudetto, mentre la continuità, la solidità, la tenuta mentale sono state tratti distintivi proprio della stagione di Perugia. Pronta a ricevere il servizio di Lepchi, potente anche troppo, infatti è fuori il servizio dello schiacciatore canadese di Civitanova, che però si affida a un video check. Uno è stato sprecato dalla Lube sull'11-8, l'altro lo chiama adesso sul 22-17 secondo gli arbitri per Perugia, dopo l'errore al servizio sempre secondo gli arbitri di Lepchi. Riuniti nel centro del campo i giocatori di Civitanova aspettano l'esito del video check, e sarebbe comunque un esito importante, anche perché potrebbe garantire, e così è infatti, il 22° punto a Perugia, e sarebbe sempre più vicina la Sirtusa al titolo. 22 Perugia dopo l'errore al servizio di Civitanova, con Lepchi che ha sbagliato, ha mandato fuori. Civitanova ha esaurito le possibilità di chiedere i check. Sono 17 punti della Lube in questo quarto parziale. Semeniuk sempre continuo, una garanzia, lo schiacciatore polacco di Perugia che batte forte, poi arriva il tocco di Nikolov contro il muro avversario, Nikolov riesce a conquistare il punto per la Lube Civitanova, punto di riferimento fondamentale Nikolov per la Lube, forse l'unico, e quindi questa è anche la differenza tra le due squadre. I punti di appoggio invece per Giannelli in attacco sono davvero tanti nella metà campo di Perugia. Nikolov al servizio dopo il suo colpo vincente in attacco, sbaglia però ancora un errore dai 9 metri della Lube, fallosa al servizio. 23 Perugia, 2 punti dal terzo scudetto, 18 Civitanova. Sarebbe il terzo titolo stagionale per la Sirtusa dopo il mondiale per club e la Supercoppa, aspettando anche nel weekend del 16 e 17 maggio la Final Four di Champions League. Lavorano al servizio per la Sirtusa, l'ex schiacciatore di Trento, Monza e Verona, trovato poco spazio in stagione, comunque utilizzato dai 9 metri per quanto riguarda il servizio di Perugia. 23 Perugia.

0: 18, Civitanova la ricezione di Balaso, poi l'attacco di Nikolov che con mani fuori conquista il punto, dunque cambio palla di Civitanova, 19° punto della Juve, 23 i punti di Perugia, si riprende il proprio posto Russo che era stato sostituito da Jaworonok, ma poi Russo si accomoda in panchina per garantire la seconda linea, dunque il posto a Colaci, Colaci che potrebbe giocare qui e quasi sicuramente chiuderà qui in casa al Pala Barton le sue partite proprio tra le mura amiche, la sua ottima ricezione, il colpo di seconda di Giannelli, è proprio il capitano e palleggiatore di Perugia a regalare la palla match a Perugia, 5 occasioni a disposizione della Sissusa per conquistare il set, la sfida e il terzo scudetto, 24 Perugia, 19 Civitanova, a conquistare la palla match proprio il capitano e palleggiatore Simone Giannelli con un tocco di seconda, Giannelli al servizio, tutto pronto per la festa al Pala Barton, tutti in piedi, il servizio di Giannelli, prima palla match della Sissusa, Giannelli su bottolo che riceve bene, Nikolov è murato, ricostruisce la Juve Civitanova con bottolo murato anche lui, ancora pallone nella metà campo della Juve e Nikolov con un gran colpo riesce ad annullare la prima palla match, lungolinea di Nikolov e prima palla match annullata da Civitanova, 20 Juve, 24 Perugia, ancora 4 occasioni a disposizione della Sissusa per conquistare il terzo scudetto della propria storia, che vorrebbe dire anche terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per club, un dominio in questa stagione regolare vinta senza problemi, soprattutto un dominio nei playoff, mai battuta la formazione di Lorenzetti, ha vinto nettamente tutte le gare e vince anche questa, sbaglia al servizio Boninfante, servizio in rete di Civitanova con Boninfante che concede il 25° punto a Perugia, 25 Perugia, 20 Civitanova, si chiude così la sfida del Pala Barton, si chiude 3-1 la gara di Perugia contro Civitanova, questi parziali 25-27, 26-24, 25-22, 25-20 per la terza volta nella sua storia, Perugia è campione d'Italia, il terzo scudetto arriva dopo quello conquistato nel 2018 proprio contro Civitanova e nel 2024 contro Monza, il terzo titolo stagionale per la formazione di Lorenzetti dopo Supercoppa e Mondiale per club, aspettando la Champions League, un titolo meritato, una stagione regolare vinta con sole 2 sconfitte, poi playoff dominati a partire dai quarti contro Monza per continuare nelle semifinali contro Piacenza e concludere poi la serie di finale scudetto con le 3 vittorie ai danni di Civitanova. Perugia dunque campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, fa festa il Pala Barton, lo sentite in sottofondo, terzo titolo, terzo tricolore per la Sissusa, si inchina Civitanova a una squadra che si è dimostrata tecnicamente, qualitativamente ma anche mentalmente superiore agli avversari, dunque la festa di Perugia per il terzo scudetto della propria storia, è tutto dal Pala Barton, andiamo a sentire i protagonisti in campo e allora a te Giacomo Prioreschi.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, ovviamente, e poi ascolteremo nel corso del GR, nel corso delle nostre prossime trasmissioni, tutti i protagonisti di questa gara, non so se riusciremo a sentirne qualcuno proprio adesso, immagino di no, ma vedremo comunque. In ogni caso, intanto Perugia ha vinto lo scudetto per quanto riguarda il volley maschile e si sta ancora giocando la semifinale di ritorno di Champions League, per quanto riguarda invece il calcio fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sempre Paris Saint-Germain in avanti, avanti 1-0 col gol di Dembélé, siamo nei minuti di recupero, 5, saranno 5, già se ne sono giocati 2 e il Bayern sta disperatamente cercando di pareggiare i conti, deve segnare 2 gol in meno di 3 minuti. Torniamo al ciclismo, oggi presentazione del Giro d'Italia, l'8 si partirà, tra le speranze di podio azzurre c'è Giulio Pellizzari, ciclista della allora andiamo da Manuela Collazzo invece, perché Manuela Collazzo è con uno dei protagonisti questa vittoria di Perugia. Torniamo quindi a Perugia proprio da Manuela Collazzo.
0: Con uno degli artefici di questo trionfo, il terzo scudetto di Perugia, c'è il presidente della Sissusa Gino Sirci, lo abbiamo recuperato in extremis prima di farlo tuffare con i propri giocatori e il proprio allenatore per la festa perugina, la soddisfazione Gino Sirci per questo scudetto.
2: Guardate, abbiamo giocato una partita incredibile, un'emozione dietro l'altra, una grande sofferenza, ma poi abbiamo tirato fuori le unghie e alla fine abbiamo prevalso noi, una squadra incredibile che era sotto

0: treno, possiamo dire in gergo. Avevamo perso il primo set e perdevamo il secondo set di 6 punti o 5 punti sotto, e poi eravamo arrivati addirittura a 24 per loro e 21 per noi, quindi diciamo era persa. Eppure abbiamo reagito, abbiamo veramente, siamo guardati in faccia, abbiamo pareggiato e poi in surplus, grande partita, ma soprattutto grande pubblico. Questa città, questo pubblico merita questo e altro. Questa è Perugia, questa è una esperienza, vivere in questo palazzetto straordinaria. Quindi complimenti alla squadra, ma soprattutto a tutti i perugini che sono venuti a vedersi in queste condizioni.
1: La qualità maggiore di questa squadra, una tenuta fisica, mentale, una qualità. Qual è la qualità che riconosce alla squadra di Lorenzetti?
0: Il muro difesa. Noi siamo veramente, quest'anno è stata una squadra che ha fatto il muro difesa, un grande fondamentale che poi, vuol dire, riesce a rubare le palle e cercare di giocare più palle. Quindi questa è stata, diciamo, una, secondo me, diciamo, una caratteristica fondamentale, quella di giocare più palle, fare il muro difesa e essere praticamente poi in condizione non di schiacciare magari 120 palle, ma di schiacciare 130, 140, rubare la palla e poi rigiocarla. Questa è stata la cosa.
1: La lasciamo ai festeggiamenti, però sappiamo che questa è una serata importante, ma non è ancora finita la stagione, perché c'è una Champions da giocare. I festeggiamenti sono un obbligo stasera, ma c'è la volontà di confermarsi anche sul tetto d'Europa.
0: Sarà, diciamo, una grande esperienza anche quella, giocarsi in altra Final Four a Torino il giorno 16-17, e adesso ricordiamoci questi tre giorni, diciamo, di grande euforia, e poi riprenderemo gli allenamenti e andremo a Torino con belle speranze, il morale alto adesso.
1: Grazie a Gino Sirci, il presidente della Sirsusa Perugia, campione d'Italia. L'abbiamo davvero preso al volo, adesso lo lasciamo ai festeggiamenti con pubblico e squadra. È davvero tutto dal Pala Barton, grazie a te la linea, Giacomo Prioreschi.
2: Grazie a Manuela Collazzo anche per averci regalato questa voce del presidente di Perugia, che ha vinto lo scudetto nella gara 3, finale scudetto del volley maschile, e invece si sta ancora giocando, siamo quasi nel finale per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions fra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, e la notizia è che anche se ormai sono scaduti i 5 minuti di recupero, Kane ha segnato con assist di Davis, quindi siamo 1-1, ma il Bayern ha bisogno di un altro gol per pareggiare i conti, quindi nel conto delle due partite ancora in vantaggio il Paris Saint Germain, partita che adesso ovviamente vive dei momenti di grandi perdite di tempo, soprattutto dei parigini che stanno cercando di portare a casa il risultato. Siamo oltre i minuti di recupero, 40 secondi oltre i 5 minuti di recupero, vedremo se riusciremo a darvi il risultato finale. Per quanto riguarda il tennis, tutto fermo, e immagino si tornerà a giocare domani. Bel gol di sinistro di Kane, davvero, che quest'anno ha fatto una stagione incredibile col Bayern Monaco e compagni, che incita la squadra. Ma davvero sono finiti i tempi, i minuti di recupero. Vedremo adesso quanto ancora si giocherà. Si è perso sicuramente del tempo per i festeggiamenti dopo il gol del Bayern, e c'è anche Luis Enrique, davvero nervosissimo in questo momento. Non credo che riusciremo a darvi il finale di questa partita, ci proveremo. Comunque si giocherà anche qui in Bulgaria alla Puskas Arena questa finale di Champions. C'è già l'Arsenal ad attendere la vincente di una di queste due partite. Salutiamo la nostra squadra, noi siamo in chiusura, grazie a Gabriele Brocani in regia, Massimo Chiodrino e Federico Coroni nella parte tecnica, e a Tony Tisi in redazione. Un saluto anche da Giacomo Prioreschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente è ancora in apertura di giornale. Gli Stati Uniti riaprono la via negoziale per la fine del conflitto. Ottimista il presidente Trump, che torna a rivolgersi a

0: Il Vaticano, le parole del segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.
1: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera o rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
0: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio dell'unico indagato, e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
2: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad un approccio sessuale respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione, l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura. Di tutt'altro avviso la sua avvocata, Angela la Taccia.
3: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un bavione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi.
2: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: Biennale di Venezia tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo.
4: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia ai giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia stato terrorista. Poco lontano un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio.
5: Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
4: All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto, ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la premier Meloni per quel suo ma, non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato, Mattarella.
5: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
4: Venezia, Luca Colombo, GR1.
0: In chiusura allo sport, in questi minuti è finita la semifinale di ritorno di Champions tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, 1-1 fra le due squadre, ma i parigini in finale in virtù del 5-4 nell'andata. Il 30 maggio dunque il PSG difenderà il titolo contro l'Arsenal. La linea al mix delle 23, buon proseguimento d'ascolto.
6: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Nel dopoguerra in Italia uno dei simboli della rinascita è stato il grande Torino, la squadra di fuoriclasse che vinceva tutto e faceva vincere in qualche modo anche tutti gli italiani. Insomma, un simbolo, il grande Torino, che resta nella memoria del nostro paese soprattutto dopo quello schianto terribile sulla collina di Superga.
8: Torino, collina di Superga, 4 maggio 1949, pochi minuti dopo le 17. Il direttore della Basilica, Padre Ricca, avverte un boato seguito da un lampo accecante provenire dalla parte posteriore della costruzione e si precipita col cuore in gola verso il giardino. Lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi è sconvolgente. Padre Ricca si rende conto che non può essere di aiuto a nessuno e sotto la pioggia abbattente si inginocchia, recita una preghiera e impartisce la benedizione. Intanto il fragore è stato avvertito distintamente anche dalla città.
9: Abbiamo da poco terminato di giocare la solita partita al pallone in piazza Vittorio Veneto, dove io sono nato. Il cielo era terra, l'umbro. Era il preannuncio di un grosso temporale. Ci riparammo sotto i portici della piazza

0: e sentimmo in lontananza, dopo pochi minuti, un rombo, un boato.
1: Ma a chi appartengono i corpi? Da dove vengono? Insomma, chi sono quei passeggeri? Con l'arrivo delle autorità sul posto si iniziano a raccogliere i corpi martoriati e gli effetti personali. A poco escono una maglia granata con lo scudetto tricolore sul petto, un passaporto intestato a Eusebio Castigliano, un paio di scarpette da calcio. La verità si fa strada. Si tratta dei giocatori del Torino di ritorno da Lisbona. Oggi raccontiamo l'incredibile e tragica storia che sconvolse l'Italia quella sera del 4 maggio del 1949. A poche ore dall'incidente il paese era già in lutto. Il grande Torino non c'era più.
0: Passò mezz'ora, tre quarti d'ora e si sparse subito improvviso la voce. Un incidente aereo. È morto il grande Torino.
2: Sono arrivato sul piazzale. La mia prima impressione è stata l'immagine di Mazzola che era sul prato a braccia aperte, era stato buttato fuori con il viso rivolto verso il cielo e il viso intatto, lo si riconosceva benissimo.
1: La città è stordita, la notizia si sparge e raggiunge mogli, figli e parenti. Ascoltiamo le testimonianze di Gigi Gabetto, figlio di Guglielmo, attaccante del grande Torino, e poi di Giorgio Tosatti, figlio di Renato Tosatti, giornalista che volava al seguito dei granati.
3: La gente si fermava davanti alla cassa, non consumava, la guardava. E gli altri sapevano che l'aereo era caduto e mia mamma non lo sapeva. Allora, presa da quest'aria insolita, ha pensato di telefonare all'Air Italia. E una signora molto gentile, come al solito, gli disse: ma come, signora, non sa che l'aereo è caduto e che tutto il Torino è mancato?
4: Mio padre Renato era sull'aereo del Torino. Io andai a prenderlo al giornale quel giorno, il 4 maggio, e arrivai al giornale, c'era un sacco di gente fuori, avevo 11 anni, non sapevo come mai fosse da quella gente fuori. Entrai, andai dal capo usciere e gli chiesi: papà è arrivato? Lui mi disse: ma non sai che è morto? Io ho saputo così della sua morte.
1: A Superga sono morti in 31 tra giocatori, tecnici, dirigenti, giornalisti, membri dell'equipaggio. È toccato a Vittorio Pozzo, il commissario tecnico della nazionale, riconoscere uno per uno i giocatori, i suoi ragazzi, come li chiamava con orgoglio. Il dolore ferma l'Italia. Ai funerali partecipa una folla immensa di quasi 700.000 persone.
5: Tutti gli italiani sono genitori, vedove, orfani dei poveri caduti, afferma il presidente della Federazione Calcistica Ottorino Barassi davanti a quelle bare, conferendo al Torino il quinto scudetto consecutivo. Ma il calcio italiano ha perduto le sue forze migliori e il rimpianto raggiunge tutti i paesi del mondo. In Brasile la squadra del giovane Altafini, che prenderà il nome di Mazzola in onore di Capitan Valentino, scende in campo indossando la maglia granata. La domenica seguente tutte le squadre ricordano gli scomparsi, onorandoli con un lungo silenzio che si unisce a quello del pubblico, commosso e ancora incredulo. Solo il Philadelphia, il campo del Torino, rimane deserto, avvolto in un silenzio irreale da incubo.
1: Sembravano leoni. Dopo l'incidente lo stadio Philadelphia viene abbandonato, si pensa addirittura di demolirlo. Su quello stadio per anni Sauro Tomà, grande terzino del Torino, è tornato per respirare l'aria dei trionfi, ma non per parlare di Superga. Quando la squadra del Torino parte per Lisbona, Tomà è infortunato al menisco e su quell'aereo non sale. Sarà l'unico superstite del grande Torino. Ma chi erano quei ragazzi che vestivano la maglia granata? E com'era l'Italia del calcio a quei tempi? È da poco finita la guerra e attraverso il calcio gli italiani vogliono tornare a sognare.
6: Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo.
5: Tornano le partite alla radio, torna la voce di Carosio che ci ha esaltato durante il campionato del mondo, arrivano le schedine del Totocalcio, allora chiamato Sisal.
6: In questo momento il mezzo sinistro Neyedli che manovra il pallone, passano alla sinistra, Pucci che vediamo zoppicare leggermente, Pucci non arriva in tempo sul pallone.
5: Tornano i giornali e i settimanali sportivi con le foto degli incontri. Il Torino fa vendere copie, il Torino fa sognare, entra nel cuore degli italiani assieme al ciclismo, a Bartali, ma soprattutto a Fausto Coppi, che del Torino è tifoso e grande amico dei suoi giocatori, tanto che dopo Superga correrà il giro con il simbolo dei granata sul petto.
4: Io credo

0: che il Torino e Fausto Coppi in quella fase storica del paese siano stati i simboli della rivincita del paese, un paese che usciva da una sconfitta, ne usciva umiliato, distrutto, ma con una grande voglia di riprendersi, di tornare a recitare un ruolo onorevole in mezzo agli altri.
1: I giovani ragazzi di oggi non possono immaginare quale funzione positiva abbia avuto, direi determinante forse, abbia avuto sulla psicologia degli italiani, insieme col cinema neorealista, abbia avuto la ripresa dello sport. Andare allo stadio, oltre che veder giocare, e giocare oltre che essere visti, fu, come dire, una sorta di rito collettivo del paese che non ne poteva più del totalitarismo, della guerra, della miseria, dei bombardamenti, della paura, della morte. Non ne poteva più, non ne poteva più, voleva vivere.
2: Erano Giorgio Tosatti e Antonio Ghirelli. Il Torino diventa anche l'ossatura della nazionale. Vittorio Pozzo, che aveva portato l'Italia alla vittoria del campionato del mondo del 34 e del 38, punta tutto sui granata.
0: Il Torino fu anche, sotto un certo punto di vista, il frutto di un'operazione compiuta dal commissario tecnico della nazionale Pozzo, che cercò di non disperdere i valori più interessanti della sua squadra e, in accordo col presidente del Torino Novo, glieli fece acquistare in modo di tenerli concentrati tutti in una città, e fra l'altro alcuni di questi lavoravano nelle industrie, quindi per questo non vennero mandati al fronte, in modo quindi anche di non rischiare di perderli. In questo Pozzo fu sicuramente molto utile, da vecchio tifoso granata, nel consigliare questi acquisti a Novo e nel creare in questa squadra, in questa città, un nucleo che poi doveva essere appunto il nucleo fondante del grande Torino e, non a caso, della sua nazionale, visto che poi quasi tutti erano giocatori che poi Pozzo utilizzò nella sua squadra.
2: Ma come nasce la società del Torino Calcio?
3: È l'Hotel Fiorina, l'antico Hotel Fiorina, dove nel dicembre del 1906, proprio in quella sala, nacque il Torino. Alcuni dicono che nacque da una costola della Juventus, in realtà i tifosi granata sostengono che l'autenticità della società è garantita perché nacque addirittura prima della Juventus. Il primo presidente non presente alla riunione era uno svizzero. Molto curiosamente, l'Hotel Fiorina e la birreria che anticamente era ospitata in questo palazzo racchiudeva anche la sede della Juventus.
4: I colori sociali sono il granata e il bianco. Prima partita, quella sul campo della Pro Vercelli, vinta per 3-1. Primo scudetto nel 1926-27, poi revocato e vinto ancora l'anno seguente con quello che fu chiamato il trio delle meraviglie: Baloncieri, Libonati e Rossetti.
3: Erano tre grandissimi campioni, soprattutto Baloncieri, l'antesignano del cosiddetto regista. Era un uomo di metà campo che sapeva anche fare tanti gol. Sulla scia di questa meravigliosa tradizione, il grande Torino, quasi 20 anni dopo, inanellò i famosi 5 scudetti consecutivi che lo consacrarono alla gloria non solo del calcio nazionale, ma direi del calcio mondiale.
2: Negli anni seguenti splende la stella della Juventus, che conquista 5 scudetti consecutivi dal 1931 al 35, quando il calcio è ormai diventato un grande spettacolo di massa. Poi sono gli anni della grande rivalità tra le due squadre di Torino, una competizione che poggia su profonde motivazioni sociali. A parlarcene Antonio Ghirelli e Raffa Vallone.
1: La Juventus è dal 23 la squadra della famiglia Agnelli, la squadra della Fiat. Il Torino invece è la squadra del popolo, è la squadra anche degli intellettuali di sinistra, diciamo, e si è molto avvantaggiato in qualche modo di questo contrasto, nel senso che, come dire, ha mutuato dal dal popolo ammutolato dagli ambienti operai, la grinta, la combattività, che è un po' il suo carattere distintivo attraverso i decenni.
5: Quasi tutti i giocatori di prima squadra del Torino erano figli di operai, quindi

0: c'era una corrispondenza, diciamo, familiare tra il campo di gioco e il pubblico. Era anche una lotta di classe. I tifosi del Torino odiavano i juventini e i juventini odiavano il Torino.
1: E con Ferruccio Novo, presidente del Torino dal 39 al 53, che arriva la vera svolta per i Granata. Appassionato di calcio e tifoso del Toro, Novo si dedica a tempo pieno alla squadra. Da attento amministratore la organizza come un'azienda commerciale. Nasce così il mito del grande Torino, che arriva a conquistare 5 scudetti consecutivi. Da parlarcene il giornalista Rino Cascioli e Antonio Ghirelli.
2: Il grande Torino nacque da una sconfitta. Dalla sconfitta subita a Venezia, che favorì la Roma nello scudetto che la Roma vinse nel 42, che c'aveva il Torino come antagonista, e quella sconfitta naturalmente dette via libera alla Roma, ma quella sconfitta fece capire a Novo, presidente del Torino, che se voleva quella squadra che sarebbe poi giunta a seconda, se voleva renderla competitiva, doveva renderla più forte.
3: Il colpo magistrale lo fa al Venezia. Il Venezia ha una coppia di mezze ali fortissime, Loic e Mazzola. Loic è un giocatore di spola, come si diceva allora, una mezzala di spola che va avanti e indietro tra difesa e attacco, e Mazzola è un playmaker, è un giocatore molto più robusto di quello che sarà Schiaffino o Lidl, altrettanto e forse addirittura più bravi di lui in senso stilistico, ma non come presenza sul campo, non come capacità di guidare la squadra, di guidarla tecnicamente, tatticamente e agonisticamente, perché ha un temperamento di lottatore.
2: La grande squadra nasce quel giorno con l'acquisto di Loic e Mazzola, che procurò un subbuglio a Venezia, come succede sempre quando si cedono i giocatori forti, tanto che il presidente del Venezia, per calmare la folla di tifosi inferociti, si affacciò sul balconcino con l'assegno di 1 milione, lo esibì, disse: ce l'hanno pagati 1 milione. Allora la gente, di fronte al milione, abbassò la testa e disse: beh, allora non c'era lotta.
1: Il capitano del grande Torino è Valentino Mazzola, il simbolo dei Granata e della nazionale. 30 anni, mezzala sinistra, i primi passi a Cassano d'Adda, dove è nato, poi nella squadra aziendale dell'Alfa Romeo di Milano, dove lavora, nel Torino a partire dal 1942. 5 scudetti vinti, 130 gol segnati, 256 partite giocate. Anche i suoi due figli giocheranno a calcio e Sandro diventerà uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. Valentino è anche protagonista di uno scandalo sentimentale, si sposa una seconda volta ottenendo l'annullamento del primo matrimonio in Romania. Questo nella società italiana dell'epoca gli procurerà non pochi problemi, ma per i tifosi Mazzola resta sempre e comunque Mazzola, l'atleta che al fischio dell'arbitro sa trascinare tutta la squadra.
4: Straordinario talento, cioè Mazzola sapeva fare tutto. Tenete presente che, pur essendo un giocatore piccolo di statura, perché non era assolutamente un giocatore alto, lui aveva una tale forza nei muscoli delle gambe che quando saltava di testa arrivava con la testa più alto della traversa. Credo che ha fatto un sacco di gol di testa. Un giocatore straordinario, giustamente considerato, secondo me, da Boniperti, suo coetaneo che se ne intendeva, il più grande di quell'epoca.
5: Per il derby della Mole, una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino.
1: Tra i tecnici c'è Egri Erbstein, ebreo nato a Budapest, talentuoso giocatore in Ungheria. Una volta arrivato in Italia, gioca nel Vicenza negli anni 20, quando l'Europa è ormai preda della febbre antisemita scatenata da Hitler. Erbstein tenta di raggiungere l'Olanda con la famiglia, ma per ben 2 volte il visto gli viene negato. È costretto a tornare in Ungheria, paese di origine. Da qui resta in contatto col presidente Novo, che aveva già pensato a lui come dirigente. A parlarcene sono la figlia Susanna, famosa ballerina di danza classica, e poi Antonio Ghirelli.
6: Lui è tornato molte volte, a volte perfino in forma un po' clandestina. Era andato per esempio a Venezia per osservare Loic e Mazzola, che in seguito sono stati acquistati da Novo. Tutto questo compare come delle trovate di Novo. Novo era una straordinaria persona e credo che uno dei suoi meriti più grandi sia stato quello di individuare le qualità di mio padre.
3: Il Torino è una squadra sistemista, cioè il Torino accetta in pieno quella lezione inglese che ci è

0: Venuta da un pareggio del 39 a Milano, il pareggio che folgorò Fulvio Bernardini e lo trasformò in un apostolo di questo gioco, quello che sul terreno il Torino di Egri Erbstein realizza è una sorta di gioco universale che precede di 30 anni quello olandese. Sono tutti attaccanti e tutti difensori.
1: Lui era essenzialmente un umanista. Era un uomo di cultura. Insieme a tutto questo era anche un profondo conoscitore della macchina uomo.
0: Credo sia una idea di Erbstein. Il quarto d'ora iniziale della ripresa è assolutamente ubriacante e esplode in tutta la sua potenza questa macchina di guerra. E l'avversario non regge, anche perché l'avversario esce dallo spogliatoio, può aver pensato di avere bloccato, di avere imposto il pareggio al grande Torino, che è già un obiettivo straordinario, viene travolto. Dopodiché la squadra si acquieta, per così dire, ma ormai il colpo è fatto.
2: 30 aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà. Soprattutto volontà.
1: Dato che la trasferta a Lisbona era di diversi giorni, gli avevo prestato una mia valigia marrone di cuoio e l'ho trovata intatta. Addirittura la boccetta del dopobarba di vetro era intatta. E nella valigia ho trovato un suo regalo postumo per me, che è questa bambolina. Una bambolina portoghese. Da allora non me ne separo mai, non farei mai uno spettacolo senza avere con me questa bambolina.
3: Nel 1949 il Torino si aggiudica lo scudetto. Alla fine di aprile i Granata iniziano a organizzarsi per partecipare alla partita di addio al calcio del giocatore portoghese Francisco Ferreira, amico di Valentino Mazzola, fissata per il 4 maggio in occasione della partita contro la nazionale portoghese.
4: La mattina di quel giorno mia madre, insomma, abbia un presentimento eccetera, cercò disperatamente di mettersi in contatto con mio padre e invece non ci è riuscito.
5: A Milano salgono sull'aereo un trimotore Fiat 202 i titolari, più Dino Ballarin, fratello di Aldo, Bongiorni, Fadini, Grava, Martelli, Operto, Schubert, i dirigenti Agnisette e Civalleri, il direttore tecnico Erbstein, l'allenatore Liversley, il massaggiatore Cortina, i giornalisti Renato Tosatti, Renato Casalbore e Luigi Cavallero, il comandante Meroni e tre membri dell'equipaggio, più il noleggiatore dell'aereo Bonaiuti. Novo, ammalato, resta a casa. Anche Carosio rinuncia per non mancare alla cresima del figlio. A Lisbona, su un incredibile campo, il Torino incassa 4 reti e ne segna una.
3: A bordo il clima è festoso, il viaggio è lungo, ma prima di sera ognuno riabbraccerà la moglie e i figli, potrà restare a casa qualche giorno e passeggiare tra la gente di Torino che prepara la festa per il quinto scudetto. A Barcellona l'aereo effettua uno scalo tecnico e su quella sosta nasceranno molti interrogativi. Sull'aereo è stato caricato qualcosa all'insaputa dei passeggeri? E se sì, da chi?
5: Il volo riprende, ma sul Mediterraneo il tempo comincia a peggiorare in maniera preoccupante. Cumuli di nubi si addensano all'orizzonte. Entrando nello spazio aereo di Savona, il comandante Meroni si mette in contatto con Torino. Dal campo dell'Aereo Italia gli comunicano che sulla città e su tutto il Piemonte il tempo è pessimo e la visibilità precaria. Un volo rischioso, specie per un velivolo come quello privo di radar. Sarebbe meglio scendere a Milano, dove le attrezzature aeroportuali sono ben più moderne. Ma a Milano, dirà qualcuno, c'è la dogana, di cui è invece priva Torino. Poco prima delle 17, il marconista dell'aereo riceve da Torino la conferma che la visibilità è di poche centinaia di metri. Poi comunica, siamo a quota 2000, tagliamo su Superga. Qualcuno che è in volo sulla città entra a sua volta in contatto con l'aereo.
6: Ho sentito un aereo che chiamava la Torre. Ho capito che era l'aereo che riportava il Torino, perché lo aspettavamo, era preannunciato perché era un volo programmato. E siccome il pilota era un mio amico, l'ho chiamato e gli ho detto dove sei? Mi ha detto sono quasi ad Asti, quindi fra un quarto d'ora, 20 minuti arrivo.

0: Torino. Sono guardati sotto le nubi, ha detto, perché questo è importante, sotto le nubi. Ha detto va bene, ti aspetto, e mi ha detto preparami un caffè.
1: Ormai l'aereo dovrebbe essere visibile sulla pista, ma passano i minuti e del G202 non arrivano più comunicazioni. I tentativi della torre di controllo di stabilire un nuovo contatto si rivelano inutili. L'aereo vola a 700 metri e dalle nubi il comandante deve aver visto all'improvviso la Basilica di Superga.

0: curva.
1: E adesso il salamino di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Dalla cronaca alla leggenda, la tragedia di Superga, caro Giovanni, non è solo una lapide sul muro, ma è il poema di una comitiva di dei. Da un titolo di giornale del 1949 a un'Iliade, ecco il senso di un carico di giovinezza offerto al cielo, ecco il significato di ciò che da tragedia allo schianto di un aereo sul terrapieno della Basilica di Superga si immedesima poi nel sentimento di tutti. È il canto di popolo che fa del 4 maggio il crisma del Torino. I ragazzi che vanno a morire là dove il destino gioca la sua imperscrutabile partita nel pallottoliere del caso. Arbitro spietato è il maltempo. I calciatori e con loro i tecnici e l'equipaggio sono tutti parte di un torneo. C'è un fallo di reazione del pilota. Il temporale sfugge alla moviola, la morte rotola come una palla in rete ed è schianto. La prima partita in cielo, caro Giovanni, è stata quella degli dèi. Mercurio si ritrova la luna a portata di piede, con un calcio la spinge a Sirio che, colpendola di testa, ne fa parabola inclinata fino ad arrivare ad un arruffato Plutone, la cui maglietta, gonfiandosi sulle spalle nella corsa che fa in centro cosmo, gli disegna come una gobba.
3: Vorrei tornare indietro per rivedere il passato.
2: Una gobba che diventa un marchio per tutti loro, gli dèi del calcio che dal 4 maggio 1949 non desiderano altro derby che col Toro, coi ragazzi, caro Giovanni, del cielo di Superga, dalla cronaca alla leggenda, da un titolo di giornale all'Iliade di tutti.

Il Mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Qualche rovescio nella notte sulla Lombardia, su parte del centro e sulla Calabria. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati, la nota del

0: giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. E grazie alla voce e alla batteria che hanno dato tanto alla musica, ma grazie anche a un progetto Voce Batteria che, oltre a girare l'Italia, diventa un vero e proprio album. È una specie di jukebox, se vogliamo, di pezzi di Frank High Energy che vengono condivisi con altri artisti, ma non solo. È un procedimento che in qualche modo scarnifica anche quella che è l'idea di una canzone. Frank High Energy non ha bisogno di presentazioni, almeno per chi ci ascolta e anche per il sottoscritto. Se adesso un disco importante come un album di Marrakesh si è preso una targa Tenco come miglior album cantautorale, e anche merito o colpa di Frank High Energy, che partendo dall'hip hop, da un modo di pensare le canzoni d'autore sicuramente, ma lontano dallo stereotipo del cantautore con la chitarra eccetera eccetera, è arrivato a essere considerato un'arte dove la decadenza dei generi, secondo me, è la cosa più importante. Io credo che, intanto, benvenuto Frankie, grazie per essere qui. In questo progetto ci sia anche un po' più che di orgoglio, di movimento, no? Che fa parte sempre di quello che fai da tanti anni. Poi parleremo delle date, parleremo anche di tutte le persone che sono state coinvolte in questa traversata. Però un po' di soddisfazione ce la possiamo mettere dentro questo progetto?
1: Sicuramente ce la possiamo mettere. Innanzitutto grazie dell'invito, è sempre un piacere essere in tuo ospite, in tua compagnia. Sicuramente c'è soddisfazione, c'è il piacere di avere riscoperto una serie di mie canzoni che nel corso degli anni amici, fan, ascoltatori in genere, periodicamente mi hanno indicato come attuali. Ho detto: oh, ma sembra che le scritta stamattina. E il cosciente del fatto che non è tanto merito della mia penna, ma colpa della collettiva cronica incapacità di fare passi avanti socialmente parlando, ho pensato che fosse arrivato il momento di poter riproporre queste canzoni in versione nuda, cioè spogliandole di certi orpelli, di certe anche leziosità squisitamente musicali, mantenendo lo scheletro della musica e vestendolo, drappeggiandoci sopra i miei testi, cercando di tenere il focus appunto su di essi. E penso di, in qualche maniera, di esserci riuscito. Sicuramente è stata un'operazione che ho vissuto con grande piacere, l'esperienza fatta con Donato Stolfi, il batterista torinese con cui mi sono imbarcato in questa avventura, è stata gratificante fin dai primi momenti, anche perché diciamo, questo progetto nasce da una sua battuta, che una volta dovevamo fare un concerto con il suo gruppo jazz, però l'unico disponibile della formazione era lui. Ha detto: ah, perché non proviamo a farlo voce e batteria, eccoci. E ha detto: aspetta, parliamone. Ripeto, il risultato è una festa, perché dopo aver registrato gli arrangiamenti per sola batteria delle varie canzoni, abbiamo pensato che potesse essere divertente, piacevole chiedere a degli amici di aggiungere le loro voci alla mia.
0: Ecco, partiamo dalla festa, scusa, e quindi partiamo proprio dal primo pezzo di questo album, che è anche il singolo che fa da apripista al progetto quando viene pubblicato, Pedala e Batteria, con il featuring. Adesso dice featuring, che è molto, un altro dicevamo con, ma
1: il duetto con,
0: prima andiamo proprio al Sanremo dei tempi che furono. Comunque sia, Pedala e Batteria featuring Jovanotti per aprire le danze dentro a quest'album.

0: più in fretta.
1: Pedale Batteria è solo la punta di un iceberg fatto di molte collaborazioni e molti affratellamenti che vanno davvero da Raissa, Diodato, Emma, Elisa, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, avete sentito Giovanotti, dove si ritorna a una delle cose essenziali che uniscono, che ne so, il talking blues, hip hop e il cantautorato vero e proprio, ovvero la voce. La voce che è ritmo ed è anche melodia, entrambe le cose. La voce che può essere quella sgraziata ma incredibilmente memorabile, per esempio di un Bob Dylan. Non è un caso che Bob Dylan abbia anche fatto largo uso di quello che è stato il talking blues, che è forse l'anticamera anche di un certo tipo di freestyle, no? Per cui alla fine tutto si tiene, e credo che quando tu hai cominciato a fare questo lavoro, Frankie, gli steccati tra generi fossero molto più alti e apparentemente, almeno per la mia generazione, quasi invalicabili. Insomma, un appassionato di heavy metal, parlare di disco music poteva essere pericoloso anche proprio fisicamente.
2: Rischiava l'autocombustione, ecco.
1: Così come il cantautorato, che si separava anche con una certa energia dalla musica pop. Io credo che la decadenza dei generi, lo dico in senso positivo, sia una delle buone eredità di questo tempo, che per tanti versi invece è molto complicato e anche un po' avvilente.
2: E devo dire che l'hip hop ha lavorato molto bene alla capitalizzazione di questa decadenza, perché è nato come un genere spurio, sulle costruito partendo da pezzetti, da briciole, da avanzi di frigo di musica nata molto tempo prima di chi poi si sarebbe trovato a farla, a rielaborarla attraverso lo strumento dell'hip hop. È stato il genere musicale che più di tutti ha influenzato ed è entrato in simbiosi con gli altri generi. È arrivato a contaminare la classica sinfonica, il jazz, che ne è stato madre, ha subito una bizzarra filiazione attraverso l'hip hop, trovando nuove strade, nuovi rivoli. Una delle regole dell'alchimia è che bisogna attraversare la cosiddetta fase della putrescenza della materia per poter scoprire, arrivare alla pietra filosofale. E diciamo, siamo in anni ampiamente putrescenti, e se tanto mi dà tanto, presto avremo una grande pietra filosofale per tutti.
1: Io me lo auguro, e devo dire che attraversare questo, non dico nemmeno esperimento, però questa scelta di esaltare la voce e il ritmo, sostanzialmente, che fa parte di questi frammenti della tua carriera, intanto la possiamo condividere in questi giorni, dal 30 maggio a Bologna, poi il 5 giugno a Firenze, 19 giugno a Roma, Milano, Treviso, Livorno, Trento, Torino, tra

0: settembre, chiaramente le date come sempre sono in aggiornamento continuo, quindi sui social trovate anche come questa storia si evolve, e credo che in tutto questo ci sia, diciamo, un tempo putrescente ma anche un tempo di rilancio rispetto al fatto che in questo mare magnum di cose che non si capiscono, però c'è della musica resistente che si ascolta, magari si ascolta più sui palcoscenici che nelle produzioni discografiche o magari in qualche club, cioè mi pare che ci sia un circuito che dopo la grande batosta aggravata dal lockdown e da altre cose stia un po' risollevando la testa. Sono un inguaribile ottimista?
1: Sì, quello senz'altro, sempre, ed è, diciamo, uno è un po' il tuo bello, ma il effettivamente quello che sta succedendo è che sempre più giovani, spendo la parola giovani con grande attenzione, scoprono l'esperienza della musica dal vivo. Mi è capitato negli ultimi 2 anni, almeno 4 volte, di incontrare a dei miei concerti, a delle mie serate nelle quali performo, rappo dal vivo, dei ragazzini che, stupiti e entusiasti dal fatto che io rappassi veramente, cioè veramente sto cantando in quel microfono, e io, diciamo, ho capito il senso, ho provato una stretta al cuore, perché arrivare soltanto adesso alla musica intesa come happening dal vivo, come qualcosa durante il quale tra l'altro si può ballare, sia l'occasione per incontrare altre persone e non semplicemente porsi come cronisti, come inviati dei propri account social a riprendere e a condividere quello che qualcun altro sta facendo in maniera asettica, cioè l'importante è esserci e non parteciparvi. E, ecco, questo mi dispiace, ma devo dire che questo progetto che sto per portare in giro, in concerti in giro per l'Italia, e nasce proprio con l'idea di essere un'occasione per incontrarsi e ballare, perché sono 11 tracce con molto, molto energetiche e da ascoltare mentre ci si muove, perché l'edutainment di KRS-One consiste anche in questo: pensa mentre balli.
0: Eh sì, che è un grande adagio che unisce pop, punk, in generale anche musica militante, diciamo, se un'altra parola, militanza, che in questi periodi può essere fraintesa, visto che siamo anche in un momento di così vari guerreggiamenti assortiti, però aderire un po' a quello che si canta potrebbe essere già un primo passo, no? Il famoso raccontare il proprio orizzonte, cercare di condividerlo e soprattutto depotenziare la famosa equazione, che forse era vera anche quando ero molto giovane, che ho la spinta per scrivere oppure voglio avere visibilità, che in questi tempi credo sia una cosa che è un po' sfuggita di mano anche rispetto all'esempio che si dà ai giovani, cioè essere una band di successo o esprimersi, e poi magari succede anche che, appunto, successo, che un participio passato, arriva.
1: Sì, la scena musicale tutta, e non solo quella, si è fatta prendere la mano da alcuni aspetti che sono utili, che sono anche fondamentali, ovvero sia quelli della promozione, della fidelizzazione del pubblico attraverso gli ascolti, ma il problema è che in molti non si rendono conto, o laddove se ne rendono conto non danno il giusto peso, il grave peso che questa presa di coscienza ha, non si accorgono di essere essi stessi il prodotto. E io mi ostino a pensare che la mia musica eventualmente può essere il prodotto che io propongo in giro, ma mai io in quanto persona, mai io in quanto Frankie High Energy, sicuramente mai io in quanto Francesco Di Gesù. Altri, soprattutto i più giovani, vengono portati a una commercializzazione, a iniziare a dare i propri fegatelli in pasto al pubblico, e nel momento in cui

0: hanno bisogno di processare gli alimenti e rischiano le cirrosi.
1: Sì, bisogna quindi insomma maneggiare con cura, ma anche immergersi nella musica con un po' di libertà, e questo secondo me è il senso non solo di questo progetto discografico, ma proprio della sua, del suo rivolo dal vivo, che in qualche modo condensa un progetto che Frankie porta avanti da un po' di tempo, così come una carriera dove essere è più importante che rappresentarsi, tutto sommato, almeno nel momento in cui poi si condividono questi spazi. Noi possiamo salutarci, Frankie, con un altro di questi brani, in questo caso direi Auto da Fé e Batteria, featuring Fabri Fibra, dove c'è anche un altro frammento importante proprio di quello che è successo all'hip hop man mano che diventava anche musica d'autore. Non che non lo fosse, semplicemente poi le categorie sono un tic di chi fa il mio lavoro, tutto il resto è noia.
0: È parte della crescita, è parte quella della crescita, e tu dici tutto il resto è noia, e per citare il maestro non si esclude il ritorno.
1: No, e allora ritorniamo, grazie moltissimo a Frankie Energy. Questo è un frammento di storia della musica in Italia, e qui c'è Frankie Energy, c'è Fabri Fibre, c'è Auto da Fé e Batteria. Grazie ancora, Frankie.
0: Grazie a te.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo.

E questo è Frankie High Energy in purezza. Adesso apriamo la porta a Musicultura, 37esima edizione. Stiamo ascoltando giorno dopo giorno, anzi sera dopo sera, i 16 finalisti. E tocca a Giovanni Toscano con la sua Emma.

0: Emma Giovanni Toscano da Pisa, un cantautore, un attore, ha esordito nel cinema nel film Notti Magiche di Paolo Virzì come protagonista e poi tante altre cose, tra cui appunto anche la sua parte d'autore. È stato pure ospite alla Nota del Giorno, è un autore completo, anche un po' stralunato. Cosa ne pensate? Sta a voi ovviamente il giudizio su questo finalista. Adesso arriva l'Inno Nazionale, poi il GR della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti e Iran vicini a un accordo, Trump possibile firma la prossima settimana, Teheran frena ma volano i mercati. Rubio a Roma per riappacificarsi con il Vaticano, il Papa, la Chiesa deve sempre denunciare il male. Palazzo Chigi, vertice di maggioranza al centro, energia e crisi internazionali, il 5 Stelle Conte incalza, si deroghi al patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto in Friuli, il presidente Mattarella a Gemona con la premier Meloni, qui nacque il concetto di resilienza. Garlasco, Sempio, intercettato, vidi filmati, dichiara Alberto.

0: lei riattaccò la legale, commentava la TV. Botafuoco apre la Biennale di Venezia, avanti con audacia e libertà, accese proteste all'inaugurazione del padiglione della Russia. David di Donatello in corso la cerimonia con i premi alle star del cinema italiano. Champions League, il Paris Saint-Germain di nuovo in finale nel volley femminile, terzo scudetto per Perugia. Alice Andreoli in studio. La guerra tra Stati Uniti e Iran, su iniziativa americana, si apre il terzo round di negoziati con Trump che parla di ottimi colloqui. Il corrispondente.
1: We've had very good talks over the last 24 hours.
2: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Prima, in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Secondo i media degli Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad in Pakistan. Con la firma del documento l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: La diplomazia pakistana torna a mostrare ottimismo. La firma di un'intesa potrebbe arrivare alla vigilia del viaggio di Trump in Cina il 14 maggio, ma Teheran modera l'entusiasmo.
3: Se la Casa Bianca continua a spingere sull'acceleratore, Teheran a sua volta frena, definendo le proposte sul tavolo una lista dei desideri americani. Non accetteremo una resa, tuona lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Condizioni inaccettabili, rincarano i Pasdaran. Retorica parte però il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, conferma che è in corso un nuovo scambio di messaggi tramite mediatori pakistani e che la Repubblica Islamica non ha ancora risposto formalmente all'ultima proposta statunitense. A esprimersi anche Israele, primo alleato degli Stati Uniti. Siamo pronti a ogni scenario, dichiara il premier Netanyahu, dicendosi informato degli sviluppi negoziali. In attesa di una telefonata con il presidente Trump, ha convocato in serata un gabinetto di sicurezza durante il quale si è detto comunque pronto a riprendere i combattimenti. Lo conferma quanto avvenuto a Beirut, capitale nuovamente colpita da Israele, che rivendica l'uccisione di un leader di Hezbollah. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ed è sta indignazione sui social la fotografia di un soldato israeliano nell'atto di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria de Bel, villaggio nel sud del Libano dove un altro militare dell'esercito di Tel Aviv aveva distrutto a martellate una effigie di Gesù. Lo scatto risalirebbe ad alcune settimane fa, aperta un'inchiesta delle forze armate di Israele che assicurano che verranno presi provvedimenti. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente USA, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo, dunque, mentre è attesa oggi la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio per cercare di ricucire i rapporti con la Santa Sede.
4: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11:15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11:30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
5: io credo che il Papa fa quello che deve fare. Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
4: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America.

0: America Latina, Ilaria Menta, GR1.
1: E venerdì Marco Rubio incontrerà Giorgia Meloni.
2: Rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da fonti esterne e accelerare sul percorso verso il nucleare. Questo è il focus del vertice con i leader di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, anche per fare il punto sulla legge elettorale e sui prossimi provvedimenti per contrastare la fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. Aspetto quest'ultimo che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro rilevante dopo le ulteriori critiche del Presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che pur sottolineando differenze di vedute laddove si evidenzino, vuole mantenere un dialogo aperto con gli alleati statunitensi, così come proseguono i rapporti diplomatici con i paesi del Golfo. La Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Kuwait, esprimendo solidarietà per gli attacchi ricevuti e per discutere su possibili soluzioni del conflitto in Iran e sulla situazione dello stretto di Hormuz. Domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. Carla Macrellino, GR1.
1: E il caro energia, ma non solo, è al centro del confronto tra i partiti.
3: Insistere sul caro energia, ma anche una decisa accelerazione sulla legge elettorale. Tra i primi a esporsi dalla Lega, Matteo Salvini: si torni a investire sull'energia nucleare, ha detto. Sulla riforma elettorale assicura: andremo dritti. Quindi sul patto di stabilità
4: riusciremo a fare quello che vogliamo fare se l'Europa ci darà una mano, bene, altrimenti lo faremo lo stesso.
3: Stesso appello da noi moderati: si deroghi per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia. Per Fratelli di Italia, il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Anche Forza Italia insiste sul nucleare, bisogna superare le resistenze ideologiche. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi, si deroghi al patto di stabilità. Opposizioni critiche anche sulla legge elettorale: no al mega premio di maggioranza e alle liste bloccate. Sostiene il PD con la segretaria Lischlein, che torna ad attaccare sulla sanità.
5: 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe. Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri.
3: Altro che nucleare, si va avanti sulle rinnovabili, sostengono da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
1: Mercati finanziari fiduciosi, col petrolio in forte calo sull'onda degli ultimi sviluppi sulla guerra del Golfo.
6: Ancora una volta i mercati provano a credere agli spiragli di pace e alle caute notizie su una prossima intesa tra Iran e Stati Uniti. Così, per la prima volta da 2 settimane, le quotazioni del petrolio sono precipitate fin sotto i $100 al barile, per poi risalire leggermente, ma con un calo complessivo finale di quasi l'8% per il Brent. Scende anche il prezzo del gas, intorno ai 44 euro al megawattora. Molto bene i listini azionari europei. La chiusura ha confermato il brillante andamento della giornata. Parigi, la piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra e Madrid hanno messo a segno rialzi superiori ai 2 punti percentuali. Come Milano, del resto, tornata sui massimi dal 2000, nuovamente vicina ai 50.000 punti. Bene anche lo spread, sceso sotto i 75 punti base. Positiva, infine, anche Wall Street. Chiusura: più 1,24 il Dow Jones, più 2,02 il Nasdaq. Fabio Comini, GR1.
1: 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per le commemorazioni, Consiglio regionale straordinario a Gemona, insieme al capo dello Stato Mattarella, presente anche la premier Meloni. La ricostruzione qui si concluse rapidamente, senza sprechi e ruberie, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
7: Famiglie distrutte, territori devastati, intere comunità in lutto. Il presidente Mattarella a Gemona ricorda il sisma che piegò una regione senza spezzarla. Di qui l'omaggio a chi 50 anni fa dai soccorsi passò alla ricostruzione, un modello studiato ancora oggi.
8: Ribadiamo, in un momento di memoria e di impegno, il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
7: Tra i protagonisti, il capo dello Stato ricorda la figura dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
8: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la costituzione della protezione civile italiana.
7: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle è l'invito di Mattarella, che avverte: la memoria della rinascita di queste terre è una lezione per tutti.
8: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
7: Valentino Russo, GR1.

0: Rai Radio 1, 10:10, siamo alla cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. È stata la giornata dell'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
1: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pen drive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato, Alberto Stasi. La sua avvocata, Angela Taccia, prova a chiarire.
2: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
1: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato segretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
0: Altro caso è quello della profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno, ora in carcere. Per il nuovo reato è indagato l'ex fidanzato.
3: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
4: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
3: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
5: Le ultime parole erano aiuto, aiuto. Ha fatto il doppio delle chiavi.
3: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR1.
0: La strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Svizzera, si apre ora il fronte giudiziario. Roma chiede il risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane.
6: Italia presenta il conto, si parte da 300.000 euro. Sono le spese degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale sanitario intervenuto sul posto. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile, presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni, che dovrà essere integrata dalle altre spese sostenute. L'accoglimento della nostra richiesta di costituzione di parte civile spetta ai giudici elvetici, che decideranno entro poche settimane. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così.
7: Ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso Presidente della Confederazione Parmana.
6: Simona Decina, GR1.
0: Biennale di Venezia, apertura tra le polemiche, proteste davanti al padiglione di Mosca, il grido di Russia stato terrorista, mentre dall'interno un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico prima di essere bloccato dalla polizia. Il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende una manifestazione libera e audace, senza censure preventive, nel nome dell'autonomia dell'arte. Le sue parole.
8: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
0: Antivirus fatti scendere, 3 casi sospetti, la nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie. I 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto, preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale basso e non ci sono analisi.

0: analogie con gli esordi del Covid. Ascoltiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
1: Per la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
2: Non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi. Nel caso comparissero i sintomi, quindi di autoisolarsi.
0: Ritirata dal mercato una birra di un piccolo produttore bretone ispirata a John Lennon ed è caccia agli ultimi esemplari.
3: Una birra al profumo di limone e zenzero, non a caso il nome è John Lemon, e se l'assonanza con quello dell'immortale Beatle non bastasse, sull'etichetta c'è il suo volto con due fettine di limone al posto degli occhiali tondi. Perfetta dunque per strappare un sorriso, secondo Aurélien Picard, titolare di un piccolo birrificio francese di Banalec in Bretagna, che l'ha creata 5 anni fa. Peccato che Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, non abbia apprezzato l'ironia. I suoi avvocati hanno intimato a Picard lo stop immediato alle vendite. John Lennon è infatti un marchio registrato. Di fronte a richieste di risarcimento che sfioravano i 100.000 euro e penali giornaliere, il piccolo birrificio ha dovuto chinare il capo, spuntando un compromesso dolce amaro. Potrà smaltire le giacenze entro il 1 luglio, poi il prodotto dovrà sparire dal mercato, ma se ne andrà in bellezza. La diffida legale l'ha trasformato in un oggetto da collezione. C'è già la corsa per accaparrare le ultime bottiglie. Eleonora Belviso, GR1.
0: In corso a Cinecittà la cerimonia di consegna dei David di Donatello, i riconoscimenti al cinema italiano.
4: Margherita, che mi ha portato a questo trionfo. Meraviglioso! Meravigliosissimo!
0: La grande sorpresa è il premio per la migliore attrice alla 83enne Aurora Quattrocchi, l'avete sentita esultare, interprete di Gioia Mia. Matilda De Angelis e Lino Musella, attori non protagonisti, per la sceneggiatura, le città di pianura e le assaggiatrici. Serata punteggiata dalle esibizioni dal vivo di Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelini e Annalisa in apertura. Premi alla carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. In molti dei ringraziamenti della serata il richiamo alla crisi del settore. Luciano Ligabue inaugura la Unipol Dome di Milano, la nuova arena da 16.000 posti destinata a concerti e grandi eventi. Sul palco il cantautore ha presentato il brano inedito Nessuno è di qualcuno, che sentite in sottofondo, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, con i diritti devoluti alla Fondazione Una Nessuna 100.000. A sorpresa anche Fiorella Mannoia, insieme hanno annunciato un concerto per raccogliere altri fondi contro la violenza di genere, appuntamento il 21 settembre all'Arena di Verona. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani con Claudio Campobasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi, ora c'è lo sport, buon ascolto.
5: GR1 Sport.
6: In studio Giuseppe Bisantis, tanti avvenimenti da seguire o da presentare, ma in primo piano ci va la pallavolo perché è stato assegnato lo scudetto Perugia all'Equidato Civitanova in 3 partite, la nostra inviata.
7: L'anno scorso l'eliminazione bruciante in semifinale proprio contro Civitanova, questa volta Perugia non sbaglia, concretizza il primo match point scudetto e dopo 2 stagioni è di nuovo campione d'Italia per la 3ª volta nella sua storia. Nel pianone del Palabarton Giannelli e compagni regolano ancora la Lube, 3-1, mostrando la consueta solidità, una maturità anche mentale e chiudendo i playoff senza sconfitte. Angelo Lorenzetti, 6 scudetti in carriera, con la Sir mai una finale persa, il tecnico loda il suo gruppo.
8: Noi andavamo un po' fuori partita, quest'anno ci siamo sempre stati, questa cosa qua è una cosa che mi riempie di soddisfazione, grazie infinito a loro.
7: La festa di Perugia, la festa speciale di Colaci, MVP della finale, alla sua ultima partita al Palabarton, dopo la Final Four di Champions, saluterà la pallavolo giocata per diventare direttore tecnico della SIR. Perugia, Manuela Collazzo, GR1.
6: E veniamo al calcio, sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale di Champions League il prossimo 30 maggio a Budapest. I parigini difenderanno il titolo con

0: stato un anno fa. Decisivo il pareggio per 1-1 in casa della Bayern Monaco. Il nostro servizio.
1: Paris Saint-Germain in finale per la seconda volta consecutiva, questa volta contro l'Arsenal, rivincita della semifinale di un anno fa. Sufficiente all'Allianz Arena di Monaco l'1-1 contro il Bayern dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi. Pronti via e francesi subito in vantaggio, contropiede sulla sinistra di Kvaratskhelia e rigore in movimento di Dembélé, una sassata sotto la traversa imparabile per Neuer. Immediata la reazione del Bayern, incapace però di sorprendere l'attenta difesa dei campioni in carica. Di Musiala, ma solo al 44esimo, la prima vera occasione per pareggiare. Nel recupero fuori di poco un colpo di testa di Tah. Nella ripresa il copione non cambia, ma le chance migliori le ha il Paris Saint-Germain con Kvaratskhelia e due fermati più volte da Neuer. Dall'altra parte bravo Safonov su Luis Diaz. Il portiere russo però non può far nulla sul potente tiro di Kane al 94esimo. Un pareggio arrivato troppo tardi per i bavaresi. Termina così con soli due gol contro i 9 dell'andata e complessivamente va a Budapest la squadra migliore. Alessio Maldini, GR1.
0: Domani parte l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Come ormai di consueto, la partenza viene dall'estero e quest'anno è toccata alla Bulgaria ed è sul Mar Nero che sono state presentate le squadre. Sentiamo uno dei nostri inviati.
2: È un'emozione.
3: Risuonano le note dei ricchi e poveri e la loro sarà perché ti amo durante la presentazione del Giro a Burgas sul Mar Nero. Grande partenza della Corsa Rosa in Bulgaria con subito la possibilità per i big azzurri di essere protagonisti. Non a caso tra i più richiesti per un selfie dei tifosi bulgari c'è Jonathan Milan, pronto a sfrecciare davanti a tutti nella prima tappa per poi indossare la maglia rosa.
4: Abbiamo questa prima tappa insomma che stuzzica, no? Sono molto motivato, andremo a provare il percorso, andremo a vedere gli ultimi chilometri di tappa, non vedo l'ora.
3: Ma oltre a Milan l'Italia punta forte su Ganna per la crono e Giulio Pellizzari, fresco vincitore del Tour of the Alps, per la classifica generale.
5: Il podio potrebbe essere un obiettivo ma non c'è niente di scontato e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio, poi vediamo a Roma quale gradino e se sarò sul podio o no.
3: Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Altro grande evento del mese di maggio, gli internazionali di tennis a Roma, giornata condizionata dalla pioggia, tant'è che le ultime gare della sera, tra cui quelle del nostro Federico Cina, sono state rinviate a questa mattina. Matteo Arnaldi si è qualificato per il secondo turno battendo in 3-7 lo spagnolo Munar. Tra le donne escono Stefanini, Urgesi, Brancaccio e Pigato, quest'ultima almeno nel derby azzurro con Tyra Grant. In serata, prima della pioggia, Elisabetta Cocciaretto ha battuto in 2-7 l'austriaca Kraus. E chiudiamo con la morte a 69 anni di Evaristo Beccalossi, geniale centrocampista soprattutto dell'Inter ma anche di Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Tantissimi i messaggi di cordoglio e non solo dal mondo dello sport. I funerali si terranno venerdì nella sua Brescia, nella chiesa della Conversione di San Paolo. Mezzanotte, 23 minuti, 59 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona notte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24, apriamo in A7 Milano-Genova tra Vignole e Borbera e Isole del Cantone in direzione Genova dove si segnala una perdita di carico. Sempre in A7 ma in Lombardia tra Sago e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Genova si registra invece 1 chilometro di coda per il traffico intenso. Andiamo in A9, la Inate Chiasso, allo svincolo di Como Nord, presente un incidente in uscita per chi proviene dalla Inate. In A4 Milano-Brescia all'altezza dello svincolo di Ospitaletto in direzione Brescia, attenzione invece per la segnalazione di un veicolo in avaria. Veicolo fermo che ritroviamo anche in A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze. Andiamo sulla statale 16 Adriatica in Puglia, tra l'incrocio Mungivacca e Bari-Santa Fara in direzione Padova, il traffico è rallentato a causa di lavori. Infine per il tema chiusure notturne per lavori segnaliamo in A4, chiuso il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano e in A14 la chiusura tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
8: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiano Affaggiati, grazie Alessio Caranzetti che rende il nostro programma e quelli della rete

0: felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Grazie perché ci sono venuti a trovare due virgulti di età chiaramente differenti. Benvenuta Alice Caronna con un nuovo disco che può essere tanto un numero quanto la coniugazione del verbo essere. Sei benvenuto, benvenuto anche a Giuseppe Anastasi, canzoni senza click. Il click alle volte è quello anche di chi mixa la musica, quindi adesso vedremo questo click cosa significa. Grazie Giuseppe, grazie Walter Veltroni che è venuto a trovarci con un libro, Il bar di Cinecittà, dove i luoghi parlano, soprattutto un bar parla. Abbiamo dei bar anche qui a Via Asiago dove gli incontri nel corso dei decenni diventano memorabili, ma in generale, no, Walter, c'è una cultura del bar dove si dicono cose, si confidano. Adesso mi viene anche in mente il barman americano, però la dimensione più intima forse quella di un posto come l'Italia.
1: Il bar è l'unico luogo che tu trovi in ogni quartiere, in ogni comune, in ogni città, perché è un luogo dove le persone si incontrano fisicamente, parlano, si conoscono, si scambiano le loro opinioni senza bisogno di urlarsele. Quindi per me il bar era nel caso specifico il posto giusto dove ambientare un racconto nel quale scorresse la storia, no? La grande storia, la storia del cinema e la storia dei personaggi.
0: È la cornice di questa narrazione Cinecittà, che come sapete benissimo nasce in epoca fascista con un'impresa, ed è un'impresa quella di rivaleggiare con i grandi studios di Hollywood, un'impresa che tra l'altro ha degli esiti direi sconcertanti nel corso dei decenni e che diventa sempre più importante quando poi il fascismo non c'è più e quando arriva un certo tipo di cinema dove c'è tanto il neorealismo quanto anche le grandissime produzioni addirittura di stampo hollywoodiano. Cinecittà è anche una comunità di maestranze e questo libro che simbolicamente finisce con gli anni Ottanta non è che racconti un mondo perduto, credo, ma racconta una parabola che parte dal protagonista e arriva poi a spiegarci che i luoghi sono fatti dalle persone che li abitano, al di là poi di quelli che sono gli intenti, che possono essere propagandistici, produttivi. Ecco, quel luogo cambia moltissime volte faccia e diventa tantissime cose, come il Foro Italico, per dirne un altro.
1: Sì, ma il bar è un posto dove, il bar di Cinecittà è un posto dove tu potevi incontrare il macchinista, l'elettricista e Federico Fellini e Cesare Zavattini, Michelangelo Antonioni, che andavano tutti nello stesso posto. È un luogo fortemente, diciamo, interclassista il bar, e anche da questo punto di vista era bello il punto di osservazione di un ragazzo figlio del popolo, perché nella storia il ragazzo è figlio di uno che scarica le cassette di frutta ai mercati generali e arriva in questa specie di grande macchina fabbrica dei sogni e guarda il mondo da lì, lo guarda a due livelli, perché guarda il cinema che comincerà ad amare quasi per dovere, poi invece per passione, e poi guarda, perché lo investe, la grande storia, perché il fascismo finisce, arrivano i tedeschi, i nazisti che sventrano Cinecittà come hanno sventrato tutto quello su cui hanno messo i piedi, e poi arrivano gli americani, e poi arrivano i grandi film, e poi arriva la commedia all'italiana, e poi gli spaghetti western, prima i film peplum, e poi i grandi autori, Fellini, Bertolucci, eccetera. Quindi questo ragazzo si trova testimone di questo cambiamento, al tempo stesso poi si sposa con una ragazza che fa la sarta, fa un figlio che si chiama Umberto, in omaggio a Umberto D, insomma.
0: C'è una saga familiare dove Giovanni Diotallevi e anche quella che è la sua famiglia attraversano anche i mutamenti di questa Italia. La scelta di Walter Veltroni nel bar di Cinecittà è una scelta di narrazione in cui l'empatia del protagonista si trasmette attraverso i decenni, no? Voglio dire, non è un caso che l'esergo che sta all'inizio del libro sia una frase di Italo Calvino, che secondo me ha delle affinità, mi viene in mente Il sentiero dei riti di ragno, ma in generale i protagonisti di alcuni suoi romanzi hanno anche questo tipo di appartenenza empatica al nostro territorio. Poi vabbè, Italo Calvino è stato anche un grande scrittore che attingeva pure dal fantastico, dalla trasfigurazione, no? Però c'era anche questa vena neorealista, cioè era veramente stiamo parlando di un gigante della letteratura, quindi capace di avere diversi registri.
1: Ma io l'ho citato perché, tanto perché lo amo tantissimo, e poi perché lui è esattamente il punto di incrocio tra realtà e fantasia, tra

0: immaginazione e realismo. E è in letteratura quello che Fellini è stato nel cinema, no?
1: Sì,
0: Fellini
1: sì.
0: Ha costruito un universo nel quale era irriconoscibile la realtà dalla immaginazione. E questo è un territorio che a me, dal punto di vista narrativo, ma lo dico da spettatore, da lettore, piace moltissimo. E quindi ho cercato di restituirlo, perché in fondo lo stesso libro è un mix di invenzione e di realtà, perché ho fatto un lavoro di ricostruzione storica di Cinecittà. Persino alcune delle frasi che io attribuisco a Mastroianni o a Fellini sono loro.
1: Verificate, sono loro. Potrei aggiungere, ma poi lo faremo magari in un secondo momento, che il cinema ha definito molti della generazione di Veltroni, ma anche della mia, eppure della generazione di Calvino, quando non più che un'evasione della realtà, descriveva una realtà altra, quasi più tridimensionale della realtà piatta in cui uno era obbligato a stare. Stiamo parlando di una cosa che forse chi ci ascolta ha un certo status anagrafico non può immaginarsi, ma questo libro secondo me è un buon volano per raccontare anche di come i mondi immaginari siano anche mondi molto reali. In questo c'è appunto l'idea di avere Italo Calvino ad accompagnare un po' nel bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins. Ma dicevamo, Giuseppe Anastasi, sei qui per raccontarci di un disco che è il tuo ultimo lavoro, si chiama Click. Prima ancora di parlarne, caro Giuseppe, visto che hai una chitarra, che ne dici di suonarci un pezzo?
2: Questa è la traccia d'apertura di Canzoni senza Click. Alzati.
3: C'era un angolo nascosto dove io mi ritrovavo quando ero fuori posto, quando spesso non mi amavo, che sembravo bastonato da una sorta di esistenza che provava a misurarmi ogni giorno la pazienza, animali sconosciuti.

nessuno mi conosce come lei. Alzati, che l'anima si sporca, che una bottiglia è troppa. Allora adesso alzati, che c'è da lavorare, che qui tra il dire e il fare

dedicare i miei 30 anni senza niente tra le mani. Con i sogni dei giganti c'era uno che sfotteva, una sorta di infelice, ogni volta mi chiedeva, beh,

sempre di tutti i sogni che un uomo fa, di tutto ciò che mi serve per non perdermi più. Alzati, che l'anima si sporca.

Abbiamo sentito Alzati, Giuseppe Anastasi, che è l'apertura di Sipario, di questo album, un album dove adesso, diciamo, questo click è anche il tentativo di andare un po' senza questo click che è il tempo scandito dal metronomo, le canzoni con delle regole precise, eccetera eccetera, no? Credo che questo tuo disco, Giuseppe, tu pratichi una libertà che alle volte magari nella tua professione non sempre si ha la possibilità di applicare, perché magari scrive una canzone per un altro, magari con la discografia uno ha anche un rapporto sanamente dialettico.

0: critico, alle volte bisogna trovare dei compromessi, è sempre stata così la storia della musica prodotta, ecco.
1: Assolutamente così, cioè quando scrivo per altri, quando scrivo per il pop, tra virgolette, ci sono, diciamo, delle regole più precise. Quando scrivo per me stesso sono assolutamente libero, quindi posso fare anche una canzone di 6 minuti alla vecchia, e sperando poi che qualcuno l'ascolti, visto le abitudini di quest'ultimo periodo storico. Però sì, mi sono preso tutto il tempo possibile.
0: Tu comunque nelle tue collaborazioni, che comprendono, adesso è inutile negarlo, personaggi importanti come Arisano, Emi, Emma, Michele Bravi, eccetera, eccetera, eccetera, hai sempre portato avanti comunque questa tua autorialità che parte da, direi, da qualche piccola scossa emotiva quasi sempre, no? La relazione e il sentimento, non nel senso del buon sentimento, ma nel senso di anche quest'alza ti fa parte di questo filone dove si racconta di emozioni, di punti di vista.
1: Ma alla fine credo che le canzoni emotive rimarranno forse le uniche appannaggio dell'uomo, e le hit estive può darsi che le faccia tutte l'intelligenza artificiale. Credo che l'emotività è l'unica cosa che salva l'essere umano, quindi se posso scrivere di emozioni lo preferisco sempre.
0: Ma questo senza click come lo concili col fatto che tu sei anche docente di metrica musicale e storia della canzone?
1: Perché quando abbini la sillaba alla nota dopo tanti anni, dopo tante lezioni, succede che hai bisogno di non abbinare nulla e di essere assolutamente libero, appunto. Quindi poi la metrica relativa, perché ci sono determinate metriche, dalla una metrica straordinaria ed è libera,
0: sì, sì.
1: E De André ne ha tutt'altra ed è altrettanto libera. La libertà poi alla fine è il contenuto.
0: Dalla è uno che fa del jazz tutto sommato anche nelle canzoni pop, no? Perché trasgredisce,
1: sì.
0: Però cioè, le sue ritmiche sono interessanti rispetto anche all'uso delle parole. Credo che Roversi su questo abbia qualche responsabilità. In Dalla io devo dire che tu ci hai portato qua in dote anche un libro, La foresta che nessuno sa dov'è, è una favola.
1: Sì,
0: viene pubblicata Strani, l'ho appena ricevuto, quindi non mi arrischio a dire qualcosa.
1: Ma
0: di più
1: è un racconto,
0: se non che è un racconto per ragazzi.
1: Sì, un racconto per ragazzi dove la fantasia è protagonista, dove c'è tutto un mondo immaginario. Lo sai che cosa? Stavo in sala d'attesa al Bambin Gesù. Al Bambin Gesù ci sono un sacco di disegni fatti dai bambini pazienti. Allora mi sono immaginato che il protagonista, Vittorio, ogni volta entra, va dal dentista semplicemente, ma entra in un disegno e trova una morale, trova qualcosa con la fantasia.
0: La fantasia, lo dicevamo prima con Walter Veltroni, nel bar di Cinecittà c'è la ricostruzione storica attendibile e c'è questa storia molto plausibile di un ragazzo che arriva da una famiglia in cui, come raccontava il protagonista, il padre del protagonista, come è successo in tante occasioni, ha fatto di tutto perché il figlio avesse un futuro migliore. Lo fa rispetto alle circostanze e a quello che c'è intorno a lui, quindi un impiego a Cinecittà attraverso più che una raccomandazione, un'appartenenza al partito unico dell'epoca, e poi apre però la porta alla sensibilità di questo ragazzo, che è la sensibilità, e qui entriamo di nuovo in gioco con un certo tipo di letteratura che alla fine descrive le persone non come dei sognatori, però persone che hanno dei progetti e delle aspirazioni, anche partendo da molto poco e anche non tanto accontentando, insomma, la bicicletta, a proposito di un grande film di Vittorio De Sica, che è una protagonista all'inizio della narrazione, perché è una bicicletta che il papà del protagonista prima pensa di prendere a noleggio, poi addirittura compra a rate. È un po' il simbolo, no, di questa tendenza a pensare a un futuro migliore anche nelle piccole cose, non nelle grandi.
2: Ma guarda, questa è stata la storia d'Italia, la storia d'Italia è l'evoluzione, l'ascensore sociale in permanente movimento, e il sogno di ogni genitore di quell'Italia lì, di quell'Italia povera, di quell'Italia che faticava, che stava nei campi, che stava in fabbrica, che non aveva da mangiare, era che il proprio figlio facesse il maestro, facesse fosse impiegato al comune. Un genitore fa di tutto per i propri figli. Questo del libro, semplicemente al gerarca fascista, al quale porta le cassette con i cibi più buoni, chiede che gli assumano il figlio a Cinecittà. Lui ci va, e da quel momento lui, figlio del popolo, che diciamo più chiaro di così non potrebbe essere come collocazione sociale, quasi per un senso etico, si dice: io lo

0: Lavoro a Cinecittà, lavoro dove c'è questa fabbrica di sogni e allora devo capire chi sono le persone che ho davanti e quindi comincio ad andare al cinema. E va al cinema e si porta un quadernino che poi è quello che io avevo da ragazzo, perché io da ragazzo andavo al cinema tutti i giorni e tutti i giorni mi scrivevo il film che vedevo, con i giudizi, con le stellette, eccetera. E lo stesso fa Giovanni e fa sua moglie Mariuccia nel libro, progressivamente diventano degli appassionati, degli esperti di cinema, perché appunto è il loro ascensore sociale, è questo, e il loro figlio farà ancora meglio di loro.
1: Ecco, siccome poi la carriera di Walter Veltroni anche nella letteratura è abbastanza, direi, poliedrica, che attraversa diverse, proprio, diciamo, istanze narrative, ecco, fare un libro del genere e dedicarlo a se stesso, ma anche forse ai giovani, no? Non so, adesso, rispetto al fatto che è molto difficile adesso pensare a qualcosa di simile al cinema per un ragazzo che si sta formando socialmente, culturalmente, però io non voglio nemmeno essere un disfattista rispetto alle cose contemporanee. Questa tendenza a trovare una terza dimensione altrove rispetto alla piattezza della vita esiste ancora e forse
0: no,
1: si può trovare
0: tanto più con la durezza che la vita ha assunto, con la paura, la guerra, i problemi ambientali, la violenza diffusa, c'è bisogno di trovare degli spazi altri. Naturalmente i social sono i più facili, no? Nel senso che sono lì e basta perdere del tempo là dentro per sentirsi o per illudersi di stare al centro del mondo, ma i ragazzi vanno al cinema, leggono dei libri, si incontrano tra di loro, non sono come la loro rappresentazione. Naturalmente il cinema è un mondo a parte, come tu dicevi prima, cioè quando si entra in una sala cinematografica cambia il tempo, non sono più le 4:15, è metà del primo tempo e le cose, le persone sono più grandi di te e un raggio di luce proiettato da un proiettore ti può far piangere, ridere, far paura, è una macchina che nel sacco amniotico del buio e nella potenza di quella luce proiettata davanti a tutti ha un effetto emotivo fortissimo.
1: Alice Caronna, tu vai al cinema?
2: Io vado al cinema, non ho una grandissima cultura cinematografica, però mi piace molto andare al cinema. È proprio più immersivo tutto il sistema che c'è, 7.1, insomma, mi piace ascoltare anche l'audio, tutti i sound effect che ci sono. Io ho fatto sound design come università, quindi per me è proprio bello sentire le cose in modo fatto bene,
1: sì,
2: studiato,
1: sì.
2: Ecco.
1: E credo che entrambi andrete al bar, no, Giuseppe?
3: Assolutamente sì, il bar è il posto
1: perché almeno
3: più
1: i bar, non,
3: mondo,
1: credo che, non credo che, sa, parliamo di una metropoli come Roma, ma io posso parlare anche di Spotorno.
3: Ah, io ad Amelia, bar, quindi figurati, ad Amelia poi il centro.
1: Saluto gli amici del bar Chicco che a Spotorno mi hanno praticamente allevato. Saluto anche Alice Caronna che è qui a raccontarci, sì, di questo disco, sei numero, sei essere, comunque sia, dal vivo con noi qui Nota del Giorno. Dopo c'è Alice Caronna.
2: Vi faccio sentire una canzone che si chiama DDL, disegno di legge.

0: A proposito di libertà, DDL, sì, non, l'amore non ha leggi, è facile da dirsi, poi bisogna anche viverli, gli amori, ma in questo album, che è il tuo secondo momento sulla lunga distanza, intanto Alice Caronna sei, vuol dire tante cose, ma soprattutto che sei.
1: Sei vuol dire veramente tante cose. Sia sono sei agli anni in cui ho scritto queste canzoni, quindi ho fatto una raccolta di canzoni.
0: Gli anni nel senso il tempo, scusa, un attimo pensavo di avessi scritti a sei anni.
1: No, sarei stata un genio. No, è stato, sono stati anni in cui io ho scritto alcune canzoni, poi le ho guardate, le ho messe insieme, le ho silenziate 12. Praticamente questo è un disco che si è scritto da solo, perché poi leggendo le tracce di questo album ho capito che sei non era solamente il tempo, ma era anche un racconto molto più profondo, perché io ho utilizzato appunto la metafora di una relazione che io ho avuto in questi sei anni per parlare quello che secondo me è il senso della vita. Quindi io parlo di tutte le cose che iniziano, che devono necessariamente finire, quindi devo fare i conti con l'accettazione della fine, però voglio avere questa fine, pensarla che non sia finita veramente, cioè le cose che finiscono, se continuano a vivere nei gesti, nei ricordi, in altri posti e grazie attraverso ad altre persone, non finirà mai niente per davvero, sia una relazione, sia un allontanamento magari da amici, da famiglia, ma anche un lutto.
0: Certo.
1: Io mi voglio dire, per stare meglio, che le cose che finiscono non lo fanno mai per davvero, ma continuano ad esistere.
0: In qualche modo sarà sicuramente così. Mi viene anche da dire che il tuo percorso, un EP, un altro disco e questo secondo, è sempre stato attraverso le esibizioni e la condivisione, no? Il disco arriva un po' a decantare questa cosa, quindi hai aperto a tanti tuoi colleghi. Poi rappresenti questa cosa, Giuseppe Anastasio lo sa bene, perché entrambi siamo dei grandi sostenitori di un premio dedicato a Bianca da Ponte, dove finalmente l'essere cantautrici, ecco, io appunto prima ne parlavamo con Walter Veltroni, un po' di ottimismo. Se c'è una cosa che in questi anni ho notato, su cui mi sento di essere ottimista, Giuseppe, è che c'è una generazione di cantautrici veramente forte, disallineata rispetto ai cliché anche nostri maschili, che sta facendo un ottimo lavoro.
2: Assolutamente sì.
0: Che passa anche da noi qui a Rai Radio 1.
2: Assolutamente sì, guarda, te lo dico ancora di più da siciliano, perché da Giulia May ad Anna Castiglia devo dire che c'è veramente un bel fermento. Poi noi, come dici tu, abbiamo la fortuna di andare a Bianca da Ponte ogni anno e quindi ne vediamo, ne abbiamo sentite veramente tante, bravissime, ma io fortunatamente insegnando questo ne vedo veramente tante.
0: E tu ti senti un po' parte di questo movimento, diciamo, oppure no, puoi anche dire io faccio la musica e tutto,
1: no,
0: il resto.
1: No, io mi faccio musica perché è proprio, sembrerà una banalità, ma per me è una necessità. Io ho bisogno di tirare fuori quello che sento e lo faccio da quando sono piccola, senza canzoni. Scrivo sempre quello che provo perché mi aiuta a toglierlo, a togliermelo di dosso. Poi chiaramente io amo condividere, amo stare in gruppo e amo suonare dal vivo, quindi se suono davanti a due persone o 100 o 200 a me non cambia niente, perché l'emozione non si può pesare, a mio parere. Quindi mi sento comunque parte di questo giro e spero anche io di riuscire ad arrivare sempre un po' più in là.
0: E noi te lo auguriamo. Il disco è un disco sincero e forte per tanti motivi, si chiama Sei, lo hai presentato poco fa, proprio il mese scorso a Roma.
1: Abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, ho scritto, dove ho unito, sono pazza.
0: No, l'ho fatto, bravissimo. Lo sta facendo anche Michele Bravi, quindi...

0: figurati. Okay.
1: Ho diviso il disco in 5 atti che sono per me le fasi dell'inizio alla fine, e poi c'è il quinto atto che è l'amore incondizionato, quello che abbiamo tutti dentro, che proviamo anche per un nemico. Che sta a simboleggiare proprio il continuo della fine, quindi ci ho scritto uno spettacolo sopra e abbiamo fatto sold out in un teatro, quindi cioè, sono felicissima. Beh, poi allora, questo disco magari lo sentiamo solo noi quattro in questa stanza,
0: non credo,
1: però,
0: proprio, e comunque arriveranno altre date, siamo sui social, sì, quindi sì. Alice, cara Alice Carona, intanto sul dorso della balena, questa cosa dell'amore incondizionato mi ha fatto venire in mente, vi devo dare un piccolo consiglio di lettura, poi prendetelo come volete, c'è un libro pubblicato in questi giorni da UTET che si chiama John più Paul, una storia d'amore, ed è dedicato alla relazione tra John Lennon e Paul McCartney. Voi vi direte quante ne abbiamo già lette sulla storia di questi due, però Ian Leslie che lo firma, intanto è un interessante, ha un approccio psicologico, psicanalitico molto bello, e poi per la prima volta le canzoni che analizza vengono viste proprio nell'ottica della relazione tra i due, anche le canzoni che si scrivono quando loro non stanno più insieme. È una storia d'amore a tutti gli effetti, a cui manca chiaramente una controparte fisica, ma insomma è un amore puro e semplice. Vi consiglio di leggerlo, così come vi consiglio questo libro di Walter Veltroni, che vorrei, Walter, insomma, chiusare, se ti va, chiaramente il Bar di Cinecittà pubblicato per HarperCollins. Mi veniva in mente, Walter, che il protagonista con il suo taccuino di questo libro va anche a vedere, e ovviamente gli piace molto, un po' di Fellini, ha qualche perplessità su Per un pugno di dollari, a cui non dà proprio 5 stellette, no? Però a proposito della musica al cinema, dobbiamo sempre ricordare che non c'era solo Ennio Morricone, che è stato un gigante assoluto, però negli anni 60 nomi come Piero Migliani, Piero Piccioni, poi Sortolani, Armando Trovaioli, una vera e propria scuola italiana che poi è stata riutilizzata decenni e decenni dopo, mi viene in mente Manà per dire, anche da quelli che mettono musica nei club, no, dei DJ, erano tutti professori d'orchestra, comunque gente diplomata al conservatorio, quindi con una conoscenza analitica della musica, che poi attraversarono queste colonne sonore, ognuno con i suoi tic, ma con una, anche per esempio Umiliani era un grandissimo fan di Duke Ellington, per dire, queste cose poi le travasa anche la musica da film.
2: Sì, ma loro erano tutti molto trasversali, cioè se tu pensi Morricone parte con la musica assoluta e poi arriva al barattolo di Gianni Meccia In ginocchio da te, e poi arriva C'era una volta in America. Trovaioli era un magnifico jazzista, Luis Bacalov era un genio delle colonne sonore, ma anche un genio della musica pop, cioè erano tutti al centro e non rimandavano via nessuna delle palle con gli stimoli musicali o culturali che arrivavano, le assorbivano, le mischiavano e venivano fuori dei capolavori, perché quella generazione di musicisti, poi non abbiamo citato Nino Rota che
0: è
2: probabilmente tra i più grandi insieme a Morricone e ad altri, quella generazione lì di musicisti è...
0: O Fiorenzo Carpi, mi viene anche in mente, che fece una colonna sonora del Pinocchio di Comencini, che ancora adesso è incredibile proprio. Sì, sono dei grandi musicisti che possono passare da Se telefonando, per dire, alla musica sacra, con la stessa caratteristica, quella di essere riconoscibili.
2: E li riconosci sempre.
0: È questa. Insomma, vabbè, viva la musica, viva quello che si ricordi. Oggi voglio anche fare gli auguri a uno che c'è ancora, perché i Grateful Dead, come sapete, sono stati una band straordinaria negli Stati Uniti, c'è chi è andato a vedere 300, 400 dei loro concerti senza subire danni, anzi in qualche modo crescendo musicalmente. Io oggi voglio ricordare chi nei Grateful Dead quasi sempre ha suonato la batteria, si chiama Bill Kreutzmann, oggi compie gli anni, è una delle colonne di questo gruppo che dal vivo passa dalla fase psichedelica al country rock, e vorrei ricordare Bill Kreutzmann per un suo grande contributo a un pezzo un po', diciamo, sano e un po' profano come Saint Steve. Arriva da Live Dead, un disco dal vivo dei Grateful Dead, il primo pubblicato, ed è un'immersione, secondo chi vi parla, nella musica assoluta.

0: Saint Stephen, i Grateful Dead, la batteria di Bill Kreutzmann insieme alle percussioni di Mickey Hart, per dire che la musica non ha nessun altro confine, nessun altro orizzonte che la creatività di chi la esegue. Ringrazio moltissimo Walter Veltroni, il bar di Cinecittà, per averci raccontato ancora una volta un po' l'appartenenza, che è un'appartenenza vasta, perché per esempio è quella di un bar oppure di una sala cinematografica. Grazie tantissime a Giuseppe Anastasi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Alice Caronna.
2: Grazie mille.
0: Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1 da Gian Vignola. Nottata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità che arrivano dal Medio Oriente. Stati Uniti e Iran vicini ad un accordo. Su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump, che parla di ottimi colloqui e di una possibile firma la prossima settimana, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio. Ma Teheran frena. E il tycoon è tornato a rivolgersi al Papa. Oggi l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. Intanto mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E veniamo alla cronaca. Garlasco agli atti alcune intercettazioni.

Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in un'auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi, di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Ed è svolta anche nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato

dismesso dopo ore di interrogatorio De Dolci in caserma. Antivirus, fatti scendere 3 casi sospetti. La nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie. 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto. Preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. E andiamo alla Biennale di Venezia. Tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Il presidente Buttafuoco dice: avanti con la doccia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. I Davide Donatello 2026, in corso la cerimonia. Migliori attori non protagonista: Matilda De Angelis e Lino Musella. Premio alla carriera Gianni Amelio. Migliore attrice protagonista: Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato. Miglior regia va invece a Francesco Sossai per il film Le città di pianura, che vince anche miglior attore protagonista con Sergio Romano. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle 2 ore. Vi lascio alla notte di Radio 1. Buon ascolto.

0: La notte di Radio 1.
1: Amici della notte di Radio 1, questa è la voce che sentite, sempre pronta Pamela D'Amico. Per voi fino alle 2 saremo insieme, una puntata piena di musica, la musica da tutto il mondo, racconti anche delle canzoni che ascolteremo, ospiti e aggiornamenti anche sulle uscite cinematografiche come sempre. Intanto vi do il benvenuto e voglio iniziare subito con la grande artista internazionale. Lei è Laura Pausini, immensamente.

Laura Pausini con Immensamente nella sua cover del brano di Umberto Tozzi. Abbiamo già parlato in qualche puntata fa del brano di Umberto Tozzi Eva, che in realtà poi è diventato un brano classico del carnevale brasiliano, pensate. Quindi se si va a Rio si può ascoltare questa canzone nella versione ovviamente in lingua portoghese. Andiamo avanti sempre con un altro grande brano che ascolteremo nella versione cantata, pensate, da la giamaicana, l'artista Grace Jones, che ci regala una versione invece del classico, del tango del 74, del grande Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, bandoneon, fisarmonica, grande artista, innovatore del tango con origini italiane. Famosissimo il suo sodalizio, vi ricordate, con Milva nello spettacolo El Tango. Tullio De Piscopo anche ha suonato con Astor Piazzolla e poi la nostra grande Mina nel 72. Se andate a ricercare, siete un po' curiosi, trovate il video di Ballada para mi muerte dal famosissimo Teatro 10, in cui Mina insieme a Astor Piazzolla interpreta questo classico. Ascoltiamoci, riascoltiamo la versione di Grace Jones cantata nel 1981 con un testo che descrive il lato oscuro della vita parigina. I've seen that face before, la versione cantata di Libertango.

0: Questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, la voce che sentite è di Pamela D'Amico e abbiamo al telefono un personaggio molto importante della nostra Italia, ma soprattutto di un'isola meravigliosa che è uno dei posti più magici del mondo. Parlo della Sardegna e al telefono con noi c'è il presidente del consorzio Costa Smeralda, Renzo Persico. Avvocato, buonanotte e benvenuto.
1: Io vi ringrazio di questa attenzione che dedicate a me e alla Costa Smeralda.
0: Non è difficile perché è un posto magico, chiunque arriva lì si sente legato, si sente a vita, legato come la monetina della famosa Fontana dei Trevi, come bisogna tornarci assolutamente per stare bene. Presidente, così a ruota libera ci parli un po' di questo importante valore di questa terra a livello nazionale e internazionale.
1: La Sardegna ha raggiunto in questi anni una visibilità straordinaria, è l'isola del mito, della bellezza, chi viene in Sardegna deve confermare una visione positiva che ricava dai giornali e dai film, perché questo mito dell'isola è legato alla sua capacità, alla sua natura primordiale, ma ai suoi riti e alle sue tradizioni. La Costa Smeralda è una finestra di una destinazione turistica di eccellenza nel mondo, che rappresenta un brand mondiale che rappresenta perfettamente il canone della bellezza e dell'ambiente.
0: È vero, c'è molta natura, si sta bene perché comunque si mangia bene, si sta bene, il mare è cristallino, vogliamo dirlo, è pulito, è limpido, la gente è accogliente, c'è la natura, è curata e c'è tanto turismo. Io ogni volta leggo un turismo internazionale, molto anche dall'America Latina e dal Brasile.
1: Guardi, stranamente in questi anni c'è una crescita del mercato americano, del mercato sudamericano. I brasiliani sono forse la comunità più presente da circa 5 anni e amano la Sardegna perché ritrovare in quest'Italia straordinaria un lembo di una terra che ha i colori forse del mare a cui loro sono abituati, ma una natura più interessante della loro, perché la natura in Sardegna è una natura antica con una quantità di essenze e di materie lapidee che la rende unica.
0: Assolutamente, questo è vero, infatti anche loro lo raccontano e anche sul web stanno, diciamo, moltissimi brasiliani curano delle pagine in cui raccontano i luoghi bellissimi dell'Italia che visitano, e quindi ce ne sono molti che raccontano le bellezze della Sardegna. Alcuni commenti di turisti che raccontano la loro vacanza in Costa Smeralda dicono sempre, utilizzano queste parole: l'aria è sempre fina, è sempre fresco, anche quando magari le temperature sono roventi, perché ovviamente d'estate, che ne so, noi qui a Roma abbiamo veramente delle temperature elevate, e invece in Sardegna si sta sempre al fresco, c'è sempre questo vento piacevole che poi ha ispirato molti artisti. Anche Marisa Monci ha scritto Vento Sardo e ci ha preso anche un premio importantissimo. Quindi evviva la Costa Smeralda, presidente Renzo Persico, evviva la Sardegna, e magari un saluto, presidente, a tutti gli ascoltatori di Radio 1.
1: Io ringrazio l'attenzione che lei dedica alla Smeralda, ricordando che la nostra isola, dove la Costa Smeralda rappresenta un'eccellenza insieme a un ventaglio di bellezze straordinarie, si candida a diventare il luogo della diplomazia culturale. So qual è il luogo, che la Sardegna, che è il centro del Mediterraneo, possa essere il luogo di incontro, di confronto tra le diverse culture. C'è bisogno nel Mediterraneo di alleanza culturale, perché la cultura facilita i rapporti umani, agevola le alleanze e crea dei grandi ponti culturali. In questo momento più che mai la Sardegna può essere il luogo di incontro e di confronto.
0: Bellissimo, presidente, la ringrazio del suo tempo e ovviamente ci vediamo in Sardegna.
1: Grazie, in Sardegna. Grazie, grazie ancora.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, grazie.

0: è la notte di Radio 1, la vostra notte, sempre in compagnia di grandi ospiti, insieme fino alle 2, e al telefono abbiamo una grande amica, una grande artista internazionale che ci sta illuminando con la sua presenza, la grande Amy Stewart. Buonanotte e benvenuta.
1: Grazie, grazie mille Pamela.
0: Sei un'artista straordinaria, statunitense, ovviamente naturalizzata italiana. Tuoi grandissimi successi, hai fatto innamorare il pubblico sempre con la tua voce, ma soprattutto con la tua personalità, devo dire, e questo è quello che ti contraddistingue. Il tuo percorso lo conosciamo tutti, è molto lungo, la tua carriera, ma io voglio sapere oggi, Amy Stewart, chi è e quali sono i passi che stai compiendo verso la tua nuova musica.
1: Allora, ho tante cose che bolle nel pentola. In questo momento della mia vita sto facendo tanti concerti, sia con grandi orchestre sia con il mio quintetto di R&B. In questi mesi l'ho fatto diversi concerti dal Milano fino al sud e sto sperimentando e mi sto divertendo veramente tanto.
0: Bello.
1: Oggi mi giro dietro e rivedo una ragazza che ha lavorato tantissimo per essere quello che sono io adesso, Amy, e oggi mi guardo allo specchio e vedo una donna che ha voglia di novità e ancora di dare al pubblico tante cose nuove, e quindi sto facendo un progetto bellissimo che si chiama New Line on the Horizon, un nuovo legno sull'orizzonte, dove io sto facendo un concerto che percorrere tutte le tappe della mia carriera,
0: sì,
1: andando da Knock on Wood ai brani di Morricone, ai quelli di Mike Francis e alla finale proponendo 3 brani inediti, e sto lavorando su un altro 2 mentre stiamo parlando, stiamo facendo proprio un altro 2 brani che arriveranno a 5 o 6 brani fino alla fine di estate. E io dico che il pubblico che viene a vedermi, proprio io posso proporre un show dove canto in maniera omogenea sia Mike Francis che Morricone, e anzi il pubblico apprezza questa mia energia e seguendo il mio percorso canoro. Fra ogni canzone, ogni 2 canzoni, racconto anche gli inediti delle cose che sono successe nella mia vita,
0: sì,
1: nel passato, che mi ha formato, che mi ha fatto piacere, che mi ha spaventato, le cose che sono successe, che nessuno lo sa di me perché non ho mai scritto una biografia.
0: Certo. Quindi è un mondo nuovo, un mondo che riguarda la tua essenza vera.

0: Che poi, insomma,
1: esatto.
0: Posso chiederti gli inediti in che lingua saranno, se fai anche delle contaminazioni linguistiche?
1: Allora, in questo momento io ho già inciso 3 brani, tutte e 3 in inglese, ma stiamo lavorando proprio per questo nei brani italiani, perché sono un'americana, si sa, ma l'Italia mi ha adottata e per questo sto lavorando degli brani inediti anche in italiano. È il mio modo per dire grazie al pubblico mi ha dato così tanto.
0: Assolutamente. E poi vivi in una terra straordinaria che è la Sardegna. Questo però lo diremo tra poco, perché in questo momento in realtà vogliamo farti veramente un omaggio. Il tuo brano, il brano insomma che ti ha resa celebre in tutto il mondo, è quello per il quale noi ti amiamo tantissimo. Resta al telefono con noi la grande Amy Stewart qui alla notte di Radio 1.

0: La voce che avete sentito è quella di Amy Stewart, Knock on Wood, e abbiamo la fortuna di averla al telefono con noi qui alla notte di Radio 1. Amy, la grande emozione di ancora fare musica, ancora avere voglia di stupire, qual è la tua, diciamo, ispirazione?
1: La mia ispirazione è che ho sempre voglia di, non dico lavorare, perché non ho mai lavorato un giorno in mia vita, perché ho sempre fatto delle cose delle mie passioni. La musica è una passione, è difficile chiamarlo lavoro. Certo, si fatica, certo ci sono tante ore di preparazione, di lavoro e quant'altro, ma io amo quello che faccio. Quindi ho sempre voglia di produrre, di scoprire, di stare sul palco fra la gente. Che per esempio sto adesso promuovendo Funk, che è il brano che stiamo promuovendo su tutte le piattaforme. Ma qualche settimana fa ho pensato che fosse giusto incidere un altro brano, che fino ad adesso ho cantato solamente un brano inedito che cantavo solamente dal vivo.
0: Sì.
1: E si chiama Grace.
0: Grace.
1: È un inno... Sì, è un inno alla pace, e venerdì 8 maggio abbiamo deciso di uscire
0: tra qualche giorno
1: su tutte le piattaforme.
0: Questa è un'ottima occasione per invitare tutti gli amici della Notte di Radio 1 a cercarti dall'8 maggio in poi.

0: Vabbè, ovviamente la tua musica straordinaria la conosciamo, però dall'8 maggio ci sarà questo nuovo singolo che esprime veramente qualcosa di incredibile, perché dentro c'è memoria storica, critica al presente, perdita di valori, però poi alla fine c'è sempre la luce, no? C'è la pace, l'amore,
1: esatto,
0: e quindi una speranza, e ovviamente
1: esatto,
0: non potevi che illuminarci ancora con la tua arte. Abbiamo nominato prima la Sardegna e so che sei molto legata anche al Consorzio Costa Smeralda, perché hai presenziato il 60° anniversario del Consorzio, il nostro amico presidente che è stato ospite in questa puntata, Renzo Persico, so che siete molto legati, un pensiero a questa terra meravigliosa che ti ospita.
1: Ma la Sardegna, posso dire veramente sinceramente, che mi ha salvato. Mi ha salvato perché abbiamo deciso, io e mio marito, di lasciare Roma per cercare di stare stabile un anno intero senza spostarci, perché noi abbiamo questa casa qui da tanti anni. Abbiamo fatto questa decisione un anno prima che è scattato il Covid.
0: Sì.
1: È stata la cosa più intelligente, più azzeccata che avevamo mai pensato di fare, perché quando è scattato il Covid vivevamo qui in Sardegna, e per questo lo dico che la Sardegna mi ha salvato.
0: È
1: perché
0: una terra straordinaria.
1: Sembrava che il Covid era lontano. Anche se era tutto intorno a noi, sappiamo benissimo tutte le tragedie che abbiamo vissuti tutti quanti. Qui in Sardegna ovviamente la popolazione è molto più bassa di quello di Roma.
0: Certo.
1: C'è l'aria tutto intorno, c'è il mare, ci sono le spiagge, c'è i giardini. Così uno poteva vivere con un senso di pace, anche se la pace non c'era.
0: Bella questa frase.
1: Ero circondata da una pace che non avrei mai potuto avere se vivevo nelle grandi città.
0: Guarda, io su questa devo dire che hai detto una cosa meravigliosa, ma prima di salutarci ci terrei a raccontare il tuo tour. Ci saranno tantissime date, poi volevo segnalare la prossima data, vabbè, manca un po', però il 23 ottobre al Brunotto di Milano. Hai anche altre date da segnalarci?
1: Abbiamo altre, io ce l'ho altre date, mannaggia, mi hai detto adesso. Io farò Paolo Fresu, sì, l'apertura di Bertida ad agosto.
0: Bello.
1: Sarò Vieste a luglio, sarò a Taormina ad agosto.
0: Bellissima.
1: Adesso mi ha preso il capogiro perché non l'ho scritto da nessuna
0: allora
1: parte.
0: Però posso dire, lasciamo anche un po' di curiosità ai nostri amici, ovviamente sei così amata in Italia, che andranno tutti quanti adesso sul tuo sito, sulla tua pagina, sui tuoi social, a cercare tutte le date.
1: Saranno tutti lì.
0: Io veramente mi auguro anche di riuscire a venire, perché sono una tua fan da sempre. Anzi, ti ringrazio e mi sento molto felice e onorata di averti intervistato, di aver chiacchierato con te, diciamo così.
1: Grazie Pamela, grazie mille.
0: Allora, la grande Amy Stewart qui alla notte di Radio 1, e niente Amy, buonanotte, a presto e buona musica.
1: Grazie mille, buonanotte a tutti quanti.
2: La notte di Radio 1.

Robbie Williams, All My Life, e questa è la notte di Radio 1 fino alle 2 insieme a me. Se avrete piacere, questa voce è di Pamela D'Amico. Ovviamente voi siete sempre in nostra compagnia sulle frequenze di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato Cosmo con Ogni Giorno, Ogni Notte. Andiamo avanti con un po' di uscite cinematografiche, un appuntamento ormai fisso al quale vi ho abituati e che ovviamente voi mi chiedete perché siete sempre curiosi di conoscere i nuovi film che possiamo goderci nei cinema italiani. Che bello anche questo ritorno nelle sale, c'è un grande ritorno anche in Italia. Allora, dal 29 aprile Il Diavolo Veste Prada 2, ovviamente è il sequel del Diavolo Veste Prada del 2006, vi ricordate, con un cameo del grande Valentino. Era stato chiesto a molti stilisti di interpretare se stessi e Valentino appunto aveva accettato. E ovviamente il cast del Diavolo Veste Prada 2 vede il ritorno della grande Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Ovviamente ci saranno anche new entry, ma questo lo sappiamo perché il film lo abbiamo visto. Per chi non lo ha visto è consigliatissimo, ovviamente, perché racconta la storia bellissima che conosciamo tutti quanti e ci fa anche un po' sognare, perché sappiamo che la moda è sempre qualcosa che ci attrae. Le riprese del film sono state girate da giugno a ottobre 2025 anche in Italia, anche a Milano, e c'è appunto, ci sono moltissime novità. Mi raccomando, consigliato, consigliato, consigliato. Andiamo avanti con la musica e poi parleremo ancora qui di altre uscite cinematografiche della settimana.

0: mezzo al mare.
1: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Prima abbiamo ascoltato Charlotte Carden, The Way We Touch, e questa è la notte di Radio 1. Saremo ancora insieme fino alle 2, quindi ancora un po' di tempo per chiacchierare ancora sulle uscite cinematografiche. Yellow Letters, vincitore del Festival di Berlino, è un film drammatico e potete andarlo a godervelo al cinema. Racconta la storia di una celebre e felice coppia di artisti turchi del teatro nazionale. Però ce n'è anche dal Giappone, per chi ama questo genere, Maestro di Kabuli, candidato agli Oscar, vi ricordate, ambientato a Nagasaki nel 1964. Poi in arrivo, come sappiamo, il grande film di Michael Jackson. Sicuramente Jafar Jackson ha dovuto studiare, faticare molto, perché il nipote, classe 1996, il nipote del re del pop, figlio del fratello dell'artista, anche lui un artista precoce e cantante e anche attore. Dal 22 possiamo goderci Michael. Accorrete, accorrete, perché veramente è un grande film. Adesso ci ascoltiamo la canzone del grande re del pop, che in realtà chiude il film. Quindi ci saranno moltissime canzoni di Michael, e Bad di Michael Jackson, appunto, chiude la colonna sonora.

Amici della notte di Radio 1, e lui era Michael Jackson con Bad. Mi raccomando, seguiteci sempre, restate sulle frequenze di Radio 1 e ovviamente vi aspetto alla prossima puntata, che sarà lunedì notte, quindi lunedì 11 maggio sulla notte del 12, sempre dall'una alle 2, e su Rai Play Sound, la notte di Radio 1, potete andare a riascoltare tutte quante le puntate, le nostre chiacchiere, le nostre interviste, le nostre playlist. Vi aspetto sempre sui miei social, vi do un abbraccio grande, grazie a Edi Brundo in regia e buonanotte. Adesso vi lasciamo in compagnia del GR e una Irene Grandi prima di partire per un lungo viaggio. Ciao, buonanotte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti e Iran vicini ad un accordo. Su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump, che parla di ottimi colloqui e di una possibile firma la prossima settimana, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio. Ma Teheran frena.
3: We've had very good talks over the last 24 hours.
4: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Dobbiamo ottenere quel che vogliamo, dice il presidente, altrimenti dovremo fare un grande passo in avanti. Stesso schema prima in un'intervista alla PBS. Ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Tutto questo mentre, secondo i media degli Stati Uniti, si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati.